0: risposto: non vedo motivi per incontrare Zelensky con queste iniziative, cerca solo di fermare la nostra offensiva, ci incontreremo quando sarà stata raggiunta una soluzione. Comunque Putin l'ha ribadito sempre, vuole attenersi allo spirito di Anchorage, accordi discussi ormai quasi un anno fa con Trump in Alaska che per gli ucraini assomigliano ad una resa. Il forum economico iniziato con i droni su San Pietroburgo finisce dunque con altri droni, uno anche deviato e finito in Romania e dunque in un paese dell'Unione Europea e della NATO, e con accuse incrociate. Zelensky infatti commenta lapidario: Putin ha scelto la guerra. Dal leader russo parole dure nei confronti delle leadership europee che stanno gettando a suo dire sempre più paesi nel caos, parole al miele invece nei confronti di Trump: se le elezioni le avesse vinte lui e non Biden, dice Putin, forse il conflitto in Ucraina non sarebbe scoppiato. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: Sul campo raid su entrambi i fronti, attacchi russi anche nella capitale Kiev, che rivendica di aver colpito 5 navi russe nei porti occupati, e un drone marittimo ucraino, probabilmente deviato da interferenze russe, ha colpito Costanza in Romania. Iran, nella notte militari americani hanno distrutto almeno 4 droni che l'Iran ha lanciato verso lo stretto di Hormuz, colpiti anche postazioni radar sull'isola di Kashm. Emissari di Donald Trump hanno incontrato esperti del nucleare per preparare un accordo, lo rivela Axios. Secondo Al Jazeera, Teheran ha chiesto a Washington lo scongelamento di metà dei suoi fondi bloccati dalle sanzioni. In Libano la tregua resta lontana. Netanyahu congela il voto sul cessate il fuoco dopo il no di Hezbollah. Il presidente Aoun avverte Teheran: non usateci come merce di scambio. I miliziani filo iraniani sarebbero pronti al ritiro, ma solo se lo fa anche l'IDF. E attacchi israeliani nel sud del Libano, in Cisgiordania, spari dell'esercito di Tel Aviv, ucciso un neonato di 7 mesi. Andiamo a Milano con la cronaca per la morte di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso a coltellate alla stazione Certosa. La procura ha disposto il fermo di un 19enne di origine peruviana accusato di omicidio aggravato. Il giovane è uno degli 8 ragazzi perquisiti subito dopo l'omicidio legati alle bande sudamericane. La strage dei migranti ad Amendolara, uccisi dopo una lite, il paese vicino a Cosenza si prepara alla manifestazione indetta da CGIL e FLAI, la Federazione dei Lavoratori dell'Agroindustria.
2: Partirà dal centro di Amendolara nel pomeriggio alle 16.30 la manifestazione in difesa dei diritti dei lavoratori, un corteo organizzato dalla CGIL nazionale, manifestazione nata come reazione al rogo dei 4 braccianti arsi vivi lunedì dentro un minivan, uccisi perché hanno osato ribellarsi a 2 caporali pakistani di 31 anni, estremamente pericolosi, scrive il GIP del Tribunale di Castrovillari nell'ordinanza di convalida del fermo, tanto pericolosi da reagire alla richiesta dei braccianti di un contratto vero e di una stanza più grande rispetto a quella dove dormivano in 10, uccidendoli dando fuoco al minivan tenendo le portiere chiuse. Hanno cercato di interrompere quella che era una schiavitù. I 4 migranti sono morti per le gravissime ustioni, hanno confermato ieri le autopsie. Promette però maggiori controlli in tutta Italia nel settore agricolo il ministro del lavoro Marina Calderone al termine di un vertice in prefettura Reggio Calabria.
3: Partirà una campagna di ispezioni su tutto il territorio nazionale.
2: Anna Maria Caresta, GR1.
1: Palermo blindata per le nozze di Dua Lipa e Callum Turner. La popstar e l'attore britannico hanno inaugurato i festeggiamenti con una serata esclusiva. Oggi il momento clou a Villa Valguarnera a Bagheria, dove secondo indiscrezioni potrebbe esibirsi anche Elton John.
4: Strade blindate per l'evento dell'anno. Nel centro storico di Palermo, transenne e forze dell'ordine schierate per la prima tappa dei festeggiamenti in onore delle nozze della pop star Dua Lipa e dell'attore Callum Turner. Evento inaccessibile alla stampa e ai curiosi, massima riservatezza sul programma e sulla lista degli invitati. Tra i nomi più attesi Elton John e Robbie Williams. Nel tardo pomeriggio Lipa e Turner hanno visitato la GAM, la Galleria d'Arte Moderna di Palermo, poi il passaggio in piazza Croce dei Vespri, trasformata in un set per l'occasione, a seguire il party a Palazzo Gangi, reso celebre dalla scena del ballo nel film Il Gatto Pardo. Lontano dalla festa, una città in fermento ma divisa, residenti e commercianti che lamentano disagi per la chiusura di strade e piazze, tanti altri in attesa per ore davanti alle transenne sperando di rubare una foto alle star. Un'impresa difficile tra security e grandi teli neri montati in strada per schermare la visuale. Da Palermo per il GR1, Marcello Longo.

0: Sport, tennis, Roland Garros, Cobolli sarà l'azzurro in finale, Arnaldi si ritira per un virus. In finale l'italiano incontrerà il tedesco Zverev, ed è l'ultima notizia, a linea Duccio Pasqua e Stereonotte.
1: Stereonotte.

0: Con l'inconfondibile, immortale direi, Bittersweet Symphony dei Verve ricomincia questa puntata di Stereo Notte. Di nuovo una buona notte da Duccio Pasqua al microfono insieme a Pier Cortese, che stanotte è mio ospite. Buonanotte Pier.
1: Buonanotte, buonanotte.
0: E insomma abbiamo ricominciato con una canzone che l'anno prossimo fa 30 anni e che ha segnato un'epoca ben precisa, quella di un grande boom, un grande ritorno del rock inglese, chiamatelo Britpop come volete, e da questa, dall'ascolto di questa canzone possiamo aprire un altro filone del racconto sulla nostalgia, perché di questo stiamo parlando stanotte, e cioè di come la nostalgia può attraversare l'arte, la musica, ma in generale le nostre vite, e come magari una canzone può risvegliare dei ricordi e farci pensare a un'epoca che abbiamo vissuto, in questo caso per noi che siamo degli anni 70, a quando ce ne avevamo 20, e quindi a quando eravamo dei ragazzi. Però in generale, appunto, parliamo, visto che abbiamo parlato di come i sensi possono risvegliare dei ricordi o dei pensieri legati al passato, parliamo anche di come questo può farlo la musica, visto che la prima ora di Stereo Notte l'abbiamo chiusa con la sigla di un cartone animato, che quindi ci riporta ancora a qualche anno prima.
1: Beh sì, perché diciamo, allora, per quanto riguarda la zona nostalgica dell'infanzia, è una zona nostalgica in quanto protetta,
0: sì,
1: perché è una zona dove non abbiamo la protezione di non avere l'ansia di cosa fare nel futuro,
0: lo studio, il lavoro, ancora sì, non ci pensiamo
1: e quindi, diciamo siamo protetti in quella dimensione meravigliosa dove ancora tutto può succedere,
0: è
1: tutto in gioco. Mentre per quanto riguarda la canzone che abbiamo anche ascoltato adesso di Verve, fa parte anche perché, sai, comunque la nostalgia è anche una tecnica utilizzata, no, nella musica. Spesso sono anche biechi tentativi proprio per portare l'ascoltatore lì, perché per esempio, sai, l'ascoltatore in generale, adesso se abbiamo tempo volevo fare un piccolo riassunto anche, sì, un po' su come la tecnica, diciamo, su come tendenzialmente nella musica si può essere creativi con la nostalgia, ma anche venditori di nostalgia, perché la nostalgia fa grandi, insomma, si vende bene,
0: sì,
1: nelle persone,
0: sì, certo.
1: E le persone fanno fatica, diciamo, ad accettare il nuovo.
0: È un buon prodotto di marketing.
1: Sì, perché in generale fanno fatica ad accettare il nuovo, anche, sai, la canzone, perché gli artisti che hanno fatto le rivoluzioni ci hanno messo più tempo, perché ci si mette più tempo quando ascolti una canzone difficile, comunque nuova davvero, che non ha collegamenti nostalgici con altre cose,
0: sì,
1: è molto più complicato perché richiede uno sforzo nell'ascoltatore, mentre invece la canzone che somiglia, che ti ricorda, che ha una, no, addirittura c'è questo termine, si chiama reminiscence bump, no, che è il sobbalzo del ricordo, che può essere addirittura intergenerazionale, cioè io ascolto i Beatles perché i miei genitori ascoltavano i Beatles e quindi mi rimane quel sobbalzo, no?
0: Beh, in fondo anche le canzoni hanno un pin.
1: Esattamente.
0: Anche le canzoni
1: ritorniamo lì.
0: Perché ascoltare un classico ti dà intanto il godimento di poterci canticchiare sopra e quindi, sì, di darti comunque uno stato di benessere o anche di malessere.

0: essere che comunque però è piacevole, no?
1: Certo.
0: E effettivamente doversi confrontare con un brano nuovo, sconosciuto, con un sound nuovo e diverso è un po' più
1: È
0: complicato.
1: destabilizzante,
0: Richiede impegno, richiede più
1: impegno,
0: impegno.
1: e le persone spesso non hanno voglia di impegnarsi, e quindi la canzone che richiama quella melodia che somiglia, e quindi l'orecchiabilità, tanto per essere sintetici e per essere più precisi, dà quel tipo di, no, di sapore nostalgico, cioè mi ricorda qualcosa. Mentre invece nella parte creativa, per esempio, l'hip hop nasce dalla logica del campionamento, cioè la logica di prendere una canzone famosa che lo è stata negli anni 50, 60, 70, riprendere un campione anche di 10 secondi, come per esempio nel caso di Bittersweet Symphony,
0: Sì.
1: e farlo, diciamo, in qualche modo rinascere, riscrivendoci sopra una canzone, così come ci sono tantissimi esempi nell'hip hop, ma anche, cioè, da quelli che ben pensano ai Messaggeri della Topa fino a, voglio dire, fino a, appunto, a Sting con Craig David, ma ci
0: Sì.
1: sono milioni di esempi, no? Però sono esempi creativi perché quantomeno, ecco, nascono da un effetto nostalgico, cioè da un campione, dalla logica del campionamento, cioè di riportare qualcosa che ha avuto successo in passato per poi ricreare qualcosa di nuovo.
0: È vero,
1: E
0: sì,
1: quindi, come in
0: certo.
1: Bittersweet, che mi raccontavi tra l'altro
0: Sì,
1: questo aneddoto,
0: ma è
1: che
0: una storia
1: è una storia
0: complicatissima quella,
1: complicatissima.
0: perché i Verve andarono a prendere un campione di una versione di un brano dei Rolling Stones, ma non nella versione originale dei Rolling Stones, bensì in una versione orchestrale
1: Sì.
0: prodotta alternativamente dal loro produttore, chiedendo i diritti alla casa discografica dei Rolling Stones del tempo e ottenendoli. E però c'era di mezzo un altro produttore che invece non concesse nessun diritto e si prese il 100% delle
1: 100%.
0: royalties di Bittersweet Symphony per più di 20 anni, perché
1: Mamma
0: solo
1: mia.
0: nel 2019 i Verve hanno potuto ottenere dei guadagni da questa canzone che è la loro più famosa. Pensa un po' i meandri della discografia, il lato oscuro della discografia, no, Pier?
1: Vabbè, ma qua ci sono dietro le quinte veramente importanti
0: Eh
1: da questo punto
0: sì.
1: di vista.
0: Giampiero ci scrive dalla Sardegna e dice: "Amara dolce sinfonia, che effetto che produce la musica." E beh, effetti, è quello che stiamo raccontando proprio, no? Ci ascolta anche Toto, che è un panettiere, visto che
1: Ah,
0: prima dicevamo
1: vedi?
0: del profumo del pane, e che ci ascolta da Tiesi in provincia di Sassari e ci segnala il Tiesi Food Attraction. Tante pietanze locali a proposito di profumi e sapori.
1: Buone.
0: Andiamo?
1: Eh sì, comunque mi attira.
0: Invece dalla Sardegna io ti vorrei un attimo portare in una Germania impossibile.
1: Sì.
0: Perché andiamo nella Germania impossibile di Wilco?
1: Ma andiamo nella Germania Impossibile perché diciamo che, vabbè, questa era una canzone in particolare a proposito di nostalgia che il mio cane, per qualche strano motivo, amava ascoltare.
0: Veramente.
1: Sì, cioè io quando partiva questa canzone qua, sai quando
0: Come lo
1: vediamo
0: capivi che amava ascoltarla?
1: ma ci sono delle frequenze, ci sono delle frequenze, ci sono delle frequenze proprio fisiche che evidentemente hanno un appeal diverso, ma questo è provato
0: Sì.
1: scientificamente. E evidentemente stava in fissa coi
0: Ma
1: Wilco.
0: è fantastico, c'è un cane
1: È
0: pazzesco.
1: un cane pazzesco. Infatti, quando partiva, ma questa canzone in particolare, lei aveva una proprio. Si metteva proprio in ascolto. In una maniera.
0: Attenzione
1: Sì, una
0: massima.
1: maniera. Siccome io ho amato tantissimo, vabbè, amo tantissimo gli animali, i cani, e quel cane l'ho amato tantissimo, e quindi ogni volta che la
0: E si
1: sento,
0: chiamava? Bene,
1: Cica.
0: bello avere un cane fan dei Wilco.
1: Eh sì,
0: Vabbè, ce
1: sì,
0: l'ascoltiamo
1: sì, molto
0: questa
1: volentieri, eh sì.
0: Impossible Germany, ce l'ascoltiamo, ma proprio tutta, sono quasi 6 minuti, ma è un pezzo straordinario di Jeff Tweedy e dei suoi, e poi c'è un solo di chitarra
1: Mamma mia.
0: fantastico. Impossible Germany, ci sono anche i Wilco a Stereo Notte, e poi continuiamo a leggere i vostri messaggi che arrivano copiosi.

Che meraviglia questa Impossible Germany dei Wilco, con diciamo anche che i Wilco saranno in Italia a breve, perché il 31 agosto all'Auditorium Parco della Musica di Roma e l'1 settembre a Palazzo Te a Mar-

0: 92949, Ruggero, un altro panettiere che ci scrive dalla Brianza, dice: che belli tempi in cui si passeggiava con l'autoradio sotto il braccio. E poi
1: L'autoradio nella mano destra,
0: sì,
1: è un canarino
0: sopra la finestra. E poi Davide da Torino nel 98 ricorda: ascoltavo Daido e Natalie Imbruglia, anche
1: ah,
0: loro grandi protagoniste di quell'epoca. Poi Alessandra dice: un brano che mi commuove sempre è il nostro concerto di Umberto Bindi.
1: Ah, vabbè, a parte che su Umberto Bindi bisognerebbe fare una puntata solo su, a parte sulla scuola genovese
0: sì,
1: in generale, però Bindi in particolare è sempre sottovalutato anche quando lo stai
0: è il re dei sottovalutati,
1: proprio
0: forse.
1: Il re anche perché, a parte il nostro concerto, proprio è una lezione di vita musicale,
0: è vero,
1: cioè con quell'introduzione maestosa, lì è una classe infinita, una raffinatezza di arrangiamenti, un'overture. È del 1960 o 61 al massimo quella canzone, con un'overture di 5 minuti.
0: Sì.
1: Non so se ci
0: No, no, no, una
1: stiamo.
0: follia a
1: È una
0: pensarci,
1: follia, una follia.
0: eppure. Angela ci manda la locandina di Melancolia di Lars von Trier, che insomma. E poi dice: a proposito di Germania, visto che abbiamo ascoltato Impossible Germany dei Wilco, esiste anche la ostalgia. Cioè la nostalgia della Germania Est, prima della caduta del muro di Berlino, perché Ost in tedesco è Est, quindi non sapevo che esistesse la nostalgia.
1: Bello.
0: E Alessandra da Napoli ci aiuta a introdurre il prossimo brano, perché dice: tra le mie preferite ci sono Strawberry Fields Forever di Lennon e Penny Lane di McCartney, ed esprimono il tema della nostalgia per la loro infanzia a Liverpool. Tra l'altro, il nuovo disco di Paul McCartney, che è uscito da pochissimi giorni e si chiama The Boys of Dungeon Lane, è tutto un racconto dei tempi di Liverpool, di quando erano ragazzini,
1: vedi.
0: e quindi va a ripescare quei giorni e quando tutto è nato nel mondo dei Beatles. E la curiosità è che è la prima volta da quando i Beatles si sono sciolti, quindi da, non so, quasi più di 50 anni, che c'è un duetto tra Paul McCartney e Ringo Starr.
1: Ah, ma dai.
0: Perché avevano suonato uno sui dischi
1: I
0: dell'altro,
1: superstiti,
0: ma non avevano mai
1: chiamato così.
0: cantato un brano insieme.
1: Vedi?
0: Pensa un po'.
1: Vabbè, insomma, vabbè, Ringo, se era proprio necessario.
0: Beh, Ringo, che fai?
1: Purtroppo da questo punto di vista gli ha detto bene per mille cose, ma da questo punto di vista non tanto, insomma. Però, che dire, sì, vabbè, i Beatles già è nostalgico anche solo i Beatles, cioè qualsiasi
0: Solo dire
1: canzone,
0: i Beatles.
1: anche solo dire
0: Sì.
1: Beatles. Poi dai, se vogliamo essere, sicuramente non siamo originali nel passare alla prossima canzone, però diciamo che forse dai, possiamo dire che è il manifesto, la canzone manifesto della nostra, cioè I Believe in Yesterday, è proprio io credo
0: Più di
1: nel
0: così,
1: cioè più di,
0: più di
1: cioè,
0: così.
1: più di così non si può,
0: No,
1: nel senso
0: no.
1: che no, è proprio la bandiera con scritto nostalgia gigante e come
0: Ma poi è
1: dire.
0: una canzone importantissima nella storia dei Beatles, perché è la prima canzone di fatto solista di Paul McCartney, perché incide questa cosa meravigliosa da solo con il quartetto d'archi che mette dentro George Martin, e c'è una storia di ossessione legata a questa
1: Lui
0: canzone.
1: impazzisce,
0: Sì,
1: lui
0: eh?
1: impazzisce, lui impazzisce. C'è un documentario che parla solo di questo, di quanto lui impazzisca all'idea di aver trovato una melodia così gigante, perché la genialità qual è? Che ci sono persone, cioè geni, fondamentalmente, come
0: Perché di
1: Paul
0: Paul
1: McCartney,
0: McCartney
1: che si
0: possiamo.
1: rendono conto di quando trovano una melodia che è mastodontica. Per esempio, nel documentario Get Back, ci sono dei passaggi in cui loro sono in studio a creare e lui
0: Potremmo dire a cazzeggiare, perché
1: cazzeggiare,
0: stanno
1: come
0: lì
1: dei quattro
0: che
1: ragazzetti che
0: quattro
1: cazzeggiano,
0: ragazzi
1: sì,
0: in sala che
1: anche
0: suonano. Sì,
1: scazzatelli, se
0: sì,
1: vogliamo,
0: sì,
1: perché
0: sì, sì.
1: ognuno già con le proprie vite definite, con le proprie mogli fin troppo
0: Sì.
1: definite.
0: Sì.
1: E quindi diciamo che però questa percezione incredibile di quando lui cazzeggiando trova la melodia e se ne rende conto è proprio un'espressione pazzesca. E lui a un certo punto...
0: Ed è la melodia di Get Back, di quindi Get Back, proprio di un pezzo
1: su Yesterday invece alle 3, 4, 5 di mattina comincia a chiamare Mick Jagger, comincia a chiamare Lennon e dire ma sei sicuro che non ti ricorda i pezzi che ci sentivamo noi? Senti, fa na na na, che poi si chiama Strangle Eggs, sì, che sono uova strapazzate. Sì, sì.

0: Esatto.
1: E prima di diventare Yesterday, e comincia a chiamare
0: perché
1: tutti.
0: In realtà lui era venuta in mente la melodia in sogno, cioè si in era sogno. Svegliato, sì, e se l'era, sì, appuntata.
1: Infatti erano le 4-5 di mattina e comincia a chiamare tutti a rotta di collo.
0: E dopo aver appurato che la melodia era di fatto un originale di McCartney, sì, ci butta su questo testo, esatto, sulle uova strapazzate. Esatto. È bellissima, sì, questa storia.
1: È una storia pazzesca, di un miracolo, ecco. Cioè c'ha tutto il racconto in sé, proprio un miracolo, perché lui lo sa che ha trovato un miracolo e non si dà pace.
0: È vero. Quindi... c'è anche un bel libro di Valentina Farinaccio che è proprio dedicato solo a Yesterday e a tutti gli aneddoti su Yesterday, quindi è divertente da leggere perché ci sono un po' di cose un po' più note tipo queste e altre molto meno conosciute. Poi su Yesterday si possono dire mille cose, esistono forse 3000 cover di Yesterday, ma non è un numero a caso, veramente esistono 3000 cover di Yesterday. È la canzone più reinterpretata e riprodotta nella storia della musica, quindi...
1: Però vabbè, quando parte quella grana lì ci sono...
0: puoi fare?
1: No, cioè nel senso che poi magari ci sono anche delle versioni stilisticamente, se vuoi,
0: no,
1: anche
0: ma
1: più
0: non ci interessa.
1: Però non ci interessa.
0: Non ci interessa. Ci interessa la semplicità di Paul McCartney, che in 4 e 4 8 si inventa questa meraviglia assoluta. I Beatles e Yesterday.

0: Vedi, ogni volta che uno la riascolta resta incantato, perché per quanto la conosciamo a memoria non c'è niente da fare.
1: Sono immobilizzato.
0: Vero?
1: Sono immobilizzato, cioè è una fotografia perfetta.
0: Sì,
1: è una fotografia perfetta.
0: Sì.
1: Veramente, guarda, come si può spiegare? Io poi veramente da musicista, cantante, se vuoi, insomma... riconosco il gesto atletico.
0: Il gesto atletico, mi piace il gesto atletico.
1: Sì, perché come no, quando hai la percezione della naturalezza con cui approcci una melodia, un capolavoro così, la poesia che metti nelle sfumature, è una cosa devastante, cioè da starsene a casa
0: è vero,
1: e ascoltarti muto per giorni.
0: Ma che puoi fare di fronte a tanta, tanta grandezza?
1: Niente.
0: Non puoi fare nulla.
1: Niente.
0: Salutiamo Giacomo che ci scrive da Mestre, ti manda un abbraccio, Pier.
1: Grazie.
0: Giacomo, oltre che è grande appassionato di musica, è grande appassionato di basket. Siamo nel pieno delle finali NBA in questi giorni. E dice: questo tema della nostalgia mi sta molto a cuore. Ho la nostalgia delle finals NBA con Magic Johnson e Larry Bird, o quelle con Michael Jordan e Karl Malone, e di quando il rock era in cima alle classifiche e gli assoli di chi

0: chitarra non si erano ancora estinti.
1: Wow, eh? vero che c'è stata una caccia all'assolo di chitarra,
0: sì,
1: importante negli ultimi anni. Poi adesso qualcuno se ne frega, voglio dire, sta ritornando per fortuna. Però effettivamente forse c'è stato un abuso a un certo punto, come, come tutti gli abusi, poi ha dovuto pagare dazio, ecco, per qualche anno. Però sì, sono d'accordo.
0: È uscito un nuovo singolo, non so se l'hai sentito, di Filippo Graziani, di un brano originale. Filippo ha portato in tour le canzoni del papà, sì, Ivan, perché l'anno scorso sarebbero stati 80 anni di Ivan, uh-huh, Graziani, e quindi un tour celebrativo, ma adesso è uscito un suo nuovo singolo originale che si chiama Povero Me, e nel comunicato stampa ci ha tenuto a precisare: c'è un assolo di chitarra.
1: C'è un assolo di chitarra, no, ha
0: dire,
1: fatto
0: stiamo
1: bene.
0: Tornando.
1: È giusto, ironicamente, giusto,
0: sì,
1: è giusto,
0: sì, esatto,
1: richiamare l'attenzione.
0: Andrea dalla provincia di Forlì ha amato molto la sigla dei cartoni animati di Kenshiro, tra i ricordi, e questo gli ha fatto tornare in mente la nostalgia per i suoi cartoni animati preferiti quando era bambino, che erano Goldrake e Lupin III. E in particolar modo la sigla di Lupin III suonata e cantata da Castellina Pasi, grande orchestra romagnola.
1: Bellissima, bellissima. Avessimo la chitarra, vedi, anche adesso, io subito proprio, queste canzoni proprio...
0: Lo faremo, faremo.
1: Mamma mia.
0: Angel, Angel, We Go Down Together, We Go Together, in questo breve brano in Viva Hate, mi piaceva molto come Morrissey introduceva il brano, An Afternoon Nostalgia, nostalgia, sì, ci dice Luca, che ci scrive dal Veneto. E poi Alessandra ogni tanto delle reminiscenze dice un capolavoro a mio giudizio, è It's 5 O'Clock degli Aphrodite's Child,
1: certo,
0: è anche quella meravigliosa,
1: certo.
0: Ma apriamo altri temi, perché ne potremmo aprire mille,
1: ce ne sono tantissimi,
0: ne stiamo saltando vari di quelli che c'eravamo, che avevamo deciso,
1: sì,
0: di affrontare. Passiamo a, diciamo, c'è una sottile sfumatura tra l'ispirarsi a qualcuno.
1: Mi piace tantissimo questa tua ricerca delle parole giuste su questo tema.
0: Perché, voglio dire, in tanti, tu ti sei ispirato sicuramente ad altri artisti, a quelli,
1: sì,
0: che hai ascoltato,
1: sì,
0: a quelli che anche,
1: certo,
0: inconsciamente fanno,
1: certo,
0: parte del tuo DNA, però poi hai cercato,
1: certo,
0: la tua musica,
1: sì,
0: la musica di Pier Cortese.
1: Sì, sì.
0: C'è chi invece sceglie vie più facili.
1: Allora, c'è da dire che alcuni proprio non ne possono fare a meno, perché sono, come dire, dei replicanti di fabbrica, cioè nel senso che hanno proprio, cioè, quella voce lì.
0: Sì.
1: È vero però che, come dicevo prima, si cavalca spesso questa cosa della nostalgia, no, per favorire l'ascolto, no, delle proprie cose. E c'è stato un momento dove, che ne so, ti ricordi, c'era Anonimo Italiano a un certo,
0: no,
1: punto, che era uguale a Baglioni. Baglioni era incazzato nero.
0: Tant'è che qualcuno pensava che fosse Baglioni,
1: ma
0: sotto,
1: certo,
0: falso
1: nome. Ma infatti
0: nome.
1: Lui era incazzato nero perché la gente pensava che era uguale,
0: sì,
1: solo che con canzoni un tantino meno forti.
0: Meno forti,
1: e
0: sì,
1: quindi Baglioni rosicava perché diceva, cioè, la gente pensa che ho scritto sta cosa e
0: no,
1: no,
0: no, non ci tengo.
1: Però guarda che c'era un'impotenza totale,
0: sì,
1: perché non ci potevi fare niente, cioè, perché più che appropriarsi, cioè, c'è chi copiava magari la melodia di una canzone, cioè, che, però copiare il mondo, il
0: non era ancora successo.
1: Non era ancora successo.
0: La clonazione.
1: E la clonazione è stata un disastro, perché come ti difendi da questa cosa? E quindi la rievocazione, no? Quindi nostalgica, però, della voce, quindi riappropriarsi di un'identità altrui.
0: Sì, sì.
1: È una cosa forte.
0: È abbastanza inquietante.
1: È
0: come
1: forte.
0: Quando ti rubano il profilo sui social.
1: Sì, esatto, bravo, esatto.
0: Ha avuto grande successo Anonimo Italiano per un breve periodo.
1: Per un breve periodo.
0: Perché poi ha capito che, non,
1: no,
0: che l'aria,
1: dai,
0: era sbagliata.
1: Dai.
0: Ha cercato di fare un disco con la sua faccia.
1: Sì.
0: E la cosa, il,
1: sì,
0: gioco è finito.
1: È finito.
0: Insomma.
1: È finito.
0: E un po' più.
1: Sì.
0: Sono andati un po' più avanti gli Audio 2,
1: sì,
0: invece.
1: Che scrive perché avevano, nonostante una voce evidentemente di stampo battistiano, però almeno hanno scritto due o tre cose, secondo me, anche di valore.
0: È vero, è vero. E tant'è che una delle loro canzoni ha avuto grande successo, stiamo per ascoltarla. Se non sbaglio, hanno collaborato con Mina, anche, è possibile?
1: Beh, d'altronde anche lì il format

0: te lo prevedeva.
1: Sì. E forse hanno,
0: sì,
1: anche...
0: hanno scritto sei come la neve sei, insieme a Mina.
1: E hanno fatto un disco intero con Mogol.
0: Vabbè, a quel punto all-in.
1: A quel punto è all-in, cioè a quel punto fai la clonazione vera e propria.
0: Sì,
1: gli Audio 2 a un certo punto hanno un grande successo con questa canzone che tutti ricordiamo come Sono le 20, si chiama Alle 20 in realtà, ma il concetto è quello.
0: L'orario è quello.
1: E capite, ovviamente ci arrivate da soli se non conoscete la storia, a chi si ispiravano abbastanza platealmente. Gli Audio 2

0: sono 2.44 in realtà. Però questi erano gli Audio 2, una canzone di metà anni 90, quindi insomma Lucio Battisti era del 95 per la precisione. Lucio Battisti ancora era tra noi,
1: quindi sì.
0: Chissà che ha pensato di questa cosa,
1: conoscendo diciamo che per molto meno Battisti rosicava, quindi
0: sì, era un po' suscettibile il ragazzo.
1: Beh,
0: un
1: sì,
0: po'
1: vabbè, insomma,
0: Però questo fenomeno ormai è sdoganatissimo, diciamo nel 95 ci sorprendeva, oggi forse complice il fatto che sono passate delle generazioni è facile ascoltare in radio band che clonano i Led Zeppelin o i Police, o perché probabilmente i ventenni di oggi non hanno mai sentito gli originali e quindi trovano interessanti giustamente questi gruppi.
1: Sì. Così come, ripeto, la rievocazione in generale, quindi anche il concetto della cover band, cioè di risentire, di rifare un tuffo nostalgico in quell'epoca, in quella situazione, comunque fa breccia. Comunque fa breccia.
0: Sì.
1: E quindi ecco, ma anche nel cinema, nella moda, cioè comunque la rievocazione ha sempre avuto una sua forza, no?
0: Se proprio pensi a questo. Quanto funziona il reboot nel cinema,
1: sì,
0: cioè che non è neanche più il remake, proprio rifare il film con attori nuovi, però più o meno quella storia là.
1: Ora gli incassi li fanno praticamente, ho scoperto, cioè, leggevo l'altro giorno che praticamente il 90% degli incassi li fanno così.
0: Certo, certo.
1: Cioè con il...
0: E beh, poi adesso con le

0: i biopic sui cantanti, anche quello è tutto effetto nostalgia, di
1: tutto,
0: fatto
1: tutto.
0: Con Michael che sta incassando cifre incredibili. Ma secondo te è giusto ascoltare anche l'originale? Dopo?
1: Guarda, io ti prego di ascoltare l'originale, perché per me c'è proprio un ripristino, cioè accendi e spegni, sai?
0: Sì,
1: un ripristino della macchina, della macchina emotiva, della macchina nostalgica. A parte che, vabbè, io ho proprio nostalgia di Battisti, ma dei cantautori, di tutto, ma della musica di un tempo, perché la musica un tempo, cioè le file che oggi sono all'Apple Store, prima erano nei negozi dei dischi.
0: O nei negozi che vendevano i biglietti dei concerti.
1: Hai capito?
0: Hai capito?
1: Quindi come faccio a non essere nostalgico di quella musica lì, di quelle canzoni lì, che comunque erano il riflesso di una società che aveva voglia di dire delle cose, no? Aveva voglia di sperimentare. Quindi come si fa a non essere nostalgico, diciamo, di quell'epoca lì dove tutto ancora poteva essere? E Lucio, secondo me... I Lucio, in Italia i Lucio, i due Lucio, sono stati secondo me i massimi esponenti di questa cosa.
0: Peraltro, per una strana coincidenza, praticamente gemelli, nati a un giorno di distanza, questa cosa è particolare.
1: Esatto.
0: L'altro ovviamente è Lucio Dalla, e noi però ci ascoltiamo Lucio Battisti.
1: Questa canzone poi.
0: Questa canzone.
1: Io la amo.
0: Pazzesca, che si intitola Soli, e allora dopo aver ascoltato gli Audio 2, adesso ci andiamo a tirare proprio fuori il vero Lucio Battisti. Questa si chiama Soli e ce l'ascoltiamo tutta.

0: Con Lucio Battisti siamo arrivati alla fine di questa puntata di Stereo Notte dedicata alla nostalgia. Abbiamo raccontato questa storia, abbiamo messo insieme un po' di canzoni insieme a Pier Cortese e continuano ad arrivare i messaggi dei nostri ascoltatori. C'è Ruggero, il panettiere, sì, che ci scrive dalla Brianza, che dice: a me parte la lacrimuccia quando riascolto Sergio Caputo.
1: Io lo amo totalmente. Lo amo e secondo me ha un vocabolario, cioè ha scritto dei testi unici al mondo. Prima citavo per esempio l'astronave, no? Sì. L'hai vista tu, la luna a mare chiaro, l'ho vista, sì, abbiamo pure chiacchierato di sexy shop, corride, amori d'alto mare e altre quisquilie. Cioè lui è l'unico che può dire quisquilie di cultura generale, ossi di seppia, tundre, articoli sportivi. Cioè,
0: coltissimo.
1: Un coltissimo, poi è vero che il suo sound lo circoscriveva troppo e
0: a quell'epoca,
1: infatti
0: là,
1: quando si astrae da quel contesto, diciamo, di suono, le canzoni vengono ancora più fuori.
0: Sì, sì, è vero. Angela da Roma, visto che parlavamo di clonazione, dice: questo discorso mi permette di precisare in che cosa consiste la ostalgia, no? La nostalgia, sì, della Germania Est. E la nostalgia di un mondo chiuso e ripetitivo in cui nelle case c'era lo stesso televisore, lo stesso detersivo dei piatti, la stessa saponetta e poi lo stesso paternoster come ascensore, lo stesso giornale, eccetera, okay, eccetera. Okay. È interessante,
1: è
0: no?
1: Molto
0: anche
1: interessante
0: questa cosa, veramente l'estremo della nostalgia. Alessandra da Napoli ci dice che a Napoli c'è ancora un negozio che vende i biglietti dei concerti, ma sì, in realtà anche qui, se uno vuole, può comprarli fisicamente, però ormai
1: sì,
0: si compra solo online.
1: No, devo dire, i concerti stanno rivivendo diciamo un nuovo momento,
0: sì,
1: di grande partecipazione,
0: sì,
1: e interesse, no? Era più forse sui dischi che abbiamo avuto
0: un tracollo. E Ruggero dice: ma perché non vai dal medico? Ma che ci vado a fare? Non voglio mica smettere di bere,
1: certo,
0: e di fumare.
1: Certo, certo. Ti ho incontrata domani, ti,
0: esatto,
1: rispondo,
0: esatto,
1: caro Ruggero.
0: Esatto. Vabbè, insomma, siamo arrivati alla fine, Pier. Abbiamo parlato di nostalgia, ma è uno dei tanti temi che potremo affrontare, magari ci torneremo su un'altra idea che faccia da collante tra le canzoni e con la tua chitarra per improvvisare qualcosa.
1: Sì, dai, storia. Abbiamo lasciato talmente tante cose fuori che ne vale la pena rincontrarci, è stato benissimo.
0: Lo rifaremo, visto che Giacomo chiede se questa è l'ultima puntata di Stereo Notte. No, è la penultima, ci saremo ancora venerdì prossimo, nella notte tra venerdì e sabato, e poi da lunedì 15 ritorna il Mangiadischi alle 13:30 ogni giorno dal lunedì al venerdì, e quindi insomma ci sarà ancora tanta musica, magari tornerà a trovarci anche Pier Cortese.
1: Volentieri.
0: Sei un po' in giro in questi giorni o con la data di Milano per ora ti sei fermato?
1: No, io a luglio ho una serie di concerti.
0: Ok, sì, dove ti troviamo?
1: A luglio sono, allora, Polignano,
0: sì, zona Modugno,
1: sì, e il libro possibile,
0: è un festival, okay.
1: Poi sarò nelle Marche, tipo a Fermo il 18 luglio, a fare Music Feeling, la nostalgia.
0: Ah, bello!
1: Sì. E poi sarò invece, non me le ricordo.
0: Vabbè, ma basta seguire i tuoi social,
1: sì,
0: cercate,
1: bravo,
0: Pier Cortese su tutti i social e troverete le date. Se avete voglia ancora di racconti di nostalgia, ma non solo, lo trovate in giro con Music,
1: dai,
0: Feeling. Con che chiudiamo? Che dici? Con Non guardarti indietro, con
1: Mamma mia.
0: Con,
1: vabbè, sì, dai. No, chiudiamo con l'effetto nostalgico della condivisione da stadio, no?
0: Ah.
1: Che è una cosa meravigliosa, secondo me, no? Nel senso che, sai, il ricordo di alcuni concerti pazzeschi, cioè quando partecipi a un evento dove ti cantano questa canzone che stiamo per ascoltare, secondo me l'effetto nostalgico è forte.
0: È molto forte.

0: forte.
1: Molto forte.
0: Grazie a Leonardo Patanè in regia, a Pino Itri in console, grazie ancora Pier Cortese.
2: Grazie, grazie mille a voi, buonanotte.
0: E da Duccio Pasqua, appuntamento con Stereo Notte tra una settimana, nella notte tra venerdì e sabato, sempre a luna. E tra poco linea al GR1 delle 3 e poi ancora la notte di Radio 1. Ciao!

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Nessuna apertura da Vladimir Putin sul dossier Ucraina. Il presidente russo esclude un faccia a faccia con Zelensky e ribadisce che gli obiettivi di Mosca restano invariati per Kiev. È la conferma che il Cremlino intende proseguire la guerra. Da San Pietroburgo arrivano anche nuove critiche all'Europa, accusata da Putin di voler trascinare altri paesi nella crisi. Domani il leader ucraino a Londra vedrà Starmer, Merz e Macron. Intanto è stata un'altra giornata di guerra, quella trascorsa in Ucraina, attacchi russi nella capitale di Kiev, che rivendica di aver colpito 5 navi russe nei porti occupati. Un drone marittimo ucraino, probabilmente deviato da interferenze russe, ha colpito Costanza in Romania. Altro fronte, quello del Medio Oriente. Sul dossier iraniano, nuovi segnali di dialogo. Secondo Axios, emissari Donald Trump hanno incontrato esperti del nucleare per preparare un accordo per il Tacun. I leader iraniani non hanno ancora raggiunto un accordo perché sono orgogliosi, ma non hanno altra scelta. Intanto nella notte gli USA abbattono 4 droni e distruggono radar di sorveglianza dello stretto di Hormuz. In Libano invece la tregua resta lontana. Netanyahu con

0: c'era il voto sul cessato il fuoco dopo il no di Hezbollah. Israele continua a colpire la striscia di Gaza, la Cisgiordania dove è morto un neonato di 7 mesi e il sud del Libano dove si contano 10 vittime.
1: Ci si prepara già al prossimo round negoziale. Il 22 giugno sarà l'ultima occasione per raggiungere un cessate il fuoco definitivo con Israele, dice il presidente libanese Aoun, accusando l'Iran di usare il Libano come merce di scambio nei negoziati con Washington a spese della popolazione. Hezbollah si ritirerà dal sud solo se farà lo stesso l'esercito israeliano, chiarisce il presidente del Parlamento libanese Nabih Berri, figura chiave nei contatti tra il movimento sciita e la diplomazia internazionale. Mentre proseguono le trattative, si aggrava il bilancio delle vittime, ormai 3.560. Tra le persone uccise dai raid di Tel Aviv, anche paramedici impegnati nei soccorsi nel sud del paese. L'esercito israeliano, che ha perso altri 2 soldati, sostiene di aver ucciso un miliziano in un sito della missione ONU UNIFIL. Nel nord di Israele continuano a suonare le sirene. In Cisgiordania monta la rabbia dei palestinesi davanti alle immagini della barella che non riesce a tenere in vita San Fahd Abu Heikal, neonato di 7 mesi, colpito a morte dai soldati israeliani che hanno aperto il fuoco sul veicolo dei suoi genitori nel sud di Hebron. Azzurra Meringolo, GR1.
0: E torniamo in Italia con la cronaca svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso a coltellate alla stazione Certosa di Milano. La procura ha disposto il fermo di un 19enne di origine peruviana accusato di omicidio aggravato. Il giovane è uno degli 8 ragazzi perquisiti nei giorni scorsi. Dopo il delitto, il padre della vittima aveva esplicitamente chiamato in causa le gang sudamericane della zona. I bracciati carbonizzati in Calabria, eseguite le autopsie oggi, manifestazione della CGIL contro il caporalato, la ministra Calderone avverte ispezioni straordinarie in tutta Italia. E veniamo alle indagini sulla strage di Can Muntanà. Si aggrava la posizione dei proprietari del Costellation, locale in cui la notte di Capodanno, lo ricorderete, morirono 41 persone. Ieri l'interrogatorio in forma di confronto per i due. A Jessica Moretti è stata contestata anche l'accusa di falso documentale per una fattura relativa alla schiuma fonoassorbente andata a fuoco nel rogo. In aula duro confronto con la madre di una delle vittime, che ha ricordato di non poter più abbracciare i propri figli. L'inchiesta sulla morte di Andrea Purgatori nel luglio 2023, il giudice per l'udienza preliminare di Roma ha rinviato a giudizio 4 medici imputati per omicidio colposo. I sanitari, 3 radiologi e un cardiologo, ebbero in cura il giornalista malato di tumore. Secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe potuto Purgatori avere un'aspettativa di vita più lunga senza gli errori commessi. E veniamo all'economia. Il PIL crescerà dello 0,7% quest'anno e nel 2027, frutto quasi interamente della domanda interna, ma dipende dalla durata del conflitto tra USA e Iran. L'inflazione corre al 2,9% e potrà scendere al 2% solo il prossimo anno. L'occupazione aumenta dello 0,7%, lo scrive l'Istat nella nota sull'andamento e le prospettive dell'economia italiana. Il PIL rallenta in tutta Europa. Nel primo trimestre di quest'anno solo più 0,2% nell'area euro e più 0,1% nell'Unione rispetto al trimestre precedente, così certifica l'Eurostat. E a proposito di economia, più giovani, riforme per accelerare la crescita, questo è l'appello che viene dal convegno degli imprenditori under 40 di Confindustria in corso a Rapallo.
2: Investire sulle nuove generazioni, fermare i ragazzi che lasciano l'Italia, aumentare i salari per sostenere progetti di vita. Dal convegno degli imprenditori under 40 di Confindustria in corso a Rapallo arriva l'appello a spingere la crescita economica del paese mettendo al centro riforme e giovani, ragazzi che oggi sono arrabbiati, bloccati, restituendo loro una promessa di futuro, innanzitutto aumentando i salari. La presidente Maria Anghileri:
3: per facilitare la strada verso il salario competitivo per i giovani abbiamo una proposta da fare: fino a 1000 euro in più al mese nel primo anno di lavoro per un under 35. È un'esenzione IRPEF decrescente su 5 anni fino a 50.000 euro di reddito, dal 100% nel primo anno al 20% nel quinto.
2: Sempre per i giovani Anghileri propone una start tax, detassando per 5 anni chi investe in startup, una borsa per l'imprenditoria stile dottorato e un portale unico digitale che fornisca informazioni su incentivi e garanzie per far partire un'impresa. Gelsomina Testa, GR1.
0: Al via in mattinata il viaggio apostolico del Papa in Spagna, alle 10.30 l'arrivo a Madrid e poi la cerimonia di benvenuta a Palazzo Reale. Il Vaticano conferma che durante la visita Leone XIV incontrerà anche alcune vittime di abusi commessi da membri del clero. L'incontro organizzato dalla Chiesa spagnola si svolgerà in forma riservata. E chiudiamo con lo sport e tennis. Matteo Arnaldi rinuncia alla semifinale del Roland Garros per un virus.

gastrointestinale. Ecco, Bolli accede direttamente alla finale di domani. Il romano da lunedì nella top 10 mondiale affronterà il tedesco Zverev. Calcio, il calendario della Serie A: la Juve debutta, Frosinone per l'Inter, subito derby con il Monza, la prima anche Torino, Milan e Genoa, Napoli. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 4, ora vi lascio alle note di Radio 1.

I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni, il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, nella notte il Kuwait ha neutralizzato missili e droni, mentre i militari americani hanno distrutto almeno 4 velivoli senza pilota che l'Iran ha lanciato verso lo stretto di Hormuz, colpite anche postazioni radar sull'isola di Qasem, sirene anche in Bahrain. Secondo Al Jazeera, Teheran ha chiesto a Washington lo scongelamento di metà dei suoi fondi bloccati dalle sanzioni. Un funzionario della Casa Bianca afferma che la nazionale iraniana di calcio ha ricevuto i visti per giocare le partite del mondiale negli Stati Uniti, secondo fonti di Teheran, però i documenti non sono stati concessi ad alcuni componenti dello staff. In Libano la tregua resta lontana. Netanyahu congela il voto sul cessate il fuoco dopo il no di Hezbollah. Il presidente Aoun avverte Teheran: non usateci come merce di scambio. I miliziani filo-iraniani sono pronti al ritiro, ma se lo fa anche l'IDF. Attacchi israeliani nel sud del Libano, in Cisgiordania. Spari dell'esercito israeliano. Ucciso un neonato di 7 mesi. E passiamo al conflitto russo-ucraino. Putin chiude a Zelensky: non c'è motivo di vedersi. E il presidente russo dal forum economico di San Pietroburgo attacca l'UE: provoca. Putin ha scelto la guerra. La replica del presidente ucraino, che domani a Londra vedrà Stormer, Merz e Macron. Sul campo continuano i raid incrociati a Costanza, Romania. Cade un drone ucraino deviato dai russi, si difendono da Kiev. L'allargamento a est dell'Unione Europea e la questione ucraina al centro del vertice attivati in Montenegro tra i leader dell'UE e dei Balcani occidentali, assente la Premier Meloni. L'inviata.
3: È stata Giorgia Meloni a telefonare ai presidenti del Consiglio Europeo e del Montenegro, esprimendo il rammarico per non poter partecipare

0: summit con i capi di Stato e di Governo. Una questione di tempi, hanno spiegato fonti di Palazzo Chigi, perché la cerimonia a Reggio Calabria per i 212 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri si è chiusa oltre l'orario previsto e non ha consentito alla Premier di raggiungere in tempo Tivat. Qui i leader europei si sono confrontati sul processo di allargamento dell'Unione, un percorso sostenuto dal governo italiano che considera i paesi balcanici una cerniera tra Est e Ovest, un investimento per la stabilità e la sicurezza dell'intero continente. Principio condiviso anche dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha indicato il Montenegro come prossimo paese ad entrare nell'Unione già nel 2028 e poi l'Albania. Il Presidente del Consiglio europeo Costa ha annunciato di aver aperto il primo pacchetto di negoziati con l'Ucraina, la cui adesione all'Unione è sostenuta anche dall'Italia, ma successivamente all'ingresso dei Balcani. Domenica a Londra, vertice tra il Presidente ucraino e i leader di Francia, Germania e Gran Bretagna, mentre Emmanuel Macron ha annunciato una nuova riunione dei volenterosi a Parigi il 13 e 14 luglio. Dal Montenegro con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
1: E l'assenza di Giorgia Meloni al vertice in Montenegro è al centro del confronto tra i partiti assieme al tema della crisi energetica.
2: Prima dell'Ucraina in Europa devono entrare i Balcani, a cui abbiamo promesso un forte impegno, spiega il ministro degli esteri Antonio Tajani, che intanto guarda un mercato unico dell'energia e alla proroga del taglio delle accise.
3: Il tema delle bollette è un tema finché c'è Hormuz chiuso, quindi il governo sta valutando di prolungare fino alla fine del mese i provvedimenti adottati.
2: Azzurri, che con Fratelli d'Italia rivendicano il piano sul nucleare. La Lega esclude l'opzione voucher per i redditi bassi allo studio del governo, torna sugli extra profitti e auspica una risposta concreta da parte di Bruxelles sulla flessibilità. Sul nucleare dubbi su costi e tempistica, mentre non è stato fatto quasi nulla sulle rinnovabili, replica la segretaria del PD Elly Schlein. Dem, che con le altre opposizioni criticano l'assenza della Premier in Montenegro, non sa come spiegare le tre posizioni di nel governo sull'Ucraina. Italia mai così in basso, afferma Giuseppe Conte, che ironizza: aereo in ritardo, forse lo guidava Salvini. Per Verdi Sinistra Giorgia Meloni fa propaganda e Matteo Renzi rincara. Macron, Merz e Starmer non la considerano e lei se la prende.
4: Però se vuoi fare la Presidente del Consiglio non fai l'offesa, perché questi sono comportamenti tardo-adolescenziali che fanno male all'Italia.
2: Filippa Misano, GR1.
1: Con la cronaca andiamo a Milano per la morte di Gianluca Ibarra. Silvera, il 22enne ucciso a coltellate alla stazione Certosa. La procura ha disposto il fermo di un 19enne di origine peruviana accusato di omicidio aggravato. Il giovane è uno degli 8 ragazzi perquisiti subito dopo l'omicidio legati alle bande sudamericane. Una nuova accusa per false fatture, un ulteriore colpo di scena, quello che arriva durante il terzo interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del Constellation, dove si consumò la strage di Capodanno con 41 morti e 115 feriti, e la procuratrice di Sion in Svizzera a tirare fuori il documento con cui nel 2015 attestano l'acquisto della famigerata schiuma fonoassorbente che, secondo la ricostruzione, avrebbe causato l'incendio. Sport, tennis, Roland Garros, Cobolli sarà l'azzurro in finale, Arnaldi si ritira per un virus, l'italiano si giocherà il titolo con il tedesco Zverev. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il Medio Oriente. Nella notte gli USA abbattono 4 droni e distruggono radar di sorveglianza dello stretto di Hormuz. In risposta a Teheran ha attaccato con missili e droni il Kuwait, scattate le sirene anche in Bahrain. Ma per Trump i leader iraniani non hanno ancora raggiunto un accordo perché sono orgogliosi, ma non hanno altra scelta. E anche in Libano la tregua resta lontana. Netanyahu congela il voto sul cessate il fuoco dopo il no di Hezbollah. Israele continua a colpire la striscia di Gaza, la Cisgiordania, dove è morto un neonato di 7 mesi, e il sud del Libano, dove si contano oltre 10 vittime.
3: Ci si prepara già al prossimo round negoziale. Il 22 giugno sarà l'ultima occasione per raggiungere un cessate il fuoco definitivo con Israele, dice il presidente libanese Aoun, accusando l'Iran di usare il Libano come merce di scambio nei negoziati con Washington a spese della popolazione. Hezbollah si ritirerà dal sud solo se farà lo stesso l'esercito israeliano, chiarisce il presidente del Parlamento libanese Nabih Berri, figura chiave nei contatti tra il movimento sciita e la diplomazia internazionale. Mentre proseguono le trattative, si aggrava il bilancio delle vittime, ormai 3.560. Tra le persone uccise dai raid di Tel Aviv, anche paramedici impegnati nei soccorsi nel sud del paese. L'esercito israeliano, che ha perso altri 2 soldati, sostiene di aver ucciso un miliziano in un sito della missione ONU UNIFIL. Nel nord Israele continuano a suonare le sirene. In Cisgiordania monta la rabbia dei palestinesi davanti alle immagini della barella che non riesce a tenere in vita San Fahd Abu Heikal, neonato di 7 mesi, colpito a morte dai soldati israeliani che hanno aperto il fuoco sul veicolo dei suoi genitori nel sud di Hebron. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Altro fronte, l'Ucraina. Nessuna apertura da Vladimir Putin. Il presidente russo esclude un faccia a faccia con Zelensky e ribadisce che gli obiettivi di Mosca restano invariati. Per Kiev è la conferma che il Cremlino intende proseguire la guerra. Da San Pietroburgo arrivano anche nuove critiche all'Europa, accusata da Putin di voler trascinare altri paesi nella crisi. Domani il leader ucraino a Londra vedrà Starmer, Merz e Macron. E torniamo in Italia con la cronaca. Svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso a coltellate alla stazione Certosa.

0: di Milano. La procura ha disposto il fermo di un 19enne di origine peruviana accusato di omicidio aggravato. Il giovane è uno degli 8 ragazzi perquisiti nei giorni scorsi. Dopo il delitto, il padre della vittima aveva esplicitamente chiamato in causa le gang sudamericane della zona. I braccianti carbonizzati in Calabria, eseguite le autopsie, oggi manifestazione della CGIL contro il caporalato. La ministra Calderone annuncia a partire da metà giugno ispezioni straordinarie in tutta Italia nel comparto agricolo. L'inchiesta sulla morte di Andrea Purgatori nel luglio del 2023, il giudice per l'udienza preliminare di Roma ha rinviato a giudizio 4 medici imputati per omicidio colposo. I sanitari, 3 radiologi e un cardiologo ebbero in cura il giornalista ammalato di tumore. Secondo l'ipotesi accusatoria, Purgatori avrebbe potuto avere un'aspettativa di vita più lunga senza gli errori commessi. Le indagini sulla strage di Cramontanassi aggrava la posizione dei proprietari del Costellazione, locale in cui la notte di Capodanno morirono 41 persone. Ieri l'interrogatorio in forma di confronto per i due.
1: Una nuova accusa per false fatture e un ulteriore colpo di scena, quello che arriva durante il terzo interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Costellation dove si consumò la strage di Capodanno, con 41 morti e 115 feriti. È la procuratrice di Sion in Svizzera a tirare fuori il documento con cui nel 2015 attestano l'acquisto della famigerata schiuma fonoassorbente che, secondo la ricostruzione, avrebbe causato l'incendio. Probabilmente, per motivi contabili, era grossolanamente modificata, spiega l'avvocato Alfredo Zampogna, presente in aula con altri 70 legali, come prevede la legge elvetica.
2: È una fattura che riguardava il mercato tedesco, però con l'indicazione dell'IVA del mercato francese.
1: Jessica, nelle sue dichiarazioni spontanee, ha provato a difendersi. Contro di noi solo falsità, ha detto, scatenando la replica immediata di Letizia, la madre di una vittima.
3: Ho bisogno di risposte e ho bisogno di capire lo stato d'animo di Jessica e Jacques Moretti.
1: Ad aggravare la posizione di Jessica, poi alcune chat in cui indica come organizzare il corteo pirotecnico, le candele accese sopra le bottiglie e la consapevolezza del rischio che rappresentavano. Attenzione, scriveva, se finiscono sulla schiuma possono bruciare il locale. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Fiammata dell'inflazione al 2,9%, a confermare il dato l'Istat, che prevede un rallentamento dell'occupazione, avverte PIL sostenuto dalla domanda interna, ma dipenderà dalla durata del conflitto. Oggi in Gazzetta Ufficiale il 7° intervento sui prezzi dei carburanti, attesa infatti la nuova proroga dei tagli alle accise. Saranno estesi fino al 4 luglio, ma per il gasolio lo sconto scende a 9,87 centesimi al litro. E al via in mattinata il viaggio apostolico del Papa in Spagna, alle 10.30 l'arrivo a Madrid e poi la cerimonia di benvenuto a Palazzo Reale. Il Vaticano conferma che durante la visita a Leone XIV incontrerà anche alcune vittime di abusi commessi dai membri del clero. L'incontro organizzato dalla Chiesa spagnola si svolgerà in forma riservata. E chiudiamo con lo sport e tennis. Matteo Arnaldi rinuncia alla semifinale del Roland Garros per un virus gastrointestinale. Cobolli accede direttamente alla finale di domani. Il romano da lunedì della Top Ten mondiale affronterà il tedesco Zverev. Calcio, il calendario della Serie A: la Juve debutta, Frosinone, per l'Inter subito derby con il Monza, la prima anche Torino-Milan e Genoa-Napoli. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5.30, ora vi lascio alle note di Radio 1.

stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, nella notte l'Iran attacca Kuwait e Bahrain. In risposta ai raid americani precedenti, i militari statunitensi avevano distrutto almeno 4 velivoli senza pilota che l'Iran aveva lanciato verso lo stretto di Hormuz, colpite anche postazioni radar sull'isola di Kashmir. Secondo Al Jazeera, Teheran ha chiesto a Washington lo scongelamento di metà dei suoi fondi bloccati dalle sanzioni. Un funzionario della Casa Bianca afferma che la nazionale iraniana di calcio ha ricevuto i visti per giocare le partite del mondiale negli Stati Uniti. Secondo fonti di Teheran, però, i documenti non sono stati concessi ad alcuni componenti dello staff. In Libano la tregua resta lontana. Netanyahu congela il voto sul cessate il fuoco dopo il no di Hezbollah. Il presidente Aoun avverte Teheran: non usateci come merce di scambio. I miliziani filo-iraniani pronti al ritiro, ma se lo fa anche l'IDF. Attacchi israeliani nel sud del Libano, in Cisgiordania, spari dell'esercito di Tel Aviv, ucciso un bambino di 7 mesi. Russia, Ucraina, gelo, Putin chiude a Zelensky e attacca l'Europa. La guerra continua. Domani il presidente ucraino a Londra vedrà Stormer, Merz e Macron. Nella notte intercettati 25 droni ucraini vicino San Pietroburgo, mentre un drone ucraino ha colpito Costanza in Romania ieri, per Kiev è stato deviato da Mosca. La corrispondente.
3: La giornata, iniziata con uno spiraglio di pace, di possibili ritorni ai negoziati, è finita con un botta e risposta molto aspro tra Putin e Zelensky. Il leader ucraino, in una lettera aperta, aveva proposto un incontro con Putin per finire la guerra. Putin ha risposto: non vedo motivi per incontrare Zelensky, con queste iniziative cerca solo di fermare la nostra offensiva, ci incontreremo quando sarà stata raggiunta una soluzione. Comunque Putin l'ha ribadito sempre, vuole attenersi allo spirito di Anchorage, accordi discussi ormai quasi un anno fa con Trump in Alaska, che per gli ucraini assomigliano ad una resa. Il forum economico iniziato con i droni su San Pietroburgo finisce dunque con altri droni, uno anche deviato e finito in Romania e dunque in un paese dell'Unione Europea e della NATO, e con accuse incrociate. Zelensky infatti commenta lapidario: Putin ha scelto la guerra. Dal leader russo parole dure nei confronti delle leadership europee, che stanno gettando a suo dire sempre più paesi nel caos. Parole al miele invece nei confronti di Trump: se le elezioni le avesse vinte lui e non Biden, dice Putin, forse il conflitto in Ucraina non sarebbe scoppiato. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: Con la cronaca andiamo a Milano per la morte di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso a coltellate alla stazione Certosa. La procura ha disposto il fermo di un 19enne di origine peruviana accusato di omicidio aggravato. Il giovane è uno degli 8 ragazzi perquisiti subito dopo l'omicidio.

0: legati alle bande sudamericane. La strage dei migranti ad Amentolara, uccisi dopo una lite. Il paese vicino Cosenza si prepara la manifestazione indetta da CGIL FLAI, la Federazione dei Lavoratori dell'Agroindustria.
1: Partirà dal centro di Amendolara nel pomeriggio alle 16.30 la manifestazione in difesa dei diritti dei lavoratori, un corteo organizzato dalla CGIL nazionale, manifestazione nata come reazione al rogo dei quattro braccianti arsi vivi lunedì dentro un minivan, uccisi perché hanno osato ribellarsi a due caporali pakistani di 31 anni estremamente pericolosi, scrive il GIP del Tribunale di Castrovillari nell'ordinanza di convalida del fermo, tanto pericolosi da reagire alla richiesta dei braccianti di un contratto vero e di una stanza più grande rispetto a quella dove dormivano in 10, uccidendoli, dando fuoco al minivan, tenendo le portiere chiuse. Hanno cercato di interrompere quella che era una schiavitù, i quattro migranti. Sono morti per le gravissime ustioni, hanno confermato ieri le autopsie. Promette però maggiori controlli in tutta Italia nel settore agricolo il ministro del lavoro Marina Calderone al termine di un vertice in prefettura Reggio Calabria.
2: Partirà una campagna di ispezioni su tutto il territorio nazionale.
1: Anna Maria Caresta, GR1.
0: Palermo blindata per le nozze di Dua Lipa e Callum Turner. La popstar e l'attore britannico hanno inaugurato i festeggiamenti con una serata esclusiva. Oggi il momento clou a Villa Valguarnera, Bagheria, dove secondo indiscrezioni potrebbe esibirsi anche Elton John. Sport, tennis, Roland Garros, Cobolli sarà l'azzurro in finale. Arnaldi si ritira per un virus e nell'ultima gara l'italiano si sfiderà per il trofeo contro il tedesco Zverev. Calcio, il calendario della Serie A per i campioni d'Italia dell'Inter, subito derby con il Monza. La prima Genoa, Napoli, Torino, Milan e Frosinone, Juventus. Dalla ultima notizia, linea la musica di Radio 1.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Nuovi scambi di fuoco nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti colpiscono postazioni radar in Iran. I Pasdaran rispondono con attacchi contro paesi che ospitano basi americane.
3: Sirene d'allarme in Bahrain e Kuwait. 6 missili lanciati dai Pasdaran sono stati intercettati e uno ha mancato il bersaglio, dichiarano le forze armate statunitensi, che rivendicano di aver precedentemente colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm, e affermano anche di aver abbattuto 4 droni d'attacco iraniani lanciati verso lo stretto di Hormuz. Il presidente Trump, in un'intervista a NBC News, dichiara che i leader iraniani sono forti e orgogliosi, ma che in definitiva non hanno altra scelta se non raggiungere un accordo con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra. Le forze armate statunitensi hanno completamente distrutto l'esercito iraniano, dice Trump, stimando che a Teheran sia rimasto solo il 21-22% dei missili originari e che la maggior parte delle fabbriche di droni, rampe di lancio e siti di produzione sia andata distrutta. Intanto Mohsen Rezaei, assistente militare della guida suprema iraniana, dichiara alla CNN che qualsiasi accordo di pace con gli Stati Uniti è subordinato allo sblocco di 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati da Washington. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: La guerra russo-ucraina. Dal forum economico di San Pietroburgo, Putin chiude alla richiesta di colloqui diretti di Zelensky. Vuole solo fermare la nostra offensiva, afferma il presidente russo, che attacca ancora i leader europei accusandoli di provocare il caos. Putin ha scelto la guerra, commenta Zelensky, che nel fine settimana vedrà Starmer, Merz e Macron. La premier Meloni non ha partecipato al vertice europeo in Montenegro per l'integrazione dei Balcani occidentali. Da Palazzo Chigi hanno fatto sapere che per il protrarsi della sua missione in Calabria, Meloni corra Marico ha deciso di non partecipare. Critiche dal PD, non sa come spiegare le posizioni diverse nel governo sull'Ucraina, l'accusa del 5 Stelle Conte. Amministrative, domani dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15 si vota per i ballottaggi. Al netto delle vittorie al primo turno restano da assegnare ancora 41 comuni sopra i 15.000 abitanti, 6 dei quali sono capoluoghi. Si tratta di Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. La cronaca, la svolta nell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador, accoltellato a morte la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. Arrestato un 19enne di origini peruviane con l'accusa di omicidio aggravato. Altri 8 suoi coetanei sono stati perquisiti. Dopo il delitto, il padre della vittima aveva esplicitamente chiamato in causa le gang sudamericane della zona. La strage di Cran Montanari prenderà a fine mese a Sion il terzo interrogatorio in forma di confronto dei coniugi Moretti, cominciato ieri e che ha riservato delle sorprese.
4: Una nuova accusa per i coniugi Moretti, questa volta però contabile, fiscale, e durante il terzo

0: Interrogatorio ai proprietari del Costellation, dove si consumò la strage di Capodanno con 41 morti e 115 feriti, che la procuratrice di Sion contesta Jessica Moretti di aver falsificato la fattura dell'acquisto nel 2015 della famigerata schiuma fono assorbente che secondo le ricostruzioni avrebbe causato l'incendio. Era grossolanamente modificata, spiega l'avvocato Alfredo Zampogna, presente in aula con altri 70 legali come prevede la legge elvetica.
1: È una fattura che riguardava il mercato tedesco, però con l'indicazione dell'IVA del mercato francese.
0: Jessica, nelle sue dichiarazioni spontanee, ha provato a difendersi contro di noi, solo falsità, ha detto, scatenando la replica immediata di Letizia, la madre di una vittima.
2: Ho bisogno di risposte e ho bisogno di capire lo stato d'animo di Jessica e Jacques Moretti.
0: Ad aggravare la posizione di Jessica poi alcune chat in cui indica come organizzare il corteo pirotecnico, le candele accese sopra le bottiglie e la consapevolezza del rischio che rappresentavano. Attenzione, scriveva, se finiscono sulla schiuma possono bruciare il locale. Giuseppe Lisi, GR1.
3: Ora lo sport a partire dal tennis.
4: Sarà Flavio Cobolli a sfidare domani Alexander Zverev nella finale dell'Open di Francia. Il tennista romano si è qualificato senza giocare il match contro Matteo Arnaldi, quello che sarebbe stato un suggestivo derby italiano di semifinale sulla terra rossa del Roland Garros, è saltato a causa del ritiro del ligure fermato da un virus intestinale. Mi spiace molto, sono davvero impossibilitato a giocare, ha dichiarato proprio alla vigilia del confronto Arnaldi, abbracciato subito dopo dall'amico rivale Cobolli. Zverev si è invece qualificato superando in 4 set il ceco Menšík con il punteggio di 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. Oggi giorno di motori con le qualifiche in vista dei Gran Premi di Monte Carlo, Formula 1 con le Ferrari protagoniste ieri nelle prove libere, e di Ungheria, motomondiale con il leader della classifica Bezzecchi che ha conquistato la Q2 al Balaton Park. Giorgio Germanò, GR1.
3: Prossimo GR1 alle 7.
5: Renoir, i colori del giallo.

0: Buongiorno e buon fine settimana da Stefano Tura. Nei romanzi noir, dolore e solitudine non sono semplici pretesti narrativi, ma veri e propri motori dell'azione. L'isolamento diventa una condizione esistenziale. Il dolore, spesso legato a traumi irrisolti, spinge i protagonisti a cercare una giustizia personale e la sofferenza crea una connessione viscerale tra le vittime, i colpevoli e gli investigatori.
1: Rebecca. Ci allontana l'uno dall'altro. Lei sapeva che sarebbe finita così. Hanno trovato un Panfilo.
2: Il Panfilo di Rebecca?
1: C'era un cadavere sul pavimento.
2: Rebecca non era sola.
1: Non hai capito. La donna che fu ripescata l'altro anno non era Rebecca. Io sapevo dov'era il corpo di Rebecca. Giaceva sul pavimento della cabina, in fondo al mare.
2: Come potevi saperlo, Massimo?
1: Perché io l'ho messo là.
0: Rebecca, la prima moglie, è un thriller psicologico del 1940 del maestro del brivido Alfred Hitchcock, unico film del grande regista inglese ad avere vinto un premio Oscar nel 1941. Saluto Giuliana Salvi, scrittrice e redattrice televisiva. Buongiorno Giuliana, grazie per aver accettato il nostro invito.
3: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
0: Giuliana, la prima moglie Rebecca è un noir gotico pieno di significati simbolici e psicologici. Qual è la prospettiva che ti attrae maggiormente di questo film?
3: Beh, innanzitutto è secondo me il film più bello di Hitchcock. È un film gotico girato a Hollywood, quindi è un qualcosa di assolutamente eccezionale. È un film che parla di ossessioni, parla anche di autodeterminazione alla fine di questa protagonista che viene sempre chiamata come seconda signora De Winter, mai con il proprio nome, ed è appunto una storia gotica che parla di fantasmi senza mai far vedere i fantasmi, quindi c'è tutto un immaginario dietro che a me ha sempre colpito moltissimo fin da piccola.
0: Il tuo ultimo romanzo, pubblicato da Einaudi, si intitola Il dolore dell'oca. Protagonista una giovane poliziotta romana, Nikita, che conduce una vita solitaria e incolore fino a quando una mattina, mentre si reca al lavoro, si imbatte in una ragazza, Fresia, ferma su un cavalcavia. Da quel momento la vita di Nikita cambia improvvisamente. Che cosa succede?
3: Da quel momento lì, Nikita, che è una poliziotta ma che fa solo un lavoro d'ufficio, decide di indagare

0: in modo informale sul suicidio di questa ragazza perché ne è ossessionata. Indagando sulla morte di Fresia, quindi entrerà in contatto poi con la sua famiglia, scoprirà dei segreti ben più oscuri sulla propria di famiglia.
1: La parola alla nostra attrice Selene De Maria, che ci fa entrare nelle pagine de Il dolore dell'oca di Giuliana Salvi.
2: Mi chiamo Nikita. Quella continua a fissare le macchine e sfrecciare. Se non vuoi buttarti, forse dovresti allontanarti un po' dal bordo. La ragazza trattiene un sorriso e Nikita le fa l'occhiolino. Ti va di accompagnarmi a fare colazione? Mi chiamo Fresia. E si sgancia la collanina che porta al collo. Che fai? Non toglierla. Nikita non sa perché si agiti così per una collanina. Sono una poliziotta, Fresia. Ti prometto, anzi, sti cazzi, ti giuro che ti aiuto. Qualunque cosa ti serve, io ti aiuto. Hai chiamato la polizia? Fresia, ehi, guarda me. Stai tranquilla, riprende quella. È che loro ti fanno sentire così inadeguata, così sola. Sono una poliziotta, posso aiutarti. Nikita. Nikita. Quelli stanno ovunque. Soprattutto qui, si mette le mani sopra la testa. Tu davvero mi aiuti? Cazzo, sì, te lo giuro su mia nonna. Mia nonna è l'unica su cui non mentirei. Certo, ok, ti credo. Comunque, io so quello che devo fare per liberarmi di loro. Di tutti loro. Nikita si alza piano. Loro? Le gambe sono intorpidite e per un momento si fa tutto nero. Ehi, ma che fai? No, non muoverti! Sono ferma. Un formicolio insopportabile la travolge. Fresia mette un'unghia fra i denti. Mi volevano marcia. E forse ci sono riusciti. Il botto è stato sordo. Un colpo secco come un petardo.
1: Giuliana, Nikita è una donna forte, tormentata, con un buco nero nella sua esistenza che vive da sola con la sua gatta, Susanna. Descrivici la tua protagonista, perché si chiama così?
0: Si chiama così ed è un altro omaggio cinematografico, il film di Luc Besson, Nikita, appunto, perché la sua mamma, quando la aspettava, era incinta, era andata a vedere in sala il film e Nikita scalciava tantissimo, quindi lei voleva chiamarla Angela, ma in quel momento lì decide di chiamarla Nikita. È una giovane donna con delle grandi fragilità in realtà, quindi questo suo atteggiamento ruvido, anche molto ironico poi per certi aspetti, in realtà nasconde un animo fragile e sensibile.
1: Ogni personaggio che entra nell'orbita di Nikita sembra un fantasma.
0: Esattamente, ci sono dei comprimari in questa storia. C'è sicuramente Fresia che è presente per tutto il libro, per tutto l'arco della storia, perché è la sua ossessione, chiaramente, questa ragazza che si uccide davanti a lei. Lei vuole capire cosa ha spinto questa giovane a compiere questo gesto. Poi c'è la sua mamma, Ada, con cui ha un rapporto che sembra inizialmente conflittuale, ma che poi, come tutte le madri, detiene quello che è il segreto familiare di Nikita, chi ci conosce meglio delle nostre madri. E poi c'è la nonna Viola, che è un altro fantasma perché è morta, ma vive nei ricordi di Nikita durante tutto il romanzo. Tornano alla mente a Nikita degli episodi che hanno visto coinvolta sua nonna Viola.

0: just to carry yourself back to me unspoiled. I'm across that lonesome ocean.
1: Boot of Spanish Leather è una struggente ballata scritta da Bob Dylan nel 1964. Giuliana, secondo alcuni, questa canzone riflette il dolore reale vissuto da Dylan per la partenza della sua fidanzata dell'epoca. Nel tuo libro questo brano ha un ruolo importante.
2: Io ho sentito questa canzone casualmente mentre stavo finendo di scrivere il libro. E non era neanche prevista nella prima stesura, però poi ha lavorato dentro di me e ho fatto anche delle ricerche per capire il significato che Dylan voleva.

0: voleva dare a questa canzone. Lui non ne ha mai parlato apertamente ed è un testo appunto che racconta la storia di due amanti che si rincorrono e che alla fine si separano. E mi ha incuriosito tantissimo perché lui appunto le chiede nella canzone di portargli indietro soltanto degli stivali di cuoio spagnolo. Io mi domandavo, ma cosa significano questi stivali di cuoio spagnolo? Ho dato una mia risoluzione all'interno di questa storia perché due personaggi di questa storia adotteranno un significato specifico su questa canzone.
1: Il tuo è un noir che rispetta tutte le regole del thriller. Chandler ne sarebbe contento. A chi ti sei ispirata?
0: Mi fai molto felice perché mio papà mi ha fatto conoscere Chandler quando ero molto, molto piccola. Ci sono dei riferimenti specifici all'interno di questa storia. C'è Michael Connelly con il detective della polizia di Los Angeles, Harry Bosch, e poi sicuramente Donato Carrisi, che è un autore che non ha paura di guardare il male, e Patricia Highsmith, senza ombra di dubbio. Patricia Highsmith è un'autrice che racconta il male senza giudizio.
1: Giuliana, tu hai lavorato come redattrice televisiva, un'attività che ha delle regole di scrittura completamente diverse. Che cos'è che ti ha fatto scattare la voglia di cimentarti invece nella narrativa?
0: In realtà, io ho sempre voluto fare la scrittrice, e detta così può sembrare una banalità, ma non lo è assolutamente. Per me, quando è arrivata l'offerta di Einaudi per il mio romanzo d'esordio, che è stato Clementina, che è uscito l'anno scorso, e poi la conferma quest'anno con Il dolore dell'oca, è stato un qualcosa di gigantesco perché è stata la casa editrice dei miei sogni, fondata tra gli altri dal più grande intellettuale italiano, Leone Ginzburg. E per me esordire e continuare a lavorare con una casa editrice come Einaudi è un immenso onore ed è un piacere. Però Clementina e Il dolore dell'oca sono due libri completamente diversi, e fare la scrittrice per me è questo: potermi mettere in gioco con delle scritture e delle storie che sono anche completamente diverse, ed è giusto così, sia per rispetto verso la mia scrittura che verso i lettori.
1: Con Giuliana Salvi abbiamo parlato del romanzo Il dolore dell'oca, edito da Einaudi. Grazie Giuliana per essere stata nostra ospite Renoir.
0: Grazie a te e a voi, buona giornata a tutti.
1: Ci sono mostri reali e mostri costruiti a tavolino. Spesso la necessità di trovare subito il colpevole di un grave delitto porta a clamorosi errori giudiziari con sentenze emesse a tavolino da giornali e televisioni.
2: Mi sento come una zavorra da eliminare all'occorrenza, come se potessi scomparire.
3: Come tutti sapete, mia moglie è scomparsa 3 giorni fa. Non ho niente a che fare con la scomparsa di mia moglie. Non ho nulla da nascondere.
4: Ma che bravo il ragazzo a fare la parte del bravo ragazzo.
5: A te proprio non piace, eh?
6: L'elemento caratteristico di un sociopatico è la mancanza di empatia.
7: Perché ripulire il sangue se lo scopo è creare una messa in scena?
8: Riteniamo che Nick sia coinvolto nella scomparsa di nostra figlia.
9: Tu devi dirmelo.
7: Stai chiedendo se ho ucciso mia moglie?
4: Ti hanno mai detto che spesso la risposta giusta è quella più semplice?
9: A dire la verità, non mi ha mai convinto.
1: Gone Girl è un film di David Fincher del 2014 con Ben Affleck e Rosamund Pike su una relazione matrimoniale tossica e sul potere manipolatorio dei media. Il secondo ospite negli studi di Renoir è Antonio Fusco, scrittore, criminologo ed ex dirigente della Polizia di Stato. Ben arrivato Antonio, grazie per essere con noi.
10: Grazie a voi per avermi invitato.
1: Antonio, in questo film hai spiegato molto bene come la pressione dell'opinione pubblica e dei media e la necessità di fornire delle risposte da parte degli inquirenti conducano, almeno inizialmente, ad una falsa verità su un presunto omicidio. Sono situazioni frequenti.
10: Beh, purtroppo sì, lo vediamo tutti i giorni, la necessità di anticipare la narrazione riguardo alla colpevolezza di una persona. Siamo passati da quella che dovrebbe essere l'era del presunto innocente, no? Siamo passati all'era del presunto colpevole.
1: Ed è uno dei temi del tuo ultimo romanzo, che si intitola L'inferno che è dentro di me, ed è pubblicato da Giunti. La storia si apre con l'omicidio di una donna in un paese della Toscana durante le celebrazioni dell'Epifania. L'assassino ha lasciato una sorta di messaggio cifrato. Ad indagare sul caso il commissario Tommaso Casabona, che capisce subito che il delitto non è un caso isolato, visto che ci sono altri 4 corpi di persone uccise con le stesse modalità. Dove lo porta questa indagine?

0: lo porta a innanzitutto a scontrarsi con le proprie gerarchie, che invece, come dicevamo prima, preferiscono in un primo momento percorrere la strada più facile, quella di incolpare il marito, anche perché approfondendo la vita del marito si scopre che aveva una giovane amante che aveva in progetto di andar via con lei. La stampa in qualche modo viene a sapere, quindi si costruisce il colpevole anche moralmente perfetto. Invece Casabona vuole fare il proprio lavoro così come dovrebbe essere fatto e ostinatamente cerca di andare avanti oltre l'apparenza.
1: Torniamo da Selene De Maria e sentiamo un brano tratto da L'inferno che è dentro di me di Antonio Fusco.
2: Cosa provava quando uccideva le sue vittime? La voce della giornalista ruppe il silenzio, riportandolo all'intervista. Conoscenza, la consapevolezza di ciò che è davvero la vita nell'attimo in cui si spegne. Appagamento, senso di giustizia, potere. Era come se in quel momento il mondo trovasse finalmente un equilibrio. Attraverso quelle azioni riuscivo a mettere ordine nel caos che mi circondava. Ogni volta che strangolavo una delle mie vittime, sentivo la pace scendere su di me. Una pace che non avevo mai conosciuto prima. Quelle parole sembravano parlargli direttamente. Finalmente ciò che sentiva dentro trovava voce. Per la prima volta qualcuno riconosceva davvero il fuoco che lo stava consumando. Si alzò dalla poltrona e raggiunse la finestra con passi lenti, completamente ammaliato dai suoi demoni. La voce dell'intervistato continuava a diffondersi nella stanza come un sussurro che non poteva più essere ignorato. Ho imparato che il mondo è fatto di vittime e di carnefici. E ho scelto da che parte stare. Non per capriccio, ma per sopravvivenza. La morte è la più grande rivelazione, è la risposta a ogni domanda che non ha una risposta.
1: Antonio, in questo romanzo, dopo 6 anni, ritroviamo il commissario Casabona, protagonista dei tuoi primi 6 libri. Perché questo ritorno?
0: Perché mi è ritornata la voglia di scrivere una storia ambientata a Valdenza. Mi è venuta la nostalgia di Casabona, dei suoi colleghi, di quell'ambientazione, e ho deciso che era il momento giusto per scrivere un'altra storia.
1: L'indagine di Casabona non è solo la caccia ad un assassino, ma è anche un'elaborazione del male, della violenza e del dolore. Che storia hai voluto raccontare tra le righe?
0: Che la matrice del male spesso ha una natura che è indipendente, no? Da chi poi questo male lo realizza. E questo è il caso di questo romanzo, dove l'inferno che i personaggi si portano dentro lo hanno a loro volta ereditato da delle situazioni che non hanno voluto, che hanno dovuto subire.

anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare.

0: mentale e non esiste cura.
1: Ti regalerò una rosa.
2: Ti regalerò una rosa del 2007 di Simone Cristicchi. È un brano manifesto sulla salute mentale, l'isolamento e la negazione della dignità umana all'interno degli ex ospedali psichiatrici. Antonio, il testo di questa canzone esprime bene, secondo te, la drammatica realtà di quelli che erano i centri di salute mentale?
3: Sì, non a caso

0: voluto questo brano, perché poi tutta la narrazione del mio romanzo finisce per confluire in un ospedale psichiatrico oggi abbandonato, che esiste realmente, l'ospedale Le Ville Sbertoli, che era una realtà che ha funzionato dalla fine dell'Ottocento fino al 78-79, all'entrata in vigore della legge Basaglia, dove, come in tanti altri ospedali psichiatrici italiani, venivano praticate delle torture che venivano fatte passare per cure.
1: Da esperto di delitti di carta e di delitti reali, perché rispetto ai romanzi è sempre così difficile scoprire con certezza il colpevole nei vari casi di cronaca nera?
0: E perché ci vogliono le prove per avere un colpevole che si possa definire tale. E trovare le prove non è così facile come scrivere un romanzo e andarle a cercare con la fantasia. Insomma, la realtà è più difficile, ma devo dire che il tasso di soluzione, soprattutto dei reati gravi e come gli omicidi, in Italia è molto molto elevato, e sono veramente pochi gli omicidi che passano impuniti.
1: La tua cifra narrativa è sempre il thriller, o hai pensato talvolta di sperimentare altre forme di scrittura di genere?
0: Ma i miei romanzi si contraddistinguono per avere degli archi narrativi diversi. Quello del thriller, ma c'è anche molta introspezione, molta vita personale, molta vita familiare, molta riflessione. Quindi io, se dovessi andarlo ad inserire in un contesto, mi piace molto il contesto del noir mediterraneo, mi piace molto Simenon, mi piace molto Jean-Claude Dizzo, mi piace quel tipo di noir che indaga non solo sul delitto, ma indaga sulla persona, indaga sulla società, e lo fa senza pregiudizi, lo fa disponibile anche a comprendere le ragioni che stanno dall'altra parte.
1: L'inferno che è dentro di me, edito da Giunti, è l'ultimo romanzo di Antonio Fusco, che abbiamo avuto il piacere di ospitare qui a Renoir. Grazie Antonio per essere stato con noi e alla prossima.
0: Grazie a voi.
2: Noir dal mondo, i migliori gialli stranieri.
1: Il libro che questa settimana Renoir vi consiglia è l'ultimo romanzo pubblicato dalla scrittrice americana Joan Sampson prima della sua morte nel 1976. Si intitola Il banditore ed è edito in Italia da Neri Pozza. Un horror rurale ambientato in una piccola comunità agricola del New Hampshire, dove un giorno arriva Pearly Dunsmore, un banditore d'asta che si presenta con toni eleganti e gentili, organizzando una raccolta di denaro per sostenere la polizia locale. Ma col passare del tempo le pretese dell'uomo che prende possesso della casa più bella del paese si fanno sempre più rigide e arroganti, costringendo gli abitanti a privarsi di tutti i loro averi. Inquietudine e orrore penetrano subdolamente all'interno della comunità, dove il lato oscuro aspetta solo di manifestarsi.

fiume ho sparato alla mia ragazza, l'ho colpita a morte. Down by the River è una celebre canzone di Neil Young del 1969 che racconta la confessione febbrile di un uomo che ha ucciso la propria compagna, giustificando il folle gesto con l'incapacità di gestire i comportamenti instabili della donna. Termina qui la puntata odierna di Renoir. Ringrazio Luca Fabbri per la parte tecnica, Barbara Capuano per l'organizzazione e Selene De Maria per le letture. Da Stefano Tura ancora buon weekend e a sabato prossimo con Renoir, i colori del giallo.

0: Verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia sabato 6 giugno. Oggi al nord e sulla fascia alpina si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata infatti si assisterà a un incremento dell'incertezza.

0: ampie e schiarite che domineranno invece le aree di pianura e i settori costieri. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, grazie al consolidamento del promontorio subtropicale nordafricano. Ventilazione debole o localmente a regime di brezza dai quadranti meridionali, con temporanei e improvvisi rinforzi nelle aree colpite dai fenomeni temporaleschi. Mari generalmente quasi calmi o poco mossi, temperature massime stazionarie o in lieve ascesa al nord, con valori intorno ai 26-28 gradi in generale, e più sensibile l'aumento invece al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30-32 gradi nelle pianure e nelle vallate interne. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Yes, I
2: Questa è Napoli, questa è Piazza del Plebiscito.
3: Una grande festa per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana, Pino Daniele. Tra racconti, aneddoti e ovviamente tanta musica.
2: Una serata importantissima.
3: Carlo Conti e Fiorella Mannoia presentano Pino è, il viaggio del musicante. Questa sera alle 21.30 su Rai 1.
4: Pronto, Madeleine, Madeleine, Madeleine, sul filo dei ricordi.
5: La duchessa m'aveva pur visto una volta con suo marito, ma di certo non doveva ricordarsene, quando nel momento in cui, in virtù delle leggi della rifrazione, la forma confusa del protozoo privo di esistenza individuale che ero, venne ad iscriversi proprio nella corrente impassibile dei due occhi azzurri. Vidi un bagliore illuminarli e questa, che mi aveva riconosciuto, fece piovere su di me il rovescio scintillante e celeste del suo sorriso. Benvenuti a Madeleine. Parliamo di bellezza, parliamo di amore, parliamo di ricordi e lo facciamo oggi con Maria Grazia Cucinotta. Ciao Maria Grazia.
6: Ciao, come stai?
5: Bene. Senti, ti ritrovi un po'? Tu da bambina sei sempre stata bellissima. Cosa provavi?
6: Guarda, quando ero bambina no.
5: No, niente.
6: No, assolutamente. Vabbè, bambina... Cioè, più che altro quando i ragazzini ti prendono in giro a scuola, quando stai per crescere, perché l'adolescenza penso che sia uno dei periodi più belli, ma anche più involuti dal punto di vista di educazione di parole, perché comunque i ragazzini maschi ti prendono in giro perché comunque cresci, crescono i capelli, i peli, le cose, non sai come gestire tutti, almeno ai tempi miei, e c'era questa trasformazione di questo corpo che si trasformava prima un pezzo poi un altro, e tu diventavi una sorta di puzzle che ancora doveva prendere forma.
5: Non ti sentivi bella?
6: Ma guarda, bella ti sentivi se qualcuno ti apprezzava, ma in quel momento ti prendevano in giro e quindi la bellezza era un qualcosa che la vedevi attraverso gli occhi degli altri e non ti vedevi tu. Questo è il problema poi dell'essere donna, no? Che viviamo per piacere agli altri e impariamo troppo tardi che dobbiamo imparare ad amarci prima di essere amati.
5: Quando hai avuto consapevolezza di quanto eri bella e di quanto gli uomini ti apprezzavano proprio per la tua bellezza, per ciò che emanavi? Perché infatti Proust, in questo passaggio che ho letto della ricerca, lui parla proprio di questo, no? Di quanto una donna non deve essere bella oggettivamente, ma bella per te, no? Bella per quello che emana. Ecco, quando hai cominciato ad emanare qualcosa che capivi che era forte, che arrivava?
6: Ma è arrivato anche con il successo, no? Perché poi comunque lì hai delle conferme che ti vengono anche dall'esterno. Non sono mai stata una consapevole, non sono stata mai una che volevo queste conferme. Ho cercato a lungo queste conferme. Poi con l'età, dopo i 50, ho capito.
5: Ecco, adesso.
6: Guardando le foto ho capito, ammazza però.
5: Lo sai che capita pure a me, che nascondevo delle foto, no? Quando ero, avevo 20 anni, 30 anni, dicevo, donna, questa è brutta, adesso la brucio, le rivedo adesso. Dico, ma guardate che non mi piacevano, capito? Queste foto, invece, vedendomi oggi. Ma che rapporto hai tu con i ritocchi estetici?
6: Guarda, io dico sempre che non bisogna trasformare il tuo essere. Cioè, va bene poco, va bene mantenersi, ma mai entrare nel girone infernale dei ritocchi, perché lì diventa una trappola infernale da dove poi ti spersonalizzi e perdi te stessa. Faccio 58 anni a luglio, voglio vivere la mia età, non è che devo fare ruoli da trentenne, anzi ringrazio Dio che ho un DNA di quelli pazzeschi, perché mia madre ha 97

0: 37 anni, non ha una ruga e quindi posso dire di essere fortunata.
1: Senti, che rapporto hai con la mamma forte?
0: Io, mia madre è viscerale proprio, nel senso è mamma, cioè anche se grande, che so che il tempo resta, non è quello che è passato, ma il tempo che resta che mi devo godere, perché ne resta poco, so bene, sono obiettiva, però ti attacchi perché comunque sei figlia e fino a quando ci sarà lei io sarò figlia e mi piace essere figlia.
1: Voi siete tre sorelle e un fratello.
0: Sì, e siamo tutti molto uniti anche se c'è una differenza grande di età. Ho avuto due mamme e due papà perché mio fratello e mia sorella un po' ci facevano da mamma e papà, sono stati quelli trainanti anche per la crescita, no? Erano quelli che magari non si parlava di una cosa e c'era mia sorella che me la spiegava, perché non è che si parlava tanto di pubertà, di sessualità quando i genitori sono così grandi, perché sono nata da una madre quarantenne e da un padre quasi cinquantenne, quindi immagina un po'.
1: Quindi se non avessi avuto tua sorella tante cose le avresti scoperte più tardi, diciamo così.
0: Le avrei scoperte più tardi, invece lei, essendo 12 anni più grande, l'aveva vissuta prima, quindi era quella che ti spiegava un po' più la vita.
1: La sorella Lilla.
0: Mia sorella Lilla, sì.
1: Qual è la tua Madeleine?
0: Guarda, è casa.
1: Pane e pomodoro, casa. Vediamo se indovino.
0: Pane e pomodoro è quella cosa con la quale sono cresciuta. Perché arrivavamo da scuola, non andavamo a scuola il pomeriggio, mia madre ci faceva questa fettina di pane caldo o col formaggio fuso e sopra ci metteva il pomodoro o il ragù, e quindi quella era la nostra merenda.
1: E invece il suono del tuo cuore, ci hai dato tre titoli, cominciamo con il primo.

0: Truly Madly Deeply, però dilla te perché è complicato, dei Savage Garden.
1: Savage Garden, sì, era la canzone che ascoltavo tantissimo subito dopo gli Oscar, che mi sono trasferita a Los Angeles. Logicamente mio marito non mi ha seguito, pure se eravamo sposate da pochissimo, e quindi gli dedicavo questa canzone, no? Ti amerò fino alla fine del mondo, praticamente, in poche parole. Vorrei stendermi così sulla spiaggia, ma non è la mano, stare con te era il sogno che in quel momento comunque mi mancava, ed è la canzone che mi ha accompagnato negli anni a Los Angeles, perché poi quando mi piace una canzone me la sento sempre io.
0: Tuo marito Giulio, quindi vi siete sposati, che tu quindi eri giovanissima ancora.
1: Sì, mi sono sposata
0: prima del postino o dopo il postino?
1: Ci siamo conosciuti 3 mesi prima del postino. Poi ci volevamo sposare subito, cioè lui si voleva sposare
0: subito.
1: Un colpo di fulmine. Io molto più con i piedi per terra di lui, perché lui si voleva sposare il giorno dopo. Ho detto aspetta un attimo, conosciamoci, perché sennò poi nascono le sorprese. Poi ho iniziato a girare il postino e poi comunque la nostra vita è cambiata, e quindi abbiamo aspettato un annetto, ci siamo sposati. Poi è ulteriormente cambiata perché poi è stato nominato agli Oscar e io da lì mi sono trasferita a Los Angeles per 10 anni quasi, e lui era a Roma, quindi facevo avanti e indietro da Los Angeles, quando non c'erano ancora i voli diretti. Quindi se non è amore, dimmi che cos'è.
0: Tu nel frattempo a Los Angeles è nata tua figlia Giulia?
1: No, mia figlia, poi sono rimasta incinta dopo 7 anni dal matrimonio. È nata, no, sono ritornata in Italia perché volevo che Giulia nascesse a Roma comunque. Volevo vivere una famiglia, volevo vivere tutti insieme, e quindi volevo che Giulia avesse una famiglia vera soprattutto, e quindi sono ritornata poi qui. Ho lasciato un posto dove comunque il cinema era l'industria, per ritornare in Italia.
0: Hai fatto un film
1: dove...
0: con James Bond, insomma, mica
1: James
0: poco.
1: James Bond, con Woody Allen, Sharon Stone, insomma, sono stata disegnata dai Simpson, ho fatto il Soprano, cioè ho fatto un po' di cose, l'ho fatte. Diciamo che non rimpiango nulla di quel tempo passato, perché comunque è stata un'ottima scuola, ho imparato tanto, mi ha dato tanto Los Angeles. Però poi sono ritornata, c'era stato l'11 settembre, il fatto di essere state delle torri cadute.
0: Lì hai
1: anche
0: capito
1: tanta
0: che era
1: gente.
0: Il momento di tornare. Senti, qual è il tuo principale difetto?
1: Sono diretta, non amo le ingiustizie, cioè mi irritano molto le ingiustizie.
0: Quindi ti accalori?
1: Quindi mi accaloro, sì, cioè davanti alle cose, le ingiustizie, divento anche abbastanza ignorante.
0: Sentiamo cosa ha risposto Maddi, la nostra Maddi, l'intelligenza artificiale, per te. Vediamo se ti riconosci in quello che dice Maddi.
2: La timidezza iniziale, che da giovane mi paralizzava, e la dislessia. Ma ormai siamo diventate amiche, ci convivo alla grande.
0: Ecco Maddi, che ne pensi?
1: È vero, ci convivo. Prima per me era un limite, lo hai un limite.

0: perché quando mi emoziono ancora oggi fatico a mettere a posto le parole.
1: E a scuola questo ha inciso negativamente sul tuo percorso scolastico?
0: Tantissimo, ma anche il percorso della vita. Guarda che all'inizio stavo muta, io tuttora se mi dici di leggere in pubblico mi viene voglia di ammazzarmi.
1: Perché è un problema più nella lettura, vero?
0: È nella lettura, perché io vado troppo veloce, capito? Quindi inverto le parole,
1: devo fare attenzione.
0: Si incrociano, capito? Mi vengono altre cose in testa e devo dire invece quelle che leggo, che non riesco a leggere come sono scritte a volte. È bello faticoso.
1: Ma
0: bello
1: se ne
0: faticoso.
1: Sono accorti quando eri ragazzina a scuola oppure se ne sono accorti?
0: No, figurati. Intelligente ma non si impegna.
1: Ecco, questo no, era, no. Vero?
0: Intelligente ma non si impegna. Diciamo...
1: E a proposito di errori che facevi, no, con le parole, sentiamo un attimo qual è l'altra canzone che tu hai scelto per noi.

0: Michele Bravi, il diario degli errori, perché hai scelto questa canzone?
1: Perché è una canzone, amo Michele perché è un poeta, perché comunque è talmente profondo che riesce a scrivere dei testi dove chiunque si può identificare. Ci sono dei diari degli errori che tu scrivi, non scrivi, però ce l'hai dentro la testa, no? E tu vuoi sempre che le persone alle quali tieni restino fuori dai tuoi sbagli, no? Che non siano coinvolti, che siano fuori. Cioè, è perché comunque se fai parte degli errori fai parte anche di quella parte che ha deluso la mia vita, e quindi speri sempre che le persone che ami restino fuori da quel diario degli errori proprio.
0: Qual è l'errore più grande che hai fatto?
1: Non grandissimi, però non lo so, fidarmi troppo degli altri, pensare che gli altri potessero pensare con la mia testa è
0: e
1: stato
0: uno
1: dei sbagli più grandi, perché poi sono rimasta quasi sempre delusa, però è stata errore sì grande, però poi alla fine mi è servita come lezione.
0: Tu hai parlato del tuo difetto, ma c'è una persona che ti vuole molto bene, che dirà qual è il tuo difetto e qual è il tuo pregio. Vediamo se la riconosci subito.
2: Maria Grazia per me è tipo una mamma, una sorella maggiore, una confidente. Lei è stata la prima che proprio mi ha beccato, mi ha guardato e mi ha detto: tu hai qualcosa. E quindi io direi: pregio assoluto è la dolcezza, è l'empatia, è la generosità, è una persona generosissima. Cioè, io senza di lei la metà delle cose che ho fatto non avrei avuto le istruzioni per farle. Difetto, come tutte le mamme, come tutte le sorelle maggiori, ti sgrida sempre. Cioè, io la prima cosa che appena Maria Grazia mi vede, mi dice: ah, questo non andava bene, quest'altro non andava bene, però lo fa in maniera buona, cioè da mamma, e quindi è un difetto, però alla fine è anche un pregio, c'ha solo pregi Maria Grazia.
0: Era Michele Bravi, l'hai riconosciuto.
1: Ma sì, ma così mi fa piangere proprio. Io, guarda, a lui gli voglio un bene infinito, perché è veramente un talento unico. È vero, a volte lo sgrido, ma perché comunque lui si prende i suoi tempi, e per me invece dovrebbe andare veloce per fare tutte le cose di cui è capace di fare. E può fare tantissimo, sia nella musica che nel cinema, nell'arte, perché lui è un artista. Sono appena andata a vedere il suo ultimo spettacolo ed è meraviglioso, meraviglioso.
0: Cos'è per te l'amicizia?
1: L'amicizia è quel luogo felice dove non ti devi proteggere da niente e da nessuno.
0: Allora sentiamo Maddi.
1: È più dell'amore verso un compagno, perché sono le persone che tu scegli perché ci stai bene.
0: Sentiamo Maddi come ha risposto per te, cosa apprezzi di più nei tuoi amici?
3: Il fatto che non mi giudichino. A una certa età selezioni. Gli amici veri sono quelli con cui puoi essere felicemente imperfetta a tavola, davanti a un buon piatto.
0: Ed ecco Maddi. Che ne pensi? Hai
1: È
0: indovinato?
1: vero, un amico non ti giudica mai, anche se poi no, giudicare sembra dalle parole di Michele, io giudico, non giudico, io dico solo, io sprono a migliorarti, sprono a uscirti fuori, perché so, io sono quella che quando vedo una mia amica che è truccata o vestita male la rifaccio tutta, perché per me devi essere non perfetta, però devi esaltare le tue qualità, devi esaltare quello che sei, che non è un giudicare.

0: è un esaltare quelle cose che tu magari non vedi, perché le amiche sono questi, gli amici sono quelli che sanno che tu puoi fare di più e ti devono aiutare a supportarti.
1: Che rapporto hai con tua figlia?
0: Ma io ho un rapporto da mamma, quindi ci sono...
1: Quando tu eri a Los Angeles lei era con te, giusto?
0: No, io sono ritornata in Italia dopo. Ho continuato a viaggiare, ma lei non l'ho mai fatta viaggiare con me, volevo che vivesse la sua vita. Non volevo che massacrarli con i miei ritmi.
1: È geloso tuo marito?
0: Mio marito è stato molto molto geloso. Poi piano piano è cresciuto pure lui e ha capito che l'amore è un qualcosa che supera qualsiasi ostacolo e che quando una persona ti appartiene, ti appartiene. Hai pensato qualche volta di tradirlo?
1: Non so, avendo fatto tanti viaggi lontani, poi tu sei bella, famosa, immagine corteggiatori.
0: Il lavoro che ho fatto è stato anche un deterrente da questo punto di vista, perché ti ritrovi sempre tra le braccia di qualcun altro che non hai scelto, ti ritrovi a dover fare scene, cose, quindi poi alla fine no. Assolutamente no, perché avevo bisogno proprio di trovarmi tra le sue di braccia, cioè la persona che avevo scelto io.
1: E questa è una cosa che soprattutto per chi fa il lavoro come te è veramente un bene prezioso.
0: Se no, ti batte il cuore, ma battere il cuore quello è un istinto, non è più amore. Per carità, io non giudico nessuno, ci sono amiche mie e amici miei che ne cambiano una settimana, io mi fa molta fatica, sono molto pigra da questo punto di vista.
1: Ma anche da ragazzina eri così, anche da ragazza.
0: Sì, io devo scegliere la persona che mi piaceva battere il cuore. Mi poteva piacere forse una persona fisicamente, ma poi se non mi piaceva battere il cuore finiva tutto lì.
1: Tuo marito come l'hai conosciuto?
0: L'ho conosciuto per caso, a casa di un mio grande amico che è Massimo Santoro, che purtroppo non c'è più, e lui era un amici e mi ha invitato un capodanno a casa sua e Giulio era lì, ci siamo conosciuti, ci siamo scontrati subito e poi dopo tante tante telefonate ci siamo riconosciuti, insomma.
1: E dove eravate, a Messina oppure a Roma?
0: No, a Roma, io ero già a Roma perché avevo già fatto Indietro Tutta, mi ero già trasferita a Roma.
1: A proposito di Indietro Tutta, no, mi devi raccontare l'incontro con Arbore, tutto t'aspettavi fuorché Arbore ti scegliesse, mi sembra di capire, perché racconti che eri impacciata, timida.
0: Improbabile, appunto, timida, impacciata, dislessica, che mi hanno chiesto a Provino che sai fare, io ho detto niente, gli ho detto che sono venuta a fare, poi era a Milano già, perché mi ero trasferita a Milano e stava a Brescia da mio fratello più grande, e quindi ho detto ecco, ho fatto una cosa inutile, mi sono fatto un viaggio inutile, non mi prenderanno mai, e invece poi è arrivata la telefonata che ero stata scelta proprio perché li avevo fatti sorridere, ero stata sincera.
1: Perché eri stata impacciata, perché poi Arbore, figo, i talenti li individua proprio in maniera maestrale. Senti, ma tu hai proprio incontrato Arbore quando hai fatto il provino?
0: No, ho incontrato Cerruti, Frassica, c'era Arnaldo Santoro, ma non c'era Arbore. Arbore poi l'ho incontrato una volta scelto in trasmissione, prima di iniziare abbiamo fatto tutte le presentazioni.
1: E che la prima cosa che ti ha detto, che ti ha colpita, qual è stata?
0: Ma guarda, eravamo talmente tanti, perché noi eravamo le due odalische, ma poi c'era tutto il pubblico, c'era una marea di gente, quindi non è che si fermava a parlare più di tanto, era quello di seguire un po' tutte le varie cose, perché lì era tutta improvvisazione, quindi dovevi stare sempre attento perché venivi coinvolto da un momento all'altro a fare una cosa che magari non era stato scritto.
1: E invece l'incontro contro Easy?
0: L'incontro contro Easy è stato per la lettura del copione, dopo aver fatto i provini, e ne ho fatti 5. Sono andata nell'ufficio a conoscere tutta la sua produzione e poi lui si è messo seduto lì con me e facevamo la lettura del copione praticamente per la settimana prima di iniziare le riprese.
1: Ah, una settimana prima hai letto il copione, mamma mia.
0: No, ho letto il copione una settimana prima, nel senso
1: che ho
0: letto
1: ecco, copione, con lui.
0: Ho cominciato.
1: Anche perché tu l'hai dovuto imparare a memoria, perché essendo dislessica dovevi saperlo per forza a memoria, c'è una memoria di ferro.
0: Da questo punto di vista è una memoria pazzesca.
1: Cosa ti manca di più di tutte, di Massimo?
0: Ma mi è mancato potergli dire grazie alla fine del film, potergli dire grazie quando ho visto il film, quello sì. Mi è mancato un supporto a cui chiedere consigli perché non ne avevo e non sapevo a chi chiedere. Ti ritrovi con quel successo mondiale, devo dire che è stato veramente difficile gestirlo da sola e in mezzo a miliardi di persone, perché poi comunque ce l'avevi tutti addosso. Una volta che hai successo logicamente sono tutti con te, però tutti tendono a confonderti più che a guidarti, no? Perché tutti tendono a esserci, perché in quel momento, cioè, il film è stato un successo mondiale.

0: lei quando
1: Certo.
0: mi sono ritrovata a Los Angeles con
1: Catapultata proprio.
0: Oliver Stone, Tarantino, tutti questi che mi abbracciavano e quasi in lacrime, no? Persone di tutti i tipi che mi facevano il postino e proprio quasi si mettevano in ginocchio, perché comunque erano pazzi di quel film, pazzi. Ma
1: Poi
0: in tutto il mondo, in qualsiasi parte del mondo andassi, e tuttora, ancora oggi, dopo 32 anni, se si parla del film, vedere gente commuoversi, chiederti. La cosa più bella è stato quando a Roma, con queste iniziative belle che fanno attraverso i comuni, hanno fatto la proiezione per i 30 anni all'acquedotto romano. 1600 posti seduti e altrettanto di gente seduta sui prati. È stata una delle, e tutti i ragazzi, ma anche a Venezia. Abbiamo rifatto la proiezione del postino a Venezia e la sala è andata sold out in 2 minuti ed erano tutti ragazzi. Ci sono stati 15 minuti di applausi e quindi erano passati 30 anni.
1: Non gli avrei neanche potuto dire grazie, perché purtroppo lui 3 mesi dopo non c'era
0: no,
1: più.
0: Certo. Il giorno dopo.
1: Quando ti è scattata la molla di scendere apertamente in campo in nome delle donne?
0: Quello da sempre, prima non avevo voce in capitolo per poterlo fare, ma quando è arrivato il successo subito, ho cominciato a usare quella che era stata il dono della popolarità per dare voce ai più deboli, perché me l'ero ripromesso, perché comunque c'è tanta solitudine ancora oggi, cioè siamo nel 2026 e le donne ancora pagano, si sentono prede, sono prede, non sono tutelate dalla legge. Ed è una cosa che mi fa inviperire, perché comunque lottiamo, diciamo alle donne di andare a denunciare, ma quando una donna denuncia, sì, ci sono le varie associazioni che le accompagnano, però deve fuggire.
1: Rimane sola.
0: Perché deve fuggire? Perché si deve nascondere? Cioè, questi esseri andrebbero messi in galera e lasciati lì a vita, perché se un essere pensa di essere talmente superiore di prendere una vita di una persona e eliminarla quando non ti è più utile, oppure quando ti dice no, merita solo di stare in galera e non uscire mai più, perché sei un soggetto pericoloso che rende la nostra società non vivibile.
1: Tu il fatto di il rapporto con gli uomini, no? Ti sei sentita, proprio perché eri comunque una donna che si notava, eri bella, alta, ecco, qual è la cosa che ti ha dato più fastidio da parte degli uomini che ti guardavano come celebrità?
0: Ma da questo punto di vista nessuno, perché poi comunque ti compiace, le persone fino a quando sono educate e ti fanno un complimento va benissimo, anzi lavori per quello, non è una cosa che mi ha mai infastidito. Se poi le persone diventano maleducate, quello sì, ma guarda che gli uomini possono essere invadenti, ma quanto anche le donne. Ci sono le donne che a volte, quando c'è successo, sono molto più cattivi nel loro. Siamo noi donne che dobbiamo imparare a supportare le donne.
1: Noi donne siamo pure cattive con noi donne, siamo
0: ma
1: purtroppo.
0: Guarda, non c'è, è un sesso debole, perché non è stato mai capace di essere non sappiamo collaborare, non sappiamo essere unite, non sappiamo essere complici, non c'è complicità tra le donne. Gli uomini, qualsiasi cosa accada, possa accadere, saranno sempre
1: il cosiddetto cameratismo.
0: Complici. Noi donne siamo sempre una rivale dell'altra, forse è insito nel DNA, forse perché abbiamo sempre lottato per essere scelte, per essere quelle che arrivavano, ma io ho notato che invece gli uomini sono molto più, nel momento in cui le donne impareranno a essere complici tra di loro, saranno un sesso invincibile.
1: Che bello. Senti, stiamo sentendo sotto, che ci sta mettendo Mauro, convertito al nostro regista, la terza canzone del tuo cuore, The Show Must Go On, che è anche
0: sempre
1: un po' il tuo motto.
0: Sempre, io mi sveglio la mattina.
1: Ti svegli la mattina?
0: E qualsiasi cosa sia accaduto il giorno dopo, io vado avanti, perché la vita può sempre cambiare, non è mai, fino a quando non arriverà la morte per me, io avrò sempre la possibilità di cambiare qualcosa, di fare di meglio, di continuare a sbagliare, però continuare poi a riparare.
1: Maria Grazia Cucinotta, sei veramente una persona molto sensibile, ma anche combattiva. Non ho fatto in tempo a dirti cosa ha detto Maddi alla domanda qual è il tuo motto. Lei dice: se ti dicono che è impossibile, significa che è la volta buona che ci riesce, è così?
0: È sempre così. Sono andata via da Messina con la gente che mi guardava e mi diceva: tanto torni prima o poi, perché tanto non

0: ce la farà mai.
1: Ero come
0: una pazza che stava inseguendo un qualcosa di irraggiungibile. Forse lo ero, però dentro il mio cuore sapevo che comunque qualsiasi cosa ci avevo provato.
1: E come si dice a Roma, tiè.
0: Ma neanche tiè, guarda. Io sono contenta solo di aver reso fieri i miei genitori. Perché loro sono gli unici a cui io dovevo dare conto, no?
1: Certo.
0: E quindi per me il fatto di aver visto mio padre, che magari l'ho deluso perché non mi sono mai laureata e lui avrebbe voluto questo, però felice perché comunque
1: avevi ottenuto quello che volevi.
0: L'avevo riportato, no? ad essere il papà che comunque mi aveva
1: orgoglioso
0: dato
1: di sua figlia.
0: Orgoglioso, sì.
1: E tutte le tue sorelle e tuo fratello. Grazie,
0: loro
1: grazie.
0: Sono stati sempre e saranno sempre
1: dalla tua parte.
0: Sempre.
1: E tu con loro, perché io
0: sempre.
1: So anche di Lilli, ma poi purtroppo abbiamo finito il tempo. E grazie a te se anche Lilla è ancora con noi, vero? Grazie.
0: Guarda, grazie, forse a Dio, io guarda, affatto non la lascerò mai. Noi lottiamo e continuiamo a lottare,
1: giusto,
0: anche oggi che è stata appena operata per la seconda volta di tumore, quindi mannaggia, continuiamo a lottare perché nella vita la prevenzione ti salva, ricordiamoci sempre.
1: Grazie
0: per questo
1: messaggio.
0: La prevenzione va fatta.
1: È giusto che tu lanci questo messaggio. Grazie a Maria Grazia Cucinotta, ti ringrazio insieme a Giovanna Insardi che è stata con noi alla console, il nostro regista Mauro Convertito e Nicolò Randazzo. Grazie.
0: Grazie.
1: E forza.
0: Un abbraccio.
1: Ciao Maria Grazia, un saluto anche a tua sorella. Ciao.
0: Ciao, grazie. Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Fuoco incrociato. Gli Stati Uniti colpiscono postazioni iraniane. I Pasdaran attaccano basi americane nel Bahrain e in Kuwait. Tregua lontana anche in Libano. Putin ha scelto la guerra, così Zelensky dopo la chiusura del leader russo alla proposta ucraina di colloqui diretti. Nella fine settimana il leader di Kiev incontrerà Starmer, Merz, Macron. L'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Milano Certosa. C'è un fermo, un ragazzo di 19 anni. Il padre della vittima aveva accusato le gang sudamericane. Ancora qualche debole pioggia, ma torna il sole, weekend con rialzo delle temperature, con picchi di 30 gradi al centro-sud. Tennis, salta in extremis il derby italiano nella semifinale del Roland Garros. Arnaldi si ritira un'ora prima della partita, fermato da un virus intestinale, e dà il via libera a Cobolli, che sfiderà Zverev. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra in Iran, ancora in stallo i negoziati per la fine del conflitto. Nella notte attacchi e contrattacchi nel Golfo Persico.
3: Squassano la notte i raid statunitensi e iraniani. Il comando centrale americano rivendica di aver colpito postazioni radar a Goruk e sull'isola di Gejm e di aver abbattuto 4 droni d'attacco iraniani lanciati verso lo stretto di Hormuz. La rappresaglia dei Pasdaran si scaglia contro Bahrain e Kuwait, che ospitano importanti basi statunitensi. 6 missili iraniani intercettati, uno finisce fuori bersaglio. Il presidente Trump dichiara alla NBC che i leader iraniani sono forti e orgogliosi, ma che in definitiva non hanno altra scelta se non raggiungere un'intesa con gli Stati Uniti per la fine della guerra. Abbiamo completamente distrutto l'esercito iraniano, dice Trump, stimando che a Teheran sia rimasto solo il 21-22% dei missili originari e che la maggior parte delle fabbriche di droni e rampe di lancio sia stata annientata. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi risponde al presidente libanese Aoun, che aveva chiesto a Teheran di smettere di usare il Libano come merce di scambio. Se foste una merce di scambio, dice Araghchi, avremmo raggiunto un accordo con gli Stati Uniti già da tempo. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: La guerra russo-ucraina. Da San Pietroburgo il presidente Putin chiude alla proposta di incontro di Zelensky. La corrispondente.
4: La giornata, iniziata con uno spiraglio di pace, di possibile ritorno ai negoziati, è finita con un botta e risposta molto aspro tra Putin e Zelensky. Il leader ucraino, in una lettera aperta, aveva proposto un incontro con Putin per finire la guerra. Putin ha risposto: non vedo motivi per incontrare Zelensky, con queste iniziative cerca solo di fermare la nostra offensiva, ci incontreremo quando sarà stata raggiunta una soluzione. Comunque Putin l'ha ribadito sempre, vuole attenersi allo spirito di Anchorage, accordi discussi ormai quasi un anno fa con Trump in Alaska, che per gli ucraini assomigliano ad una resa. Il forum economico iniziato con i droni su San Pietroburgo finisce dunque con accuse incrociate. Zelensky infatti commenta lapidario: Putin ha scelto la guerra. Dal leader russo parole dure nei confronti delle leadership europee, che stanno gettando a suo dire sempre più paesi nel caos. Parole al miele invece nei confronti di Trump: se le elezioni le avesse vinte lui e non Biden, dice Putin, forse il conflitto in Ucraina non sarebbe scoppiato. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: La premier Meloni non ha partecipato al vertice europeo in Montenegro per l'integrazione dei Balcani occidentali, in particolare del paese ospite dell'Albania. Un'assenza dovuta, fa sapere Palazzo Chigi.

0: Parigi al protrarsi della sua missione in Calabria, critiche dalle opposizioni, mentre al centro del dibattito politico resta anche la gestione della crisi energetica.
1: Il caro energia rivendica la scelta di puntare sul nucleare, la maggioranza, Fratelli d'Italia in testa, soddisfatta anche assieme a Forza Italia per la flessibilità arrivata da Bruxelles. Vorrebbe di più la Lega, che per affrontare i costi eccessivi del carburante boccia i voucher e torna a chiedere la tassazione degli extraprofitti. Matteo Salvini:
2: sono convinto che il governo, e la Lega su questo sarà intransigente, chiederà agli istituti bancari un contributo alla crescita economica del paese.
1: Sul nucleare i dubbi del PD per i costi e soprattutto i tempi, la segretaria Elly Schlein:
3: pensiamo che sia una strategia dilatoria, mentre è innegabile che questo governo qui, per ragioni ideologiche, ha frenato molto sulla produzione delle rinnovabili, altrimenti in questi 4 anni di governo avremmo fatto più passi avanti.
1: PD che critica poi l'assenza di Meloni al vertice di Montenegro, non sa come spiegare le posizioni diverse nel governo sull'Ucraina, l'accusa del 5 Stelle Conte. Da Italia Viva Renzi rincara: Macron, Merz e Starmer non la considerano e lei da forfè. Gianluca Ruggirello, GR1.
0: Più spazio alle giovani generazioni, più dinamismo, le richieste che vengono dal convegno dei giovani imprenditori.
4: L'Italia deve dare motivo ai giovani per restare. Le nuove generazioni non possono più aspettare in panchina. Dal convegno degli imprenditori under 40 di Confindustria, in corso a Rapallo, arriva l'appello a spingere la crescita economica del paese mettendo al centro riforme e giovani. Ragazzi che oggi sono arrabbiati, bloccati, restituendo loro una promessa di futuro. Innanzitutto aumentando i salari. La presidente Maria Anghileri:
5: per facilitare la strada verso il salario competitivo per i giovani abbiamo una proposta da fare: fino a 1000 euro in più al mese nel primo anno di lavoro per un under 35. È un'esenzione IRPEF decrescente su 5 anni fino a 50.000 euro di reddito, dal 100% nel primo anno al 20% nel quinto.
4: Sempre per i giovani Anghileri propone una start tax, detassando per 5 anni chi investe in startup, una borsa per l'imprenditoria stile dottorato e un portale unico digitale che fornisca informazioni su incentivi e garanzie per far partire un'impresa. Gelsomina Testa, GR1.
0: Amministrative: domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 si vota per i ballottaggi. Al netto delle vittorie al primo turno restano da assegnare ancora 41 comuni sopra i 15.000 abitanti. 6 sono capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Il magistrato inadeguato non va colpito nel portafoglio ma nelle valutazioni sulla carriera. Il ministro della giustizia Carlo Nordio, intervistato da Repubblica, torna sulla responsabilità civile per le toghe. La bocciatura del referendum sulla giustizia non è stata una disfatta ma di certo una delusione, e sul caso del mancato arresto del generale libico al-Masri ribadisce: abbiamo rispettato le procedure. La cronaca con la strage dei migranti ad Amendolara. Il paese vicino a Cosenza si prepara alla manifestazione indetta dalla CGIL e dalla FLAI, la Federazione dei Lavoratori dell'Agroindustria.
6: Mai più è quanto chiedono la FLAI e la CGIL nazionale rispetto alla strage dei 4 braccianti avvenuta lunedì ad Amendolara, una strage in cui sono morti arsi vivi in un minivan 3 afghani e un pakistano. Partirà alle 16.30 dal centro del paese il corteo organizzato dalla CGIL nazionale. Sono stati uccisi i braccianti perché hanno osato ribellarsi a 2 caporali pakistani di 31 anni, estremamente pericolosi, scrive il GIP del Tribunale di Castrovillari nell'ordinanza di convalida del fermo, tanto pericolosi da reagire alle richieste dei braccianti di un contratto e di una stanza più grande di quella dove dormivano in 10, uccidendoli. Hanno cercato di interrompere quella che era a tutti gli effetti una schiavitù, i 4 migranti. Sono morti per le gravissime ustioni, hanno confermato ieri le autopsie. Nel comparto agricolo in tutta Italia da metà giugno ci saranno maggiori controlli, lo ha detto il ministro del lavoro Marina Calderone.
7: Ciò che è reato va contrastato.
6: Anna Maria Caresta, GR1.
0: Immigrazioni e integrazione sono tra i temi che affronterà Papa Leone nel suo viaggio apostolico in Spagna, che inizia oggi. L'arrivo in una Madrid blindata previsto alle 10.30. 1,5 milioni i pellegrini attesi nella capitale iberica, 15 anni dopo la visita di Benedetto XVI.
8: La Spagna, paese laboratorio di dialogo e terra di grandi santi, è pronta ad abbracciare Leone XIV. Pace, disarmo, in un'epoca segnata da conflitti e migrazioni sono alcuni dei temi al centro del quarto viaggio internazionale dall'inizio del pontificato. La Chiesa

0: ricordato il direttore della sala stampa vaticana Bruni, ha ancora molto da dire sia in un paese come la Spagna di antica fede ma fortemente secolarizzato, ma anche in Europa su temi come la difesa della vita e la famiglia. Per la prima volta un pontefice terrà un discorso nel Parlamento spagnolo. A Barcellona, il 10 giugno, centenario della morte di Antonio Gaudí, il Papa visiterà la Basilica della Sagrada Famiglia e inaugurerà la torre più alta dedicata a Gesù Cristo. Madrid intanto è pronta ad accogliere Leone XIV, come ci racconta Maria, 16 anni.
1: Siamo
0: molto emozionati per l'arrivo del Papa, aspettiamo di ascoltare le sue parole. Laura dice, la visita del Papa è un momento storico. Il primo appuntamento ufficiale, la visita di cortesia ai sovrani nel Palazzo Reale di Madrid, di seguito l'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico. In serata Papa Leone presiederà una veglia di preghiera con i giovani in Plaza de Lima. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR1.
2: A Milano, svolta nell'omicidio del 22enne accoltellato a morte la sera del 26 maggio alla stazione Certosa.
3: C'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato a morte la notte tra il 26 e 27 maggio nella stazione Certosa, periferia nord di Milano. 19 anni, origini peruviane, residente a Canegrate, portato in serata in questura, il fermato ha numerosi precedenti per lesioni e rapina. Sarebbe stato lui a sferrare le coltellate che hanno ucciso Gianluca. La procura di Milano ipotizza nei suoi confronti l'omicidio aggravato. Altri 7 giovani residenti nell'Interland sono stati perquisiti e sentiti dagli inquirenti. A loro si è arrivati anche grazie all'analisi delle telecamere della stazione, considerata uno storico luogo di ritrovo delle pandillas milanesi come i Latin King. Non è ancora chiaro però se gli 8 facessero parte o meno di una gang organizzata. Quella notte Gianluca, il fratello e un amico sono stati circondati e aggrediti da un gruppo di coetanei, forse per uno scambio di persona. Da Milano per il GR1 Valentina David.
2: Il delitto di Garlasco. Dopo anni di silenzio, il fratello della vittima, Marco Poggi, torna a ribadire le sue convinzioni sull'amico Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia che lo accusa di omicidio. Sulla sua innocenza non ho cambiato idea, dice. Spero finisca questo gioco sulla vita di mia sorella. Sentiamo un passaggio dell'intervista rilasciata a Quarto Grado in cui parla dell'impronta 33 attribuita a Sempio.
4: Il mio convincimento che la verità è stata già accertata e il mio convincimento anche che credo veramente che Andrea Sempio sia estraneo. Ovviamente quando mi hanno mostrato questa impronta è stato un po' uno shock, no? Il fatto che la reputavano di Andrea Sempio, mi sembra impossibile sia stato lui. È ovvio che un'impronta insanguinata diventa difficile da spiegare.
2: La Corte d'Assise d'Appello di Torino ha assolto Macca, condannata in primo grado a 9 anni e 4 mesi per l'omicidio del padre. Per i giudici la ventenne ha agito per legittima difesa, quando il 1 marzo del 2024 ha ucciso il genitore per proteggere la madre e se stessa dalle sue violenze. Sentiamo il suo legale, Massimiliano Sfolcini.
5: Decisamente è stata fatta giustizia, questa ragazza non meritava quella sentenza di primo grado. La violenza domestica non si può gestire o trattare con gli strumenti che ordinariamente utilizziamo.
2: Meteo, fine settimana all'insegna della stabilità in gran parte del paese, con rialzo delle temperature che al centro-sud toccheranno i 30 gradi. Il capitano Valerio Cardinali dell'Aeronautica Militare.
6: Fine settimana con generali condizioni di tempo soleggiato sul paese, della nuvolosità solo lungo la dorsale appenninica con temporali tra Marche e Abruzzo e in area alpina e prealpina. Le temperature in lieve aumento per il centro-sud superiori ai 30 gradi. Nuovo aumento delle temperature per la giornata di domani, soprattutto al centro-nord, anche domani al bel tempo con instabilità solo a ridosso dei rilievi.
2: Nella pagina sportiva in primo piano motori e tennis al Roland Garros, Cobolli in finale domani senza giocare.
7: Colpo di scena nel pomeriggio di Parigi. Tutto sembrava pronto per il derby italiano di semifinale fra Arnaldi e Cobolli, in palio un posto nella finale del Roland Garros contro Zverev, qualificato dopo aver superato in 4 set Mensik con il punteggio di 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. E invece a poco più di un'ora dal confronto tutto italiano, Arnaldi ha annunciato il ritiro a causa di un virus intestinale e ha ricevuto subito dopo l'abbraccio da parte dell'amico rivale. Oggi la finale donne, di fronte alla russa Mirra Andreeva, e la rivelazione del torneo, la polacca Maja Franiska, e anche giorno di motori con le qualifiche in vista dei Gran Premi di Monte Carlo Formula 1 con le Ferrari protagoniste ieri nelle prove libere, e di Ungheria motomondiale con il leader della classifica Bezzecchi che ha conquistato la Q2 al Balaton Park. Ieri intanto è stato comunicato il calendario della prossima Serie A di calcio. Confronti diretti fra squadre blasonate già dalla terza giornata. Giorgio Germano, GR1.
2: La musica con il momento

0: momento d'oro di Shakira, un bagno di folla dopo l'altro. Alla cerimonia d'apertura a Città del Messico l'11 giugno canterà per la prima volta dal vivo l'inno della Coppa del Mondo 2026, che la vedrà poi anche tra i protagonisti del primo show di metà partita del calcio, nella finale del 19 luglio con Madonna e i BTS. E poi a ottobre il più grande evento della carriera della cantante colombiana, 12 concerti a Madrid, dove verrà costruito appositamente lo Shakira Stadium, superato già il 500.000 di biglietti venduti. Sono le 7:14, la linea va ai GR regionali, poi Caffè Europa. Tra i temi di oggi, la guerra in Ucraina, la proposta di dialogo di Zelensky e il no di Putin. Cosa può fare l'Europa? Con Tiziana Di Simone e i suoi ospiti qui su Rai Radio 1. Restate al nostro ascolto. Prossimo appuntamento con il GR alle 8.
1: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
4: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vivendo, guardando o apprezzando.
2: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
8: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
14: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Uccide la madre 78enne, nasconde il corpo in un magazzino annesso alla casa. La tragedia a San Vittorino sulla Prenestina, estrema periferia romana. L'uomo, un 48enne, ha confessato ed è stato arrestato. Rinviati a giudizio 4 medici per la morte del giornalista Andrea Purgatori nel 2023. Fu diagnosticata una metastasi al cervello inesistente e ignorata una malattia cardiaca. L'accusa è di omicidio colposo. Calcio, pubblicato il calendario del prossimo campionato di Serie A, derby romano d'andata a dicembre. Proseguono intanto le proteste dei tifosi della Lazio con lo sciopero dell'abbonamento. Buongiorno da Alessandro Banfo, in studio per questa prima edizione del giornale Radio del Lazio. In apertura il delitto che si è consumato nella zona periferica di

0: San Vittorino, a Roma Est. Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio al culmine di una lite. Il corpo ritrovato in un magazzino. Sentiamo.
1: Dal momento che la signora non la contattavamo più sul telefono, che non sapevamo dov'era, ci siamo allarmati perché non era da lei.
2: Sono stati i vicini preoccupati per l'assenza da qualche giorno di Vittoria Maria Rosa De Donato, 78 anni, a segnalare ai carabinieri la sua scomparsa e quel cattivo odore che proveniva dal box della famiglia. Ieri pomeriggio la terribile scoperta. I militari del nucleo investigativo di Frascati nel magazzino, occultato dietro un muretto di cemento e mattoni, hanno scoperto il corpo dell'anziana in stato di decomposizione.
3: Qua dentro aveva costruito questo con questi foratini, dentro qua, l'ha messa dentro, ha messo cemento sopra e altri foratini.
2: La vittima abitava con il figlio al primo piano di una palazzina di via Macchia Godena, Roma Est. Sentito dagli investigatori, Francesco Liveto, 48 anni, ha ammesso di aver ucciso la madre al culmine di una lite e indagato per omicidio. Ha raccontato di averla spinta facendole urtare il capo contro un tavolo, lasciandola prima agonizzante a terra e poi di averla colpita con un mattarello.
4: Ma nessuno ha sentito un rumore, qualcosa?
3: Cosa? Solo un tonfo il giorno 29 e poi non si è sentito più niente, sentiva solo questo odore forte.
2: Sara Verta, TGR Lazio.
0: La morte di Andrea Purgatori. Quattro medici rinviati a giudizio ebbero in cuore il giornalista deceduto nel 2023. Sono accusati di omicidio colposo.
5: Ci sarà un processo per la morte di Andrea Purgatori e vedrà imputati con l'accusa di omicidio colposo i quattro medici che ebbero in cura il giornalista nella fase finale della sua vita. Lo ha deciso la giudice per l'udienza preliminare, disponendo rinvio a giudizio per il radiologo Gianfranco Gualdi, l'assistente Claudio Di Biasi, la dottoressa Maria Chiara Colaiacomo e il cardiologo Guido Laudani. Purgatori morì nel luglio del 2023. Secondo una perizia agli atti, nelle cure si sarebbero verificate imperizia, negligenza e imprudenza. In particolare, i neuroradiologi non avrebbero refertato correttamente una risonanza magnetica eseguita due mesi prima della morte, diagnosticando al giornalista metastasi cerebrali che in realtà per i periti dell'accusa sarebbero state lesioni ischemiche e sottoponendo così Purgatori a un trattamento radioterapico non necessario e particolarmente debilitante. Al cardiologo poi vengono contestati approfondimenti insufficienti e una catastrofica sequela di errori e omissioni. Purgatori conviveva da tempo con un tumore ai polmoni ma morì a causa di una endocardite infettiva che, sostiene ancora l'accusa, se fosse stata diagnosticata tempestivamente e trattata in maniera corretta avrebbe potuto consentirgli di sopravvivere più a lungo. Per il legale della famiglia del giornalista la decisione conferma la convinzione che nella gestione sanitaria siano stati commessi a diversi livelli gravi errori. Non condividiamo la decisione, commentano le difese degli imputati. Il processo inizierà il 12 gennaio. Pasquale Notar Giacomo, TGR Lazio.
0: Ora l'ondata di maltempo che ha colpito Roma. Chiederemo lo stato di calamità naturale per il tornado che ha investito la zona nord-est, annuncia il sindaco Roberto Gualtieri.
6: Nella zona di Prati Fiscali si lavora per tornare alla normalità, ma i segni della devastazione sono ancora evidenti, tra alberi abbattuti, macchine distrutte, balconi e tetti danneggiati. Chiederemo lo stato di calamità naturale, dice il sindaco Gualtieri durante il sopralluogo nell'area. Speriamo così di poter attivare risorse pubbliche per ristorare chi ha subito danni. È ancora presto per una quantificazione complessiva, c'è una prima stima di circa 500.000 euro solo per la parte pubblica, poi verrà fatta una valutazione di tutti i danni denunciati dai privati. Si sta procedendo con una ricognizione capillare, dice il primo cittadino. Nell'area è presente un mezzo della protezione civile per informazioni e segnalazioni. Per rispondere all'emergenza ci sono stati più di 300 interventi. In campo la polizia locale, i vigili del fuoco, le squadre di volontari della protezione civile. Claudia Bruno, TGR Lazio.
0: 6 anni e 4 mesi di reclusione, la condanna inflitta dal GUP di Roma a Tancredi Antoniozzi, 22 anni, figlio del deputato di Fratelli d'Italia Alfredo Antoniozzi. Era accusato di rapina aggravata e tentata estorsione ai danni di alcuni coetanei. I fatti contestati si inseriscono nell'ambito delle cosiddette rapine dei Rolex avvenuti nel quartiere romano dei Parioli. Tennis a Roland Garros, la finale sarà tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Il romano non ha dovuto nemmeno giocare la semifinale. Matteo Arnaldi si è ritirato a causa di un virus.
7: Un virus costringe Matteo Arnaldi a ritirarsi, niente derby azzurro nella semifinale del Roland Garros. E così il tennista romano Flavio Cobolli approda in finale sulla terra rossa parigina. L'ultimo atto domani alle ore 14.30 sarà una sfida Italia-Germania, Cobolli contro Zverev. Il gigante tedesco numero 3 al mondo ha battuto in 4 set il ceco Jakub Mensik. A 29 anni Zverev è ancora alla ricerca del suo primo titolo slam dopo 3 finali perse. Il 23enne romano, che da lunedì prossimo entrerà in top 10, spiega di essere pronto per la battaglia. Ieri, in una surreale conferenza stampa al fianco di Arnaldi, Cobolli ha espresso un

0: sentito omaggio al suo amico e compagno di tennis fin da giovanissimi. Quando ho saputo del ritiro di Matteo ho quasi pianto, non me l'aspettavo, ero pronto a giocare. Poi, rivolgendosi ad Arnaldi, dice: devi essere fiero di quello che hai fatto e che stai facendo, sei un esempio, un atleta eccellente. Essere costretto a ritirarmi prima della mia prima semifinale in un grande slam è qualcosa che non augurerei a nessuno, spiega Arnaldi davanti ai giornalisti di tutto il mondo. Il tennista sanremese, spossato anche dalle maratone nel corso del torneo, rispondendo ai cronisti, esclude possa trattarsi di intossicazione alimentare. Sicuramente non è stato solo il cibo, se no non sarebbe continuato, e sicuramente qualcosa di virale. Tra l'uscita di scena improvvisa di Jannik Sinner, lo stop di Matteo Berrettini per un problema muscolare e ora il virus per il ligure, la sfortuna ha perseguitato i colori azzurri. Adesso si punta tutto su Cobolli. Francesco Trapanotto, TGR Lazio.
1: Calcio, il calendario della prossima Serie A: si parte il 22-23 agosto, la Roma inizia con la Fiorentina, Lazio-Bologna, il Frosinone ospita la Juve. Intanto i tifosi biancocelesti annunciano che la protesta contro lo Tito continua.
2: Nella prima giornata di Serie A del 22-23 di agosto, la Roma giocherà in casa con la Fiorentina, la Lazio a Bologna e il Frosinone ospiterà la Juve. Il derby della capitale sarà a dicembre, alla 15ª giornata, quello di ritorno in aprile. Alla 16ª, Frosinone-Lazio e di seguito Roma-Frosinone. Intanto si fanno i conti. La Roma incassa il riscatto di Buba Sangaré, plusvalenza di 3 milioni, e di Saoud Aboulalamid, altri 3 milioni e mezzo, a cui se ne aggiungeranno 6 dalla chiusura della controversia col Bologna per Calafiori. Considerati i 60 milioni della Champions e gli 11 per il terzo posto in A, la Roma potrebbe quindi chiudere il piano di rientro con l'UEFA. Il 30 giugno si capirà se basterà una multa o se invece sarà richiesta la vendita di un big per fare cassa. Dopo la cena con lo Tito, Gattuso ha capito che la Lazio rischia nuovamente il mercato bloccato. Per comprare bisognerà quindi cedere i pezzi pregiati. Si comincerà da Romagnoli, ormai ai saluti, poi toccherà a Provedelle e a Chila. Intanto il tifo organizzato ha annunciato che la protesta continua, niente abbonamenti all'Olimpico per la prossima stagione, mentre seguirà la squadra nelle trasferte. Mauro Scanu, TGR Lazio.
1: Oltre un secolo di storia per la sagra delle fragole di Nemi, che torna domenica 7 giugno.
3: Io sono fragolara da quando ho 4 anni e questo vestito me l'ha cucito mia nonna, viene da generazioni in generazioni.
4: Dal 1925 la Sagra delle Fragole racconta la storia di Nemi, delle donne che hanno reso celebre la figura delle fragolare, di un territorio che ha saputo custodire autenticità, bellezza e legame con la natura.
5: Il segreto sicuramente è del nostro terreno vulcanico, questo microclima giù al lago.
4: Tutto è pronto a Nemi, la perla dei castelli romani, tra i borghi più belli d'Italia, per l'edizione 2026, domenica 7 giugno, della storica Sagra delle Fragole. L'edizione quest'anno sarà dedicata alla cucina italiana, patrimonio dell'umanità. Giada sta preparando le famose tortine di Nemi.
6: Con la pasta frolla viene messa la crema chantilly e poi una spruzzatina, ecco qua, e questa è pronta.
7: La fragolina è la nostra regina, per cui noi la utilizziamo in tutti i preparati enogastronomici, tisane, miele alla fragola, il nostro fragolino e le confetture.
4: Un viaggio attraverso arte e natura, sapori della tradizione locale, in una grande celebrazione del gusto.
6: Buona festa delle fragole di Nemi a tutti.
8: Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
1: La musica. Vasco Rossi svela i programmi per il prossimo anno. Sui social ha annunciato che sarà Roma la prossima primavera ad aprire le porte delle sue location più prestigiose per quello che è stato già ribattezzato il Giubileo di Vasco. La capitale sarà dunque il cuore delle celebrazioni dedicate a una carriera infinita. Tra appuntamenti in programma, si legge nel Post, ci sarà anche un evento epocale che coinvolgerà oltre 500.000 persone. E ora le notizie sulla viabilità con Antonietta Di Vizia di Rai Pubblica Utilità.
9: Traffico in forte aumento sulle strade della regione. Un sabato di partenze per il fine settimana. Per agevolare la circolazione e i rientri, domani domenica sarà attivo lo stop dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22. Nella capitale segnaliamo che a partire dalle 19.30 nel quartiere San Basilio avrà luogo una processione. Interessate via Corridonia, via Recanati, via Fiumata. Chiusure e deviazioni per il tempo strettamente necessario al passaggio dei fedeli. Sempre questa sera e domani possibili disagi per il concerto al Circo Massimo di Cesare Cremonini. Chiusura totale via del Circo Massimo, via dell'Ara Massima di Ercole, via delle Terme Deciane, piazzale Ugo Lamalfa, via della Murcia, via della Greca.
1: Prima di chiudere, le previsioni del tempo per le prossime ore.
10: In questo fine settimana la situazione meteorologica sulla nostra regione sarà in deciso miglioramento. Nelle prossime ore avremo ancora qualche nube sparsa, ma dal pomeriggio di oggi ci sarà

saranno ampie e schiarite su tutto il territorio. Anche la giornata di domani sarà caratterizzata da bel tempo, con cielo in prevalenza sereno e nuvolosità sparsa limitata alle ore pomeridiane e ai rilievi. Le temperature saranno in aumento nei valori massimi, con caldo però senza eccessi. La ventilazione sarà proveniente da ovest o sud-ovest oggi, con venti fino a forti nelle ore più calde del giorno lungo il versante meridionale del litorale laziale, dove aumenterà anche il moto ondoso.

0: Rai Meteo.
1: Sono le 7:29 minuti e 24 secondi e tutto per questa prima edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Maria Teresa Laudando, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Gennaro Strazzullo. L'informazione regionale torna alle 12:10 sulle frequenze di Radio 1 e con il TG alle 14 su Rai 3. Da Alessandro Banfo, che ha condotto in studio, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 7.30 minuti, andiamo in A22 Brennero-Modena. Vi segnaliamo code per lavori in corso allo svincolo per il confine di Stato in direzione del Brennero. In A21 Torino-Brescia-Prudenza per un veicolo in fiamme prima dello svincolo Broni-Stradella in direzione di Brescia. In autosole sul tratto Firenze-Roma vi segnaliamo un incidente avvenuto tra Magliano-Sabina e Ponzano-Romano in direzione della capitale. Andiamo proprio nella capitale, sulla diramazione di Roma Sud, rallentamenti allo svincolo San Cesario in entrambe le direzioni. Sulla dorsale adriatica in A14 al momento rallentamenti tra Senigallia e Marotta Mondolfo per chi viaggia verso Bologna. In chiusura rimaniamo in A14, vi segnaliamo rallentamenti anche nel tratto tra Termoli Molise e Vasto Sud in direzione di Pescara. È tutto da Rai Mobilità, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
8: Alla Coop le ciliegie fior fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto!
8: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Convenienza? Ma vai da Conad!
16: Via, via!
15: Fino al 13 giugno c'è occasione unica! Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su conad.it.
17: La primavera è un miracolo che si ripete ogni

0: Anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Caffè Europa.
2: 7:34 minuti e 47 secondi, buon sabato 6 giugno, siamo a metà del 2026, ben ritrovati da Tiziana Di Simone. È sempre in una fase di stallo la ricerca di una soluzione di pace per il conflitto russo-ucraino, il secco rifiuto di Putin ad un possibile incontro proposto da Zelensky ha lasciato ogni trattativa in alto mare e purtroppo direi sotto la pioggia di droni che ogni giorno registra questa guerra. Insomma, sembra sempre lontana l'apertura di un tavolo di trattative, vero? Insomma, una via diplomatica, come ha scritto Zelensky in un comunicato dopo il no di Putin all'incontro. Il presidente russo sceglie ancora una volta la via della guerra. Di questo parleremo tra pochissimo con il nostro primo ospite. Nella seconda parte poi invece proveremo a capire un po', insomma, la prima visita di Papa Leone in un paese dell'Unione Europea, la Spagna, con qualche curiosità. Vi porteremo anche nella Basilica della Sagrada Famiglia, simbolo di Barcellona, e un po' anche della costruzione europea incompiuta. Ma partiamo da Russia e Ucraina, come dicevamo, e diamo il benvenuto al nostro primo ospite, Alessandro Marrone, responsabile del programma difesa dell'Istituto Affari Internazionali. Buongiorno e ben ritrovato, Marrone.
3: Grazie, buongiorno.
2: Sembra proprio che non ci sia spazio per la diplomazia in questo lungo conflitto russo-ucraino. Leggevo sul Corriere della Sera oggi un'intervista di Marco Imarisio all'esperto russo in materia militare Vasily Kashin, che dice che questa crisi potrebbe durare ancora per anni, e aggiunge: tra Mosca e Kiev è pareggio. Una lettura di un esperto russo, ma potrebbe essere questo lo scenario, Marrone?
3: Allora, sul fronte ucraino purtroppo si continua a combattere e a morire da entrambe le parti, quindi non è un conflitto congelato, non è un pareggio nel senso di risultato acquisito, è uno stallo militare, ovvero un equilibrio di forze che continua a combattersi ma nessuna riesce a prevalere. Peraltro le forze russe negli scorsi due anni, 24 e 25, sono avanzate lentissimamente in Donbass. Negli ultimi due mesi in realtà questa avanzata si è fermata e l'Ucraina ha recuperato, parlando di una manciata di chilometri pagato a prezzo di migliaia di feriti e di morti tra i militari. L'uso dei droni da parte ucraino bilancia l'inferiorità numerica delle forze ucraine e quindi permette al paese di resistere e al momento di mantenere questa linea del fronte ormai da più di due anni e mezzo.
2: Ecco, gli europei a modo loro continuano a cercare la strada delle trattative con la coalizione dei volenterosi, ma sembra un po' in ordine sparso, direi. Domani a Londra si incontrano con Zelensky, Macron, Merz e Starmer, quello che si chiama formato E3, poi potrebbe esserci un formato E5 a Berlino con Meloni e Tusk, ma è ancora tutto da vedere. Insomma, sembra un po' che questa coalizione di volenterosi, qualunque formato sia poi in qualche modo l'Unione Europea, una cosa c'è da dire che Macron ha sottolineato: si tratta di un'architettura di pace e sicurezza che spetta agli europei, l'aveva detto anche durante il vertice Unione Europea Balcani Occidentali di ieri. Ecco, è forse da qui che dovrebbero ripartire gli europei, no, Marrone?
3: Allora, diciamo, la guerra è entrata nel quinto anno e, appunto, come diceva prima, potrebbe veramente durare altri anni, quindi è uno sforzo diplomatico di lungo periodo che gli europei hanno iniziato, in italiano diremmo a geometria variabile, quindi con cerchi magari concentrici, formato A3, formato A5, per concordare una posizione poi da portare magari in ambito UE a 27 o in ambito NATO a 32 o nella coalizione dei volenterosi, che conta circa una 25ina di paesi. Ecco, questi numeri danno il senso che tutti i paesi europei sono interessati alla fine del conflitto in Ucraina, ma alcuni sono più degli altri perché sono sul fianco orientale, o diciamo hanno più intenzione politica e militare di fare qualcosa, vedasi Francia e Regno Unito. E quindi questa diversità, diciamo, di posizioni tra i paesi europei porta anche a diverse formule. Però tutto sommato gli europei nei vari formati

0: mantengono la stessa linea, che è quello di supporto all'Ucraina, di volere un cessate il fuoco e trattative di pace e di volere una pace, diciamo, giusta e duratura. La loro leva è limitata, tanto che in questa fase in cui gli Stati Uniti, purtroppo per tutti, hanno deciso di avviare una guerra in Iran e di distrarsi da Russia e Ucraina, non ci sono stati progressi nelle trattative e gli europei purtroppo si vede che da soli non sono in grado di spingere progressi nelle trattative.
1: In settimana abbiamo visto tutto il Consiglio Atlantico, segretario generale in testa, recarsi a Kiev in un vertice che è molto simbolico, non succede spesso che si spostino appunto così tutti insieme. È da Kiev che in qualche modo può ripartire quell'annata europea, diciamo, attrazione europea, forse per essere più precise.
0: Attrazione europea, nel senso che molto probabilmente, anzi sicuramente, questa idea non è certo venuta dall'amministrazione Trump, che ha criticato la NATO e che ha avviato trattative bilaterali con la Russia e con l'Ucraina senza coinvolgere gli europei. È un'iniziativa che parte dall'Europa. Parte dall'Europa sia dal segretario generale olandese, sia era presente il vertice militare con l'ammiraglio Giuseppe Capodragone, l'italiano che è il chairman del Military Committee NATO, e c'erano tutti gli ambasciatori che siedono nel Consiglio Nord-Atlantico, compreso quello americano. Quindi, in qualche modo, questa iniziativa politica, simbolica, che non ha un effetto immediato, però comunque lancia un segnale, è stata voluta dagli europei e seguita dagli Stati Uniti. E il fatto a Kiev di incontrare Zelensky, vertici militari, parlamentari, piuttosto anche che rappresentanti delle industrie ucraine, che hanno sviluppato appunto tecnologie molto avanzate di contrasto ai droni, dà il segnale che si vuole non solo sostenere l'Ucraina, ma avere una partnership, non una membership, perché l'Ucraina non entra e non entrerà nella NATO, però una partnership tra NATO e Ucraina, perché entrambi hanno un interesse a contenere l'aggressività russa.
1: Ecco, torneremo poi su questo tema, sui droni, perché c'è anche tutta la vicenda come anche citato da Marrone, del fianco est, di questa protezione che doveva essere pronta da parte dell'Unione Europea con il muro antidroni e che ancora non è pronta. Ci ritorniamo. E io ringrazio Alessandro Marrone, perché poi ci sarà un vertice, se non sbaglio, della NATO giusto a luglio, tra un mese.
0: In Turchia, ad Ankara, intorno all'8-9 luglio.
1: E quindi ci risentiremo. Grazie ad Alessandro Marrone per essere stato con noi e aver preso il caffè. Buona giornata.
0: Prego, buon lavoro.
1: Ed è tutta un'altra battaglia, per fortuna non cruenta ma lunga, che sta per essere vinta, almeno ci auguriamo, la parità salariale tra uomo e donna, stesso lavoro, stessa paga. Sembra un principio semplice, tra l'altro previsto già nell'articolo 37 della nostra Costituzione e nei trattati di Roma del 1957, ma il divario esiste e da domani entra, in Italia, in vigore, tra i primi paesi in Europa, la direttiva sulla trasparenza salariale nelle aziende, che impone regole stringenti, appunto. L'architetto di quella direttiva 3 anni fa è stato l'allora commissario all'uguaglianza nella squadra von der Leyen 1, e abbiamo chiesto all'esponente socialista maltese Elena Dallin di darci delle spiegazioni, darci proprio i dettagli di questa direttiva europea che ha contribuito a scrivere. Ascoltiamo Elena Dallin.
2: La direttiva sulla trasparenza salariale, per me rappresenta un passo storico verso la realizzazione di un principio fondamentale, come ha detto lei, dell'Unione Europea, a parità di lavoro o di lavoro di pari valore. Donne e uomini devono ricevere la stessa retribuzione. Allora, la direttiva introduce diversi strumenti concreti. Innanzitutto, i candidati a un posto di lavoro hanno il diritto di conoscere la fascia salariale prevista prima dell'assunzione. Inoltre, i lavoratori possono ottenere informazioni sui livelli retributivi medi suddivisi per genere, per mansioni uguali o equivalenti. Poi le aziende più grandi devono monitorare e comunicare eventuali differenze salariali tra uomini e donne. Se emerge un divario ingiustificato, superiore al 5%, il datore di lavoro deve intervenire.

0: insieme ai rappresentanti, ovviamente, dei lavoratori per individuarne le cause e correggerlo. L'obiettivo è fare luce su una realtà che troppo spesso rimane invisibile. La trasparenza è il primo passo per garantire la parità salariale.
1: Questa è stata una battaglia difficile. Tra l'altro, le aziende possono anche essere sanzionate se non rispetteranno queste indicazioni. Proprio le aziende sono state critiche a Bruxelles, non è stata facile farla passare.
0: Sì, è stato un percorso, direi, complesso. Quando abbiamo presentato la proposta, c'erano preoccupazioni da parte di alcune organizzazioni imprenditoriali, soprattutto riguardo agli obblighi di rendicontazione e ai possibili costi amministrativi. Tuttavia, il dialogo è stato costruttivo. Abbiamo sempre sostenuto che la trasparenza salariale non è soltanto una questione di giustizia sociale, ma anche di good governance e di competitività. Le aziende che valorizzano il talento senza discriminazioni attraggono e trattengono meglio le persone qualificate. Alla fine si è raggiunto un equilibrio. Da una parte la tutela effettiva del diritto alla parità retributiva, dall'altra regole proporzionate e applicabili per le imprese. Il largo consenso finale ottenuto dimostra che in Europa esiste una forte consapevolezza dell'importanza di questo tema.
1: E secondo lei quali sono i punti che possono essere più critici nell'applicazione, Elena Salvi?
0: Penso che la sfida principale sarà passare dalla conformità formale al cambiamento culturale reale. Le aziende dovranno dotarsi di sistemi affidabili per valutare le mansioni e raccogliere i dati salariali. Non sempre è semplice stabilire quando lavori diversi abbiano un valore equivalente. E questo richiederà ovviamente competenze e dialogo sociale. Un altro elemento importante sarà la qualità dei controlli e l'effettiva conoscenza dei nuovi diritti da parte dei lavoratori. Una normativa innovativa produce risultati solo se le persone sanno come utilizzare e se le autorità sono in grado di farla rispettare.
1: Certo, non c'è.
0: Detto questo, sono ottimista, ad esempio per l'Italia anche, l'esperienza dimostra che la trasparenza cambia i comportamenti. Quando le differenze retributive diventano visibili, diventa molto più difficile giustificare e molto più facile correggerle. La parità salariale non è soltanto una questione femminile, è una questione di equità, di dignità del lavoro e di crescita economica.
1: E adesso prendiamo un caffè virtuale in Spagna, abbiamo annunciato in apertura, è il primo paese dell'Unione Europea dove si reca Papa Leone, atteso oggi a Madrid, percorrerà oltre 2500 chilometri e l'ultima tappa sarà a Tenerife. Papa Leone arriva in Spagna 15 anni dopo Papa Benedetto XVI in un mondo e un paese completamente cambiato. E diamo il benvenuto al segretario generale della Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea a Bruxelles, padre Manuel Barrios. Buongiorno e buon ritrovato. Ben ritrovato.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
1: Allora, padre Barrios, lei è spagnolo. Il pontefice arriva in un momento delicato nel suo paese, con forti tensioni politiche. Come descriverebbe la società della Spagna in questo momento?
2: Ma è vero, arriva in una società in questo momento polarizzata, con forti tensioni politiche, come polarizzate sono anche altre società in Europa. Arriva in un momento in

0: cui ci sono parecchi temi aperti, però è una società anche molto europeista, è entrata la Spagna nell'Unione Europea nel 1986 insieme con il Portogallo, quindi è una
1: 40 anni
0: società
1: fa.
0: anche con questo. Sì, 40 anni fa, giusto 40 anni fa, quindi con questa forte coscienza che il futuro della Spagna si gioca dentro al progetto europeo, è una società anche nella quale i cattolici sono meno, negli anni 70 erano più del 90%, oggi si parla del 53%, i praticanti ancora di meno, quindi arriva in una realtà importante, io credo anche per l'Unione Europea, perciò questo viaggio del Papa ha questa
1: Volevo
0: dimensione
1: proprio
0: anche
1: capire
0: europea.
1: questo, Padre Barrios, questa scelta secondo lei della Spagna come primo paese, c'è cioè un motivo legato magari anche al tema dei migranti, visto che il pontefice sarà alle Canarie, dove arrivano migliaia di persone dall'Africa e a Tenerife, o per altri motivi, o per tutti quei motivi anche che lei già ci ha citato.
0: Sì, io credo che è un viaggio che è vero, il primo viaggio in un paese dell'Unione Europea, è stato a Monaco, ma il primo viaggio fuori dall'Italia in un paese dell'Unione Europea. Credo che questo anche si debba agli inviti che ha ricevuto, sappiamo che andrà in Francia a settembre e questo viaggio con questo prolungamento alla fine alle Isole Canarie, che io credo sia molto significativo, in questo riprende il Papa un desiderio che già aveva Papa Francesco. C'ha questa dimensione anche importante delle migrazioni e di questo patto sulle migrazioni d'asilo che si sta iniziando proprio ad applicare in questi giorni. Quindi ha questa dimensione delle migrazioni, però io credo che è un viaggio ad ampio respiro, tanti temi nella società spagnola che sono importanti in questo momento.
1: Sicuramente si accelererà anche, si parlerà anche di questa situazione della guerra nel continente, che anche quella è centrale, no, padre, in questo momento, anche una visita del genere. Io volevo aprire anche un capitolo, ma è molto ampio, io mi riservo di farlo ancora con lei per quanto riguarda la discussione della prima enciclica di Papa Leone proprio sull'intelligenza artificiale, ma credo che i nostri tempi non ce lo consentano oggi, ma lei è un nostro ospite. Spesso io invece mi mantengo sui temi più legati a questa visita e di lei che è spagnola, e approfitto della sua presenza qui nel nostro caffè per chiederle, tra i luoghi che visiterà il Papa, ce n'è qualcuno che le sta particolarmente a cuore, Padre Barrios?
0: Sì, a me mi sta molto a cuore che vada alle Isole Canarie. Il primo viaggio di un Papa alle Isole Canarie, i miei genitori vengono dalle Isole Canarie, da un'isola molto piccola che si chiama La Gomera, e noi associamo sempre le Isole Canarie un po' all'estate, al mare, alle vacanze, al turismo. E però da qualche anno, in particolare dal 2020, con questo incrementarsi dei flussi migratori, soprattutto verso l'isola del Hierro, quindi questo viaggio alle Canarie, lui finirà il suo viaggio a Tenerife, quindi, e finirà il viaggio proprio il 12 giugno, quando si inizia veramente ad applicare in modo forte tutto il patto. Quindi io credo che questa dimensione è importante. Un'isola, per me, le Canarie hanno questa cosa, un'isola di vacanze, ma che adesso sono diventate la porta dell'Europa.
1: Io ringrazio Padre Barrios, segretario generale, come sempre, per essere stato con noi, aver preso il caffè. Lo aspettiamo di nuovo. Buona giornata.
0: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
1: Grazie. E tra le tappe del viaggio di Papa Leone in Spagna, anche Barcellona, dove inaugurerà l'iconica Torre di Gesù della Sagrada Famiglia, la basilica simbolo della capitale catalana, eterna incompiuta dell'architetto Antoni Gaudí, morto esattamente 100 anni fa. Abbiamo avuto il piacere di parlare con l'assessore ministro regionale ai rapporti internazionali e con l'Unione Europea della Catalogna, Jaume Duch, di chiedergli come si sta preparando Barcellona a questo
2: È
1: evento.
2: una preparazione che è cominciata già qualche mese fa, perché ovviamente una visita del Papa è una visita che richiede molta preparazione. Per quelli che sono già a Barcellona si vede benissimo che la settimana prossima ci sarà il Papa. È tutto già organizzato, i media parlano ogni giorno, sulla strada, ci sono anche dei segni evidenti di questa visita. E poi direi che soprattutto c'è un livello di aspettazione abbastanza alto dai cittadini. È la prima visita di questo Papa, ma è anche la prima visita negli ultimi 15 anni.
1: Per Gaudí, la Sagrada Famiglia fu sempre un cosiddetto work in progress, cioè definiva i dettagli di questa costruzione.

0: simbolo in questa chiesa basilica, come una costruzione sempre in fieri. Lei, Jaume Duc, forse i nostri ascoltatori più affezionati lo ricorderanno, è stato per anni un alto funzionario del Parlamento europeo, più volte intervistato proprio su temi europei qui a Caffè Europa. Anche l'Unione Europea è un po' un progetto sempre in fieri. Quale si compirà prima? O il loro fascino, quello della Sagrada Famiglia, e in parte anche dell'Unione Europea, sta proprio nell'essere incompiuto, un po' come certe sinfonie.
1: Sì, boh, prima di tutto la Sagrada Famiglia, un po' come le cattedrali degli altri secoli, è una chiesa che si costruisce poco a poco. E infatti è certo, sono già 140 anni, ma è anche vero che normalmente sarà già compiuta in 10 anni, è quello che gli architetti ci hanno detto. In 10 anni in più questa chiesa sarà già completa. Quello che il Papa farà la settimana prossima è la benedizione della Torre di Gesù, che è la torre la più alta. E quello vuol dire che la chiesa sarà già finita, diciamo, in altezza, in altura, ma manca ancora una parte laterale. Gaudì una volta gli hanno chiesto: ma scusi, questa chiesa prenderà molto tempo, prenderà troppo tempo? E la sua risposta è stata: non si preoccupare, perché il mio cliente non ha fretta. Il suo cliente, ovviamente, essendo Dio, e Dio non ha fretta. Ma io direi, su
0: Le
1: questo
0: cose degli uomini
1: paragone
0: sono
1: con
0: un po'
1: l'Unione
0: diverse.
1: Europea,
0: Le cose
1: sì,
0: degli
1: con
0: uomini
1: l'Unione
0: con le...
1: Europea, io direi che noi siamo in fretta per la finizione, per la costruzione globale dell'Unione Europea, perché tante cose sono cambiate in questi ultimi anni, perché il mondo è molto diverso adesso comparato con il mondo 2 o 3 anni fa, perché si vede meglio che mai la necessità, il bisogno di avere una Unione Europea compiuta, funzionale sulla sicurezza, sulla difesa, sulla competitività, su tante cose. Dunque sì, Gaudì poteva prendere un po' più di tempo per la Sagrada Famiglia, ma noi per l'Unione Europea penso che dobbiamo fare più presto.
0: Ecco, c'è l'opera anche di un artista italiano di Bergamo, Andrea Mastrovito, un Agnus Dei formato da migliaia di schegge di vetro nel punto più alto della chiesa più alta del mondo, appunto la Sagrada Famiglia. Per continuare un po' con questo nostro forse un po' spericolato parallelo, la costruzione della basilica ha bisogno di collaborazione di molti artefici, anche immagino artisti, architetti, operai, di tutto, un po' come gli stati membri che compongono l'Unione Europea.
1: Sì, è un po' così, ma anche più interessante è il fatto che il finanziamento di questa chiesa viene tutto dalle tasche dei cittadini, e in un percentuale molto molto alto delle tasche dei turisti. Dunque, non è una chiesa che si costruisce con i soldi delle istituzioni, con i soldi anche della chiesa stessa, no, è una chiesa che si costruisce con la contribuzione di migliaia e migliaia e migliaia di persone. Secondo me questo è anche diciamo, un bello parallelismo con l'Unione Europea, il fatto che l'Unione alla fine devono costruirla anche i cittadini, la gente.
0: E allora grazie a Cecilia Mosetti in regia, al tecnico Alessio Caranzetti. A sabato prossimo, un saluto da Tiziana Di Simone.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin.

0: Family. Petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Stati Uniti, Iran, notte di raid incrociati, Washington colpisce postazioni radar, Teheran risponde con missili su Kuwait e Bahrain, Israele e Libano, l'accordo non c'è. Mosca-Kiev, soluzione lontana, Putin dice no all'incontro con Zelensky che replica, ha scelto la guerra, il leader ucraino domani a Londra con Starmer, Macron, Merz. Giorgia Meloni non partecipa al summit sui Balcani in Montenegro, la premier era a Reggio Calabria, Palazzo Chigi, ritardo per una cerimonia, nessuna dietrologia, le opposizioni non sa come spiegare le posizioni diverse nel governo. No agli schiavi nei campi, no al caporalato, ieri vertice in Calabria con la ministra Calderone per i 4 braccianti bruciati vivi perché chiedevano di essere pagati, ispezioni per tutta l'estate, nel pomeriggio manifestazione Fly CGL ad Amendolara. Porto Sant'Elpidio, fermo, crolla una palazzina per una fuga di gas, un morto, 2 feriti, si scava tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi. Ancora qualche nuvola e un po' di pioggia, ma poi bel tempo ovunque, weekend con temperature decisamente estive, con punte di 30 gradi al centro-sud. Palermo, è qui la festa più glamour dell'anno, 3 giorni di musica, ballo e polemiche per il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner. 50 anni di carriera, la città eterna, tutta per il comandante. Vasco Rossi annuncia un evento epocale per il 2027, coinvolte almeno 500.000 persone. E 50 anni dopo, come Panatta, un romano in finale a Roland Garros. Niente derby azzurro in semifinale, Arnaldi si ritira per un virus, Cobolli passa il turno senza giocare, ora la sfida con Zverev. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra in Iran, i negoziati per la fine del conflitto arrancano ancora, mentre nel Golfo Persico è stata una notte di raid aerei, esplosioni, sirene d'allarme. In studio il punto con Cecilia Rinaldini.
3: Il comando centrale delle forze armate statunitensi rivendica di aver abbattuto 4 droni d'attacco iraniani diretti verso lo stretto di Hormuz, che rappresentavano una minaccia per il traffico marittimo, e di aver colpito postazioni radar nella Repubblica Islamica a Goruk e sull'isola di Ghejm per difendersi da ulteriori attacchi. Continuano dunque i lampi di guerra nel Golfo Persico, mentre non si registrano avanzamenti sul fronte diplomatico, nonostante gli annunci del presidente Trump che prometteva novità nel fine settimana. Intervistato dalla NBC, il capo della Casa Bianca dichiara che i leader iraniani sono forti e orgogliosi, ma che in definitiva non hanno altra scelta se non raggiungere un'intesa con gli Stati Uniti per la fine della guerra. Abbiamo completamente distrutto l'esercito iraniano, afferma Trump, stimando che a Teheran sia rimasto solo il 21-22% dei missili originari e che la maggior parte delle fabbriche di droni e rampe di lancio sia stata annientata. Nella notte non si è fatta attendere la rappresaglia dei Pasdaran rispetto ai raid statunitensi. Sentiamo il corrispondente da Istanbul.
4: La risposta dei Pasdaran agli attacchi americani su postazioni iraniane a Goruk e sull'isola di Ghejm nel Golfo Persico non si è fatta attendere. Prese di mira con il lancio di missili e droni basi degli Stati Uniti in Kuwait e Bahrain. Se Trump riprende i combattimenti, entra in un vicolo cieco, dichiara Mohsen Rezaei, consigliere militare della guida suprema Mojtaba Khamenei, che poi rivela: i negoziati sono in una fase di stallo perché gli Stati Uniti non vogliono sbloccare 24 miliardi di dollari di beni di Teheran congelati all'estero a causa delle sanzioni. L'Iran chiede lo sblocco di almeno metà dei beni al momento della firma del memorandum. E poi c'è la questione Libano, con il mancato cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Alle critiche del presidente Aoun ha risposto il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Parlano come se fossimo stati noi a bombardare, a far sfollare la loro gente. Pensi piuttosto a salvare il suo paese dal suo vero nemico. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
3: Sul fronte

0: libanese, diversi morti negli attacchi israeliani, lanci di razzi e droni da Hezbollah nel nord di Israele. L'inviata.
1: Il premier israeliano Netanyahu toglie dal tavolo l'accordo di cessate il fuoco siglato con Libano a Washington dopo il no di Hezbollah a una tregua che non copra l'intero Libano e non imponga il ritiro di Israele. Proseguono gli ordini di sfollamento forzato nei villaggi anche a nord della linea del fiume Litani e nuovi bombardamenti su tiro nell'area dell'ospedale Jabal Amal, colpito in precedenza con vittime. Neanche Hezbollah ferma il fuoco, soprattutto nell'area del castello di Beaufort, preso dai soldati israeliani, e continua a rivendicare attacchi con missili e droni. 5 ambulanze della Croce Rossa, partite dai villaggi cristiani di Rmeishen Abel verso Beirut, non sono riuscite a evacuare i pazienti dalla zona occupata dall'esercito israeliano. L'ultimo convoglio umanitario a raggiungere il profondo sud il 25 maggio sotto le insegne del nunzio vaticano Monsignor Borgia. In Cisgiordania, soldati israeliani aprono il fuoco sull'auto di una famiglia a Hebron, uccidendo un bimbo di 7 mesi, Husam Abu Haikal, e ferendo i genitori. L'esercito ha aperto un'inchiesta. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
0: E andiamo in Russia. A San Pietroburgo si chiude il Forum Economico Internazionale dopo l'intervento del presidente Putin, e intanto le ostilità con l'Ucraina non si fermano. La corrispondente da Mosca.
2: 25 i droni che sono caduti sulla regione di San Pietroburgo nella notte, mentre si chiude il Forum Economico Internazionale che viene chiamato la Davos russa. Ieri la giornata, iniziata con uno spiraglio di pace, è finita con un botta e risposta molto aspro tra Putin e Zelensky. Il leader ucraino in una lettera aveva proposto un incontro per finire la guerra. Putin ha risposto: non vedo motivi per incontrare Zelensky, cerca solo di fermare la nostra offensiva. E Zelensky commenta: risposta debole, Putin ha scelto la guerra, bisogna aumentare la pressione su Mosca. Ai russi non sono piaciuti i toni del leader ucraino, le frecciatine sull'età di Putin al potere da 26 anni. Un colpo di scena ieri l'incontro a porte chiuse con l'amico ed ex cancelliere tedesco Schröder, che Putin aveva indicato come figura ideale di mediatore se ci sarà un negoziato con l'Europa. I toni di Putin restano molto duri quando parla di elite europee, che accusa di creare il caos con sanzioni che rappresentano, dice, un precedente pericoloso. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
0: Sulla guerra in Ucraina domani Starmer, Macron e Merz si incontreranno a Londra con il presidente Zelensky, mentre in Montenegro si è tenuto il vertice europeo sull'integrazione dei paesi dei Balcani occidentali. L'Italia assente, la nostra inviata.
3: Una questione di tempi, nessuna dietrologia. Giorgia Meloni era a Reggio Calabria e il protrarsi delle celebrazioni per i 212 anni della fondazione dell'Arma dei Carabinieri non le ha consentito di raggiungere in tempo il summit Europa-Balcani in Montenegro. Così fonti di Palazzo Chigi spiegano l'assenza della premier a Tivat, dove capi di Stato e di Governo si sono confrontati sul processo di allargamento dell'Unione, un percorso sostenuto dall'Italia che considera i paesi balcanici una cerniera tra Est e Ovest, un investimento per la stabilità e la sicurezza dell'intero continente. Principio condiviso anche dalla Presidente della Commissione europea, che ha indicato il Montenegro come prossimo paese ad entrare nell'Unione già nel 2028. Speriamo segua presto anche l'Albania, l'auspicio di Ursula von der Leyen. Non era nell'agenda ufficiale, ma si è parlato anche di Ucraina, la cui adesione è sostenuta dall'Italia, ma dopo l'ingresso dei Balcani. Domenica, a Londra, un vertice tra il Presidente ucraino e i leader di Francia, Germania e Gran Bretagna. Il 13 e 14 luglio, invece, i volenterosi si riuniranno a Parigi. Da Montenegro con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
4: L'assenza di Giorgia Meloni in Montenegro, criticata dalle opposizioni, al centro del confronto anche la gestione della crisi energetica.
5: Kiev, prima dovranno entrare nell'Unione Europea i Balcani, a cui abbiamo promesso un forte impegno, chiarisce il ministro degli esteri Antonio Tajani, che intanto guarda a un mercato unico dell'energia e alla proroga del taglio delle accise. Azzurri che con Fratelli d'Italia rivendicano la legge delega sul nucleare approvata alla Camera. Nicola Procaccini.
6: Abbiamo bisogno di un mix energetico che sia quanto più possibile vario di nostra sovranità. Dobbiamo ricominciare a produrre energia dall'interno.
5: La Lega esclude l'opzione voucher per i redditi bassi allo studio del governo, torna sugli extra profitti e auspica una risposta concreta da parte di Bruxelles sulla flessibilità. Sul nucleare, dubbi su cose tempistica, mentre non è stato fatto quasi nulla per le rinnovabili, replica la segretaria del PD Elly Schlein. Dem, che con le altre opposizioni criticano l'assenza della premier in Montenegro, non sa come spiegare le 3 posizioni diverse nel governo sull'Ucraina. Per Verdi Sinistra, Giorgia Meloni fa solo propaganda e Matteo Renzi afferma: Macron, Merz e Starmer non la considerano e lei fa l'offesa. Ed è 5 Stelle Giuseppe Conte rincara.
7: Ma è possibile, voglio dire, che l'Italia sia caduta così in basso?

0: E abbiamo ancora un presidente che parla di ritrovo della centralità, riconquista dell'autorevolezza.
1: Filippa Misano, GR1.
2: Torniamo a temi economici. Dal convegno dei giovani imprenditori di Confindustria in corso a Rapallo, l'appello a puntare sulle riforme e a investire sulle nuove generazioni per fermare la fuga dall'Italia. La proposta della presidente Maria Anghileri.
3: Per facilitare la strada verso il salario competitivo per i giovani abbiamo una proposta da fare. Garantirebbe fino a 1.000 euro in più al mese nel primo anno di lavoro per un under 35. È un'esenzione IRPEF decrescente su 5 anni fino a 50.000 euro di reddito, dal 100% nel primo anno al 20% nel quinto.
2: Attesa oggi in Gazzetta Ufficiale con un nuovo decreto interministeriale la proroga del taglio delle accise esteso fino al 4 luglio. Lo sconto sul gasolio dovrebbe passare da 12 a 10 centesimi, invariato a 6 invece quello sulla benzina. La misura dovrebbe rappresentare l'ultimo giro di sconti generalizzati, poi sarà la volta degli aiuti mirati chiesti dall'Unione Europea. E diversi temi tra guerra ed economia affrontati fin qui saranno approfonditi in inviato speciale in onda dopo il GR. La situazione in Ucraina tra il campo e il no di Putin a Zelensky, dal Libano senza tregua la storia di una famiglia sterminata in un raid israeliano e poi un viaggio tra le aziende in difficoltà per la crisi energetica. Elezioni amministrative, domani dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15, urne aperte per i ballottaggi. Sono 41 i comuni sopra i 15.000 abitanti chiamati al secondo turno, 6 i capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna. Sono le 8:11 minuti, la cronaca con una notizia appena battuta dalle agenzie. Un'esplosione alle 5 di questa mattina ha distrutto una palazzina a Porto Sant'Elpidio sul litorale marchigiano. Lo scoppio, probabilmente causato da una fuga di gas, ha ucciso una persona, mentre altre due sono state trasportate negli ospedali di Fermo e Ancona. I vigili del fuoco stanno ancora scavando sotto le macerie per escludere la presenza di altre vittime. La strage dei braccianti ad Amendolara, proseguono le indagini mentre il paese vicino a Cosenza si prepara alla manifestazione dei sindacati. In studio Francesca Capannolo.
4: Sì, la manifestazione partirà alle 16:30 dal luogo della tragedia, il distributore dove i quattro braccianti sono stati uccisi. Lì sarà deposta una corona di fiori, poi il corteo si muoverà verso la piazza di Amendolara per interventi e momenti di riflessione. A scandire la mobilitazione sarà il grido mai più morti annunciate, diritti violati e persone calpestate per garantire cibo sulle nostre tavole, dice il segretario della FLAI CGIL Mininni. In piazza ci saranno esponenti del centro-sinistra e il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, con delegazioni di lavoratori provenienti da tutta Italia. Non sarà solo un modo per piangere le vittime, assicurano i sindacati. Andremo a pretendere risposte dalla politica. Misure concrete, rafforzamento dei controlli, contrasto al lavoro irregolare, politiche strutturali contro il caporalato. I tragici fatti scuotono la comunità di Amendolara. Sentiamo le voci dal territorio raccolte da Viviana Spinella.
5: Noi saremo, così come siamo sempre stati, in prima linea contro il caporalato e soprattutto contro tutti i sistemi illegali.
6: Siamo qui per essere vicini alle famiglie e naturalmente a questi poveri ragazzi senza libertà, senza diritti. È una tragedia che ha toccato veramente tutti quanti.
7: Questi ragazzi erano conosciuti. Si fa presto ad affezionarsi ad un viso, ad un'immagine, perché dopo 2-3 giorni diventa già familiare. I cittadini sono scossi.
4: Ieri in prefettura a Reggio Calabria il vertice con la ministra del lavoro Calderone, mentre prosegue l'inchiesta. I dettagli nel servizio di Anna Maria Caresta.
8: Sono morti per gravissime ustioni i 3 afghani e il pakistano che lunedì sono rimasti intrappolati dentro al minivan a cui 2 caporali hanno dato fuoco. Lo hanno confermato ieri le autopsie. Sono morti perché hanno alzato la voce la mattina con i caporali chiedendo un contratto vero. Sono stati uccisi perché non volevano più dormire in 10 dentro una piccola stanza, ma avevano di fronte, questo lo scrive il GIP del tribunale di Castrovillari nell'ordinanza di convalida dei fermi dei 2 31enni pakistani, accusati di omicidio per futili motivi con crudeltà e premeditazione, avevano di fronte due persone estremamente pericolose, due caporali appunto che non hanno esitato, poi passata qualche ora lunedì, a dare fuoco all'auto sulla quale erano i quattro braccianti. Un quinto si è salvato e ieri in prefettura a Reggio Calabria si è parlato proprio di come far rispettare le regole nel comparto agricolo in tutta Italia. Da metà giugno ci saranno maggiori controlli. Il ministro

0: servizio del lavoro, Marina Calderone.
1: Ciò che è reato va contrastato.
0: Anna Maria Careste, GR1.
2: E adesso a Milano, dove c'è un secondo fermato nell'inchiesta sul caporalato nel cantiere del nuovo consolato statunitense. Si tratta di un 51enne indiano indicato dagli operai come il cane da guardia della multinazionale americana Kedel Construction e ritenuto dagli inquirenti il caporale operativo dell'organizzazione che sfruttava lavoratori provenienti dall'India. Li avrebbe minacciati imponendo loro un versamento di 500 euro al mese per dormire e di altri 350 per il pranzo e la cena. Gli accordi prevedevano invece che vitto e alloggio fossero garantiti.
3: Grazie Francesca Capannolo. Le migrazioni, l'integrazione sono tra i temi del viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna. Alle 10.30 l'arrivo in una Madrid blindata, 15 anni dopo la visita di Benedetto XVI. Attesi 1,5 milioni di pellegrini. Tra gli eventi in programma l'incontro con i reali e la sera una veglia con i giovani in Plaza de Lima. Dopo Madrid, Prevost sarà a Barcellona e alle Canarie. Il delitto di Garlasco, dopo anni di silenzio, parla anche della nuova inchiesta che accusa Andrea Sempio, il fratello della vittima, Marco Poggi.
4: Il mio convincimento che la verità è stata già accertata, credo veramente che Andrea Sempio sia estraneo.
5: Una convinzione, quella dell'innocenza dell'amico Andrea Sempio, che Marco Poggi ha maturato seguendo i processi che hanno portato alla condanna di Alberto Stasi. Nella lunga intervista rilasciata a quarto grado, il fratello dichiara non nasconde lo stupore quando gli inquirenti gli hanno mostrato l'impronta 33.
4: È stato un po' uno shock il fatto che la reputavano di Andrea Sempio. Mi sembra impossibile sia stato lui. È ovvio che un'impronta insanguinata diventa difficile da spiegare.
5: Ma è soprattutto la ricostruzione della procura a non convincerlo.
4: Faccio fatica a trovarci una logica perché non c'era nessun contatto di Chiara con i miei amici, non li ricordo chiacchierare le volte che magari ci si è incrociati in casa.
5: Scettico anche sui soliloqui intercettati a Sempio, per gli inquirenti una sorta di confessione.
4: Non ci vedo l'interpretazione, a parte che non riesco proprio a sentire determinate parole.
5: Ma è soprattutto per la memoria della sorella uccisa che Marco Poggi chiede rispetto.
4: Le cose che mi hanno ferito di più alla fine sono quelle un po' che riguardano Chiara e il voler rovinare un po' il suo ricordo, le insinuazioni sulla sua doppia vita. Spero veramente che possa avere un po' di tregua anche lei.
5: Simone Zazzera, GR1.
3: Rai Radio 1, il meteo, ancora qualche instabilità con piogge temporali tra Marche, Abruzzo e sui rilievi alpini, ma sarà un fine settimana all'insegna del bel tempo su gran parte del paese, con temperature che toccheranno i 30 gradi, soprattutto al centro-sud. A Palermo, tra imponenti misure di protezione, proseguono i festeggiamenti per le nozze blindate tra Dua Lipa e Callum Turner.
6: Scenografia anni 60 con tavoli accanto ad auto d'epoca, sui cofani mazzi di fave freschi. I neosposi, la pop star Dua Lipa e l'attore Callum Turner hanno accolto così ieri pomeriggio le oltre 200 ospiti della festa di nozze più glamour dell'anno nel centro storico di Palermo, tra via Sant'Anna e la Galleria d'Arte Moderna, tutto completamente blindato per l'occasione. E non sono mancate le proteste dei residenti. Abito bianco con strascico di piume per lei, completo beige e occhiali da sole per lui, braccialetti d'oro per tutti gli invitati, tra cui molti VIP. I festeggiamenti, conclusi con i fuochi d'artificio, sono andati avanti fino a tarda sera a Palazzo Gangi. Quartiere generale della tre giorni di eventi è il Grand Hotel Villa Igea e oggi a Villa Valguarnera a Bagheria. Gli sposi pronunceranno un sì simbolico dopo le nozze celebrate ufficialmente il 31 maggio a Londra e tra un catering stellato non mancherà l'esibizione di Elton John, amico degli sposi. Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: Taylor Swift torna al country per la colonna sonora di Toy Story 5. È uscito I Knew It, I Knew You, il brano scritto dalla pop star americana in omaggio a Jessie, la protagonista femminile.
7: Arriverà nelle sale il 18 giugno il quinto film della saga di Toy Story. Intanto Taylor Swift gli ha dedicato una canzone, tema principale della colonna sonora del film, un sogno diventato realtà. Sono una fan di Toy Story da quando avevo 5 anni, ha scritto la cantante sui social. In un video anche le prove, Taylor Swift, bambina vestita da Jessie, vera protagonista di Toy Story 5, con il cappello rosso e gli stivali da cowgirl. I Knew It, I Knew You è la storia di due amici che si ritrovano dopo tanto tempo. Era il 1995 quando il film che ha segnato il passaggio storico dall'animazione disegnata a mano ai pixel generati al computer arrivò nelle sale americane. Nei suoi post Taylor Swift ringrazia Randy Newman per gli splendidi arazzi sonori intessuti nel corso degli anni, ma anche

0: i protagonisti di Toy Story, questi personaggi che ci hanno fatto ridere, ha scritto, e ci hanno aiutato a pensare oltre il cortile di casa per tutta la nostra infanzia. Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Misteriosi videomessaggi, cartelloni con 5 facce di uno dei più grandi artisti italiani e infine i post sui social ieri sera hanno chiarito il giallo.
2: Voglio trovare un senso a questa sera.
1: Qualcuno lo ha già ribattezzato il Giubileo di Vasco. Saranno le più prestigiose location di Roma l'anno prossimo in primavera ad accogliere le celebrazioni dei suoi primi 50 anni di musica, rock, poesia. Tra gli appuntamenti in programma, scrive il comandante, un evento epocale che coinvolgerà oltre 500.000 persone. Sono le 8:20, Rai Radio 1, direttore Nicola Raovic, direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia Alessandro Pazienza e Francesco Paradisi, Sabrina Baldetti al microfono, buona giornata, buon ascolto, linea allo sport.
3: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
5: Dai, Scudo, non essere arrabbiato.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
12: Eurospin, la spesa intelligente.
13: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
14: Allora la risposta è MG.
15: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
19: GR1 Sport.
20: 8:23, buongiorno da Giorgio Germanò. Il tennis in apertura, colpo di scena a Parigi, ha impedito la disputa del derby italiano nella semifinale del Roland Garros.
21: Matteo Arnaldi si ritira per un virus e non può giocare la partita più importante della carriera, la semifinale Slam contro Cobolli. Arnaldi.
22: Sono arrivato fino adesso, ho visto lui negli spogliatoi alle 6, proprio quando dovevo iniziarmi a preparare la prima partita ho capito che era impossibile per me, quindi gli ho detto che non avrei giocato questa, fino a prima stavo cercando di trovare ogni soluzione possibile per provare almeno a scendere in campo, però abbiamo preso la scelta di non scendere in campo giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per come sono disidratato, di quanto ho mangiato e tutto, e né per lui.
21: Cobolli va ad allenarsi sul centrale, domenica giocherà la finale del Roland Garros contro Zverev, festeggia l'ingresso nei primi 10 giocatori del mondo. Cobolli.
23: Sono sicuro che Matteo si riprenderà, ha avuto una giornataccia, mi dispiace per come ha vissuto questa semifinale, noi non l'avrei mai augurato a nessuno, sono anche contento di riuscire a giocare per la prima volta la prima finale Slam e sono carico per farlo.
21: Il settimo giocatore italiano della storia ad entrare nella top 10

0: Flavio il Gladiatore non ha nessuna voglia di fermarsi, Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
1: Oggi invece la finale donne, di fronte la russa Mirra Andreeva e la polacca Maja Saliska, arrivata in finale dalle qualificazioni. Parliamo adesso di calcio. La nazionale donne supera 3-0 la Serbia a Pisa e rimane in corsa per la qualificazione diretta al prossimo mondiale. Ieri intanto è stato comunicato il calendario del prossimo campionato di Serie A.
2: L'Inter è obbligata a fare il meglio possibile, parola di Beppe Marotta. Il presidente però non fissa un obiettivo particolare, anche se il principale resta il bis tricolore, e sarà il neopromosso Monza il primo ostacolo della lunga e difficile strada del campionato. Debutto casalingo anche per la Roma, all'Olimpico arriverà la Fiorentina. In trasferta invece il Napoli a Genova, il Milan a Torino, la Juve a Frosinone e il Como a Udine. A proposito, i lariani per i lavori allo stadio giocheranno lontano dal Sinigaglia le prime tre partite. Alla terza i primi big match Inter-Napoli e Juventus-Milan. Questi due incontri si giocheranno anche alla terza di ritorno. Capitolo derby, quelli della Madonnina sono in programma il 1 novembre e il 14 febbraio, quello del Cupolone il 13 dicembre e il 18 aprile e infine quello della Mole il 6 gennaio e il 4 aprile. Dulcis in fondo alla 36ª giornata, due partite che potrebbero decidere campionato e Champions, Juventus-Inter e Milan-Roma. Alessio Maldini, GR1.
1: Formula 1, la vigilia del Gran Premio di Formula 1 a Monte Carlo, ieri Ferrari brillanti nelle libere.
3: A Monte Carlo la gara si vince al 95% al sabato perché i sorpassi sono un'utopia e partire davanti vuol dire ipotecare il successo. Brutalmente. Se parti avanti puoi comunque perdere, ma se parti dietro non puoi davvero vincere. Premessa d'obbligo per chiarire che sì, lo stato di forma delle Ferrari, visto nelle libere, doppietta in entrambe le sessioni, può davvero far saltare il banco del Gran Premio più pazzo del mondo. Anacronistica roulette che tanto più perde di significato concreto, tanto più acquisisce quella patina di fascino immortale. Hamilton il più veloce davanti a Leclerc, l'unico a tenere il passo delle rosse. Verstappen, a Mercedes indietro, Russell quarto, il leader del mondiale Antonelli quinto, McLaren disperse, Piastri settimo, il campione del mondo Norris appiedato da un guasto a inizio FP2. Alle 12.30 la FP3 per rifinire la costruzione della velocità, esercizio peculiare nel Principato. Alle 16 la fondamentale caccia alla pole e occhio a non sbagliare, i muretti sono come le sirene di Ulisse, se t'avvicini troppo non ci sono tappi di cera che tengano, buttare il weekend può essere un attimo. Manuel Codignoni, GR1.
1: Qualifiche del motomondiale Gran Premio di Ungheria sulla pista del Balaton Park. Ieri Bezzecchi, leader della classifica mondiale, ha conquistato la Q2. È tutto, grazie per l'attenzione e buona giornata.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
7: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
14: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra.

0: povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5x1000.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 8:29 minuti. Andiamo in A22 Brennero-Modena. Code per lavori allo svincolo per il confine di Stato in direzione del Brennero. Ci spostiamo in A21 Torino-Brescia. Al momento traffico rallentato e code tra Casteggio e Broni Stradella in direzione di Brescia. Ci

0: Siamo in A4 Milano-Brescia, rallentamenti al momento, siamo tra Capriate e Dalmine in direzione di Brescia. In A26 Genova-Gravellona-Toce, prudenza per un incidente avvenuto nel tratto tra Ovada e Masone per chi viaggia verso Genova-Voltri. In autosole sul tratto Roma-Napoli vi segnaliamo rallentamenti al momento tra Semidiano e l'allacciamento per la 16 in direzione di Napoli. Andiamo ora in Sicilia, in A19 Palermo-Catania, traffico rallentato per lavori di manutenzione prima dell'area di servizio Gelso Bianco in entrambe le direzioni. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 10.30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Inviato speciale, il settimanale del giornale Radio Rai. Racconti, inchieste e reportage dall'Italia e dal mondo.
2: La guerra dei droni, esplosione nel porto rumeno di Costanza, attacco su navi dirette in Russia, morti 5 marinai azeri.
3: Zelensky scrive a Putin, vediamoci per fermare la guerra.
4: Il Cremlino, per ora non c'è ragione di vederci. Si muove l'Europa, Starmer, Macron e Merz vedranno il leader ucraino nel fine settimana.
5: Pace che non si raggiunge, guerra che non finisce.
6: Avvertiamo come nostra la causa dell'indipendenza e della libertà di Kiev, la irrisolta crisi indotta al conflitto tuttora in atto a Gaza e la perdurante minaccia di una guerra su vasta scala che dall'Iran potrebbe irradiarsi a tutta la regione e che già colpisce così brutalmente e in modo indebito la popolazione civile del Libano.
5: Questo inviato speciale, io sono Carmen Santoro. Domani Zelensky sarà a Londra per discutere di nuove strategie con Daniela Orsello e l'analisi sulla situazione del paese dopo gli ultimi violenti attacchi.
7: We had very difficult night again in Ukraine, especially in Kyiv. So many people dead, and I want to give this match to Ukrainian people and to their resilience. Thank you. Slava Ukraini.
8: Le lacrime per l'Ucraina nel cuore dell'Europa. A Parigi, sul campo del Roland Garros, la tennista Marta Kostiuk martedì scorso piange per il suo paese in guerra da più di 4 anni. A Kiev è stata una notte molto difficile, dice commossa. Molta gente è morta. Vorrei dedicare la vittoria in questa partita al mio popolo e alla sua resilienza. La resilienza del popolo ucraino, messa sempre più a dura prova dai violenti bombardamenti russi, una pioggia di missili e droni sulle principali città del paese, su edifici residenziali e infrastrutture civili, con decine di morti nell'ultima settimana e più di 200 feriti. Corpi sepolti sotto le macerie, volti insanguinati, fumo e fiamme ovunque. E notti da incubo, notti che Francesco Fornari, operatore della Caritas italiana, racconta così.
9: I bombardamenti non fanno che peggiorare. Nell'ultimo mese abbiamo avuto 2 notti pesantissime a Kiev. Personalmente non avevo mai esperito un bombardamento così pesante. Anche noi che siamo in Ucraina da anni siamo rimasti stupiti dalla violenza e dalla potenza di fuoco di questo bombardamento. Ho avuto paura.
8: La sua paura, come quella di tanti abitanti di Kiev. In migliaia hanno trovato rifugio nelle stazioni della metropolitana come all'inizio del conflitto. Altri invece hanno fatto scelte diverse.
9: L'abitudine è quella di andare in shelter, andare nei bunker o nelle stazioni della metropolitana ove possibile. La popolazione ucraina è una popolazione molto forte e che si è abituata alla normalità del conflitto. Questo da un lato denota una grande resilienza e una capacità di andare avanti nonostante i bombardamenti. Dall'altro lato c'è un rischio di anestetizzazione alla violenza, per cui molto spesso le persone non vanno più neanche nello shelter perché i bombardamenti sono tanto frequenti che pur di continuare a dormire la gente non cerca riparo. Sicuramente più il conflitto si intensifica, più si ampliano ferite morali che è difficile ricucire. Per cui c'è moltissima rabbia nei confronti dell'aggressore.
8: Attacchi e controattacchi con le forze armate ucraine che reagiscono ai raid russi colpendo con i droni una raffineria a San Pietroburgo a 1100 km dal confine. Una grande nuvola nera oscura, così l'inizio del forum economico proprio nella città di Putin. Dopo 4 anni e mezzo la guerra sembra essere entrata in un'altra fase. Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano.
10: Ma se non

0: fase in cui sperimentiamo la frustrazione russa per non avanzare sul terreno, anzi per arretrare, nonostante perdite ingentissime da parte russa, e nel miglioramento della capacità ucraina di colpire la Russia in profondità. La differenza tra i due tipi di azione sul territorio sono che i russi bombardano indiscriminatamente, privilegiando obiettivi civili per fiaccare la volontà di resistere del popolo ucraino, gli ucraini colpiscono obiettivi energetici, militari o informativi.
1: Ed è proprio in questo contesto, e forse sentendosi più forte, che Zelensky giovedì sera scrive sui social una lettera aperta a Putin: incontriamoci e mettiamo fine alla guerra. Ora spetta a voi, dice il presidente ucraino. Poco prima, il capo del Cremlino aveva mandato timidi segnali di apertura. Ne sarei felice, ha commentato Trump, ma entrambi devono fare compromessi.
2: I think it would be great if they met. They should.
1: Ma ieri, da San Pietroburgo, Putin risponde in modo netto: per ora non c'è alcuna ragione di organizzare un incontro con Zelensky. Finora i negoziati sono rimasti fermi dopo 3 round con la mediazione americana, l'ultimo a Ginevra lo scorso febbraio. In questi giorni si è fatta strada la possibilità di un'iniziativa europea con il Regno Unito, la Francia e la Germania.
0: I negoziati a guida americana non hanno mai avuto per obiettivo reale di avvicinare la pace, ma semplicemente di consegnare a Putin, attraverso il tavolo cosiddetto negoziale, quegli obiettivi politici che militarmente non riusciva a conseguire. Sicuramente l'apertura di un altro conflitto contro l'Iran ha distratto l'impegno americano dal continente europeo. Quindi gli europei hanno sicuramente un interesse a sostenere l'Ucraina da un lato e dimostrarsi pronti a qualunque seria proposta di trattativa, dialogo che provenisse da Mosca, su una base che possa essere il congelamento sulla linea del fuoco dell'iniziativa militare, accompagnato parallelamente da garanzie credibili che mettano a sicuro l'Ucraina da una ripresa dei combattimenti.
1: Cosa serve di più in questa fase all'Ucraina?
0: L'avvio di quelle trattative per l'ingresso nell'Unione, per le quali l'Ucraina ha fatto passi da gigante, per mettersi sulla linea di partenza sui diversi dossier che devono affrontare con l'Unione per una possibile adesione. E ovviamente ci sarebbero dei costi economici per l'integrazione dell'Ucraina. Il costo della sua adesione va, diciamo così, parametrato sul vantaggio, e il vantaggio è gigantesco per l'Unione Europea.
1: A metà settimana a Kiev era arrivato il segretario generale della NATO, Rutte, nelle mani rose rosse e candele, camminando accanto a Zelensky per rendere omaggio ai caduti ucraini. In conferenza stampa, Rutte ha parlato di una Mosca sempre più disperata, rivolgendosi poi direttamente ai giovani russi che potrebbero arruolarsi.
3: There's a very high chance you'll die or be wounded while you're out there. And odds are that if you are wounded, you will be left to suffer in the mud and die.
1: C'è una probabilità molto alta che moriate o siate feriti, e in quel caso sarete lasciati a soffrire nel fango.
0: Gli ucraini stanno dimostrando di essere disposti a pagare un prezzo sia pure molto elevato e di aver imparato meglio dei russi a combattere le nuove guerre, per così dire. Io non so quanto l'opinione pubblica russa sia disponibile ancora a credere nell'operazione militare speciale che in qualche giorno doveva sventrare l'Ucraina. Dopo 4 anni e mezzo abbiamo visto droni ucraini colpire obiettivi strategici. Possiamo dire che quando Mosca e San Pietroburgo sono esposte, vuol dire che tutto il sistema è vulnerabile. Per cui questo è il punto, vediamo cosa succederà.
1: Per gli ucraini, intanto, la quotidianità è sempre più difficile. Caritas italiana sviluppa sul territorio vari progetti, a cominciare dalla telemedicina, come ci spiega ancora Francesco Fornari.
4: Nel concreto serviamo comunità che non hanno più realtà ambulatoriali e dove molto spesso vive una popolazione estremamente anziana che non ha possibilità di muoversi. Molto spesso sono zone che prendono ore di macchina per essere raggiunte, e attraverso team mobili composti da un infermiere, un paramedico, un autista, visitiamo le persone a casa. E con una strumentazione elettronica permettiamo a medici che si trovano in cliniche dall'altra parte del paese di visitare queste persone a distanza, di fornire una diagnosi.
1: E ci sono molte persone che si rivolgono alla telemedicina?
4: Non riusciamo a coprire tutti i bisogni.
1: E poi cosa fate?
4: Allora, noi evacuiamo famiglie che vivono in villaggi che non sono più vivibili perché la linea del fronte si è avvicinata troppo.
1: E queste persone cosa vi dicono?
4: Molto spesso non hanno parole, il trauma è enorme.
1: E invece per quanto riguarda l'assistenza psicologica?
4: Sono, diciamo, dei centri d'ascolto. È chiaro che il peso non solo della guerra, dei bombardamenti, della situazione economica che peggiora, ma anche il timore di avere un parente maschio che viene chiamato al fronte. Ci sono persone che hanno mariti, figli, fratelli al fronte da 4 anni, alcuni dispersi di cui non sanno se sono morti, se sono prigionieri in Russia. Ci sono storie tanto orripilanti da essere quasi assurde.

0: Libano, Netanyahu non fa votare l'ultima intesa dopo il no di Hezbollah, ancora raid e vittime, tensioni nel Golfo, USA, Iran, stallo negoziati.
1: Libano, si continua a sparare, Hezbollah respinge l'accordo di cessate il fuoco alle condizioni di Israele, ucciso un casco blu serbo nel sud del paese dei Cedri.
2: E dal Libano arriva la storia di una famiglia sterminata dalle bombe israeliane, ce la racconta l'inviata Rai Lucia Goracci.
3: L'ululato delle ambulanze non chiede spazio ai soccorsi, ma annuncia l'ingresso in paese dei corpi. Ci sono le donne in nero coi fiori da lanciare e i fuochi d'artificio, mentre una bara in legno e due bianche, il colore di giovani vite spezzate, sfilano sotto la statua di San Giorgio che sconfigge il drago nella piazza principale di Klaia. E ci sono gli applausi di tutta una comunità per Teodosia, Tony e il loro papà, James Karam. Nel villaggio dove un altro padre, il sacerdote cattolico Pierre Arai, è stato ucciso in marzo dal fuoco dei carri armati israeliani mentre cercava di soccorrere i feriti di un primo bombardamento. C'è una donna rimasta sola che vorrebbe abbracciarle tutte e tre insieme, quelle casse inanimate che gli uomini, i volti contratti, gli occhiali scuri, sollevano in corteo per portarla in chiesa. Teodosia. La foto sui social la mostra col capo reclinato dei selfie, capelli fulvi, occhi verdi, di quelli che immaginano futuro. E per costruirselo, la ragazza di 20 anni era andata a dare un esame a Beirut. Le cronache non raccontano come sia andato quell'esame, che non porterà da nessuna parte Teodosia e costato incolpevole la vita anche di suo fratello e del padre, uccisi da un bombardamento israeliano sulla via del ritorno. James Karam, che della comunità di Klaia era il dentista, lo chiama il figlio del villaggio, il sacerdote Antonius Faras. Una tragedia davvero dolorosa ci ha colpiti, dice. Per quel raid all'altezza del ponte di Hardali sul fiume Litani, vicino a un posto di blocco dell'esercito libanese, ma intorno non un obiettivo militare, nessuno da Israele ha dato una spiegazione. Il corteo si arrampica, donne dai capelli bianchi ai balconi. Le campane di Klaia, villaggio cristiano dentro l'avanzata dell'esercito di Israele, da un pezzo non suonano più a festa. E infatti, mentre risuona nella valle la preghiera per i morti, un bombardamento poco distante squarcia l'aria. Le convenzioni di Ginevra, il diritto internazionale umanitario, prevedono la protezione dei villaggi con corridoi sicuri. Per Teodosia, Tony, James, questa protezione non c'è stata, dice il parlamentare libanese Melhem Khalaf. Il Libano, oggi, è la piazza spettrale di Klaia, il fumo delle esplosioni intorno a una comunità che non trova più le parole.
4: Istat, i prezzi si impennano, frenano i consumi. Spinta dal caro energia, l'inflazione quest'anno vola a più 2,9%.
2: Tra gli effetti collaterali delle guerre, il caro energia. L'Italia tra i paesi più colpiti. Dall'Europa è arrivata una boccata d'ossigeno, 14 miliardi in cambio di investimenti. Ma per le aziende che consumano quantità enormi di elettricità, la situazione rimane difficile. Giancarlo Rossi è andato nel distretto emiliano delle ceramiche.
5: Se perdura questa crisi dello stretto di Hormuz, quindi con i prezzi del gas che rimangono a questi livelli o addirittura possono peggiorare, l'allarme lanciato dal presidente di Confindustria è assolutamente veritiero. Il rischio è molto forte. Lei sa che il nostro settore occupa tra diretti e indiretti più di 40.000 persone, con un peso rilevante sulle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, e quindi questo potrebbe far sì che ci possa essere anche una perdita occupazionale significativa.
6: Nelle fabbriche emiliane del distretto della ceramica si continua a lavorare a pieno regime, ma come spiega Graziano Verdi, amministratore delegato di un gruppo produttore e presidente della Federazione Ceramiche d'Europa, lo stress cui è sottoposto questo settore d'eccellenza dell'industria italiana potrebbe costringere gli imprenditori a misure drastiche per compensare, ad esempio, i mancati introiti dalle aree teatro del conflitto.

0: conflitto.
1: Il nostro gruppo, per esempio, esporta quasi il 4,5% dell'intero fatturato su quelle zone, quindi quest'anno quel 4,5% di fatturato si farà fatica a realizzarlo proprio perché è impossibile spedire. Container che vanno in quelle zone oggi costano molto più del materiale che contengono. Il comparto dal 1990 ad oggi ha fatto dei passi straordinari in avanti, perché c'è una riduzione di CO2 per metro quadro prodotto straordinariamente importante. È l'unica industria europea, è l'unica industria al mondo che ha ridotto l'impatto della CO2. Se ci fossero tecnologie disponibili oggi che permettessero di produrre senza il gas, che ricordo che il gas si chiama non a caso gas naturale perché di tutti gli idrocarburi è quello che ha minore impatto, e invece accettiamo poi di fatto che da paesi come l'India e la Cina vengano esportati nel mondo materiali che vengono addirittura prodotti col carbone, che quindi sono 2 o 3 volte più inquinanti di quelli prodotti col gas.
0: Giorgio Romani, imprenditore del settore e vicepresidente di Confindustria Ceramica, spiega che anche i possibili effetti positivi della maggiore flessibilità concessa dall'Unione Europea all'Italia per attutire gli effetti del caro energia non saranno risolutivi, e chiede piuttosto una riforma delle norme che formano i prezzi del gas.
2: La preoccupazione sul futuro c'è sicuramente. Spesso faccio una battuta dicendo che al mattino, invece di guardare quanti ordini sono arrivati, guarda che valore è il gas, che valore sono i costi dell'ETS, e poi dopo comincia la giornata, perché sta veramente condizionando quello che è il nostro mondo, il modo di ragionare, il modo di agire, perché ci sono delle variazioni, delle fluttuazioni così elevate che vanno a incidere pesantemente sui costi industriali del prodotto. Quello che stiamo chiedendo è che venga attuata quella che da un po' si parla, che fu approvata già durante il governo Draghi, della gas release, vale a dire cerchiamo di utilizzare il gas che abbiamo sotto i nostri piedi, sotto i nostri mari, perché ce lo stanno prendendo i croati, quindi noi abbiamo gas, lo potremmo utilizzare per perdere meno posti di lavoro possibile, perché il problema della delocalizzazione oggi con l'ETS sono i costi sull'energia carbonica, i costi dell'energia, è veramente a rischio.
0: Romani e Verdi amministrano gruppi che hanno comunque già drasticamente ridotto i costi di un comparto produttivo energivoro come quello della ceramica.
2: Se vado a prendere l'ultimo quinquennio, noi consumavamo 50 milioni di megawattora all'anno e 25 milioni di metri cubi di gas. Dopo aver fatto tutte le ristrutturazioni possibili, installato turbogeneratori per la generazione di energia elettrica, che consumano gas peraltro, ammesso stabilizzatori di corrente, riempiti i tetti di fotovoltaico, oggi abbiamo ridotto di 2 milioni e mezzo il numero di metri cubi di gas a parità di produzione, ma oggi siamo in grado, quando tutto funziona al massimo, anche di vendere 2-3 milioni di megawattora, quindi da 50 milioni siamo andati a meno 3.
1: Noi come gruppo abbiamo ad esempio portato avanti un'iniziativa che ci ha consentito anche di ottenere un importante premio in Europa, 4 milioni di euro a fondo perduto, per realizzare un progetto che ci permette di eliminare la CO2 dalla nostra produzione, però questo è in itinere, questo progetto, quindi noi saremo pronti probabilmente a fare questo nel giro di 2 anni e mezzo, però siamo di nuovo sul tema di prima. L'azienda ha fatto un passo in avanti straordinario, potenzialmente conseguibile a breve termine, ma bisogna arrivarci da qui a 2 anni, perché se non è consentito di produrre gas, o se chi produce gas deve essere penalizzato con questi famosi ETS, che significa avere un aggravio di costo per tutte le produzioni che vengono realizzate, lei capisce bene che questo pone le nostre aziende in una difficoltà estrema.
0: Tuttavia, quello del caro energia non è l'unico motivo di preoccupazione per il futuro. Altrettanto insidiosa è la concorrenza di industrie con sede in paesi che non si conformano allo stesso standard di tutela ambientale e del lavoro.
2: È chiaro che si stanno stringendo sempre più i margini, quindi il rischio è che anche nella ceramica italiana ci sono aziende che lavorano nella parte alta qualitativa e aziende che lavorano nella parte media. Sono quelle che avranno problemi prima, perché andranno in diretta concorrenza con l'India. I cinesi ad esempio stanno già producendo in Arabia, in Africa del Nord, eccetera, per esportare in Europa, bypassando questi dazi. La domanda che gli imprenditori si stanno facendo è: il prossimo investimento dove lo faccio? Lo faccio in Italia, lo faccio in Europa, lo faccio fuori dall'Europa? Visto che il nostro è un prodotto anche pesante, che quindi ha dei gravami di costo di trasporto. La ceramica si faceva, si fa e si farà anche nel futuro. La differenza è che l'andremo ad importare da chi emette dal 30 al 40 al 50% in più di noi, che non ha assolutamente etica, fanno lavorare bambini, fanno lavorare fuori orario, e dulcis in fundo dovremo anche trasportare il materiale dall'India con delle navi che sono tutto meno che non inquinanti. Quindi non vedo il motivo per cui dovremmo fare una cosa di questo tipo.
0: La desertificazione industriale è dunque inevitabile anche per il settore della ceramica. Graziano Verdi spiega che la qualità dei prodotti italiani è tuttora apprezzata.

0: pensata nel mondo.
1: La ceramica è molto simile alla moda, c'è molto l'effetto della tendenza, dei colori, tecnologie. Il nostro gruppo oggi produce dal mosaico, quindi da un centimetro per un centimetro, fino alle lastre di 320x160 centimetri, quindi può dare agli architetti, ai designer, ai distributori tutto ciò che può essere desiderabile come pavimentazione o rivestimento in una casa, sia per interno che per esterno. Questo ovviamente è un plus significativo, soprattutto se riesce a differenziarsi sui mercati in modo significativo. Lei pensi che l'export, nonostante l'Italia pesi pochissimo a livello di peso percentuale della produzione mondiale di ceramica, meno del 3%, l'Italia ancora oggi, con oltre 5 miliardi di euro di fatturato, è il paese che esporta più di tutti, esporta più della Cina ed esporta più dell'India. E ciò nonostante l'Italia tiene questa leadership, perché nessuno riesce a fare le cose belle e di qualità come le facciamo noi. Lei pensi che il nostro export viene fatto con un prezzo medio al metro quadro di quasi 14 euro al metro quadro, che è più del doppio di quello che è il secondo, e quindi lei pensi la Cina opera a 5 euro al metro quadro e vende meno di noi. Vuol dire che i consumatori capiscono la differenza.
2: Tra i paesi del mondo che utilizzano più energia, la Cina, ma il caro prezzi non ferma la corsa ai robot, come ci racconta Marco Clementi con Zhang Chao.
3: Spring Festival, spettacolo televisivo da 800 milioni di telespettatori solo in patria. È la festa di primavera. Il paese del dragone dà il benvenuto all'anno del cavallo di fuoco, simbolo di energia e dinamismo. Collegamenti perfino dalla stazione spaziale, ma le vere star della diretta TV sono loro. Robot umanoidi si esibiscono insieme ai giovani atleti di Kung Fu. Sincronismo tanto perfetto da sembrare finto, ma non è un video generato dall'intelligenza artificiale, lo provano le immagini del backstage. Il dragone mostra al mondo il livello raggiunto,

0: Il nostro viaggio nella robotica cinese parte dalla capitale, Pechino, 21 milioni di abitanti. Wei Lai Kesheng, letteralmente in mandarino, significa la città della scienza e del futuro. È qui, in questo enorme distretto a nord di Pechino, che si costruisce il futuro. Hi Hobbs, please introduce yourself.
1: Hello, I am Gwen, a large language model developed by Alibaba Cloud.
2: Lui è Hobbs, il nostro modello più avanzato. Segue perfettamente le movenze del tuo viso. Ha 29 livelli di movimento, 3 per il collo, gli altri nella zona labiale per riprodurre le espressioni facciali, sorriso, rabbia e tante altre. Il nostro prossimo obiettivo è quello di dotarlo di apprendimento autonomo e autoevoluzione, ma è già connesso al cloud e a modelli di intelligenza artificiale, iFlytek, Spark e DeepSeek. Ovviamente sono solo modelli cinesi.
0: Tang Jiang, 28 anni, ingegnere elettronico, è il direttore tecnico di Noetics Robotics e il responsabile del progetto Hobbs. L'azienda ha meno di 3 anni di vita, abbondanti finanziamenti statali e un team di 700 persone, tutte sotto i 30 anni. Ex studenti e ricercatori dell'Università di Tsinghua, la migliore della Cina.
2: Il nostro obiettivo è portare i robot umanoidi nella vita delle famiglie. Le applicazioni di Hobbs vanno da receptionist in aziende e ospedali a impieghi nell'istruzione e ricerca scientifica. Svolge funzioni di accoglienza in biblioteca e perfino di supporto psicologico. Ne abbiamo già venduti una quarantina. Il prezzo parte da 250.000 yuan, circa 31.000 euro.
0: Perché qui in Cina, se vuoi, puoi già comprarti un robot umanoide. All'ingresso ci accoglie un robot barman.
3: Che cosa vi posso offrire?
0: Proprio come in Passengers fin del 2016, ora è realtà.
4: You're a robot. Android.

0: È vero, mi sono ispirato al film.
1: La somiglianza dell'ingegnere papà con il suo umanoide è impressionante.
0: Certo che potete comprarlo. 600.000 yuan, 71.000 euro. Ne ho appena venduto uno a un mega hotel di Shanghai.
1: C'è l'umanoide che decanta i versi del poeta cinese Li Bai, 700.000 yuan, 83.000 euro. Stesso prezzo per Einstein che spiega la teoria della relatività in inglese mandarino. 10.700 euro queste mani bioniche, tanti gli utilizzi nella medicina.
2: I prezzi sono alti, è vero, nonostante il sostegno statale, ma scenderanno, non ho dubbi, è il futuro, non si torna indietro.
1: La robotica in Cina corre veloce, perfino una mezza maratona per robot umanoidi, investimenti massicci, sempre più simili e sempre più utili, assicurano. All'edizione di quest'anno, Lightning, così si chiama l'androide che ha tagliato per primo il traguardo, ha stracciato ogni record, quasi 10 minuti in meno del primatista mondiale, l'atleta ugandese Jacob Kiplimo. La Cina ha anche ospitato i primi World Robot Games, 280 team di 16 paesi, una trentina di discipline. Per l'Italia c'è la Sapienza di Roma.
3: Allora, loro stanno caricando sul robot il software che farà sì che il robot si muova in totale autonomia. Infatti non ci può essere l'intervento umano durante la competizione.
4: Ciao, sono il robot del team SPQR. Grazie Rai.
5: Inviato speciale che ho curato io, Carmen Santoro, con Marilu Merolla e la regia di Leonardo Patanè, torna dopo il GR.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su Conad.it.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Il crollo avvenuto a Porto Sant'Elpidio vicino a Fermo. Due i nuclei familiari nella palazzina devastata da un'esplosione. Diamo la linea a Guido Maurino.
3: I soccorritori sono ancora al lavoro dopo l'esplosione di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano questa mattina all'alba. Il boato è avvenuto poco prima delle 6 del mattino. Una persona è morta. Si tratterebbe di un uomo di 47 anni che viveva in casa con i genitori. Il padre e la madre invece sono rimasti feriti e sono stati portati al pronto soccorso di Fermo. Al momento, dalle informazioni che abbiamo, non sarebbero in pericolo di vita. Nella palazzina viveva anche un'altra famiglia di due persone, fra cui un ragazzo che è stato estratto vivo dalle macerie e una donna. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro perché stanno cercando eventuali persone rimaste sotto le macerie, perché dopo l'esplosione la palazzina è parzialmente collassata. Riassumendo, al momento il bilancio dell'esplosione a Porto Sant'Elpidio è di un morto e tre feriti che non sarebbero in pericolo di vita. Per il momento da qui è tutto, vi restituisco la linea.
2: Nel Golfo Persico, attacco americano su postazioni radar iraniane a Goruk nell'isola di Keshm. Ha abbattuti 4 droni lanciati verso Hormuz. Teheran ha risposto con missili contro il Kuwait e il Bahrain, intercettati o caduti senza danni. Donald Trump concede altro tempo per arrivare ad un accordo, non l'hanno ancora fatto perché sono orgogliosi, afferma il presidente. Sul fronte libanese, almeno 21 morti negli attacchi israeliani di ieri, ancora lanci di ordini di Hezbollah contro il nord dello Stato ebraico. E ora la guerra russo-ucraina. Drone di Mosca su una stazione di servizio nella regione di Kherson, 2 morti e 9 feriti. Kiev lancia una nuova ondata di droni contro la regione di San Pietroburgo, dove oggi si chiude il forum economico internazionale. Putin ha scelto la guerra, così Zelensky ha commentato il no alla sua proposta di un faccia a faccia. Domani, per il leader ucraino, vertice a Londra con il premier Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. La cronaca con la strage dei migranti ad Amendolarra. Arriva la risposta del governo. Una campagna di ispezioni aggiuntive nel comparto agricolo su tutto il territorio nazionale, come annunciato al termine di un vertice in prefettura a Reggio Calabria dalla ministra del lavoro Marina Calderone.
4: Ciò che è reato va contrastato e ci sono tutti gli strumenti da parte nostra, da parte del governo. C'è la massima fiducia nel risultato del lavoro della procura. Noi mettiamo come Ministero del Lavoro a disposizione anche delle procure, degli inquirenti, tutta la nostra forza e la nostra capacità ispettiva.
2: È il paese dove i migranti sono stati uccisi perché chiedevano condizioni di lavoro decorose, o meglio un lavoro retribuito, si sta preparando alla manifestazione indetta dalla CGIL e dalla FLAI, la Federazione dei Lavoratori dell'Agroindustria, che si svolgerà nel pomeriggio. Migrazione e integrazione sono tra i temi del viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna. Alle 10.30 l'arrivo in una Madrid blindata, 15 anni dopo la visita di Benedetto XVI. Attesi 1,5 milioni di pellegrini tra gli eventi in programma, l'incontro con i reali e la sera una veglia con i giovani in Plaza de Lima. Dopo Madrid, Prevost sarà a Barcellona e alle Canarie. Inseguirono e speronarono un'auto facendola ribaltare con il ferimento della famiglia che si trovava a bordo. I fatti risalgono al 27 aprile. Ora due giovani della provincia di Cagliari, appena maggiorenni, sono stati arrestati. Tra le accuse quella di tentato omicidio plurimo aggravato. Secondo quanto ricostruito, i due, in evidente stato di alterazione, avevano prima aggredito l'uomo che aspettava insieme alla moglie e i figli davanti ad una discoteca. Poi l'inseguimento in auto culminato nell'incidente. Meteo ancora instabilità con piogge temporali tra Marche, Abruzzo e sui rilievi alpini, ma sarà una fine settimana all'insegna del bel tempo su gran parte del paese, con temperature che toccheranno i 30 gradi, soprattutto al centro-sud. Lo sport, un virus ferma Arnaldi prima dell'atteso derby italiano. Cobolli dunque passa in finale senza giocare, domani sfiderà Zverev. Motori, oggi le qualifiche per il Gran Premio di Formula 1 a Monte Carlo e per il Moto Mondiale in Ungheria. In MotoGP, ieri protagonista Acosta.
5: Il Tiburon vuole azzannare tutti e prendersi la prima vittoria tanto inseguita. Pedro Acosta domina la prequalifica di Balaton rifilando distacchi siderali a tutti. L'inseguitore più vicino si ferma a 413 millesimi dalla KTM del 22enne di Mazarrón ed è Fabio Di Giannantonio. Il romano fatica più di altre volte, ma in extremis trova il giro giusto e si conferma migliore dei ducatisti. Poi ecco Aprilia, ma quella di Raul Fernandez, terzo, e non quella dei piloti ufficiali di Noale che guidano il mondiale. Sono comunque tutti e due in top 10, che poi è quello che conta il venerdì. Bezzecchi sesto, Martin nono. Nei 10 c'è anche la quarta e ultima Aprilia, quella di Ogura quinto. Lo precede al De Guerre con

0: la Ducati Gresini e Borgo Panigale a una terza moto in Q2, quella di Marc Márquez, settimo ma brillantissimo su un amato circuito antiorario. Completano la top 10 Moreira, ottavo con la Honda, e Miller, decimo con la Yamaha. Sarà un fine settimana in salita invece per Bagnai e Bastianini, quattordicesimo e quindicesimo, e quindi nella Q1 che scatta alle 10.50. Luca Cesaretti, GR1.
1: Rai Radio 1, le 9.05 minuti, ora torna inviato speciale, buon ascolto.
2: Inviato speciale, seconda parte.
3: In Calabria quattro braccianti pakistani uccisi, corpi bruciati dentro un'auto.
4: Le quattro vittime sono giovanissime, braccianti che raccoglievano le fragole qua nei campi fra la Calabria e la Basilicata. Hanno deciso di ribellarsi ai loro caporali.
5: Testimonianza shock dell'uomo scampato alla strage dei quattro braccianti arcivili in Calabria. Li ho visti bruciare, sono riuscito a scappare dal minivan in fiamme.
6: Benzina dopo ciandino, capito? Boom! Non viene Pakistan.
7: L'esplosione tremenda, il racconto delle superstite della tragedia di Amendolara. Gli autori della brutale uccisione, i suoi caporali pakistani.
6: No soldi.
8: Li pagavano pochissimo, costringendoli a dormire in 10 in una stanza. La ribellione e la morte nel peggiore dei modi.
9: Gli indagati, che sono due cittadini di nazionalità pakistana, mentre le persone decedute sono tre di nazionalità afghana, mentre uno è di nazionalità pakistana.
10: I due fermati, scrive il giudice, hanno agito per futili motivi, con crudeltà e premeditazione, senza mostrare alcun segno di pentimento.
8: L'orrore nelle campagne della Calabria. La CGIL oggi sarà in piazza ad Amendolara con il segretario Landini.
11: Sabato pomeriggio andremo a manifestare proprio dove è avvenuto quel fatto tragico, quel vero e proprio omicidio, perché c'è bisogno di un cambiamento e di una presa di posizione da parte di tutti per cambiare questa situazione.
8: Storie di sfruttamento, abusi, malvagità. Ma poi ci sono storie che parlano di amore, ricordi e cura del passato. Inviato speciale con Marilu Merolla vi porta in un ospedale molto particolare.
12: C'è un ingresso, un triage in cui abbiamo un pronto soccorso, in cui c'è sia la biglietteria per il museo, ma c'è ovviamente anche l'accettazione e la dimissione dei pazienti, perché tutti i giorni qui arrivano persone a portare i loro giocattoli o a ritirarli. Lì ci sono dei pazienti che stanno per uscire, questo bambolotto che era stato azzannato da un cane, gli abbiamo ridecorato il viso e abbiamo preso i suoi arti e li abbiamo messi su un nuovo corpo.
13: Un ospedale insolito, un piccolo museo che accoglie giocattoli rotti da cui non ci si vuole separare. Qui li si aggiusta perché tornino a fare compagnia. È il museo dell'ospedale delle bambole, un luogo antico di grande atmosfera che si trova a Napoli, anzi a Spacca Napoli, in via San Biagio dei Librai, una delle strade più simboliche della città. Una bottega artigiana nata nell'Ottocento, un tesoro di famiglia che la famiglia ha voluto preservare. Luca Scivicco è l'ultimo anello di questa lunga storia ed è lui che ci accompagna.
12: Si entra all'interno del museo tramite questa porta che ha queste ombre che proiettano ciò che accade nella sala operatoria.
13: Andiamo.
12: Subito entrandoci si imbatte in questi scaffali dove ci sono molte teste di porcellana, biscuit o celluloide, e sono teste in attesa di trapianto. Molte bambole vengono da tutto ciò che i miei avi hanno conservato e accumulato, erano accumulatori seriali, le più nuove e i peluche, donazioni che le persone ci fanno. Piuttosto che buttare un oggetto, arriva qui e diventa un donatore organi.
13: Luca Scivicco, come nasce questo museo?
12: Questa attività ha 131 anni, noi nasciamo nel 1895 da Luigi Grassi, il mio trisavolo, fondatore di questa bottega. Lui aggiustava i pupi ed era uno scenografo del Teatro dei Pupi, e dopodiché un giorno si trova ad aggiustare una bambola. Lo fa molto bene e quindi si sparge la voce nel quartiere e tutti cominciano a mandargli delle bambole da riparare. A un certo punto una signora passa dalla sua bottega e dice: mamma mia, che impressione, mi pare proprio ospitale le bambole, perché lo vedeva in camice bianco, vedeva tutti i pezzi di bambole. Da quel momento lui prende una tavolozza di legno e scrive ospedale delle bambole, ci mette una croce rossa e lo mette fuori la bottega, e quindi da quel momento nasce l'ospedale delle bambole, che poi passa a suo figlio Michele, il mio bisnonno. Dopodiché il lavoro passa a suo figlio, mio nonno Luigi, poi passa l'attività a sua figlia Tiziana, mia madre.

0: Qui ci sono gli attrezzi da lavoro.
1: Questo è un orso malato, al centro della sala c'è un orso, si chiama Ciro, a Napoli c'è il Cristo velato, noi abbiamo l'orso malato, 2 metri di orso che può essere, diciamo, curato solo dai bambini che ci vengono a visitare, e quindi ci sono tutti gli attrezzi, stetoscopi, termometri, misura pressione, siringhe, pomate, biberon. Qui ci si imbatte tra i reparti dell'ospedale interattivi, perché puoi toccare un occhio di vetro, puoi vedere come è fatto l'occhio di Ciccio Bello, puoi ascoltare una voce che c'è all'interno delle bambole antiche.
0: Ho tanto sonno. È molto vecchio questo,
1: sì,
0: gioco.
1: Anche questo.
2: Gioca con me.
1: Ovviamente si sono un po' incupite queste voci, però una volta erano il gioco preferito dei bambini.
0: E qui tanti occhi.
1: Sì, questo è il reparto oculistico, quindi gli occhi dei peluche antichi, i vari occhi di vetro, oppure i flare ties, cioè il vecchio meccanismo per chiudere le palpebre che portava un pesetto dietro che chiudeva le palpebre quando stendevi la bambola.
2: Era la fine dell'Ottocento.
1: Questo è il teatro, c'è un video che racconta la nostra storia, narrata da tutte le bambole che si trovano all'interno di questo teatro. E quindi sono proprio le bambole a prendere voce e raccontare questa storia centenaria.
3: Io non ci vedevo più, ma cambiato gli occhi.
1: Siamo in sala operatoria, questo è il posto dove 2 dottoresse in camice bianco riparano veramente i giocattoli. È un vero e proprio laboratorio di restauro ed è fatto da mia madre, che è maestra d'arte e mestiere, e Alessandra, validissima collaboratrice e restauratrice.
0: La madre di Luca è Tiziana Grassi ed è l'anima di questo insolito ospedale.
4: Sono il primario dell'ospedale Bambole, quarta generazione. Mio padre mi ha fatto fare la ragazza di bottega, ma non solo da lui. Dopo sicuramente essermi formata nel restauro, lui poi ha gradito che io facessi un po' la ragazza di bottega, un poco dal corniciaio, un poco dal ceramista, un poco dal tornitore, un po' dalla falegnameria.
0: Tiziana Grassi, cosa sta facendo adesso qui sul tavolo da lavoro?
4: Ho fatto lo shampoo a una patatina, che è una bambola molto bella degli anni 60. Ora dovrò mettere delle ciglia, dovrò fissare gli occhi aperti.
0: Qui c'è un orsetto, di chi è questo orsetto?
4: Di un bambino di 35 anni che quello è l'orsetto che lo ha accompagnato per tutti questi anni. Oggi la moglie sta per aspettare un bambino e ha scelto di rimetterlo in sesto, e noi lo abbiamo disinfettato, abbiamo messo l'imbottitura che consente oggi quell'antisoffago a poter stare tra le braccia di un bambino neonato.
1: Questa bambola bellissima che vedi vestita da sposa, l'abbiamo vestita così perché appartiene a una nonna che non ha mai dato il permesso a sua nipote di giocare con la sua bambola. A un certo punto ha deciso che era finalmente l'ora di fargliela toccare. Questa bambina è diventata adulta, si sta per sposare, e quindi la nonna le farà questo regalo e gliela farà trovare sull'altare vestita da sposa.
4: Ieri ho consegnato 3 bambole, 3 generazioni, una cosa meravigliosa. Questa signora di 86 anni mi ha mandato queste 3 bambole, e una era della sua nonna, una era della sua mamma e una era la sua. Quando ieri le ho consegnato aveva le lacrime agli occhi, ha detto: se io mi prenderò cura di queste bambole, qualcuno dopo di me si prenderà cura delle mie bambole.
0: La nostra visita è finita, ma mentre usciamo, all'ingresso incontriamo un utente, una signora sulla settantina. Il suo bambolotto è stato dimesso e può tornare a casa.
5: Questo è un regalo che devo fare a mia sorella.
6: Era nostro quando eravamo piccolini, quindi tanti anni fa. Adesso è aggiustato, lo riporto a casa.
5: Una volta parlava, purtroppo non si è potuto aggiustare sotto questo punto di vista, però è stato ristrutturato.
0: Lei ha conservato molte bambole?
5: Sì, c'ho pure dei giocattoli di mamma, che quindi ancora più antichi, però non amo buttare nella spazzatura queste cose. Oggi i miei nipotini piccolini, pronipotini, a 6 anni già non amano più questo genere di cosa.
0: Torniamo da Luca Scivicco.
1: Per noi i giocattoli danno un messaggio di vita che non si interrompe mai, perché chi porta un giocattolo qui a riparare è un signore, una signora, un ragazzo che vuole conservare il proprio giocattolo per sempre. Quindi a noi piace dire che questo è l'unico ospedale al mondo che non ha sala mortuaria, perché un giocattolo non muore mai.
7: Immortali anche i campioni dello sport. Domani a Parigi la

0: finale del Roland Garros. Il premio sarà consegnato da Adriano Panatta.
1: A Parigi Roland Garros è successo una cosa meravigliosa. Ci sono due italiani in semifinale. Questo vuol dire che avremo sicuramente un italiano in finale.
0: Dopo il ritiro ieri sera di Arnaldi per un virus improvviso, tiferemo tutti per Cobolli. E poi sarà la volta di Wimbledon, il torneo più antico della storia del tennis. L'equivalente nell'equitazione è il concorso di Piazza di Siena a Roma. Ma a differenza del torneo inglese, tutti qui possono assistere gratuitamente alle gare. Il racconto di Danilo Tolardo.
2: I started when I was 6 years old, young boy with my family, and then I used to always go back.
3: Ho iniziato quando avevo 6 anni. Ero molto piccolo. La mia famiglia non era appassionata al mondo dell'equitazione, ma io ogni giorno, dopo la scuola, passavo davanti all'ippodromo e dicevo sempre a mio padre: voglio andare dai cavalli. Avevo 5 o 6 anni e da quel giorno mi sono legato a loro. Tutto è cominciato a Doha.
2: Started mostly in Doha.
4: A parlare è lo sceicco Al Thani, principe del Qatar e cavaliere di livello olimpico. Lo abbiamo incontrato tra i pini secolari di Villa Borghese, al concorso ippico internazionale di Piazza di Siena, dove ha gareggiato con i suoi cavalli.
2: To be very honest, especially for me and the first time for me in this arena, I felt...
3: Ad essere sincero, per me, soprattutto essendo la mia prima volta in questa arena, ho sentito qualcosa di molto speciale, davvero. Ho montato in tante, tante grandi arene nella mia vita, ma per me personalmente entrare nel campo di Piazza di Siena è stato diverso. Entrambi i miei cavalli, devo dire, amano l'arena, amano l'atmosfera, hanno fatto un buon lavoro, hanno davvero combattuto per me, perché sanno che è un giorno importante.
2: Did a good job, really fight for me in this arena, because they know it's an important day here.
4: Quale consiglio darebbe a dei giovani atleti che vogliono cimentarsi ad alto livello?
2: I would say keep on fighting for it. Keep on doing your work at home with your horses.
3: Direi continuate a lottare per questo, continuate a lavorare a casa con i vostri cavalli e credete in voi stessi.
2: And believe in yourself.
5: Attenzione.
4: Dalle famiglie reali del golfo agli eredi delle grandi dinastie industriali occidentali, l'equitazione continua ad attrarre cognomi celebri in tutto il mondo, da Charlotte Casiraghi di Monaco a Yves Jobs, da Georgina Bloomberg a Jennifer Gates a Jessica Springsteen. Ma per gareggiare a questi livelli ci vogliono innanzitutto tanto lavoro, dedizione e un allenamento quotidiano. Vincere l'edizione del centenario del concorso è l'azzurro Pier Giorgio Bucci. Un trionfo arrivato con un colore d'eccezione. Bucci ha gareggiato indossando la storica giacca rossa, quella della società ippica romana, meglio conosciuta come la Farnesina.
6: Il mio più grande sogno da quando ero bambino. Io sono venuto la prima volta che non saltavo, ho visto i primi cavalli saltare qui e da lì ho capito che era la mia, cioè ero veramente... innamorato di questo sport. Ho cominciato da autodidatta a saltare e mi ero ripromesso, ma promesse da bambino, che di venire un giorno a Piazza di Siena. E poi mi è capitato più di una volta, quindi adesso addirittura di vincere il Gran Premio. Sono un ragazzo fortunato.
7: Secondo me monta meglio mo a 50 anni di quando ne aveva 25, può puntare a qualunque cosa.
4: La giacca rossa evoca anche un secolo di eccellenza.
8: La società ippica romana, la Farnesina, fa 100 anni quest'anno. Ed è uno dei circoli di equitazione più importanti al mondo e quello che ha dato la nascita a tutti quanti i grandi cavalieri italiani: Piero D'Inzeo, Raimondo D'Inzeo, Graziano Mancinelli.
4: Guida il prestigioso circolo della Farnesina Pierluca Impronta, figura di spicco della finanza italiana e presidente di una delle principali società di brokeraggio assicurativo. Con lui abbiamo parlato anche delle complessità della gestione e protezione di un mondo così prezioso.
8: I cavalli che stanno qui a Piazza di Siena hanno dei valori enormi, quindi fondamentalmente bisogna andare a lavorare nel dettaglio per andare a capire come andarli a assicurare, e quelli che li assicurano in maniera più significativa sono i Lloyd's di Londra, che è il più grande mercato assicurativo al mondo. Abbiamo assicurato un cavalli 8 milioni di euro, 12 milioni di euro.
4: Dietro il glamour dei grandi concorsi e cavalli che possono valere milioni di euro c'è però un elemento che ritorna in tutte le interviste raccolte a Piazza di Siena: il legame viscerale, quasi simbiotico, tra l'uomo e il cavallo. Pier Giorgio Bucci, vincitore di quest'anno, ne parla con la sensibilità di chi passa la vita in scuderia.
6: Questo cavallo ho iniziato a montarlo meno di un anno fa, credo sia stato giugno o luglio.

0: Tranne le prime due o tre gare dove non eravamo ancora, non ci conoscevamo ancora, però poi c'è stato un feeling abbastanza immediato.
1: Che cosa le emoziona di più nel rapporto col cavallo?
0: La cosa a cui tengo veramente di più è cercare di capirli e di assecondarli e fare in modo che loro possano darmi del loro meglio senza costrizioni.
1: E di questo rapporto profondo, quasi terapeutico con l'animale, parla anche una delle concorrenti più giovani del circuito, Greta Lepratti, 20 anni.
2: Credo veramente che a volte, non so come, ma ci sia questa magia per cui lui ormai conosca dei miei movimenti. Magari io penso di voler andare a destra, io mi muovo di conseguenza, magari leggermente lui percepisce questo mio movimento e lui quindi mi segue in questo voler andare appunto a destra.
1: Un fascino, quello del cavallo, che conquista anche chi arriva da mondi completamente diversi. L'attrice Matilde Gioli, volto amatissimo del cinema e delle fiction italiane, ha imparato a montare inizialmente per esigenze di sete. Da quel momento però non è più scesa di sella.
3: La mia esperienza con i cavalli nasce circa 6-7 anni fa per un film. Sono stata 2 mesi chiusa dentro un maneggio a Sacrofano qua a imparare e ho fatto una full immersion e quando poi ho girato il film è andato tutto benissimo. Quando poi è finito il film e io sono tornata a Milano e non avevo più i cavalli intorno, mi è preso il panico, ho detto no, c'è qualcosa che non va. E lì ho capito che i cavalli sarebbero stati una parte integrante della mia vita, ma più che per il fatto di montarli è perché a me fa stare bene, cioè per me è terapeutico. Mi hanno aiutata molto più della psicologa.
1: Davanti a questo spettacolo la domanda spontanea è: ma l'equitazione è uno sport accessibile solo ai ricchi? Lo abbiamo chiesto a Francesco Vergine, presidente del Comitato Regionale Federazione Sport Equestri Puglia.
4: Questo non è proprio vero, nel senso che se si guarda all'agonismo, certamente uno sport costoso, ma è uno sport alla portata di chiunque se si volesse farlo a livello di base.
1: La risposta in realtà sta nei dati. I numeri di chi pratica l'equitazione in Italia sono in costante crescita, segno di una base che si sta allargando, come conferma il presidente nazionale della FISE, Marco Di Paola.
5: Lo sport equestre è cresciuto molto in questi anni, è uno sport complicato perché si fa con un altro atleta che il cavallo. Ricordo che l'Italia è l'unica nazione al mondo che riconosce il cavallo come un atleta in ordinamento giuridico. Abbiamo 3 discipline olimpiche, le barriere sono rotonde, quindi c'è sempre molta fortuna, però i nostri atleti, 2 ovviamente, ci regalano sempre tante soddisfazioni.
1: Perché vincere qua ha un significato particolare per i cavalieri? Il mito dei fratelli Dinzeo o cos'altro?
5: Piazza di Siena è considerata come Wimbledon nel tennis, quindi uno dei concorsi più antichi e più prestigiosi, in questa cornice meravigliosa, e soprattutto per un italiano vincere in casa è sempre un altro sapore.
1: Piazza di Siena è sport ma anche storia, paesaggio e identità della città, un legame che conosce bene l'ex presidente del CONI Giovanni Malagò.
6: Perché Piazza di Siena è Piazza di Siena, è nella testa, è nel cuore, è nella pancia, è nei ricordi, nelle memorie di tutti noi, non solo certo romani, ma noi in modo particolare. Poi l'abbiamo visto proprio crescere anno dopo anno, migliorare. È un simbolo, secondo me, della città, dello sport, ma anche del mondo olimpico, per quello che ha rappresentato. E quindi c'è tutto, sono valori, c'è organizzazione, ci sono risultati sportivi, c'è stile, c'è classe, c'è atmosfera. Insomma, è una cosa unica, speciale.
1: Sul grande appeal internazionale dell'evento e sul suo impatto positivo insiste anche Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, la società che insieme alla FISE cura l'organizzazione del concorso.
7: La magia di stare in questo contesto al centro di Roma è un evento che sta avendo sempre più successo. Questa edizione, anche rispetto a quella dello scorso anno, è molto più partecipata, cresce di anno in anno, quindi noi siamo molto felici di concorrere insieme alla FISE a organizzare questo magnifico evento.
1: Un legame, quello tra Piazza di Siena e la capitale, che si rafforza anno dopo anno attraverso fatti concreti. Da tempo infatti la competizione sportiva coincide con il restauro e la restituzione alla città di un monumento all'interno di Villa Borghese. Quest'anno è stata riaperta al pubblico la Fontana dei Cavalli Marini, realizzata alla fine del Settecento. Un'eredità permanente per i cittadini di Roma, ma per tutti coloro che partecipano alla storica edizione numero 100 di Piazza di Siena, in gara, sulle tribune o semplicemente sul prato, rimangono ricordi, immagini, sensazioni.
7: Questo è il giardino di Roma, Villa Borghese, Piazza di Siena, un luogo incantato.
1: Se dovesse sintetizzare in una parola Piazza di Siena?
5: Direi suggestiva.
2: Atmosfera, emozione.
4: Il concorso più bello del mondo.
5: Lifestyle.
3: Meraviglia.
8: Magical.

0: Inviato speciale che ho curato io, Carmen Santoro, con la regia di Leonardo Gragnoli, vi dà appuntamento a sabato prossimo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
9: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
10: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
11: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
12: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
11: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
12: E ci mantiene giovani.
11: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
12: Perché Oliveto è Oliveto.
13: Meteoradio.
14: Tempo previsto sull'Italia sabato 6 giugno. Oggi al nord e sulla fascia alpina si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata infatti si assisterà a un incremento dell'instabilità pomeridiana con lo sviluppo di rovesci e isolati fenomeni temporaleschi sparsi che colpiranno in particolare l'arco alpino, le prealpi e l'alto Piemonte, alternati a ampie schiarite che domineranno invece le aree di pianura e i settori costieri. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, grazie al consolidamento del promontorio subtropicale nordafricano. Ventilazione debole o localmente a regime di brezza dai quadranti meridionali, con temporanei e improvvisi rinforzi nelle aree colpite dai fenomeni temporaleschi. Mari generalmente quasi calmi o poco mossi, temperature massime stazionarie o in lieve ascesa al nord, con valori intorno ai 26-28 gradi in generale. È più sensibile l'aumento invece al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30-32 gradi nelle pianure e nelle vallate interne. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
15: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
1: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
16: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.

0: è uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
1: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
2: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8%.

0: grandi bellezze.
1: E buongiorno da Noemi Giunta, una puntata che dà gioia a me in quanto donna, immagino anche tutte le altre donne, per quanto anche gli uomini, insomma, anche a cominciare da mio marito. Per quel che riguarda le scarpe, perché parliamo di scarpe, ecco, non sono secondi a nessuno. Beh, non c'è bisogno nemmeno di sprecare troppe parole sull'eccellenza italiana nel settore calzaturiero. Ci sono distretti famosissimi, dal Veneto alla Lombardia, le Marche, alla Toscana, Solofra, in Campania, Emilia Romagna, la Puglia, insomma, vabbè, le scarpe camminano e parlano italiano. E noi invece parliamo con Giovanna Ceolini, presidente di Confindustria Accessori Moda, che è la federazione che riunisce associazioni cui fanno riferimento i comparti chiavi della filiera della pelle. Giusto, presidente?
2: Giusto, buongiorno.
1: Buongiorno. Giovanna Ceolini, che è in Lombardia, siamo a Parabiago.
2: Certo, siamo a Parabiago nel distretto lombardo, insieme a Vigevano, diciamo che è uno dei distretti dove si è sviluppato all'inizio proprio un prodotto da vendere nel nord Europa inizialmente, poi adesso insomma si sta...
1: Quindi era nell'export il punto forte.
2: Esatto.
1: Quando nasce l'eccellenza? Cioè dai calzolai si arriva invece all'impresa?
2: Allora, le aziende calzaturiere da sempre non sono delle grandi aziende, sono sempre aziende da 10, sì, massimo 15 dipendenti.
1: Perché si lavora tanto con le mani ancora.
2: Perfetto, sì. È molto manuale e ci sono macchine, ma senza l'uomo chiaramente non funzionano. I robot ci sono, ma sono veramente operazioni limitate e ce ne vorrà ancora del tempo, anche perché è un prodotto che è talmente da studiare, perché lei immagini questi tacchi meravigliosi o la forma che deve comunque contenere un piede, e sopra i chili della persona, che possono essere pochi, possono essere tanti, per cui deve sostenere tutto il corpo. E noi camminiamo tanto adesso, vedi che in questo momento la fa da padrone le sneaker, proprio perché è diventata moda, ma anche col Covid, perché da lì proprio che c'è stato questo sviluppo, abbiamo camminato in continuazione.
1: Certo.
2: Per cui è un'esigenza, sì, sono mode, ma che vengono trasformate proprio dalle esigenze.
1: Certo, il punto di svolta è trasformare una scarpa acrobatica, diciamo tacco 12, magari addirittura a spillo, che qui siamo veramente,
2: esatto,
1: alle Cirque du Soleil della scarpa, senza dover soffrire le pene dell'inferno. Io noto che c'è stato un cambiamento nella mia vita da quando veramente uscivo con le bolle zoppicante, e adesso che invece, insomma, tutto sommato il plateau è molto morbido, oppure ci sono dei rialzi, insomma c'è stata un'evoluzione anche verso la comodità.
2: Beh, questa è tutta la nostra tecnologia, perché purtroppo non si vede, ma è un prodotto che è altamente tecnologico. Cioè io li chiamo questi dipendenti che studiano il tacco, la suola, la forma, che studiano quale pellame utilizzare. Sono degli ingegneri senza laurea.
1: Anche dei gran benefattori, ripeto.
2: Anche gran benefattori e tutto, però lei si immagini che noi facciamo le prove prima, però la maggior parte una volta erano anche uomini, adesso no, ce ne sono tantissime donne che lavorano anche in posizioni che erano improponibili una volta, ma a livello di tagliare, prima erano tutte in giunteria quelle che cucivano, ecco.
1: Sì.
2: Invece adesso sono al montaggio, mettono le suole, per cui tanti lavori si sono sviluppati, però sono principalmente all'inizio erano uomini che facevano le scarpe, per cui dovevano studiare la forma su piedi che non erano i loro,
1: certo,
2: parlando di donna. Poi invece l'uomo è un altro discorso, però comunque noi, ridendo e scherzando, tacco alto, tacco basso, scarpe da donna, bambina, ma noi esportiamo veramente tantissimo, sono la maggior parte, il 95% viene esportato dalle nostre scarpe, e le nostre scarpe sono riconosciute
1: e vengono
2: per
1: anche
2: la comodità, per la leggerezza,
1: e vengono anche brandizzate, spesso lavoriamo per...
2: Sì. Siamo la filiera della manodopera italiana nella calzatura, e una senza, perché ci facciamo i complimenti da sole, ma è la migliore.
1: Siamo qui per
2: se
1: questo.
2: Non
1: ci chiamiamo
2: fa
1: grandi bellezze per caso, ce lo diciamo,
2: esatto,
1: da soli.
2: Esatto. Sì. E se, voglio dire, noi riusciamo a sportare l'85%, non è che perché la gente ha tenerezza o noi, diciamo, abbiamo bisogno, comprateci le scarpe.
1: Certo.
2: È veramente un segnale importante per loro avere delle calzature italiane a piedi. Questo non c'è ombra di dubbio, ce lo riconoscono tutti.

0: Senta, mi dà qualche numero, Presidente Ceolini?
1: Noi abbiamo fatto quest'anno 12,84 miliardi di euro di fatturato, abbiamo avuto una flessione del 2,8% rispetto allo scorso anno, però verso la fine dell'anno abbiamo messo un più, è 1,1%, non è tantissimo, ma per noi è un grande segnale, anche perché con tutti i problemi geopolitici che ci sono, queste guerre e tutto questo sviluppo anche nel Medio Oriente, non è proprio, io non l'ho mai visto una cosa del genere, per cui automaticamente io mi dico che siamo bravissimi a continuare a lavorare, avere 3.196 aziende attive, 68.344 addetti in questa industria e siamo sempre alla ricerca di nuove leve, di giovani che ci possano aiutare proprio a trasformare anche il prodotto, a renderlo più leggero, avere nuove tecniche di vendita, avere nuove visioni per il futuro, perché comunque
0: c'è una scuola interna, una scuola, una bottega, diciamo, in altri distretti l'abbiamo visto.
1: Noi abbiamo 7 distretti,
0: sì.
1: In questi 7 distretti ci sono sempre o degli ETF specializzati, o c'è
0: perfetto.
1: Il Politecnico, o c'è il CERCAL, cioè ci sono dei posti dove veramente si sviluppa e si insegna a produrre e a sviluppare.
0: E c'è lavoro, ripetiamolo,
1: si può lavorare. Ma soprattutto io direi gli stipendi sono buoni, che è una passaparola importante per i giovani, ci sono delle specializzazioni che sono così ricercate, è un po' come nei meccanici, la meccatronica piuttosto che tornitore, tutti questi lavori che sono diventati quasi obsoleti, da noi ce ne sono tantissimi e chi impara e lo impara in fabbrica piuttosto che nella scuola che gli dà le basi importanti come appunto il Politecnico, il CERCAL, trovano lavoro immediatamente e lo trovano a dei livelli che vengono anche pagati bene. Noi lo diciamo sempre ai nostri giovani quando parliamo per fare formazione e dove li portiamo a MICAM, che MICAM è la nostra fiera internazionale più importante al mondo e che si svolge a Milano 2 volte l'anno. Quando noi portiamo le scolaresche, queste cose vengono ripetute molte volte, però è chiaro che a casa i genitori devono essere contenti. Noi abbiamo un grosso problema, abbiamo parlato anche col ministro Valditara quando abbiamo firmato il nostro protocollo per aiutare, insomma, a spingere questi lavori di manuale, no? E gliel'abbiamo detto, lei faccia qualcosa con i genitori, perché sennò pensano sempre che entrano
0: tutti
1: in
0: scienziati
1: e siamo lì ancora con il chiodo in bocca.
0: No, nel senso che il genitore vede sempre il figlio come uno scienziato, un grande professore,
1: un avvocato, dottore, eccetera.
0: Esatto, sì.
1: Però il lavoro manuale ti dà, cioè lei si immagina vedere una pelle distesa sul tavolo piatta e poi ritrovarsi lì con una scarpa meravigliosa in mano.
0: Cioè,
1: per cui dà soddisfazione, insomma.
0: Sì, c'è anche tanta creatività. La ringrazio tantissimo, Presidente Giovanna Ceolini. Da Parabiago, Lombardia, parliamo di Confindustria, accessori moda che riunisce tutte le associazioni della filiera della pelle italiana, dalle calzature alla pelletteria, all'abbigliamento, alla concia, insomma, un mondo molto vasto e di grande successo. Grazie ancora e buon lavoro. Andrea Galli, restiamo in Lombardia.
2: Buongiorno.
0: Dottor Galli, a proposito di anni, la sua azienda quest'anno ne fa ben 100.
2: Sì, ce l'abbiamo fatta.
0: Allora mi tocca chiederle come ha iniziato e come si è sviluppata, perché qui parliamo anche di testimonianze. Con la Presidente Ceolini abbiamo fatto un volo pindarico su tutto il settore. Adesso vogliamo le storie, le storie delle persone e nel suo caso anche della famiglia.
2: Sì, mio nonno e suo cognato, che avevano sposato 2 sorelle, hanno deciso di mettersi in società perché uno era bravo meccanico, quindi sapeva aggiustare le macchine, e l'altro era un tecnico commerciale già formato sulla calzatura, e hanno deciso di fondare il calzaturificio. Dargli questo nome evocativo perché Brunate era ed è una località turistica abbastanza rinomata per quel che riguarda almeno la zona del Lago di Como, oggi è diventato quasi un brand, soltanto il nome Lago di Como.
0: Come
2: stesso,
0: no?
2: Ma allora, negli anni 20, Brunate era, per i milanesi era un buon ritiro, per esempio, perché aria fresca, 700 metri di altitudine, d'estate si dormiva, ville magnifiche, una vista incantevole, e quindi perché non dare anche alle scarpe un nome che evocava qualcosa di bello? E così fu. 100 anni fa, chiaramente erano gli anni 20,

0: che erano anni abbastanza buoni, direi, quantomeno fino, direi, ai tardi anni 30, le leggi razziali, tutti questi problemi che poi sono subentrati con l'entrata in guerra dell'Italia e alla morte del nonno nel 39.
1: Sì.
0: Quindi la più giovane dei sette figli del nonno, che ancora oggi vive, nata nel 1920.
1: Complimenti.
0: Non solo oggi vive, sì, ma viene in azienda.
1: Che mito assoluto.
0: Una donna di ferro, sì. Quindi leggi razziali, quindi noi tra le altre cose avevamo questa famiglia di religione ebraica a Roma che seguiva tutti gli affari dell'azienda e da allora comunque già aveva una dimensione abbastanza ragguardevole perché erano più di 100 persone, quindi ne facevano di carte, no? Questa famiglia di religione ebraica che insomma è stata messa un po' alle strette. Anche la zia è stata messa alle strette, ha ricevuto un sacco di pressioni perché non potete avere dipendenti o collaboratori che non siano di razza ariana. La zia ha tenuto duro perché comunque era lei che
1: decideva.
0: Erano tutti piccoli, era lei che decideva. Quindi questa famiglia è rimasta a collaborare con noi, seppure un po' nascosta. E vabbè, e questo è stato un episodio che sicuramente ha segnato la nostra storia, perché poi comunque con questa famiglia siamo andati avanti a collaborare per altre due generazioni, affidabilissimi.
1: Insomma, dottor Galli, lei, cioè, io pensavo di parlare di cose frivole e invece lei mi sta veramente quasi commuovendo e mi fa piacere, la ringrazio certamente per questa testimonianza, perché poi uno non se lo aspetta e invece tra attacchi e plateau e punte e modelli eccetera poi ci sono vite e storie di vita e di coraggio come quella che ci sta raccontando. Senta, tornando al settore, secondo lei cosa caratterizza l'eccellenza della scarpa in Italia, proprio dal punto di vista suo, di una storia di 100 anni ormai, anche di coraggio, come ci raccontava, di chi lavora in questo settore?
0: Direi sicuramente oggi la qualità della manifattura, perché la capacità di produrre e riprodurre in piccole serie, quasi uniche, perché se lei pensa che tutte queste tirature limitate di cui grandi nomi e grandi marchi si riempiono la bocca, per noi sono la quotidianità, perché fare 50 paia che vanno a finire nel mondo di un modello per noi è la norma.
1: Voi esportate in che percentuale?
0: 90%.
1: Ah, praticamente lavorate solo per l'estero.
0: Sì, abbiamo cambiato un po' pelle negli anni.
1: Cambiare pelle 70, per uno che lavora la pelle, insomma, quasi una battuta. Sì, è quasi
0: nobile. Fino agli anni 70 eravamo praticamente votati solo al mercato nazionale italiano e producevamo esclusivamente scarpe per bambini. Dagli anni 80 c'è stato un po' un passaggio, perché comunque si intravedeva già una crisi demografica, si intravedeva il fatto che i bambini, le scarpe di pelle di cuoio, insomma, volevano più il tennis, volevano più, e allora ci siamo rivolti al mondo femminile. E abbiamo cominciato ad esportare abbastanza presto, perché già negli anni 60 noi esportavamo. È chiaro che adesso si gira il mondo, perché comunque l'azienda vende, che so io, in Cile, in Australia, in Giappone, negli Emirati. L'Europa è il mercato principale, ma poi con le fiere, gli eventi, le missioni, i clienti direzionali, si toccano un po' tutti gli angoli del mondo.
1: Insomma, non per niente Made in Italy è in inglese, che è un po' la lingua internazionale, e quindi è stato coniato proprio in una lingua che di per sé è internazionale. La ringrazio, Andrea Galli, amministratore delegato della Brunate in Lombardia, e buon lavoro ancora.

0: parliamo di scarpe, che è una grande eccellenza italiana. Lo facciamo con un altro protagonista e dalla Lombardia ci spostiamo alle Marche, Enrico Brancalente, fondatore e amministratore di un marchio che io non credo di poter citare, ma è molto famoso. Le Marche, che come dicevamo anche per la Lombardia, è uno dei più importanti distretti calzaturieri dell'Italia.
1: Sì, ma non solo dell'Italia, anche d'Europa. Sicuramente la manifattura marchigiana negli ultimi 20 anni ha fatto un bel salto di qualità, andando a produrre scarpe di qualità, tanto che le grandi firme internazionali sono arrivate tutte nel nostro distretto Fermano-Maceratese.
0: E come si è sviluppato?
1: Ma sicuramente siamo partiti nel dopoguerra, si è innescato un sistema domino, nel senso è iniziato magari i primi artigiani a produrre scarpe e poi si è sviluppato gradualmente tutto il distretto, e la cosa importante è che non si è sviluppato solo il distretto calzaturiero, la produzione e manifattura della calzatura, ma tutto un indotto, dai formifici, solifici, tutti gli accessoristi, per cui è diventato un distretto molto importante, perché nella nostra zona uno stilista arriva al mattino, da un pezzo di legno si realizza la forma e, diciamo, nel giro di qualche giorno riesce a produrre un campione, un prototipo, una scarpa, diciamo.
0: Dottor Brancalente, cioè ogni volta che va bene è perché è una storia di famiglia.
1: La storia di famiglia è molto importante, bisogna che anche i figli si appassionino al progetto, perché l'importante è molto quello, perché tanto tutti i sacrifici che facciamo noi imprenditori, perché dietro c'è la passione,
0: certo.
1: Altrimenti certe cose, ma non solo noi imprenditori.
0: Ci dà la conferma del genio italiano, che è fatto di famiglia, di passione, di coraggio. Sì. La ringrazio anche per il suo di racconto, Enrico Brancalente. Buon lavoro a lei, a tutto il distretto calzaturiero delle Marche, Fermo, bene, eccetera, grazie. E buon lavoro ancora. E dalle Marche scendiamo in Puglia, dove pure c'è un grande distretto eccellenza italiana del settore calzaturiero, e saluto Salvatore Nicolazzo. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Consigliere Asso Calzaturifici. Siamo appunto in Puglia. 4 generazioni, leggo, della sua azienda.
2: Sì, è una storia anche questa di famiglia che parte da molto lontano, perché tutti i miei avi erano già calzolai,

0: artigiani. Quindi noi partiamo dal 1812 come professione di calzolaio, poi nei primi anni del Novecento, quindi nel 1923, l'azienda è diventata azienda industriale.
1: E come c'è stato questo passaggio?
0: Beh, diciamo che prima ovviamente fare le scarpe è un'attività prettamente manuale, poi appena nacquero le prime macchine mio nonno ebbe l'intraprendenza di fare degli acquisti, appunto di investire, far arrivare i primi macchinari qui nel Salento, dove non c'era proprio una cultura di scarpe.
1: Da dove arrivavano i primi macchinari?
0: Ovviamente da Vigevano, che era la patria della calzatura in quel tempo.
1: Ovviamente per lei, io non lo sapevo, per esempio, penso anche ai nostri ascoltatori. Vigevano, quindi si producevano le macchine che...
0: Sì, aiutavano il lavoro manuale del calzolaio, e quindi lui, con un grande impegno anche di capitali, perché all'epoca firmò un mare di cambiali per poter acquistare queste macchine, oltre a costruire anche un opificio, no? Perché non c'era nessun locale attrezzato così grande, riuscì piano piano a costruirsi.
1: Quanti operai erano all'inizio?
0: Vedo le foto d'epoca, io c'ho una foto qui davanti adesso che ho nell'ufficio del 1928, erano già una trentina, 30-40 persone.
1: Invece oggi è tutto diverso, cioè da quel nonno che firmò le cambiali per mettere su l'azienda in Puglia comprando le macchine a Vigevano, adesso arriviamo al 2026 in cui ancora gli eredi portano avanti questa realtà.
0: Speriamo anche di continuare ad essere. Ci stanno i miei genitori, cioè mio padre che sta ancora qui in fabbrica con me, ha 88 anni.
1: Benedica.
0: Sua sorella che fa l'amministratore, ce n'ha fra poco, ne fa dal 97 e viene tutti i giorni qui in fabbrica.
1: Che gente.
0: Quindi,
1: fantastica.
0: Che lavorare aiuta a mantenere i giovani. Io ce n'ho 58 e c'è mia figlia che già ha cominciato a metterci mani a livello adesso comunicativo, già è il primo anno che disegna la collezione. Quindi,
1: che meraviglia. Una serie di generazioni che continua.
0: Sì, speriamo che possa continuare. Sì.
1: Senta, intorno a lei, nella regione, una realtà come la sua, come viene vista? Cioè, in fondo voi occuperete anche molte persone.
0: Sì, adesso siamo intorno a 54 dipendenti. Siamo rimasti sempre abbastanza piccoli.
1: Ma cioè, ci sarà anche un indotto, però, per quanto piccoli, comunque ci sarà anche un indotto.
0: Sì, sì, ma anche se noi facciamo molti più acquisti fuori regione, perché diciamo l'indotto che abbiamo qui da noi in zona è rivolto più a una scarpa sportiva, cioè alla sneaker. Tutti i nostri colleghi, diciamo, qui
1: su
0: Casarano, per esempio, fanno sneaker. Quindi è difficile per noi trovare la materia prima adatta qui in zona. Quindi spesso ci rivolgiamo nelle Marche oppure in Toscana.
1: Comunque il genio, la fantasia invece è locale, pugliese.
0: I vostri
1: mercati di riferimento quali sono?
0: Attualmente noi siamo al 90% di export e solo 10%
1: Niente,
0: Italia.
1: Roberta, tutte queste meraviglie vanno fuori, ma perché noi non abbiamo abbastanza soldi per comprarcele?
0: E purtroppo è una cosa che soprattutto si è evidenziata dopo il Covid, la fascia di prezzo del mercato italiano è calata paurosamente. Purtroppo
1: accidenti.
0: Se i salari non si adeguano, la gente non ha soldi da spendere. E quindi le scarpe che sono considerate, soprattutto magari le nostre, che sono scarpe eleganti o scarpe plastiche, sono considerato un po'
1: appannaggio,
0: insomma. Sì, se uno c'ha i soldi se le compra, se non c'ha i soldi continua con le sneaker magari, no, che costano meno.
1: Ah certo, ma che peccato. Va bene, comunque bene per l'industria, perché comunque c'è tanto lavoro, male per chi ahimè non può avere un intero scaffale di tutte scarpe italiane di altissima gamma. Vabbè, magari una per volta.
0: Piano piano, una per volta,
1: così
0: il discorso che facciamo
1: si trattano anche
0: comprare
1: meglio.
0: Poco, ma comprare di qualità, perché se poi andiamo a comprare scarpe del fast fashion made in China, tutte di poliuretano, mamma
1: certo.
0: mia, cioè, lasciamo perdere.
1: Senta, dottor Nicolazzo, ma lei che consigli dà, per esempio, a sua figlia per continuare questa attività al meglio?
0: Diciamo che bisogna poi imparare un po' i segreti del mestiere, no? Che è quello che poi si fa stando tutti i giorni, vivendo tutti i giorni la realtà produttiva. Lei adesso ha fatto finora tutte le campagne creative, no? Quindi tutti gli shooting, quelle cose lì. Quindi ha vissuto vedendola dal di fuori. Adesso piano piano deve cominciare anche a viverla dal di dentro, perché poi è quello che fa una scarpa, no? La creazione della scarpa è il processo che sta all'interno, non solo fuori. Perché tutti sono bravi magari a disegnare, però poi a realizzarla
1: certo.
0: è un altro paio di maniche.
1: Esatto, va bene, grazie. Grazie anche per averci raccontato di questa realtà antica, quattro generazioni, dicevamo, in Puglia. E

0: nel distretto calzaturiero della Puglia. Grazie allora a Salvatore Nicolazzo, che è consigliere di Asso Calzaturifici, nonché imprenditore appunto con una storia molto antica. Grazie ancora, buon lavoro.
1: Grazie
0: a lei,
1: a voi,
0: alla sua famiglia, saluti a tutta la Puglia e saluti come grazie sempre, grazie di nuovo anche alla nostra Roberta Di Casimiro in regia, in redazione a Lucia Pioppi, a Patrizio Gotti alla console e a tutti voi per averci seguito. Ancora una volta da Noemi Giunta, grazie di nuovo e a risentirci.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
6: Ci siamo. Torna a Play Memories.
7: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
8: Vogliamo la commedia!
7: Con Marco Liorni, Play Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Papa Leone è in volo per Madrid, da lì inizia il suo viaggio apostolico in Spagna. Nel tradizionale messaggio inviato in occasione della partenza, il presidente Mattarella ha ricordato le parole spesso pronunciate dal pontefice: la pace nasce nei cuori, nessuno si rassegna alla guerra. Confido che il suo pellegrinaggio imprimerà un forte impulso, scrive ancora Mattarella, per recuperare il senso di comunità, di incontro e

0: e sostegno reciproco. L'arrivo di Prevost è previsto per le 10.30.
1: La Spagna, paese laboratorio di dialogo e terra di grandi santi, è pronta ad abbracciare Leone XIV. Pace, disarmo, in un'epoca segnata da conflitti e migrazioni sono alcuni dei temi al centro del quarto viaggio internazionale dall'inizio del pontificato. La Chiesa, ha ricordato il direttore della sala stampa vaticana Bruni, ha ancora molto da dire sia in un paese come la Spagna di antica fede ma fortemente secolarizzato, ma anche in Europa su temi come la difesa della vita e la famiglia. Per la prima volta un pontefice terrà un discorso nel Parlamento spagnolo. A Barcellona, il 10 giugno, centenario della morte di Antonio Gaudí, il Papa visiterà la Basilica della Sagrada Famiglia e inaugurerà la torre più alta dedicata a Gesù Cristo. Madrid intanto è pronta ad accogliere Leone XIV, come ci racconta Maria, 16 anni.
2: Siamo
1: molto emozionati per l'arrivo del Papa, aspettiamo di ascoltare le sue parole. Laura dice, la visita del Papa è un momento storico. Il primo appuntamento ufficiale, la visita di cortesia ai sovrani nel Palazzo Reale di Madrid, di seguito l'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico. In serata Papa Leone presiederà una veglia di preghiera con i giovani in Plaza de Lima. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR1.
0: Nel Golfo Persico, attacco americano su postazioni radar iraniane a Goruk nell'isola di Keshm, abbattuti 4 droni lanciati verso Hormuz. Teheran ha risposto con missili contro il Kuwait e il Bahrain, intercettati o caduti senza danni. Donald Trump concede altro tempo per arrivare a un accordo. Non l'hanno ancora fatto perché sono orgogliosi, ha affermato il presidente. Sul fronte libanese, almeno 21 i morti negli attacchi israeliani di ieri e ancora lanci di ordigni di Hezbollah contro il nord dello Stato ebraico. La guerra russo-ucraina, drone di Mosca su una stazione di servizio nella regione di Kherson, 2 morti. Morti e 9 feriti. Kiev lancia una nuova ondata di droni contro la regione di San Pietroburgo, dove oggi si chiude il forum economico internazionale. Putin ha scelto la guerra, così Zelensky commenta il no alla sua proposta di un faccia a faccia. Domani per il leader ucraino, vertice a Londra con il premier Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. In Italia ora con la cronaca e con la strage dei migranti ad Amendolara, una campagna di ispezioni aggiuntive nel comparto agricolo su tutto il territorio nazionale. È quanto annunciato al termine di un vertice in prefettura a Reggio Calabria dalla ministra del lavoro Marina Calderone. Il paese vicino a Cosenza intanto si prepara alla manifestazione indetta dalla CGIL e dalla FLAI, la Federazione dei Lavoratori dell'Agroindustria. A Porto Sant'Elpidio, nelle Marche, proseguono le ricerche della donna dispersa sotto le macerie della sua casa, crollata all'alba dopo un'esplosione.
3: I vigili del fuoco stanno cercando di farsi largo tra i detriti della palazzina crollata in via Trentino, a 2 passi dal lungomare di Porto Sant'Elpidio. L'esplosione alle 5.30 di questa mattina ha svegliato tutta la zona, danneggiando anche le case circostanti. Gli specialisti delle squadre USAR cercano una donna dispersa, spiega Donatello Di Marzo, a capo dei vigili del fuoco di Fermo.
4: Stiamo cercando l'ultima persona, che dovrebbe essere la mamma del ragazzo che abbiamo estratto vivo.
3: Prima di lui, i soccorritori avevano individuato altre 3 persone.
4: 2 ferite sono state portate subito via. Abbiamo trovato una persona deceduta.
3: La vittima è un uomo di 47 anni che viveva in casa con i genitori, sopravvissuti allo scoppio. Il più grave è stato trasferito in eliambulanza ad Ancona, l'altra in ospedale a Fermo. Entrambi non sono in pericolo di vita. Nella palazzina semidistrutta abitavano soltanto queste 2 famiglie. Sulle cause della tragedia Di Marzo non si sbilancia.
4: C'è stata un'esplosione verosimilmente di gas, di cui le origini non sappiamo ancora, perché ci sono comunque delle indagini in corso.
3: Simone Zazzera, GR1.
0: Sport Formula 1, scattano alle 12.30 le ultime libere del Gran Premio di Monte Carlo, alle 16 le qualifiche per la gara di domani, dove Kimi Antonelli, leader della classifica piloti con 131 punti, proverà a consolidare il primato sul primo inseguitore, il compagno della Mercedes Russell, che ha 43 punti di distacco. Misteriosi video, messaggi, cartelloni con 5 facce di uno dei più grandi artisti italiani e infine i post sui social ieri sera hanno chiarito il giallo.
5: Voglio trovare senso a questa sera.
0: Qualcuno lo ha già ribattezzato il Giubileo di Vasco, saranno le più prestigiose location di Roma l'anno prossimo, in primavera, ad accogliere le celebrazioni dei suoi primi 50 anni di musica rock, poesia. Tra gli appuntamenti in programma, scrive Blasco, un evento epocale che coinvolgerà oltre 500.000 persone. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Radio di Bordo, prossimo GR alle 11.00.

0: Radio di Bordo, il mare e le sue storie.
1: Puntata con tanta vela e tanta attenzione all'ambiente, cominciando dal Marina Militare Nastro Rosa Tour lungo le coste italiane per arrivare al Circolo Polare Artico con Ambrogio Beccaria. E poi ovviamente la Giornata Mondiale degli Oceani che si celebra fra due giorni con World Rice e Fondazione Cetacea. Buongiorno e bentrovati a tutti da Germana Brizzolari. È partita giovedì da Venezia la sesta edizione del Giro d'Italia a vela Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026, 9 tappe con arrivo a Genova il 12 luglio, prima tappa cattolica. E allora benvenuto al colonnello Elio Babbo, capo divisione brand e media di Difesa Servizi. Buongiorno.
2: Buongiorno Germana.
1: Buongiorno, ben trovato. Allora ci racconti un po' che cos'è e perché nasce il Marina Militare Nastro Rosa Tour.
2: Allora, il Marina Militare Nastro Rosa Tour è una di quegli eventi organizzato da Difesa Servizi, società in house del Ministero della Difesa, che si inquadra in quell'attività di marketing trasversale che in questi ultimi anni la società sta portando avanti. L'obiettivo è quello di portare i valori della difesa, in questo caso in particolare della Marina, a contatto dei cittadini, farli conoscere in una maniera diversa da quella tradizionale. Chiaramente ci leghiamo qui, grazie al valore Paese Italia, anche al territorio che vogliamo valorizzare unitamente ai nostri valori.
1: Infatti sono appunto, come dicevo, 9 tappe, le vogliamo ripercorrere?
2: Sì, allora abbiamo iniziato a Venezia, adesso siamo a Cattolica, a seguire andremo a Vieste, Taranto, Siracusa, Tropea, Napoli, Portoferraio e Genova. Queste sono le tappe. Tappe che vedranno, diciamo, la presenza per circa 4 giorni di un villaggio vela in cui ci saranno tante attività, tante animazioni a favore chiaramente di tutti i cittadini. Chiaramente l'ingresso e la partecipazione a questi eventi è assolutamente gratuita e cerchiamo di coinvolgere i cittadini. Le comunità locali svolgono un ruolo, diciamo, molto importante su questa attività, perché comunque sono loro che propongono unitamente a noi eventi e momenti di coinvolgimento della popolazione.
1: È un po' come il Villaggio Italia, no? Che c'è stato anche quello internazionale con l'Amerigo Vespucci, il tour mondiale e poi quello del Mediterraneo.
2: Sì, assolutamente, assolutamente.
1: Che raccoglie un sacco di persone, perché l'amore delle persone per la Marina e per queste attività è enorme, lo hanno testimoniato in Italia e nel mondo in questi anni.
2: Sì, assolutamente. Questo mi dà spunto di parlare e di anche salutare, sono in ascolto, l'equipaggio del Vespucci.
1: Sì, perché che è partito.
2: Sono, sì, perché sono negli Stati Uniti e quindi si prevede un tour ricco di impegni.
1: Abbiamo anche parlato anche con il comandante, interessantissimo.
2: Sì, al riguardo volevo dire che peraltro Marina Militare Nastro Rosa Tour avrà un punto d'incontro con il Vespucci, un punto d'incontro che sarà a Trieste in occasione della Barcolana, quindi la seconda settimana di ottobre. Quindi, come vedete, tutti questi eventi
1: tutto
2: alla fine
1: torna.
2: Si riuniscono.
1: E anche noi saremo
2: sotto
1: lì, anche Radio di Bordo sarà lì e parleremo di tutte queste cose. La RAI, tra l'altro, è media partner di questo unicum un po' nel panorama velico, perché ci sono 3 spettacolari discipline in questo Marina Militare Nastro Rosa Tour. Ce ne vuole parlare lei, colonnello?
2: Sì. Allora, abbiamo delle discipline più tecniche, abbiamo un offshore, quindi abbiamo 10 imbarcazioni d'altura, le Figaro 3 molto performanti, abbiamo delle invece imbarcazioni inshore che chiaramente si esibiranno più a contatto della costa, i WASP, e poi abbiamo delle board che sono proprio invece aderenti alla costa, che sono i wing foil, che faranno delle acrobazie spettacolari. Tutto questo per far cosa? Per valorizzare il team, cioè chi vince non è il singolo atleta, ma è il team che vince. Quindi le 3, diciamo, competizioni cadranno in un unico calderone e quindi un unico, diciamo, graduatoria. Ma il vero vincitore di questo sono lo sport e
1: certo,
2: i giovani.
1: Assolutamente.
2: Al riguardo, se
1: allora,
2: mi consentono...
1: Prima, dove vuole parlarmi dei giovani e sono d'accordissimo, però visto che mi ha parlato anche dei team che sono veramente anche non solo italiani ma anche dall'Europa, io dico che il primo team a raggiungere Cattolica è stato quello della Guardia di Finanza, poi è seguito dal team tedesco e poi appunto il Figaro 3 italiano della Marina Militare condotto da Andrea Pendibene e Benedetta Di Salla.

0: Le, colonnello, rimanga con noi perché Benedetta ci ha raccontato a caldo le sue impressioni dopo questa regata.
1: È stata una tappa veramente avvincente, molto divertente, poiché eravamo tutti molto vicini e durante la notte c'è stato anche proprio un rimescolamento delle posizioni. La partenza da Venezia è stata pazzesca perché ovviamente molto scenografica davanti a Piazza San Marco e inoltre anche molto tecnica l'uscita dai canali di Venezia fra corrente e traghetti da evitare. È stato anche quello divertente, parte del gioco. Per me Costanastra Rosa è molto importante come tappa e come impegno per la Marina Militare. È sempre un grande onore partecipare a questi eventi, poiché portano in giro per l'Italia grandi valori, innanzitutto della Marina Militare, ma anche proprio della vela, e proprio come sport e anche condivisione con altri atleti di questa passione del mare. E anche perché partecipano atleti molto giovani da vari paesi europei. È bello anche condividere con loro questi momenti. La sensazione di regatare è sempre stupenda, soprattutto quando ti ritrovi in mezzo nella regata, sulle barche intorno, deve stare massima concentrazione su qualsiasi cosa, dalle vele, gli altri equipaggi. La cosa bella è anche condividerla con il tuo compagno di barca nel bene e nel male, quindi anche riuscire ad avere il giusto equilibrio in barca nel prendere le decisioni. A me piace come challenge.
0: E piace anche a noi, colonnello Elio Babbo, capo divisione brand e media di Difesa Servizi. Stavamo dicendo che il tema 2026 è proprio giovani, mare e futuro, valore Paese Italia.
2: Sì, è un accordo questo che nasce tra Marina Militare, Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale, realizzato in collaborazione chiaramente con la Federazione Italiana Vela e la Capitaneria di Porto, che svolgono un ruolo, diciamo, essenziale in questo accordo. L'obiettivo di questo progetto Giovani, che vedrà una giornata dedicata, è proprio cattolica, accade oggi, una giornata dedicata ai giovani e all'avvicinamento al mare, ai valori della Marina e soprattutto un avvicinamento però consapevole al mare, consapevole in termini, diciamo, dell'opportunità che lo stesso offre, ma anche evitare inutili pericoli in mare. Nell'ambito di questo progetto, in funzione chiaramente delle diverse tappe, sarà possibile visitare anche imbarcazioni della Marina Militare, Capitaniera di Porto, strutture della difesa, al fine chiaramente di valorizzare anche il territorio e tutto quello, diciamo, che è sotto i nostri occhi,
0: e
2: ma
0: tra
2: che
0: l'altro,
2: difficilmente
0: a proposito
2: vediamo.
0: di questo ciascuna delle barche che partecipano al Marina Militare Nastro Rosa Tour ha il nome di un faro che anche qui le proprietà di cui parlava, no?
2: Sì, assolutamente. Infatti sullo scafo di ogni imbarcazione c'è il nome del faro. Infatti questo tour fa nel suo percorso passa e saluta simbolicamente tutti i nostri fari. I fari che sono elementi che ultimamente sono stati rivalorizzati soprattutto da Difesa Servizi, ma anche da Valore Paese Italia nella sua declinazione fari, e l'ottica è quella di far conoscere, diciamo, queste strutture che fanno parte della nostra storia, ma adesso hanno assunto e stanno assumendo, cioè, un aspetto spettacolare, devo dire. Invito tutti quanti a
0: visitarli. È vero, sì, ne abbiamo parlato spesso, invitiamo sempre i nostri ascoltatori quando possono andarli a ammirare questi bellissimi fari. Colonnello Elio Babbo, capo divisione brand e media di Difesa Servizi, grazie mille, buon Marina Militare Nastro Rosa Tour, allora buona prosecuzione.
2: Grazie, arrivederci.
0: Arrivederci.
3: Le parole del mare. Circolo polare artico. Uno dei cinque paralleli principali della Terra, situato a 66 gradi, 33 minuti e 49 secondi di latitudine nord, anche se il valore esatto varia nel tempo per effetto delle oscillazioni dell'asse terrestre. Segna il confine meridionale della regione artica ed è famoso per il fenomeno del sole di mezzanotte d'estate e della notte polare d'inverno.
0: E passiamo alla grande vela in solitario. Parte domani da Les Sables d'Olonne la Vendée Arctique 2026 e c'è il nostro Ambrogio Beccaria alla sua prima regata in solitario con un Imoca. Buongiorno e bentrovato, ciao.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, come stai? Tutto pronto?
4: Beh, per forza di cose, sì, a questo punto devo dire che è tutto pronto, anche se è stata una preparazione molto molto intensa e rapida per noi.
0: So che avete approntato 6 mesi di lavoro in cantiere e siete tornati in acqua da un mese circa. Cosa c'era da sistemare e cosa avete sistemato?
4: Noi abbiamo preso una barca che ha già 3 anni e volevamo svilupparla e quindi abbiamo

0: abbiamo fatto dei lavori molto molto importanti. Abbiamo spostato i foil, che sono le ali che permettono ormai alle barche di volare. Abbiamo alleggerito quasi del 10% la barca, che è stata una missione difficilissima, e quindi sapevamo che saremmo andati in acqua tardi, ma era stata la nostra scelta. E quindi adesso sì, ci troviamo in questa situazione in cui la barca è come volevamo, però io diciamo che ci ho navigato poco.
1: Cioè, ti sei allenato poco, quindi adesso dovrai supplire in una regata non proprio facilissima, ed è proprio il tuo debutto con la Grande Mapei.
0: Sì, anzi, è proprio una regata molto molto difficile questa, perché non andiamo mai così a nord, acque estreme, diciamo. È una regata unica perché di solito facciamo percorsi molto più normali, diciamo attraversiamo l'Oceano Atlantico, magari l'Equatore, ma quando si va così a nord la meteo diventa veramente estrema.
1: In questo periodo dell'anno c'è quasi il sole tutto il giorno.
0: Eh sì, il Circolo Polare Artico è proprio quel posto in cui il 21 giugno il sole non tramonta mai. Noi arriveremo su più o meno 4-5 giorni dopo. Vabbè, la luce ci sarà sempre, ci sarà un grande tramonto alba, non so più neanche come chiamarlo. Una particolarità di questa regata è di lasciare aperto un po' il percorso, nel senso che non c'è un waypoint o una boa o un'isola da girare, ma è un gate grande quanto il Circolo Polare Artico. E quindi noi possiamo scegliere la longitudine in cui tagliare il circolo e tornare indietro. Dal punto di vista strategico complica molto le cose, perché non bisognerà solo fare la miglior rotta possibile per andare, ma anche la più breve possibile per tornare. Quindi bisognerà studiare più rotte ogni volta in modo da capire, insomma, quale sarà il miglior punto di atterraggio al Circolo Polare Artico.
1: Ovviamente in solitario, senza scalo, senza assistenza e, dicevamo, con una meteo particolare, molto impegnativa. Le acque comunque saranno fredde, probabilmente i venti anche molto sostenuti, siete lontani da qualsiasi supporto esterno.
0: Sì, le prime due edizioni non sono mai riusciti a terminare il percorso
1: Ecco.
0: per intero, perché appunto erano condizioni troppo proibitive, ed è appunto per questo che hanno aggiunto questa nuova particolarità di poter scegliere un po' dove tagliare il Circolo Polare Artico. In questo modo sono in grado così un po' di dosare le depressioni più forti che arrivano da ovest, e quindi più decidiamo di tagliare il Circolo Polare verso est, e in teoria più dovrebbe essere facile la situazione. Dopodiché sono acque molto molto complesse, appunto come hai detto l'acqua arriva fino a 5-6 gradi di temperatura, però è il bello un po' di queste regate in solitario, che si esce un po' da quello che si fa di solito in allenamento, dalle altre regate che si assomigliano poi alla fine un po' tutte. Questa è una regata veramente unica. Io sono molto curioso di vedere un po' cosa vuol dire un posto così, praticamente in cui l'uomo quasi non c'è mai, veramente un luogo in cui la natura regna sovrana.
1: Una cosa che ci chiedono spesso gli ascoltatori è come si fa a gestire il ritmo sonno-veglia, come si fa a mangiare quando si è da soli, con magari dei venti molto forti, con una barca appunto come un Imoca 60, ma anche un Class 40, insomma, non è che cambia tanto poi da quel punto di vista.
0: Queste barche bisogna considerarle come dei gusci vuoti, in cui ogni grammo che portiamo a bordo deve avere una funzione ben specifica perché ci rallenta. Quindi, appunto, mangiare, dormire, lavarsi, tutte queste funzioni ovviamente importantissime per quando facciamo queste regate che durano 10 giorni, devono però sottostare alla rigida regola del peso. Ovviamente non abbiamo un frigo a bordo, non abbiamo una vera e propria cucina, porto dei cibi liofilizzati o cibo in scatola, piccolo fornetto da campeggio con cui riesco a riscaldare l'acqua e a cucinare questi liofilizzati. Su quella barca grande mi porto anche una pentola a pressione con cui riesco comunque a cucinarmi una pasta, un risotto, che fa molto molto piacere. Mentre per dormire bisogna spezzettare il sonno in tante piccole fasi, quindi delle 5-6 ore giornaliere che bisogna comunque dormire per non perdere lucidità, si dorme in fasi da 20-30 minuti più o meno. Noi non portiamo acqua, abbiamo un desalinizzatore a bordo, con l'energia solare o gli idrogeneratori possiamo far appunto funzionare questa macchina che dissala l'acqua, e con 4 litri al giorno più o meno riusciamo a fare tutto quello che dobbiamo.
1: Oltre a una regata tosta, è anche una vita molto tosta. Bisogna essere preparati fisicamente, strategicamente e mentalmente. In bocca al lupo e soprattutto buon mare, buon vento. Ambrogio Beccaria pronto per la sua prima regata con un Imoca 60, la Vendée Arctique 2026, che parte domani.
0: Grazie, grazie mille. Ciao, a presto.

0: alla Vendée Arctique partecipa anche la nostra Francesca Klapcic, buon vento e buon mare ovviamente anche a lei. E noi invece veniamo alla giornata mondiale degli oceani che si celebra lunedì 8 giugno. Proprio per ricordare l'importanza del grande blu, World Rise ha organizzato il Festival Mare in programma in Sicilia da oggi appunto a lunedì nella città di Milazzo e nell'area marina protetta di Capo Milazzo. E allora benvenuta a Maria Sole Bianco, presidente di World Rise. Ciao.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, sono felicissima di essere ancora con voi.
0: Eh sì, anche noi, assolutamente. Raccontaci questi 3 giorni di attività gratuite per tutte le età.
1: Assolutamente, sono 3 giorni dedicati al mare, perché il Festival Mare è un festival appunto che celebra il mare a cura di World Rise, e dopo le edizioni tra Lombardia, Sardegna e Puglia sbarchiamo in Sicilia quest'anno.
0: Tutti contesto... i postini così, eh?
1: Esatto.
0: La prossima volta vengo anch'io però.
1: Farebbe un immenso piacere, tra l'altro sono proprio dei posti della nostra penisola, dell'Italia, che vanno esplorati e vanno conosciuti nel profondo. Infatti il tema di Festival al Mar è proprio nel profondo, quindi un invito ad andare oltre la superficie. Bello. Dentro e fuori dall'acqua, e quindi avremo tantissime attività tra snorkeling con biologi marini, laboratori immersivi, musica, arte, talk, performance e attività per grandi e piccini, tutte gratuite proprio per ristabilire e facilitare questa connessione tra noi e il mare.
0: Scusa, ti avevo proprio perso, non riuscivo a riprendere la linea. Eccoci, sì, no, stavamo dicendo di queste bellissime attività, tra l'altro in un posto come Milazzo, che ha anche dei luoghi storici e culturali importanti.
1: Assolutamente, infatti parte delle attività, soprattutto quelle serali dedicate alla musica, si svolgeranno tra il Teatro del Carmine, che è un bellissimo atrio dove c'è il comune di Milazzo, e poi il bellissimo castello di Milazzo con questo tramonto verso il Mediterraneo, verso le Isole Eolie, un posto fantastico che è rinato grazie proprio all'istituzione dell'area marina protetta, che è nostro partner in questa iniziativa, come è nostro partner il comune.
0: Le protette, lo sappiamo, sono un modo eccezionale anche per conservare la biodiversità. Maria Sole Bianco, raccontaci qualche appuntamento, magari oggi ho visto per esempio anche body painting, la pelle come tela dipinta di mare.
1: Questo è fantastico, e tra l'altro io sarò protagonista per la prima volta di questa.
0: Ti fai tutta dipingere?
1: Mi verrò dipinta da un'artista straordinaria che è Lella Perez, che ha questo progetto We Are One With Nature, e lei praticamente dipinge le persone e le fa diventare tutt'uno con l'ambiente che le circonda, no? Quindi io diventerò proprio mare in questa,
0: che bello.
1: In questo pomeriggio. E apriamo così, no? Perché alla fine anche questa performance artistica rappresenta il messaggio che vogliamo dare, perché alla fine tutti noi siamo mare, no? Siamo connessi al mare attraverso ogni respiro che facciamo, ogni goccia d'acqua che beviamo, e dobbiamo ricordarcelo più spesso.
0: Siamo tanto d'accordo su queste cose. Sto leggendo sempre dal programma la biopasseggiata nel cuore dell'area marina protetta con Carmelo Isgro, un altro degli amici di Radio di Bordo, biologo, guida escursionistica e fondatore del MUMA, il Museo del Mare, sempre di Milazzo.
1: Sì, anche lui naturalmente cuore pulsante di questo posto, grande amico e naturalmente grande conoscitore, no, della natura di Capo Milazzo, sia dentro che fuori dall'acqua. Tra l'altro il suo evento è stato il primo a essere completamente sold out, perché nonostante lui faccia queste cose da tantissimo tempo, è così bravo a raccontarle, a divulgarle, che c'è sempre un grandissimo interesse.
0: Comunque le persone stanno veramente scoprendo l'importanza del mare. Poi ci sarà una caccia al tesoro che è divertente, sempre missione nel profondo, si chiama la meditazione, perché nel profondo è sì del mare, ma forse anche di noi stessi, no? E poi musica.
1: Assolutamente, tante attività, anche per esempio la caccia al tesoro dedicata ai bambini, no? Quindi in realtà abbiamo cercato di fare un programma.
0: Ma anche ai grandi, secondo me la caccia al tesoro è una cosa tanto carina, a me piace.
1: Esatto, no, assolutamente, assolutamente, però diciamo che abbiamo cercato di accontentare

0: aiutare un po' tutti per fare in modo anche che fosse un'esperienza vissuta anche dalle famiglie, no? Un modo per stare
1: Certo.
0: insieme in natura e celebrare la bellezza che ci circonda.
1: Maria Sole Bianco, ovviamente abbiamo tutti voglia di venire lì, presidente del World Rice. Se qualcuno ha ancora modo di avvicinarsi a Milazzo e dintorni, può vedere il Festival Mar fino a lunedì. Grazie mille, buon mare.
0: Grazie a voi, buon mare, buon vento.
1: Sempre. E allora, incontri, laboratori, tutela delle tartarughe marine, pulizia dei fondali, è la sesta edizione di Into the Blue Sea Life Fest, che mette al centro appunto il mare, ovviamente. Fino al 14 giugno tra Rimini e Riccione, la sesta edizione dell'evento targato Fondazione Cetacea, che ci racconta la direttrice Alice Pari.
2: Ed è un momento per noi di coinvolgimento della cittadinanza e non solo nella conservazione dell'ambiente marino. È un programma vasto che comprende sia proiezioni, conferenze, ma anche momenti in cui le persone si mettono proprio in gioco in prima persona nella conservazione del mare e dei suoi abitanti. Il tema di quest'anno è le coesistenze, ed è proprio un invito a riconoscere le relazioni che ci legano al mare e a tutte le forme di vita che lo abitano, quindi rendersi conto del fatto che non siamo soli, ma dobbiamo diventare consapevoli del fatto che le nostre vite sono interconnesse con le vite di altri organismi, dai più macroscopici ai più microscopici, come i batteri che abitano il nostro mare. Un evento che mi sta particolarmente a cuore sarà la proiezione del nostro film, una oggi, il 6 di giugno, e l'altra domani. È un film che abbiamo prodotto insieme a Zero Scena, si chiama Un mare molto piccolo. I registi sono Luca Bagnoli e Elisa Laboria ed è un film che abbiamo fatto a partire dall'archivio dell'ex delfinario di Rimini, una storia importante per il nostro territorio. In quanto i delfini di Rimini sono stati i primi delfini a essere sequestrati per maltrattamenti, quindi abbiamo ripercorso questa storia anche dolorosa per il nostro territorio. Infine, il festival sarà anche un momento per noi per inaugurare la nostra campagna Non siamo isole, finalizzata sempre a ricordare il legame indissolubile fra gli esseri umani e la natura, ma soprattutto per raccogliere fondi per la cura delle nostre tartarughe.
3: Messaggi in bottiglia. Oggi e domani mobilitazione nazionale contro i mozziconi in spiaggia, organizzata da Plastic Free, associazione di volontariato impegnata per combattere l'inquinamento da plastica. Titolo dell'edizione: Il pianeta non è un posacenere, con volontari, amministrazioni comunali, scuole, associazioni e aziende. Gli appuntamenti e le attività organizzate in tutta Italia sul sito plasticfreeonlus.it. Il Ghana ha dichiarato la sua prima area marina protetta. L'iniziativa del paese dell'Africa occidentale, affacciato sul Golfo di Guinea, nasce per conservare la biodiversità, proteggere gli ecosistemi costieri, salvaguardare gli habitat marini, le popolazioni ittiche e le specie a rischio. Restaurato dall'associazione di volontariato Life Scugnizia a Vela, Castore, storico half tonner in legno. L'imbarcazione tornerà ora a navigare nelle acque davanti a Napoli grazie al progetto di inclusione sociale Mestieri del Mare, nato dalla ventennale collaborazione con la Marina Militare, la Giustizia Minorile Campana, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli e altre istituzioni locali.
1: Faro Formica Grande, Raffaele Roselli, Punta Spadillo, Nino Giuliano, Punta Fenaio, Stefania Livoli, Punta Polveraia, Alessio Caranzetti e da Capofaro, Germana Brizzolari. Buon mare a tutti.
4: Non posso controllare il vento, ma posso regolare le vele. Ricky Skaggs.
5: Radio 1. Un mondo da sentire.
6: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Verde, viaggiare informati.
8: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei Rai Mobilità. Sono le 10:30 minuti. Andiamo in A9 Lainate Chiasso, code tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como in direzione della Svizzera. Ci spostiamo in A4 Milano Brescia, code traffico congestionato tra Monza e la barriera di Milano Est per chi viaggia verso Milano. Andiamo in A7 Milano Genova, traffico intenso, siamo tra Genova Bolzaneto e l'allacciamento per la 12 in direzione di Genova. In A15 Parma La Spezia, rallentamenti tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Andiamo sulla dorsale adriatica in A14, code traffico intenso

tra Bologna, Borgo Panigale e l'allacciamento per la 13 in direzione di Ancona. Proseguiamo in A14, code a tratti e traffico intenso anche nel tratto tra Bologna San Lazzaro e la diramazione per Ravenna, sempre in direzione di Ancona. In chiusura andiamo in Sicilia, in A19 Palermo Catania, al momento traffico rallentato per lavori di manutenzione prima dell'area di servizio Gelso Bianco in entrambe le direzioni. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento

0: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! 8x1000 unionebuddista.it.
1: Eta Beta, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
2: Per anni il computer quantistico è rimasto nei laboratori come una promessa affascinante ma lontana. Oggi invece è diventato un elemento chiave nella competizione industriale, tecnologica e geopolitica globale. Stati Uniti, Cina ed Europa investono miliardi per sviluppare macchine capaci di affrontare problemi che i computer tradizionali faticano a risolvere. Non avremo presto un computer quantistico sulla scrivania, ma con queste tecnologie si cominciano a progettare nuovi farmaci, nuovi materiali, nuove batterie e sistemi di comunicazione più sicuri, con una sfida in più. La stessa potenza che promette grandi progressi potrebbe mettere in discussione la crittografia che protegge dati, banche e infrastrutture. Una buona giornata, un buon sabato, benvenuti a Eta Beta da Massimo Cerofolini. Oggi dunque parliamo di computer quantistici, non più soltanto una frontiera della ricerca, ma una tecnologia che comincia a trovare applicazioni in settori decisivi della nostra vita. IBM ha dichiarato pubblicamente che il 2026 sarà il primo anno in cui un computer quantistico riuscirà a risolvere un problema meglio di qualsiasi metodo basato su un computer classico, aprendo cioè l'era del cosiddetto quantum advantage, vantaggio del quantum. Se confermato, sarebbe un momento storico. 70 anni dopo la nascita del transistor, la computazione cambia paradigma. Ma con quali prospettive? Piero Martin, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
2: Professore di fisica sperimentale all'Università di Padova e autore del libro Questo è quanto, un libro che racconta proprio la fisica quantistica con rigore e con chiarezza. Partiamo dalla base, no? Quando diciamo computer quantistico, professore, rischiamo subito di entrare in una specie di incantamento di parole poco chiare, no? Qubit, sovrapposizione, entanglement. Ci spiega in modo semplice che cos'è e perché non è semplicemente un computer più veloce di quelli che conosciamo.
3: Ma guardi, lo farei iniziando con le parole di un collega più famoso di me, il premio Nobel Richard Feynman, a cui viene attribuito in qualche maniera lo spunto che poi ha portato al computer quantistico. Siamo nel 1981, Feynman in una lezione si pone il problema di simulare la fisica con i computer. E la fisica cos'è? Altro non è che un linguaggio con cui noi parliamo la natura, e quindi di fatto il tema che si pone Feynman è quello di simulare la natura, cioè di usare il computer per capire, per accrescere la nostra conoscenza della natura. Quindi lui parte da un punto fondamentale e dice: ma il mondo reale, il mondo fisico, è quantistico. E quindi il vero problema di un computer è della simulazione della fisica quantistica, cioè in altri termini, andando proprio all'origine del nostro mondo, cioè andando a vedere gli elementi più fondamentali di quello che alla fine vogliamo simulare, Richard Feynman ci ricorda che la natura è regolata da leggi quantistiche.
2: Ecco, spieghiamo un po' i termini tecnici. Al posto del bit si usa il qubit. Che cos'è?
3: Ma partiamo dal bit, quindi. Il bit è sostanzialmente l'elemento computazionale dei computer attuali. È fatto di 0 e 1. È una moneta che è o testa o croce. Nel caso del qubit, l'elemento computazionale invece è un mescolamento, una simultaneità di stati. E di nuovo, riprendendo l'esempio della moneta, se io lancio per aria una moneta, mentre sta girando per aria prima di cadere, è una continua ruota ed è una continua compresenza di teste di croce, che poi andrà invece a diventare o testa o croce solo nel momento in cui cade e vado a osservarla. Bene, il qubit è proprio qualcosa del genere. È una sovrapposizione di stati, quindi è una sovrapposizione di zeri e di uni, e in questa sovrapposizione da un lato mima la natura probabilistica della natura stessa e dall'altro poi acquisisce una enorme quantità di informazioni.
2: Ecco, questo permette di amplificare le risposte, quelle corrette, e di ridurre quelle inutili, rappresentando e manipolando l'informazione in modo diverso rispetto ai computer tradizionali. Che caratteristiche hanno queste macchine?
3: Assolutamente sì, nel senso che mentre i computer tradizionali vanno proprio appunto di zeri e di uni, il computer quantistico è in

0: grado proprio di manipolare, di considerare contemporaneamente queste sovrapposizioni. Ancora una volta, per far capire a chi ci ascolta un po' meglio, siamo nel mezzo di un labirinto. Il computer classico sostanzialmente ad ogni svolta ci fa provare o a destra o a sinistra e alla fine immagazzina tutti i risultati e con una certa lentezza, forza di prove ed errori, ci porta all'esterno. Il computer quantistico ha invece una sorta di visione d'insieme del problema e ci permette quindi di velocizzare, ma su tema probabilistico, su una natura probabilistica, l'uscita da questo labirinto. Questi computer quindi funzionano proprio producendo questi qubit, che non è affare semplice, perché infatti è qui dove un po' la tecnologia si scontra con la realtà, producendola con laser oppure con superconduttori, se questi qubit sono elementi di corrente oppure elementi di luce. Ecco, questo se vogliamo è l'aspetto fondamentale, cioè la capacità di questi oggetti di manipolare e di utilizzare con spirito probabilistico vari stati contemporaneamente, che poi alla fine è esattamente quello che fa la natura, come
1: Ecco,
0: diceva
1: ha
0: Einstein.
1: detto ci sono varie tecnologie sul campo, non sappiamo ancora quale prevarrà nella grande competizione, la vedremo tra un attimo. Ha detto gli ioni intrappolati, i fotoni, gli atomi neutri, il silicio, insomma, stanno lavorando, tutti hanno in comune comunque la costruzione di macchine che devono stare a bassissime temperature in condizioni di perfetto isolamento, perché è un attimo che il qubit si perde, no, come calcolo.
0: Certamente, infatti è di nuovo un po' il tema ancora andiamo all'origine, il tema della fisica quantistica. Questo sistema di sovrapposizione degli stati è presente fin tanto che non andiamo in qualche maniera a interferire col sistema. Ed effettivamente, come diceva lei, è un attimo poi nel mondo reale andare a causare un piccolo disturbo che fa perdere questa natura probabilistica e fa diventare la moneta o testa o croce. O per citare l'esempio del gatto di Schrödinger, che è contemporaneamente vivo o morto, come il qubit, fin tanto che non andiamo a aprire la scatola e scopriamo che è o vivo o morto, e quindi ci ritorniamo al bit. Il gatto o vivo o morto è il bit, in poche parole,
1: Perdiamo
0: classico.
1: questa indeterminatezza che fa la straordinaria forza di questi computer. Però, quando si parla di quantum, a proposito, si dice spesso: fa in pochi minuti calcoli che oggi richiederebbero secoli. Però forse il punto non è quello di ridurre i tempi, quanto quello di poter affrontare problemi che oggi sono insolubili perché non cominciamo neanche ad affrontarli, tanta è il tempo previsto per avere una minima soluzione. Cioè, è inutile fare un calcolo che sappiamo che verrà risolto tra 500 anni, no?
0: È proprio così, effettivamente, è proprio un enorme cambio di paradigma, è un approccio fondamentalmente diverso, cioè io ricordo bene le generazioni, no? I primi PC, il 286, il 386, il 486, cioè tutti basati sostanzialmente sulla stessa logica dei supercomputer di oggi, che vengono via via potenziati, quindi per aumenti, diciamo così, incrementali. Invece il computer quantistico ci porta a un cambio di visione, completo, totale, e in questa maniera ci permette anche di risolvere problemi diversi ai quali non avremmo pensato con i computer tradizionali. I computer quantistici invece rappresentano un vero e proprio salto di paradigma, cioè andremo alla ricerca, alla caccia di problemi che non avremmo neppure pensato di risolvere con i computer tradizionali, proprio perché andiamo a sfruttare un approccio probabilistico e senza perdere informazione, ma mimando ciò che fa la natura, che a livello microscopico è probabilistica. E quindi i computer quantistici ci aprono un nuovo mondo di applicazioni nel campo medico, nel campo della crittografia, nel campo dell'energia, in tantissimi altri campi.
1: Ecco, allarghiamo appunto lo sguardo alle applicazioni, perché il quantum non è soltanto una macchina col qubit e computer da raffreddare quasi allo zero assoluto, ma è anche software, anche algoritmi, capacità di tradurre problemi reali in un linguaggio quantistico. E qui entra in scena Sabrina Maniscalco, fisica quantistica, che è fondatrice di Algorithmic, si scrive con la Q finale, realtà nata in Finlandia e poi in questi giorni è arrivata anche in Italia, a Milano, grazie al finanziamento di United Venture e CDP Venture Capital. Lei lavora proprio sull'uso degli algoritmi quantistici per la chimica, la farmaceutica, i materiali e altri problemi complessi. L'abbiamo intervistata.
2: Algorithmic si occupa di algoritmi e software quantistici, in realtà ibridi, cioè noi lavoriamo sia con i computer quantistici che con supercomputers e anche intelligenza artificiale in genere. Siamo circa 54, abbiamo 5 anni di vita, è stata cofondata da me e altri tre cofondatori e adesso da poco abbiamo trasferito i quartieri generali a Milano.

0: lontano da Helsinki.
1: Oggi il computer quantistico funziona su piccole applicazioni, ma soprattutto funziona combinato con super computer di tipo tradizionale. Ecco, come avviene questa collaborazione?
0: La collaborazione è importante soprattutto in alcuni ambiti. Gli esempi che noi studiamo e trattiamo sono nell'ambito delle industrie che si basano sulla chimica, ma anche della scienza della vita. Quindi, per esempio, simulare al computer delle molecole che poi possono essere utilizzate come medicine, come farmaci per la cura di diverse malattie. Noi abbiamo lavorato, per esempio, a delle terapie alternative per la cura del cancro. Quello che succede è che il computer quantistico permette in maniera molto accurata, persino di combinare atomo per atomo e creare nuove molecole in maniera un po' alchemica, e questo è impossibile da fare in maniera rigorosa, in maniera efficiente sui computer classici, proprio perché le molecole che formano le nuove medicine sono sostanzialmente regolate dalle leggi della fisica quantistica. Poi combiniamo questo con tecniche di intelligenza artificiale e quindi queste nuove molecole diventano dati che vengono poi utilizzati per il training del machine learning.
1: Ecco, a che punto siamo rispetto proprio agli sviluppi, vorrei dire, commerciali di questi prodotti? Perché ricordiamo che anche se voi siete partiti come startup, siamo ancora in una fase di sperimentazione. Come possiamo collocarci in questa strada che porta poi a degli sviluppi più massivi?
0: Questo è un punto importantissimo, soprattutto perché nell'ultimo anno si sta raggiungendo un punto di grande cambiamento. Si sta passando dall'uso dei computer quantistici prevalentemente per motivi scientifici, quindi da parte di, per esempio, università, eccetera, all'uso da parte anche di industrie, in maniera molto più commerciale rispetto a quello che può essere fatto dalle università o dai laboratori. Questo è fondamentale in quanto, da un canto, il progresso dell'hardware quantistico ha raggiunto livelli tali da poter effettivamente implementare casi d'uso anche complessi e quindi da diventare competitivo con le tecnologie classiche. E questo chiaramente è quello che poi genera l'adozione da un punto di vista del mercato e quindi crea una domanda e quindi permette poi di validare il livello di maturità della tecnologia.
1: Oltre alla medicina di cui ci ho detto prima, quali sono le altre applicazioni su cui siete pronti ad agire?
0: Certamente la preparazione, il disegno di nuovi materiali e poi anche, per esempio, di nuovi efficaci concimi, fertilizzanti, eccetera, che è una cosa molto importante. Lavoriamo anche a problemi di ottimizzazione, di logistica, le ferrovie, dove ha senso calcolare la distribuzione di punti elettrici, quindi le reti elettriche. Sono problemi in cui è veramente difficile, vista la quantità e la complessità dei dati e delle reti, ottenere delle risposte. Quindi queste sono alcune delle industrie e poi ovviamente una delle cose più eccitanti è come Quantum permetterà di migliorare l'intelligenza artificiale.
1: La scena del quantum è dominata dagli investimenti molto superiori a quelli vostri, che peraltro comunque avete avuto di recente un finanziamento da 18 milioni di euro, che non è poco, però diciamo molto lontano da quello che investono negli Stati Uniti e in Cina. Ecco, vi siete trasferiti in Italia dalla Finlandia. Come si colloca l'Europa e l'Italia in particolare in questa sfida che vede dei concorrenti molto più attrezzati e muscolosi di noi?
0: Il problema dei finanziamenti e della competizione con gli Stati Uniti e anche la Cina è un problema importante anche per motivi geopolitici o di sovranità, ma bisogna fare una distinzione tra i costi associati allo sviluppo dell'hardware, quindi dei computer quantistici, e quelli associati allo sviluppo del software. In genere il software richiede meno fondi, meno finanziamenti, ma è altrettanto strategico, in quanto ovviamente è impossibile far funzionare un computer quantistico senza il software. Permette di creare applicazioni e così via. Per cui, da un punto di vista dell'Europa, è importante capire qual è la nicchia veramente di dove investire, dove fare la differenza. E nella filiera, probabilmente software, e applications sono esattamente quelli che permettono di utilizzare i nostri talenti e anche quello che sappiamo fare bene.
1: Ma voi dove vi attaccate quando avete bisogno di un calcolo di un computer quantistico, non avendone uno vostro?
0: Certo, noi lavoriamo con diverse tipologie di computer quantistici perché esistono computer quantistici superconduttivi come quelli per esempio di IBM, di Google e altri, esistono computer quantistici basati sulla fotonica, esistono quelli basati sugli atomi neutri, eccetera. Quello che noi facciamo è trasferibile, quindi noi possiamo lavorare con tutti i diversi tipi di computer quantistico e questo ovviamente permette una diminuzione del rischio.

0: Si tratta di investimenti, eccetera, appunto perché la tecnologia vincente non è stata ancora scelta, non si sa quale sarà.
1: Sabrina Maniscalco ci ha parlato delle applicazioni di Algorithmic. Torno con Piero Martin, autore del saggio Questo è quanto. Allora, professore, ha sentito Maniscalco. Possiamo fare qualche altro esempio di prospettive della fisica quantistica nel mondo della computazione?
2: Beh, direi che le applicazioni sono davvero tante. Pensiamo al tema della finanza, o al tema della meteorologia, che sempre di più avrà grande importanza, ma anche nel campo della difesa, nel campo delle comunicazioni, anche nel campo dell'energia. Come vedremo più avanti, è un tema estremamente importante che può essere risolto ai computer quantistici.
1: Ci sono degli esempi che mi incuriosiscono, come il fatto di dover disegnare le tappe di un furgone nella consegna. Finché si tratta di un solo furgone è abbastanza facile. Due o tre si complicano, quando diventano cinque, ottimizzarli è quasi impossibile per i computer attuali. Spesso non pensiamo a questa crescita esponenziale dei calcoli nella nostra vita quotidiana.
2: Beh, esattamente questo è il tema. Effettivamente, un altro esempio è quello del lancio delle monete, no? Se lanci una moneta puoi avere una testa e una croce, già se ne lanci due cominci ad avere quattro combinazioni, se ne lanci tre ne hai otto e il problema cresce molto rapidamente. E quindi il tema fondamentale dei computer quantistici sarà quello di capire quali tipi di problemi potranno risolvere. Non è detto che per tutti siano super efficaci, ma quali temi potranno fare emergere in maniera più forte i loro vantaggi.
1: Tra le prime applicazioni concrete in attesa di queste, che sottolineiamolo, richiederanno ancora anni di studi e di esperimenti, e non è detto che arriveremo mai a dei risultati apprezzabili, ci sono invece applicazioni realizzate nel campo della sensoristica. Cosa sono i sensori quantistici e perché sono così importanti?
2: Ecco la fisica quantistica in gioco. I sensori quantistici sono strumenti di misura, in qualche maniera, che sfruttano la proprietà quantistica stessa del sistema di misura e quindi interagiscono con l'ambiente esterno e dalla loro interazione siamo in grado di ottenere informazioni. Due esempi per tutti: quello della medicina, cioè la capacità di andare a rivelare delle modifiche, per esempio dei campi magnetici estremamente microscopici, estremamente piccoli nel campo della risonanza magnetica nucleare e quindi aumentando la nostra capacità di diagnosi. Ma nel campo, per esempio, della geologia e della geofisica, delle mappe della gravità estremamente dettagliate che consentono, per esempio, un'esplorazione ancora più precisa del sottosuolo terrestre, pensiamo in termini di risorse minerarie, di risorse energetiche.
1: Poi c'è il grande capitolo della crittografia. Da una parte il quantum promette comunicazioni più sicure, dall'altra un computer quantistico maturo potrebbe rompere molte delle cifrature attuali. È qui che nasce il terrore di banche, governi e infrastrutture critiche. Ci spiega questo paradosso?
2: Diciamo che è già una certezza che si stanno acquisendo molte comunicazioni crittate, cioè nascoste, attuali, con la consapevolezza che prima o poi si arriverà a come dire, a un calcolatore, quindi un calcolatore quantistico, in grado di decifrarle. Cioè, prima immagazzina i dati e poi un domani troverai la maniera per comprenderli e a questo punto, siccome non lo dirai ad altri che ci sei arrivato, sarai in grado di possedere un'enorme quantità di informazione. È un po' come, insomma, se io facessi il ladro, mi portassi a casa una grande quantità di serrature per poter provare una serie di chiavistelli che le aprono tutte, una serie di chiavi, diciamo, passepartout che le aprono tutte, in maniera tale che poi, quando vado a fare, come dire, qualche azione criminale, ho già pronto la chiave apposita.
1: E la contromisura?
2: Beh, la contromisura sarà una corsa fra chi fa il computer più performante rispetto a chi è in grado di avere questa capacità di decrittare. E quindi sostanzialmente nuovi algoritmi, nuove capacità di far lavorare questi computer e di nuovo eccoci di nuovo con Feynman, sempre più vicini a come funziona la natura. Noi siamo ancora in questo momento solo una pallida approssimazione, c'è un grande spazio davanti per poter migliorare questi sistemi.
1: Ecco, a proposito di corsa, chi è che la sta guidando? Stati Uniti e Cina sono davvero davanti a tutti?
2: Stati Uniti e Cina sono senza dubbio dei leader. Posso solo dire che l'attuale amministrazione americana ha posto l'intelligenza artificiale, le quantum technologies e la fusione come i tre pilastri della ricerca applicata degli Stati Uniti, sia dal punto di vista federale, ma naturalmente dal punto di vista privato. Google, IBM, Microsoft, Amazon. Abbiamo sentito proprio un paio d'anni fa Willow, il computer che per la prima volta ha dimostrato, computer quantistico, la capacità in qualche maniera di autocorreggersi man mano che aumentano il numero dei qubit. E poi naturalmente ci sono startup tipo IonQ, Rigetti, Quantinuum, PSI Quantum, cioè veramente è un mondo in grande evoluzione.
1: E la

0: È la Cina è l'altro concorrente, e qui le posso dire anche nel mio mondo, il mondo della fusione, sta accadendo la stessa cosa. Della Cina non si sa moltissimo, se non che anche loro stanno facendo sia della fusione sia della fisica quantistica applicata un grandissimo tema di interesse. E la Cina sappiamo che ha delle risorse smisurate e già. Per quel poco che ne sappiamo a livello pubblico, nella crittografia, nelle comunicazioni quantistiche, ma anche nella potenza di società come Alibaba e Huawei, per esempio, no? L'ultima ebbe anche problemi negli Stati Uniti, ci fa pensare che a brevissimo la Cina sarà in grado di competere, se non lo è già, con le grandi superpotenze americane.
1: L'Europa com'è messa?
0: L'Europa, ci sta lavorando molto, l'Europa e anche il nostro paese. C'è un programma EuroQCI punta a costruire un'infrastruttura europea per comunicazioni quantistiche sicure, e poi c'è quanto sta accadendo nel nostro paese, che è estremamente interessante all'interno dell'Europa. Parto dalla mia università, che proprio poche settimane fa ha inaugurato il Quantum Computing Center, che è un nuovo edificio che conterrà molte tecnologie per lo sviluppo di un calcolatore quantistico, a partire dall'intrappolamento di ioni, ma poi c'è anche l'Università di Politecnico di Milano, il CNR, e poi c'è Federico II, Bologna, col Cineca, insomma, c'è veramente un movimento molto molto interessante nel nostro paese.
1: Anche
0: Aspetta,
1: il Politecnico di
0: certo,
1: Torino.
0: il Politecnico di Torino, senza dubbio, che ci fa pensare che davvero abbiamo le possibilità, come in altri settori, di essere davvero trainanti per la ricerca europea. Se mi permette anche di dire, credo che dopo aver fatto questi esempi di Cina e Stati Uniti, il vero futuro comunque sia quello anche qui a livello europeo di una forte collaborazione, come nel tema dell'energia. È difficile, credo, che un singolo paese possa vincere la concorrenza di Cina e Stati Uniti, ma sono certo che a livello europeo si possa fare la nostra parte se si lavora insieme.
1: Ricordiamo che il governo ha varato qualche mese fa un piano strategico nazionale per le tecnologie quantistiche. Fin qui ci sono le promesse, ma quali sono gli ostacoli veri?
0: Ma gli ostacoli veri sono ancora ostacoli di natura tecnologica, insita proprio nella loro natura, cioè la fragilità rispetto agli errori, i costi che sono, diciamo, forse per certi versi, mettiamolo così, anche l'aspetto meno importante, perché poi, insomma, denaro in giro ce n'è tanto, ma la complessità tecnologica, c'è come dire, una mescolanza di tecnologie criogeniche, laser, di elettronica, che richiedono naturalmente un grande sforzo, oltre il tema delle persone. Non dimentichiamo che poi alla fine i computer sono realizzati da persone, e fin tanto che non potenziamo l'investimento nel personale, nelle persone che siano in grado di, come dire, di comprendere, di realizzare queste cose, rischiamo di rimanere davvero indietro.
1: Senta, IBM ha detto che quest'anno avverrà il superamento del computer quantistico rispetto a un calcolo del computer classico. Ovviamente si parla di piccole dimostrazioni. Quando è che invece ritiene che queste applicazioni diverranno di largo uso? Che tempi si dà, secondo lei, per il successo di questa tecnologia?
0: Guardi, lei mi sta ponendo una domanda che mi viene fatta molto spesso nel mio settore, che è quello della fusione. Quando arriverà l'energia da fusione? E io sono sempre molto prudente nel rispondere. La stessa cosa lo uso per la risposta che le voglio dare. Cioè, chiaramente abbiamo degli obiettivi vicini, si parla appunto del 2030, del decennio successivo, ma io sostanzialmente credo che sarà una transizione che non andrà per, come dire, un salto a gradino, ma andrà per scoperte progressive, per fasi successive. E soprattutto sarà anche molto pilotata dalle necessità, come d'altra parte nel campo energetico. Quindi io credo che i prossimi, mi lasci dire, 1 o 2 decenni vedranno enormi progressi sia nel campo del computer quantistico e sia nel campo dell'energia, mi lasci dire, proprio perché le due cose, peraltro, sono anche strettamente collegate. Questi computer richiedono molta energia e quindi dobbiamo essere in grado di averle entrambe.
1: Io ringrazio Piero Martin, autore del saggio Questo è quanto. Grazie professore per averci raccontato questo mondo così affascinante, così sfuggente, ma l'ha fatto in maniera molto chiara.
0: Grazie, grazie a lei e a tutte le persone che ci hanno ascoltato.
1: E grazie al coordinamento tecnico di Fernando Conti, la nostra redazione composta da Paola De Gaudio e la regista è Cecilia Mosetti. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Eta Beta cercandoli su Rai Play Sound. Su Rai Play Sound c'è anche Pillole di Eta Beta. Noi ora andiamo su Facebook alla voce Eta Beta Radio 1, dove se vi iscrivete avete accesso ai tanti contenuti, alle tante notizie che pubblichiamo ogni giorno sulle nuove tecnologie. La mia mail è massimo.cerofolini@rai.it. Da Massimo Cerofolini, buon fine settimana.

0: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Radio 1. Un mondo da sentire.
2: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Alla Coop le ciliegie Fior Fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto
6: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
12: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Spingere sul negoziato per l'Ucraina, lo ha detto Papa Leone sull'aereo che lo ha portato a Madrid, dove è atterrato una trentina di minuti fa, prima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Bisogna spingere perché la violenza e la guerra abbiano una conclusione, ha aggiunto Prevost, interpellato sulla situazione dopo le prove di dialogo già fallite tra il presidente ucraino Zelensky e quello russo Putin. Il programma della prima giornata di visita, dopo l'accoglienza ufficiale da parte delle autorità spagnole, prosegue ora con la cerimonia di benvenuto al Palazzo Reale di Madrid. Nel Golfo Persico, attacco americano su postazioni radar iraniane a Goruk nell'isola di Keshm, abbattuti 4 droni lanciati verso Hormuz. Teheran ha risposto con missili contro il Kuwait e il Bahrain, intercettati o caduti senza danni. Donald Trump concede altro tempo per arrivare a un accordo. Non l'hanno ancora fatto perché sono orgogliosi, ha affermato il presidente. Sul fronte libanese, almeno 21 i morti negli attacchi israeliani di ieri. In Italia, ora con la cronaca e con la

0: Strage dei migranti ad Amendolara, dalla ministra Calderone l'annuncio di un nuovo impegno del governo nel comparto agricolo.
1: Una campagna di ispezioni aggiuntive nel comparto agricolo su tutto il territorio nazionale a partire da metà giugno. È la risposta del governo alla strage di Amendolara che arriva con l'annuncio della ministra del lavoro Calderone al termine di un vertice in prefettura a Reggio Calabria.
2: Ciò che è reato va contrastato e ci sono tutti gli strumenti da parte nostra, da parte del governo. C'è la massima fiducia nel risultato del lavoro della procura. Noi mettiamo a disposizione anche delle procure, degli inquirenti, tutta la nostra forza e la nostra capacità ispettiva.
1: C'è attesa intanto per la manifestazione che si terrà nel pomeriggio nella cittadina della strage. Il corteo organizzato dalla FLAI CGL partirà alle 16:30 proprio dal distributore dove i quattro braccianti sono stati uccisi. Lì sarà deposta una corona di fiori, poi si arriverà in piazza per interventi e momenti di riflessione. Alla mobilitazione sarà presente il segretario generale della CGL Maurizio Landini. Non sarà solo un modo per piangere le vittime, assicurano i sindacati. Andremo a pretendere risposte dalla politica, misure concrete, rafforzamento dei controlli e interventi strutturali contro il caporalato. Francesca Capannolo, GR1.
0: Incidente mortale nella notte a Brescello, nel Reggiano. Per cause ancora in corso di accertamento, un'auto ha investito due ragazzi a bordo di due biciclette. Nell'impatto uno dei due giovani, 19 anni, è morto. Il secondo, 18 anni, è rimasto ferito ed è ora ricoverato in ospedale. Alla guida dell'auto un uomo di 43 anni. E a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, nelle Marche, ancora in corso le ricerche dei vigili del fuoco per trovare un'anziana che risulta dispersa dopo il parziale crollo di una palazzina di due piani causato da un'esplosione, probabilmente da una bombola di gas. La deflagrazione ha causato un morto e tre feriti. Elezioni amministrative apriranno domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 le urne per i ballottaggi. 41 i comuni sopra i 15.000 abitanti chiamati al secondo turno, 6 i capoluoghi, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna, dove si vota in 148 comuni. Modificati per la prima volta geni di embrioni umani. L'esperimento in vitro che ha innescato anche riflessioni etiche è stato realizzato dai ricercatori della Columbia University per correggere difetti genetici alla nascita.
3: Per anni l'editing genetico degli embrioni è stato raccontato come una promessa sospesa tra fantascienza e medicina. Ora un nuovo studio aggiunge un tassello importante al dibattito. Non dice che modificare il DNA degli embrioni sia pronto per la clinica, ma suggerisce che potrebbe essere meno rischioso di quanto si pensasse. La tecnica usata, chiamata base editing, agisce sulle singole lettere del DNA ed è più raffinata del metodo precedente. Giuseppe Novelli, genetista dell'Università di Tor Vergata.
4: Tecnica migliorata dal punto di vista metodologico e tecnologico, tuttavia ancora siamo lontani da una possibile applicazione sull'uomo, i dubbi sono tanti, soprattutto la presenza di mosaicismo, cioè di cellule corrette e cellule non corrette. Dobbiamo ancora imparare molto sulla biologia dell'embrione.
3: Non mancano poi le questioni etiche, il timore che progressi di questo tipo possano accelerare il passaggio dalla prevenzione delle malattie all'idea molto più controversa di selezionare caratteristiche umane.
4: Queste fughe in avanti servono soltanto ad alimentare dibattiti, ancora dal punto di vista scientifico siamo lontani da una sua applicazione clinica.
3: Mauro Zanda, GR1.
0: Sanremo 2027, annunciate le date del festival targato Stefano De Martino.
5: Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quella di...
0: Dal 16 al 20 febbraio le ha comunicate lo stesso direttore artistico con un video sui social corredato dalla colonna sonora di una delle canzoni più famose passate dall'Ariston, quella Vita spericolata di Vasco Rossi, che si classificò per la verità penultima e che oggi trova posto tra i capolavori della musica italiana. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Storie in giallo, prossimo GR alle 12.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra. Storie in giallo.
7: In ogni storia e in ogni tempo ci sono zone d'ombra dove si annidano i misteri più oscuri.

0: Noi vi accompagneremo tra gli angoli bui, le verità sospese, i ragionevoli dubbi e le inconfutabili certezze di storie dannate. Benvenuti a Storia in Giallo, Radio 1, buon sabato da Vittoriano Abate e Flaminia Bolzan. Il caso Pantani, sono passati 22 anni da quel giorno, era la giornata degli innamorati, ma noi la ricordiamo perché è una data rimasta nell'immaginario collettivo italiano, una data che ha davvero coinvolto emotivamente tutti gli italiani. Il 14 febbraio del 2004 l'agenzia ANSA batte una notizia che farà il giro del mondo: Marco Pantani, il pirata che con le sue incredibili prestazioni ciclistiche aveva fatto appassionare milioni di italiani, possiamo dire fino ad allora abbastanza indifferenti rispetto allo sport del ciclismo, ed è stato trovato morto nell'appartamento D5 del Residence Le Rose a Rimini. Noi intanto vi ricordiamo che potete riascoltarci anche su Rai Play Sound. Flaminia.
1: Ma vi ricordiamo anche che in questo momento potete ascoltare insieme a noi un pezzo sicuramente iconico e molto legato a quello che è stato il mondo del ciclismo. Quindi Francesco De Gregori, Il bandito e il campione.

apertura ci sono date che non sono soltanto numeri sul calendario, ma sono vere e proprie cicatrici sulla pelle del nostro paese, perché il 14 febbraio del 2004 è proprio un

0: Una di queste, mentre l'Italia festeggia San Valentino, a Rimini piove una sera fredda e in un residence anonimo, il Residence Le Rose, il portiere sale al quinto piano. C'è una stanza, è la numero 502, da cui non esce nessuno da ore. La porta è sbarrata dall'interno, bloccata da mobili pesanti. Quando finalmente riescono ad aprirla, la luce è spenta, l'aria è pesante, sul pavimento, riverso a terra, c'è un uomo. Non ha abiti addosso, ha il volto tumefatto, non respira più.
1: Eh sì, quell'uomo ha solamente 34 anni eppure il suo corpo sembra davvero averne vissuti più di 100. Quell'uomo si chiama Marco Pantani, ma tutta l'Italia lo conosce come il pirata. Stiamo parlando di un ciclista che aveva fatto raddoppiare letteralmente le vendite dei giornali sportivi, di una sorta di eroe che aveva infiammato le montagne del Tour de France e del Giro d'Italia. E allora ancora ad oggi però ci chiediamo come è possibile che il più grande scalatore della storia del ciclismo sia finito a morire da solo in una stanza sbarrata nel mezzo di un inverno romagnolo.
0: Eh sì, Flaminia, perché questa non è soltanto la storia di una morte, per quanto anomala sia. Questo è davvero un labirinto di ombre, segreti e domande che a distanza di più di 20 anni non hanno ancora trovato una risposta. Perché per capire il 14 febbraio del 2004 dobbiamo fare un passo indietro, dobbiamo tornare al 5 giugno del 1999. Siamo a Madonna di Campiglio.
1: Sì, Pantani sta dominando il Giro d'Italia, sostanzialmente è in quel momento una divinità sulle due ruote, ma quella mattina alle primissime luci dell'alba arrivano i medici del Luci per fargli un controllo del sangue a sorpresa. E il verdetto che arriverà quel giorno è letteralmente una mazzata. L'ematocrito è al 52%, il limite massimo consentito per la salute dei corridori è il 50%. Non è una squalifica per doping tecnicamente, ma una sospensione cautelare. Ecco, in quel preciso istante, proprio in quel momento, Marco Pantani smette di correre e forse ce lo chiediamo, inizia a morire.
0: Eh già, Flaminia, perché è proprio qui, è proprio in questo momento che nasce la prima enorme controversia. Negli anni che seguiranno ci saranno rivelazioni continue, rivelazioni anche scioccanti, intercettazioni legate alla criminalità organizzata, che suggeriscono di fatto uno scenario assolutamente inquietante, perché inizia ad entrare in gioco in questa tragica vicenda la camorra. Perché la camorra? La camorra avrebbe, secondo ovviamente un'ipotesi, naturalmente che fa riferimento a quelli che sono i dubbi della famiglia, ma anche di tanti giornalisti, la camorra avrebbe manipolato quel test del sangue per evitare di pagare miliardi di lire in scommesse clandestine, ovviamente se Pantani avesse vinto il giro. E c'è una testimonianza, anche agli atti di Vallanzasca, che dal carcere confermerà che un esponente del clan gli aveva detto: scommetti contro il pirata, non arriverà a Milano. Ma la verità giudiziaria non è mai riuscita a ribaltare quel test. Il dubbio quindi rimane, è un dubbio enorme. Allora, la domanda che ci poniamo oggi, e lo faremo con i nostri ospiti che ci hanno raggiunto qui ai microfoni di Storia in Giallo, è proprio questa: Pantani è morto per un'assunzione volontaria di sostanze stupefacenti unite ad antidepressivi, oppure fu davvero incastrato, come l'ipotesi appunto di cui parlavamo, Flaminia?
1: Ma sai, Vittoriana, prima di provare a rispondere a questa domanda, mi piace pensare di poterci concentrare un pochino sulla figura di Marco Pantani, perché da quel 1999 Marco non è stato più lo stesso. Cadde nel tunnel della depressione e soprattutto della cocaina. La droga in quei momenti è diventata forse il suo rifugio, ma chiaramente anche il suo carnefice. Quindi è in questo modo che si arriva agli ultimi giorni della sua vita, perché Marco Pantani arriva al Residence Le Rose di Rimini il 9 febbraio, ma soprattutto ha un bisogno in quel momento, vuole stare da solo e si barrica letteralmente all'interno di quella stanza 502. Quindi il grande interrogativo è proprio quello relativo agli accadimenti di quei 5 giorni. Provando a riassumere quello che tu già hai detto, secondo la prima inchiesta ufficiale, Marco avrebbe consumato delle quantità enormi di cocaina e psicofarmaci in preda ad un delirio. Avrebbe distrutto la stanza, smontato i mobili, tagliato i fili del telefono. Sarebbe quindi morto per un'overdose acuta. A quel punto il verdetto è caso chiuso, suicidio o comunque morte accidentale, dovuta chiaramente a quell'abuso di sostanze.
0: Guarda, Flaminia, c'è una figura in questo caso, come in molti altri che noi cronisti di nera e giudiziari abbiamo sempre in qualche modo accompagnato nella nostra narrazione. La figura figura della madre, perché la madre di Marco Pantani è una figura

0: fondamentale in questo racconto, perché mamma Tonina non ha mai creduto alla versione dell'assunzione volontaria, quindi della morte per overdose. E a questo punto, con te e con i nostri ospiti, che intanto vado subito a presentare, Giovanni Scamarozzino, collega di Radio 1, e il dottor Pasquale Bacco, medico legale, noi entriamo proprio nel territorio delle ombre e lo facciamo ascoltando una clip. Facciamo quindi un passo indietro per ricostruire tutta la vicenda e per immergerci in quella che era la realtà del ciclismo degli anni 90 e in quella che è stata la storia di un uomo che resterà per sempre un mito. Sentiamo.
1: Pantani che sta scattando, Pantani davanti, accende la battaglia, accende l'amico ed è il primo ad attaccare. Amici sportivi, abbiamo veramente vissuto una giornata di grande ciclismo. Dobbiamo dire grazie a questo giovane che ha vinto la tappa. È letteralmente il boato di tutto il pubblico che è accorso qui sulle strade di questa 15ª tappa. Africa è tutta per lui per questo.
2: Cresce il boato della folla, l'esultanza del pubblico, battono le mani sui tabelloni pubblicitari per fare rumore, per accompagnare, per scandire il ritmo dei corridori in questa grande fatica, gli ultimi colpi di pedale per questo Mino di Romagna che viene a vincere al traguardo delle Deux Alpes. Le braccia al cielo, applaude da solo se stesso Marco Pantani che da stasera è la nuova maglia gialla del Tour.
3: E questo era il mix della radiocronaca per le due vittorie di Pantani del Giro Africa del 1994, il Tour de France il 27 luglio del 1998. Una grandissima emozione riascoltarlo oggi e non posso negarlo, anche perché insomma tutto quello che ha a che fare con lo sport inevitabilmente arriva proprio dritto alle corde del nostro cuore. Ma di Pantani che cosa dobbiamo ricordare? Beh, la carriera, una carriera importante, un professionista dal 92 fino al 2003 ha ottenuto in tutto 46 vittorie, una carriera strabiliante, i migliori risultati nelle corse a tappe, e si è consegnato alla storia per essere entrato veramente nel ristretto novero di quegli atleti che sono stati in grado di centrare una doppietta importante, il Giro e il Tour. E ovviamente non possiamo non coinvolgere, proprio per raccontarlo, per entrare nel personaggio, l'ospite che Vittoriana ha presentato, Giovanni Scaramuzzino, giornalista di Radio 1, espertissimo di ciclismo.
0: Presentiamo anche il nostro ospite tecnico in questione, che è il dottor Pasquale Bacco, medico legale, che ci porterà invece dentro quella che è proprio la questione legata alle ragioni della morte di Marco Pantani. Allora, vengo subito da te, Giovanni. Chi era Marco Pantani? Che cosa rappresentava per il ciclismo italiano?
4: Ma ha coinvolto nuovamente gli italiani ad appassionarsi al ciclismo, non tanto perché vinceva, ma per il modo come lo faceva. Prima abbiamo ascoltato la clip relativa al Tour de France. Tour de France che, insieme proprio a Roberto Collini, che era la voce narrante, ho seguito. Quindi è stato l'apice della sua carriera ed erano vittorie ottenute in salita. Marco Pantani quindi ha riavvicinato gli italiani al ciclismo, li ha coinvolti perché partecipavano ascoltando la radio o seguendo la televisione. E non aveva un gran non aveva il fisico, le physique du roll, direbbero
0: i francesi.
4: In effetti
0: non era né bello, né simpatico, né particolarmente affabile. Almeno lo racconta.
4: Guarda,
0: lo
4: era, tutto il contrario di tutto. Guarda, era a volte introverso, a volte spavaldo. Quando passò professionista, no, e fece il suo primo contratto, gli dissero i dirigenti della sua squadra: ragazzo, hai fatto un affare. Lui rispose: non aveva ancora vinto niente nel mondo dei grandi, mi sa che l'affare l'avete fatto proprio voi. Questo significa personalità e significa coscienza dei
0: propri mezzi. Carisma anche. Giovanni, ma hai conosciuto Marco Pantani?
4: Sì, sì. E devo dire che non saprei però affibbiargli un'etichetta, sinceramente. Ecco, perché era una persona, un ragazzo che alternava dei momenti di piena convivialità ad altri in cui si isolava pur essendo in mezzo agli altri. Cioè,
0: però era riuscito a creare un legame forte con il pubblico.
4: No, direi indissolubile, più che forte. Oggi lo vediamo come personaggio divisivo, no? Perché purtroppo l'andamento della sua vicenda inevitabilmente, se vogliamo, ha prodotto la divisione, la separazione tra innocentisti e colpevoli, tra si è suicidato oppure...

0: è tutto di qua o di là.
1: E su questo però, Giovanni, approfitto un momento proprio per riflettere insieme a te, a Pasquale Bacco e soprattutto agli amici che ci ascoltano. E Vittoriana, non so quanto tu possa essere d'accordo, vedi, molto spesso noi ci dimentichiamo che oltre il mito c'è una persona, oltre l'atleta ci sono delle persone, quindi tu che lo hai conosciuto, quanto pensi che anche in momenti precedenti ci potesse essere magari una difficoltà a rapportarsi con tutto quello che noi sappiamo per Pantani, insomma, è stato oggetto di grande sacrificio arrivare a quei risultati? C'era sì una grande consapevolezza, una grande resilienza, però ecco, gli atleti sono spesso soggetti a difficoltà di questo tipo perché c'è la pressione dell'aspettativa. Cosa ne pensate?
0: Ma guarda, io in breve ti dico che fino al giugno del 99, fino a Madonna di Campiglio, Pantani aveva saputo non solo risorgere, rinascere dalle proprie ceneri, aveva avuto due incidenti terribili, altri avrebbero smesso. E lui invece non solo è ritornato a gareggiare.
1: Ecco, tu li ricordi, Giovanni, questi incidenti? Quando sono occorsi?
0: Guarda, ricordo personalmente il secondo perché noi trasmettevamo il Giro d'Italia dalla motocicletta, no? Quindi io ricordo che in una tappa sulla costiera amalfitana un gatto gli attraversò la strada, lui cadde e nel 96, l'anno prima, aveva dovuto saltare il Giro per un altro grave incidente e lì sembrava proprio che fosse a terra. Però dove io personalmente ho detto qui è finita una carriera, secondo me è proprio dalle frasi di Marco dopo
2: il 5 giugno.
0: Sì, perché lui disse: io mi sono sempre risollevato, ma questa volta non so se ce la farò, ed è andata proprio così.
2: Madonna di Campiglio, 5 giugno 99, ha rappresentato una data, diciamo, dirimente rispetto a quella che è stata la vita, non solo la carriera di Marco Pantani, ma anche la vita. Io però tornerei un attimo, e lo faccio con Marco, con Pasquale Bacco, tornerei sul discorso che Flamini aveva analizzato, la solitudine dello sportivo, la solitudine del campione. Dottor Bacco, quanto anche l'aspetto psicologico potrebbe avere influito sul declino, perché è vero l'esclusione dal Giro, il doping, però quanto poi la solitudine del campione in qualche modo può influire sull'aspetto psicologico e quindi poi su quella che è stata purtroppo il declino di Marco Pantani.
3: Sì, ma io credo che la forza di Pantani, io non sono una persona che ha seguito e segue molto lo sport, però Pantani lo seguivo, il ciclismo non l'avevo mai visto, era uno sport di cui conoscevo anche pochissimo, però il carisma di quest'uomo, che lo si vedeva dagli occhi, quello che attira dello sportivo è proprio la capacità di trasmettere questo concetto di avere tutto sotto controllo. E in questo c'è il carisma, ma c'è anche la solitudine, che la persona capace di gestire grandi eventi è anche un po' solo. Quello alla fine l'ha condannato. Probabilmente lui ha capito, forse per questo diceva il dottor Scaramuzzino, che lì è finita la carriera, che aveva di fronte a questo punto qualcosa che non era un infortunio fisico su cui poteva agire direttamente, ma qualcosa di probabilmente più grande.
2: Noi entreremo chiaramente in quella che è stata poi la parte centrale dell'inchiesta. Il doping c'era la mano della camorra, era un'assunzione volontaria per quanto riguarda le sostanze stupefacenti, è stata indotta, ma la domanda che vi faccio: in quegli anni il doping era davvero un fenomeno diffuso nel ciclismo?
0: Ma io penso che quella generazione, anche solo per curiosità, in allenamento eccetera, nel momento in cui, no, si parlava e si vociferava di questa famigerata EPO, no, che aumentava a dismisura le potenzialità dell'atleta, credo che molti, se non provato, sapessero di che cosa si trattava, e quindi quella generazione lì ha avuto a che fare, a volte sgomitando, a volte accettando, questa idea.
3: Sì, assolutamente sì, l'abbiamo visto, l'abbiamo toccato con mano, i controlli non erano così efficaci, c'era anche una sorta di curiosità, addirittura c'è stato un momento, Caramuzzino se lo ricorda, in cui addirittura chi non ne faceva uso pensava di essere in qualche modo sottostimato, perché vedeva negli altri questo utilizzo. Quindi assolutamente sì, era molto più diffuso di quello che si possa pensare.
1: E allora, sulle note degli stadio, e mi alzo sui pedali, una piccola pausa musicale per poi tornare a raccontare il caso Pantani qui a Radio 1, Storia in Giallo.
4: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto,

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
4: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
5: Quanti anni hai?
4: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
13: Storie in giallo.
14: Un comunicato ufficiale ha sancito la fine del giro per Marco Pantani. Il tasso ematocrito presente questa mattina nel sangue di Firata è risultato superiore ai valori consentiti, 52 contro i 50 fissati come livello limite.
15: Venne estromesso dal giro pur considerando che gli altri suoi avversari, senza voler fare i nomi, uno aveva 49, scusami, uno 49,5, quindi non eravamo molto.

0: lontani.
1: E siamo rientrati in studio, Storia in Giallo Radio 1, stiamo ricostruendo la vicenda di Marco Pantani e in questa clip abbiamo sentito quello che è stato poi il momento spartiacque nella vita e nella carriera di Marco Pantani, l'eccesso, il valore alto di ematocrito trovato nel sangue, quello che poi sancisce la fine del giro nel 5 giugno del 1999. Vado dal dottor Bacco, ma che cos'è l'ematocrito?
2: L'ematocrito è la concentrazione di globuli rossi nel sangue. Perché sono importanti? Perché i globuli rossi trasportano l'ossigeno, quindi più sono alti più i muscoli riescono a lavorare. Il problema qual è però? Che più sono alti i globuli rossi più il sangue diventa viscoso.

0: rischioso, quindi si possono avere dei trombi, no? Delle occlusioni vasali. Però tecnicamente perché viene utilizzato? Perché portando più ossigeno ai tessuti, chiaramente le prestazioni sono più elevate.
1: Allora, per quanto riguarda invece poi, diciamo, la gestione di questo rilievo, c'è anche ed è entrata nell'inchiesta, come è stato rilevato questo tasso? Abbiamo detto che abbiamo dei valori degli altri corridori 49 e 49,5, quindi un tasso del 52 non era così, diciamo, esagerato.
2: Se posso,
1: Sì.
2: allora, la lotta per il doping ha sempre avuto una velocità più alta di quella dell'antidoping, credo che il dottore ne sappia molto più di me, però non attraverso quel controllo di Madonna di Campiglio non si dimostrava, questo è importante dirlo, la presenza di doping, cioè il fatto che il corridore si fosse dopato. L'ematocrito, il valore più alto, era una conseguenza possibile di assunzione di medicinale
1: Ho
2: proibito.
1: letto, no, non so se ho letto bene, e per questo vado da Pasquale Bacco, ho letto che in diciamo, età molto giovane Marco Pantani aveva subito l'asportazione della milza. Questo
0: Sì.
1: potrebbe aver contribuito a far salire questo tasso, questo valore di ematocrito nel
0: Sì,
1: sangue.
0: ricordiamo che la milza è l'organo che in qualche modo ci depura dai globuli rossi leggermente alterati, quindi chi non ha la milza di solito ha un valore di ematocrito leggermente più alto. Però, come dicevi tu, in realtà il valore non era elevatissimo e tra l'altro c'era il grosso problema, era questo, che quando noi preleviamo il sangue e lo lasciamo un po' stagnare, il plasma, cioè la parte liquida, diminuisce. Quindi la percentuale di globuli rossi può diventare leggermente più alta, anche se in realtà non è superiore a quella che può essere la
3: Nel
0: norma.
3: senso, dottor Bacco, che si concentrano maggiormente, e quindi ovviamente c'è un aumento, questo mi
0: Esatto,
3: stai dicendo?
0: si concentrano di più diminuendo diciamo, la parte contrapposta in termini percentuali, chiaramente aumenta il valore dell'ematocrito.
1: Insomma, Giovanni, possiamo entrare già nella narrazione del possibile complotto o
2: Ci
1: comunque resta nello
2: sono, a
1: sfondo?
2: livello cronistico ci sono delle incongruenze, la presenza o meno degli addetti ai lavori, la conservazione, no? Soprattutto è
0: Sì.
2: questo, credo che da un punto di
0: Sì,
2: vista,
0: soprattutto quello, sì,
2: dottore.
0: assolutamente, che non è stata in qualche modo catalogata. Cioè noi non sappiamo ancora oggi come è stata conservata quella provetta e questo è
3: Questo,
0: determinante.
3: guarda, ci fa pensare anche alla famosa catena di custodia dei reperti
0: Perfetto.
3: in tantissimi casi di cronaca che ci troviamo ad affrontare, quindi questo tema sicuramente è attuale. Però lo abbiamo detto, quel 5 giugno del 99 è stato un po' uno spartiacque. Allora, ascoltiamo l'intervista che Gianni Minà fece a Pantani proprio 4 giorni dopo quell'esame dell'ematocrito.
4: Marco, è da quella mattina, Madonna di Campiglio, ti sei autorecluso in questa casa come un animale ferito. Perché?
5: Ma credo che non poteva essere che così. Sono circondato da un'infinità di giornalisti, di tifosi, di telecamere attorno al giardino e quindi qui nel mio paese che non mi lascia sicuramente vivere né a me né alla mia famiglia, quindi per me è un momento abbastanza difficile, abbastanza duro, dove i pensieri sono tanti che attraversano la mia mente, la mia testa in questi ultimi 3 o 4 giorni, quindi credo che la casa forse è il momento dove ci si può rifugiare, forse cercare spiegazioni e così, insomma.
4: Hai una grande rabbia in corpo.
5: Ma rabbia, frustrazione, vergogna, sono diverse sensazioni che ho dentro. Il fatto che avevo vinto un Giro d'Italia, credo in maniera impeccabile, e dopo tanto lavoro trovarsi di fronte a un verdetto di questo tipo sicuramente è una lavata di testa e ci si trova di fronte a un muro che ti crolla addosso, un qualcosa che ti colpisce nel morale, nell'anima.
3: E in questa intervista Marco Pantani parla di emozioni, rabbia, frustrazione e vergogna. Allora, prendiamo un attimo di respiro, ascoltiamo insieme i Nomadi, l'ultima salita, prima di iniziare a commentare proprio come queste emozioni possono aver inciso su quello che poi è stato il caso della morte di Marco Pantani.

0: E siamo di nuovo in studio con Storie in Giallo Radio 1, con noi Giovanni Scaramuzzino, il collega di Radio 1, e il dottor Pasquale Bacco, medico legale. Allora, abbiamo ascoltato in una bellissima intervista realizzata da Gianni Minà, che ha veramente messo a nudo quello che era l'animo di Marco Pantani subito dopo quello che è stato il momento peggiore della sua vita e della sua carriera. Marco ha parlato di rabbia, di frustrazioni, ha parlato anche di vergogna, perché Giovanni, quell'evento non gli aveva soltanto in qualche modo distrutto un percorso che era in salita, diciamo, ma era un percorso assolutamente bello, positivo, eccetera, ma ha anche dato, come dire, ha impresso un cambiamento da un punto di vista psicologico molto molto importante. Lui parla appunto di qualcosa che lo ha colpito nell'anima. Quindi, come è cambiato Marco Pantani da quel 5 giugno del 1999?
1: Completamente, però c'è da dire anche un'altra cosa. Non c'era una sanzione monstra per quella violazione, cioè l'Unione Ciclistica Internazionale trovava un tasso di ematocrito superiore al consentito, a tutela della salute dell'atleta c'erano 15 giorni di sospensione, quindi lui avrebbe potuto anche correre il Tour de France. Perché? Perché, come dicevamo in precedenza, non c'erano ancora gli strumenti, parliamo di 27 anni fa, no?

0: non c'erano ancora gli strumenti per poter asserire. Adesso c'è il passaporto biologico, ci sono tutta una serie di controlli che permettono, attraverso le variazioni del singolo atleta, anche di poter dimostrare, no? Allora si vagava un pochino a carponi, però per lui è stato lo schiaffo decisivo.
1: Che poi parla di vergogna, aveva paura di affrontare evidentemente i tifosi, aveva paura che, perché poi è accaduto, gli urlavano contro durante...
0: Guarda, Pantani è stato purtroppo un personaggio divisivo, però adesso ti dico che a distanza di tanti anni, Giro d'Italia è stata cosa recente, ebbene ci sono ancora scritte sull'asfalto che inneggiano a Pantani. Questo per dire che evidentemente l'appassionato si è riconosciuto e è stato tramandato, perché la nuova generazione ne ha solo sentito parlare, il ricordo
1: poi
0: di questo
1: aspetto
0: corridore.
1: Lo approfondiremo, ma vado dal dottor Bacco, perché avevo letto in pratica proprio riferimento a quello che diceva Flaminia sulla repertazione e sulla conservazione dei reperti. Allora, leggevo che delle due provette che secondo i protocolli dovevano essere quelle diciamo usate per diciamo quantificare il tasso di ematocrito nel sangue, in realtà ne fu trovata soltanto una, l'altra andò persa.
2: Sì, soltanto una, e quella, giustamente come diceva Flaminia, è proprio la catena di conservazione che è mancata completamente, quindi non è possibile, quelle indagini oggi sarebbero state invalidate nel giro di poche ore, perché non è possibile fare una valutazione, il sangue cambia, basta anche lasciarlo fuori due ore e cambia completamente il suo aspetto. Poi tra l'altro, ricordiamolo, parliamo di una variazione minima, cioè quindi avevamo una variazione che poteva essere anche discussa. Ricordiamo pure che la notte prima e poi successivamente questo valore scese rapidamente al di sotto del 52%.
3: Sì. Ecco, e in quel momento però torniamo ancora all'aspetto psicologico, torniamo a raccontare forse come si è sentito Marco Pantani nel 99 attraverso le parole della mamma Tonina, La storia siamo noi di Minoli.
4: 99, Marco stava partendo per il Giro d'Italia, ci sono arrivate due raccomandate, una della Formula 1 e una del calcio. Io le sto cercando tuttora quelle due raccomandate, dove diceva che doveva ritrattare quello che aveva detto, perché Marco aveva detto che c'era il doping e esisteva in tutti gli sport, e loro gli avevano detto di ritirare quello che avevano detto. Poi non lo so, poi è un caso, è successo quel che è successo a Madonna di Campiglio. Mi arrivano anche lettere a casa, non me ne frega niente, ma non mi fa paura niente nessuno. Io, purtroppo mio figlio se n'è andato, e io sono qui che voglio capire cos'è successo a Madonna di Campiglio e a Rimini. Aver vissuto quello che abbiamo vissuto noi come famiglia dal 99 fino alla fine è stato... non è... mi fanno ridere quanto leggo nei giornali o nei libri. Bisogna essere lì a vivere quella situazione. Quanto Marco andava via in bicicletta, che gli urlavo dietro, dopato, vatti a casa. Non era facile, né per lui né per noi. Io non auguro a nessuno, neanche il mio peggior nemico, un'angoscia che abbiamo avuto tutta la famiglia, vedendo un figlio che si stava distruggendo per una cosa che lui continuava a dire che non l'aveva fatto.
1: E abbiamo sentito la mamma di Marco Pantani, la signora Tonina, che tanto si è battuta per la ricerca della verità su questa tragica morte, perché lei non ha mai creduto che fosse attribuibile ad una assunzione volontaria di sostanze stupefacenti, e fa riferimento a due raccomandate. Ma perché parla di queste due lettere? Perché in effetti Marco Pantani, ma questo poi lo chiedo al collega Giovanni Scaramuzzino, Marco Pantani evidentemente aveva ricevuto, come dire, degli avvertimenti. Marco voleva parlare del doping, voleva far capire che probabilmente doping fosse una pratica diffusa in quel periodo storico, ma anche tra gli altri suoi, diciamo, tra gli altri atleti, tra gli altri corridori, tra gli altri campioni, e questo naturalmente dava fastidio a qualcuno.
0: Noi dobbiamo, secondo me, collocare storicamente quel periodo, anche, dico anche, non solo, anche nel ciclismo, sulla base di quello che era accaduto qualche anno prima, la caduta del muro di Berlino. Tutti si ricorderanno, il dottore si ricorderà, no? DDR, quante medaglie vinceva alle Olimpiadi, la Germania allora dell'Est, no? La stessa Unione Sovietica, ecco. Allora, cade il muro, tutti questi esperti, c'era il cosiddetto

0: detto doping di Stato. Tutti questi, diciamo, esperti che lavoravano, no, per far sì che venissero migliorate le prestazioni sportive, si trovarono senza lavoro, parliamoci chiaro, quindi furono ingaggiati qua e là e scrissero, purtroppo, ahi noi, una pagina, se non vogliamo dire completamente nera, perché adesso un po' di luce è stata fatta, comunque abbastanza grigia su quello che poteva essere il doping, ma non soltanto nel ciclismo. Quindi questo, secondo me, va considerato, perché in effetti il problema doping, diciamolo chiaramente, è sempre esistito. Solamente nel momento in cui lo si combatte, la lotta deve essere ad armi pari. E ripeto ancora, perché lì è il problema, la corsa per il doping va più veloce rispetto alla lotta contro il doping.
1: Però a questo punto entrano in gioco due fattori che poi sono entrati nelle varie inchieste di cui parleremo, nelle varie inchieste che si sono susseguite dal giorno della morte di Pantani nel 2004, e viaggiano su due binari. Uno è quello appunto del doping, della ripetizione, eccetera. L'altro sul discorso che è stato ovviamente messo anche al centro delle inchieste, quello la camorra, cioè il discorso delle scommesse clandestine, che anche in quel periodo non era irrilevante, era presente nello sport.
0: Lì è stata fatta una, da parte di Renato Vallanzasca, un chiaro riferimento al fatto che, per ciò che riguarda il 99, era successo, cioè la camorra voleva che Marco Pantani perdesse il Giro d'Italia, perché altrimenti non sarebbe stato in grado di poter gestire, assolvere le forti puntate.
1: Entriamo però a questo punto, entriamo in quello che è il cuore dell'inchiesta, perché da un punto di vista e anche alla luce dei riscontri autoptici, chiedo al dottor Bacco, ma vi erano segni compatibili con un'assunzione volontaria, oppure è davvero pensabile ad un'assunzione invece forzata, cioè qualcuno che abbia indotto a Marco Pantani ad assumere una quantità di sostanze stupefacenti che poi è risultata davvero abnorme rispetto a quella che avrebbe cagionato comunque la sua morte?
2: Beh, allora, l'autopsia, ricordiamolo, che viene fatta dal dottor Giuseppe Fortuni, la prima, e uno degli elementi che è caratteristico è il fatto che sul corpo non sono presenti dei segni da difesa, né passiva né attiva, quindi segni da colluttazione. Questi oggettivamente non ci sono. Quello che tradisce di solito chi uccide facendo ingerire la persona una grossa quantità di droga è proprio la concentrazione. Cioè, quando si trova una concentrazione talmente elevata che è impossibile che la persona che si vuole uccidere sia stata capace di ingerirla, allora in quel caso noi possiamo dire che c'è stata un'ingestione forzata. In questo caso però questa concentrazione non c'è. Cioè, la concentrazione che viene riscontrata dagli esami tossicologici su Marco Pantani è molto elevata, però è compatibile col fatto che l'abbia assunta lui.
3: Ma guarda, Pasquale, in quella situazione chiaramente sono stati anche tanti altri, oltre a questo, gli elementi che hanno indotto la famiglia e anche tantissime persone ancora a pensare che potesse esserci una versione diversa rispetto a quella che è stata cristallizzata e ricostruita durante la prima inchiesta. Tanto per cominciare, il caos che c'era all'interno di quella stanza di 5, perché le immagini che sono state filmate dalla polizia scientifica hanno mostrato una stanza completamente a soqquadro. Ora, questo noi, insomma, da tecnici possiamo ragionare se possa essere o meno compatibile proprio con una situazione di delirio, con una situazione di eccitazione derivante dall'ingestione di questa cocaina, però chiaramente c'è il mix con i farmaci. E poi ci sono state, ma questo purtroppo ormai lo sappiamo, accade, abbiamo toccato due temi, da una parte quello del doping, dall'altra la pressione degli atleti, che sono molto molto attuali. Ce ne mettiamo un terzo, quello delle lacune investigative nelle fasi iniziali, perché tra le prime criticità che sono state sollevate c'è stata appunto quella della mancata analisi nell'immediatezza di alcuni oggetti che erano presenti nella stanza, tra cui ad esempio, ricordo adesso, non vorrei sbagliarmi, una bottiglia d'acqua che originariamente non è stata valutata in ordine alla presenza di un eventuale DNA. Ecco, i punti oscuri sono tanti, però sì, rimane il discorso della personalità di Pantani e dell'incidenza di quell'episodio del 99, perché è vero, non avrebbe comportato nulla se non un'interruzione, ma lo stigma, noi sappiamo quanto è importante, soprattutto per uno che appunto viene chiamato il pirata, ma è uno che è abituato ad andare in salita, il fatto di dire ce l'ho fatta con i miei mezzi, e pensare che qualcuno

0: uno possa anche solo lontanamente pensare e quindi distruggere la nostra immagine, di dire tu vinci perché hai assunto delle sostanze. Ecco, questo forse è quello che rimane di sfondo in tutta questa storia.
1: Flaminia, per deformazione professionale io ritorno sul discorso delle tre inchieste di cui tu parlavi, perché la terza inchiesta intanto è ancora oggi, diciamo, è ancora oggi in atto, e il dossier antimafia, diciamo, si sta occupando di questo fascicolo per omicidio contro ignoti, le manipolazioni della scena del crimine. Cioè, la domanda che faccio al dottor Bacco: ma ad un certo punto Marco Pantani ha cominciato a spostare i mobili, a barricarsi in casa, diciamo, a fare una serie di gesti che sono effettivamente esasperati, ma perché?
2: È compatibile questo con l'utilizzo delle sostanze. Ricordiamo due elementi molto importanti però di Pantani. Prima di tutto che il metabolismo è soggettivo. Parliamo di un soggetto, come diceva giustamente il nostro amico Scaramuzzino, di un soggetto che aveva un fisico comunque minuto, nonostante fosse un atleta, non aveva una presenza fisica importantissima, e poi il fatto che lui assumesse antidepressivi. Quindi, come ci dice poi la seconda valutazione che verrà fatta su Pantani, anche se solo su base documentale, in realtà probabilmente quello che alla fine causa realmente la morte non è tanto solo la cocaina, ma l'interconnessione con questi due antidepressivi, tant'è vero che gli esami interni, quello che noi troviamo nell'autopsia, porta proprio ad una insufficienza grave cardiaca che è legata ad un edema polmonare legata proprio a questa connessione.
1: Guardate, vorrei farvi ascoltare una breve clip in cui abbiamo, come dire, un passaggio di Diego Maradona. Ascoltiamolo.
3: L'ho conosciuto a Marco a Cuba e mi è sembrato che tutti abbiamo colpa di questo successo, perché guarda che quando Marco Pantani vinceva erano tutti vicino a lui e è morto solo. Questo è un'allarma per tutti noi, per tutti noi. Noi abbiamo tutti quanti colpa. Te, io, lei.
0: È morto solo, come è anche avvenuto per Diego Armando Maradona, un altro personaggio iconico e altrettanto controverso del mondo dello sport. La genialità, questa personalità eclettica, il grandissimo talento, diverso da Pantani per tanti aspetti, ma diciamo due morti che sono comunque tragicamente accomunate da una serie di aspetti. Noi ci stiamo avviando alla conclusione di questa puntata di Storie in Giallo, però ecco, la riflessione al di là di quelle che sono ancora le controverse sfaccettature di questa inchiesta vanno al pensiero rispetto a quella che è la figura di Marco Pantani, e quindi a un lato umano che in qualche modo, forse, mi sento di dire, vogliamo ancora celebrare
1: E
0: qui
1: per
0: oggi.
1: questo vado da Giovanni Scaramuzzino per chiedergli: ma Marco Pantani è stato più un eroe sportivo, un campione indimenticabile, o addirittura possiamo immaginarlo come una vittima del suo tempo?
4: L'uno e l'altro. Quello che io non condivido del dopo Madonna di Campiglio è stato il fatto che Pantani sia stato fatto correre il Giro d'Italia del 2000 e gli sia stato quasi imposto dalla federazione di partecipare ai Giochi Olimpici di Sydney, sempre nell'anno 2000. Perché in effetti lì la cosa migliore sarebbe stato far decantare tutto e nel momento in cui Marco Pantani avesse detto ipoteticamente voglio rientrare, voglio rimettermi alla prova, accettare tutto quanto. Ma era diventato, come dire, un simbolo vorticoso, no? La bandana, il pirata, le maglie che si vendevano a suo nome. Non era facile economicamente, purtroppo, fermare la macchina.
1: Nonostante tre inchieste, dottor Bacco, le zone d'ombra sono rimaste. Perché secondo lei Marco Pantani, il caso di Marco Pantani ancora oggi riesce a suscitare dubbi, discussioni sulle cause della morte?
2: Perché, come diceva Flaminia, troppe cose comunque sono state sbagliate nel percorso. La valutazione del luogo, del delitto, la conservazione delle provette. Quando ci sono tutti questi errori di protocollo, è giusto che ci sia sempre un barlume, diciamo, di speranza anche da parte di chi stava vicino a Pantani nella ricerca della verità.
1: Siamo arrivati davvero alla fine di questa puntata. raccontato, abbiamo ricostruito, abbiamo cercato anche di indagare nelle zone d'ombra sulla vicenda della morte di Marco Pantani. Flaminia.
0: Un ringraziamento a Giovanni Scaramuzzino, Pasquale Bacco,

0: Marco, Mimmi Micocci, la nostra regista, Monica Bartocci, la nostra redazione, tecnico audio Giovanna Insardi. Ci salutiamo e ci diamo l'appuntamento al prossimo sabato sulle note di To Build a Home, Cinematic Orchestra e Patrick Watson.
1: Ma vi ricordiamo sempre che se volete potete riascoltarci su RaiPlay Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8 per 1000 unionebuddista.it.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Alice Andreoli. Continuano a soffiare venti di guerra nel Golfo Persico, mentre non si registrano progressi sul fronte diplomatico, nonostante gli annunci del presidente Trump che prometteva novità nel fine settimana.
3: Mentre si continua a trattare, l'esercito americano nella notte attacca postazioni radar di sorveglianza costiera iraniana a Guruk sull'isola di Geshm. Inoltre, il comando centrale statunitense su X conferma di aver abbattuto 4 droni d'attacco iraniani lanciati verso lo stretto di Hormuz. Poco dopo, lo stato maggiore delle forze armate del Kuwait annuncia che le difese aeree stanno respingendo attacchi ostili di droni e missili. Le sirene degli allarmi antiaerei vengono attivate anche in Bahrain e i voli, come in Kuwait, temporaneamente sospesi. I Pasdaran annunciano di aver attaccato basi nemiche nella regione del Golfo. Sul fronte diplomatico, i negoziati sono in una fase di stallo, dichiara Rezaei, consigliere militare della guida suprema Khamenei, perché l'America blocca i beni congelati iraniani e Trump deve sbloccare la situazione. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo perché sono forti e orgogliosi, ma non hanno scelta, sottolinea Trump. Aggiunge, hanno ancora il 21-22% dei loro missili e conclude, il Vietnam è durato 19 anni, intanto il Pentagono è innalzato al massimo livello il grado di minaccia per l'intensificarsi delle attività di spionaggio da parte di Tel Aviv nei confronti di Washington, secondo quanto riferiscono alla NBC diversi funzionari statunitensi. Marco Barbonaglia, GR1.
2: In Libano uccisi soldati dell'esercito regolare in un raid israeliano, lo affermano le forze armate di Beirut parlando di un attacco barbaro contro un veicolo militare sulla strada nel sud del paese. Ieri 21 morti in diversi attacchi israeliani e in Cisgiordania, Hebron, il funerale del neonato palestinese di 7

0: mesi, ammazzato ieri da un soldato di Tel Aviv che ha aperto il fuoco contro la macchina guidata dal padre del bambino. E ha espresso preoccupazione per il Libano. Leone XIV, arrivato in mattinata a Madrid, dove è stato ricevuto dai reali di Spagna e dal premier Sanchez. In Iran non è una guerra giusta, ha anche detto il pontefice ai giornalisti a bordo dell'aereo papale, prima della partenza per il viaggio apostolico in Spagna. Consueto scambio di messaggi tra Leone XIV e il presidente della Repubblica. Prego per il bene e la prosperità dell'Italia, ha scritto Prevost a Mattarella, che nel ringraziare il Papa sottolinea come non bisogna rassegnarsi alla guerra. Cordoglio della Premier Meloni per la tragica esplosione che ha fatto crollare una palazzina di due piani a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo, nelle Marche. Un 47enne è morto e 3 persone sono rimaste ferite, mentre sono ancora in corso le ricerche dell'anziana che risulta dispersa. La deflagrazione è probabilmente da attribuire a una bombola di gas. L'omicidio in stazione a Milano, identificati altri componenti della gang che ha ucciso il 22enne Gianluca Ibarra Silvera, pugnalato la sera del 26 maggio scorso alla stazione Certosa, e c'è un secondo fermo.
1: A 20 anni, anche lui di origine peruviana, i PM milanesi hanno firmato un provvedimento di fermo, il secondo in 24 ore. Gli agenti della squadra mobile lo cercano ovunque, potrebbe trovarsi all'estero, forse in Spagna. Un coetaneo è stato invece bloccato ieri con l'accusa di aver sferrato i fendenti fatali che hanno ucciso Gianluca. Alle spalle numerosi precedenti penali, un'espulsione sospesa, nella sua abitazione i vestiti sporchi di sangue. Altri 7 giovani sono indagati. Le immagini immortalate dalle videocamere della zona hanno permesso di risalire alla loro identità. Secondo una prima ricostruzione, il gruppo avrebbe preso di mira la vittima, suo fratello, un 32enne, mentre in stazione attendevano il treno per tornare a casa. Gli insulti, lanci di bottiglie, la fuga. Gianluca cade a terra tra le traversine del binario 6, accerchiato, viene accoltellato. Proseguono i controlli a tappeto nella periferia nord di Milano, perquisizioni in diverse abitazioni. Chi indaga vuole capire il reale movente del delitto, che potrebbe non essere solo una rivalità tra bande. Arianna Di Giorgio, GR1.
0: Ad Amendolara, a Cosenza, nel pomeriggio la manifestazione contro il caporalato, lo sfruttamento del lavoro, organizzata dalla CGIL. Aderiscono numerosi esponenti politici e sindaci della zona, che hanno indetto un lutto cittadino collettivo per il giorno dei funerali. Il corteo partirà dalla stazione di servizio in cui lunedì scorso sono stati bruciati vivi 4 braccianti, fermate per la strage 2 persone, 2 presunti caporali accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Oggi è attesa la nuova proroga del taglio delle accise. Lo sconto dovrebbe valere fino al 4 luglio, con una durata maggiore rispetto a quanto inizialmente previsto. Il gasolio, comprensivo di IVA, dovrebbe scendere da 12,2 a 9,7 centesimi al litro, mentre la benzina dovrebbe restare sugli attuali 6,1 centesimi al litro. Scoperto in Cina un nuovo dinosauro, parente del Velociraptor.
2: Ha vissuto nel Cretaceo inferiore, ossia 120 milioni di anni fa. Il suo nome è Jian Changmaensis. A scoprirlo è stato un team di ricercatori internazionali in un sito del nord-ovest della Cina. Gli scienziati, esaminando a lungo i resti fossili, sono arrivati alla conclusione che appartiene ad una specie nuova, cioè non osservata e classificata in precedenza, di Microraptor, dinosauro di piccole dimensioni che può essere considerato un parente stretto del più conosciuto velociraptor. Velociraptor, reso famoso dal film Jurassic Park. Era coperto di piume, aveva un'apertura alare di poco superiore al metro ed era alto all'incirca come un barbagianni. Ma non poteva volare, planava da un albero all'altro per cacciare gli uccelli, dei quali era un vorace predatore. Federico Fanti, paleontologo dell'Università di Bologna.
3: È esistito un momento nella storia dell'evoluzione in cui i dinosauri e i primi uccelli, quelli che conosciamo bene ancora oggi, sono vissuti insieme, destinati da un punto di vista evolutivo a separarsi.
2: Daniele Morgera, GR1.
0: Sport, MotoGP in Ungheria, da poco concluse le qualifiche della classe regina del motomondiale. Scopriamo chi partirà in pole position alle 15 nella sprint race.
4: 76esima pole in carriera per Marc Márquez, che a Balaton ritrova un circuito antiorario e torna davanti a tutti. Prima fila tutta spagnola, perché accanto al 9 volte ritato della Ducati ci sono Acosta e Aldeguer. Pedro con la KTM si ferma a 53 millesimi dall'asso di Cervera. Fermin con la Ducati Gresini è staccato di 3,5 decimi. Seconda fila tutta tricolore, con le Ducati di Gian Antonio e Bagnaia, bravo a superare le forche caudali.

0: Della Cuno a precedere la priglia del leader iridato Marco Bezzecchi, che si mangia le mani per un errore nel T4 dell'ultimo time attack. La pole era fuori portata, ma la prima fila no. Di positivo per il riminese c'è però che il compagno di squadra Jorge Martin, primo inseguitore nella classifica mondiale, partirà dopo di lui in ottava piazza a chiudere un tris di moto di Noale con Raul Fernandez settimo, che precedono Luca Marini con la Honda nono. Luca Cesaretti, GR1.
1: Sanremo 2027, annunciate le date del festival targato Stefano De Martino.
2: Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle dei film.
1: Dal 16 al 20 febbraio le ha comunicate lo stesso direttore artistico con un video sui social corredato dalla colonna sonora di una delle canzoni più famose passate dall'Ariston. Quella vita spericolata di Vasco Rossi, che si classificò per la verità penultima e che oggi trova posto tra i capolavori della musica italiana. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 come sempre alle 13. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
3: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
6: Quanti anni hai?
5: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI. Giornale radio del Lazio.
11: Ancora un incidente mortale sulle strade del Lazio. A Monte San Biagio, in provincia di Latina, un motociclista di 21 anni ha perso la vita nell'impatto contro un'automobile. A San Vittorino, periferia della capitale, ha ucciso la madre 78enne nel corso di una lite e poi ne ha murato il corpo all'interno di un magazzino. A dare l'allarme i vicini di casa. Nuove regole per gli esami di maturità, i nomi dei commissari resi pubblici online sul sito web del Ministero dell'Istruzione, saranno 5 per ciascuna commissione. Sarà Roma, primavera 2027, l'appuntamento di Vasco Rossi con il pubblico per celebrare i 50 anni di carriera, sarà un nuovo giubileo, l'annuncio dell'artista. Buongiorno da Alessandro Banfo, in studio per questa seconda edizione del giornale Radio del Lazio. In apertura, la cronaca, ancora una vittima delle strade del Lazio. Si tratta di un giovane motociclista coinvolto in un violento incidente nel Pontino a Monte San Biagio. Problemi per la viabilità sulla via Appia. Sentiamo.
12: Ancora una tragedia della strada in provincia di Latina e per l'ennesima volta è un motociclista la vittima dell'incidente avvenuto sulla via Appia all'altezza del comune di Monte San Biagio. Il sinistro è avvenuto stanotte intorno alle 2 quando il Centauro, che sarebbe un 21enne residente nel piccolo centro pontino, ha perso il controllo del suo mezzo per cause ancora da accertare, finendo contro un'utilitaria che arrivava nella direzione opposta. Lo schianto al chilometro 114-900 è stato fatale e per il giovane non c'è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano sulle cause dell'incidente mortale e i tecnici dell'ANAS che hanno chiuso temporaneamente l'arteria, riaperta solo nelle prime ore di stamattina. Non è certo il primo lutto del genere in zona. Il 16 maggio scorso un 29enne di Terracina era morto sulla Migliera 58 dopo lo scontro con un'auto, finendo poi in un canale adiacente, mentre lo stesso giorno un 30enne era deceduto in uno scontro simile proprio vicino a Monte San Biagio. Una lunga scia di sangue che riguarda tutta la regione, nel Lazio in particolare.

0: tra Roma e provincia, dall'inizio dell'anno sono oltre 20 gli incidenti letali che hanno riguardato motociclisti, mentre in tutto il 2025 erano stati 38, un'incidenza che, secondo i dati raccolti da ACI e Istat, è superiore a quella registrata a livello nazionale. Filippo Pala per TGR Lazio.
1: Scoperto dai carabinieri un supermarket della droga attivo a Cerveteri, 8 le persone denunciate, lo spaccio era gestito attraverso app online anche dal carcere.
2: Il principale organizzatore delle attività illecite gestiva lo spaccio avvalendosi di note e applicazioni di messaggistica crittografata, creando dei veri e propri canali dedicati alla compravendita dello stupefacente, dettando precise indicazioni su quantità, prezzi, luoghi di consegna della cocaina agli innumerevoli clienti, operando di fatto come un supermarket della droga. L'indagine ha portato alla luce che l'indagato, attraverso questi canali, impartiva anche ordini ai suoi collaboratori e reclutava nuovi corrieri, persino mentre si trovava ristretto in regime di detenzione in carcere, utilizzando un telefono cellulare introdotto illecitamente nella struttura penitenziaria. L'escalation criminale del gruppo attivo nel territorio di Cerveteri, nella frazione di Campo di Mare, ha portato alla denuncia da parte dei carabinieri di Civitavecchia di 8 soggetti, di cui 7 italiani e un cittadino straniero. Trae origine da un sequestro di una partita di cocaina rinvenuta all'interno dell'abitazione di una coppia del posto incaricata di custodirla. Sequestro che ha generato un presunto debito di circa 20.000 euro con i vertici del gruppo, che hanno scatenato una brutale campagna estorsiva ai danni della coppia, finita in una vera e propria spirale di terrore perché ritenuta responsabile della perdita della sostanza. Per recuperare il danaro, gli indagati sono arrivati a minacciare anche con le armi di sciogliere la figlia minore nell'acido e di perpetrare violenze sessuali ai danni della donna davanti al compagno. Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
1: Ancora la cronaca, a Roma femminicidio nella zona periferica di San Vittorino, morta una 78enne a uccidere il figlio che ha confessato.
3: Salutava cordiale come se nulla fosse anche il giorno del ritrovamento del cadavere della madre nel box in cui l'avevo occultato. I vicini gli chiedevano dove fosse. Non la vedevano almeno dal 29 maggio e Francesco Oliveto, 48 anni, a chi gli chiedesse notizie rispondeva: è tornata a Senise, il paesino in provincia di Potenza di cui era originaria. Ma la signora Maria Rosa De Donato, 78 anni, giaceva senza vita nel magazzino di famiglia situato nel cortile della palazzina di via Macchia Godena, dove risiedevano madre e figlio.
4: Non avevate mai sentito urla provenire dall'appartamento?
5: No, no, erano completamente silenziosi.
6: Dall'altro ieri qui si sentiva un forte cattivo odore.
4: E poi avete avviato
6: i carabinieri e sono venuti stamattina e hanno fatto la scoperta. Grazie.
4: Perché sentivate questo cattivo odore e non vedevate questa signora?
6: Non vedevamo questa signora da circa 15 giorni. 29 di maggio è la data che, diciamo, il figlio dovrebbe aver ucciso la madre, come ha dichiarato lui. Però che noi non la vedevamo già era un po' prima, una settimana prima.
3: Ieri la terribile scoperta dei militari di Frascati, che dietro ad un manufatto di mattoni e cemento hanno trovato il cadavere dell'anziana in stato di decomposizione. Francesco Oliveto ha ammesso di averla uccisa al culmine di una lite. Prima l'ha spinta facendola finire con il capo contro un tavolo, ha raccontato. Poi l'ha colpita con un mattarello. Si indaga per omicidio. Sara Verta, TGR Lazio.
1: E dopo lo stupro a Tor Gervara ha organizzato una manifestazione per la legalità. Sentiamo.
7: Cos'altro deve succedere? Via Tallone Libera, questo è uno degli striscioni che compaiono nella manifestazione organizzata nella zona di Tor Cervara, la stessa in cui qualche settimana fa c'è stato un grave episodio di criminalità con una persona uccisa. I cittadini di questo quartiere, ma anche di altri quartieri che sono venuti qui a dare manforte al senso della manifestazione, chiedono sicurezza e chiedono in particolare lo sgombero di un locale, di un edificio, uno scheletro per la verità, occupato da tempo da diverse decine di persone. Secondo alcuni ci sarebbero anche 500 persone in alcuni momenti dell'anno, un luogo che è anche noto per essere luogo di spaccio e che viene contestato dagli abitanti perché crea insicurezza. Gli episodi di microcriminalità segnalati dalle persone che vivono qui sono numerosi, per esempio c'è un deposito ATAC dove vengono a lavorare anche donne oltre che uomini, autiste e autisti dei mezzi pubblici che hanno subito piccole minacce o danneggiamenti alle loro autovetture. I cittadini sono una cinquantina, sono davanti alla strada che porta al locale di cui chiedono lo sgombero e chiedono alle istituzioni e alla proprietà del locale di intervenire. Da Tor Cervara, Paolo Martini, TGR Lazio.
1: La stagione scolastica è ormai praticamente terminata. Si avvicinano gli esami di maturità, al debutto col nuovo modello Val di Tara.
8: Adesso ci siamo, mancano pochi giorni e non si può fare tanto, secondo me.
2: Con la pubblicazione sul sito del Ministero dei nomi dei

0: Presidenti e commissari esterni, è iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per l'esame di maturità.
1: Sicuramente l'ansia c'è, però sono contenta di quello che ho fatto in questi 5 anni, quindi la vedo un po' come chiusura di un capitolo.
0: Per circa 53.000 studenti e studentesse del Lazio, la stragrande maggioranza nella provincia di Roma, l'esame è ormai dietro l'angolo. Secondo un sondaggio di scuola.net, 8 studenti su 10 hanno già fatto scattare la caccia ai prof provenienti da altre scuole per carpire dettagli su metodi di interrogazione e tasso di severità.
2: Spero di fare una maturità tranquilla e di godermi questi ultimi attimi con i miei compagni.
0: Il debutto ufficiale sarà mercoledì 18 giugno con la prova scritta di italiano, uguale per tutti. Il giorno dopo la seconda prova, latino per i licei classici e matematica per lo scientifico, mentre i tecnici si misureranno con le discipline di indirizzo. All'orale saranno 4 le materie da discutere davanti alla commissione. Quest'anno l'esame è tornato anche ufficialmente a chiamarsi di maturità. Mario Rusconi, presidente ANP di Roma.
3: Perché questa nuova addizione? Perché si vuole mettere in risalto soprattutto la maturazione dello studente, che sarà anche verificata durante il colloquio orale, cioè verificare non solo quello che sa, ma anche come si rapporta con gli altri, come sa ascoltare, come sa essere, diciamo, proattivo nei riguardi della comunità.
0: Paola Cortese, TGR Lazio.
4: Calcio, il calendario della prossima Serie A: si parte il 22 e 23 agosto, la Roma inizia con la Fiorentina, Lazio-Bologna, il Frosinone ospita la Juventus. Intanto i tifosi biancocelesti annunciano che la protesta contro Lotito continua.
5: Nella prima giornata di Serie A del 22 e 23 di agosto, la Roma giocherà in casa con la Fiorentina, la Lazio a Bologna e il Frosinone ospiterà la Juve. Il derby della capitale sarà a dicembre, alla 15ª giornata, quello di ritorno in aprile. Alla 16ª, Frosinone-Lazio e di seguito Roma-Frosinone. Intanto si fanno i conti. La Roma incassa il riscatto di Buba Sangaré, plusvalenza di 3 milioni, e di Saoud Abulalamid, altri 3 milioni e mezzo, a cui se ne aggiungeranno 6 dalla chiusura della controversia col Bologna per Calafiori. Considerati i 60 milioni della Champions e gli 11 per il terzo posto in A, la Roma potrebbe quindi chiudere il piano di rientro con l'UEFA. Il 30 giugno si capirà se basterà una multa o se invece sarà richiesta la vendita di un big per fare cassa. Dopo la cena con Lotito, Gattuso ha capito che la Lazio rischia nuovamente il mercato bloccato. Per comprare bisognerà quindi cedere i pezzi pregiati. Si comincerà da Romagnoli, ormai ai saluti, poi toccherà a Provedelle e a Chila. Intanto il tifo organizzato ha annunciato che la protesta continua, niente abbonamenti all'Olimpico per la prossima stagione, mentre seguirà la squadra nelle trasferte. Mauro Scanu, TGR Lazio.
4: La musica adesso, Vasco Rossi sui social annuncia il suo giubileo a Roma, per i fan appuntamento per la primavera 2027. Il servizio.
6: Sette anni che segnerà il 50° anniversario dell'inizio della carriera di Vasco Rossi, la capitale diventerà il cuore di una lunga stagione di celebrazioni che culminerà con un imponente residency show per oltre 500.000 persone. L'annuncio è arrivato sugli schermi del Vasco Live durante il grande raduno di Ferrara, svelando un progetto che si svilupperà per mesi a partire dalla prossima primavera e andrà avanti fino a giugno, trasformando Roma nel punto di riferimento di una comunità di fan che dal 1977 si riconosce nelle canzoni, nelle emozioni e nei valori raccontati dal Blasco. Una vera e propria festa nazionale fatta di appuntamenti culturali, incontri, iniziative artistiche e momenti di condivisione che andranno avanti per settimane e accompagneranno il pubblico fino al gran finale sotto il palco, con location ancora top secret, ma che sarà luogo simbolo di un rapporto unico tra l'artista e il suo pubblico. Sarà il 2027 l'anno del giubileo di Vasco, così lo ha definito anche sui suoi profili social. Consoliderà un legame speciale con Roma, proprio nella capitale. Infatti Vasco Rossi ha ricevuto la Lupa Capitolina nel 2022, un riconoscimento attribuito a personalità che attraverso il proprio lavoro hanno contribuito ad arricchire il patrimonio culturale e sociale del paese. I dettagli di tutto il programma saranno annunciati nelle prossime settimane, ma una cosa appare già certa: Roma si prepara a vivere un appuntamento destinato a entrare nella storia della musica italiana. Antonella Pallante, TGR Lazio.
4: E ora le notizie sulla viabilità con Giulia Casadei di Rai Pubblica Utilità.
7: Questa sera dalle 19.30 nel quartiere San Basilio si svolgerà una processione religiosa che interesserà diverse strade della zona, tra cui via Corridonia, via Recanati e via Fiuminata. Previste chiusure temporanee e deviazioni al traffico per il tempo necessario al passaggio dei fedeli. Attenzione anche nell'area del Circo Massimo, dove questa sera e domani sera sono in programma i concerti di Cesare Cremonini. Per consentire l'allestimento e lo svolgimento dell'evento resta chiusa al traffico via dei Cerchi nel tratto compreso tra via di San Gregorio e via di

0: San Teodoro. Inoltre dalle ore serali sono previste ulteriori chiusure su via del Circo Massimo con possibili rallentamenti nell'area del centro storico.
1: Prima di chiudere sentiamo le previsioni del tempo per le prossime ore.
2: In questo fine settimana la situazione meteorologica sulla nostra regione sarà in deciso miglioramento. Nelle prossime ore avremo ancora qualche nube sparsa, ma dal pomeriggio di oggi ci saranno ampie schiarite su tutto il territorio. Anche la giornata di domani sarà caratterizzata da bel tempo, con cielo in prevalenza sereno e nuvolosità sparsa limitata alle ore pomeridiane e ai rilievi. Le temperature saranno in aumento nei valori massimi, con caldo però senza eccessi. La ventilazione sarà proveniente da ovest o sud-ovest oggi, con venti fino a forti nelle ore più calde del giorno lungo il versante meridionale del litorale laziale, dove aumenterà anche il moto ondoso. Domani soffieranno venti da nord-ovest di debole intensità, in temporaneo rinforzo nelle ore centrali della giornata lungo tutti i settori costieri. Sabina Angeloni, Rai Meteo.
1: Le 12:23 minuti e 5 secondi, è tutto per questa seconda edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Maria Teresa Laudando, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia c'è Gennaro Strazzullo. L'informazione del giornale torna alle 14 su Rai 3 da Alessandro Banfo, che ha condotto in studio. L'auguro di buon proseguimento di giornata.
3: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio.
4: Il Vangelo domani, a cura di Padre Vito Magno.
5: Come può costui darci la sua carne da mangiare? Questa obiezione, posta dai giudei, scaturiva dal prendere alla lettera le parole che Gesù aveva pronunciato nella sinagoga di Cafarnao: chi mangia di me vivrà per me. Gesù parlava in maniera figurata del modo spirituale di comunicare la sua vita. Nessuno però aveva afferrato il senso delle sue parole. E quando Gesù aggiunse: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue avrà la vita eterna, molti lo abbandonarono. Con questo discorso Gesù alludeva al grande dono dell'Eucarestia, cioè al pane capace di estinguere la fame di senso che l'uomo avverte dentro di sé. Padre Pio, parlando dell'Eucarestia, diceva: è più facile che il mondo viva senza sole piuttosto che viva senza l'Eucarestia.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Euronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
6: Quanti anni hai?
5: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità. Per un aggiornamento alle 12:27 minuti segnaliamo un traffico in forte aumento sulle strade della penisola, un sabato di partenze per il fine settimana. Per agevolare la circolazione e i rientri, domani domenica attivo lo stop dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22. Al momento sulle strade la maggiore criticità in A1 nel tratto Roma-Napoli, 3 km di coda per incidente tra Frosinone e Ceprano in direzione sud, in direzione di Napoli. Per le altre andiamo in A4, code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e l'A23, la Palmanova Tarvisio in direzione di Trieste. In A10 la Genova Ventimiglia, code a tratti tra confine di Stato e barriera di Ventimiglia in direzione di Genova. Infine sulla 18 la Messina Catania, code a tratti tra Fiume Freddo e Giardini di Naxos in direzione di Messina. Mi fermo qui da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Prima fila. Tutto quanto fa cultura e spettacolo.
3: Buongiorno da Timiso Ara Pinto, oggi con voi per Prima Fila, gli incontri e i protagonisti della cultura e dello spettacolo su Rai Radio 1. Partiamo da un palcoscenico molto particolare. In questi giorni un tir meraviglioso si aggira per i quartieri della capitale e dell'area metropolitana. È Opera Camion, il progetto itinerante del Teatro dell'Opera di Roma, che trasforma un tir in un teatro ambulante. 9 tappe fino al 17 giugno per offrire al pubblico la possibilità di assistere gratuitamente alla messa in scena del Barbiere di Siviglia di Rossini. A bordo del camion palco l'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, diretta dal maestro Alessandro Poleggi. La regia è affidata a Manu Lalli, che firma anche i costumi e le luci. Claudia Faienz ha assistito per noi alla tappa inaugurale.
4: La magia di un tir pieno di musica, un'orchestra e cantanti, che si apre e si trasforma in un teatro mobile. Gira per la città, si ferma nelle piazze e nei cortili e tende un filo attraverso i quartieri e le borgate, rafforzando il senso di comunità attraverso l'arte e la bellezza. Si chiama Opera Camion ed è un'iniziativa del Teatro dell'Opera di Roma per portare l'opera dove non c'è. Come un amico che esce da casa sua e va incontro alle persone, spiega il sovrintendente del Teatro dell'Opera e artefice del progetto, Francesco Giambrone.
5: Il senso principale è recuperare un ruolo e una funzione di servizio pubblico, andare incontro alla gente, fare in modo che l'opera sia davvero popolare, come è giusto che sia e come può essere. Quando andiamo in giro tra la gente incontriamo l'entusiasmo, la gioia delle persone che scoprono l'opera e che scoprono che l'opera parla di noi oggi, non di un passato.

0: L'opera racconta la vita, il compositore mette in musica sentimenti reali che ci appartengono ancora oggi. Il vecchio Don Bartolo tiene reclusa Rosina per impedirle di avere contatti con altri uomini e di scegliere la propria vita. Il perfido Scarpia fa leva sul suo potere per soddisfare con la forza le proprie voglie su Tosca. Non siamo lontani dalla nostra realtà. Il titolo scelto quest'anno è Il barbiere di Siviglia di Rossini, proposto in una versione agile capace di conservare la ricchezza dell'originale. 9 appuntamenti gratuiti in cui il pubblico non è soltanto spettatore, ma parte attiva, cori di quartiere compresi. L'allestimento è firmato da una veterana della divulgazione dell'opera lirica, la regista Manu Lalli.
1: È un allestimento ambientato in un circo per fare omaggio a tutti gli artisti che negli anni hanno visitato la strada con la loro arte. Quindi Figaro diventa il faccendiere del circo che cerca di far sì che il conte d'Almaviva, che è uno spettatore del circo, possa incontrare Rosina, la fiera ragazza, ma anche fiera nel senso di animale in gabbia, tenuta appunto in gabbia da Bartolo, che è il suo tutore nonché prevaricatore. Sono coinvolti anche 4 attori circensi davvero, diciamo così, che performano nella piazza assieme alle persone che diventano spettatori ma anche attori di questo allestimento, perché fanno cose

0: insieme al resto del cast, cioè la città coinvolta in tutto e per tutto.
1: Dunque c'è un'osmosi tra quello che avviene in scena, ovvero su questo camion che a un certo momento si apre e scopre questa meraviglia, sì, e il pubblico. Manulalli, lei l'anno scorso ha curato anche l'allestimento di Tosca per Opera Camion. Ecco, cosa accade durante le serate in questi quartieri di Roma dove si ferma il camion?
0: Accade un miracolo strano, i cori dei vari

0: Però si crea un legame fra l'istituzione teatrale e la città che raramente ho visto accadere.
1: Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle.
2: Quarticciolo, Massimina, Cinquina, Selva Candida, Casal dei Pazzi, Lido di Ostia. Periferie esistenziali ancora prima che urbane, luoghi dove spesso l'opera è l'ultimo dei pensieri. Eppure, l'anno scorso, per Tosca, il capolavoro romano di Giacomo Puccini, gli spettatori sono stati ben 20.000. Un pubblico irrituale, molto diverso da quello che frequenta i velluti e gli stucchi del teatro, racconta il sovrintendente Giambrone.
3: Il 40% non aveva mai visto un'opera lirica. Tantissimi sono dei neofiti che arrivano per la prima volta e che scoprono la meraviglia dell'opera, la scoprono i bambini. Una delle caratteristiche più belle dell'esperienza qui nel territorio romano è quella dei bambini. Ovunque decine, centinaia di bambini seduti per terra, lì accanto all'orchestra, a gioire, ad applaudire, a vivere l'esperienza insieme alla comunità.

0: Seduti sulle coperte davanti all'orchestra, i bambini si divertono e si identificano con i personaggi, soprattutto quando hanno la loro età, come il coro di voci bianche dell'Opera di Roma.
1: Accelerato, buona parte.

0: c'è la notizia.
1: È un pubblico che anche dal punto di vista formale, no, non è abituato ad assistere a un'opera e quindi è un ascolto diverso. Cosa fa? Come reagisce il pubblico?
2: Reagisce nel modo più bello, più spontaneo, più naturale che si possa immaginare, anche facendo delle cose che normalmente in un teatro d'opera sarebbero stigmatizzate come degli errori, dei segni di diseducazione teatrale, e invece qui funzionano benissimo. L'anno scorso, nel momento in cui Tosca nel secondo atto uccide Scarpia e lo pugnala e dice questo è il bacio di Tosca, il pubblico di Opera Kamen è esploso ogni sera in un applauso spontaneo, improvviso,
3: liberatorio,
2: che in un qualunque teatro al chiuso avrebbe suscitato forse lo sdegno dei melomani, e invece qui funzionava benissimo.
1: Era giusto. E
2: forse è questo l'applauso più giusto, quello che viene dal cuore, perché questa operazione, che è davvero un'operazione di comunità, tocca i cuori, arriva ai cuori della gente. Un'operazione come questa serve a far capire alla città che il teatro dell'opera è di tutti e non è di un'elite, basta.

0: Una sfida vinta, a giudicare dalle piazze strapiene e dalle emozioni dipinte sui volti degli spettatori, dalla loro partecipazione. Alcuni di loro impareranno la strada che porta in teatro. Tuttavia, sovrintendente Giambrone, l'accoglienza e l'accessibilità di un teatro d'opera è anche legata a un problema di costi.
1: Su questo noi stiamo lavorando, ci sono prezzi abbastanza per tutte le fasce, però credo che non basti mai il lavoro in questa direzione. Siamo tutti consapevoli che dobbiamo insistere ancora molto.
0: Qual è il ricordo più bello di Opera Camion?
1: I bambini, forse la cosa più bella, più commovente, e l'altro naturalmente, quegli applausi considerati fuori posto.
0: L'applauso sbagliato?
1: L'applauso sbagliato, che forse è il più giusto.

0: ed ora andiamo a Parigi, dove ieri è stata inaugurata la mostra dedicata a Gianni Versace, lo stilista artista che con i suoi colori e la sua immaginazione ha segnato la moda e la cultura pop degli anni 80 e 90. Ci racconta tutto la corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano.
1: Il 6 luglio del 1997 era una domenica, quando a Parigi andò in scena l'ultima sfilata di Gianni Versace, che presentò la collezione Atelier Autunno-Inverno 1997-98 nell'iconico Hotel Ritz, trasformato per l'occasione con una lunga passerella nera per far risaltare

gli abiti in tutto il loro splendore di sete, trappeggi e volumi. A Versace restavano solo 9 giorni da vivere. Il 15 luglio a Miami il folle gesto di Andrew Cunanan, che lo uccise a colpi di pistola sulle scale della sua splendida villa nel quartiere Deco, mise fine all'esistenza di un talento eccezionale che a 50 anni era tra i grandi nell'Olimpo della moda, eccellenza di un'indimenticabile generazione. Quel défilé è rimasto nella storia soprattutto per le linee della collezione bizantina. Una mostra al Metropolitan Museum di New York aveva ispirato lo stilista. Negli splendidi capi presentati, la profusione di metalli preziosi, oro e mosaici, accostata al nero, al giallo acido, regalava un tocco di sacro alla sensuale caratteristica delle sue creazioni. Quella sfilata riscosse un successo planetario, l'ultimo, eterno. Alla figura di Gianni Versace, estrosa e visionaria, che ha impresso un segno indelebile nella sua epoca, Parigi, capitale mondiale della moda, ospita al Musée Mayol, la prima grande retrospettiva francese dedicata allo stilista dal 1986. Grazie a 450 pezzi eccezionali, creazioni, silhouette originali, accessori, bozzetti, oggetti decorativi, fotografie, video e rare interviste, ci si immerge in una panoramica completa del suo vivere la moda, il lusso, la sua sconfinata creatività in una scenografia decisamente pop, come in fondo lo era anche lui. La mostra ripercorre la sua carriera, svelando le molteplici ispirazioni che hanno plasmato il suo mondo, gli esordi nell'atelier di famiglia in Calabria, l'iconografia della Legione Cattolica, ispirazione della statuaria greca e dell'opera italiana, il suo fascino per il barocco e per le stampe sontuose. Già acclamata a Londra, Berlino e Malaga, oltre che in diverse altre città europee, questa rassegna trova ora la sua sede naturale a Parigi, dove la moda si è affermata come un linguaggio artistico e culturale a sé stante e giunge in un momento particolarmente simbolico dell'anno, questo 2026, in cui il prossimo 2 dicembre si sarebbe celebrato l'80° compleanno di Versace. È nel mio lavoro che mi troverete. Questa sua citazione fa da sottotitolo alla rassegna in cui si scopre davvero l'universo dello stilista, opulento, intenso, ricco e senza il continuo rimando all'arte, dal modernismo italiano ai riferimenti dell'antichità della Magna Grecia, dallo splendore del barocco alle influenze della pop art. La mostra rivela una moda nutrita da storia, arte e cultura popolare, dove le creazioni dialogano, nei mondi di Botticelli, Canova e Picasso, ma anche con l'energia grafica della pop art, incarnata da Andy Warhol, mentre artisti contemporanei, come Julian Schnabel, testimoniano il profondo legame dello stilista con la cultura visiva del suo tempo. La mostra esplora anche come questa estetica sia stata catturata da rinomati fotografi di moda, tra cui Richard Avedon, Irving Penn, Helmut Newton, Patrick de Marchelier e Mario Testino, le cui fotografie hanno contribuito a diffondere in tutto il mondo l'immagine spettacolare e sensuale delle sue creazioni, che non sono solo splendidi abiti, ma veri e propri momenti di storia che prendono vita attraverso oggetti da collezione in una scenografia che offre un incontro unico con queste creazioni e con le persone che le hanno indossate. Le sue supermodelle, su tutte Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Claudia Schiffer, l'eterna Elizabeth Hurley con il suo iconico abito nero con le spille da balia d'oro, indossato nel 1994 alla prima di 4 matrimoni e un funerale, al braccio del suo allora fidanzato Hugh Grant, coppia glam e bellissima. E poi gli artisti, i suoi, da Prince a Sting, Elton John in assoluto, George Michael, la sua grande amica, la principessa Diana, che con il suo revenge dress nero, come la rabbia e il dolore di annunciare al mondo la separazione del principe Carlo, sentimenti che hanno forme fluide, aderenti, eterei. Quelle esposti non sono abiti, ma momenti che prendono vita, evocativi di un mondo che non esiste più ma che grazie a loro torna presente e forte nel ricordo. Oggetti da collezione che permettono un incontro con le sue creazioni, intemporali, ma soprattutto narrano la storia delle persone che le hanno indossate. Un percorso assolutamente emozionale, nei mondi esuberanti, a volte mistici, di Gianni Versace, protagonista di un'epoca di libertà e creatività in cui l'artigianalità dell'alta moda si fondeva nell'eccellenza stilistica e la cultura pop dei meravigliosi anni 80 e 90. Gianni Versace

0: Parigi, che lui considerava la passerella del mondo, il luogo imprescindibile per farsi vedere, il posto dove bisognava essere sempre. Anche se alla fine degli anni 70 lui stesso aveva contribuito a spostare il centro di gravità della moda verso Milano, dove le sfilate italiane si affermarono con una nuova energia, attirando media, star e collezionisti verso quel prêt-à-porter di lusso. Eppure per sempre la capitale rimase il suo palcoscenico del cuore. Qui fece la sua ultima apparizione prima della sua tragica scomparsa a Miami, il suo trionfo a Ritz, dove si congedò dalla moda da grande, con un tre pezzi nero indossato per l'uscita tra gli applausi, dove abbracciò e baciò tutte le sue modelle, le star come le meno celebri. Questa retrospettiva è l'incontro con un genio, un visionario, la cui essenza continua a influenzare il mondo della moda ancora oggi. Visitarla è come assistere a un interminabile défilé, ma qui non si sta solo seduti a guardare, ma si vibra, immergendosi nella leggenda di Gianni Versace.
1: A Gianni Versace, assassinato davanti alla sua casa di Miami nel luglio del 97, Madonna aveva dedicato il brano Gone, amica e testimonial delle sue campagne pubblicitarie. Il suo ultimo singolo è un duetto con Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: got something I want to talk about.
1: Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter, siete all'ascolto di Prima Fila su Rai Radio 1. Al microfono Timiso Ara Pinto e il prossimo servizio è dedicato a Lino Banfi, uno dei nostri attori più popolari di cinema e televisione, celebre tra gli anni 70 e 80 per la commedia sexy all'italiana, spesso in coppia con Edwige Fenech. Ha ricoperto anche ruoli drammatici e impegnativi. L'ultima sfida in ordine di tempo, un libro sui suoi 90 anni, uno scrigno di ricordi, incontri, momenti belli e meno belli. Quando era molto giovane, racconta, ma con un sogno nel cassetto, diventare attore, gli capitava spesso di dormire alla stazione di Milano nei vagoni dei treni senza un soldo in tasca. L'intervista è di Maurelia Carafa.
2: Lino Banfi.

0: un pezzo di storia del costume italiano. Durante la sua lunga carriera ha recitato in ruoli sia comici sia drammatici, lavorando con alcuni registi particolarmente rilevanti come Luciano Salce, Nanni Loi, Steno, Dino Risi, Sergio Corbucci. Insieme a Lando Buzzanca, Alvaro Vitali e Renzo Montagnani è ritenuto uno degli attori più rappresentativi della commedia sexy italiana degli anni 70 e 80.
1: Ti aspetto, cucciolone.
2: Ciao, coniglietta.
3: Madonna mia, quanto è bello!
0: Oltre ad aver ottenuto la popolarità con pellicole cinematografiche, si è contraddistinto come cabarettista negli spettacoli televisivi di intrattenimento.
4: Vabbè. Che cosa ha detto prima?
5: Ha detto meno mele.
4: Meno mele, che cosa c'entrano le mele?
5: Oh. Non c'entrano le mele, voglio dire... Meno male, poteva andare peggio.
0: Ma gli inizi non sono stati affatto facili. Lino Banfi, si dice spesso che la fame sia stata la sua prima musa. Qual è il ricordo più vivido di quegli anni difficili e com'è nato quel suo barese italianizzato, quel modo di parlare sgangherato che ha conquistato l'Italia?
6: Avevo capito sin da ragazzino che il destino mio era quello di fare quel lavoro lì, perché quando avevo 7-8 anni e c'erano i bombardamenti a Canusa di Puglia, io sono nativo di Andria, è un grande paesone, sì. Il paese famoso della burrata, Andria di Bari. Però andammo a Canosa perché mio padre, per scherzare, diceva sempre a tutti: tutti se ne vanno in America, in Germania a cercare fortuna, gli emigranti meridionali, io sono pigro, non mi va di andare lontano. Andammo dai Andra a Canosa, che sono 7-8 chilometri, perché aveva trovato un terreno adatto per fare la coltura di semi di porri e cipolle, che era la cosa che piaceva a lui.
7: Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio, con il peperoncino e un po' di insalata, ti protegge la Madonna dell'ingoroneta.
6: Allora mi trasferì lì e durante la guerra, che avevo 7-8 anni, a Canosa succedevano, come in tutta Italia, i bombardamenti, le sirene, correte, scappiamo a ricovere. La prima cosa che dicevano a mio nonno: Peppi, mi raccomando, Pasqualino, che ero io, porta Pasqualino e portasse il pupazzo, che porti il pupazzo, che io avevo costruito un pupazzo bruttissimo, un piccolo, così, più o meno 20-30 centimetri, che era Orlando, mi piaceva molto. Avevo sentito la storia di Orlando Furioso, sì, eccetera, la spada che aveva si chiamava Durlindana, tutte queste cose, e avevo imparato questo linguaggio da mio zio Michele, fratello di papà, che era quello: ti spezzo la noce del capocollo, ti rompo il menisco e te lo metto a tracollo, ti spezzo il ginocchio. Queste cose facevano ridere a noi allora, ecco, sì, perché poi le ho usate anche nei film.
7: Madonna benedetta della ripalta di Scrignola, fai segnare il gol ai Viola.
6: E allora io dico: perché il destino mio è quello di far ridere i bambini? Perché questo pupazzo io li tenevo con me, facevo spettacolo, facevo venite, e questi ridevano a sentire me che dicevo queste stupidaggini e non piangevano. Quindi facevo piacere alle signore e ai loro figli.
0: Ma poi, a guerra finita, il suo destino, almeno nei pensieri della sua famiglia, doveva essere tutt'altro che la comicità.
6: Quando finì sta storia, finì la guerra, tutti quanti i bambini ritornarono a giocare e io invece in seminario a fare il prete, 4 anni. Un ragazzino piccolo, così, che lo responsabilizzano presto perché dicevano: questo ha voglia di studiare, può diventare cardinale, addirittura papa. Le fantasie di un agricoltore, come poteva essere mio padre, sognavano che il figlio almeno fosse colto. Finisce il seminario, finisce, mi hanno cacciato via dal seminario, ma pochi lo sanno, ero un po' impertinente.
8: Indecente, petente, scostumato, villano.
6: Continuo gli studi, cerco di continuare il liceo classico, ma manco l'ho cominciato, perché poi a metà anno passò una compagnia di varietà da Canosa, io mi esibì come facevo in tutte le compagnie, mi chiamavano in palcoscenico, facevo l'imitazione dei cantanti di colore, Nat King Cole, Don Marino Barreto, Armstrong, eccetera, mi ero specializzato sempre per fare delle cose diverse dagli altri, e quindi tutta la mia vita è servita a fare spettacolo per altri. Però spero che prima di lasciarci le penne qualcuno fa sorridere pure me, e questo è il momento del mio sorriso, perché sto raccogliendo i frutti che ho seminato in tutti questi anni.
0: A luglio Banfi le raggiungerà un traguardo importante, 90 anni, e ha scritto un libro dal titolo
6: 90 non mi fai paura, perché di solito si dice la paura fa 90. E invece, in effetti, proprio per dirla segretamente a voi che non lo dite a nessuno, un po' di paura ce l'ho. Non è che non ce l'ho.
0: Ma chi non
6: ce l'ha? Io faccio il comico di professione, allora tento di far sorridere sempre, però ogni tanto quando tossisco dico: oddio, polmonite doppia, morte. Sto per scivolare, oddio, adesso casco, si rompe il femore, mi portano all'ospedale
0: e poi muoio.
6: Prima non le pensavo tutte queste fesserie, però devo dire che in questo libro ho fatto lavorare, io da anni sono in lotta continua

0: con l'alter ego mio che è Zaccaria Pasquale, sì, il vero artefice di tutta la faccenda mia.
1: I cavalli di battaglia di Lino Banfi, nonno libero in un medico in famiglia.
2: Che credi di liberarsi così facilmente di nonno libero Martini?
1: Oh. Oronzo Canal, allenatore nel pallone.
3: Da oggi inizia questa nostra preparazione pre-campionato.
1: I siparietti con Francesco Totti.
4: E che sta a fa qua?
0: Ci siamo visti noi da qualche parte, molte volte.
4: Sì, 30 anni fa.
0: Tu sei sempre uguale.
1: Banfi come festeggerà l'11 luglio i suoi primi 90 anni?
0: L'11 luglio io ho fatto un docufilm sulla mia vita che ho girato io, perché dissi alla Rai, Rai Fiction, Rai Cinema: ma scusate, voi un giorno dovete fare un docufilm sulla vita di Banfi, fatto con un altro attore che non sappiamo chi è. Io sono in vita, sto benissimo, ve lo faccio io, no? L'ho fatto, è venuto bene, e allora come premio me lo mandano in onda su Rai 1 in prima serata l'11 luglio.
1: Allora gli auguri li rimandiamo a luglio.
0: Grazie, grazie di cuore.

0: E sulle note di Caparezza viene a ballare in Puglia, vi segnaliamo alcuni appuntamenti dei prossimi giorni con la collaborazione di Ilaria Cuomo.
1: Stare con te è perdere. Sì.
0: Noemi Live, il tour estivo attraversa l'Italia e il 10 giugno fa tappa a Mestre. In scaletta naturalmente anche il singolo estivo Tu cosa fai questa sera.
1: Tu cosa fai questa sera, anche se mi manchi, spero di non incontrarti mai più.
0: Laghi e paesaggi a Como, tra Palazzo del Broletto e Pinacoteca Civica, la mostra dedicata a William Turner fino al 27 settembre, opere dalla Tate di Londra, balletto e atmosfere incantate, sogno di una notte di mezza estate, in scena da martedì al Teatro dell'Opera di Roma.
2: Quante scuse ho inventato io.
0: Arriva negli stadi italiani una storia importante, il tour mondiale di Eros Ramazzotti, questa sera a Udine, martedì a Milano. L'Arena di Verona Opera Festival apre con La Traviata di Verdi, una nuova produzione in scena dal 12 giugno.

Prima fila per oggi si ferma qui, ma prima di lasciare la linea al GR1 delle 13 ringrazio Claudia Faienz per il coordinamento giornalistico, Gianna Clemente per l'organizzazione, Ombretta Conti per la regia. Potete riascoltarci su Rai Play Sound e se volete scriverci la nostra mail è primafila@rai.it. Un saluto da Timiso Ara Pinto, appuntamento a sabato prossimo con il nostro programma di cultura e spettacolo, come sempre alle 12:30 su Rai Radio 1.

Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane.

0: vai su hostingsolutions.it.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: C'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
5: Quanti anni hai?
4: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.

0: Ore 13.
1: GR1.
2: La visita in Spagna di Leone XIV. In Iran non è una guerra giusta, preoccupato sia per il Libano che per l'Ucraina e sugli abusi del clero, Prevost dichiara, sono una ferita ancora aperta. Washington e Teheran vicine a un accordo, sostiene l'Agenzia per il Nucleare, ma ancora raid incrociati. Solo alcuni membri della delegazione iraniana ottengono i visti necessari per partecipare ai mondiali di calcio. Beirut, Hezbollah pronti al ritiro, se lo fa anche Tel Aviv. In Cisgiordania, il funerale del neonato rimasto ucciso negli attacchi israeliani. Da quel giorno non lavoriamo più, aiutateci. Così i colleghi dei quattro baraccianti uccisi ad Amendolara, a manifestazione della CGIL. Nei prossimi mesi controlli straordinari in agricoltura. Nostra intervista alla ministra Calderone. Crolla una palazzina nel Fermano dopo un'esplosione, una vittima, diversi feriti, una donna dispersa. Cordoglio di Giorgia Meloni. Sanremo, il prossimo festival sarà dal 16 al 20 febbraio, l'annuncio sui social di Stefano De Martino sulle note di una vita spericolata. Sport, si accende il weekend dei motori, Marquez conquista la pole del GP d'Ungheria, fra poco la Formula 1 con le qualifiche sul circuito di Monte Carlo. Tennis, 24 ore alla finale del Roland Garros tra Cobolli e Zverev per il titolo femminile. Oggi in campo la polacca Swiatkowska e la russa Andreeva. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. In apertura la visita del Papa in Spagna, prima della partenza consueto scambio di messaggi con il Presidente della Repubblica. Prego per il bene e la prosperità dell'Italia, scrive Leone Mattarella. Non bisogna rassegnarsi alla guerra, afferma il Capo dello Stato, che aggiunge, come lei ci ha spesso ricordato, la pace nasce nei cuori di ciascuno. Temi sui quali è tornato lo stesso Leone conversando con i giornalisti sul volo verso Madrid. In diretta Francesca Paltrani.
3: Il carattere caritativo.
4: Papa Leone, come state sentendo in questo momento, sta pronunciando il suo primo discorso alla società civile e al corpo diplomatico qui a Palazzo Reale. Ha da poco concluso invece il discorso il re Felipe. Dopo 15 anni dunque un pontefice torna in Spagna. All'aeroporto di Madrid Leone è stato accolto dai reali e dal primo ministro Sanchez, poi scortato dalla Guardia Reale a cavallo ha raggiunto il Palazzo Reale. Lungo il percorso è stato salutato con grandissimo entusiasmo dalla folla. Nella Plaza de Armas, sempre a Palazzo, la cerimonia di benvenuto accanto al Papa c'erano ovviamente i reali. Durante il volo, come avete detto voi, che lo ha portato qui in Spagna, a Madrid, Papa Leone ha parlato con i giornalisti e ha detto di essere felice per questo viaggio, per annunciare

0: fare la fede e salutare la società, perché ha sottolineato la Chiesa ha un messaggio per tutti e arriva in un paese, diciamo, che ha subito una grande secolarizzazione. Noi l'abbiamo sempre definita la cattolicissima Spagna, e quindi sentiremo anche nel corso di questo discorso, e ve ne renderemo conto più avanti, cosa il Papa avrà da dire al paese. Poi durante il volo ha detto anche, ha messo in primo piano i conflitti in Iran, ha affermato: non è una guerra giusta, è una teoria che viene da quando non c'erano le armi che abbiamo oggi. In Ucraina bisogna promuovere anche il negoziato, la situazione in Libano è complessa. Leone dice di essere ancora in contatto con i leader religiosi del paese dei cedri, ancora c'è il dramma degli abusi del clero qui in Spagna, è una ferita ancora aperta, ha sottolineato il pontefice. Incontrerò alcune vittime, ma è impossibile vederle tutte. Per il momento da Madrid è tutto, con Luciano Pecoraro, linea allo studio.
1: E grazie a Francesca Paltracca. Veniamo dunque al conflitto nel Golfo Persico. Continuano gli scontri mentre non si registrano progressi sul fronte diplomatico, nonostante gli annunci del presidente Trump che prometteva novità nel fine settimana. Washington e Teheran sono vicini a un accordo, sostiene il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ma l'Iran accusa l'AIEA di creare ambiguità sul programma nucleare di Teheran. Il servizio.
2: Ancora attacchi e contrattacchi nella notte nel Golfo Persico. L'esercito americano colpisce postazioni radar di sorveglianza costiera iraniana a Gurukh e sull'isola di Geshm. Poi conferma su X di aver abbattuto 4 droni iraniani lanciati verso lo stretto di Hormuz. Poco dopo, l'esercito del Kuwait annuncia che le sue difese aeree stanno respingendo attacchi di droni e missili. Le sirene degli allarmi antiaerei vengono attivate anche in Bahrain e i voli, come in Kuwait, temporaneamente sospesi. I Pasdaran fanno sapere di aver attaccato basi nemiche nella regione. I negoziati sono in una fase di stallo perché, dichiara Rezaei, consigliere militare della guida suprema Khamenei, l'America blocca i nostri beni congelati e Trump deve fare qualcosa. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo perché sono forti e orgogliosi, ma non hanno scelta, sottolinea Trump. Aggiunge che hanno ancora il 21-22% dei loro missili e conclude: il Vietnam è durato 19 anni, io sono al terzo mese. Il Pentagono intanto ha innalzato al massimo livello il grado di minaccia per l'intensificarsi delle attività di spionaggio di Tel Aviv nei confronti di Washington, secondo quanto riferiscono alla NBC diversi funzionari statunitensi. Marco Barbonaglia, GR1.
1: E tra Stati Uniti e Iran, braccio di ferro anche sulla concessione dei visti per i mondiali di calcio. A una settimana dall'inizio del torneo, la Casa Bianca fa sapere che i calciatori della nazionale di Teheran hanno ottenuto i permessi per entrare in territorio americano. L'ambasciata iraniana in Turchia tuttavia replica che sono stati negati i visti a gran parte dello staff, un atteggiamento discriminatorio, si legge in un post, che impedisce ai giocatori di partecipare in condizioni normali. In Libano un raid israeliano ha ucciso diversi soldati. Hezbollah è pronta al ritiro, se lo farà anche Tel Aviv, fa sapere Beirut. E in Cisgiordania, a Hebron, il funerale del neonato palestinese ucciso ieri da un soldato di Tel Aviv, l'inviata.
3: 3 soldati libanesi, uno era un generale, uccisi in un raid israeliano sulla strada tra Nabatieh e Marjayun. 6 morti in un bombardamento a Saksakieh, nel sud. L'esercito libanese dovrebbe essere perno dei piani del dopoguerra in Libano. Il presidente del Libano Aoun condanna. Appena ieri aveva difeso l'accordo di cessate il fuoco siglato 3 giorni fa a Washington con Israele. E dopo il rifiuto di Hezbollah di accettarlo, ha attaccato l'Iran. Non usi il Libano come merce di scambio con gli Stati Uniti, aveva detto. L'esercito israeliano dichiara che i soldati libanesi sono stati uccisi per errore. Il loro mezzo si trovava in una zona di combattimento attiva. Ma si riaccende anche la Cisgiordania palestinese. 9 feriti in un attacco dei coloni a Hawara. E a Hebron è stato appena sepolto il piccolo Sam Abu Akli, 7 mesi, ucciso dal fuoco dei soldati israeliani mentre era in braccio alla madre, ferita nell'auto che il padre stava guidando e che si era fermata al loro alto. L'esercito israeliano ha aperto un'inchiesta. Hebron, Lucia Goracci, GR1.
1: Elezioni domani in Armenia, la Repubblica del Caucaso Meridionale, ex Unione Sovietica, voto cruciale per il paese tradizionalmente ed economicamente legato alla Russia, ma con un percorso politico e di democratizzazione che guarda l'Unione Europea e agli Stati Uniti. Mosca nei mesi scorsi aveva avvertito l'Armenia che l'avvicinamento all'Europa avrebbe comportato gravi danni economici. Restano in stallo i negoziati tra Russia e Ucraina dopo che Putin ha respinto la proposta di Zelensky di un faccia a faccia. E domani a Londra il vertice cosiddetto E3 con i leader di Regno Unito, Francia e Germania, a cui parteciperà anche il presidente ucraino.

0: corrispondente.
1: Un incontro che punta a ridefinire la strategia europea. Al centro del tavolo c'è l'ultima mossa di Kiev, la lettera aperta inviata da Zelensky a Putin per proporre un cessate il fuoco e un incontro in terra neutrale. Una mossa per ottenere una risposta che puntualmente è arrivata. Il Cremlino ha liquidato la missiva come maleducata e il bilaterale come inutile. La lettera è diventata il perfetto trampolino di lancio politico per il vertice di Londra, che deve servire a concordare una strategia comune europea per i prossimi passaggi. Per questo l'incontro di domani sera ha un peso politico significativo. Con Donald Trump distratto da altre crisi internazionali, notano i commentatori, Starmer, Macron e Merz intendono fare blocco unico. L'obiettivo è dimostrare che l'Europa può guidare la strategia diplomatica sfruttando gli ultimi sviluppi sul campo per creare una reale finestra di trattativa. La sfida di Londra serve anche a capire se l'asse europeo ha la forza e la compattezza necessarie per costringere Putin a sedere al tavolo. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Questa Radio 1, sono le 13:09 minuti, resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. E quanto risulta dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che proroga gli sconti che scattano da domani fino al 3 luglio. La politica, l'emergenza energetica e le tasse sono al centro del confronto tra gli schieramenti.
3: Nel lungo periodo il nucleare, nel breve il taglio delle accise. La maggioranza rivendica le scelte del governo sull'energia e sottolinea con Fratelli d'Italia priorità aiutare i cittadini.
4: Mentre la sinistra continua a proporre nuove tasse, il governo Meloni e Fratelli d'Italia lavorano per alleggerire il peso del caro energia sulle famiglie e sulle imprese.
3: Sulla stessa lunghezza d'onda Maurizio Lupino e Moderati. La sinistra ripropone la patrimoniale quando servono invece lavoro e crescita. E se Matteo Salvini rilancia sugli extraprofitti, frena Forza Italia. No a prelievi forzosi, sia contributi volontari. Roberto Vannacci accoglie 4 nuovi deputati e un europarlamentare in futuro nazionale sulla legge elettorale avverte. Deve avere le preferenze. Dal centro-sinistra il PD chiede il ritiro dell'emendamento al decreto 1° maggio, così si agevolano i contratti pirata. Tiene ancora a banco la patrimoniale dopo che la segretaria Schlein ha spiegato come non sia tra gli argomenti condivisi nel programma. Adesso non c'è, ma se ne discuta, replica da VS Nicola Fratoianni.
5: Redistribuire la ricchezza, ricostruire giustizia dal punto di vista della distribuzione della ricchezza è fondamentale.
3: Millionaire tax per i paperoni, giusto e urgente anche per i 5 Stelle. Progressisti uniti infine nel criticare l'assenza della Premier in Montenegro. Con Meloni, Italia da protagonista comparsa, sottolinea Italia Viva. Daniele Petraroli, GR1.
2: Confindustria respinge l'accusa di essere politicamente schierata. Dal convegno dei giovani imprenditori a Rapallo, il presidente Emanuele Orsini rivendica la sintonia con le analisi della Banca d'Italia e con i richiami del Quirinale, sottolineando che l'associazione non sostiene alcuna parte politica. In vista delle prossime scadenze elettorali, Orsini assicura che Confindustria non si farà tirare per la giacca, chiedendo ai partiti più coraggio nelle scelte economiche e industriali. Elezioni amministrative domani e lunedì, ballottaggi dei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. Tra loro 6 capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Urne aperte per oltre 1 milione di elettori dalle 7 alle 23 domani e dalle 7 alle 15 lunedì. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna. La strage di Amendolara nel pomeriggio, manifestazione della CGIL nel comune cosentino, dove lunedì scorso 4 braccianti in un minivan sono stati arsi vivi dai loro caporali pakistani. Lavoro nero e caporalato alimentano un giro d'affari da 77 miliardi di euro all'anno, secondo un'analisi della CGIA di Mestre. Il sommerso è diffuso in misura preoccupante non solo al sud ma anche al centro-nord. E la ministra del lavoro Marina Calderone ha annunciato una campagna di ispezioni aggiuntiva. L'abbiamo intervistata.
6: Oltre alle centinaia di controlli che vengono svolti giornalmente su tutto il territorio nazionale, nei prossimi mesi partirà la campagna straordinaria di controlli in agricoltura su tutto il territorio nazionale. Lo scopo è certamente quello di evidenziare che il settore è caratterizzato da una larghissima maggioranza di aziende che operano correttamente.
7: La terribile morte dei braccianti ad Amendolara riaccende il faro sul caporalato e sul lavoro nero che fruttano oltre 77 miliardi l'anno.
6: La lotta al sommerso e al caporalato sono una priorità per il governo, che su questo mette in campo non solo le forze ispettive ma anche l'azione legislativa. A chi denuncia di essere vittima di caporalato e di sfruttamento offriamo protezione, offriamo

0: creiamo l'assegno di inclusione per poter avere un supporto e un sostegno economico e l'inserimento in percorsi di riaccompagnamento a un lavoro regolare e ben pagato.
1: Paola Bonanni, GR1.
2: E va avanti l'inchiesta sulla morte dei quattro braccianti che sarebbero stati uccisi perché si ribellavano alle condizioni di vita indigenti a cui li costringevano i loro aguzzini.
3: Nella casa dei due arrestati, i caporali della strage di Amendolara, a Villa Piana, sempre nel Cosentino, poco distante dalla stazione di servizio dove sono stati uccisi i quattro braccianti. Ci vivono in 15, dal Nepal, Afghanistan, materassi a terra.
4: No working. We need help and we want to job also, if possible to give job.
3: Dal giorno dell'incidente non lavoriamo più, abbiamo bisogno di aiuto, dicono. A una condizione però, non vogliamo più lavorare con i pakistani. Sono pericolosi, ce lo ripetono più volte. Abbiamo paura adesso.
4: They are dangerous person.
3: Ci mostrano la stanza dove dormiva uno degli arrestati. È l'unica con un solo letto. Ci prendeva e ci portava nei campi, spiegano. Non sappiamo il perché dell'uccisione, dicono. Le vittime, quattro bravi ragazzi. Intanto l'inchiesta prosegue. Ieri l'autopsia, tutti morti carbonizzati. Oggi la manifestazione contro il caporalato organizzata dalla CGIL. Ci sarà il segretario Maurizio Landini, ma anche la politica, PD, AVS e 5 Stelle. Da Villa Piana per il GR1, Francesco Salvatore.
2: Cordoglio della Premier Giorgia Meloni per le vittime del crollo di una palazzina all'Alba a Porto Sant'Elpidio, fermo nelle Marche, un morto e tre feriti dell'edificio abitato da due nuclei familiari, crollato forse a causa di una fuga di gas e si cerca ancora un'anziana dispersa.
5: Droni, cinofili e scavatori. I soccorritori ora scavano anche a mani nude per individuare tra le macerie Ettorina Paccapelo, la novantenne che manca all'appello e che respira con l'ausilio di bombole d'ossigeno. Suo figlio di 60 anni è stato estratto vivo e portato in ospedale. Un boato spaventoso ha squarciato il silenzio dell'alba di Porto Sant'Elpidio. Il crollo di una palazzina vicina al lungomare ha ucciso Giuseppe Pieroni, 47enne informatico, contitolare di una piccola azienda. Abitava anche lui coi genitori, 87 70 anni, entrambi rimasti feriti, trasportati in ospedale. Segue le operazioni sul posto il sindaco Massimiliano Ciarpella.
6: Un'immane tragedia per la nostra città e c'è profondo dolore. Mi sento di esprimere la vicinanza alle persone che sono state coinvolte.
5: Così Donatello Di Marzo, capo dei vigili del fuoco di Fermo, sulle probabili cause della deflagrazione.
7: C'è stata un'esplosione di gas di cui le origini non sappiamo ancora, perché ci sono comunque delle indagini in corso.
5: Elena Baiocco, GR1.
2: Medici di famiglia, la riforma voluta dal ministro Schillaci si ferma, il progetto non piace alla Lega, al centro della questione il personale e il rinnovo e il nuovo inquadramento dei medici e dei pediatri nel sistema sanitario nazionale. A rischio le case di comunità, i presidi sanitari previsti sul territorio. Critico il sindacato FIMG. Pochi minuti fa l'intervento del ministro che assicura sulle case di comunità troveremo una quadra. E siamo al Festival di Sanremo, annunciate le date dell'edizione 2027, le ha rivelate questa mattina il nuovo direttore artistico Stefano De Martino sui suoi social. Il festival si terrà dal 16 al 20 febbraio.
8: Un primo foglio con scritto a stampatello Festival di Sanremo. Poi appare la mano di De Martino che lo alza e sfoglia i tre che stanno sotto con su scritto dal 16, poi al 20, infine febbraio 2027. Così Stefano De Martino ha annunciato le date di Sanremo 2027, un post semplice di 20 secondi sulle note di Vasco Rossi. È il primo atto ufficiale della gestione del nuovo direttore del Festival della Canzone Italiana. De Martino, informa la RAI, insieme al direttore dell'intrattenimento Prime Time, sta già lavorando alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del Festival. Federico Pietranera, GR1.
2: E per lo sport ci ha raggiunto in studio Francesco Repice.
9: E andiamo in grande velocità, buongiorno a tutti, perché il weekend dei motori a partire dal Moto Mondiale, da poco concluse le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria.
10: Italia contro Spagna ancora una volta e per il momento a Balaton sono gli iberici ad avere la meglio. Prima fila tutta spagnola, seconda tutta italiana. Pole numero 76 per Marc Marquez che ritrova un circuito antiorario e torna a mettere le ruote della sua Ducati davanti a tutti nonostante una caduta. Gli bastano 53 millesimi per bruciare a Costa con la KTM. Chiude la prima fila al Degher con la Ducati Gresini. Poi ecco gli azzurri di Giannantonio quarto con la Ducati VR46, Bagnaia quinto con la rossa ufficiale e bravo a superare le forche caudine della qualcuno, il leader

0: Mondiale Bezzecchi, sesto con l'Aprilia. Marco si mangia le mani, un errore nel T4 dell'ultimo time attack gli ha tolto una possibile prima fila, ma almeno il riminese parte comunque davanti al diretto inseguitore nel Mondiale, visto che Jorge Martín scatterà ottavo in terza fila, preceduto anche da un'altra moto di Noale, quella di Raul Fernandez. Nono Marini, quattordicesimo Bastianini. Alle 15 il via della sprint. Luca Cesaretti, GR1.
1: E ci sarà da parlare anche di Formula 1 sul circuito di Monte Carlo. Tra poco le qualifiche in diretta. C'è Manuel Codignoni.
2: Si sta disputando in questo momento la terza sessione di prove libere e siamo in regime di bandiera rossa. C'è da poco stato un incidente da parte di Olly Berman, il pilota della Haas, peraltro pilota della Ferrari, che è andato a sbattere durante la salita della Massenet, dunque bandiera rossa per rimuovere la propria vettura, e tempi al momento congelati quando mancano 12 minuti, ma ci sarà tempo per un ultimo tentativo per tutti, perché a Monte Carlo i commissari sono come sempre velocissimi e bravissimi a rimuovere le macchine incidentate. Davanti a tutti c'è il leader del mondiale, Kimi Antonelli, che ha fatto segnare il miglior tempo fino a questo momento del fine settimana, 1:12.7. A tre decimi seguono le due Ferrari, quella di Leclerc staccata di 327 millesimi e quella di Hamilton staccata di 331 millesimi, quindi Russell quarto con l'altra Mercedes e Verstappen in quinta posizione con le McLaren, campioni del mondo in carica, che inseguono. Piastri è sesto, Norris è nono. Come detto, 12 minuti al termine, ma ci sarà tempo per un altro time attack, la qualifica alle 16. A te.
1: Grazie a Manuela Codignoni. Stiamo parlando adesso di tennis, finale Roland Garros femminile tra la russa Andreeva e la polacca Chalinska, però ovviamente cresce l'attesa per l'atto conclusivo in campo maschile. Domani l'azzurro Cobolli verrà e incrocerà la racchetta contro il tedesco Zverev. Sentiamo il nostro inviato.
3: Niente semifinale ieri sera, Arnaldi si ritira per un virus e Cobolli in finale domani pomeriggio senza giocare, da numero 10 del mondo e 4 della race, la classifica valida per le finals. Abbiamo intercettato al Philippe Chatrier il presidente federale Angelo Binaghi.
4: Concentriamoci sulla finale e facciamo il tifo per Flavio, darà tutte le sue energie fino in fondo, quindi ci arriverà anche fresco, nelle migliori condizioni possibili, non ha niente da perdere e avrà tutto il nostro paese dietro che gli farà il tifo.
3: Presidente, sarà in diretta su Radio 1. Cobolli Zverev è una partita, devo dire, molto molto intrigante, perché Flavio lo ha battuto quest'anno in Germania, una delle più belle partite della sua carriera a nostro modo di vedere. Poi c'è stata la vittoria di Zverev a Madrid. Zverev è vero il favorito, però è sempre una finale del campionato del mondo su terra battuta.
4: Ma insomma, sì, è Zverev che deve vincere, noi non abbiamo alcuna responsabilità, possiamo divertirci, godere fino in fondo, dare tutto quello che si può. Cobolli, che vinca o che perda, per lui sarà un torneo memorabile che si ricorderà tutta la vita.
3: Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
5: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento di edizione Ferdinando Tarsitani, regia Alessandro Pazienza e Francesco Paradisi. Adesso il meteo, poi tutti a tavola. Da tutti noi buona giornata.
6: Radio 1, un mondo da sentire. In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
7: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia sabato 6 giugno. Oggi al nord e sulla fascia alpina si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata infatti si assisterà a un incremento dell'instabilità pomeridiana, con lo sviluppo di rovesci e isolati fenomeni temporaleschi sparsi che colpiranno in particolare l'arco alpino, le Prealpi e l'Alto Piemonte, alternati a ampie schiarite che domineranno invece le aree di pianura e i settori costieri. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, grazie al consolidamento del promontorio subtropicale nordafricano. Ventilazione debole o localmente a regime di brezza dai quadranti meridionali, con temporanei e improvvisi rinforzi nelle aree colpite dai fenomeni temporaleschi. Mari generalmente quasi calmi o poco mossi, temperature massime stazionarie o in lieve ascesa al nord, con valori intorno ai 26-28 gradi in generale. È più sensibile l'aumento invece al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30-32 gradi nelle pianure e nelle vallate interne. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
9: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
10: Quanti anni hai?
9: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
0: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
11: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
13: Iperceramica.
14: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
15: Convenienza? Ma vai da Conad. Via,
16: via. Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su Conad.it.
17: E dove andate quest'estate?
18: In Trentino, con i bambini.
17: Ah, vi piace camminare?
18: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
15: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
19: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Quando ero ancora troppo piccolo per lavorare al ristorante con i miei, il fine settimana volevo stare comunque nascosto in cucina ad aiutare mia nonna mescolando il sugo per la gola o tirando la pasta per i tonnarelli. Ma era una scusa buona per stare dentro al ristorante e avvicinarmi a quello che davvero mi affascinava, i tavoli. Mi chiamo Francesco Panella e anche se sono un po' cresciuto, non ho smesso di credere nella magia di quattro amici che si siedono a mangiare. Ma adesso basta parlare perché io comincio ad avere fame, ok? Avete fame anche voi? Allora prendete la sedia e mettetevi comodi. Tutti a tavola, amici di Radio 1.

0: Oggi 6 giugno, benvenuti a tutti. Qui la tavola già è pronta, è tutto apparecchiato, è tutto preciso, tutto quanto sistemato per bene, come se fosse una festa. E qui con me alla festa chi è che non poteva mancare? Paolo Vizzari.
1: Ma buongiorno a te e a tutti.
0: Come va? Tutto bene, Paolo?
1: Bene, hai detto bene, Fra, no? Cambia luce, si cambia ritmo e cambia anche la cucina.
0: Okay, giugno è un po' così, no?
1: Arrivano le melanzane vere.
0: E poi c'è uno tra gli ingredienti che noi usiamo di più, pomodori.
1: Adesso si possono cuocere poco, te li tagli e li mangi in insalata. Non è tanto il pomodoro da sugo, no? Proprio il pomodoro frutto, quello da mangiare quasi a mozzichi.
0: Mamma mia che buono, ragazzi. In effetti, per chi come me ha un po' di gastrite, è perfetto proprio.
1: Allora aspetta, per la gastrite il dottore dice togliamo magari un po' il pomodoro, aumentiamo le albicocche però, che arrivano nei mercati proprio,
0: eccole,
1: in questi giorni.
0: Che buone, ragazzi. Io le confitture d'albicocca, ragazzi, pane buono, tostato, albicocca e vai.
1: Pomeriggio all'italiana proprio,
0: no? Ho fatto l'altro giorno un piatto con asparagi e albicocche, fantastico.
1: Però vedi, questo perché tu sei già di quelli raffinati che sa che l'albicocca non è solo un elemento da dolce, ma anche se non soprattutto un alleato per i piatti salati.
0: Ci sono tanti piatti che a giugno puoi fare, che sono piatti, ecco, che puoi decodificare in una maniera diversa, no?
1: Anche perché poi ormai ci stiamo avvicinando all'estate, quella degli ombrelloni, ne parliamo poi la settimana prossima di cosa mangiare mentre non ci sentiremo nella pausa estiva, ma la cosa bella è che l'estate, no, per noi italiani è anche memoria, sono quei sapori dove non è solo importante il boccone che stai facendo, ma anche se non soprattutto dove ti riporta con la memoria.
0: E se parliamo di memoria, qual è il decennio che proprio ti viene in mente?
1: Vabbè, io, sai, io sono del 90 e sono cresciuto negli anni 90 fra spot improbabili, merendine strane e tutto che andava bene, no? Che belli che erano gli anni 90, fra.
0: E allora io adesso ti lancio un brano musicale, Sombra, Potential, poi facciamo entrare un ospite che veramente sta rappresentando oggi quegli anni in maniera incredibile, veramente un grandissimo attore.
1: Navighiamo.

0: Allora, caro Paolo, come promesso, eccoci qua. Oggi un attore che ha attraversato teatro, cinema, televisione con una traiettoria molto precisa. Un percorso che parte dal teatro e arriva fino ai racconti più recenti, passando per registi e linguaggi molto diversi. Ma oggi c'è un motivo preciso per cui lo abbiamo
1: quello, il tema introdotto.
0: Il
1: ecco.
0: Tema introdotto perché uno dei volti della serie Hanno ucciso l'uomo ragno, dove interpreta il grandissimo
1: Claudio Cecchetto, idolo assoluto.
0: Grande Claudione. Attraverso quel ruolo ci riporta dentro un immaginario molto preciso che sono gli anni 90, no? Tra musica, televisione e trasformazione culturale. Benvenuto Roberto Zibetti.
2: Buongiorno, grazie.
0: Come stai?
2: Grazie per le belle parole. Bene, bene, voi come state?
0: Benissimo, bene. Benissimo. Senti, stai ridisegnando un'epoca, ci stai facendo tornare indietro con le tue fantastiche.
1: Anche perché abbiamo citato Hanno ucciso l'uomo ragno, ma anche nel Maestro, siamo a fine anni 80, insomma, stai tornando proprio a quell'epoca che ci piace tanto.
2: Certo, io mi diverto molto sempre quando mi propongono i personaggi di quell'epoca, perché a quell'epoca ero molto inquieto e per cui credo che mi godevo meno la realtà di quanto non lo faccio oggi, per diciamo vedendola con un po' di filtro della memoria. Ecco.
0: Che lavoro di ricerca fai per arrivare a quel punto, per far tornare a galla la memoria?
2: Ma per far tornare a galla la memoria, guarda, io mi affido completamente agli autori. Quando le cose sono ben scritte, fondamentalmente basta fare come si è scritto. Poi ci sono un sacco di collaboratori, non dimentichiamo che abbiamo dei toccatori e dei costumisti. Nel caso della serie 883 sono Valentina Taviani per quanto riguarda i costumi, i capelli, tutto è una roba.
1: Quella è una parte delicatissima, no? Poi.
2: Beh, una parte delicatissima. Noi ci limitiamo, diciamo, a esaminare la parte retorica, come è scritto, che è un po' il disegno, e poi mettiamo i colori che sono insomma il fatto emotivo, diciamo, no? Ecco, se vogliamo riprendere, per cui andiamo sempre ghiotti di andare a cercare tutto quello che c'è come informazioni. Per me Cecchetto è stato un regalo immenso, devo dire, perché,
1: che bello.
2: Perché lui aveva un'intelliera, era l'epoca in cui la cultura italiana si apriva al pop, si apriva all'Inghilterra, a Londra, e leggere la sua biografia, da quando fonda le radio libere, c'è proprio un concetto di cultura pop talmente nuovo e preso alle origini. Poi oggi noi ne viviamo un po' gli epigoni di questa cosa qua, che finisce per poi ogni tanto scontare dei prezzi di superficialità, eccetera, no? Di maniera, ma all'epoca era, insomma, loro andavano, lui proprio lo dice nella sua, in onda si chiama, mi pare, o in diretta, la sua biografia. E poi insomma io

0: Ma c'è sempre questa cosa di andare a cercare proprio ancora più indietro. Lui l'ho proprio studiato, figurati, su un provino per Disco Ring, in cui lui aveva 20 anni, perché poi dei personaggi bisogna sempre andare a cercare la parte in cui sono ancora insicuri.
1: In cui ancora non hanno studiato il personaggio, diciamo, sono
0: ancora
1: spontanei.
0: Non sono una maschera, esatto, perché in quelle contraddizioni di che in realtà trovi il pane per restare in tema, quello che diventa interessante proporre, ecco. Però è sempre un lavoro molto, come dire, poi nel maestro era talmente ben scritto da parte di Andrea, questo... sentiva tanta memoria, infatti in parte ispirato a fatti autobiografici, poi il tail, insomma, i campi da tennis di terra rimangono di per sé, basta pensare a un campo, sai che noi dobbiamo fare esercizi sensoriali, no? Per ricordarci le cose. Pensi al campo da tennis e senti quell'odore lì, specie quando lo bagnavano, e tutto è fatto.
2: Quindi se tu dovessi pensare a uno stereotipo degli anni 90, riportarlo oggi ai giorni d'oggi, cosa porteresti?
0: Perché gli anni 90, io mi ricordo, i Paninari sono prima, giusto, degli anni 90.
2: Siamo là.
1: L'accettiamo, ti piacciono i bomber dei Paninari?
0: Beh, devo dire che Moncler, il Levis, la Timberland e la Nike, associata alla Vespa. Io ero cresciuto a Torino e i ragazzi, quelli che erano, insomma, avevano la Vespetta. Mi piaceva questa specie di marchio di fabbrica, un po' come se come invece di andare in ufficio loro andavano alla cabina, infatti si chiamavano sì, i cabinotti,
1: certo.
0: Molto interessante questa faccenda, esatto, che diventava credo i primissimi anni 90 porterei.
1: E in questo Roberto ci ha anche riportato, a proposito di nostalgia, una catena che possiamo nominare perché non esiste più, che era Burghi,
2: e mi sa che erano migliori di quelli che mangiamo oggi.
1: Sì.
0: Non è detto, perché poi hanno avuto tutto il problema del fatto che sai che c'è sta Super Size B, eccetera.
1: Bravo.
0: Almeno apparentemente hanno dovuto darsi una regolata, insomma. Poi ormai si trovano tutti in Italia, almeno tutti questi al Burger di Fassona, eccetera.
1: Sì, è vero.
2: Io se dovessi invece portare indietro qualcosa degli anni 90, è sicuramente il mio stomaco.
0: Esatto, non sarebbe una
2: allora,
0: idea,
2: il giovanile di 30 anni sarebbe male.
3: Movimento interno.
0: Certo.
2: Senti, ma la cucina anni 90, ne vogliamo parlare?
0: Ma sai che io adesso, se mi metti in difficoltà, dovrei fare un film sulla cucina anni 90 così mi metto a studiare, perché io studio quello che devo.
1: Beh, sei un vero trasformista, quindi ecco.
0: Sì, beh, sì, mi metto un approccio molto artigianale ai personaggi. Più ci sono informazioni, per quelli realmente esistiti sono divertenti, perché ci sono un sacco di informazioni, no? Per cui fai lo studio, certo, sia degli elementi, e gli altri te li devi inventare, però spesso sì, c'è anche che bisogna pensare che cosa mangia il personaggio, ovviamente.
1: Allora
0: vediamo gli anni 90, che cos'era? Vabbè, a parte il fast food di cui si è detto, mi ha fatto molto ridere, perché l'altro giorno sono andato a vedere, non so se posso nominare dei colleghi, o anche loro devono essere redditi perché possono essere nominati.
2: Allora io ti volevo
1: abbiamo i rinforzi, siccome abbiamo capito che, insomma, in effetti ti diciamo la verità, anche per noi gli anni 90 li abbiamo associati, no, fra più a una delle sensazioni che a dei piatti.
2: Esatto,
0: dateci qualche
2: ti
0: input.
2: Do qualche rinforzo, però prima io ti lancio un bel brano musicale che poi c'entra pure con quello che facciamo noi.
0: Io ho fatto Radio Fred.
1: Esatto, non è a caso, ci hai già beccato la referenza.
0: Grande.
2: Allora ascoltiamoci Ligabue con Lambrusco e Popcorn.

0: Allora, se Roberto ci ha riportato dentro un immaginario, adesso entriamo nel punto in cui quell'immaginario diventa gusto. Perché gli anni 90 in Italia non sono solo musica e televisione, sono anche tavole, locali, serate. E se c'è un luogo che quell'energia li ha incarnata davvero...
1: Ma la Romagna, no?
0: È la Romagna! E allora facciamo sedere a tavola con noi Gianluca Gorini. Ciao Gianluca!
2: Ciao Gianluca! Ciao, ciao, viva la Romagna!
0: Come stai? Tutto bene Gianluca?
2: Molto bene, grazie a voi.
0: Molto, molto, ma molto bene. Senti Roberto, ma il tuo piatto del cuore, qual è quello che proprio ti ricorda a casa?
3: Che mi ricorda a casa, nel senso proprio casa, è una torta al cioccolato che so fare, che si fa. Io ero abbastanza bravo a fare i dolci e ne avevo una che era questa torta al cioccolato che si fa senza burro e senza uova, per cui bisogna essere un po' delicati perché può diventare una specie di mattoncino orrendo, però è molto buono, soprattutto la pasta prima di cuocere. Mi ricordo che me la mangiavo sempre prima di cuocerla ancora.
0: E qualcosa proprio della tua terra? Così ne possiamo parlare insieme a Gianluca.
3: Piemonte. Ah sì, certo, dobbiamo parlare dunque del Piemonte. La bagna cauda fatta bene è una roba molto seria.
4: Parli a un cuore piemontese qua, mi hai toccato delle corde.
0: Biellese!
4: Mi sono commosso un po', sì.
3: devo dire che a me piace anche moltissimo la carne cruda piemontese, quella proprio all'albese. Insomma,
4: poi fa bene, diciamo, non so se i dottori siano d'accordo, ma fa bene al cuore e soprattutto al sorriso.
3: Fa bene al sorriso, esatto.
0: Sì. Senti, Gianluca, si parlava di anni 90. Secondo te, sì, come è cambiata la cucina dagli anni 90 fino a oggi? Quali sono stati i passaggi fondamentali per... Voglio dire, no, adesso viviamo in un momento veramente incredibile, riuscire a fare dei piatti fantastici al netto della tecnologia, della visione, della ricerca. Quali sono le cose che hanno fatto la differenza secondo te?
2: Ma io credo che principalmente c'è una differenza sostanziale data da una cosa molto semplice, anche se in realtà non lo è, che le nuove generazioni di oggi, la mia, la che sta venendo dopo di me, insomma, io oggi ho 42 anni, quindi le nuove generazioni dai 40 anni fino ad arrivare ai 30 hanno avuto una fortuna grandissima, che è stato quello di avere dei grandi maestri, per cui negli anni 70-80 in Italia è partita una nuova professionalità legata alla cucina, abbiamo avuto delle persone che hanno abbattuto delle barriere, che hanno fatto vedere nuove strade. Mi viene in mente su tutti sicuramente Gualtiero Marchesi e Gianfranco Vissani, e da lì è partita una nuova strada dove la professionalità è stata sempre più approfondita, e oggi noi che siamo, diciamo, la generazione figlia di quella corrente lì, abbiamo usufruito, beneficiato appunto di questi maestri che ci hanno dato conoscenza, tecnica, competenza e anche visione nuova, per cui la differenza sostanziale secondo me è che oggi abbiamo la fortuna di avere grandi maestri che ci hanno mostrato una nuova via. Questo credo sia determinante.

0: determinante per arrivare poi ai giorni nostri e vedere che la cucina è sicuramente cambiata, no? È sicuramente diventata anche, se vogliamo, molto molto ricercata e molto seguita anche dalle persone, insomma.
1: Ecco, anche perché poi negli anni 90, abbiamo toccato un po' prima il tema, in Romagna, ma non solo, si badava più alla sostanza, alla panza, più che alla salute e magari allo sguardo a 360 gradi che poniamo oggi sul cibo, no? È uno dei punti su cui Francesco
2: pensa ai nutrizionisti adesso a parlare degli anni 90, però soldi a palate,
1: cioè, la panna era ancora una cosa sacra e intoccabile, ora è intoccabile nell'altro senso, se la nomini bruci, no?
0: Sì, sicuramente oggi, tra l'altro, no, schiere di intolleranti al lattosio, perché negli anni 90 sicuramente non eravamo così attenti, no? Invece oggi sicuramente c'è un po' più di attenzione. È cambiata tantissimo, in Romagna negli anni 90 si guardava la sostanza, ma erano anche anni diversi, erano anni probabilmente legati all'immaginario della balera romagnola.
1: Esatto.
0: Dove, il tanto, il folklore, il divertimento, no? La faceva da padrone, e di conseguenza anche nei piatti, in cucina, nelle osterie, nelle locande, no? Della Romagna si trovava una cucina molto legata alla quantità piuttosto che alla qualità, anche se devo dire in Romagna siamo sempre stati fortunati, perché con il mare vicino, la campagna proprio dietro di noi, le materie prime erano sempre state straordinarie, per cui una cucina di quantità, anche di qualità al prodotto.
2: Certo. Senti Gianluca, allora hai nominato le balere, che nell'immaginario comunque a me è una roba che mi fa proprio divertire, la balera, si pensa a sta scena e ti diverti e basta. Che cosa proprio a livello godurioso si può mangiare, ma proprio a fasse male, perdonami il termine, dopo un bel ballo in balera di notte?
1: Finito di ballare liscio, cosa te mangi?
2: Proprio nel senso, non voglio dormire stanotte.
1: Questa
2: che facciamo?
1: Questa è una domanda mai fatta nella storia, secondo me, Fra. È la prima volta che viene posta.
0: Io mi farei un'indigestione di sardoncini scottadito. Che sono una roba proprio super identificativa, caratteristica della costa romagnola, e insomma, questo pesciolino, no, cotto sulla gradella, come la chiamano in Romagna, no, sul carbone ardente, e quella lì messa dentro una piedina con un po' di cipolla, un po' di radicchio, penso sia uno dei cibi più inflazionati a livello gustativo, nel senso che lo vogliono, e soprattutto mi immagino una bella serata in balera, una bella piedina farcita di sardoncini scottadito, e quello di più buono ci si possa augurare prima di andare a letto.
1: Ma e l'equivalente per te, Roberto, invece fine spettacolo a teatro, oppure fine set, fine riprese a un orario folle, la sera c'è un vizio, una cosa lussuriosa che ti concedi?
3: Cioè, all'alba in generale c'è l'aglio olio, che è fatta bene,
2: immancabile, sì, ma tanto la sbagliano sempre tutti, la sbagliano sempre tutti,
3: diciamo, è molto raro quando la becchi bene, che sale la luce, che sale l'alba, insomma sono momenti che rimangono incastonati nella memoria, perché veramente è buona proprio, cioè quella cosa di essere, insomma, che poi ti puoi sfondare, perché in fondo non è una roba così devastante, quello credo, sì.
2: Senti Gianluca, secondo te la cucina di oggi rischia di perdere un pochino di spontaneità? Negli anni 90 sicuramente c'era una cucina più spontanea, aprivi il frigorifero e andavi dritto. Oggi rischiamo un po' di perdere questo?
0: Guarda, è una domanda molto, molto difficile questa. Sicuramente oggi la cucina gode di una visibilità molto più importante rispetto a quello che era negli anni 90. Io credo che la responsabilità nel mantenere l'identità sempre ben definita del valore dei piatti spetti a noi cuochi, che siamo responsabili, no? Di preservare la storia, di valorizzare la cultura, di raccontare i luoghi, i paesaggi attraverso i nostri piatti, lasciando un po' da parte, no, l'ego personale, ma facendo venire fuori veramente il senso più profondo della cucina, che è quello di ristorare, appagare le persone. Quindi sì, si rischia, perché oggi viviamo una sovraesposizione mediatica che può essere pericolosa. Penso però che ci sono tanti cuochi, tanti giovani, tante persone che vivono nel nostro mondo ben chiaro in

0: resta che mantenere ferma la nostra identità sia un passaggio fondamentale per raccontarci nella maniera corretta, non solo in Italia ma anche all'estero.
1: E qua mi hai fatto un assist proprio invece una cosa che avrei voluto chiedere a Roberto, perché hai detto tenere tenere l'identità ferma mentre si cambia. Hai descritto il lavoro attoriale alla perfezione, o no Roberto? Tu devi un giorno compare in Radio Freccia, il giorno dopo in una pièce teatrale ambientata nella Francia del 500, però tu devi riuscire sempre a ricordarti chi sei, no?
2: Ma che tu sai cosa sei, un artigianato. Guarda, ieri a Torino, adesso c'è un bellissimo festival, sono passato a Torino tra Roma e qua, e in questo periodo primaverile estivo c'è un festival a Torino, c'è una mostra di Weston, che è un vecchio fotografo americano che fotografava le coste americane, e c'è un documentario bellissimo alla fine in cui lui dice l'artigiano ha bisogno di una visione sua, che è data da questo istinto artistico, che è anche infatti anche dei cuochi eccetera, ma poi soprattutto di conoscere perfettamente ciascuno degli elementi tecnici con cui lavora, come funziona, e quello è il grande gusto. Tu hai una visione, poi la verifichi però in base alla tradizione, in base a, come dire, noi ci dicono sempre, bisogna prima fare una sedia su cui ci si può sedere, poi pensare di farla molto bella, molto strana, molto particolare.
1: Sì, quello viene dopo.
2: Quello viene dopo, è molto importante, però non bisogna appunto perdere di vista il senso, ci sono delle regole che sono sempre le stesse, sono auree, sono quelle che danno equilibrio e senso a quello che stai facendo, che sia cucina, che
3: un
2: sia
3: un po' come in cucina, certamente,
2: sì, certamente, con cucina assolutamente la stessa cosa, certo.
3: Con grazie ragazzi,
2: dai cuochi, va bene,
3: perché è la prossima opportunità.
1: Grazie Roberto, grazie
3: Gianluca, ragazzi, grazie di cuore,
1: speriamo di tornare tutti negli anni 90 a ritrovarci lì un giorno
0: con la piadina in mano,
1: esatto, il bomber.
3: Ciao ragazzi,
1: ciao,
3: grazie,
1: ciao, buon appetito,
0: ciao.

0: diciamo una gita in quel periodo che era bellissimo, ma mentre parlavamo io proprio incrociavo il tuo sguardo e abbiamo visualizzato tantissime cose che negli anni 90 sono state icone, no? Allora io vorrei parlare con te usando questa metafora, no? Cioè il tempo come memoria.
1: Sai che è veramente forse uno dei temi centrali per l'italianità e per la cucina, li unisce, no? Perché il tempo, intanto l'abbiamo detto tante volte, è un ingrediente, quindi l'attesa, la lunghezza dei tempi è quello che ti fa cambiare un sapore, ma poi questo tempo, anche inteso come memoria che si ripete, tradizione, è forse la cosa che distingue più di tutte paesi come il nostro o come la Francia, la Cina, con grandi tradizioni, da invece i paesi che stanno cambiando il mondo, ma anche a tavola vogliono cambiare tutte le loro stesse tradizioni, no? Pensa agli americani, i nord europei, più vanno veloci dal punto di vista anche civile della società e più di fatto cercano di tagliare i ponti col passato. Tu come la vivi questa cosa qua?
0: Io la vivo malissimo.
1: Non avevo grandi dubbi, era una domanda retorica, vedi?
0: La vivo malissimo. Comunque, vabbè, dobbiamo salutare tutti, vi ringraziamo per averci ascoltato, ma non finisce qui.
1: A sabato prossimo.
0: Ascoltateci.
2: Radio 1. Un mondo da sentire.

0: Ore 14.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, il Papa in Spagna: la sicurezza non viene dalle armi ma dallo stare insieme, ha detto Leone nel suo discorso a Palazzo Reale. Sul volo verso Madrid con i giornalisti aveva espresso preoccupazione per il Libano, per l'Ucraina e sull'Iran, ha detto non è una guerra giusta. Il Papa ha inoltre rivelato che tifa Real e che Mondiali tiferà per gli Stati Uniti. E in Medio Oriente gli Stati Uniti hanno colpito postazioni radar iraniane a Goruk sull'isola di Kshem e abbattuto 4 droni diretti verso lo stretto di Hormuz. Nella notte l'Iran ha lanciato missili e droni contro il Kuwait, che ha chiuso temporaneamente lo spazio aereo. Ancora tensioni tra Israele e Libano. Nel nord dello Stato ebraico sono scattati gli allarmi per il lancio di ordigni provenienti da oltrefrontiera. Nel sud del paese dei Cedri, un raid ha colpito un mezzo militare di Beirut. 3 soldati sono rimasti uccisi. L'esercito israeliano parla di un'operazione contro una minaccia legata a Hezbollah e ha avviato verifiche interne. Sul piano diplomatico, i media riferiscono della missione del comandante delle forze armate di Badinzi in Pakistan. Ad Amendolara, Cosenza, nel pomeriggio la manifestazione contro il caporalato organizzata dalla CGIL, aderiscono numerosi esponenti politici e i sindaci della zona, che hanno indetto un lutto collettivo cittadino per il giorno dei funerali dei 4 braccianti bruciati vivi. Fermati 2 caporali accusati di omicidio plurimo pluriaggravato. A Porto Sant'Elpidio si cerca un'anziana donna sotto le macerie della palazzina crollata all'alba. Un uomo è morto, feriti i genitori. L'esplosione è probabilmente causata da una fuga di gas. Sanremo, l'edizione 2027 del festival si terrà dal 16 al 20 febbraio. L'annuncio è stato dato dal direttore artistico Stefano De Martino con un video sui social corredato dalla colonna sonora di Una vita spericolata di Vasco Rossi. Ci fermiamo qui, adesso c'è Sabato Sport.
3: Questa è Napoli, questa è Piazza del Plebiscito.
4: Una grande festa per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana, Pino Daniele. Tra racconti, aneddoti e ovviamente tanta musica.
3: Una serata importantissima.
4: Carlo Conti e Fiorella Mannoia presentano Pino è, il viaggio del musicante. Questa sera alle 21.30 su Rai 1.
5: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
6: Alla COP!

0: Le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: Sabato Sport. Buon pomeriggio, benvenuti a Sabato Sport da Giacomo Pireschi qui su Radio 1 alle 14:04 minuti e 30 secondi in questo istante. Salutiamo subito la nostra squadra, regia Ciombretta Conti, alla parte tecnica Alessio Caranzetti e in redazione Andrea Boccia. È un pomeriggio ricco come sempre nei nostri weekend di sport, motori, Formula 1 a Monaco, il moto mondiale in Ungheria, il tennis con la finale al femminile a Roland Garros fra Kalinska e Andreeva e ancora il basket. Continuano i playoff, l'ultima semifinale per decidere quale sarà la finale di Lega A e la nazionale in avvicinamento alla gara del 7 giugno contro la Grecia dopo la vittoria 1-0 con Lussemburgo. Questi e tanti altri temi in un lungo sabato, saremo insieme fino a questa sera per seguire alle 22, per seguire tutti questi eventi in diretta e non. E a proposito di diretta, allora andiamo subito a sentire cosa sta succedendo per quanto riguarda il weekend del moto mondiale in Ungheria dal nostro Luca Cesaretti. Ciao Luca, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Giacomo, a te e ai nostri ascoltatori. Beh, intanto è appena iniziata la Q2 della Moto2 e ci sono due azzurri protagonisti, vale a dire Celestino Vietti e Tony Arbolino. Poco fa si è chiusa la qualifica per quanto riguarda la più piccola delle tre classi del moto mondiale, la Moto3, con la pole position per la Spagna, anzi la prima fila tutta spagnola, Almansa davanti a Achilles e Uriarte, quindicesimo Matteo Bertelle, sedicesimo Guido Pini per quanto riguarda i colori azzurri. E invece anche in MotoGP una prima fila tutta spagnola, qualifica in mattinata, a metà mattinata come ormai d'abitudine, Marc Marquez dopo una caduta è tornato alla pole position, la 76esima in carriera, la seconda stagionale, quindi Ducati in pole, poi Acosta KTM a 53 millesimi, Aldeguer Ducati Gresini, ancora altre due Ducati in quarta e quinta posizione, era un anno che non ce n'erano quattro nelle prime cinque posizioni, Di Giannantonio quarto, Bagnaia quinto con Bagnaia che è passato dalla Q1, Bezzecchi leader del mondiale sesto con l'Aprilia, insomma prima fila tutta spagnola ma seconda tutta italiana, poi altre due Aprilia in terza fila, Raul Fernandez e Jorge Martin che è secondo nel campionato del mondo, insegue a 17 punti Marco Bezzecchi, chiude un altro pilota italiano, la terza fila Luca Marini con la Honda, alle 15 appunto il via della gara sprint che sarà di 13 giri sul tortuoso e piccolo circuito ungherese di Balaton.
0: Perfetto, grazie a Luca Cesaretti. Alle 15 quindi andremo in diretta a seguire la sprint del Gran Premio di Ungheria per quanto riguarda la MotoGP e quindi anticiperemo anche il GR proprio per questo delle 15, e poi l'altro appuntamento per quanto riguarda i motori alle 16 le qualifiche in Formula 1 a Monaco, ultima sessione di prove libere appunto del Gran Premio di Monaco con Kimi Antonelli davanti a tutti, e miglior tempo per lui 1:12.720, ha rifilato 3 decimi alle Ferrari, addirittura 763 millesimi al compagno di squadra George Russell, quindi Kimi davanti, Antonelli, poi Charles Leclerc e ancora Lewis Hamilton, le due Ferrari dietro per quanto riguarda i tempi di queste FP3, ma poi dovremo seguire le qualifiche per capire meglio come andrà. Questi gli appuntamenti: alle 15 la sprint per quanto riguarda la MotoGP, alle 16 le qualifiche della Formula 1 a Monaco.

0: I Rolling Stones con In The Star qui a Sabato Sport, 14, 12 minuti e 10 secondi. Parliamo ora di calcio, di nazionale, perché collegato con noi c'è Massimiliano Cappellini, ex Milan, Como, Empoli, oggi direttore dell'area area scouting proprio dei toscani. 134 partite con Silvio Baldini, allenatore all'epoca dell'Empoli. Buon pomeriggio e benvenuto a Massimiliano Cappellini intanto.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti voi.
0: Grazie per essere qui con noi e iniziamo subito un po' ad analizzare con lei la questione giovani e nazionale, no? Cioè, se ne parla da tanto tempo. Silvio Baldini ha deciso in queste due gare di portare praticamente un under 21 a giocare le partite della nazionale maggiori, ma la sua storia ci racconta anche, no, di un giovane calciatore che fa il suo esordio in Serie A ancora non maggiorenne, se non sbaglio nell'88 in un Milan-Sampdoria. E allora le volevo chiedere cosa è cambiato da questo punto di vista negli ultimi anni, come mai si crede o meno o non si crede nei giovani o ci si crede ancora, ecco, cosa sta succedendo in questo momento?
1: Beh, intanto la cosa principale è che sono passati veramente

0: veramente tanti anni e sono cambiate le cose, nel senso che quando cominciai io c'erano solo tre stranieri per squadra, il massimo era quello e quindi ovviamente c'era molto più spazio per gli italiani, ma al di là di quello, io credo che credere nei giovani sia una caratteristica, una qualità che dovrebbe andare oltre al fatto che ora le norme sono cambiate, ci possono essere molti più stranieri nel nostro campionato. Io non sono, tra virgolette, nessuno per dare un giudizio, però io credo che insomma il problema dei giovani è che hanno bisogno di sbagliare, che hanno bisogno di essere aspettati, però insomma è anche vero che negli ultimi anni le nazionali giovanili stanno facendo ottimi risultati e non ultimo c'è l'Under 17 che domani disputerà la finale del campionato europeo, quindi
1: Certo.
0: forse non è vero che i giovani bravi non ci sono più, probabilmente in questo periodo storico, bisogna trovare la chiave giusta per dar loro la possibilità di affacciarsi alle prime squadre e di rimanerci.
1: Si parla tanto, Cappellini, di algoritmi e quant'altro, no? Soprattutto giocatori che sono magari anche personaggi commentatori dello sport, qualche anno più grandi, magari dicono, ecco, questo algoritmo sta danneggiando il mondo del calcio e quant'altro. Lei, che comunque si occupa di scouting, quindi anche di scovare nuovi giovani, tra l'altro in una realtà che è sempre stata un'eccellenza per quanto riguarda
0: Esatto.
1: proprio le giovanili, come l'Empoli non da pochi anni, ma direi forse da 25 anni. Ecco, le chiedo insomma, qual è il suo parere su questa situazione?
0: Ma mi pare molto, molto chiaro, nel senso che io credo che il progresso ovviamente dà nuovi mezzi e dà la possibilità di integrare, di migliorare, di completare, ecco, alcuni aspetti del lavoro, questo parlo in generale. Chiaramente in questo settore, per quella che è la mia opinione, la sensibilità, la passione, la conoscenza e lo studio restano caratteristiche principali, per cui io credo che ancora oggi, e così sarà per sempre, l'uomo viene prima dei numeri e degli algoritmi, ma ripeto, questa è semplicemente la mia opinione e non è assolutamente una regola.
1: No, però insomma è l'opinione di un uomo con una grande esperienza a livello sportivo, nel calcio, a livello dirigenziale, quindi insomma ne teniamo sicuramente conto
0: Grazie.
1: di questa sua
0: Grazie.
1: analisi. Ma signor Cappellini, le voglio un po' chiedere, ecco, questo non so se riuscirà a rispondermi, però qual è il segreto dell'Empoli? Perché poi passiamo alla nazionale, ma come dicevamo prima è un'eccellenza a livello giovanile da tanti tanti anni, c'è un lavoro dietro importante, tanti tornei, e tante squadre giovanili che hanno intanto fatto crescere grandi campioni, ma poi anche vinto tanto a livello giovanile.
0: Sì, Empoli rappresenta un pochino sotto questo aspetto un'isola ancora felice, partendo da una proprietà che è la stessa da più di 30 anni e che sotto questo aspetto è stato lungimirante, no?
1: Non è una banalità
0: Empoli.
1: questa, vedendo il calcio
0: No,
1: moderno.
0: no, no, assolutamente è stato lungimirante. Empoli è una cittadina di 45.000 abitanti scarsi e quindi ha dovuto per forza di cose cercare di trovare all'interno del club le risorse per andare avanti. E quindi fondamentalmente per assurdo è una provocazione, cioè si crede di più nel settore giovanile ed è più importante il settore giovanile, la crescita dei bambini che poi diventano ragazzi rispetto a quello che è la prima squadra, insomma. Per cui questa continuità, la possibilità ecco, l'ambiente dà una mano importante, nel senso che i ragazzi che qui si affacciano alla prima squadra, come dicevo prima, hanno il tempo di sbagliare, hanno il tempo di crescere, hanno il tempo di commettere i propri errori e hanno il tempo però anche di imparare dalle cose negative. Per cui l'ambiente ce lo permette, lo ha sempre permesso e continuerà a permetterlo. Insomma, questo è un pochino, fra virgolette, il segreto di Pulcinella, unito al fatto che ovviamente il giovane viene considerato il ragazzo, il giovane viene considerato una risorsa imprescindibile. Ecco.
1: Anche questo purtroppo non è scontato. Facciamo così, il nostro Daniele Fortuna ha raccolto in conferenza stampa ieri la voce di Niccolò Pisilli, centrocampista della Roma e della Nazionale, Under 21 e a questo punto anche maggiore. Parla di Silvio Baldini, lei lo conosce molto bene, sentiamo cosa ha detto.

0: tu pisilli e poi lo commentiamo insieme.
1: Spesso ci fa discorsi che vanno anche oltre il calcio in un certo senso e penso che poi sta un po' a noi recepire questi discorsi, perché se ti entrano veramente nel cuore e nella testa, poi ti trasmette tanti valori sia calcistici ma che vanno anche al di là del calcio, e questa penso sia una cosa veramente molto bella. Lui ci dice che il campo è la nostra chiesa, è inteso come che abbiamo quelle due ore e mezza di allenamento quotidiano in cui dobbiamo stare al 100% con concentrati. Lui intende questo, intende che per quelle due ore e mezza dobbiamo stare al 100% concentrati su quello che stiamo facendo e lasciare da parte tutto il resto, perché in quelle due ore passa il nostro miglioramento come calciatori, come uomini e come un po' tutto.
0: Non solo Niccolò Pisilli, tante belle parole da parte dei calciatori del gruppo di Silvio Baldini, come dicevamo Massimiliano Cappellini, lei lo conosce molto bene, considerato forse anche, non so bene perché, un outsider, non riesco a trovare le motivazioni di questo, però ecco, ci racconti un po' del lavoro anche di Silvio Baldini, che ora stiamo vedendo sempre di più con l'Under 21 e adesso anche in queste due occasioni con la nazionale maggiore.
2: Certo, tanto Pisilli mi sembra che abbia centrato in pieno la filosofia, e dalle sue parole si capisce bene che la comprensione di quello che è l'allenatore, insomma. Tornando a noi, io ho avuto la fortuna di avere lui come allenatore per 3 stagioni e mezzo, ahimè tanti anni fa, ma insomma lui non è che fosse agli inizi, ma aveva cominciato da poco. Io, tra virgolette, ero un calciatore che avevo già 28-29 anni e arrivò qui e insomma fu una rivoluzione, perché ovviamente poi alla fine il mister è quello che vedete, no? È una persona che crede, che ha questi valori, che crede nel lavoro, schietto, diretto, onesto, a volte anche ruvido nei rapporti, insomma. Personalmente e come club abbiamo fatto delle annate straordinarie. Io con lui è stato qui 3 anni e mezzo, abbiamo vinto campionato di Serie B, ci siamo salvati in Serie A, lui mi ha fatto capitano, mi ha cambiato ruolo anche nel suo periodo. Io da attaccante puro sono un po' arretrato a fare il trequartista, insomma, quindi è stata una parentesi fantastica, una parentesi piena di risultati dove tanti giovani sono cresciuti. Ora non vorrei dimenticarne qualcuno, faccio solo alcuni nomi: Bresciano, Di Natale, Marchionni, sono tutti cresciuti in quelle annate sotto la guida del mister, insomma, quindi sicuramente coi giovani, ma in generale è sempre riuscito ad avere un appeal particolare, è sempre riuscito a migliorare, a far crescere i ragazzi, ecco.
0: Allora, ascoltiamo a proposito di questo ancora Pisilli, Niccolò Pisilli, ieri in conferenza stampa raccolto da Daniele Fortuna. Qui parla delle opportunità che hanno i giovani di giocare o meno, sentiamolo poi lo commentiamo insieme.
1: Alla fine poi uno deve avere pure le occasioni per dimostrarlo, perché se uno è bravo lo dimostra in allenamento, ma poi in partita non ha l'occasione per dimostrarlo, la gente non lo può vedere. Però io sono sicuro che prima o poi, se uno è un talento, emerge.
0: Allora, se uno è un talento emerge, ma deve avere le possibilità di farsi vedere. Parlavamo prima, Massimiliano Cappellini, dell'Under 17, ma in generale le nazionali giovanili hanno fatto molto bene in questi anni, direi ultimi 4-5 anni, però poi vediamo pochi giovani in Serie A e in questo momento, no, dobbiamo addirittura pensare a due amichevoli a ridosso del Mondiale con una squadra Under 20, la definirei Under 21, ecco, mettiamo così, perché l'età media è 20 anni e 6 mesi, se non sbaglio. E allora cosa dobbiamo fare per accelerare tutto questo processo? Perché servono nuovi elementi in nazionale, nuovi elementi in Serie A, io credo, di giovani ne servono un po' dappertutto in Italia.
2: Assolutamente, e questo credo sia il punto focale, nel senso che non solo nel calcio, insomma in generale il nostro è un paese che ha bisogno, credo, di ringiovanire un po' tutte le posizioni, un po' tutti i ruoli a 360 gradi, insomma. Però quello che ha detto Pisilli è giustissimo, nel senso che poi il giovane ha bisogno che gli venga data la possibilità. Mi rendo conto che in piazze con 80.000 persone allo stadio, in piazze dove l'esigenza è quella di vincere subito, di ottenere risultati subito, è molto più complicato per un giovane, perché come ho detto prima è chiaro che il giovane va un po' aspettato. Però condivido anche il fatto che poi se uno è bravo e ha talento, alla lunga viene fuori, insomma. E sono pienamente d'accordo che il vero problema, secondo me, attuale è quello di trovare il giusto percorso per i giovani che si affacciano alla prima squadra,

0: perché ci possano rimanere e diventare realtà, ecco.
1: Allora, Massimiliano Cappellini, ufficialità di Vincenzo Italiano, nuovo allenatore del Beşiktaş, contratto fino al 2028, e mi verrebbe da citare e stravolgere il titolo di un film, Non è un paese per giovani questa Italia, perché vanno via anche tanti allenatori, tutti gli allenatori diciamo più talentuosi e giovani, Italiano, Maresca, Farioli, De Zerbi sono fuori da tempo, parlo dei nomi più importanti. E cosa sta succedendo anche qui? C'è una sorta di emorragia per quanto riguarda gli allenatori che vogliono fare un certo tipo di calcio, io sottolineerei anche.
0: Sì, ecco, forse perché probabilmente magari in alcune nazioni all'estero, in Europa in generale, si percorre più la strada del percorso che magari dura 1, 2 o 3 anni rispetto a quello purtroppo che negli ultimi anni sta andando avanti da noi, che è quello del tutto e subito, del risultato immediato. E quindi se il risultato non arriva si cambia tutto. Quindi insomma credo che sia proprio una filosofia diversa e probabilmente in Europa sotto questo aspetto sono un pochino più avanti, ecco, di noi. Per cui questa secondo me è un'altra dimostrazione del fatto che bisognerebbe aprire un po' di più gli occhi e capire e riprogrammare e ripartire con un po' più di tranquillità e con delle cose e con più sicurezza, ecco.
1: Per chiudere, prima di salutarci, intanto dico che è stato un grande piacere parlare con lei,
0: Piacere mio.
1: parlare con uomini di calcio, della sua esperienza è sempre bello perché si capisce molto di più di questo sport. C'è ancora la partita domenica con la Grecia di questa Italia Under 21 ma maggiore con Silvio Baldini CT ad interim. Cosa ha visto nel match con Lussemburgo e cosa si aspetta con la Grecia da questa squadra che comunque ha una serie, un gruppo di giocatori che sicuramente può fare le basi, le fondamenta della nazionale maggiore.
0: Sì, soprattutto ho seguito tutto il percorso dell'Under 21, di tutte le
1: Certo.
0: partite che ha effettuato in questo periodo, per cui sicuramente loro devono essere il futuro del nostro calcio, devono essere il futuro della nostra nazionale e io non mi auguro, sono sicuro che comunque questo salto, anche un po' nel buio, no? Per come è successo, per come si è materializzato, possa servire a loro, soprattutto ai ragazzi, per fare quell'esperienza che comunque è necessaria per poi competere, per riuscire a competere allo stesso livello dell'Under 21 nella nazionale maggiore. Ecco. Poi tecnicamente è una squadra che ha fatto molto bene, ha giocato molto bene, ha ottenuto risultati eccezionali. Sicuramente giocando con le nazionali A sarà più complicato. Ecco. Però mi auguro che anche se le cose non dovessero andare bene, si tenga conto del percorso che stanno facendo.
1: Se dovesse dire un nome e poi la saluto proprio brevemente per il futuro sulla panchina della nazionale, anche Silvio Baldini va bene.
0: No, no, sicuramente, no, no, non vorrei, no, no, no, no,
1: Non
0: non
1: se la
0: mi
1: sente.
0: permetto di fare, non me la sento. Io
1: Vabbè.
0: non sono uno di quei 50 milioni di commissari tecnici italiani, ecco.
1: Beh, questo è lodevole. Grazie davvero Massimiliano Cappellini per essere stato con noi, è stato un piacere. A
0: Grazie a
1: presto.
0: voi, arrivederci.
1: Ci ascoltiamo gli Aerosmith con Girls of Summer, poi c'è l'Onda Verde, le informazioni sul traffico. Rimanete con noi perché il pomeriggio di sport è ancora lunghissimo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio da Rai Mobilità. In A32 chiuse le uscite di Avigliana Est verso Bardonecchia e da Avigliana Centro, chiuso anche un tratto della strada provinciale 589 in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale ovest di Milano chiuso il nodo di allacciamento con la 7 per un veicolo incidentato in direzione Milano. Troviamo poi code alla barriera di Milano verso il capoluogo ed in A1 code alla barriera di Milano Sud. Code anche in A9 tra Como Centro e Lago di Como in direzione della Svizzera, poi in A4 code per un incidente tra Desenzano del Garda e l'allacciamento all'A21 direzione Brescia. Il traffico è intenso anche tra Brescia Centro e Brescia Est verso Padova. Ci spostiamo sulla 23, la Palmanova Tarvisio. Il traffico è congestionato tra Pontebba e la barriera di Ugovizza, direzione Tarvisio. In A15 code a tratti tra Berceto e Pontremoli, direzione La Spezia. In A19 il traffico è rallentato da un incendio, siamo a Motta Sant'Anastasia in entrambe le direzioni. Ricordiamo poi l'uscita dello svincolo, chiusa l'uscita dello svincolo Giardini Naxos in direzione Catania in A18 ed un tratto della statale 514 tra Giardini Naxos e Fiume Freddo di Sicilia in entrambe le direzioni. È tutto da Irene Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Sabato Sport. Eccoci ancora insieme, Sabato Sport, Giacomo Prireschi con voi qui su Radio 1, 14:32 minuti e 30 secondi, ci spostiamo, continuiamo a parlare di calcio e di nazionale, ma andiamo da Daniele Fortuna, il nostro inviato che sta seguendo la nazionale, che è in fase di spostamento verso poi la destinazione finale, Daniele, ovvero la partita Creta contro la Grecia. Intanto buon pomeriggio.
3: Giacomo, buon pomeriggio a te, l'assistenza tecnica è sempre garantita da Sergiani, come dicevi tu, davanti all'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze, pronti per partire per Creta, conferenza stampa questa sera alle 20 locali, cioè quando in Italia saranno le 19, parleranno in conferenza naturalmente il commissario tecnico Silvio Baldini con Davide Bartesaghi, questa indicazione anche di formazione. Bartesaghi dunque dovrebbe essere confermato lì sulla fascia sinistra dove ha già

giocato contro il Lussemburgo. Per il resto, questa mattina allenamento a Coverciano, è un allenamento, per modo di dire, più emotivo che pratico, cioè poco pallone, quasi per niente direi. Discorso lungo, introduttivo di Baldini davanti ai giocatori, anzi giocatori tutti a cerchio in mezzo, Silvio Baldini, poi delle prove sui calci piazzati o a coppie o a

0: campo dallo staff della nazionale, a rivedere evidentemente le azioni, o forse a vedere anche qualche cosa della nazionale greca. Questo insomma purtroppo non possiamo saperlo, perché il monitor era piuttosto distante, ma si vedeva con Barzagli che faceva di fatto l'allenatore della difesa. E poi altro discorso finale da parte di Silvio Baldini in un allenamento che è durato abbastanza poco più di un'ora, chiuso anche dai saluti di Leo Fabbri. Fiorentino ha appena vinto il Golden Gala nel getto del peso, maglia simbolica dell'Italia per lui con il numero 23, la misura che vorrebbe raggiungere. Saluti con Baldini, saluti con Donnarumma, insomma, questo è successo stamattina a Coverciano.
1: Bene Daniele, grazie, noi ci risentiamo verso le 20:45 per poi ascoltare insieme le parole di Silvio Baldini in vista della sfida di domenica contro la Grecia. Intanto grazie, buon viaggio a Daniele Fortuna e alla Nazionale che si sposta verso la Grecia. Adesso a questo punto invece andiamo, fra poco invece parleremo di tennis e ci sposteremo a Roland Garros per questa finale alle 15 femminile che seguiremo, Kalinska contro Andreeva, questa la finale in attesa della finale maschile, dove c'è il nostro Flavio Cobolli contro il tedesco Zverev.

0: Buon pomeriggio ragazzi, splende il sole adesso anche se ha piovuto, dobbiamo dire, stamattina cielo con tante nubi nere ma con larghi tratti di azzurro, pensando magari alla giornata di domani quando ci sarà la grande finale del singolare maschile con Flavio Cobolli contro Sasha Zverev, della finale di domani, del ritiro di Arnaldi ieri sera, del torneo pazzo con i tanti italiani KO, a cominciare da Sinner. Abbiamo parlato con il presidente federale, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, intercettato nella serata parigina di ieri accanto al Philippe Chatrier. Direi di andare ad ascoltare l'intervista, poi la commentiamo e parliamo di quello che succede oggi e soprattutto di quello che succederà domani.
1: Io l'ho saputo insieme a voi, non avevo avuto neanche nessun sentore, francamente il dispiacere è immenso. Non solo per Matteo, che si meritava di giocare e godersi questa semifinale fino in fondo, ma anche insomma per Flavio, che sicuramente sognava un epilogo differente. D'altro canto, insomma, prima ancora Musetti, poi Sinner, poi l'infortunio a Berrettini, adesso Arnaldi. Certo, è il Roland Garros del...
0: Vuole l'indoppio,
1: è il Roland Garros della... acclamazione, conclamazione finale della forza del tennis italiano, però qua è un'ecatombe. Insomma, speriamo naturalmente che tutti quanti, stiamo parlando quindi di 5 dei nostri migliori giocatori, si rimettano il prima possibile. Questo dispiacere immenso, adesso concentriamoci sulla finale e facciamo il tifo per Flavio, sicuramente darà tutte le sue energie fino in fondo, quindi ci arriverà anche fresco, nelle migliori condizioni possibili, non ha niente da perdere e avrà tutto il nostro paese dietro che gli farà il tifo.
0: Presidente, sarà in diretta su Radio 1. Cobolli Zverev è una partita, devo dire, molto molto intrigante, perché Flavio lo ha battuto quest'anno in Germania, una delle più belle partite della sua carriera, a nostro modo di vedere. Poi c'è stata la vittoria di Zverev a Madrid, però è una partita, è una finale. Zverev è vero il favorito, però è sempre una finale di un torneo così, del campionato del mondo su terra battuta.
1: Ma insomma, sì, Zverev deve vincere. Questo è lo slam, la finale slam che sta rincorrendo oramai tutta la sua carriera. Noi siamo gli outsider, giovani, rampanti, abbiamo, come hai detto tu da poco, la sicurezza che nulla ci è precluso, che quindi possiamo fare assolutamente match pari, però è Zverev che deve vincere. Noi non abbiamo alcuna responsabilità, possiamo divertirci, godere fino in fondo, dare tutto quello che si può, e poi comunque alla fine Cobolli, che vinca o che perda, per lui sarà un torneo memorabile che si ricorderà tutta la vita, ma io credo che venderà cara la pelle e tutte le responsabilità sono sulle spalle di Zverev.
0: E non ci dimentichiamo che Cobolli sarà matematicamente da lunedì tra i primi 10 del mondo.
1: Sì, numero 4 della race, quindi credo che possa incominciare a preparare le valigie anche per le NITO ATP Finals di Torino.
2: Angelo Binaghi, presidente federale di questo tennis azzurro, che aggiunge un nuovo elemento fra i migliori tennisti, nella top 10 dei tennisti mondiali, ovvero Flavio Cobolli, che domani sfiderà Zverev, come abbiamo sentito. E allora, Emilio Mancuso, che dobbiamo aspettarci da questo match? Non è il favorito Cobolli sicuramente, però come dicevate anche col presidente, lo ha già battuto Zverev.
0: Assolutamente, aspettiamo il colpo gobbo, lasciami dire così, ce lo auguriamo domani contro Zverev. È una mission non impossible per Flavio Cobolli, è 3 su 5, sarebbe stato meglio 2 su 3 a mio modo di vedere. 3 su 5 è una partita che si complica perché ha dentro tanti tanti altri aspetti ed elementi diversi rispetto alle partite che si giocano 2 su 3. È una finale inattesa, una finale oggettivamente impronosticabile all'inizio del torneo. Cobolli ci è arrivato con pieno merito, dobbiamo sottolinearlo, un gran torneo condito da una partita regale, quella contro Félix Auger-Aliassime, sotto di un set, sotto di un break nel

Gaia con Bossa Nostra qui a Sabato Sport, 14:38 minuti e 50 secondi. Ci trasferiamo in Francia, parliamo di tennis, Roland Garros, due finali oggi, quella femminile, domani quella maschile con Cobolli in campo con Zverev. Lì per noi c'è Emilio Mancuso. Ciao Emilio, buon pomeriggio.

0: secondo set è riuscito a rimontare e battere il canadese 6-4 al quarto. Ieri sera purtroppo non ha giocato, ha sfruttato inevitabilmente il ritiro di Matteo Arnaldi, KO per questo virus. Povero Matteo, perché anche lui ha disputato un torneo meraviglioso, un team perfetto accanto a lui, con Fabio Colangelo, con il manager bravissimo Corrado Bucnig. 12 vittorie, una sola sconfitta per Matteo Arnaldi, quella di Roma, dopo un inizio anno da incubo per infortunio al piede. Peccato davvero, non ci voleva questo virus che gli ha rovinato al maratoneta Matteo, perché ha disputato davvero delle bellissime partite ed è stato in campo quasi 20 ore prima della partita non giocata di ieri. E dunque facciamo comunque i complimenti a Matteo Arnaldi, che lascia Parigi da numero 34 del mondo, e adesso Kobolli Zverev,
1: che tra l'altro Emilio, loro sono amici, no, dicevi, però c'è una, sì, c'è un'altra questione importante, lo abbiamo sottolineato già altre volte, però da una parte la sfortuna per questa semifinale che non si è giocata, il grande torneo di Arnaldi a cui davvero va un nostro enorme abbraccio per quanto fatto e purtroppo per questo epilogo, dall'altra Kobolli che quantomeno arriverà a questa finale un pizzico più riposato del tedesco.
0: Evidentemente sì, però sai, l'attenzione che si accumulerà inevitabilmente nel corso delle prossime ore forse più su Zverev che su Kobolli, perché come dicevamo con il presidente Binaghi, Zverev ha tutto da perdere da questa finale, Kobolli tutto sommato il suo torneo l'ha già vinto, è arrivato in finale numero 10, numero 4 della race. Gli avessero detto all'inizio del torneo che sarebbe successo tutto questo, credo che avrebbe riempito di firme tutto il boulevard che circonda Roland Garros, ok? E quindi per Kobolli è un premio straordinario questo della finale a Roland Garros, la finale di domani, un premio straordinario anche per l'Italia del tennis. Kobolli entra in questo club ristretto di giocatori italiani che giocano finale dello Slam. Dicevamo che i due sono amici, il fratello di Sasha, Mishka, che anche lui è stato un ottimo tennista, ha regalato a Flavio la maglietta di Harry Kane, ok? D'altra parte loro sono tedeschi, anche se di origine russa. Poi c'è Edoardo Bove, visto che, come sappiamo, Kobolli fino a 13 anni giocava nelle giovanili della Roma. I precedenti dicono 3-1 per Zverev. Kobolli però ha vinto la penultima sfida nella semifinale di Monaco, che ne parlavamo con il presidente Binaghi, una semifinale di Amburgo, scusa, con il presidente Binaghi, un torneo quello dove Kobolli poi è arrivato in finale, ha perso la finale, ma ha giocato questa partita meravigliosa con Zverev, e quel giorno non ce lo dimentichiamo, scoppiò in lacrime ricordando la drammatica scomparsa di Mattia, il ragazzino del tennis club dei Parioli, suo fratello minore per così dire, gli ha dedicato anche un tatuaggio, giocherà anche per lui domani Flavio Kobolli. Come detto, Zverev ha tutto da perdere, la seconda finale a Parigi dopo quella di due anni fa con Carlos Alcaraz, in finale più di 700 giorni dopo, la quarta in totale in un torneo dello Slam per lui, che ha vinto due volte le finals, ha vinto gli internazionali, ha vinto tanti altri tornei, non è mai riuscito a vincere uno Slam. Quello di domani è un appuntamento assolutamente da non fallire, i bookmakers lo danno nettamente favorito, di sicuro parte favorito, però Kobolli come detto se la giocherà, e poi un match 3 su 5 e ribadiamolo, ripetiamolo ancora una volta, un match 3 su 5 è tutta un'altra storia.
1: Allora Emilio Mancuso, intanto grazie, noi ci risentiamo fra poco perché alle 15 inizia la finale femminile e la seguiremo insieme. Ricordaci proprio in 30 secondi della finale femminile, che poi dobbiamo andare verso il GR perché c'è anche la partenza della MotoGP.
0: Guarda, allora, la russa grande favorita Mirra Andrieva, l'allieva di Conchita Martinez, contro la favola del torneo, ne abbiamo parlato ieri sera, la polacca Cialinska, che dalle qualificazioni numero 112 del mondo alla finale del Roland Garros è riuscita a pagare il conto del suo hotel insieme alla mamma, insomma, e adesso si gioca la finale oggi. Anche per lei vale lo stesso discorso fatto per Kobolli, ancora di più, lei il suo torneo l'ha già vinto arrivando in finale.
1: Lo scopriremo fra poco alle 15, grazie Emilio Mancuso, ci ritroveremo fra poco, fra pochissimo andremo anche verso la gara sprint del Moto Mondiale in Ungheria, ora c'è il GR1.

0: 193, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: GR1. Buon pomeriggio a Ferdinando Tarsitani. Il presidente libanese Aoun ha definito una violazione della sovranità e delle norme internazionali l'uccisione di due ufficiali e un soldato dell'esercito di Beirut da parte delle forze israeliane nel sud del paese di Cedri. Solo oggi sono 9 le vittime dei raid di Tel Aviv, mentre nel nord dello stato ebraico sono scattati gli allarmi per il lancio di ordigni lanciati dai miliziani di Hezbollah. Gli Stati Uniti hanno colpito radar iraniani e abbattuto droni diretti verso lo stretto di Hormuz e Teheran ha risposto con un lancio di missili contro il Kuwait che ha chiuso lo spazio aereo. Intanto sul piano diplomatico Trump avrebbe fissato un limite di 60 giorni per il negoziato con l'Iran. La visita del Papa in Spagna, prima della partenza, il consueto scambio di messaggi con il Presidente della Repubblica. Prego per il bene e la prosperità dell'Italia, scrive Leone a Mattarella. Non bisogna rassegnarsi alla guerra, afferma il Capo dello Stato che aggiunge, come lei ci ha spesso ricordato, la pace nasce nei cuori di ciascuno. Temi sui quali il Pontefice è tornato durante il volo verso Madrid, l'inviata.
5: Leone XIV in Spagna per incoraggiare la riconciliazione e la cooperazione. Mettiamo da parte la cultura dello scontro. Il Papa a Madrid, dopo la visita di cortesia reali, ha pronunciato il suo primo discorso alla società civile e al corpo diplomatico a Palazzo Reale. Il messaggio della pace che in questi tempi, dice il Pontefice, purtroppo risuona per alcuni ingenuo, per altri provocatorio, trova accoglienza in chi non si chiude in ideologie preconfezionate. No alla tentazione di guadagnare popolarità soffiando sul fuoco delle polarizzazioni. E poi denuncia la dignità umana, non cessa di essere violata.
6: Invito a todos, per amore alla verità.
5: Prevost invita tutti a rifuggire gli approcci identitari e superare le polarizzazioni. Questo è il dono dell'Europa al mondo. Durante il volo che lo ha condotto qui a Madrid ha parlato con i giornalisti dell'Iran. Non è una guerra giusta, è una teoria che viene da quando non c'erano le armi che abbiamo oggi. Poi l'Ucraina. Bisogna promuovere anche il negoziato. Dobbiamo insistere, ha detto Leone XIV, per la fine delle violenze. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca.
4: Ad Amendolara partirà alle 16.30 la manifestazione contro il caporalato e lo sfruttamento del lavoro organizzata dalla CGIL dopo l'omicidio di 4 braccianti bruciati vivi lunedì scorso nel comune calabrese da 2 pakistani, ora in carcere con l'accusa di omicidio. I magistrati ritengono che i braccianti stessero provando a ribellarsi alle condizioni di sfruttamento chiedendo un contratto di lavoro. E a Milano ancora un fermo nell'ambito dell'inchiesta sul caporalato all'interno del cantiere per il nuovo consolato americano.
7: Questa volta tocca il caporale operativo, secondo la Procura di Milano, del cantiere per il nuovo consolato americano, Agia Pukutan, fermato prima che se ne andasse dall'Italia. Ci aveva già provato biglietto aereo per l'India datato 31 maggio, ma il fermo poi ratificato in arresto di Ulas Demir, il manager turco della divisione italiana della Cadel Construction, che realizza il progetto da 300 milioni di dollari, gli aveva consigliato di cambiare i piani. Meglio per il caporale allungare la tratta, fare un viaggio in pullman per evitare controlli stretti alle dogane, raggiungere un'altra destinazione da cui poi prendere il volo per il suo paese. Dalle indagini risulta avrebbe costretto gli operai ad aprire un conto corrente in Italia, firmando pratiche in italiano di cui non capivano nulla, dal quale chi aveva congegnato il sistema poteva prelevare 500 euro per l'alloggio e 350 per i pasti da consumare in cantiere. Minacciava di licenziamento chi chiedeva di avere un giorno di riposo, dati turni di lavoro di 10-12 ore, 6 giorni su 7. E nella sciata di gruppo, dopo che era uscita la notizia dell'inchiesta della Procura di Milano, gli inquirenti lo leggono intimare di non riferire all'esterno di quanto accadeva nel cantiere.
8: Da Milano per il GR1, Elisabetta.

0: Piazza Sant'Antonio.
1: La palazzina crollata a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, la tragedia dopo un'esplosione probabilmente causata dallo scoppio di una bombola di gas. Il bilancio di una vittima, diversi feriti e una donna dispersa, un ragazzo è stato estratto dalle macerie ancora in vita. Negli Stati Uniti è sempre più acceso il dibattito sui rischi legati all'intelligenza artificiale. Dal mondo della politica a quello dell'imprenditoria c'è chi invita a riflettere sui modelli più evoluti. Dopo le iniziative del senatore Bernie Sanders arriva l'appello di Anthropic per una moratoria.
2: Una pausa globale nella costruzione dei sistemi di intelligenza artificiale. La proposta, un vero e proprio appello, questa volta non proviene dal mondo intellettuale o dagli scienziati. Ad avanzarle è una delle maggiori aziende del settore, Anthropic, presente sul mercato con la sua AI generativa Claude. Il motivo? I modelli più recenti stanno iniziando a mostrare segni di poter sfuggire al controllo umano. Fermiamoci un po', sostiene la Big Tech di San Francisco, per ridurre i rischi insiti nella nuova tecnologia. La condizione però è che a questa sorta di moratoria aderiscano tutti. Utopia o necessità? Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale.
3: Già 2 anni fa Elon Musk propose una moratoria, oggi ci riprova Amodei con Anthropic. Che serva una regolamentazione a questo tipo di strumenti è indubbio e deve essere ampiamente condivisa. Che la moratoria sia una soluzione è estremamente difficile, è impensabile bloccare lo sviluppo di un settore.
2: Daniele Morgera, GR1.
1: È tutto, la linea torna allo sport, buon ascolto.
4: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
6: Sabato Sport.

0: Eccoci ancora insieme, sabato sport, ci è raggiunta la parte tecnica Gianni Tola, con voi al microfono sempre Giacomo Prireschi, 14:56 minuti e 45 secondi, andiamo subito da Luca Cesaretti per un'anticipazione a pochissimi minuti dall'inizio della gara sprint del GP d'Ungheria, parliamo di moto mondiale, Luca.
1: Prima fila tutta spagnola, Marc Márquez, Acosta, Aldeguer, seconda fila tutta italiana, Di Gianantonio, Bagnaia, Bezzecchi, 24 gradi la temperatura dell'atmosfera, 43 quella dell'asfalto e quindi scelta di gomme identica per tutti, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, media all'anteriore, soft al posteriore.
0: Perfetto, grazie Luca. Noi salutiamo, ringraziamo per essere con noi Massimo Angeletti che racconterà assieme a Luca questa gara sprint. Buon pomeriggio Massimo, benvenuto.
2: Grazie, buon pomeriggio a tutti voi.
0: E allora andiamo a seguire insieme proprio questa gara sprint a pochi minuti dall'inizio con Luca Cesaretti e Massimo Angeletti, racconto di questa gara.
1: Ciao Massimo, ben ritrovato.
2: Ciao Luca, ben trovato.
1: Partiamo dalla scelta delle gomme, perché stavolta a differenza del Mugello nessuno va fuori dagli schemi, quindi media all'anteriore, soft al posteriore per tutti, con le temperature leggermente più fresche, se così vogliamo dire, rispetto alle aspettative, hanno consigliato a tutti di usare il compound un po' più soffice, no?
2: Rimane il problema di come verrà gestita poi la gomma indipendentemente dalla mescola. Dipenderà molto dalla rotondità della guida del pilota per questi 13 giri, però è chiaro che in una gara che è la metà di una gara normale l'usura acquista una dimensione differente, no? Hanno tutti fatto la stessa scelta, quindi sarà proprio un problema di gestione delle gomme in una pista che non esprimere tutta la potenza alle moto, però ha delle strade abbastanza secche con due chicane.
0: Allora scusami Massimo, ti interrompo perché dobbiamo cercare di perfezionare il collegamento. Torniamo da Luca Cesaretti, fra poco torniamo anche insieme a Massimo Angeletti.
1: Sì, diceva il nostro Massimo Angeletti, una pista con delle particolarità tecniche un po' diverso dal solito, cioè una

0: pista molto tortuosa, una pista che ha caratteristiche molto differenti dal Mugello, quindi un setup molto diverso rispetto a una settimana fa, una pista start and stop, come si dice in gergo tecnico, perché sostanzialmente ci sono una serie di rettilinei piuttosto corti intervallati da diverse varianti, da diverse chicane. Sono 4075 metri il circuito di Balaton Park, con 17 curve, 10 a destra, 7 a sinistra, e il rettilineo più lungo solo tra virgolette 665 metri.
1: Dovrebbe essere tornato con noi Massimo Angeletti, quindi Massimo,
2: sì,
1: ci sei?
2: Dovrei essere qui, se mi sentite sono qui.
1: Ti sentiamo molto bene adesso, incrociamo le dita ovviamente e ripasso la palla a Luca Cesaretti.
0: Massimo, dicevo, Balaton è un circuito, soprattutto dopo il Mugello, con caratteristiche tecniche decisamente diverse.
2: Opposte, direi. Qui bisogna stare attenti alla prima curva, perché è un imbuto abbastanza stretto. È vero che le moto non raggiungono ancora la massima velocità, ma questo è un circuito dove è, diciamo, lento, perché la velocità massima è intorno ai 300 km. Fece Binder 2 anni fa 308, ma era una velocità abbastanza anomala. Sono tutti intorno ai 300, e quindi è chiaro che ha delle caratteristiche opposte a quelle del Mugello, dove la moto si distende e ci sono curve che puoi percorrere anche con il gas pieno, come l'Arrabbiata per esempio.
0: Verissimo. Poi è un circuito, uno dei 6 dei 22 del mondiale, in cui si gira in senso antiorario, l'abbiamo detto tante volte. Marc Márquez li gradisce particolarmente per caratteristiche tecniche, per la sua capacità nelle curve sinistra, tant'è che stamattina è tornato in pole position. Vedi lui come favorito, oppure diciamo il giro secco lo ha reso un po' più competitivo di quello che potrebbe essere sui 13 giri?
2: Sicuramente dovrà gestire, perché come lui stesso ha dichiarato ci sono giri che riesce a dare il massimo e giri che deve un attimo contenere, perché non è ancora al meglio della sua condizione. Però è chiaro che questo è un circuito che non ha grandi contraddizioni in termini di guida, cioè grandi frenate, e quindi molto probabilmente riuscirà a gestire meglio la moto. Mi stupisce molto, perché è comunque un pilota che riesce a guidare in queste condizioni e essere ancora quello che partirà dalla pole. Io tanto di cappello a questo pilota.
0: Pol numero 76 in carriera per Marc Márquez, si va a ricostituire in questo momento la griglia di partenza, la seconda stagione dopo Jerez, il Gran Premio di Spagna. Márquez a Costa Al Deguer, Ducati, KTM, Ducati in prima fila, seconda fila con Ducati, Ducati Aprilia di Gian Antonio Bagnaia, Bezzecchi, Martin secondo nel mondiale a meno 17 e da Bezzecchi è in terza fila, in ottava posizione. Però ci siamo, le luci rosse accese, si spengono, la partenza, scatta la grande Marc Márquez e anche Pedro Acosta dalla prima e dalla seconda posizione. Non benissimo di Gian Antonio, un po' all'esterno, cercano in quell'imbuto un paio di contatti, per fortuna non cade nessuno, ed era la cosa più importante. Chi è partito molto bene è Marco Bezzecchi, che dalla sesta piazzola è già in terza piazza alle spalle di Marc Márquez e di Pedro Acosta. Quindi Márquez, Acosta, Bezzecchi, quarto Al Deguer, quinto Raul Fernandez, sesto Moreira, settimo Bagnaia, ottavo di Gian Antonio. Bagnaia di Gian Antonio non un grande scatto, e nemmeno Jorge Martin, che si trova in nona posizione davanti ad Enea Bastianini. Martin ottavo, partì anche a Le Mans, lì fece doppietta sprint e Gran Premio con una grandissima partenza, soprattutto al sabato. Oggi non è riuscito a ripetersi. Márquez e Acosta provano subito a fare la differenza, provano subito a guadagnare qualche metro di vantaggio nei confronti di Marco Bezzecchi, che è tallonato da un Fermín Al Deguer molto molto aggressivo. 4 Ducati nelle prime 5 posizioni in classifica per la prima volta da un anno, Aragon 2025, eravamo al 7 di giugno. Massimo, Ducati ha qualcosa di più, potrebbe avere qualcosa di più, soprattutto nella sprint?
2: Márquez, quel qualcosa di più si chiama Márquez, perché noi abbiamo fino ad oggi parlato di difficoltà, se non di crisi della Ducati. Questa è la risposta. Io non credo che la Ducati sia in crisi, è che è cresciuta molto l'Aprilia. Ricordiamo che aveva delle concessioni, cosa che Ducati non aveva, e Ducati è al vertice

0: da 4-5 anni. Quindi secondo me le due moto si equivalgono, chiaro che dipende dai circuiti e dal tipo di situazione, dalle condizioni meteo, insomma sono tante le variabili. Diresti che è in crisi l'Aprilia perché oggi qui è relegata dalla seconda fila in poi in partenza? No, è chiaro che ci sono dei circuiti dove vanno meglio e dei circuiti che i piloti gradiscono meno.
1: Certo, a proposito di piloti Ducati, anzi il pilota Ducati che fin qui è stato quello più continuo, Fabio Di Gianantonio, oggi fatica, è stato scavalcato anche da Enea Bastianini, decima posizione in questo momento per il romano, primo fuori dalla zona punti, mentre chi risale è Jorge Martin, prima infilato Pecco Bagnaia, adesso va a scavalcare Diogo Moreira, si porta in sesta posizione il campione del mondo 2024. Aldeguer su Bezzecchi, attenzione Aldeguer su Bezzecchi, l'attacco, il tentativo di sorpasso che però non riesce perché si difende Marco Bezzecchi, ma davanti si sta sgranando la situazione. Marquez, secondo giro di 13, a 9 decimi di vantaggio su Acosta, un secondo e 9 su Marco Bezzecchi che invece è tallonato da Fermín Aldeguer, ancora Aldeguer che prova a trovare spazio, ma Bezzecchi almeno per il momento gli chiude tutte le porte in faccia. Quando entriamo nel tratto finale del circuito di Balaton si chiude questo secondo giro, Marquez col giro veloce 37 e 9, un secondo su Acosta, 2 secondi e 1 su Marco Bezzecchi, e poi Aldeguer l'abbiamo detto, quinto è Fernandez, sesto Moreira che si è ripreso la posizione su Jorge Martin, ottavo Bastianini che sta risalendo davvero molto forte, nono Bagnaia, decimo Marini, undicesimo Di Gianantonio. Massimo, dando uno sguardo dietro, ancora una volta ne ha Bastianini che è fin qui protagonista di una gran rimonta, peccato che dopo il venerdì stavolta non riesca a mettere a posto il sabato, no?
0: Speriamo che riesca.
1: Sabato mattina.
0: Esatto, speriamo che riesca a concludere la gara, perché ha dimostrato di avere le capacità e la potenza della moto per fare bene. Purtroppo poi qualche sbaglio lo ha penalizzato un po' troppo, è caduto troppo spesso. Quindi i numeri ce l'ha Bastianini, deve trovare un equilibrio. Abbiamo visto che qui la KTM va molto bene, Acosta lo ha dimostrato e insomma anche lui potrebbe avere delle chance.
1: Aiuta il disegno di un tracciato dove il motore, e l'abbiamo vista KTM soffrire tanto di motore al Mugello, evidentemente ha un peso un pochino più basso
0: minore,
1: rispetto a quello
0: minore,
1: che avevamo
0: certo.
1: Visto, no?
0: Hai ragione, qui conta molto la rotondità della guida e diciamo che Acosta è molto irruente, ma non è tutt'altro che rotondo, però riesce a gestire bene quel tracciato, tutti e tre i settori.
1: Aldeguer e Bezzecchi continuano a darsene di santa ragione, c'è Aldeguer che è lì attaccato, quasi fatica in alcuni punti a non tamponare Marco Bezzecchi e la sua Aprilia, ma il leader del mondiale chiude tutte le porte in faccia per il momento allo spagnolo del team Gresini, continua a mantenere le mani su quel terzo posto che è importante soprattutto in ottica classifica mondiale, nel momento in cui Jorge Martin, il rivale più vicino, è in settima piazza, perderebbe punti, e il terzo nel classifica mondiale, non lo dimentichiamo, Fabio Di Gianantonio, addirittura decimo fuori dalla zona punti. Davanti Marc Marquez se ne sta andando, se n'è andato un secondo e mezzo di vantaggio nei confronti di Pedro Acosta, che a sua volta un secondo e tre su Marco Bezzecchi. Massimo, è già finita per la vittoria, perché Acosta insomma sembrava fino a stamattina potersela giocare, no, in maniera un po' più convincente. Attenzione all'errore di Aldeguer, l'errore di Aldeguer che, l'ho detto, era lì attaccato, gli si è chiuso l'anteriore, poi in qualche maniera è riuscito a tirare su la moto, ma ha perso una posizione nei confronti di Raul Fernandez, anzi adesso è nel mirino di Moreira. Ringrazia Bezzecchi che adesso ha un po' più di aria alle sue spalle per respirare
0: e soprattutto non deve sostenere una battaglia che potrebbe essere pesante per quel che riguarda il consumo delle gomme. Avrà più margine per gestirsi.
1: Benissimo, dicevo Massimo prima dell'errore di Aldeguer, Acosta secondo te può pensare di rientrare, perché siamo ancora solo al quinto giro di 13, però ci sono già 2 secondi tra Mark e lui.
0: 2 secondi, bisognerà vedere sulla seconda parte della gara.

0: come risponderanno le gomme, però certo, due secondi in tre giri, insomma, c'è da discutere un po', e credo che Marquez abbia un margine anche per gestire la situazione fisica.
1: Certo, diciamo anche, Massimo, che questa situazione di classifica in questo momento va molto bene a Marco Bezzecchi.
0: Ma sì, tutto sommato il suo avversario diretto Martin è dietro, anche se potrebbe avere nel mirino Moreira perché è attaccato. Questo ragazzo brasiliano comunque sta facendo un bel campionato per essere un rookie, non dimentichiamo.
1: Sì, Martina adesso all'esterno,
0: eccolo.
1: Prova a trovare lo spazio e lo trova. Jorge Martin si prende la sesta posizione, però sì, Moreira sta crescendo gara dopo gara e non rinuncia a quella sesta piazza, perché
0: non molla.
1: Si fa vedere, prova a cercare spazio, non lo trova, ma rimane agganciato a Jorge Martin. Moreira sta crescendo, Massimo, tant'è che si parla addirittura di un'ipotesi di promozione l'anno prossimo nel team ufficiale Honda per lui. È con la squadra di Lucio Cecchinello in questa stagione. Beh, sai, team ufficiale Honda in un anno in cui viene un po' resettata, no, la situazione tecnica con un nuovo regolamento delle nuove moto, non è proprio malissimo per un ragazzo alla seconda stagione, non sarebbe malissimo.
0: No, e soprattutto se lo sta meritando, perché al Mugello poi ha avuto una parte finale un po' difficile per l'usura delle gomme, ma ha fatto una gara bellissima, eccezionale. Ripetiamo, è un rookie, quindi deve ancora fare molta esperienza, ma sarebbe, a mio avviso, vista anche la situazione della Honda, tentare una via nuova, una carta nuova con energie nuove, quindi perché no?
1: Certo, una nuova epoca e anche nuovi piloti. Sesto
0: esatto.
1: Giro iniziato, anzi siamo quasi a metà, quindi siamo quasi a metà gara. Marc Marquez a 2 secondi su Pedro Acosta, 3-4 su Marco Bezzecchi, che a sua volta 8 decimi di margine su Raúl Fernández, poi Aldeguer, Martin e Moreira, tutti più o meno a 5, 6, 7 decimi di distanza l'uno dall'altro, poi c'è più di un secondo per trovare un quartetto italiano: Bastianini, Bagnaia, Di Giannantonio e Luca Marini, dall'ottava all'undicesima posizione. Possiamo dire, Massimo, che insomma, da Bagnaia e da Di Giannantonio, dopo le qualifiche, dopo gli ultimi Gran Premi, ci aspettavamo qualcosa di più oggi?
0: Però vedi, il discorso è sempre quello, no? Ogni circuito è una storia a sé, e qui loro hanno faticato anche durante le prove. Ricordiamo che era la seconda fila tutta italiana e la prima fila tutta spagnola.
1: Vero.
0: Quindi un pochino di difficoltà ce l'hanno, forse un circuito così compresso non favorisce una guida Ducati di un certo tipo. Poi vorrei...
1: Vai,
0: prego, prego. No, prego,
1: a proposito di Ducati, notavo che, insomma, tolto Marc Marquez che fa storia a sé, il migliore dei ducatisti è Aldeguer, che invece fin qui aveva faticato tantissime stagioni. Ok, le condizioni anche per lui non ottimali, però come dicevi te, probabilmente un circuito un po' particolare rispetto agli altri disegni sta rimescolando anche i valori, anche il gradimento, no, nella guida del pilota.
0: Esatto, considera che Aldeguer non è ancora al meglio della forma, quindi anche per lui si tratta di gestire non solo la moto ma anche i suoi dolori e i suoi guai, quindi ha trovato evidentemente un buon equilibrio, è stato veloce nelle prove sia nel venerdì che al sabato, quindi si conferma comunque un pilota di talento.
1: Settimo giro di 13, attenzione perché Marco Bezzecchi accende un parziale rosso record a metà pista, lì guadagna 3 decimi sia su Marc Marquez sia soprattutto su Pedro Acosta, 1 secondo e 2 che separano il riminese dal 22enne di Mazarrón, chissà che non abbia la possibilità di provare ad andare a ciuffare il pilota della KTM Bezzecchi in questa seconda parte di gara sprint, per magari andare a rosicchiare altri 2 punticini che sarebbero importanti in classifica mondiale. Sarebbe importante per lui comunque, insomma, trovare continuità e risultati al sabato, fin qui ne ha trovati tanti la domenica, davvero pochi invece nella gara sprint. 38,2 per Bezzecchi, il suo miglior giro in gara, ed è il più veloce, anzi 13 millesimi più lento di Aldeguer, ma insomma il più veloce in questa tornata insieme allo spagnolo. 38

0: 8 e 4 invece per Marquez e Acosta, che dunque gli cedono un paio di decimi. Podio che però potrebbe essere abbastanza in ghiaccio, Massimo, salvo davvero insomma un recupero di Bezzecchi, che però con un secondo e tre è difficile da immaginare quando mancano 5 giri e mezzo.
1: Comunque Bezzecchi deve portare a casa punti,
0: più guardarsi dietro forse,
1: esatto, e soprattutto gestire una situazione che per lui è favorevole, guadagna sul suo diretto avversario, quindi non è male, anzi rispetto alla media delle sprint di Bezzecchi sta andando bene.
0: Decisamente sì, arriva il warning per track limits per Pecco Bagnaia, che si trova in nona posizione, era già arrivato in precedenza per Diogo Moreira, che è settimo ma è sempre incollato a Jorge Martin, non lo molla il brasiliano, il campione del mondo 2024. Bagnaia in lotta con Fabio Di Gianantonio per la nona posizione, per l'ultima che vale punti nella gara sprint, un punticino in palio con Enea Bastianini che sembra poter allungare su di loro, è ottavo adesso a 6 decimi di margine sul pilota della Ducati. Però andiamo davanti, 38 e 3 Marquez che è un martello su quel passo, 38 e 4 per Acosta e Bezzecchi, 38 e 4 anche per Fernandez e Aldeguer e anche per Jorge Martin, insomma adesso il passo si è stabilizzato e sostanzialmente i primi 7 Massimo sono tutti più o meno lì come tempo sul giro, segno di quanto anche sia equilibrata questa MotoGP e quanto faccia la partenza e la posizione di partenza.
1: Assolutamente vero, consideriamo che nelle prequalifiche avevamo 12 piloti in meno di un secondo, quindi parliamo di millesimi, e considera che il venerdì girano in 1:38,6 e durante le qualifiche hanno girato in 1:36,8, cioè 2 secondi sono più del 2% in un circuito come questo, che è una cifra enorme per quello che riguarda le moto, dove ragioniamo in termini di millesimi, quindi è chiaro che si stabilizza dopo un certo punto, perché comunque subentra la gestione delle gomme.
0: Assolutamente sì, chi sta gestendo, ma perché ha fatto la differenza al pronti via e non si è più guardato indietro è Marc Marquez, che comunque nella gestione non perde nulla su chi insegue, vale a dire Pedro Acosta, sempre 2 secondi tra di loro quando si sta per chiudere il nono di 13 giri previsti in questa sprint del Gran Premio d'Ungheria al Lago di Balaton. 2 secondi tra Marc Marquez e Pedro Acosta, a 3 secondi e 7 c'è Bezzecchi, che anzi adesso perde qualcosa perché sale come ritmo, 38 e 6 per il riminese contro il 38 e 4 di Marc e di Pedro, quindi direi che prima e seconda posizione sono, salvo errori, evidentemente in ghiaccio. Bezzecchi a questo punto, Massimo, si deve davvero guardare alle spalle, perché Raul Fernandez che si trascina dietro,
1: esatto,
0: anche Aldeguer, sono sostanzialmente
1: a meno di mezzo
0: arrivati,
1: secondo, no? Sì, esatto. Bisognerà vedere adesso chi ne ha di più in questi 4 giri finali, però io vedo un Fernandez molto deciso e probabilmente tenterà un attacco, così come credo che Di Giannantonio attaccherà Bagnaia.
0: Non dimentichiamoci che Raul Fernandez a Barcellona al Montmeló ha attaccato lui che è su una Aprilia del team Trackhouse, ha attaccato un pilota del team ufficiale Aprilia, Jorge Martin, stendendolo con una certa rabbia da parte di Massimo Rivola. Credo che stavolta Raul l'attacco lo porterà, ma con un po' più di cautela, al netto poi del fatto che lì non aveva nemmeno troppe colpe, no?
1: Sì, direi che comunque sono incidenti di percorso,
0: gara, certo.
1: Sì, come anche l'arrabbiatura di un manager di fronte a una situazione come quella, fa parte del gioco.
0: Eh sì, anche perché poi insomma ti stai giocando un mondiale che Aprilia non ha mai vinto nella classe regina, e quindi davvero sul momento è più che legittimo una certa rabbia. Va anche detto che insomma Raul Fernandez sta correndo letteralmente anche per il suo futuro, vuole guadagnarsi il rinnovo e quindi insomma evitare insomma di infilarsi in situazioni spinose lo interessa.
1: Tra l'altro dovrà guardarsi anche da Aldeguer che sta rientrando molto molto forte.
0: Martin invece ha allungato su Moreira 6 decimi, anzi 7 ormai, e tra lo spagnolo e il brasiliano, dunque Martin

0: che dovrebbe essere relativamente tranquillo in sesta posizione, dietro, più dietro prosegue la lotta a tre a questo punto per l'ottava, nona e decima posizione tra tre italiani, Bastianini, Bagnaia e Di Giannantonio nell'ordine, con Luca Marini che ha perso le ruote e di questi tre. Arriva un warning per track limits anche ai danni di Raul Fernandez e anche questo andrà ad aiutare Marco Bezzecchi, che infatti riguadagna, riallunga 7 decimi nei confronti di Raul Fernandez. Occhio perché Bezzecchi ha rosicchiato in un colpo solo 3 decimi di Bezzecchi e quindi c'è poco più di un secondo adesso tra Costa e Bezzecchi. Massimo,
1: che sia in difficoltà a Costa con
0: due giri e mezzo, potrebbe anche essere
1: esatto, anche perché ha perso tanto o ha guadagnato tanto Bezzecchi, come la vogliamo mettere, ma insomma il distacco si è quasi dimezzato.
0: Sì, diciamo che a Costa è salito a 38,7, Bezzecchi è risceso sul 38,4 e quindi si è andata un po' a riaccorciare la distanza tra i due. Vediamo come si chiude questo undicesimo giro, 38,6 per Acosta, 38,5 per Bezzecchi, che dunque insomma non riesce a riportarsi sotto il secondo, ha riallungato sì su Raul Fernandez e su Aldeguer, ma forse davvero più che difficoltà di Pedro Acosta è un po' di quell'elastico, no Massimo, che ormai abbiamo imparato a conoscere, anche perché ormai siamo a poco più di un giro e mezzo dalla bandiera a scacchi.
1: Sì, guarda, questo è un circuito poi che si presta abbastanza al gioco dell'elastico, perché con le chicane, se tu non prendi la traiettoria giusta perdi molto, se la prendi guadagni molto.
0: Verissimo, verissimo. Aldeguer rischia lungo di tamponare Fernandez, va lungo Aldeguer, rimane in piedi, ma a questo punto si autoesclude, si autoesclude dalla lotta per la quarta e magari terza posizione. Bezzecchi ringrazia perché a 8 decimi ha rischiato davvero tanto Aldeguer di combinare la frittata. A questo punto forse si deve anche guardare dietro, perché Martin arriva con slancio, però insomma 5-6 decimi di margine ci sono ancora per lo spagnolo più giovane, quello del team Ducati Gresini, nei confronti del campione del mondo 2024. Primi 7 sostanzialmente, tutti piuttosto sgranati, nessuno a meno di mezzo secondo da chi lo precede. E allora stiamo per entrare nell'ultimo giro di questa sprint del Gran Premio dell'Ungheria, mentre Di Giannantonio prova a farsi vedere all'interno di Bagnaia, ma non ha lo spazio per portare l'attacco per la nona piazza. Inizia l'ultima tornata che potrebbe portare, dovrebbe portare Marc Márquez, il 9 volte campione del mondo di Cervera, la vittoria numero 18 in carriera in una sprint. Andrebbe ad eguagliare Jorge Martin come pilota più vincente di sempre nelle gare del sabato, 18 vittorie a testa con 33 podi sarebbero per Marc Márquez totali e 34 per Jorge Martin. Insomma, quando si pensa alla sprint, i nomi che vengono in mente sono
1: spagnoli.
0: Eh sì, sono Marc Márquez.
1: I nomi sono spagnoli.
0: E Jorge Martin, peraltro Márquez, diciamo che questo bottino l'ha messo via, l'ha iniziato a metterlo via,
1: eccolo,
0: da un anno dopo.
1: Attenzione di Giannantonio.
0: Eh sì,
1: e
0: di Giannantonio che porta l'attacco, però poi va lungo e allora Bagnaia incrocia la traiettoria e si riprende la nona piazza. Diciamo che Márquez il primo anno delle sprint ha messo zero evidentemente a referto. Martin l'anno scorso ha fatto altrettanto, insomma sono più o meno pari come gare nelle quali hanno ammassato questo bottino di successi e di vittorie. Per Marc Márquez si profila la terza vittoria sprint stagionale, per Pedro Acosta sarebbe il terzo podio, per Marco Bezzecchi appena il secondo dopo quello arrivato in Francia, e sarebbe un podio importante soprattutto in ottica mondiale. Adesso sono tutti sgranati, davvero solo Di Giannantonio potrebbe provare a pensare a un attacco nei confronti di Bagnaia, ma Márquez torna al successo, almeno in una sprint, fa sua quella di Balaton in Ungheria davanti a Pedro Acosta con la KTM e a Marco Bezzecchi con l'Aprilia, tre case costruttrici diverse, Massimo Angeletti sul podio, e non accade sempre.
1: Beh, direi che è un segno dell'equilibrio, chi ha

0: parlato di crisi della Ducati, insomma, forse un po' frettolosamente, perché la Ducati c'è e è tornato anche Marquez, che è quello che fa la differenza, è quello che riesce poi a lavorare nei tre giorni, nei due giorni di prove, nella maniera più proficua, perché abbassare, ripeto, il primo giorno girano in 1.38.6 le qualifiche
1: avvengono, e oggi era il passo gara 38.4.
0: Esatto, quindi Marquez, ripeto, fa la differenza. Io l'altra volta ti ho detto che Marquez è tornato e pensa al titolo, e oggi te lo confermo, perché ci sono ancora più di 500 punti in palio con le gare che rimangono, e quindi è un discorso molto aperto. Intanto oggi Bezzecchi guadagna sia su Martin che su Di Gian Antonio. Vero. Quindi per Bezzecchi è stata una giornata proficua.
1: Marquez accosta Bezzecchi il podio, poi Raul Fernandez quarto, Aldeguer quinto, Martin sesto, Moreira settimo, Bastianini ottavo e Bagnaia nono, Di Gian Antonio decimo, primo fuori dai punti, poi Ogura oggi stranamente in difficoltà, è stranamente anonimo, dodicesimo Marini, tredicesimo Massimo, Toprak, Razgatioglu, miglior Yamal traguardo in un circuito, esatto, che conosce perché ci ha corso in Superbike.
0: E il turco purtroppo fatica, pagando anche una condizione della moto non ottimale, quindi sta facendo quello che può, il talento ce l'ha, è chiaro che deve imparare molte cose e soprattutto deve avere anche il supporto della moto, che al momento non sembra esserci, però appunto è il miglior pilota della Yamaha.
1: Visto che stavamo dando uno sguardo alle parti basse della classifica, 18° posto per Iker Lecuona, il pilota spagnolo 26enne della Ducati Superbike, che qui a Balaton va a sostituire sulla Ducati del team Gresini l'infortunato Alex Marquez. Beh, lui esperienza di MotoGP ce l'ha, 3 anni con Honda senza grandi risultati, però insomma è salito su una moto che non conosce, con gomme diverse da quelle che usa in Superbike. È vero che ha corso un mese fa con 3 secondi posti alle spalle del nostro Niccolò Bulega a Balaton, però bravo Lecuona Massimo.
0: È bravo, purtroppo non raccoglie i risultati che potrebbe, ma questo,
1: diciamo,
0: fa un po' parte del gioco.
1: C'è un Bulega di troppo in Superbike in questo,
0: esatto,
1: momento.
0: È così. Senti, volevo sottolineare l'ottavo posto di Bastianini, che credo sia tra i migliori risultati per il pilota romagnolo in questa stagione, quindi
1: soprattutto
0: in un qualche modo. Esatto,
1: è un
0: piccolo passo anche per lui, che può dargli fiducia.
1: Peraltro evidentemente Balaton è un circuito che gli piace, perché l'anno scorso fece addirittura quarto in qualifica, poi trovò 2 cadute, però insomma evidentemente complice anche il fatto che KTM soffre un po' meno qui rispetto ad altri circuiti, ne ha Bastianini bene quantomeno nella rimonta. Parlavamo della classifica mondiale, Marco Bezzecchi con 19 punti di vantaggio a questo punto su Jorge Martin, 37 su Fabio Di Gian Antonio, 65 su Pedro Acosta, ottavo un certo Marc Marquez a meno 94, e ancora pienamente in corsa Massimo.
0: Esatto, perché ci sono più o meno 37 punti a Gran Premio, il massimo che si può ottenere, e quindi tolti 13 di oggi dovremmo averne ancora 518, quindi direi che c'è un margine sufficiente. Poi abbiamo visto che il motociclismo e non ce lo dobbiamo dimenticare, è abbastanza imprevedibile,
1: esatto,
0: e quindi
1: esatto,
0: è vero che tutto è prevedibile dagli ingegneri, ma poi le gare, le corse, le prove sono abbastanza aleatorie,
1: fanno storia a sé.
0: Esatto.
1: Peraltro il 6 giugno 2010 Marc Marquez vinceva al Mugello in 125, prima vittoria in carriera nel moto mondiale, 16 anni dopo vince questa sprint dopo l'ennesima operazione, e domani andrà a caccia della vittoria numero 100 in carriera. Massimo, domani a questo punto Marc Marquez grande favorito, o vedi l'Aprilia più competitiva sulla gara lunga?
0: Guarda, è un circuito dove si sorpassa poco, abbiamo visto solo il sorpasso di Martin oggi, e quindi partire dalla seconda fila, tu puoi fare anche il miracolo come ha fatto Bezzecchi oggi di trovarsi dopo la prima curva in terza posizione, però poi intanto hai perso terreno rispetto al primo, quindi non

0: credo che il partire dietro in questo circuito sia abbastanza penalizzante, più di tanti altri circuiti, perché sorpassare è molto difficile.
1: Lo scopriremo domani, sempre con Massimo Angeletti e anche con Enrico Borghi. Grazie Massimo, a domani.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Marc Marquez, Pedro Acosta e Marco Bezzecchi è il podio della sprint del Gran Premio d'Ungheria. Bezzecchi sempre in testa in classifica mondiale, allunga più 19 su Jorge Martin. Studio.

0: Talk Talk con It's My Life qui a Sabato Sport, 15:33 minuti e 25 secondi. Abbiamo parlato di MotoGP con la gara sprint. Passiamo al tennis. Roland Garros, la finale femminile. Emilio Mancuso, è iniziata questa sfida inedita.
1: Super inedita, lo abbiamo detto prima in modalità di presentazione. Chi avrebbe mai immaginato all'inizio del torneo di non trovare in finale, posso dirvi, la tigre bielorussa di Minsk, oppure la Swiatek, e invece ci ritroviamo in finale, la polacca che non ti aspetti, ovvero Maja Kalinska, 114 del mondo, dalle qualificazioni.

nazioni in finale a Roland Garros contro la russa siberiana Mira Andrieva, l'allieva di Conchita Martinez, che tutto sommato lei è una che promette davvero di diventare una grandissima giocatrice, ma la polacca, insomma la mancina polacca, nessuno poteva immaginare di trovarsela in finale, tra l'altro alla coscia sinistra fasciata. Speriamo che non ci siano

Subito breccato in apertura la polacca e dunque 1-0 per Mira Andrieva con un break di vantaggio all'inizio di questa finale del Roland Garros 2026. Andrieva al servizio contro la polacca Kalinska, si gioca con il tetto aperto, c'è il sole in questo momento, anche se il cielo, come già detto prima, intanto un gran passante lungo linea con il dritto mancino della polacca, dicevamo prima c'è il sole ma ci sono anche tante nuvole cariche di pioggia e stamattina ha piovuto tanto, però giusto per dare il risalto vero, Giove Pluvio in questa occasione nell'orario della finale ha deciso che non è il tempo della pioggia, è il tempo del sole, dunque splende il sole bacia per così dire la terra rossa del Philippe Chatrier con la Andrieva al servizio 0-15, 1-0 per la russa con un break in apertura, 0-30 adesso sul servizio della Andrieva all'inizio di questa finale del singolare femminile del Roland Garros. Linea allo studio.

0: Rino Gaetano con Ma il cielo è sempre più blu qui a Sabato Sport, 15:40 minuti e 15 secondi. Torniamo a Roland Garros, la finale femminile di tennis con Emilio Mancuso.
1: Break contro break all'inizio di questa finale con la Kalinska che, dopo aver ceduto il servizio iniziale, ha controbreccato immediatamente la sua avversaria Mira Andrieva, e dunque siamo uno pari, situazione di perfetta parità, 15 pari sul servizio della polacca, che con queste rotazioni mancine crea problemi non solo alla Andrieva, ha creato problemi a tante giocatrici in queste giornate parigine. Lei, che è partita dalle qualificazioni, è arrivata in finale, è davvero fatto un salto di classifica impressionante. Poi vedremo alla fine della partita se vincerà oppure no, dove sarà nella nuova classifica WTA. Due tenniste che peraltro non si sono mai affrontate prima d'ora. Lo scambio da fondo campo con il dritto in avanzamento dell'Andrieva, che adesso viene a rete, piazza un gran rovescio lungo linea d'attacco con grande precisione, dobbiamo dire, da parte della russa, quasi sulla riga laterale. Niente da fare per la polacca, 15-30 sul servizio della Kalinska in questo inizio di partita della finale 2026 del Roland Garros, con lo Châtrier naturalmente stracolmo, strapieno, per il penultimo vero appuntamento di questa edizione, la finale del singolare femminile. Poi domani pomeriggio ci sarà invece la finale del singolare maschile, che, come sappiamo, ci riguarda molto da vicino, la sfida tanto attesa tra il nostro Flavio Cobolli e il tedesco Sasha Zverev. Ci sarà tempo per parlarne. Intanto, seconda di servizio da parte della Kalinska, con la risposta aggressiva di rovescio da parte della russa Andrieva, 15-40. Altre due palle break per la russa in questo inizio di partita, con le due giocatrici molto in difficoltà al servizio, e si trova ad affrontare, a far fronte ad altre due opportunità di break, la tennista polacca contro la russa. 15-40, già pronta al servizio. C'è sempre tanto vento, come peraltro in questa settimana parigina che vi abbiamo raccontato in diretta qui dal Roland Garros, il vento che spesso e volentieri ha messo in difficoltà i giocatori e le giocatrici, e in alcune occasioni gli organizzatori, come ad esempio nella partita di Cobolli, hanno deciso poi di chiudere il tetto pensando che arrivasse la pioggia. La pioggia poi non è arrivata, comunque con il tetto chiuso Cobolli ha vinto quella partita davvero molto molto importante contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Prova a caricare con il rovescio la polacca, risponde da par suo con il dritto la russa, poi sbaglia sempre con il rovescio o lungolinea la Andrieva, rimane ancora una palla break a favore della lieva di Conchita Martinez con il servizio della Kalinska. 30-40, ancora un'opportunità dunque di strappare nuovamente il servizio alla sua avversaria per la russa, con la polacca che serve da sinistra. È davvero la polacca che non ti aspetti, perché la Swiatek in finale naturalmente tutti se la potevano aspettare, invece ci ritroviamo la Kalinska. Ed è anche questo, se volete, il bello del tennis, questo sport meraviglioso, lo sport del diavolo, che ci regala sempre delle emozioni straordinarie, come in questo torneo, non solo in casa Italia, emozioni a gogo, ma insomma anche nel tabellone femminile, ma non solo. La risposta molto aggressiva della Andrieva, con la Kalinska che tende ad alzare sempre la palla, a giocarla molto lavorata sia con il dritto che con il rovescio, per mettere in difficoltà la russa. Prova a scendere a rete adesso la polacca, il pallonetto della Andrieva, con la Kalinska che indietreggiando prova a giocare il dritto, ha steccato in questa occasione con il dritto, e dunque arriva un altro break per la russa. Si alza con Conchita Martinez, fa cenno alla sua allieva come deve giocare il rovescio. Intanto l'Andrieva strappa di nuovo il servizio alla Kalinska ed è 2-1 con un break di vantaggio all'inizio di

0: con Once in a Lifetime qui a Sabato Sport, 15, 48 minuti e 20 secondi. Abbiamo parlato di MotoGP, la gara sprint in Ungheria con la vittoria di Marc Márquez, il secondo posto di Acosta, e adesso ci spostiamo invece a Monaco per le qualifiche, a Monte Carlo per le qualifiche del Gran Premio di Formula 1. Con noi Manuel Codignoni. Ciao Manuel.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti quelli che ci ascoltano. Parafrasando la MotoGP, non sappiamo quanto costa un biglietto a Monte Carlo, ma sappiamo quanto vale invece la pole position, ovvero sia il 90-95% del Gran Premio, perché sulle stradine del Principato non si sorpassa, un assunto che vale da sempre, figuriamoci adesso con queste macchine che sono diventate sempre più grandi e sempre più ingombranti, mentre le stradine sono rimaste le stesse. E dunque garantirsi una posizione in pole position o anche solo magari in prima fila per cercare poi di giocarsi tutto quanto alla prima curva diventa cruciale per il destino della gara. Tutto è pronto per il via della qualifica e ci si arriva con indicazioni che sono contrastanti per quello che concerne le prove libere, perché ieri, nella giornata di venerdì, sono state le Ferrari a dettare il passo nella sessione del mattino con Leclerc davanti a Hamilton, nella sessione pomeridiana con il 7 volte campione del mondo inglese davanti al monegasco, fresco di rinnovo peraltro con la Ferrari, Charles Leclerc. Questa mattina però nella FP3 tutto è cambiato, perché a svettare è stato il leader del mondiale, Kimi Antonelli, con un gran tempo per

0: 4, 1:12.720, 3 decimi più veloce rispetto al miglior tempo del venerdì, che appartiene a Lewis Hamilton, e si è messo dietro di 3 decimi per l'appunto le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. C'è da dire che il finale di sessione è stato abbastanza rocambolesco, perché è andato a muro Olly Berman, peraltro pilota della Ferrari Driver Academy, con la sua Haas sulla salita del Massenet, e dunque nel finale non tutti, secondo me, hanno fatto il cosiddetto giro della morte, hanno testato la configurazione massima, per cui qualcuno potrebbe aver margine, mentre Kimi Antonelli questo giro lo ha fatto. Però di certo, diciamo, il leader del mondiale arriva con un grande ottimismo a questa qualifica, anche perché ha rifilato 7 decimi al suo compagno di squadra George Russell, che su questa pista sono assolutamente un'enormità. Quinto Verstappen, ieri molto in palla, terzo in entrambe le sessioni. Indietro invece le McLaren con Piastri sesto e Norris ieri appiedato anche dalla sua vettura in nona posizione. McLaren che in questo fine settimana festeggia peraltro i 1000 gran premi in Formula 1 dalla sua fondazione. Il primo gran premio fu peraltro proprio a Monte Carlo nel 1966, fino a questo momento un weekend complicato per la squadra campione del mondo. Grande occasione invece per la Ferrari su una pista dove il motore conta meno rispetto a tutte le altre piste del mondiale. Si dice spesso e volentieri che la Power Unit sia il tallone d'Achille di questa vettura. Scopriremo quest'oggi e domani se effettivamente su una pista dove il motore conta di meno la Ferrari e i suoi piloti riusciranno ad esaltarsi. Il via della qualifica, attenzione anche al traffico perché quest'anno si gira in 22 vetture, non in 20, a partire dalle 16 c'è il sole a Monte Carlo, la temperatura è decisamente gradevole, stiamo parlando di 24 gradi temperatura dell'aria e 47 quella dell'asfalto, temperatura mai raggiunta nel fine settimana, anche questa potrà essere una variabile importante. Tuta bianca per Charles Leclerc, come detto, fresco di rinnovo pluriennale con la Ferrari, è già il secondo pilota per presenze con la scuderia del cavallino. Ha detto: questa per me è più di una squadra, è una famiglia, è un sogno, il suo sogno è quello di conquistare il mondiale in rosso, vedremo se ci riuscirà. Per intanto cercherà di portare a casa la pole position del Gran Premio del Monte Carlo che ha già vinto 2 anni fa. A te.
1: Grazie Emanuele, vedevo dei monitor di servizio che stanno preparando anche i cocktail lì a Monte Carlo sugli yacht, quindi insomma si preparano a questa partenza delle qualifiche fra meno di 8 minuti, quindi torneremo da Emanuele Codignoni. Passiamo però per il tennis e per la Francia, Roland Garros con la finale femminile di Emilio Mancuso.
2: Presenti qui a Parigi a Roland Garros per questa finale femminile che è cominciata da pochissimo con la polacca che dopo aver ceduto 2 servizi consecutivi e quindi dopo essersi trovata sotto sia di 1-0 che di 2-1 con un break di svantaggio ha controbreccato in tutte le 2 occasioni la Andrieva e quindi da 0-1 a 1-1. Da 1 a 2 a 2 a 2, poi ha tenuto a 0 il servizio, quasi come se si fosse liberata di un peso, si fosse sciolta, perché d'altra parte è la finale del Roland Garros, è la finale del torneo più importante che c'è sulla terra battuta, è la finale di uno slam. Ha tenuto a 0 il suo servizio e adesso è 3 a 2, scende a rete molto bene, con un rovescio tagliato di ottima fattura, brava in questa occasione la Andrieva con il pallonetto a rimandare indietro la sua avversaria e poi ha sbagliato la direzione del dritto la Kalinska, quindi un 15 per l'Andrieva, 15-0 sul servizio dell'allieva di Conchita Martinez, con la Kalinska in vantaggio per 3-2 nel primo set. E come detto sembra che si sia scrollata di dosso, insomma, tutta la tensione che c'era dentro, perché è una questione anche e spesso e volentieri psicologica il tennis in questo inizio di finale. Gioca un po' più libera, prova a caricare i colpi a differenza di quanto faceva nei primi game contro la Andrieva, ma non dà mai alla sua avversaria lo stesso tipo di palla, e quindi una palla molto lavorata a volte come in questa occasione con il dritto, e poi prova invece a caricare sbagliando con il rovescio, come sta di fatto che in questo modo è in testa 3-2. Adesso serve invece la Andrieva ed è 30-0 sul servizio della russa. Il sole va e viene qui sul centrale del Roland Garros, ci sono sempre tante nuvole, però non dovrebbe piovere più oggi, almeno così ci dicono gli esperti qui dell'ufficio meteo del Roland Garros. L'acqua che doveva scendere è scesa stamattina e adesso invece ci dovrebbe lasciare il tempo

0: senza pioggia per farci godere, per raccontarvi questa finale con il tetto aperto tra la Andrieva e la Kalinska, 30-15, con la polacca che con la sventagliata di dritto ad uscire da destra verso sinistra si è portata a casa il punto, 30-15 sul servizio della Andrieva, che naturalmente è la favorita di questa finale, ma spesso e volentieri quando ha il peso,
1: Emilio,
0: dei favori del pronostico.
1: Andiamo col punteggio, andiamo col punteggio perché dobbiamo andare verso il GR, poi torneremo da te a rimbalzo con la Formula 1.
0: Allora ribadiamo il parziale 3-2 per la Kalinska con la Andrieva al servizio, 30-15 sul servizio appunto dell'allieva di Concita Martinez. A te la linea.
1: Grazie ad Emilio Mancuso, ci ascoltiamo Randy Crawford con Street Life, poi subito dopo il GR1 anticipato per seguire insieme la partenza delle qualifiche di Formula 1 a Monaco.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Euronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Studio Vanessa Giovagnoli, ci sono novità sul crollo della palazzina Porto Sant'Elpidio nelle Marche, in diretta Elena Baiocco.
3: Sì, salgono a 3 i morti per il crollo all'alba di questa palazzina in via Trentino a Porto Sant'Elpidio, esplosione probabilmente dovuta ad una fuga di gas. Oltre al 47enne Giuseppe Pieroni, informatico trovato subito senza vita, ci ha riferito poco fa Donatello Di Marzo, capo dei Vigili del Fuoco di Fermo. È stato rinvenuto anche il cadavere della 89enne Ettorina Paccapelo, dispersa da diverse ore. Erano in corso le ricerche da oltre 9 ore, ma allora sentiamo subito il comandante dei Vigili del Fuoco.
4: La signora è stata schiacciata dalla soletta e abbiamo rimosso la soletta togliendo pezzo per pezzo. Il medico poi ha constatato il decesso. Infatti, la delusione e lo sconforto stanno prendendo il sopravvento.
3: E ci è stato confermato poco fa, è deceduto ad Ancona anche il figlio dell'anziana, Romano Cerquetti, 60 anni. Era stato estratto vivo dalle macerie questa mattina. Feriti e ricoverati in ospedale a Torrette di Ancona i genitori del 47enne, della terza vittima, Savino Pieroni, 89 anni, e la moglie Vittoria Lanciotti, di 70. Per il momento è tutto.
2: Tra mezz'ora da Mendolare in Calabria la manifestazione contro il caporalato organizzata dopo la morte dei 4 braccianti bruciati vivi. Fermati i 2 caporali pakistani accusati di omicidio plurimo pluriaggravato. Al corteo numerosi esponenti politici, Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, che ha indetto la mobilitazione in servizio.
5: Insieme contro lo sfruttamento di chi lavora nei campi. Sotto il gioco dei caporali, la morte di 4 giovani braccianti, una vicenda disumana che scuote le coscienze. Celeste Loggiacco, segretaria CGIL Calabria.
6: Quanto è successo ad Amendolara ci racconta ancora una volta quanto ci sia il bisogno di andare tutti insieme, insomma, con un'azione collettiva e con degli interventi appunto concreti per sconfiggere questo fenomeno che non riguarda soltanto il settore dell'agricoltura, ma chiaramente altri settori.
5: Le norme che ci sono, insiste la CGIL, vanno applicate, ma bisogna fare di più per togliere l'esercito di invisibili dalla schiavitù e dal ricatto. La strage di Amendolara è l'epilogo drammatico di un'assenza di diritti che si trasforma in barbarie. Andrea Ferrone, CGIL Pollino.
7: Da soli non ce la possiamo fare, serve un coinvolgimento delle istituzioni locali, del governo, della regione, perché questi braccianti nel territorio della Sibaritide sono decine di migliaia, sparsi tutte le mattine per i campi del Metapontino e della Sibaritide, perché così è come fermare il vento con le mani.
5: Da Mendolara con Pasqualino Pedace, Viviana Spinella per il GR1.
2: Convegno dei giovani industriali a Rapallo, chiedono riforme per rilanciare crescita e occupazione, intervento conclusivo del presidente di Confindustria Orsini, che ha rimarcato come la associazione sia in sintonia con quanto affermato da Banca Italia e Quirinale, ha ribadito la distanza dai partiti. Ascoltiamolo.
8: Confindustria non sta con nessuno, sta con i progetti, sta con le cose giuste, sta con le cose che fanno bene alle imprese, alle famiglie che lavorano alle imprese, e quindi di conseguenza va bene al territorio, al benessere sociale. Confindustria non sta con nessuno. Non ci faremo tirare la giacca da nessuno, lo dico, perché questa roba anche basta.
2: Il taglio delle accise su benzina e gasolio è stato prorogato fino al 3 luglio, lo stabilisce il decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che entra in vigore domani. La misura si traduce in una conferma dello sconto di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre si dimezza da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. La copertura finanziaria del provvedimento, che costa quasi 150 milioni di euro, è garantita dal maggiore gettito dell'IVA a maggio. Ad Acquasparti in Umbria, la festa del Rinascimento, da oggi fino al 21 giugno il borgo si trasforma in un palcoscenico diffuso con un ricco calendario di eventi, incontri e appuntamenti culturali.
9: Una festa dedicata a Federico Cesi, scienziato e fondatore dell'Accademia dei Lincei. Ad Acquasparta troneggia il suo palazzo, fulcro dell'intero centro storico, e la chiesa di Santa Cecilia, che accoglie le tombe della nobile famiglia Cesi. Qui, trasfilate in abiti storici e gare tra le contrade che si contenderanno le chiavi della città, si respira l'aria di un passato che era pronto a chiudere i conti con l'oscurantismo del Medioevo e accogliere il nuovo nelle arti, nelle scienze, nella filosofia. Rossano Pastura, presidente dell'ente Rinascimento ad Acquasparta, quali sono le iniziative salienti di questa edizione?
10: Quest'anno l'edizione è la

0: numero 27 e si qualifica per alcuni eventi culturali ed altri più popolari. Sicuramente il grande corteo delle contrade e che vede scendere in campo più di 400 figuranti in abiti rinascimentali. Poi abbiamo l'appuntamento con Vito Mancuso che ci parlerà di etica e di intelligenza artificiale e poi la gara teatrale dove le tre contrade si sfidano mettendo in scena delle rappresentazioni scritte prima del 1630.
1: Maurelia Carafa, GR1.
2: Ci fermiamo qui, la linea torna a Sabato Sport.
3: Sabato Sport.

0: 16:05 minuti e 40 secondi, Sabato Sport qui su Radio 1, Giacomo Prilischi al microfono con voi. Andiamo subito per un aggiornamento da Manuel Codignoni, la Formula 1 per queste qualifiche a Monte Carlo.
1: Sì, perché si corre già da 6 minuti circa, davanti a tutti c'è la Ferrari di Charles Leclerc, 1:14:01, che ha appena chiuso il suo tempo, guadagna un decimo e mezzo nei confronti della McLaren di Lando Norris. In terza posizione c'è Liam Lawson con la Racing Bulls che precede le due Alpine di Gasly e Colapinto. Sale adesso in terza posizione Lewis Hamilton, staccato di due decimi da Leclerc, ma tutti quanti gli altri big stanno chiudendo i loro tentativi, per cui aspettiamo la chiusura dei loro giri per potervi dare una prima fotografia per una qualifica, l'abbiamo detto, che a Monte Carlo è cruciale per i destini del Gran Premio, ma che insomma è complicata soprattutto in questo Q1 con 22 vetture in pista. Arriva anche Antonelli che si piazza in terza posizione, Russell solo decimo indietro, invece Russell sta per chiudere il suo giro, anche Max Verstappen che trova però il traffico davanti a sé di un'altra vettura e allora deve abortire il proprio giro e dovrà andarsi a rilanciare. Queste sono le insidie di Monte Carlo. Arriva anche Bortoleto al traguardo, quinto con l'Audi, dunque a 11 minuti e 20 dal termine del Q1, comanda la Ferrari di Leclerc con un decimo e mezzo di vantaggio nei confronti della McLaren di Norris, quindi Antonelli leader del mondiale con la Mercedes, segue Hamilton quarto con l'altra Ferrari, Bortoleto e Hülkenberg con le due Audi, Piastri settimo con la prima delle due McLaren, con la seconda McLaren anzi scusate, Sainz, Ocon e Lawson a chiudere la top 10. Al momento eliminati Lindblad, Albon, Stroll, Bottas, Verstappen e Hajar con le due Red Bull che però non hanno ancora di fatto completato un giro buono. A te.
0: Bene, grazie a Manuel Codignoni. Tennis, finale femminile Roland Garros, Emilio Mancuso. Emilio? Bene, non riusciamo a collegarci al momento, fra poco dovremmo esserci. In ogni caso direi a questo punto di tornare da Manuel Codignoni alla Formula 1.
1: Chiude il suo tentativo Isaac Hajar con la Red Bull in nona posizione, tanto traffico, diventa veramente complicato cercare di fare un tempo in questo momento perché vediamo le macchine fare slalom tra vetture più lente, crociare la comunicazione anche con il muretto box che va a suggerire ai piloti che diciamo stanno facendo il loro giro lento di andarsi a scansare, ma di spazio a Monte Carlo ce n'è poco. Verstappen va a chiudere adesso il suo giro, ha avuto del incrociare delle macchine che probabilmente qualcosa gli hanno fatto perdere, vediamo il tempo di Max Verstappen, quinto. Dunque tutto sommato riesce a salvarsi Verstappen con la quinta miglior prestazione a 363 millesimi dalla vetta occupata ancora dalla Ferrari di Leclerc, ma qualcosa senza dubbio ha perso perché peraltro si è trovato una Racing Bulls davanti a sé in uscita dalla seconda delle piscine che gli ha fatto perdere un po' di tempo, ma va anche detto che questa Racing Bulls non è che poteva scomparire in quella fase, dunque ha diciamo fatto al meglio che poteva per andarsi a scansare un'altra Racing Bulls, vettura che comunque fa parte sempre dell'universo Red Bull, gli aveva rovinato la chiusura del primo tentativo, dunque problemi per quello che riguarda il traffico. Leclerc migliora ancora 1:13:399, adesso il suo vantaggio nei confronti di Lando Norris è di 4 decimi, Antonelli è addirittura a un secondo, sta per chiudere il proprio giro anche Oscar Piastri che non è sicurissimo in nona posizione, ma dobbiamo dire che questa è una pista dove c'è una grande evoluzione tra l'inizio e la fine della qualifica perché la pista si gomma, ma anche e forse soprattutto perché i piloti trovano confidenza, fiducia e vanno a sfiorare sempre di più i muretti e dunque insomma riescono a trovare quei millesimi di secondo, a volte anche centesimi di secondo che fanno la differenza. Si porta in terza posizione Piastri con l'altra McLaren a 8:55 al termine della Q1. Leclerc con la Ferrari comanda davanti a Norris e Piastri con le due McLaren, Antonelli è quarto con la Mercedes, Hamilton è quinto con l'altra rossa, gli eliminati al momento sono Alonso, Perez, Stroll, Albon e Bottas. A te.
0: Grazie Manuel, nuovo tentativo, proviamo a tornare in Francia, Roland Garros, tennis con Emilio Mancuso.
2: Eccoci, non ci sentivate prima ma eravamo stracollegati e si è concluso da pochissimo il

0: primo set e lo ha vinto con la testa, prima che con le gambe. Mirra Andrieva 6-3 il punteggio del primo parziale sulla Kalinskaya, e dunque la russa si è portata a casa in 42 minuti. Molto elegante con questo completino rosso, dobbiamo dire, la Andrieva in 42 minuti, molto bella anche da vedere. 42 minuti il primo parziale, c'è un vento fortissimo, sul centrale del Roland Garros, con gli inservienti che hanno grandi difficoltà a risistemare il campo perché spira un vento molto molto forte, e si sta anche chiudendo un po' il cielo qui sul centrale. Alla nostra sinistra c'è tantissimo nero nel cielo, alla destra invece è praticamente tutto limpido, insomma, e quindi si sta creando un po' questo vortice qui sul centrale del Roland Garros. Comunque quello che ci interessa è quello che avviene in campo, e dunque 6-3 il primo parziale per Mirra Andrieva sulla Kalinskaya, che era andata avanti 3-2, poi c'è stato un parziale di 4-0 per la russa, che da par suo, da grande favorita di questa finale, ha messo i puntini su lei, e dunque si è portata a casa il primo set con ben 4 break sulla polacca, che a sua volta ha tolto due volte il servizio alla russa. Quindi in un solo set ci sono stati ben 6 break. Il servizio evidentemente non la fa da padrone in questa finale del singolare femminile. Linea allo studio.
1: Bene, grazie Emilio Mancuso. Torniamo alla Formula 1 con Manuel Codignoni.
2: 6:40 al termine del Q1, Leclerc, Norris, Hamilton, questi i primi tre, con George Russell che era scivolato anche nella zona eliminazione, si è tirato fuori momentaneamente perché al momento è decimo il compagno di squadra di Kimi Antonelli con la Mercedes, ma entrambi i piloti delle frecce d'argento, frecce nere anzi, perché di fatto sono più nere che d'argento, sono, come si dice in gergo, impiccati. Controsterzo importante per Kimi Antonelli all'uscita della curva del tabaccaio, prima dell'imbocco della chicane delle piscine, della prima chicane delle piscine, e ancora peggio quello che ha rischiato di fare George Russell, che al tornante, che una volta si chiamava Loves e poi cambia nome praticamente adesso di anno in anno a seconda di come viene rinominato l'albergo che si piazza là davanti, ha rischiato tantissimo, ha rischiato quasi di andare dritto e si è salvato veramente per il rotto della cuffia. Leclerc 1:13.399 non è un tempo eccezionale se consideriamo che diciamo ieri avevano girato in 13.0 e questa mattina in 12.7, però è anche vero che siamo ancora solo nel corso del Q1, e come detto questa è una pista dove la velocità va costruita. Parziale record per Leclerc intanto nel secondo settore, perché si continua a girare e si continua ad andare avanti, non ci sono problemi di ricarica della batteria a differenza che in tutte quante le altre piste del mondiale, dunque si possono fare anche 2-3 giri consecutivi lanciati perché non c'è la questione della ricarica della batteria, e anche l'usura degli pneumatici è decisamente marginale quest'anno. Passa ulteriormente il limite Leclerc, 1:13.293, resta al comando con 337 millesimi di vantaggio nei confronti di Lando Norris, ma attenzione perché adesso vuole mettere il puntino sulla I, come diceva Emilio Mancuso, anche Kimi Antonelli, che fa segnare il parziale record nel primo settore, ma perde tanto, perde 4 decimi nel secondo settore, seconda delle piscine adesso per il leader del mondiale, che si avvicina alla rascassa, staccata, poi quasi ad incrociare le braccia con questo tornante in due fasi verso destra che porta sul rettilineo del traguardo, scoda leggermente la sua Mercedes sul rettilineo del traguardo, era quarto Antonelli, taglia il traguardo e arriva in seconda posizione, riguadagna qualcosa nell'ultimo parziale ma è comunque ancora a 3 decimi da Leclerc. Comunque Leclerc, Verstappen in seconda posizione adesso, il 4 volte campione del mondo, scala la classifica, 197 millesimi da Leclerc, Antonelli terzo, poi Norris, Hamilton quinto con l'altra rossa, Piastri, Hajar, Bortoleto, Hülkenberg e Russell. Russell in difficoltà, Russell paga 1,5 secondi, pensare, da Leclerc, ma soprattutto 1,2 secondi dal compagno di squadra Kimi Antonelli. Sta migliorando i propri parziali il pilota inglese, ma è ancora molto lontano a occhio e croce dalla prestazione del compagno di squadra. Arriva sul traguardo adesso Russell, che deve tirarsi fuori dalla zona di pericolo, lo fa portandosi in settima posizione ma pagando ancora 6 decimi da Kimi Antonelli. Paga un'eternità Russell da Antonelli, e questo ci dà il valore insomma anche della prestazione di questo ragazzo che l'anno scorso ha avuto una qualifica complicata, aveva anche sbattuto, ma che ci ha dimostrato in questa sua seconda stagione in Formula 1 di saper imparare dai propri errori. Non si vincono per caso 4 gare su 5. 3:45 al termine del Q1, Leclerc, Verstappen, Antonelli, questi primi tre al momento eliminati, Alonso, Albon, Gasly, Perez, Stroll e Bottas. Giacomo.
1: Grazie Manuel, torniamo da Emilio Mancuso. Roland Garros tennis, finale femminile.
0: Iniziato da pochissimo il secondo set tra Maja Kalinskaya, la polacca, la grande sorpresa di questa edizione del Roland Garros.

0: dalle qualificazioni alla finale. Carica il dritto mancino, la Kalinska, ancora con il dritto, sbaglia però la direzione in questa occasione, il dritto lungo linea, gran dritto incrociato, la difesa ad una mano, mentre vediamo anche Boris Becker in tribuna ad assistere a questa finale. Dicevamo, il dritto incrociato molto molto aggressivo con il rovescio ad una mano, la Andreeva si è difesa in qualche modo e poi l'errore sempre con il dritto da parte della polacca, che prova magari ad entrare di più nel campo, anche se la Andreeva la sta letteralmente respingendo, e adesso disegna uno schiaffo al volo con il dritto sulla rete, contenta, applauso da parte del Martinez, il gran dritto ad uscire da parte dell'Andreeva, che scende a rete in controtempo e poi con lo schiaffo al volo con il dritto chiude il punto. Molto brava la russa, 40-15 per lei, due opportunità per andare sull'1-0 all'inizio del secondo set dopo aver conquistato il primo parziale con il punteggio di 6-3 sulla polacca, che sbaglia la direzione, era un rovescio abbastanza facile con la palla dell'Andreeva piuttosto corta, e sbaglia, non riesce a piazzare il rovescio incrociato la polacca, e dunque 1-0 per Mira Andreeva all'inizio del secondo set, con la russa che si è aggiudicata il primo parziale con il punteggio di 6-3.
1: Perfetto, grazie Emilio Mancuso. Andiamo a seguire gli ultimi minuti della Q1 per quanto riguarda la Formula 1, e quindi torniamo a Monte Carlo. Manuel Codignani.
2: In realtà bisognerà capire quello che succederà, perché siamo in regime di bandiera rossa. Nel periodo non collegato, mentre Mancuso ci raccontava il game della finale femminile del Roland Garros, è andato a sbattere Gabriel Bortoleto alla chicane del Porto, quella subito dopo il tunnel, ma in realtà è successo qualcosa di strano, perché lui è andato a toccare le barriere con la ruota anteriore sinistra, però in realtà la sospensione anteriore sinistra secondo me si è aperta prima, perché la macchina, dopo essere saltata sul cordolo, è andata dritta con una, diciamo, traiettoria abbastanza innaturale. Secondo me la sospensione si è rotta prima dell'urto, dunque diciamo non cambia nulla per quello che riguarda l'esito della qualifica del brasiliano della Audi, che termina in questo momento, cambia per quello che, diciamo, concerne le responsabilità, ma soprattutto adesso bisognerà vedere se la qualifica riprenderà, perché il cronometro dice 2:11, sulla carta c'è tempo se diciamo si fa in fretta con 2:11 per tornare in pista, fare un giro di lancio e rilanciarsi. È altrettanto vero che 21 macchine, perché non ci contiamo quella di Bortoleto, in pista potrebbero creare un caos pazzesco e solo pochi riuscirebbero a fare il giro. Ad ogni modo, la situazione in regime di bandiera rossa, come detto, quando mancano 2:11 da cronometro, ma bisogna vedere se la qualifica riprenderà, è quello che potrà succedere al termine del Q1. Vede davanti a tutti sempre la Ferrari di Leclerc, 1:13.293, 197 millesimi di vantaggio nei confronti di Verstappen, 306 millesimi di vantaggio nei confronti di Antonelli, quindi Norris con la McLaren, Hamilton con l'altra rossa in quinta posizione, sesto Hülkenberg, pazzesco, un Audi informissimo in questo fine settimana, poi Piastri settimo con l'altra McLaren, Russell ottavo con la Mercedes, a 9 decimi da Leclerc e a 6 decimi dal compagno di squadra Antonelli, Albon e Ajari. I piloti eliminati da cronometro in questo momento sono Perez, Cadillac, Berman con la Haas, che aveva sbattuto anche stamattina, Sainz con la Williams ed è una mezza sorpresa, Bottas con l'altra Cadillac e le due tremende Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll. Sappiamo già che Bortoleto comunque vada a finire, non prenderà parte al Q2, sia che passi oppure no. Bisognerà vedere, caro Giacomo, quando riprenderà. Ci arriva adesso il messaggio sulla race control, la qualifica riprenderà alle 16:22, dunque fra 3 minuti esatti, per capire se ci sarà tempo, diciamo, per tutti quanti di effettuare un altro giro. Giacomo.

0: I pinguini tattici nucleari con Sorry scusa lo siento qui a Sabato Sport, 16:21:35. Torniamo a Roland Garros, tennis da Emilio Mancoso, solo per un aggiornamento sul punteggio per poi seguire insieme gli ultimi minuti di queste Q1 di Formula 1. Emilio.
1: Serve la polacca Kalinska, vantaggio Andrieva e dunque opportunità di togliere ancora una volta il servizio all'inizio del secondo set alla polacca da parte della russa, che si è aggiudicata il primo parziale con il punteggio di 6-3.
0: Perfetto, grazie Emilio Mancuso. Torniamo da Manuel Codignoni, la Formula 1, le qualifiche.
2: Semaforo verde in questo momento all'uscita della pit lane del circuito di Monte Carlo per questi ultimi 2 minuti e 10 secondi infuocati di finale di Q1. Al momento i piloti eliminati sono, abbiamo detto, Perez con la Cadillac, comunque ottimo insomma il pilota messicano, considerando che la Cadillac, emanazione della famiglia Andretti, è debuttante assoluta in Formula 1. Berman con la Haas, un po' una sorpresa, così come vedere laggiù in 19esima posizione Carlos Sainz con la Williams, fuori momentaneamente anche Bottas con l'altra Cadillac e le due Aston Martin, ahimè a questo punto neanche più di tanta sorpresa, di Fernando Alonso e Lance Stroll. Il miglior tempo è quello di Leclerc. Tanti piloti io credo resteranno ai box, perché non ha senso andare a cercare di migliorare un tempo che ti dà già la ragionevole certezza di passare il turno. E infatti in questo momento, dando uno sguardo al GPS, vediamo che sia Leclerc che Verstappen che Antonelli che Norris che Hamilton che lo stesso Hülkenberg e anche Russell probabilmente restano ancora ai box, mentre in pista dovrebbe esserci invece Oscar Piastri, che probabilmente, magari certo del passaggio del turno visto che occupa la settima posizione con la McLaren, ha scelto comunque di andare in pista per andare a tentare, diciamo, un altro giro, perché lo abbiamo detto più e più volte ma giova ancora a ricordarlo, la qualifica, così come diciamo su questa pista, è importante e fondamentale, va costruita la velocità in qualifica, andando giro dopo giro a girare, a prendere confidenza con le condizioni anche di aderenza del tracciato, che mutano per via della gommatura della pista, e dunque così facendo si guadagnano millesimi, centesimi, a volte anche decimi, semplicemente trovando la fiducia, trovando la confidenza nell'abbinamento uomo-macchina su questa pista dove i muretti sono vicinissimi, e andare ad avvicinarli magari di un millimetro, di 2 millimetri in più, ti può dare quei centesimi, quei millesimi necessari per passare il turno, che fanno la differenza appunto tra il passaggio del turno e l'eliminazione. 15 secondi al calare della bandiera a scacchi per le vetture che in questo momento sono in pista, sono un 12-13 credo, poco più della metà delle vetture sono sul tracciato, mentre i big sono rimasti ai box certi del passaggio del turno. Il miglior tempo, mentre arriva in questo momento la bandiera a scacchi, lo ha fatto segnare Leclerc con la Ferrari, bandiera a scacchi che viene presa da Franco Colapinto. Piastri prende la via dei box, io credo che in pochi riusciranno in realtà a fare il tempo, perché se Colapinto prende la bandiera a scacchi ed era stato tra i primi ad uscire, significa che in tanti comunque siano riusciranno a fare il giro. C'è anche il problema del traffico. Bottas intanto sta cercando di migliorarsi, lui la bandiera a scacchi non l'ha presa.

0: Nel pieno del suo tentativo la Cadillac scoda abbastanza e soprattutto insomma ci pare di vedere un evidente scollamento tra l'asse anteriore poco preciso e l'asse posteriore invece che scoda tutto. Arriva sul traguardo Valtteri Bottas, era ventesimo, resta ventesimo. Berman che cerca di migliorare la propria prestazione, si va a lanciare adesso sulla rascassa per poi andare ad affrontare l'ultima curva, l'Antonino Guess e il rettilineo del traguardo, è diciottesimo, è in zona di eliminazione. Olli Berman non si è migliorato e non si migliora neanche nel terzo parziale, restando dunque diciottesimo e andando all'eliminazione. Si sta migliorando leggermente invece Carlos Sainz, che era diciannovesimo, di fatto è lui l'ultimo pilota a dover chiudere il proprio tentativo. Carlos Sainz arriva adesso sul traguardo, decimo, grande terzo settore da parte di Carlos Sainz che si tira fuori dalla zona di pericolo ed elimina Esteban Ocon. Allora, eliminati Ocon e Berman con le due Haas, ed è un po' una sorpresa, Perez e Bottas con le due Cadillac, Alonso e Stroll con le due Aston Martin. Per quello che riguarda il miglior tempo, resta quello di Charles Leclerc con la Ferrari, 1.13.2 davanti a Verstappen e Antonelli. Eliminate, come detto, le due Haas, le due Cadillac e le due Aston Martin. Fra 6-7 minuti ci sarà nuovamente il via delle qualifiche con il Q2. Giacomo.
1: Grazie Manuel Codignoni. Torniamo da Emilio Mancuso per un aggiornamento sulla finale femminile del Roland Garros tennis.
2: Serve Mirandrieva, 30-40 contro la polacca Kalinska, in vantaggio 6-3-2-0. La russa sulla polacca che prova a rientrare in partita nel secondo set e nel match, sbaglia però con il dritto sull'accelerazione, con il rovescio incrociato da parte della russa, 40 pari sul servizio della Andrieva, 6-3, 2-0, come detto tutto per lei. Si gioca da un'ora esatta, si gioca la finale del Roland Garros con la polacca che in qualche modo cerca di rompere la ragnatela di colpi da parte della russa che fin qui ci appare nettamente superiore rispetto alla Kalinska. Scende a rete e l'Andrieva non riesce a chiuderlo, lo smash e poi gioca una volée di diritto ancora senza chiuderlo con la polacca che fa un po' il tergicristallo, recupera tutto e alla fine chiude stavolta con il dritto lungo linea molto vicina alla rete la Andrieva. Vantaggio per lei, un punto per lei, opportunità per andare sul 3-0 nel secondo set e dunque scavare un margine abbastanza importante rispetto alla polacca che ha avuto opportunità in questo game di controbreccare la sua avversaria, non c'è riuscita, e adesso la Andrieva invece alla palla, come detto, del 3-0, carica con il dritto. La polacca prova a difendersi ma non ci riesce con il rovescio, alzando una traiettoria, una sorta di lob da fondo campo che è leggermente lunga, e siamo 3-0 per la Andrieva nel secondo set. La russa ha vinto il primo parziale con il punteggio di 6-3 sulla Kalinska. Linea allo studio.
1: Grazie ad Emilio Mancuso. Previsioni del tempo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: Cartoons on the Bay. È anche su Rai Play.
7: Sì!
8: Sta pillola mi tramuterai in un puffo.
9: Che bella la nostra storia d'amore!
10: La spada di Capitan Barba Zombie!
9: Qualo!
6: I titoli più appassionanti degli artisti premiati e le serie più amate in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Ciao!
11: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
12: I
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti.

0: esperti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata cielo sereno su gran parte del paese, con nubi più compatte solo in area alpina, accompagnate localmente da residui piovaschi. Per domani, domenica 7 giugno, ulteriore lieve aumento della pressione atmosferica e di conseguenza generali condizioni di tempo soleggiato sul paese, ad eccezione di nubi nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, con isolati temporali sull'Appennino abruzzese e sui monti della Sila e in area alpina e prealpina. Qui le probabilità di rovesci o temporali saranno più alte sulle montagne del Piemonte e del Triveneto e sull'Appennino emiliano. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente settentrionali, con maestrale più vivace sulla Puglia adriatica. I mari saranno quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime saranno in aumento al settentrione, così come i valori massimi in aumento al centro-nord, con punte superiori ai 30 gradi al sud e tra Sardegna, Toscana e Lazio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: Sabato Sport. Insieme qui a Sabato Sport, 16:31 minuti e 25 secondi su Radio 1, Giacomo Prilischi al microfono con voi. Stiamo seguendo il tennis, la finale femminile a Roland Garros e la Formula 1 con le qualifiche a Monte Carlo. Torniamo da Emilio Mancuso al tennis Roland Garros.
4: Perché va di corsa l'Andrieva ed è 4-0, è 4-0. 4-0 nel secondo set. 4-0 nel secondo set con la Kalinska e dunque 6-3, 4-0. Tutto per l'allieva di Conchita Martinez, che non è riuscita a vincerlo questo torneo. Perse in finale 26 anni fa contro Mary Pierce. Merci, e dunque a 26 anni di distanza invece la sua allieva, il torneo, il Roland Garros, sta per portarselo a casa. È davvero vicinissima a compiere questa impresa Mirra Andrieva. 15-0, ormai ci sembra andata la resistenza della Kalinska, che il suo torneo l'ha già vinto arrivando in finale. Dunque 6-3, 4-0, 15-0, tutto per Mirra Andrieva su Maya Kalinska. Linea allo studio.
3: Grazie Manuel Codignoni. Formula 1, le qualifiche a Monte Carlo.
5: È appena ripartito il Q2, tra l'altro si è rischiata una collisione in corsia dei box tra Max Verstappen e Carlos Sainz, con Verstappen che non le ha mandate a dire non tanto a Sainz incolpevole quanto al meccanico della Williams, che ha dato l'ok a Sainz per poter partire. Va anche detto che la corsia box di Monte Carlo è la più angusta di tutto quanto il mondiale e la velocità, che di solito è limitata ai box a 80 km orari, è addirittura limitata a 60 a Monte Carlo, proprio per via della sede stradale non particolarmente larga, diciamo è un budello sostanzialmente, così come un budello, un toboga con i muretti a fianco è quello monegasco. Non ci sono ancora tempi cronometrati, vi diciamo però che passeranno in questo caso i primi 10, ma abbiamo già un eliminato ed è Bortoleto, che è andato a sbattere nel corso della finale di Q1 e dunque di fatto i piloti eliminati saranno 6, ma sostanzialmente 5, perché Bortoleto è già, diciamo, matematicamente impossibilitato a prendere parte a questa Q2, che poi anticiperà il gran finale, il Q3, una caccia alla polla, che lo abbiamo detto tante volte, ma anche in questo caso ci ripetiamo perché è un concetto fondamentale. A Monte Carlo vale il 95% della vittoria, la pole position, perché è vero che se parti davanti e commetti un errore, commetti degli errori strategici o quello che vuoi, la gara la puoi perdere, ma di sicuro se parti dietro la gara non la puoi vincere, e questo l'abbiamo visto negli anni succedere più e più volte. 13 minuti esatti al termine del Q2, non ci sono ancora tempi cronometrati. A te allora.
3: Grazie Manuel. Torniamo da Emilio Mancuso alla finale femminile di tennis a Roland Garros.
4: 40-15 per Mirra Andrieva, due opportunità per andare sul 5-0, gran servizio al centro a 190 km all'ora, poi sbaglia uno smash facile, un calcio di rigore a porta aperta sulla rete, lo ha sbagliato, non un grande problema insomma per lei, perché ancora con un vantaggio enorme rispetto

alla Kalinska 40-30, ancora un'opportunità per andare sul 5-0, per andare sul 5-0 nel secondo set. Stavolta è servito a tre quarti di velocità, 150 km all'ora, la Andrieva, che poi

0: 5-0, tutto per Mirra Andrieva, poco più di un'ora, 1 ora e 8 minuti, se la lida con Cita Martinez in tribuna con la Kalinska che dopo il cambio di campo servirà per restare in partita nel match nel secondo set, ma la Andrieva un vantaggio enorme, 6-3, 5-0.
1: Perfetto, grazie a Emilio Mancuso, torneremo a seguire quindi questo game che potrebbe essere decisivo fra pochissimo. Ci spostiamo però a Monte Carlo, Formula 1 con le qualifiche, Emanuele Codignani.
2: Qualche chilometro più a sud, fa caldo a Parigi, fa caldo anche a Monte Carlo, 24 gradi la temperatura dell'aria, 35 quella dell'asfalto, che si è abbassata molto perché si era partiti con 42 gradi, segno che evidentemente la brezza che arriva dal mare è andata ad abbassare anche la temperatura del manto stradale. Davanti a tutti in questo momento c'è la Ferrari di Charles Leclerc, mentre c'è stata anche un'investigazione per quello che riguarda Sainz, quella unsafe release, quella partenza garibaldina ai box di cui parlavamo in precedenza, che però diciamo ha dato luogo ad un non luogo a procedere, scusate il brutto gioco di parole, del tutto involontario. 10:45 al termine della Q2, non ci sono di fatto ancora tempi interessanti perché tutti quanti i piloti hanno dovuto effettuare due giri di riscaldamento per portare in temperatura gli pneumatici, e così facendo adesso il primo a chiudere il giro è Max Verstappen, 1:13:02. È un tempo buono perché è un tempo che gli sarebbe valso la prima posizione nel Q1, ma adesso diciamo il livello si alza, i giri del motore si alzano e soprattutto si alza anche il livello di pilotaggio. Leclerc fa il parziale record nel secondo settore, è da 53,6 e 2 decimi di vantaggio virtuali nei confronti di Max Verstappen. Sta per arrivare al secondo rilievo cronometrico anche Hamilton, anche lui è in vantaggio nei confronti dell'olandese. Adesso le Ferrari tornano a salire in cattedra, ultima curva per Leclerc con la vettura che scoda leggermente l'Antonino Guess, arriva sul rettilineo del traguardo davanti ai box e si porta in prima posizione con il tempo di 1:12:928. Questo inizia già ad essere un rilievo importante per la Ferrari. Arriva anche Leclerc che paga 163 millesimi, Hamilton scusate, che paga 163 millesimi da Leclerc, è 1-2 Ferrari. Arriva Piastri adesso, 1:13:0, che si mette a metà tra le due Ferrari con un parziale record nel terzo settore. Anche Ajar adesso sta andando forte, è quarto il pilota della Red Bull con tanto di parziale record nel primo settore, ma si stanno abbassando i limiti un po' per tutti perché adesso arriva anche Norris sul traguardo che si mette alle spalle addirittura Leclerc con la McLaren. Norris, Leclerc, Piastri, Hamilton, questi primi quattro, e mancano all'appello però ancora i piloti della Mercedes, in particolare Kimi Antonelli che sta facendo una striscia di tempi importantissimi, lo vediamo dal monitor dei microsettori e si porta al comando 1:12:778, ha praticamente rifatto il tempo di questa mattina Kimi Antonelli, il leader del mondiale. Si porta al comando Antonelli, Norris, Leclerc, Piastri, Hamilton, questi i primi cinque, con Russell che è ottavo a 9 decimi. Antonelli a parità di macchina ha rifilato 9 decimi al compagno di squadra. Siamo sostanzialmente a metà Q2, ma qui non c'è questione di una o due uscite perché si continua a girare a ciclo continuo, una specie di otto volante, tanto che Max Verstappen adesso sta abbassando i tempi di Antonelli, leggermente lungo però al torrentino dell'Oeps in discesa anche per via di una vettura che forse gli ha dato un po' fastidio. Vedremo se avrà accusato qualcosa, lo vedremo subito nel secondo intermedio che è piazzato poco dopo il tunnel, che affronta adesso in piena velocità il pilota olandese che ci ha vinto 2 volte peraltro a Monte Carlo, chicana delle piscine dove bisogna staccare lunghi ma cercare di non tagliarla ed è molto difficile perché in discesa di fatto il punto di staccata è cieco. Curva del tabaccaio adesso, prima delle piscine, che si fa praticamente in pieno, 114 millesimi di ritardo per Verstappen, la seconda delle piscine che pela le barriere in uscita, e adesso Rascas e poi Antonino Guess. Aspettiamo la chiusura del giro di Max Verstappen per vedere se si metterà davanti a Kimi Antonelli e poi torneremo ovviamente allo studio quando mancano 7 minuti e 50 al termine del Q2. Arriva Verstappen ed è secondo, parziale record nel primo e nel terzo settore, ma non gli basta. Antonelli, Verstappen, Norris, Leclerc, Piastri, questi i primi 5. A te.
1: Grazie Manuel, torniamo da Emilio Mancuso alla finale femminile del Roland Garros tennis.
0: Valenska, come sentite dal giudice di sedia, tiene il servizio, evita il bagel, evita il 6-0 nel secondo set, la Kalinska che dunque conquista il primo game, dunque 6-3, 5-1, tutto per la Andrieva. Inquadrano la coppa perché si avvicina il momento della chiusura, della chiusura di questa sfida, di questa finale, con la Andrieva nettamente favorita e si è confermata anche sul campo. dopo un inizio così nel quale la Kalinskaya si è trovata anche 3-2, ma poi non c'è

0: stata praticamente più partita. Dal 3-2 Kalinska ci sono stati 9 game consecutivi, un parziale di 9-0 per la Andrieva, e poi ha spezzato questa serie di 9 game consecutivi la Kalinska tenendo un servizio, e adesso è 5-1 la Andrieva, che sta appunto servendo per il match, davvero vicinissima alla russa a portarsi a casa questo Roland Garros. D'altra parte, alla vigilia
1: casa,
0: era evidente che sarebbe stata una finale nettamente sbilanciata a favore della russa rispetto alla polacca. Poi più tardi ci sarà un approfondimento appunto sul questa finale, ma pensando soprattutto anche alla finale di domani. Sarà con noi la capitana di Coppa Davis, Tatiana Garbini. Intanto 15 pari sul servizio di Mirra Andrieva contro Maya Kalinska, e dunque serve per il match la russa. Situazione molto molto favorevole a lei, è davvero ad un passo dal traguardo la Andrieva sulla Kalinska. Lo scambio a fondo campo, teniamo la linea perché può essere questo il game decisivo di questa finale. Lo schiaffo al volo con il rovescio da parte della russa, 30-15 a due punti dal match la Andrieva, e dunque a soli 2-15 dal match la Andrieva rispetto alla Kalinska, e sta per diventare regina del Roland Garros edizione 2026 la russa. Un servizio molto molto rallentato, addirittura a 130, praticamente una rimessa in gioco. Sbaglia con il rovescio, siamo 30 pari, serve per il match, ribadiamo, la Andrieva sulla Kalinska, entrambe alla loro prima finale di uno slam in carriera. Per la russa può sembrare davvero una delle tante opportunità, ancora giovanissima, di una carriera già scritta. Lo avevamo detto più di un anno fa che lei è una predestinata. Sbaglia con il dritto in questa occasione la direzione del colpo la Andrieva. 30-40, concede una palla break alla sua avversaria, un'opportunità per recuperare uno dei break di svantaggio per la Kalinska. Serve da sinistra la Andrieva, prova ad entrare in campo con il rovescio lungolinea, porta a casa il punto perché sbaglia a sua volta con il passante di rovescio la polacca, e dunque 40 pari con la Andrieva al servizio. Entrambe hanno concesso solamente un set alle loro avversarie prima della finale. La Andrieva ha perso 11 game in meno rispetto alla Kalinska, e questo vi fa capire il cammino molto più agevole da parte della russa, che sbaglia con il dritto la Andrieva. Ancora un'opportunità di break per la polacca, vantaggio per la Kalinska, vantaggio per lei. Serve a sinistra il servizio a 150 km all'ora, ancora un errore, il braccino, magari ha solo 19 anni, il braccino prima del traguardo lì ad un passo, ed è 5-2 e 5-2 sempre per l'Andrieva, ma dopo il cambio di campo sarà la Kalinska a servire. Ha recuperato uno dei break di svantaggio la polacca. Linea allo studio.
2: Grazie Emilio Mancuso. Si allunga quindi questa finale femminile del Roland Garros di tennis. Noi torniamo alle qualifiche di Formula 1 a Monte Carlo con Manuel Codignoni.
3: Con le difficoltà di George Russell, che è ottavo, non è sicurissimo considerato che passano i primi 10, ma che paga 6 decimi nei confronti di Kimi Antonelli, compagno di squadra che ha la sua stessa macchina. Antonelli, Leclerc, Verstappen, Norris, Piastri, questi primi 5, con Lewis Hamilton che è in sesta posizione, si è fermata ai box e ha richiesto una modifica d'assetto all'anteriore, probabilmente 1 o 2 punti di ala in più secondo me all'anteriore per Lewis Hamilton, che anche ieri aveva chiesto più ala nel corso delle prove libere, segno che vuole avere una macchina più puntata davanti, un po' alla Leclerc diciamo così, perché i due hanno degli stili di guida leggermente diversi. Ad ogni modo, quando mancano 2 minuti al calare della bandiera a scacchi, gli eliminati al momento sono Hülkenberg con la Audi, Sainz con la Williams, con la Pinto con l'Alpine.

0: Pin, Albon con l'altra Williams, Lindblad con la Racing Bulls e Bortoleto che con l'Audi è l'unico che ha la certezza sostanzialmente di essere eliminato, considerato che ha sbattuto nel corso del Q1 e dunque è impossibilitato a prendere parte a questa fase della qualifica. Lawson, che è decimo, va a chiudere il proprio giro, si è migliorato sia nel primo che nel secondo settore, si migliora anche nel terzo e si porta in nona posizione alle spalle di George Russell, davanti a Pierre Gasly che resta l'ultimo dei piloti al momento qualificati. Ma credo che ci sarà veramente il traffico dell'ora di punta nel finale di questo Q2, perché tutti quanti cercheranno di migliorare. Lo sta facendo Russell, che però non si è migliorato nel primo settore. Difficoltà per Russell, che adesso dovrà cercare di inventarsi qualcosa nella parte centrale del giro con una macchina molto più nervosa anche rispetto a quella di Antonelli. Uscita quasi in sicurezza da parte del pilota inglese alla chicana del Porto, poi adesso arriva a quella delle piscine, paga 252 millesimi nei confronti del proprio compagno di squadra, ma si è migliorato nel secondo settore. In questa fase, ripetiamo, l'importante è stare all'interno dei primi 10. Si sta migliorando tantissimo però anche Kimi Antonelli, che ha già buttato giù 274 millesimi rispetto al proprio tempo. Ma andiamo per ordine, arriva Russell adesso sul traguardo, resta ottavo a 534 millesimi, a mezzo secondo da Kimi Antonelli. Arriva Piastri che si issa in quinta posizione, arriva adesso Antonelli che abbassa ulteriormente, no, anzi non si migliora nel suo terzo settore, probabilmente non è stato perfetto, mentre Verstappen fa un tempo pazzesco, 1:12.499, tempo senza senso da parte di Verstappen, che si porta al comando con due decimi di vantaggio nei confronti di Antonelli. E questo ci fa capire che però tutti quanti possono avere ancora un po' di margine, magari in vista del Q3. Ad ogni modo, sta per calare la bandiera a scacchi. Al momento gli eliminati sono Sainz, Hülkenberg, Colapinto, Lindblad e Bortoleto. Albon si migliora ma resta undicesimo e dunque di fatto è eliminato, non ha ancora preso bandiera a scacchi, potrebbe magari cercare di tirare dritto e fare nuovamente un giro, ma non è detto che ce la farà. Ajar terzo, si migliora anche Ajar, la pista si sta velocizzando. Adesso tocca ad Hamilton andare a chiudere il proprio giro. Siamo alla rascasso con Hamilton, che ha anche una vettura lenta davanti, ma non dovrebbe dargli fastidio perché è abbastanza lontana. Anthony Nogues per Hamilton, che al momento è settimo, si è migliorato nel primo ma non nel secondo parziale, arriva sul traguardo ed è sesto. Sesto Hamilton a 435 millesimi, Leclerc è quarto, Hamilton è sesto, arriva Lindblad che è quindicesimo, eliminato anche lui. Uno sguardo adesso al monitor dei tempi per vedere se c'è qualcun altro che si sta migliorando. No, e allora gli eliminati: Albon e Sainz con le due Williams, Hülkenberg e Bortoleto con le due Audi, Colapinto con l'Alpine e Lindblad con la Racing Bulls. Il miglior tempo è di Max Verstappen, 1:12.499, si giocherà la pole lui assieme ad Antonelli, Ajar, le Ferrari di Leclerc e Hamilton, le McLaren di Norris e Piastri, Russell con l'altra Mercedes, Lawson e Gasly. A te.
1: Grazie Emanuele, torniamo a Roland Garros finale femminile con Emilio Mancuso.
2: Tre match point consecutivi, merci, tre match point consecutivi, grazie, per Mira Andrieva sul servizio della Kalinska, e dunque tre opportunità per chiudere questa pratica finale per la Andrieva sul servizio della polacca. Il gran dretto lungo linea da parte dell'Andrieva, scende a rete, chiude con il rovescio, si inginocchia sulla terra rossa di Parigi, la predestinata Mira Andrieva vince facile questa finale che non è mai stata in discussione. È lei la regina del Roland Garros, è lei la regina dell'edizione 2026 del Roland Garros, la campionessa del Roland Garros, più giovane dai tempi memorabili di Monica Seles nel 1992, e vendica così la sua allenatrice Conchita Martinez, che perse, come abbiamo detto, la finale del 2000 contro Mary Pierce. E dunque 6-3, 6-2, 1:22 Roland Garros alla sua regina Mira Andrieva, la vincitrice dell'edizione 2026. Adesso andrà a salutare, ad abbracciare tutto il suo angolo, e dunque una finale che praticamente non c'è mai stata se non all'inizio. È la Andrieva che l'ha dominata praticamente in tutto e per tutto, e dunque trionfa Mira Andrieva, ed è il primo di una serie di trionfi per lei, di sicuro. Va in tribuna, si avvicina a Conchita Martinez e con l'abbraccio aspettavamo, prima di dare la linea allo studio, di fotografare per i nostri ascoltatori questo abbraccio prolungato tra l'allieva e la maestra, tra Mirra Andrieva, che abbraccia adesso la mamma, e Conchita Martinez. Dunque Mirra Andrieva, campionessa del Roland Garros nel 2026, linea allo studio.

0: Bene, grazie ad Emilio Mancuso, che ritroveremo verso le 17.15 per parlare ancora di tennis e per proiettarci verso la finale maschile di domani fra Cobolli e Zverev, sempre a Roland Garros. A questo punto torniamo però da Manuel Codignoni per un aggiornamento per quanto riguarda le qualifiche di Formula 1 al Gran Premio di Monte Carlo.
1: Innanzitutto abbiamo l'ora di ripartenza, ovvero sia alle 16.54. Detto questo, vi ricordiamo il miglior tempo di Max Verstappen, un tempo pazzesco, 1.12.499, tirato fuori letteralmente dal cilindro dal quattro volte campione del mondo, che ha passato il taglio davanti a tutti. In seconda posizione Kimi Antonelli, staccato di 205 millesimi. In terza posizione il compagno di squadra di Verstappen, Ajar, a 223 millesimi. Poi Leclerc, quarto, a 275, Norris con la McLaren, quinto, a 420, Hamilton, anche lui, sesto, con l'altra rossa, a 4 decimi, seguono Piastri, Russell, Lawson e Gasly. Si giocheranno la pole, dunque, le due Red Bull, le due Mercedes, le due Ferrari, le due McLaren, la Racing Bulls di Lawson e l'Alpine di Pierre Gasly. Mi fanno cenno dalla regia che dovremo avere in collegamento il nostro ospite, che è un amico di Rai Radio 1, l'ingegner Giancarlo Bruno, con cui ho l'immenso piacere, insomma, ogni volta di interloquire. Ingegnere, buongiorno.
2: Buon pomeriggio Manuel, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
1: Insomma, Monte Carlo non tradisce, no? Spesso e volentieri lo spettacolo della qualifica è anche superiore rispetto a quello della gara della domenica, soprattutto con queste macchine sempre più grandi, quindi che rendono un'utopia ancora più maggiore, diciamo, la possibilità del sorpasso nel corso della gara. E dunque è chiaro che la lotta grossa avviene al sabato. La prima domanda che ti voglio fare però è un po' cattivella nei confronti di George Russell, no? Ovvero sia, è tutto il fine settimana che vediamo Kimi Antonelli rifilare dei distacchi importantissimi a George Russell. Questa è una pista dove, correggimi se sbaglio, con gli assetti si può giocare comunque fino a un certo punto, perché sostanzialmente le macchine bisogna cercare di alzarle un pochino, perché è un circuito cittadino, si cerca quanto più carico aerodinamico possibile, magari, non so, settaggi delle molle non particolarmente duri, proprio per via del fatto che, insomma, bisogna alzare l'altezza della terra. Che cos'è che sta facendo la differenza? È solo una questione di manico oppure ci può essere qualcos'altro?
2: Premesso che è un tracciato dove il pilota deve trovare la confidenza, e questo sta nella capacità dell'ingegnere di realizzare un assetto della vettura che sia, tra virgolette, facile. Queste vetture sono difficili da guidare, però bisogna renderla morbida, facile, in maniera tale che la vettura, la monoposto, faccia esattamente quello che il pilota vuole e che si aspetti, e quindi non deve essere nervosa, non deve essere brusca, ma molto docile, molto flessibile. E quindi questo è il compito dell'ingegnere. Il compito del pilota è, nei due giorni precedenti la gara, trovare quella confidenza col mezzo meccanico e fare poi dei piccoli eventuali aggiustamenti, ma la cosa più importante è trovare il feeling con il tracciato, perché vediamo che dalla giornata di ieri a oggi ci si avvicina sempre di più a questo tracciato, che sarà sicuramente, ma lo diciamo da 30 anni, anomalo e sarà fuori tempo, però è sempre fonte di grandissimo interesse, di grandissime emozioni. E quindi la capacità del pilota deve essere quella di avvicinarsi sempre di più ai muretti per sfruttare ogni centimetro del tracciato stesso. Antonelli sta dimostrando con il piede destro, e anche col sinistro, perché si frena col sinistro su queste Formula 1, di essere più in gamba, più in palla rispetto a Russell. E difatti Russell sta realizzando ormai da quattro gare, perché sono quattro le gare messe in fila da Antonelli, sta realizzando che col piede destro e col sinistro non ce la fa più a tenere testa ad Antonelli. E allora cosa fa? Sta cominciando a rilasciare dichiarazioni cercando di minare la consapevolezza, la convinzione, l'autorevolezza, direi, di Antonelli, che però è più forte di lui a questo punto di vista mentale. E quindi è una bella lotta, ma che vede, secondo me, vincente Antonelli dal punto di vista del talento puro, della capacità di adattamento ad ogni tracciato, ma lo vede vincente anche dal punto di vista della saldezza dei nervi e del controllo e della gestione di quello che sta dimostrando di fare al volante della macchina.
0: Allora, interveniamo dallo studio giusto per ricordare ai nostri radioascoltatori che il GR1 delle 17 slitterà di 7-8 minuti, dimmi se sbaglio Manuel, per seguire insieme

0: appunto, appunto la Q1 del Gran Premio di Monte Carlo. Quindi torniamo da Manuel Codignoni e da Giancarlo Bruno.
1: E allora è partito intanto il Q3 con le vetture che adesso procedono nel corso dei giri di preparazione. Quanto è importante la preparazione degli pneumatici su una pista dove, ingegner Bruno, di solito si fa fatica a scaldarli, no? Una volta si diceva su questa pista potresti finire anche senza fare cambi gomme. Quanto è importante la preparazione del giro, tanto che a volte se ne fanno anche due di giri di preparazione?
2: È fondamentale su tutte le vetture da corsa, lo è in particolare sulle monoposto di quest'anno, perché con i nuovi regolamenti, a parte la Power Unit, le dimensioni della vettura sono state ridotte, non c'è più il ground effect, l'effetto suolo, le vetture sono più piccole, sono anche più agili, però hanno un'impronta a terra degli pneumatici che è ridotta rispetto allo scorso anno. Questo dà meno aderenza. In aggiunta al fatto che c'è meno carico aerodinamico, evidentemente gli pneumatici sono destinati a giocare un ruolo determinante, perché diciamo l'ago della bilancia della prestazione si è spostato un pochino di più sulla aderenza meccanica e un pelino meno su quella aerodinamica. Quindi su un tracciato che non ha curvoni di altissima velocità, più che altro sono dei rettilinei, delle grandi frenate e delle curve di bassa velocità dove non c'è impegno laterale, le gomme fanno fatica a scaldarsi, quindi abbiamo visto che anche con le rosse ci vogliono 3, 4, 5 giri, poi magari per evitare eccessi di temperatura i piloti rallentano un attimo e poi di nuovo riescono ancora a sfruttare la prestazione delle pneumatiche.
1: E questo che ha ben spiegato l'ingegner Bruno è anche il motivo per cui spesso e volentieri, quando si assiste alla qualifica a Monte Carlo, è un po' vedere le qualifiche sulla pioggia, no? Si continua a girare di continuo anche con le stesse gomme, perché tanto l'usura è abbastanza limitata, ma si tratta appunto di aumentare la temperatura, ma anche, come ci spiegava parlando del rapporto tra Russell e Antonelli, per il pilota di trovare confidenza, di trovare fiducia, di trovare quel millimetro in più di vicinanza con il muro che spesso e volentieri può fare la differenza tra l'essere primo o l'essere secondo, terzo o quarto in una Formula 1 assolutamente così tirata, se consideriamo che la pista tutto sommato è anche abbastanza corta. Adesso si inizia a fare sul serio con Oscar Piastri, che sarà il primo dei big a chiudere il giro con una McLaren non particolarmente in palla fino a questo momento, in questo weekend. McLaren che festeggia a Monte Carlo il 1000° Gran Premio nella sua storia da quando è in Formula 1. Rischio clamoroso da parte di Oscar Piastri, che in uscita dalla seconda delle piscine ha innescato una sorta di effetto pendolo che lo stava mandando contro il muro, l'ha controllato, sbanda anche sia alla Rascassa che all'Antonino Ghessa, arriva adesso sul traguardo il pilota australiano che fa il tempo di 1:12.9 nonostante quei numeri, ha rischiato letteralmente l'osso del collo a Oscar Piastri. 1:12.7 fa meglio però Norris, che ovviamente gli guadagna tutto quanto nel terzo settore, dove si è esibito in questi numeri di alto funambolismo il pilota australiano della McLaren, ma adesso tocca alle Ferrari e poi alle Mercedes con Lewis Hamilton, che è sotto il tempo di Lando Norris al secondo rilievo cronometrico di 145 millesimi, poi arriverà Russell, poi arriverà anche Kimi Antonelli. Siamo adesso già alla Rascassa con Hamilton, affronta l'Antonino Ghessi in accelerazione, molto più ben piantata la Ferrari rispetto alla McLaren di Piastri che abbiamo potuto osservare in precedenza, e infatti guadagna 2 decimi, 1:12.553 per Lewis Hamilton, un buon tempo ma non eccezionale se consideriamo che Verstappen nel Q2 era stato leggermente più veloce, un po' ballerino il posteriore anche della Mercedes di Russell all'Antonino Ghessa, ma anche alla Rascassa. Arriva Russell adesso sul traguardo ed è terzo a 273 millesimi alle spalle di Hamilton e Norris. Tocca ad Antonelli, che invece è il più veloce, 1:12.3, miglior tempo del fine settimana per il pilota della Mercedes, 1:12.375, ma adesso tocca a Verstappen, che è stato più veloce di Antonelli del primo settore ma non nel secondo. Arriva sul retterino del traguardo Max Verstappen, che disegna la curva come solo lui sa fare, ed è secondo per un millesimo, secondo per un millesimo. Meravigliosa questa qualifica a Monte Carlo. Tocca ad Ajar adesso arrivare al traguardo, Ajar che si piazza in sesta posizione. Leclerc il suo giro non l'ha fatto, è rientrata in box, probabilmente un errore ha dovuto abortire il tentativo. La situazione dopo il primo tentativo: Antonelli, Verstappen, Hamilton, Norris, Russell, con Leclerc decimo che non ha ancora fatto segnare un tempo cronometrato. Ingegner Bruno, parlavamo di margini risicati, ma un millesimo tra Antonelli e Verstappen, con interpretazioni diverse peraltro del giro, ci fanno capire che lo spettacolo su questa pista è al sabato.
2: Ma guarda, domani spero che di essere smentito, però da quello che ho visto oggi nella gara di Formula 2 non c'è stato neanche un sorpasso, ma questo è qualcosa che ci ha

0: aspettiamo a Monte Carlo, però lo spettacolo che stanno dando i piloti durante le prove è veramente incredibile, anche perché se confrontiamo quello che è successo nelle prime gare di quest'anno con l'atteggiamento dei piloti su questo tracciato, il pilota vuole tenere il piede destro sempre giù. Nelle prime gare abbiamo visto che purtroppo per un regolamento infausto, secondo me, che spero verrà,
1: e non solo secondo
0: corretto,
1: te tra l'altro
0: secondo molti che verrà corretto nel futuro, i piloti abbiamo visto che hanno dovuto fare del loro meglio usando il piede dall'acceleratore. Questo è contro l'indole, è contro natura, è contro proprio i principi sani dello sport, dove tutti cercano di dare il meglio. Invece sono stati costretti da un regolamento, lo ribadisco, in Fausto non avevamo parlato tempo fa delle mie perplessità, diciamo prima ancora dell'inizio del mondiale, e ti è stato mostrato così, sono costretti ad alzare il piede per fare il miglior tempo. È veramente qualcosa di contro natura. A Monte Carlo, senza entrare nel dettaglio tecnico, dove questi problemi di ricarica delle batterie non ci sono, tutti tengono giù il piede, e questa è la vera indole. Quindi, con tutti i limiti del trattato, però qui i piloti stanno dimostrando le loro qualità, le loro capacità, e lanciano un messaggio: fateci fare il nostro mestiere tenendo giù il piede. Quindi che vengano regolati, modificati i regolamenti per dare questa opportunità al pilota, perché quello che stiamo vedendo in queste qualifiche è proprio la dimostrazione del talento di tutti questi ragazzi.
1: Oscar Piastri, ingegnere, ha rischiato di andare a sbattere all'uscita della seconda delle piscine, ha riaccelerato, ha rischiato di andare a sbattere alla Rascas scodando, ed ha scodato anche all'ingresso dell'Antonino Ghez. Probabilmente ha fatto, come si dice poi in gergo, diciamo un buco sotto il pedale del gas per cercare di dare quanto più gas possibile. È stato meraviglioso a vedersi, sembrava un rallista.
0: Sono queste le cose che esaltano, che ci fanno innamorare e ci convincono a seguire questo sport. Sono anche queste dimostrazioni di talento, di capacità e di gestione, di controllo della vettura. Nelle prove di ieri, complice anche un asfalto non ancora perfettamente gommato, abbiamo visto dei controlli della vettura in sovrasterzo. Io sono rimasto impressionato da un paio di uscite dalle varianti di Hamilton, dello stesso Verstappen, che dimostrano proprio la capacità, la qualità, il talento, il controllo del mezzo che questi ragazzi sono in grado di fare. Quindi è questo che lo spettatore vuole vedere, e che poi tra l'altro viene saltato su questo tracciato, perché non ci sono vie di fughe e quindi ci sono tanti punti di riferimento, e quella, la velocità, che comunque è alta, sembra ancora più alta di quanto in realtà non sia.
1: Sembra veramente un videogame a guardare i camera car, ma anche a guardare queste macchine sfrecciare su queste strade che non sono fatte per contenere le velocità di una Formula 1, ma lo fanno, e viva Dio. Lo spettacolo è assolutamente importante. Leclerc intanto sta lanciandosi per quello che di fatto è il suo primo tempo cronometrato, considerato l'errore che ha commesso nel primo settore in precedenza. Paga tanto, paga un secondo però da Kimi Antonelli, ma è chiaro che questo è un giro probabilmente preparatorio, visto e considerato che mancano ancora 3 minuti e 20 in attesa di quello che sarà il suo unico vero time attack, che arriverà probabilmente più avanti. Infatti adesso rallenta un po' alla Rascasse e si va a rilanciare.
0: Leclerc in questo momento sta facendo esattamente quello che dicevamo prima, sta preparando in maniera ottimale la gomma, quindi la sta trattando in maniera progressiva, in maniera tale da avere nel giro che potrebbe essere questo, nel giro veloce, da poter avere tutto in perfetta efficienza e avere tutto quel grip meccanico che qui, come dicevo prima, con questo tipo di vetture che hanno un carico aerodinamico decisamente inferiore rispetto al suo anno, il grip meccanico è quello che fa la differenza, oltre naturalmente alla qualità e all'abilità del pilota.
1: Ha trovato un po' di traffico che non dovrebbe avergli dato però grande fastidio. Trova adesso un'altra vettura, un Alpine in uscita dalla curva che immette sul tunnel, la scarta senza problemi, pagava già un decimo da Antonelli nel primo rilievo cronometrico. Adesso arriva alla chicane del Porto con la vettura abbastanza composta sui cordoli, uscita un po' in sicurezza dalla chicane, non ha fatto il pelo al muro come spesso e volentieri gli abbiamo visto fare, ma nonostante tutto paga, perché è in vantaggio di 47 millesimi. Un secondo settore eccezionale da parte di Charles Leclerc, che adesso arriva alla Rascasse, curva verso destra, breve accelerazione, poi nuovamente verso destra l'Antonino Ghez, dove bisogna cercare di dare il gas il prima possibile per cercare di guadagnare la briva ed arrivare sul traguardo per Leclerc, che al momento è decimo e passa il comando! Passa il comando Leclerc!

0: 1-12-351, pole position provvisoria per il Monegasco, ma adesso tutti quanti gli altri si rilanceranno e dunque sarà assolutamente una sfida all'ultimo sangue. Intanto però, ingegnere, Leclerc il suo tempo l'ha fatto, la pressione adesso va sugli altri.
1: La pressione sugli altri, e tra l'altro non sottovalutiamo le Mercedes che hanno avuto un weekend fino a questo momento un po' in ombra. Loro sanno di avere una macchina non al top, lo hanno dichiarato più volte, ci stanno lavorando e arriverà l'evoluzione a breve, però alla fine quando non c'è la macchina ci sono i piloti e quindi riescono a supplire e colmare quel piccolo divario che c'è. Adesso bisognerà vedere quanto riusciranno, ecco, infatti Piastri che è vicinissimo nel primo settore al tempo di Leclerc, quindi bisognerà vedere adesso cosa farà Norris, che anche lui ha migliorato tanto, e Antonelli naturalmente, che tutti aspettiamo confermarsi. Antonelli è stato incredibile in questo weekend perché al primo giro, praticamente al secondo giro, entra in pista e stampa un tempo che Russell fa veramente fatica ad avvicinare, non a migliorare, ad avvicinare.
0: E queste psicologicamente sono mazzate, soprattutto tra compagni di squadra. Attenzione però anche a Verstappen, che ha tirato giù un decimo e mezzo nel primo rilievo cronometrico rispetto al crono fatto segnare da Leclerc. Arriva intanto Piastri sul traguardo, mancano 25 secondi al calare della bandiera scacchi. Al comando c'è Leclerc con la Ferrari. Arriva Piastri che si porta in quinta posizione a 273 millesimi da Leclerc, dunque Piastri è quinto. Verstappen perde qualcosa nel secondo settore, ma è ancora davanti rispetto a Leclerc di 66 millesimi. Seconda chicane delle piscine, accelerazione adesso, la staccata della Rascassa verso destra, di nuovo l'accelerazione e poi nuovamente la curva dove bisogna far scorrere la macchina quanto più avanti possibile. Antonino Guess per arrivare sul traguardo. Max Verstappen al momento è terzo e si porta al comando. 1-12-0, tempo pazzesco da parte di Verstappen, ma adesso tocca ad Hamilton arrivare al traguardo. Secondo tempo per Hamilton. Verstappen, Hamilton, Leclerc, Antonelli, Piastri, questi primi cinque, ma adesso tocca alle Mercedes chiudere il loro giro. Mancano solamente loro all'appello, con George Russell che è ottavo, si è migliorato nel primo e nel secondo parziale, vedremo che tempo riuscirà a fare. Sesto tempo per George Russell, tocca ad Antonelli ma tocca anche a Leclerc, che è riuscito a non prendere bandiera scacchi, dunque sarà lui l'ultimo a chiudere la qualifica. Intanto Antonelli con calma al momento è in quarta posizione, affronta l'ultima curva, c'è una bandiera gialla, però attenzione, c'è una bandiera gialla. Antonelli 1-12-0-51 si porta davanti a tutti mentre la qualifica termina, perché Leclerc trova una bandiera gialla, deve rallentare e dunque nulla di fatto, si chiude la qualifica. Leclerc si piazza in quarta posizione, ma soprattutto è pole position all'ultimo tuffo per Kimi Antonelli. Potrebbe averla causata proprio lui la bandiera gialla, peraltro Leclerc, perché lo vedo procedere molto lentamente, parcheggia anche la sua macchina, potrebbe aver o baciato il muro o aver avuto un problema. Adesso lo scopriremo andando a esaminare l'onboard. No, ha toccato il muro all'uscita della curva del tabaccaio, la macchina gli è andata in effetto pendolo, con la gomma posteriore destra ha toccato il muro. Adesso c'è da verificare che non abbia danni, perché altrimenti rischia, diciamo, di dover mandare la vettura in parco chiuso e di avere una beffa ulteriore. Antonelli, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Jarra, questa è la situazione. Pole position per Kimi Antonelli, ancora una volta lui leader del mondiale, in prima fila accanto a lui partirà Max Verstappen, seconda fila tutta Ferrari, Hamilton, Leclerc, quindi Ajar e Russell in terza fila, tra Antonelli e Russell 4 decimi. La gioia che si tira in sottofondo è quella di Kimi Antonelli a chiudere la top 10. Piastri, Norris, Gasly e Lawson. Ci fermiamo per il momento, linea al GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Sonia Oranges. La manifestazione dei sindacati ad Amendolara, dove quattro braccianti sono stati bruciati vivi. Nel corteo per dire basta alla disumanità e allo sfruttamento sfilano anche il segretario nazionale della CGIL Landini, delegazione di 5 Stelle AVS del PD, con la segretaria Schlein.
5: Mai più è lo slogan scelto per ricordare Aminu, La, Miad e Vasem, i quattro braccianti uccisi lunedì a Amendolara in provincia di Cosenza. Mai più disumanità, mai più sfruttamento per chi chiede semplicemente di essere pagato per il proprio lavoro. Nel corteo molti gli immigrati, ma tanta è la paura di denunciare lo sfruttamento nei campi, come raccontano alla TGR Calabria.
6: Lavoriamo però, ti giuro, senza rispetto, senza non paga bene anche la capo.
3: non fai bene un contratto, per questo noi

0: Venire qua per aiutare famiglie, per aiutare la madre e anche padre.
1: Tra poco sul palco Maurizio Landini, segretario nazionale CGIL, ma chi lavora sul territorio sottolinea la distanza delle istituzioni. Andrea Ferrone, CGIL Pollino.
2: Da soli non ce la possiamo fare, serve un coinvolgimento delle istituzioni locali, del governo, della regione, perché questi braccianti nel territorio della Sibaritide sono decine di migliaia, sparsi tutte le mattine per i campi del Metapontino e della Sibaritide, perché così è come fermare il vento con le mani.
1: Amalia Carosi, GR1.
3: E c'è un nuovo fermo nell'inchiesta sullo sfruttamento di operai indiani nel cantiere del consolato americano a Milano. La procura ha bloccato il presunto caporale operativo. Secondo gli inquirenti voleva fuggire viaggiando su un bus per non essere individuato. Avrebbe intimato ai lavoratori di non parlare con gli investigatori. Il fermo si aggiunge ad un altro arresto eseguito nei giorni scorsi. E sale a 3 il numero delle vittime del crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nelle Marche. Il racconto dei soccorritori.
4: La signora è stata schiacciata dalla soletta, abbiamo rimosso la soletta togliendo pezzo per pezzo, il medico poi ha constatato il decesso.
5: A parlare è Donatello Di Marzo, comandante dei vigili del fuoco di Fermo. La squadra dei soccorritori ha individuato all'altezza di quello che era il primo piano il corpo senza vita di Ettorina Paccapelo, 89 anni, dispersa sotto le macerie della palazzina crollata a due passi dal lungomare di Porto Sant'Elpidio. Dolore che si aggiunge al dolore. All'ospedale intanto è morto anche il figlio della donna, Romano Cerquetti, 60 anni, recuperato vivo stamani. Non ce l'ha fatta da subito il vicino, Giuseppe Pieroni, 47enne, socio di una piccola azienda informatica. I genitori, anziani, sono ricoverati per le ferite riportate. Un boato ha rotto il silenzio all'alba, terrorizzando i residenti.
6: Sentivo questa donna che chiamava aiuto.
7: Inizialmente abbiamo pensato al terremoto perché la palazzina ha un po' tremato.
5: Una deflagrazione probabilmente provocata da una fuga di gas. Il cordoglio del sindaco di Porto Sant'Elpidio, Massimiliano Ciarpella.
8: Profondo dolore, vicinanza alle persone che sono state coinvolte.
5: Elena Baiocco, GR1.
3: Medio Oriente, in Libano diversi militari dell'esercito di Beirut sono rimasti uccisi nei raid israeliani. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
9: Almeno 10 libanesi uccisi nei raid israeliani di oggi, secondo Al Jazeera. 3 militari, fra loro un generale e un capitano, uccisi sulla strada verso Nabatie. L'esercito libanese dovrebbe essere un attore fondamentale nei piani del dopoguerra, soprattutto nell'eventualità remota di un disarmo di Hezbollah. Il presidente del Libano, Aoun, condanna gli attacchi ai militari come flagrante violazione della sovranità del paese. Soltanto ieri aveva difeso il cessate il fuoco siglato 3 giorni fa a Washington con Israele e mai rispettato da parte di Tel Aviv, che non ha mai fermato i raid, e dall'altra parte Hezbollah, che rifiuta una tregua senza il ritiro di Israele dal Libano. L'esercito dello Stato ebraico dichiara che i soldati libanesi sono stati uccisi per errore perché il loro mezzo si trovava in una zona di combattimento. Hezbollah condanna le uccisioni come crimine deliberato e premeditato. E torna a incendiarsi anche la Cisgiordania, 9 feriti in un attacco dei coloni a Awara. A Hebron è stato sepolto oggi il piccolo Sam Abu Aikal di 7 mesi, ucciso dal fuoco dei soldati israeliani mentre la madre ferita lo teneva in braccio nell'auto che il padre stava guidando e che si era fermata all'alt dei militari. L'esercito israeliano ha aperto un'inchiesta, ma intanto almeno 5 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite a Gaza in un attacco israeliano con 2 missili su una tenda dove si stava celebrando un matrimonio.
3: E in chiusura le novità su Sanremo 2027, annunciate le date del festival targato Stefano De Martino. Dal 16 al 20 febbraio, le ha comunicate lo stesso direttore artistico con un video sui social corredato dalla colonna sonora di una delle canzoni più famose passate dall'Ariston, quella Vita spericolata di Vasco Rossi, che si classificò per La verità penultima e che oggi trova posto tra i capolavori della musica italiana. Ci fermiamo qui, linea allo sport e il giornale torna alle 18.
10: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Electronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Sabato Sport.
4: Eccoci ancora insieme qui a Sabato Sport, 17:16 minuti e 10 secondi. Torniamo da Manuel Codignoni, dall'ingegnere Giancarlo Bruno, per un commento sulla conclusione delle qualifiche al Gran Premio di Monte Carlo. Parliamo ovviamente di Formula 1. Manuel.
5: Nel frattempo a Monte Carlo ha parlato l'autore della pole position, Kimi Antonelli, che davanti ai microfoni ha definito il suo giro un giro magico. Parlando invece con il papà ha detto: ho fatto un pazzo di giro, laddove pazzo non era esattamente la parola che ha detto, diciamo, per definirlo. Di certo è stato un giro clamoroso quello di Kimi Antonelli, che si è preso la pole, 43 millesimi di vantaggio nei confronti di Verstappen, con le Ferrari in seconda fila di Hamilton e Leclerc. Ingegner Bruno, prima di salutarti volevo però chiederti un commento su questa qualifica. Abbiamo già detto, insomma, della bellezza di questo esercizio a Monte Carlo. Abbiamo veramente trovato una stella con Kimi Antonelli, perché un giro come quello che è riuscito a fare nel momento di massima pressione significa che questo ragazzo è veramente un predestinato.
6: Questo ragazzo è sorprendente, ma forse non è più sorprendente, perché oramai sta facendo delle cose che non ti aspetti, nel senso che se guardi la carta d'identità a 19 anni, quasi 20, non immagini che possa avere questa maturità, questo talento, questa convinzione, questa sicurezza. Lui, secondo me, in cuor suo era certo di poter fare la pole oggi e l'ha fatta. E poi l'ha fatta, non dimentichiamolo, lo abbiamo visto sul podio qualche domenica fa, ma guardiamo la classifica, sto dietro due fenomeni, quattro mondiali Verstappen, sette mondiali Hamilton, cioè non ha messo dietro
5: il podio del Canada, tra l'altro.
6: È il podio del Canada. E poi ha un'altra dote incredibile, che a parte tutto le doti tecniche, lui si fa voler bene da tutti. L'unico che non gli vuole bene, secondo me, è Russell, che oggi si è preso quattro decimi, ma tutti fanno il tifo per lui, anche gli altri piloti, perché Hamilton la prima cosa che fa, scende dalla macchina, va a complimentarsi. Verstappen, che ha un caratteraccio, lo vede, lo abbraccia e sorride. Vuol dire che lui ha anche questa, è in grado di generare questa empatia che non ti fa andare più forte, però ti inserisce nell'ambiente che oramai lo riconosce, ha capito che non è il giovane esordiente, ma è già un pilota affermatatissimo. Adesso mi fermo perché non vorrei dire cose che poi tra qualche mese verranno sicuramente, ci siamo capiti.
5: Limitiamoci a dire che ce lo godiamo. Ingegner Bruno, come sempre, grazie per essere stato con noi, sempre illuminante poter parlare con lei.
6: Grazie a voi e alla prossima.
5: Appuntamento per quello che riguarda la gara domani alle 15, ve la racconteremo su Rai Radio 1. Ricordo la pole position di Kimi Antonelli per il Gran Premio di Monte Carlo e la seconda fila delle Ferrari con Hamilton e Leclerc in terza e quarta posizione. A te.
4: Bene, grazie a Manuel Codignoni. Fra pochissimo torneremo a parlare di tennis con il nostro Emilio Mancuso ed un ospite della finale femminile, la vittoria di Andrieva in questo a Roland Garros, ma anche della finale maschile di domani fra Cobolli e Zverev.
7: Recklessly, you lost that love, baby, recklessly.

0: Torniamo a parlare di tennis, andiamo a Roland Garros, ci ricolleghiamo con Emilio Mancuso che deve raccontarci di questa finale femminile vinta da Andreeva e di quello che succederà domani con Kobolli e Zverev in campo per il trofeo. E salutiamo anche Tatiana Garbin che è collegata con noi. Buon pomeriggio, benvenuta qui a Sabato Sport e grazie di essere con noi.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Bene, torniamo da Emilio Mancuso anche per raccontare di questa finale. L'abbiamo definita varie volte, Emilio, inedita, però l'epilogo, diciamo, è stato un po' quello che ci aspettavamo, no? Con la vittoria della più quotata Andreeva.
2: Proprio così, proprio così. Intanto fammi salutare la super capitana di Coppa Davis, Tatiana Garbin, due Billie Jean King Cup consecutive per le azzurre a caccia del Tris. A settembre festeggia con Cita Martinez in campo, perché come abbiamo detto prima ha un po' vendicato la Martinez, che perse 26 anni fa in finale con Mary Pierce alla Roland Garros, e a 26 anni di distanza la sua allieva riesce a vincerlo, il Roland Garros, campionessa, regina del 2026, 6-3, 6-2, un'ora e 22 minuti di gioco contro la polacca Kalinska, miracolosamente arrivata in finale. 19 anni, poco più di un mese, la tennista siberiana è diventata la quarta atleta più giovane a conquistare il titolo a Roland Garros dopo l'americana Monica Seles, che trionfò a soli 16 anni e 6 mesi, la spagnola Arantxa Sanchez, che ci riuscì a 17 anni e 5 mesi, e sua maestà Steffi Graf a 17 anni e 11 mesi. E dunque per lei, che era testa di serie numero 8, sale al numero 6 delle classifiche a Roland Garros, aveva raggiunto la semifinale due anni fa, primo slam in carriera, sesto titolo del circuito maggiore, oltre al terzo sigillo stagionale. Aveva già vinto i due 500 di Adelaide e Linz, ma andiamo dalla super capitana, permettetemi di chiamarla così, Tatiana Garbin. Tatiana, una cosa è vincere Adelaide e Linz, una cosa è vincere il Roland Garros.
1: Assolutamente, Miriam Andreeva oggi ha dimostrato una grandissima maturità, nonostante, come dicevi tu giustamente, i suoi soli 19 anni, quindi una ragazza del 2007, ma con una determinazione, una concretezza nel proprio gioco, che oggi ha dimostrato in maniera eccellente e ha giocato con davvero tanto coraggio. Forse i primi sei game sono stati quelli più difficili, con tanta tensione, sono entrate in gioco proprio tante emozioni da parte di tutte e due le ragazze, ma poi dopo ha dimostrato che il suo gioco era davvero molto, molto solido e molto concreto, ha spinto fino all'ultimo game. Qualche incertezza proprio nel momento di chiudere sul 5-1, ma poi una determinazione grandissima di questa giovane giocatrice che ammiro da tanti anni perché la conosco.

0: conosco da quando era piccola, quindi sono felice per lei e per la sua coach Conchita Martinez, che è anche un'amica.
1: Assolutamente la predestinata, abbiamo detto. Sì, c'è stato questo inizio di partita, la fotografia di Tatiana, come dire, impeccabile come sempre. Inizio di partita con quattro break consecutivi da parte della, due break per l'Andrieva, due per la polacca, per la Kalinska, che è andata anche 3-2. Poi non c'è stata praticamente più partita, nove game consecutivi da parte dell'Andrieva, che come detto ha avuto qualche balbettio, insomma, vicino al traguardo, ma poi ha chiuso perché la differenza era evidentemente enorme rispetto alla polacca, che comunque ha fatto una cavalcata pazzesca. È partita dal 112 del mondo, dalle qualificazioni, non aveva nemmeno i soldi per pagarsi l'albergo a Parigi, è arrivata in finale. Insomma, adesso può stare a Parigi praticamente, insomma, anche fino all'anno prossimo, volendo, insomma, fino al prossimo Roland Garros. Tatiana si ritrova numero 24 del mondo. Come cambia la vita?
0: Sì, sono due percorsi bellissimi entrambi, ma quello forse più romantico, la favola che siamo riusciti a vedere in queste 3 settimane, perché il suo torneo è iniziato veramente 3 settimane fa con le qualificazioni, è bellissimo perché dimostra quanto è importante la determinazione, non è da dove parti, ma dove vuoi arrivare. Questo è un insegnamento bellissimo che il tennis ti dà, perché abbiamo visto tante volte queste outsider fare dei tornei favolosi, come è successo questa settimana. Però ecco, vedere un sogno che si realizza di una ragazza comunque semplice, che ha sognato in maniera importante e non ha mai mollato. Ecco, questa è la vera vittoria, non mollare mai, anche quando ci sono i periodi difficili, che il tennis te ne dà tanti. Lei ha dichiarato che non aveva sponsor prima di questo torneo, oggi invece è al centro dei riflettori e merita questo riconoscimento.
1: Assolutamente, assolutamente sì, una storia bellissima. Sta lasciando il campo adesso la Kalinska, firma anche qualche autografo, riguarda un po' il campo, si tiene il piatto, lo lascia alla detta stampa, firma qualche autografo, insomma, si tiene il piatto della finalista, mentre la Andrieva continua a festeggiare, probabilmente vorrebbe continuare a festeggiare anche fino a domani qui sul centrale del Roland Garros. La Andrieva, un trionfo per lei importantissimo, naturalmente il primo probabilmente di una lunga serie, perché insomma è giovanissima e ha tanta tanta strada davanti a sé. Oggettivamente all'inizio del torneo, se ci avessero detto che la finale sarebbe stata, no, Tatiana, tra l'Andrieva e la Kalinska, qualche dubbio ci sarebbe venuto.
0: Assolutamente, beh, forse la vera finale l'ha giocata in semifinale contro la Kostiuk, che la Kostiuk sta attraversando un momento di forma eccezionale, straordinario, però ecco, forse sono entrate in gioco troppe emozioni per lei. Giocare contro una russa è sempre per lei molto difficile, quindi devo dire che è stata una partita bellissima, ma la Kostiuk non è riuscita a esprimere il suo miglior tennis che ha avuto anche nelle ultime settimane. Però ecco, questa finale è stata qualcosa, una favola che si è realizzata per entrambe le giocatrici, perché io credo che anche la Kalinska sia contenta e soddisfatta del grandissimo torneo che ha svolto. Forse non lo sognava nemmeno nei suoi sogni più reconditi, quindi è una bella storia da raccontare. Il tennis ne racconta tante di belle storie. Speriamo anche presto per Flavio Cobolli ne possa raccontare un'altra straordinaria domani.
1: Assolutamente, adesso ci arriviamo, perché poi la Kostiuk, che ha fatto un torneo pazzesco, ha battuto la Swiatek, a proposito di polacche, insomma, la Swiatek in finale, cioè, potevamo immaginarla, ha battuto la Svitolina, è un'altra straordinaria giocatrice, poi invece si è fermata con la Andrieva, mentre la Kalinska ha sfruttato anche quelli

0: incredibile KO della Zabalenka, no? Perché insomma la Zabalenka è battuta in quel modo dalla russa, che poi invece è stata battuta dalla polacca. Questo il singolare femminile. Andiamo invece alla finale di domani, ore 15, qui su Radio 1, ve la racconteremo. Tatiana, vigilia, cioè è una finale del Roland Garros, cioè un appuntamento importantissimo. È vero che ormai siamo abituati noi italiani a raggiungere finali in continuazione, dunque non è davvero una sorpresa, però Cobol in finale per la prima volta in uno slam, tra l'altro sarà tra i primi 10 da lunedì, numero 4 della race. Riuscirà a piazzare il colpo gobbo con Zverev? Che ne dici?
1: Lo sogniamo tutti, credo che tutti gli italiani domani saranno incollati alla televisione e forse tutti sorpresi di non vedere in finale il nostro Jannik Sinner, ma un outsider clamoroso, possiamo dire, che è Flavio Cobolli, però è un ragazzo con una determinazione, una voglia, una passione verso questo sport che è davvero incredibile. Ma quello che ho visto in questi mesi è proprio la sua grande maturità, come ha gestito i momenti difficili, la lucidità che ora in campo è molto più ordinato, molto più attento e soprattutto ha voglia di migliorarsi, e quindi ricerca sempre qualcosa da mettere dentro il proprio gioco per dare sempre più fastidio al suo avversario. Speriamo che domani, insomma, di fastidio gliene dia parecchio a Zverev.
0: Sono molto amici, e lo ha detto anche Cobolli durante la chiacchierata di ieri con i giornalisti dopo la semifinale, che purtroppo non c'è stata, come sappiamo, per i problemi fisici del virus di Matteo Arnaldi. Sono molto amici, c'è un rapporto speciale, tant'è che il fratello di Sasha, Misha, ha regalato la maglietta di Harry Kane a Cobolli, che sappiamo è un grande appassionato di calcio, e dunque c'è questo rapporto molto stretto. Cobolli ha detto probabilmente potrebbe anche chiedermi di lasciargliela vincere questa partita, ma non accadrà, perché la partita, la finale la voglio vincere. 3 su 5 è un'altra storia rispetto a 2 su 3, come sappiamo bene, con Tatiana Garbin. Sta di fatto che ieri non ha giocato, quindi di sicuro ha più benzina in corpo Flavio Cobolli da mettere in campo rispetto ad Alexander Zverev. Lo ha battuto in una bellissima partita quest'anno ad Amburgo, una bellissima vittoria da parte di Cobolli, e poi invece Zverev lo ha battuto qualche settimana fa a Madrid 3-1 per quanto riguarda i confronti diretti. Sulla carta, chi ha tutto da perdere, Tatiana, e Sasha Zverev?
1: Sono d'accordissimo con te. Zverev in questo momento ha una grande pressione addosso. Il vantaggio di Flavio è sicuramente non aver giocato, purtroppo per noi italiani, perché ci sarebbe piaciuto vedere una partita vinta in campo, però ecco, forse la possibilità di non aver giocato e insomma sfruttare questo momento, di questo giorno di riposo, che in queste fasi è davvero cruciale. Però ecco, domani si giocherà molto con le emozioni. Credo che Zverev sappia che ha un'opportunità incredibile, non giocare contro Sinner o Alcaraz è qualcosa di straordinario per lui in una finale slam. Però non dimentichiamoci che Cobolli sta sognando, ma sta soprattutto giocando un grande tennis, e questo che ci fa ben sperare. Ovviamente domani, come diciamo sempre, è una finale, quindi è una partita completamente nuova, si parte da 0-0, ma si parte con una consapevolezza di entrambi molto grande, sapere che di fronte a loro non ci sono due mostri sacri, e quindi insomma sarà una partita, secondo me, difficile.

0: soprattutto all'inizio bisognerà vedere anche le condizioni, perché oggi c'era molto vento a Roland Garros, vediamo domani come si presenta il meteo, però ecco, io ho grandi speranze per il nostro grande Flavio.
1: E ce lo auguriamo naturalmente. Era a Monaco la partita con Zverev, non Amburgo, naturalmente quella bellissima vittoria da parte di Flavio Cobolli, intanto Amélie Mauresmo e Mary Pierce.

0: dimentichiamo che domani c'è un altro appuntamento con la storia, perché a premiare il vincitore ci sarà Adriano Panatta 50 anni dopo il trionfo del 1976.
1: Sì, lo ha già fatto a Roma, ha consacrato una vittoria storica, il primo italiano che vince nella nuova era, e quindi insomma qualcosa di
0: quella che Nicola Pietrangeli non piaceva quando gli dicevamo dell'era opera impazziva.
1: Niente, impazziva. Allora ricordiamo anche il nostro Pietrangeli, sì, che ci, esatto, manca tantissimo, avrebbe sicuramente un sacco di cose, di aneddoti da raccontarci, ma è sempre con noi, col ricordo sempre vivo di lui, perché ci faceva sempre sorridere. Oggi sarebbe felicissimo di poter sconsacrare anche questo grandissimo risultato, perché ormai questi ragazzi ci hanno abituato talmente bene che diventa quasi normale vincere e straordinario perdere. Invece sappiamo quanto è difficile vincere, quanto la vittoria è sempre un percorso sempre molto difficile da ottenere, e anzi più comune è la sconfitta, e quanto la sconfitta è vicina nel nostro tennis è sempre ampissima. Sappiamo che ne vince una, ne perdono 263, quindi insomma, esatto, sono tanti quelli che perdono e pochissimi quelli che vincono.
0: Esattamente, noi come Italia dobbiamo dire, rifacciamo i complimenti alla federazione, perché se li merita tutti. Abbiamo vinto e stravinto in Coppa Davis, Fed Cup, Slam, ATP Finals, Masters 1000, WTA, di tutto di più, davvero è stato un crescendo sempre più rossiniano in questi anni. E domani un altro appuntamento con la storia, con Flavio Cobolli, la prima finale di un torneo del Grande Slam, e anche il Tennis Club Parioli, il suo circolo dove il socio onorario sarà davanti alla televisione, incollato alla radio, insomma, ad ascoltare quello che succederà qui dal campo centrale di Parigi, dal Philippe Chatrier, dove vi salutiamo. Ringraziamo tanto Tatiana Garbin per essere stata con noi. Appuntamento domani per la super finale del singolare maschile. Linea allo studio.
2: Bene, perfetto, grazie ad Emilio Mancuso, grazie anche a Tatiana Garbine per essere stata con noi. Ricordiamo l'appuntamento, l'ha già fatto Mancuso, domani ci sarà nel pomeriggio, la seguiremo all'interno di Domenica Sport, la finale maschile del Roland Garros, quella fra Flavio Cobolli, l'azzurro, e il tedesco Alexander Zverev.

0: Charlie Puth e Selena Gomez, We Don't Talk Anymore, qui a Sabato Sport, quando sono le 17:42 minuti e 20 secondi. Parliamo di calcio. Ieri sono stati presentati, è stato presentato il nuovo calendario della Serie A 2026-2027. Per parlare di questo e per parlare del prossimo campionato di calcio c'è collegato con noi Alessandro Vocalelli, editorialista della Gazzetta dello Sport, che saluto e ringrazio per essere con noi. Ciao Alessandro, buonasera.
1: Ciao, ciao. Grazie a te e agli ascoltatori, un abbraccio a tutti. Ciao.
0: Allora, ci sono le 20 squadre, composto il campionato, perché è arrivata anche l'ultima promozione in Serie A che mancava. C'è questo calendario con una serie di big match che ci saranno già a partire dalle prime giornate e anche i derby. Che cosa possiamo dire intanto della composizione di questo campionato, Alessandro?
1: Innanzitutto che si è fatta una grande attenzione a evitare la contemporaneità con i grandi eventi, perché sappiamo la coda velenosa che c'è stato quest'anno in concomitanza tra le partite, il derby di Roma in particolare e poi la finale del Foro Italico degli Internazionali di Tennis, che tante polemiche ha suscitato, per cui si è fatta molta attenzione a evitare chiaramente che si ripetessero questi problemi, diciamo così, di sovraffollamento di impegni. Detto questo, è un calendario curioso, perché da qualche anno c'è il calendario cosiddetto asimmetrico, no? Perché una volta il girone di ritorno ripeteva in carta carbone quelle che erano le partite del girone d'andata, naturalmente invertendo i campi. Invece stavolta, ad esempio, alla prima giornata che comincia il campionato con Frosinone Juventus, il campionato finisce ultima giornata del girone di ritorno con Juventus e Frosinone. Questo è un po' diciamo un cambiamento che c'è stato negli ultimi anni. Detto questo, come dicevi giustamente tu, si parte subito forte. Il Napoli ha nelle prime tre giornate già degli impegni importanti per Allegri, perché alla seconda, al suo debutto a Napoli, riceve il Como, e alla terza va ad affrontare l'Inter a Milano, per cui insomma sono partite subito che ci diranno qualcosa, perché poi a fine settembre ci sarà già una prima sosta lunga, perché sono state raggruppate le partite della nazionale, il che vuol dire che le prime 3, 4, 5 giornate comunque già ci diranno sullo stato di salute delle nostre squadre.
0: Alessandro, abbiamo parlato un po' dell'attenzione particolare a non in qualche modo sovraffollare alcuni luoghi dello sport, come ad esempio lo Stadio Olimpico, il Foro Italico, luoghi ormai che oltre al calcio, no, ospitano sempre più grandi eventi, soprattutto il tennis. Però ecco, c'è stato anche un problema, c'è continuamente di intasamento di questi calendari per vari motivi. Ecco, si è pensato anche a possibili soluzioni, possibili finestre per inserire magari un match rinviato o quant'altro, perché lo scorso anno è stato, io lo definirei, di totale confusione da questo punto di vista.
1: No, hai perfettamente ragione, e da questo punto di vista nulla è stato fatto e nulla si può fare, perché sono tante la moltiplicazione degli impegni. Ad esempio, per dire, la nazionale che prima doveva affrontare le qualificazioni europee o mondiali, adesso c'è la Nations League, per cui aumentano sempre di più le

0: le partite delle coppe che sono diventate con un girone unico iniziale, quindi di 8 partite, non più di 6 quelle che erano il girone, insomma, c'è un aumento così notevole, diciamo così, degli impegni, per cui bisogna sperare che non ci siano mai problemi né di meteorologici, che a volte, oppure altre situazioni che costringano a fare dei recuperi. Penso che l'anno scorso, e noi adesso tra un po' comincia il mondiale dove non ci saremo, perché già, non ci saremo per mille motivi, però alla vigilia di quelle che sono state i 2 impegni decisivi della nazionale non è stato possibile rinviare una giornata per poter permettere alla nazionale di avere qualche giorno in più di stage e di prepararsi, proprio perché non c'erano altre date per poter eventualmente recuperare le partite. E questo è un problema che ci trasciniamo e che non è stato risolto, per cui non resta che sperare che tutto vada liscio, fermo restando che probabilmente però arriveremo alla coda del campionato, magari a partite che comincerà a fare caldo di giorno, oppure di in pieno inverno, partite magari in condizioni climatiche difficili, perché comunque così bisogna fare per esigenze di tanti tipi, insomma.
1: Ti stavo per chiedere, Alessandro Vocarelli, proprio delle pause della nazionale. Mi pare, insomma, che alla fine con questo stop e accorpamento cambi poco, i problemi rimarranno per quanto riguarda proprio le tempistiche che hanno a disposizione, che avrà a disposizione poi il futuro, chissà chi, allenatore degli azzurri, no? In vista della preparazione dei prossimi eventi sportivi.
0: Esatto, sì, io penso sì che dal punto di vista proprio dei riflessi del campionato cambia poco, perché appunto le date a disposizione restano sempre poche. Forse è meglio probabilmente a livello di nazionale, in maniera tale che non ci sia ogni volta uno stop and go, come si dice, ma si possano invece avere i giocatori magari a disposizione per una decina di giorni, per 15 giorni, e poterli conoscere meglio, perché il lavoro del CT in Italia è particolarmente, diciamo, ingrato, nel senso che tu in pochi giorni devi provare a costruire una squadra, per cui forse, probabilmente, anzi senza il forse e senza il probabilmente, è il motivo per cui è meglio avere un selezionatore piuttosto che un allenatore, uno che si rifà in qualche modo alle indicazioni del campionato senza pensare di metterci troppo, diciamo, del suo e delle sue idee, perché non c'è il tempo proprio per farlo.
1: Come cambiano dal tuo punto di vista gli equilibri nella prossima stagione? È una previsione, ovviamente. Di sicuro l'Inter rimarrà la squadra da battere. Ci sono le neopromosse Frosinone, Venezia e Monza, di cui parlavamo prima. Ma in generale, che campionato possiamo aspettarci? Dobbiamo attendere il calciomercato per capire qualcosa in più, o sono già delineati questi equilibri secondo te?
0: No, certo, dobbiamo attendere il calciomercato, in qualche caso come il Milan, addirittura non solo il calciomercato, ma che si decida il direttore generale, che si decida il direttore sportivo, che si decida l'allenatore, per cui siamo ancora un po'
1: Lì
0: in alto mare.
1: manca tutto,
0: Lì manca
1: quindi è
0: tutta la
1: abbastanza
0: struttura, sì. Esatto,
1: surreale, ecco.
0: cioè, sono passate 2 settimane ormai da quando sono stati licenziati in tronco tutti quanti, l'amministratore delegato, il direttore tecnico, il direttore sportivo, l'allenatore. Ti confesso, io pensavo che a distanza di qualche giorno sarebbe stato presentato il nuovo staff, ancora non c'è, però questo per dire che è difficile dare una valutazione. Come dicevi giustamente, io credo che l'Inter riparte ancora in prima fila perché ha il vantaggio di non aver cambiato allenatore, pensa che l'Inter, da quando Marotta ha lasciato la Juve ed è andata all'Inter, l'Inter è rimasto a livello societario esattamente lo stesso,
1: Sì.
0: appunto con Marotta, che è diventato addirittura presidente, con lo stesso direttore sportivo, cioè Ausilio, con lo stesso vice direttore sportivo che è Baccini, mentre le altre squadre, se tu pensi la Roma, la Juve, ma tutte le altre, hanno cambiato non solo un'infinità di giocatori, ma spesso anche molti direttori sportivi o amministratori delegati. Questo comporta un po' delle porte girevoli che chiaramente poi alla fine non danno continuità. Per cui l'Inter ha questo vantaggio che si è costruita. Mi sembra che abbia anche le idee molto chiare sul mercato, con Palestra e qualche altro giocatore che sta seguendo, per cui l'Inter riparte sicuramente in prima fila. Le altre dobbiamo aspettare. Io sono molto incuriosito dalla Roma, che Gasperini sta in questo momento in cui Gasperini sta dando un'impronta forte, poi
1: e che andrà sicuramente costruita poi ancora di più in questo calciomercato con innesti.
0: Esatto, no? Esatto, esatto, la Champions dà questa possibilità di essere arrivata.

0: Giuseppe. Se poi vedremo le altre due grandi tradizionali, Juve e Milan, che ancora un po' devono partire.
1: A livello di Coppe Europee, prima di salutarti, Alessandro Vocalelli, volevo chiederti, ecco qui invece come stiamo a livello di equilibri, pensando alle sorprese che ci sono state, ad esempio, per quanto riguarda la qualificazione in Champions.
0: E beh, noi dobbiamo, non dovrebbe essere difficile far meglio dell'anno scorso, perché
1: Questo è
0: l'anno
1: vero, si riparte da una base semplice, cioè migliorarsi
0: esatto,
1: non dovrebbe essere
0: non
1: complicato.
0: dovrebbe essere, alzare la famosa asticella non dovrebbe essere difficile, perché l'anno scorso sono andate fuori tutte, tra addirittura i playoff e solo l'Atalanta agli ottavi, insomma, poi per il resto è stato un azzeramento totale del calcio italiano. Per cui si riparte con delle buone prospettive, secondo me, perché il Como, io sono molto incuriosito, perché il Como è una società che ha dimostrato di avere le idee chiare, anche qui stabilità intorno al nome di Fabregas, credo che abbiano voglia di far bene anche in Europa.
1: Hanno il
0: E poi...
1: budget, no, Alessandro, perché lo hanno dimostrato, è una delle proprietà più ricche a livello europeo e
0: Esatto.
1: mondiale per quanto riguarda il calcio come sport, con questa qualificazione in Champions sicuramente potranno rivedere, addirittura al rialzo questo progetto.
0: Esatto, hanno speso parecchio, ma hanno speso anche bene, perché i soldi, come si dice, non bastano a fare la felicità, però aiutano se tu poi sei capace di spenderli bene. Per cui il Como vediamo, e poi c'è, oltre alla Champions, quest'anno c'è una gustosa Europa League. Io credo che se fanno le cose per bene, Juve e Milan dovrebbero partire per essere tra le favorite. Per cui speriamo che quest'anno di arrivare fino in fondo, se possibile, sia in Champions, magari con l'Inter, il Napoli, la stessa Roma o il Como, e sia con le due dell'Europa League, che sono due grandi tradizionali del nostro calcio. Insomma, speriamo di riprenderci un posto che sia anche, diciamo, un buon auspicio per la nazionale italiana, perché adesso ci apprestiamo a vivere questo mondiale, che è sicuramente molto interessante, però senza l'Italia speriamo che questo lungo digiuno sia finito, dai.
1: Ti chiedo un'ultima prima di salutarti, abbiamo parlato di Juventus e Milan, potrebbero, dovrebbero, dovranno cercare di essere protagoniste in Europa League, perché saranno sicuramente tra le squadre più importanti di questa competizione europea, però tanta confusione, un pizzico meno in casa Juventus, ma c'è comunque e in casa Milan. Come si risolve questa situazione per due grandi del calcio italiano, deluse e in generale anche in difficoltà proprio di risultati? Non da poco tempo.
0: Guardi, io per quanto riguarda la Juve sono abbastanza ottimista, perché ho una grande stima di Spalletti come allenatore. Ti dicevo prima, lui probabilmente in nazionale ha provato a fare l'allenatore anche in nazionale, ma lì è difficile perché non c'è lo spazio, lì appunto sarebbe servito più un selezionatore, ma a livello di club Spalletti non ha mai sbagliato un colpo, ha fatto bene dappertutto, all'Udinese, alla Roma, all'Inter, al
1: Però
0: Napoli.
1: ha sbagliato questo finale di stagione, perché la qualificazione in Champions sembrava alla portata dei bianconeri.
0: Sì, è vero, a un certo punto sembrava la portata, però è anche vero che Spalletti è entrato in corsa. Pensa che Spalletti, dal momento in cui è arrivato alla fine del campionato, è stato quello che ha fatto più punti dopo l'Inter, per cui la Juve ha pagato l'avvio ritardato. Poi è vero, nelle ultime due partite, soprattutto con Verona e Fiorentina, aveva un'autostrada per poter raggiungere la Champions, un po' l'ha buttata, però io penso che lui rappresenti comunque, diciamo, un punto di riferimento. Al Milan dobbiamo aspettare, perché io francamente non ho capito neanche qual è il senso di dire: noi vogliamo un allenatore straniero che parli le lingue, che sia straniero. Io penso che non ci debba essere preclusione tra stranieri e italiani, nel senso, uno dovrebbe cercare l'allenatore che ritiene migliore, indipendentemente dal fatto che sia straniero o italiano. Per cui si parte con questo giudizio, forse anche un pregiudizio, speriamo che vada bene. Io me lo auguro per i tifosi del Milan, perché quello che hanno vissuto nelle ultime 10 partite di quest'anno, francamente, è una cosa che è inaccettabile. Cioè, a un certo punto sembravano in corsa per lo scudetto e poi sono rimasti fuori dalla Champions. Per cui è un tifo che quest'anno ha fatto registrare il più alto numero di presenze dello stadio. Pensa che al Milan ha avuto quasi oltre 70.000 presenze in tutte le partite. E beh, io penso che un pubblico così meriti, francamente, di avere delle certezze maggiori.
1: Sì, di sicuro non un campionato con così tanti
0: Troppo in altalena.
1: sì, alti e bassi,
0: E poi
1: davvero.
0: si diceva: quest'anno il Milan ha il vantaggio di non avere le coppe, e invece anche questo vantaggio è stato assolutamente dilapidato, per cui non si può neanche dire.

0: che è arrivata a fine stagione stressata, scarico, no, certo, dalla fatica, insomma, per cui evidentemente è successo qualcosa che un po' si è rotto e francamente non ha aiutato neanche Allegri, diciamo che ha sbagliato sì lui, ma io penso sempre che i giocatori in qualche modo siano sempre responsabili nel bene e nel male.
1: Grazie ad Alessandro Vocalelli, editorialista della Gazzetta dello Sport. Grazie per essere stato
0: buon
1: con
0: lavoro,
1: noi. Ciao,
0: lavoro,
1: grazie anche grazie. A te. Ci ascoltiamo Bruce Hornsby and The Range con The Way It Is, poi c'è il GR1 delle 18. Rimanete con noi perché ci sono ancora tante ore di sport insieme.

0: 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonio Ranges. Dopo la strage di Braccianti, manifestazione della CGIL ad Amendolara per dire basta alla disumanità e allo sfruttamento. Il servizio di Francesco Salvatore.
3: Centinaia di lavoratori, tantissimi braccianti, ma anche tanta gente comune al corteo della CGIL contro il caporalato dopo la tragedia in cui hanno perso la vita 4 braccianti, bruciati vivi perché avevano rivendicato i propri diritti. Un fiume di persone è partito appunto dal luogo della tragedia, alla stazione di servizio, per arrivare su un palco allestito nel centro del paese. Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, prima della

0: partenza del corteo è andato proprio sul luogo della strage, dove ha deposto delle rose rosse con delle fragole, visto che le vittime raccoglievano proprio fragole nei campi. Chi non denuncia è complice, ha detto Landini. Ci sono le leggi, bisogna fare più prevenzione, il governo le applichi. Se si vuole intervenire sul caporalato bisogna aumentare i controlli, fare le assunzioni e mettere nelle condizioni gli ispettori. Al corteo la segretaria del PD Elly Schlein, Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, Pasquale Tridico del Movimento 5 Stelle, Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione Comunista, attesi i loro interventi. Da Amendolara è tutto, a voi studio.
1: Il viaggio apostolico del Papa in Spagna, a Madrid, dopo l'incontro con i reali, Leone XIV è in una struttura, adesso è in una struttura che ospita e garantisce assistenza continua per 365 giorni all'anno a persone in condizione di necessità e senza fissa dimora. Oggi ancora un appello per la pace e la denuncia degli abusi sessuali del clero, una ferita, ha detto il Papa, ancora aperta. Ora la cronaca, si aggrava il bilancio dell'esplosione che ha provocato il crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano. Le vittime sono salite a 3, oltre a un uomo di 47 anni e a una donna di 89. Estratti dalle macerie è morto in ospedale anche il figlio della anziana signora, 2 i feriti. Sulle cause dell'esplosione sono in corso accertamenti. E sono 8 i giovani indagati, più altre 9 persone in corso di identificazione per aver accoltellato e ucciso Gianluca Ibarra Silvera lo scorso 26 maggio alla stazione Certosa di Milano. E quanto si legge nel decreto di fermo firmato dai PM, la vittima è stata colpita con numerosi fendenti alla schiena, al tronco e agli arti. I pubblici ministeri contestano le aggravanti di aver commesso il fatto con premeditazione e di essere stati in più di 5 persone. Ora è il Medio Oriente, bombardamenti su Gaza City, secondo fonti palestinesi un raid israeliano ha colpito le tende degli sfollati causando almeno 7 morti e una 15 di feriti. Intanto proseguono gli attacchi nel sud del Libano, dove il bilancio delle vittime sale ad almeno 10. Tra i morti figurano anche 2 ufficiali e un soldato dell'esercito regolare libanese. Il presidente Joseph Aoun ha condannato l'accaduto parlando di violazione della sovranità del paese. E ora andiamo in Armenia, dove le urne saranno aperte domani per le elezioni parlamentari. Favorito il partito del primo ministro Pashinyan, in un voto osservato molto da vicino dai paesi occidentali e anche da Mosca. La corrispondente.
2: Occhi puntati su Yerevan perché in ballo il futuro geopolitico dell'Armenia, paese con una posizione cruciale nel Caucaso, e le conseguenze potrebbero riservare molte incognite. Il premier uscente Pashinyan punta a rafforzare legami con l'Unione Europea e gli Stati Uniti, sganciandosi dallo storico legame con la Russia. Le relazioni si sono deteriorate 3 anni fa dopo che l'Azerbaigian ha preso il controllo del Karabakh e gli armeni hanno accusato i peacekeeper russi di non aver fermato l'offensiva azera. L'ingresso nell'Unione Europea potrebbe compromettere irrimediabilmente i rapporti con Mosca. Da qualche settimana è vietata l'importazione dall'Armenia alla Russia di molti prodotti, dai fiori al cognac a quelli ortofrutticoli, misure che la Russia ha introdotto ufficialmente per motivi sanitari, ma che segnalano l'insoddisfazione del Cremlino nei confronti di Pashinyan. Putin il mese scorso aveva messo in guardia Yerevan dall'intraprendere un percorso che somigliava a quello preso dall'Ucraina. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: In chiusura il meteo, ancora pioggia al centro-sud, sereno a nord. Le previsioni del luogotenente Michele Parisi dell'Aeronautica Militare.
3: La giornata termina con della residua instabilità ancora presente sul basso Abruzzo e la Puglia Garganica, ancora con isolati piovaschi. La nottata proseguirà con estese aperture ad eccezione delle pianure toscane, dove si formeranno nubi basse associate a riduzioni di visibilità. Sul resto del paese invece i cieli sono generalmente sereni ovunque, ad eccezione delle zone montane e pedemontane del nord, dove saranno favorite riduzioni di visibilità dalla notte.
1: Ci fermiamo qui, il giornale torna alle 19.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta

0: accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
0: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
0: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
0: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
4: Ci siamo. Torna a Play Memories.
5: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
6: Vogliamo la commedia!
5: Con Marco Liorni, Play Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto
7: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
9: Sabato Sport.

Sabato Sport su Radio 1 con Giacomo Prileschi al microfono con voi alle 18:07 minuti e 28 secondi. La nostra squadra, regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Federico Foroni e in redazione Andrea Boccia. Un po' di notizie in vista dei mondiali che inizieranno a breve e che vi racconteremo con l'amichevole fra Belgio e Tunisia, e il Belgio che vince 5-0, mondiale che inizierà l'11 giugno, nazionale di Rudy Garcia che ha segnato appunto 5 gol, e sul tabellino dei marcatori sono finiti anche l'atalantino De Ketelaere al 53esimo e anche il napoletano De Bruyne al 65esimo, protagonisti di questa sfida vinta 5-0 appunto dalla squadra di Rudy Garcia. Belgio che è inserito nel gruppo G del mondiale con Egitto, Iran e Nuova Zelanda, mentre la Tunisia sfiderà l'Olanda, il Giappone e la Svezia nel gruppo F. E poi il calciomercato, ne parleremo più tardi, con l'addio alla Serie A di Malinovskyi che riparte dalla Turchia, chiusa l'esperienza al Genoa, il 33enne centrocampista ucraino che in Italia ha vestito anche la maglia dell'Atalanta, ha firmato un triennale col Trabzonspor. E poi ancora la questione, ne stavamo parlando poco fa con Alessandro Vocalelli della Gazzetta dello Sport, la questione Milan e la possibilità che arrivi come tecnico Ragnik, e ci sono state le parole della Federcalcio austriaca che ha detto: abbiamo avuto molte discussioni, vogliamo trattenerlo Ragnik fino agli europei, lui conosce le nostre risorse, ora aspetta a lui prendere una decisione. Queste le parole del presidente federale austriaco all'intervallo della partita di qualificazione ai mondiali femminili dell'Austria contro la Slovenia, parlando appunto del futuro di Ragnik, che è tra i candidati per il ruolo di direttore tecnico del club rossonero, però al momento CT dell'Austria e l'Austria vorrebbe trattenerlo ancora un po', quindi si fa più complicata questa trattativa fra il Milan e Ragnik. Fra pochissimo invece parliamo di atletica, ci sarà con noi Stefano Tilli, scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto 335-699-2949, parliamo dei risultati del Golden Gala a Roma.

0: Loredana Bertè, per i tuoi occhi, qui a Sabato Sport, 18, 13 minuti e 40 secondi. Come avevamo preannunciato, parliamo di atletica e del Golden Gala. È collegato con noi c'è Stefano Tilli, che saluto. Ciao Stefano, grazie per essere qui con noi.
1: Sì, buonasera, buonasera a tutti i vostri ascoltatori appassionati di sport.
0: Allora,
1: dovremmo essere tutti appassionati di sport.
0: Beh, sì, decisamente. Poi in questo sabato, con tantissimi eventi sportivi che immagino tu abbia seguito, non so se ti piace
1: sì,
0: il tennis, però insomma.
1: Sì, soprattutto con gli italiani che primeggiano.
0: Esattamente.
1: Questo ci fa molto piacere.
0: Cosa che succede e continua a succedere anche nell'atletica, non è più una novità, un po' come nel tennis, diciamo, in qualche modo. E questo Golden Gala ci ha fatto vedere ancora una volta dei risultati importanti. Dimmi te qual è, secondo la tua personale opinione, l'uomo copertina azzurro di questo Golden Gala a Roma.
1: Allora, per appartenenza direi Jacobs, anche se Scioli, Fabbri e Diaz hanno vinto la gara, beh, non possiamo che rallegrarci per il completo recupero, per il ritrovato Jacobs, che corre in meno di 10 metri, la gara più prestigiosa, non c'è niente da aggiungere dal panorama atletico, il 100 metri. Al cospetto di campioni olimpici come Lyles sui 100 a Parigi, Tebogo sui 200 sempre a Parigi, quindi un parterre veramente d'élite, lui è tornato a correre sotto i 10 secondi, che rappresenta ovviamente un muro invalicabile per tanti, e dimostrando di aver recuperato quella condizione fisica e mentale che lo ha portato a vincere le Olimpiadi sui 100 metri a Tokyo 2021. E quindi, ecco, rallegrarci tanto per questa sua grandissima prestazione di carattere, di fisico, di muscoli, di testa, di tutto.
0: Stefano, facciamo così, ascoltiamolo Marcel Jacobs, raccolto dal nostro Luca Cesaretti al Golden Gala di Roma, poi commentiamo insieme anche

0: in prospettiva futura cosa vuol dire questo tempo e questo risultato. Jacobs.
1: La fase di transizione di partenza mi è piaciuta, poi ho avuto un momento in cui non sono riuscito a trovare subito il ritmo, da dove dobbiamo sistemare due cose, però molto contento di essere tornato qua, essere in mezzo a grandi campioni e combattere con loro e divertirmi. Non ho mai messo in dubbio il fatto di non poter essere competitivo, dovevo solo lavorare, stare bene fisicamente, quando sono in salute so che posso correre forte, ora che era la seconda uscita dell'anno so che continuando in questo modo continuiamo a migliorare e migliorare, non vedo l'ora di scendere in pista di nuovo.
2: Com'è stato questo ritorno in Italia al di là di quello che vediamo in pista?
1: No, super bello, sono all'interno dell'acqua acetosa, sono segregato lì dentro ma per mia volontà, nel senso che veramente sono servito e riverito, tutto quello che mi serve per poter allenare nel migliore dei modi, tutto il supporto, sono contentissimo.
2: Obiettivo Tris.
1: Obiettivo Tris ovviamente, grande obiettivo è questo Tris. Sì.
0: Questo Jacobs, ti chiedo Stefano Tilli di commentare insieme anche questa scelta, no? questo ennesimo cambio, è tornato in Italia Jacobs e sono curioso di sapere, stai vedendo al netto del tempo, 9,99 che è un buon tempo e una buona prestazione al Golden Gala, stai vedendo dei miglioramenti, sta giovando a Jacobs questo cambio secondo te?
3: Ma sì, dunque il cambio tecnico era così seguito a un cambio di vita, perché voleva andare negli Stati Uniti, voleva ritrovare questa figura paterna che gli mancava e quindi, per carità, dal punto di vista umano è comprensibilissimo, però la scelta tecnica...
0: Allora, abbiamo forse perso il collegamento, fra pochissimo torneremo a parlare con Stefano Tilli di Atletica del Golden Gala, i risultati, stavamo parlando di Marcel Jacobs che è arrivato quinto nella gara dei 100 metri vinta dallo statunitense Noah Lyles in 9,88, importante però il 9,99 di Marcel Jacobs in un Golden Gala in cui sono arrivate le vittorie nel salto in alto di Matteo Scioli con 2,28 e di Andy Diaz nel triplo con 17,59 e anche di Leo Fabbri nel getto del peso davanti ai giganti statunitensi di questa specialità, quindi insomma davvero risultati importanti per gli azzurri che sono tornati protagonisti al Golden Gala. Di questo e di tanto altro stiamo parlando e tra l'altro scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto 335-699-2949, qualsiasi vostra curiosità sull'atletica. Stefano Tilli, stavamo parlando del cambio e controcampio,
3: le linee che cadono, no,
0: capita.
3: Può succedere, sì, e quindi al cambio così di vita era seguito un cambio di allenatore un po' forzato, perché quello che ti suggeriscono il manager e lo sponsor non è che adesso gli atleti scelgono proprio in prima persona. Io avevo espresso subito le mie perplessità per la sua scelta e dimostrato che avessi ragione. La ragione dei fessi, quindi me la tengo. E
0: teniamocela perché comunque insomma...
3: Sì. E niente, lo ha un po' sedotto e poi abbandonato perché è andato a prendersi un contratto con la Cina, per carità, comprensibilissimo, però ecco, era rimasto così abbandonato e svogliato, tant'è vero che dopo Tokyo si parlava di smettere, di finire la
0: carriera.
3: Esatto. E invece con l'intervento poi di Stefano May, il presidente della nostra federazione, si è ricucito questo rapporto con Paolo Camossi e devo dire che i risultati si sono visti subitissimo, perché correre il 9,99 al cospetto di grandissimi campioni che ovviamente ti vanno via e che quindi ti fanno indurire e affrettare tutto quello che devi fare è un motivo di grande soddisfazione. È il primo d'Europa per quest'anno ci saranno gli europei e quindi è un percorso di avvicinamento alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 che passa appunto da Birmingham dove ci saranno gli europei a Ferragosto e lì potrebbe confermare il suo titolo, sarebbe il terzo di seguito come solo Borzov e Linford Christie hanno saputo fare, quindi un grandissimo risultato sarebbe.
0: Prospettive dopo questo tempo, pensando anche al fatto che Jacobs in questo momento, se non sbaglio, ha 31 anni, mancano 2 anni alle Olimpiadi, ecco te da ex atleta e da esperto cosa ci puoi dire su questo? Insomma, può rimanere tranquillamente competitivo per questo evento al netto di infortuni?

0: quant'altro?
1: Ma sicuramente sì, calcolando però che mancano 3-4 atleti molto molto forti. Manca il campione del mondo Blixville, che gareggia domani, manca Kishane Thompson, capace di correre 9,77, manca Bednarek, quindi non sarà facile neanche andare in una finale mondiale. E parliamo di Pechino 2027, perché quest'anno di gare a livello intercontinentale non ce ne sono. E quindi, come dicevo, passa tutto dalla conferma del titolo europeo sui 100 metri, che francamente in questo momento non vediamo avversari. Manca Hughes, il britannico, e per il resto per Marcel la strada è in discesa per quest'anno.
2: Ci ascoltiamo adesso il vincitore della gara di salto in alto, Matteo Scioli, poi commentiamo insieme sia la misura ma soprattutto la crescita di questo giovanissimo. Sentiamo Scioli.
3: L'importante era portare a casa il minimo per gli europei, che era 2,27, ce l'abbiamo fatta, eravamo fiduciosi. Peccato per il personale, è mancato pochissimo, forse anche un po' di convinzione, però ci stiamo lavorando appunto per questo, quindi siamo carichissimi.
4: Appuntamento agli europei con 2-3 italiani che si stimoleranno.
3: Agli europei ci penseremo, adesso stiamo con i piedi per terra, pensiamo a questa gara, alla prossima tappa di Doha, e pensiamo solo a divertirci.
2: Questo Scioli, Stefano Tilli, abbiamo un nuovo nome per il salto in alto italiano, lo abbiamo anche secondo te, misura 2,28 di questa vittoria in generale a livello internazionale?
1: Ma io direi di sì, perché proprio a livello internazionale il salto in alto è un po' in difficoltà. Io sottolineavo durante il Golden Gala che, per esempio, un paese enorme atleticamente come quello degli Stati Uniti ha il proprio record nazionale con Conway e Austin datato 1991,
2: sì,
1: 2,40.
2: Sono le grandi potenze dell'atletica mondiale,
1: non,
2: sono un po'
1: ferme.
2: Non salta
1: più nessuno, non salta più nessuno.
2: È stranissimo.
1: 1991, sono 35 anni che non riescono a battere questo record, e nonostante i materiali vadano avanti. E ti dico un'altra cosa, sono 16 gli atleti che hanno saltato più di 2,40 o 2,40. 16, e l'ultimo è stato Protsenko nel 2014, quindi sono 12 anni che nessuno avvicina queste misure. L'ha avvicinata Gianmarco Tamberi con 2,39 il giorno che poi si è fatto male a Monte Carlo, ma era il 2016, prima dell'Olimpiade, quindi è una specialità che soffre un pochettino. Matteo Scioli, facendo unico 2,28 al Golden Gala, si è messo in grande evidenza, ha fatto il minimo per Birmingham, come diceva lui, e soprattutto si propone come il nome nuovo da affiancare a Tamberi, che è ancora in attività, per quello che riguarda e gli europei di Birmingham e i mondiali di Pechino 2027 il prossimo anno, e ancora di più per le Olimpiadi del 2028, dove se non si sveglia nessuno con 2,32, 2,34 si prendono le medaglie.
2: E quindi sì, essendo insomma il livello generale, il livello medio un po' più basso, Scioli ha tanto tempo magari per crescere, sicuramente interessante. Hai citato Tamberi, il nostro grande campione del salto in alto italiano, ma si sa qualcosa in più, perché è rimasto un po', diciamo, nascosto in quest'ultimo periodo Gianmarco.
1: Allora, Gianmarco doveva recuperare ovviamente la salute, è stato colpito da quel paio di coliche che ne avevano minato proprio la difesa del suo titolo olimpico a Parigi, poi un ginocchio che faceva i capricci. Diciamo questo, Gianmarco Tamberi ha vinto tutto, mondiali, olimpiadi, indoor, outdoor, tutto, quindi tutto quello che viene è in più, bisogna lasciarlo tranquillo, perché ovviamente l'obiettivo suo è quello di Los Angeles 2028, c'è molto tempo, quest'anno sarà un anno di transizione, però ovviamente con gli europei qui in Gran Bretagna un pensierino ce lo farà, un ingresso in gara tardivo potrebbe consentirgli di fare pochi salti e di esprimersi sempre al massimo livello. Ecco, lui è uno dei pochi che con la sua velocità e il suo caricamento della molla in quel modo può dire la sua in qualsiasi momento.
2: A proposito di salti, ma in questo caso tripli, Andy Diaz, qui abbiamo sicuramente un fenomeno con la casacca azzurra.

0: Sì, per fortuna Andy è anche molto costante, per cui l'anno scorso aveva anche lui risentito di una defaillance all'adduttore. Quest'anno invece sta molto meglio e quindi si propone come la nostra punta di diamante insieme a Dalla Valle, Splendido Argento lo scorso anno a Tokyo. E qui ha vinto questa gara abbastanza facilmente, 17:59 a inizio stagione, facendo un nullo che potevano essere intorno vicinissimo alla barriera dei 18. E quindi secondo me sarà lui l'uomo da battere proprio a Birmingham, che rimane per quest'anno il nostro principale obiettivo.
1: E ti chiedo un altro paio di cose prima di salutarti. Leo Fabbri, serviva una vittoria così al Toscano nel getto del peso, no? Dopo un periodo complicato.
0: Sì, certo che serviva perché a vincere si impara vincendo e quindi Leo fa delle misure importantissime durante tutto l'anno, poi qualche volta, perché non sempre Leo ne ha vinte di medaglie mondiali, e qualche volta si inceppa proprio nel grandissimo appuntamento. Era successo per esempio ai mondiali indoor di marzo. Qui li ha battuti tutti perché c'era Kovacs che era l'atleta più in forma già dall'anno scorso, c'era Krauser che è il campione, bicampione olimpico e primatista del mondo, c'era Walsh, e batterli in casa, batterli nettamente perché 22-14 per Leonardo, li ha lasciati tutti indietro, sotto la barriera dei 22, 21-87 ha fatto Kovacs, quindi batterli così alla grande davanti al proprio pubblico gli ha dato sicuramente tanta motivazione, tanta fiducia in se stesso.
1: Prima di salutarti ti faccio ascoltare Alessia Succo, poi come commentiamo insieme questa giovane atleta che ha sicuramente esordito in maniera positiva al Golden Gala.
2: Già essere qua per me è un grande traguardo perché non mi aspettavo di gareggiare in una gara del genere, soprattutto in questo stadio. E sì, appunto, il tempo vicino al mio personale, però adesso cercavo un po' più di godermi la gara più che magari abbassare il mio personale. E appunto anche correre con queste ragazze che sono alcune campionesse olimpiche, campionesse mondiali, ha fatto effetto, però sono contenta di aver gareggiato qua.
3: Un'esperienza che ti porterai soprattutto agli europei under 18 in casa a Rieti, che è il tuo grande obiettivo stagionale.
2: Sì, esatto, ci saranno gli europei, che è appunto il mio obiettivo di questa stagione. Spero di andare molto bene, di portare magari qualche medaglia. Per me questo è stato un passaggio. Sono molto contenta di essere venuta qua e me lo porterò sempre a casa.
1: 17 anni, 117 giorni, atleta italiana più giovane di sempre a competere al Golden Gala Pietro Mennea di Roma, Stefano Tilli. Insomma, continuano a crescere gli azzurri anche a livello giovanile, no? Ne è un esempio sicuramente Alessia.
0: Sì, è all'ultima stagione con le barriere più basse, sono 76 centimetri per quello che riguarda il livello giovanile, le stesse che troverà a Rieti.
1: Hai fatto bene a sottolineare questo
0: Poi,
1: particolare, perché comunque è
0: eh sì,
1: importante.
0: perché invece all'Olimpico era una gara assoluta, per cui con le barriere alte 84, e cambia tanto, cambia tutto.
1: Certo.
0: E con queste barriere alte ha già corso in 13:14 due volte e l'eccellenza comincia sotto ai 13 secondi. Però ecco, diciamo che dopo aver combattuto a Rieti per le medaglie che contano, lasciando la categoria juniores, sarà poi pronta per la categoria assoluta, perché l'abbiamo già vista al cospetto di atlete già molto affermate, si è comportata bene, è andata a 4 centesimi dal suo primato personale, quindi vuol dire avere i nervi molto saldi.
1: Stefano Tilli, grazie davvero per essere stato con noi, è sempre un piacere e alla prossima. Ciao, grazie
0: Forza Azzurri!
1: mille. Sempre, grazie a Stefano Tilli. Ora ci ascoltiamo, no, anzi, andiamo verso l'Onda Verde, informazione sul traffico, poi torniamo subito dopo.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Alla Coop le ciliegie fior fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?

0: risparmia.
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
0: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
0: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Bentrovati, i principali aggiornamenti che riguardano traffico e viabilità. Partiamo dalla A22 in atto il ripristino di un incidente code tra la barriera di Vipiteno e il confine di Stato in direzione Brennero. Andiamo poi in A9, ci sono code tra Como Centro e lo svincolo Lago di Como verso la Svizzera. Ci spostiamo in A4, in questo momento troviamo delle code per traffico alla barriera Milano Est proprio verso Milano e traffico rallentato sempre per traffico tra Cormano e Viale Certosa verso Torino. In A13 Bologna-Padova code per lo svolgimento di un evento, siamo allo svincolo Ferrara Nord in uscita in entrambe le direzioni e poi in A14 un veicolo in panne, code tra Vasto Sud e Termoli Molise verso Bari. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
6: Sabato Sport. Siamo arrivati alle 18:33 minuti qui a Sabato Sport su Radio 1 e fra pochissimo parleremo insieme di calciomercato, panchine e quant'altro, quindi di calcio e Serie A. Quindi scriveteci tutte le vostre curiosità al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. E tra le notizie che tengono banco sicuramente c'è quella della Juventus che sta facendo passi importanti per Alexander Sørloth, centravanti norvegese di proprietà dell'Atletico Madrid. Questa dovrebbe essere la scelta bianconera per rimpiazzare poi Dusan Vlahovic e si sta cercando anche di capire se ci saranno sviluppi per quanto riguarda un'altra trattativa su un altro attaccante che ha già vestito la maglia bianconera, ovvero Kolo Muani. Tra l'altro però nel possibile accordo con Sørloth e la Juventus si inserisce anche Nico Gonzalez, che è stato un anno in prestito proprio a Madrid e adesso si sta lavorando sull'operazione di riscatto, o meglio non eserciteranno i riscatti i madrileni, però l'intenzione sembra quella di trattenere l'argentino, e così le due operazioni, quella dell'attaccante e quella di Nico Gonzalez, vanno avanti su basi simili. Vedremo come andrà a finire fra poco, ne parleremo anche con Eleonora Trotta del Corriere dello Sport. Quindi scriveteci tutte le vostre curiosità di calciomercato al 335-699-2949. Marotta, presidente dell'Inter, è intervenuto dal palco del Festival di Parma e ha parlato anche del rinnovo dell'allenatore Chivu, che è un atto formale, quindi firmerà quando tornerà dalle vacanze.

0: Smile con Lil Allen e sono le 18:38 minuti qui a Sabato Sport, parliamo di calcio mercato. Il nostro numero SMS WhatsApp è il 335-699-2949, 335-699-2949. Collegata con noi c'è Eleonora Trotta del Corriere dello Sport, che saluto. Ciao Eleonora, buon pomeriggio, benvenuta.
1: Grazie, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Senti, allora iniziamo subito dalla notizia di questo pomeriggio, perché c'è grande confusione in casa Milan. È passato tanto tempo dall'annuncio che ha praticamente cambiato totalmente i connotati alla dirigenza rossonera. Non è arrivato nessun annuncio però sul possibile successore di Allegri e dei direttori sportivi e di quant'altro. Si parla tanto di Ragnik, però la federazione austriaca sta cercando di trattenerlo in tutti i modi.
1: Sì, intanto il Milan, come hai detto tu, ha a che fare con le tensioni con Allegri e l'entourage di Allegri, perché Branchini anche è stato chiaro l'altro giorno. Sì, l'esonero, ma nessuno di fatto ce l'ha comunicato. Da quello che mi risulta è stato comunicato dopo il comunicato, cioè Allegri ha ricevuto la PEC ufficiale con l'esonero dopo il comunicato del Milan. E quindi ci sono una serie di arretrati, di mensilità e di situazioni da risolvere. È chiaro che l'accordo tra Allegri e il Napoli non è in discussione, quindi Allegri firmerà il biennale con il Napoli, ma visto il trattamento ricevuto, visto il comunicato che ha in qualche modo anticipato realmente l'esonero, l'entourage di Allegri non farà sconti al Milan. E questo un po' rallenta, tra l'altro, la ricerca del nuovo allenatore. Posso, diciamo, svelarvi che l'italiano è rimasto anche un po' male, neo allenatore del Besiktas, del fatto che non è stato minimamente considerato in questo casting internazionale, perché il Milan, sia per il ruolo della D sia per il ruolo dell'allenatore, sta pensando di fatto solo a figure internazionali. Ha ricevuto il no da Slot, ha parlato anche con la Suloco, ve la ricordate quando stava alla Roma?
0: Certo.
1: L'ex CEO, che insomma reduce da un'esperienza molto negativa al Nottingham. Quindi tutto, diciamo, questo giro di nomi internazionali ha destato qualche perplessità. Hai detto bene tu di Ragnik, è arrivato il no di Slot. Nel frattempo continuano le tensioni molto importanti tra Cardinale e Ibrahimovic, perché il Cardinale decide, ma anche Ibrahimovic.
0: È una bella matassa. Sì, devo dire molto complicata, sicuramente anche due caratteri molto forti in un momento delicatissimo per il Milan. Hai citato italiano come allenatore e mi dà lo spunto, questo era Eleonora Trotta, per chiederti un po' dei talenti giovani o pseudo giovani delle panchine italiane, degli italiani in panchina, che vanno un po' tutti via poi alla fine, perché abbiamo detto di italiano, ma ce ne sono tanti, no, in giro per l'Europa.
1: De Zerbi,
0: esatto, e nessuno viene ad allenare in Italia.
1: Cioè, Farioli ha una clausola altissima da 15 milioni di euro, quindi anche quando ci sono stati dei contatti con delle società italiane, poi di fatto l'accordo non, insomma,

0: non è stato raggiunto, però in questi anni lui ha avuto dei contatti con la Roma, quando la Roma c'era Ghisolfi che lo conosceva bene, però poi di fatto nulla di così concreto. Di De Zerbi, insomma, anche la sua storia tra Marsiglia e Inghilterra, e italiano sì, rimasto scottatissimo dal dietro fonte del Napoli, rimasto delusissimo proprio dalla non considerazione del Milan, va al Beşiktaş, che comunque ormai i club turchi guardano con grande attenzione sia gli allenatori italiani, se pensiamo anche a Farioli in passato, eccetera, sia ai giocatori del
1: Sì.
0: campionato italiano. E italiano lì guadagnerà per 2 anni 12 milioni di euro, quindi comunque compensa, diciamo, questa nostalgia dell'Italia con uno stipendio molto ricco.
1: Eh sì, che comunque non è una cosa che può essere sottovalutata,
0: No, infatti.
1: per forza di cose. Eleonora, abbiamo parlato di Milan. Beh, a questo punto, per chiudere la parentesi Milan, ti chiedo di Leao, le ultime su Rafa Leao, e poi dopo ci spostiamo sulle altre squadre.
0: Sì, allora, i suoi sfoghi, perché poi alla fine ha rilasciato almeno in 2 o 3 occasioni dichiarazioni molto simili sulla volontà di partire, non sono piaciuti al Milan e non sono piaciuti alla proprietà, a Cardinale, perché comunque è lo stesso Leao, insomma, ha, secondo il Milan, deluso. Lui dà le colpe ad Allegri, no? Anche per averlo utilizzato in un ruolo non suo, e quest'estate sarà quella dell'addio. Ma il Milan in realtà anche negli anni passati aveva provato a venderlo, però di fatto Leao non ha mai avuto un mercato di primissima fascia, cioè di fatto non è mai stato al centro di un'asta con i grandi club. Cioè, oggi, per esempio, ai club arabi, i club turchi, qualcosa dall'Inghilterra di terza fascia, però non parliamo di un mercato top per lui. Però sì, questa sarà l'estate dell'addio, ripeto, a condizioni non così vantaggiose per il Milan, però di fatto il suo addio si consumerà. Ormai il rapporto è compromesso del tutto.
1: Passiamo alla Juventus, molto attiva in questo
0: Sì.
1: mercato iniziale, proprio nei primi giorni, e cerca l'attaccante perché va via Dusan Vlahovic, e poi ci sono altri nomi, te li faccio tra i tanti: Brahim Diaz e Dibu Martinez in porta.
0: Sì, e poi c'è anche la volontà di rinnovare l'attacco con Sorloth e Colomoni, quindi Juventus anche ancora alle prese con delle tensioni tra Spalletti e Comolli, però determinata a rivoluzionare la rosa,
1: Con nomi
0: quindi sì.
1: importanti comunque,
0: Sì,
1: non.
0: nomi importanti, perché poi di pari passo verranno portate a termine delle cessioni. Quindi, tornando ai nomi che hai fatto tu, sì, lui Martinez per la porta, ma anche Vicario, che ha ricevuto il no dell'Inter, visto che l'Inter alla fine ha promosso Martinez in porta, quindi anche Vicario per la Juventus. Mentre per l'attacco i nomi restano Sorloth e Colomoni. Colomoni ha aperto al ritorno alla Juventus, ha già parlato con Spalletti e con i suoi compagni ex barra magari di nuovo compagni,
1: Però
0: e Sorloth.
1: sembrano i costi lì in quel caso, perché per Sorloth è diversa la trattativa, ma per Colomani sembra complicato a livello economico. Non so se puoi
0: Sì,
1: dirci
0: allora, il
1: qualcosa in
0: Paris
1: più.
0: Saint-Germain chiede 30-35 milioni di euro per il cartellino. Il giocatore è comunque fuori dai piani del club francese, e contestualmente la Juventus sta cercando di piazzare Openda. Quindi nei piani della Juventus, dopo l'addio di Vlahovic, c'è, cioè, la cessione di Openda molto probabilmente, e l'inserimento di Sorloth con l'Atletico Madrid, c'è, cioè, un canale diretto per il
1: Sì.
0: riscatto Nico Gonzalez, quindi i rapporti sono ottimi, e con Sorloth, quindi, una volta raggiunto l'accordo, di fatto la trattativa è.
1: Allora, non so se è ancora collegata con noi Eleonora, perché ho sentito andar via un po' la voce. Ci senti ancora, Eleonora? Ecco,
0: Del Paris Saint-Germain, sì,
1: no, ti abbiamo perso per qualche secondo, quindi.
0: ecco, no, dicevo, c'era stato un problema tra la Juventus e il Paris Saint-Germain, poi il rapporto in qualche modo i dissidi si sono risolti, e quindi Colomani ora può davvero tornare alla Juventus.
1: Como che va in Champions ed è attivissimo, ci sono tante questioni aperte. Resta
0: Sì.
1: Nico Paz, anche Cesc Fabregas ha detto che resta, ma resterà, e poi ci sono due nomi su tutti: Cambiaso e Chiesa.
0: Sì, allora il Como farà un mercato da Champions, su questo non c'è dubbio. Fabregas si rimarrà, anche perché all'estero il mercato si è un po' chiuso per lui, di fatto non
1: Questo è
0: ha
1: vero,
0: ricevuto
1: sì.
0: grandissime offerte da club importanti come il City.

0: che comunque non ha mai avuto dubbi su Maresca. Quindi il Como comprerà giocatori pronti, importanti, costosi. Cambiaso è un'idea, un sogno, ovviamente da capire anche le volontà di Cambiaso, che aveva iniziato a parlare anche con il Barcellona. Quindi, con tutto il rispetto per il Como, lì resta da capire ovviamente la volontà. Ha detto apertamente che vuole tornare in Italia, il Como è una possibilità. E poi c'è l'intrigo Nico Paz, si cerca ovviamente di arrivare all'elezione del nuovo presidente Real, perché una volta nominato Mourinho, Mourinho dovrebbe in qualche modo confermare il desiderio di portare di nuovo a casa Nico Paz, quindi in quel caso il Como non potrebbe fare nulla, nel senso il Real è il proprietario e del cartellino, esercitando poi soltanto il diritto di recompra. Però ripeto, il Como non farà rimpiangere in qualche modo Nico Paz, perché vuole fare una squadra da Champions assolutamente.
1: Ma sì, lo sappiamo insomma che Nico Paz prima o poi dovrà andare via, sì, da Como, c'è poco da fare, è molto improbabile che rimanga. Parliamo un po' anche, Eleonora Trotta, dobbiamo parlare di panchine, però prima un attimo sull'Inter, perché diciamo un po' più, una squadra un po' più calma sul mercato fin qui. Cosa ci puoi dire dell'Inter?
0: Ah, intanto Chivu ha di fatto rinnovato il contratto fino al 2028 senza opzione, e quindi verrà accontentato sul mercato dopo una stagione da protagonista assoluto. L'Inter è molto vicino a Palestra, si tratta con l'Atalanta per abbassare la richiesta di 50 milioni di euro per il cartellino, e sicuramente entro lunedì partirà una nuova offerta dell'Inter da circa 45 milioni.
1: Beh, quindi vicinissima.
0: Sì, vicinissima, con l'inserimento del giovane Cocchi, di proprietà dell'Inter, seguito dallo stesso agente di Palestra, Alessandro Lucci. E quindi è chiaro che quando hai, diciamo, un agente che segue sia Palestra sia Cocchi, l'affare, diciamo, è in discesa da questo
1: Certo.
0: punto di vista. Palestra vuole andare all'Inter, ha dato totale disponibilità, a Chivu piace tantissimo, quindi insomma ci sono tutti gli elementi per chiudere questo affare entro breve. Non è un nuovo Lookman, ecco perché i tifosi dell'Inter sono un po' terrorizzati dal paragone con la vicenda Lookman. Quindi no, assolutamente non ci troviamo di fronte né a una telenovela né a una situazione difficile come quella legata tempo fa a Lookman.
1: Senti, allora, prima di parlare di allenatori, lo facciamo
0: Sì.
1: all'ultimo, dobbiamo anche un po' capire meglio come si svilupperà invece il calciomercato del Napoli con Allegri.
0: Allora, intanto bisogna in qualche modo risolvere l'intrigo attacco, nel senso che Lukaku ha detto di voler rimanere, poi è sempre stato un pallino di Allegri, anche se Lukaku di oggi sicuramente non è Lukaku di qualche anno fa. Tornerà Lucca e Allegri vuole in qualche modo studiare Lucca, perché. Parlo di Lucca anche perché Vlahovic si è proposto al Napoli, nel senso che Vlahovic in questa fase, da quello che mi risulta, si è proposto al Milan.
1: Non sentiamo più Eleonora Trotta, cioè ogni tanto perdiamo la linea. Ci sei, Eleonora? No, non la sentiamo. Proviamo a richiamare.
0: Sì, io vi sento, vi
1: Ah,
0: sento, vi
1: ok, adesso
0: sento.
1: ti sentiamo anche noi.
0: Sì.
1: Vai, vai. Non so, ogni tanto c'è un po' di cala la linea. Comunque, vai,
0: Okay.
1: dicevi.
0: No, dicevo che Vlahovic si è proposto sia al Milan sia al Napoli, ed è qui chiaro che Allegri farà delle opzioni, considerando che Vlahovic non chiede al Milan e al Napoli le cifre che ha chiesto alla Juventus, cioè loro
1: Insomma.
0: chiederebbe qualcosina in meno. E quindi da capire anche quale sarà il futuro di Lucca, che Allegri osserverà in ritiro e poi prenderà una decisione definitiva anche per il giovane attaccante.
1: Allegri a Napoli e gli altri allenatori invece si stanno muovendo tantissimo le panchine di Serie A. Eleonora Trotta.
0: Sì, Grosso ha già l'accordo con la Fiorentina, un accordo trovato tempo fa, perché comunque ha un ottimo rapporto con Paratici. Il Sassuolo ha
1: Allora, è ancora un.
0: Trabba.
1: Ah, scusami, non abbiamo sentito. Il Sassuolo ha scelto, eravamo rimasti lì.
0: Mi sentite ora?
1: Sì.
0: Ok, non so. No, dicevo, il Torino ha le prese con una serie di riflessioni tra Abate, Juric e Di Francesco, che con l'addio di Corvino si sta guardando intorno.
1: Vedremo come andrà a finire. Sicuramente tanti cambi e una piccola rivoluzione in Serie A per quanto riguarda gli allenatori. Grazie davvero a Eleonora Trotta del Corriere dello Sport per essere stato con noi. A presto, ciao, grazie mille.
0: Grazie, un saluto.

Beyoncé con Texas Hold'em qui a Sabato Sport, 18:55 minuti e 10 secondi. Ricordiamo le principali notizie di giornata: la pole al Gran Premio di Monaco di Kimi Antonelli, che diventa il più giovane della storia a farla a Monte Carlo, 19 anni e 9 mesi, e il bolognese scatterà davanti a Verstappen e alle due Ferrari di Hamilton e Leclerc, ultime le Aston Martin. La gara domani live qui su Radio 1, la seguiremo all'interno di Domenica Sport. E poi la MotoGP con la sprint race del Gran Premio d'Ungheria, Marc Marquez che ha dominato la sprint race al Balaton Park, campione del mondo in carica che è scattato dalla pole, è rimasto in testa tutta la gara, chiuso davanti a Da Costa e Bezzecchi, quarto Fernandez, poi Aldeguer e Martin, nono Bagnaia, decimo di Giannantonio. Bezzecchi allunga in classifica e a più 20 su Martini e più 46 su di Giannantonio. Domenica la gara lunga alle 14, anche questa la seguiremo sempre qui su Radio 1 all'interno di Domenica Sport. E poi il tennis con la vittoria Roland Garros al femminile di Andreeva su Kalinska in due set 6-3 6-2. Ci ascoltiamo Mark Tremon, Partenope con Serena Brancale, poi c'è il GR1 delle 19 e noi torniamo su

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: La strage dei braccianti, corteo della CGIL ad Amendolara per dire no allo sfruttamento. Landini, deve nascere una rivolta delle coscienze. Alla manifestazione Schlein del PD e Fratoianni d'Alleanza Verdi Sinistra. Leone XIV in Spagna, preoccupato per l'Ucraina, bisogna spingere sul negoziato. E sull'Iran il Papa aggiunge, non è una guerra giusta. Il presidente ucraino Zelensky domani a Londra per incontrare Starmer, Macron e Merz. Nuovo massiccio attacco di droni di Kiev su San Pietroburgo. Un attacco al popolo libanese. Beirut condanna il raid israeliano in cui sono morti due ufficiali e un soldato. Si riaccende anche il fronte di Gaza. 7 le vittime in un accampamento. Porto Sant'Elpidio si aggrava. Il bilancio della palazzina esplosa all'alba. 3 morti e 2 feriti. La deflagrazione forse causata da una fuga di gas. Le nozze di Dua Lipa e Callum Turner a Palermo. Grande festa a Bagheria con qualche disagio per i residenti. Formula 1, un super Antonelli conquista la pole anche a Monte Carlo, in seconda fila le Ferrari di Hamilton e Leclerc. MotoGP, dominio Marquez in Ungheria, dopo il primo posto nelle qualifiche, vince la sprint race davanti ad Acosta e Bezzecchi. Buonasera da Giorgio Schiavoni. Manifestazione di associazioni e sindacati per dire basta alla disumanità e allo sfruttamento ad Amendolara, dove 4 braccianti sono stati bruciati vivi. Sul palco il segretario

0: segretario della CGIL Landini e la segretaria del Partito Democratico Schlein.
1: La deposizione di fiori alla stazione di servizio dove sono stati dati alle fiamme i quattro braccianti, un breve corteo e poi il palco, il grido di mai più. Lo slogan scelto per ricordare Aminu, La, Miad e Vasem uccisi lunedì a Mendolara, in provincia di Cosenza. Gianfranco Trotta, CGIL Calabria.
2: Innanzitutto ricordiamo quattro lavoratori che sono stati barbaramente uccisi perché reclamavano un loro diritto, che era un contratto di lavoro e il pagamento del lavoro già svolto.
1: Per combattere sfruttamento e caporalato non servono nuove leggi, dice il segretario nazionale della CGIL, Maurizio Landini.
3: C'è bisogno di applicare quelle che ci sono. Questo è un sistema che colpisce chi vuole fare l'imprenditore seriamente e favorisce invece i banditi. Abbiamo proposto di introdurre questo indice di coerenza. Quanta terra hai? Quante ore di lavoro servono per sviluppare quella cosa lì? In base a questo indicatore che l'INPS, l'INAIL, chiunque può misurare, decidi anche che i contributi europei, i contributi italiani, ce li hai se rispetti queste norme. Se non li rispetti, vengo a vedere.
1: Amalia Carosi, GR1.
0: Lo sentivamo, il centro-sinistra era la manifestazione di Amendolara, ma al centro del dibattito politico ci sono anche energia e tasse, dopo la proroga del taglio delle accise sui carburanti fino al 3 luglio.
4: Il governo ha speso solo il 10% delle risorse PNRR per i ghetti. Bisogna rafforzare la tutela delle vittime che denunciano e serve il sequestro preventivo delle aziende che impiegano vittime di caporalato, avverte la segretaria del PD Eli Schlein ad Amendolara.
5: Lo sfruttamento è una piaga strutturale, è nostro dovere affrontarla e noi come opposizione siamo disponibili a fare la nostra parte anche in Parlamento.
4: In piazza anche Nicola Fratoianni, AVS e 5 Stelle che attaccano il governo sul decreto lavoro, legittime contratti pirata. Opposizioni che denunciano anche l'assenza di una politica energetica. Sulle accise una colossale beffa, accusa Verdi Sinistra che all'evento Tax Rich insiste sulla patrimoniale. Giorgia Meloni difende i soldi degli italiani, la sinistra se li vuole prendere, replica Galeazzo Bignami da Fratelli d'Italia che con tutta la maggioranza rivendica la proroga del taglio delle accise. Stessa linea di Noi Moderati che sul nucleare accusa PD, 5 Stelle, AVS dicono no al futuro dell'Italia e dalla Lega Massimo Garavaglia.
6: Quasi il 15% dell'energia consumata in Italia è nucleare, certo produrla costa molto meno. Alternativa? Tiriamo giù un contatore alle 9 di sera.
4: Stessa linea di Forza Italia che frena invece sull'ipotesi rilanciata da Matteo Salvini sugli extra profitti. No a prelievi forzosi, chiarisce, sia contributi volontari. Filippa Misano, GR1.
0: Il viaggio del Papa in Spagna a Madrid, dopo l'incontro con i reali, Leone XIV è ora al centro Caritas di assistenza e senza fissa dimora. Stasera la veglia di preghiera con i giovani. Allora, linea la nostra inviata Francesca Paltracca.
7: Il permesso di residenza.
8: Il permesso di soggiorno dei senza tetto, che parla di una storia di fatica, impegno, onestà e accoglienza, poi il nastro delle nuove nascite e infine il sandalo che racconta l'incontro con Dio di Mosè sull'Oreb e richiama la Terra Santa che tutti, dice il Papa, siamo tenuti a rispettare. Sono i doni ricevuti da Leone XIV in visita al centro per senza fissa dimora, sede a 24 ore gestito dalla Caritas diocesana di Madrid. È un messaggio per tutti. La giornata è iniziata con la visita ai reali e l'incontro con le autorità e la società civile. Nel primo discorso del Papa a Palazzo Reale, pace, dignità umana e libertà religiosa, Prevost ha invitato tutti a rifuggire gli approcci identitari che popolano il mondo di fantasmi e di nemici e a favorire il processo di Unione Europea, non in contrapposizione ad altre potenze, ma come dono per l'intera famiglia umana. Durante il volo che lo ha portato in Spagna, ha parlato con i giornalisti del conflitto in Ucraina.
9: Promuovere anche i negoziati che si stanno almeno facendo un po' di forza, però veramente bisogna spingere per arrivare a una costruzione, la violenza, la guerra.
8: Poi quello in Iran non è una guerra giusta, è una teoria del passato quando non c'era la capacità di distruzione di oggi. Infine il dramma degli abusi è una ferita aperta, afferma Prevost, che incontrerà alcune vittime. Con Luciano Pecoraro da Madrid, linea allo studio.
0: La guerra in Ucraina, continuano le offensive incrociate. Secondo il sito Politico, la NATO sta discutendo di nuovi finanziamenti a Kiev per 70 miliardi di euro. Domani a Londra, Zelensky incontrerà i leader del formato E3. La corrispondente.
10: L'Europa riprende in mano l'iniziativa diplomatica sulla guerra in Ucraina. Sarà a Downing Street il vertice in formato E3 con il primo ministro Starmer, il presidente Macron, il cancelliere Merz, il presidente ucraino Zelensky. L'incontro è la risposta europea forte alla svolta diplomatica degli ultimi giorni, quando Zelensky ha inviato una lettera aperta a Putin proponendo un cessate il fuoco e un faccia a faccia immediato. Il no secco del Cremlino è arrivato accompagnato da nuovi raid di droni sulle città ucraine. Con Washington distratta da altri fronti geopolitici, i tre leader europei si muovono per blindare Kiev. L'obiettivo è costringere la Russia a negoziare una pace giusta e duratura, sfruttando le crescenti difficoltà di Mosca, aumentando la pressione economica e militare. Sul tavolo del vertice, sanzioni coordinate, forniture belliche, possibile dispiegamento.

0: spiegamento di forze multinazionali post-conflitto, un piano europeo per il cessate il fuoco. Nonostante il no di Putin, i risultati sul campo delle forze ucraine e la pressione economica interna alla Russia potrebbero, secondo i commentatori, costringere il Cremlino a trattare. A Londra si decide se l'Europa è pronta a guidare la nuova fase. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Stati Uniti-Iran, i negoziati di pace restano in stallo. In una nota, il Ministero degli Esteri di Teheran accusa Washington di aver violato il cessate il fuoco con i raid nella notte contro le postazioni di sorveglianza costiera nel Golfo. Secondo un funzionario governativo della Repubblica Islamica, inoltre, gli USA rifiutano di sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, con il rischio di una nuova escalation del conflitto. Intanto Israele non accenna a diminuire la pressione né su Gaza né sul sud del Libano, dove tra le vittime di oggi ci sono 3 militari. L'inviata della RAI.
2: È un attacco all'intero popolo libanese, dice il premier Nawaf Salam, condannando il raid israeliano che ha provocato la morte di 2 ufficiali e un soldato, una violazione della sovranità del Libano, per il presidente Aoun. Non è la prima volta che i militari libanesi vengono uccisi durante il conflitto, ma arriva dopo l'accordo di cessate il fuoco con Israele, scelta politica che il governo di Beirut ora deve difendere di fronte ai bombardamenti che uccidono almeno 9 persone nel paese. Le forze israeliane ammettono il raid. Il veicolo, dichiarano, si trovava in una zona di combattimento attiva. Dal 2 marzo scorso i morti in Libano sono 3.593. Ma si riaccende anche il fronte di Gaza. 7 le vittime, tra cui 2 donne, 15 feriti in un attacco israeliano contro un accampamento di tende. Israele descrive il raid come diretto contro terroristi senza fornire altri dettagli. E salgono a 9 i palestinesi rimasti feriti quando decine di coloni con il volto mascherato hanno fatto irruzione in villaggi a sud della città di Nablus. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: Domani le elezioni parlamentari in Armenia, un appuntamento osservato con attenzione a livello internazionale. Il premier uscente Pashinyan punta a rafforzare i rapporti con Europa e Stati Uniti dopo il deterioramento di quelli con Mosca. Nelle scorse settimane un avvertimento è arrivato da Putin che ha paragonato il percorso armeno a quello dell'Ucraina. Di queste ore l'arresto di 6 candidati di un partito filorusso, la formazione guidata da un miliardario già accusato di voler provocare un cambio di governo con la violenza. In Italia, domani e lunedì, ballottaggi per le amministrative. Al voto i 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. In tutto si parla di oltre 1 milione di elettori, 6 capoluoghi di provincia coinvolti: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Seggi aperti domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna. Rai Radio 1, sono le 19:09, siamo alla cronaca. Potrebbe essere stata una fuga di gas la causa dell'esplosione di una palazzina che a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche, ha provocato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 2.
3: Il primo a essere trovato è stato il corpo dell'imprenditore informatico Giuseppe Pieroni, 47 anni, nel pomeriggio quello di una donna di 89, Ettorina Paccapelo. Negli stessi minuti la notizia della morte in ospedale del figlio 60enne della signora, Romano Cerquetti, che era stato estratto dalla macerie in mattinata. Donatello Di Marzo, comandante dei vigili del fuoco di Fermo.
4: La signora era al primo piano, è stata schiacciata dalla soletta, abbiamo rimosso la soletta togliendo pezzo per pezzo. Il medico poi ha constatato il decesso, aveva il volto completamente tumefatto e schiacciato, dovrebbe essere morta sul colpo. Il figlio che abbiamo tirato fuori dalle macerie stamattina presto purtroppo è deceduto in ospedale.
3: L'esplosione è avvenuta all'alba a Porto Sant'Elpidio. Feriti i genitori di Pieroni, la prima vittima estratta, le loro condizioni non sono gravi. Adesso che i vigili del fuoco hanno completato le operazioni di ricerca fra le macerie si potranno analizzare le cause dell'esplosione. Non è stata trovata nessuna bombola, ma si ipotizza comunque una fuga di gas come causa della deflagrazione. La donna morta aveva problemi di respiratori ed era assistita da bombole d'ossigeno, il cui ruolo è ancora da valutare. Claudio Vigolo, GR1.
1: L'omicidio alla stazione Certosa di Milano. Identificati altri componenti della gang che ha ucciso Gianluca Ibarra Silvera, pugnalato la sera del 26 maggio scorso. È latitante il destinatario del secondo fermo per la morte del 22enne.
5: In 17 contro 1, un gruppo di giovani quasi tutti italiani e sudamericani vestiti di nero contro Gianluca Ibarra Silvera, mentre il fratello più piccolo Luchita, 20enne, e un amico 32enne erano riusciti a scappare, lui Gianluca era caduto a terra dopo essere stato preso di mira dal lancio di sassi e bottiglie di vetro. Almeno 30 i fendenti che sono stati sferrati contro di lui, alla schiena, al torace, alle braccia, alle gambe. Poi viene trascinato per alcuni metri e buttato dentro un intercapedine vicino ad un

0: binario, inutili soccorsi. Mezz'ora prima c'era stato il diverbio tra il gruppo che si autodefiniva dei Latin Kings e Gianluca e suo padre, poi il gruppo torna a cercare Gianluca. Per questo il PM contesta la premeditazione per l'omicidio. Di certo al momento c'è un fermo, un latitante e 8 indagati, tra di loro anche il trapper ventenne Ray Omar, individuato dalle telecamere della stazione Certosa. I Latin Kings, nati negli anni 40 in America, sono una delle gang di strada più conosciute e violente. Gli inquirenti non escludono anche un possibile rito di iniziazione. Anna Maria Caresta, GR1.
1: A Palermo è iniziata la grande festa per le nozze della popstar Dua Lipa, tra fan incuriositi e residenti a tratti infastiditi.
2: Il centro storico di Palermo diventa il set del matrimonio più glamour dell'anno. Prima la visita alla Galleria d'Arte Moderna, poi l'incontro con gli ospiti in Piazza Croce dei Vespri, infine il party a Palazzo Gangi, reso celebre dal Gattopardo. Dua Lipa con abito bianco e piume, completo di lino color sabbia per Callum Turner, festa blindata da forze dell'ordine e sicurezza privata, teli neri per schermare la visuale, tanta, forse troppa, riservatezza per fan e curiosi che comunque non si arrendono.
3: Non capita tutti i giorni, quindi siamo qua aspettando Dua Lipa.
4: Vorremmo cercare di vedere qualcosa.
5: Obiettivo Dua Lipa o qualche altra star?
4: Dua Lipa, ma anche gli ospiti, Olivia Dean, Elton John.
2: A pochi metri dalla festa la città resta divisa tra commercianti e residenti che lamentano disagi e chi invece sorride a un evento di rilievo internazionale.
6: Poteva essere sicuramente gestita leggermente meglio.
7: Bloccando le vie, bloccando il traffico, non si riesce magari a lavorare come nei fine settimana.
8: Però penso che comunque sia un evento che possa mettere sotto i riflettori la nostra città.
2: L'appuntamento a Villa Valguarnera stasera circolano da giorni nomi di Elton John, Robin Williams e Madonna tra le star più attese.
9: Per il GR1 Marcello Longo.
1: Il Teatro delle Vittorie resta all'interno del pacchetto di vendita di immobili della RAI, ha ribadito l'amministratore delegato Giampaolo Rossi in un incontro a Venezia. Tra i temi affrontati anche l'inaugurazione di 2 nuovi studi televisivi a Saxa Rubra, super tecnologici. Rossi ha confermato infine che Stefano De Martino sarà una delle grandi risorse artistiche del futuro e che Amadeus non tornerà in RAI. Sarà il Teatro San Carlo di Napoli questa sera a festeggiare i vincitori dei Nastri d'Argento per le grandi serie TV. Riconoscimento dell'anno a Portobello di Marco Bellocchio.
10: Un personaggio veramente molto molto scritto anche. Le invenzioni e la direzione di maestro Marco Bellocchio.
11: È Lino Musella l'antagonista di Fabrizio Gifuni, Enzo Tortora nel Portobello di Marco Bellocchio. Serie dell'anno per la stampa cinematografica italiana che stasera assegna i Nastri d'Argento. La serie più votata? La Preside con Luisa Ranieri. Verdone personaggio dell'anno ed ospite speciale annunciato dalla presidente del sindacato giornalisti cinematografici grafici, Laura Delli Colli.
12: Jean Yaman, l'ho detto come vuole lui, ama molto l'Italia perché l'Italia le ha dato tanto e credo che questo Sandokan abbia restituito al pubblico l'emozione di quel Sandokan che io per esempio, giovane cronista, ho visto promuovere.
11: Miglior serie drama Prima di noi di Daniele Lucchetti.
13: Io ho cominciato tardi a fare le serie perché prima è stata L'amica geniale, poi questa, per me è sempre un rapporto molto interessante col mio lavoro, un altro modo di declinarlo.
11: E sarà festa per i 10 anni del Paradiso delle Signore e i 30 di Un Posto al Sole. Napoli, Miriam Mauti, GR1.
1: Per lo sport in studio Alessio Maldini.
14: Formula 1 anche a Monte Carlo e Super Antonelli, sua infatti la pole del Gran Premio di Monaco, sesta tappa del Mondiale.
15: Davanti ai microfoni lo definisce un magic lap, un giro magico. Appena sceso dalla vettura, però, dopo aver abbracciato Papa Marco, il primo commento era stato un filo più sanguigno.
16: Che cazzo di Dio!
15: E ancora in pole Kimi Antonelli. La leggerezza dei suoi 19 anni contrasta in modo folle con la grinta dietro al volante, sulla pista più difficile, insidiosa, dove la pole non solo vale il 90% della gara, ma consacra anche chi la ottiene agli dei del motorsport. Non a caso le cose più belle nel Principato, dopo Graham Hill, le hanno fatte piloti come Senna o Michael Schumacher. Kimi batte di pochi millesimi Verstappen, le Ferrari sono in seconda fila, Hamilton terzo, Leclerc quarto, Leclerc che nel finale tocca anche il muro. È stata una qualifica meravigliosa, tirata come sempre a Monte Carlo, tutti al limite, consci che è qui che ci si gioca la gara. Domani il via alle 15, sorpassi impossibili o quasi, occhio alle Ferrari che scattano sempre meglio di tutte le altre e cercheranno di infilarsi davanti alla Saint-Devot. Resta comunque l'impresa di Kimi, l'ennesima, leader del mondiale che distrugge il compagno di squadra, Russell, solo sesto, l'ennesimo capolavoro sulla pista dei campioni. Manuel Codignoni, GR1.
14: Nel segno di Marc Marquez invece le qualifiche e la sprint race del Gran Premio d'Ungheria di MotoGP.
17: Marc Marquez e i circuiti antiorari, un amore destinato a non interrompersi mai. In Ungheria il

0: 9 volte ridato di Cervera non sbaglia, appena si gira verso sinistra lui è imbattibile o quasi, nonostante non sia ancora al 100%. Pol numero 76 in carriera, vittoria sprint senza dubbio, scatta bene e dà appuntamento a tutti dopo la bandiera a scacchi. Lo accompagnano sul podio Acosta, che con la KTM sperava di potersela giocare di più dopo aver sfiorato la pole per 53 millesimi, e Marco Bezzecchi con l'Aprilia. Per il leader iridato appena il secondo podio sprint stagionale e partendo da sesto è sicuramente un buon risultato, anche perché gli permette di allungare su Martin, sesto e ora meno 20 in classifica, e di Giannantonio, decimo e stranamente in difficoltà dopo il via in quarta piazza. Il romano rimane a secco di punti e scivola a meno 46 nel mondiale. Ottavo Bastianini, autore di una buona rimonta, nono Bagnaia, che invece non ha saputo sfruttare la partenza in seconda fila. Luca Cesaretti, GR1.
1: Tennis Roland Garros: in attesa della finale maschile di domani tra Coboli e Zverev si è giocata nel pomeriggio quella femminile. Ci dice tutto il nostro inviato a Parigi.
2: Proprio così, attesa altissima per Flavio Coboli contro Alexander Zverev. Domani pomeriggio alla super finale ci sarà un nuovo vincitore slam. Oggi il romano si è allenato sull'Anglen e si è anche fermato a vedere la finale femminile. A proposito, la siberiana Mirra Andrieva, sotto gli occhi di Brad Pitt, è incoronata campionessa al Roland Garros grazie al successo ottenuto in finale sulla sorpresissima polacca Kalinska con il punteggio di 6-2 e 6-3. A soli 19 anni e poco più di un mese, la tennista russa è diventata la quarta atleta più giovane a conquistare il titolo di Parigi dopo l'americana Monica Seles, che trionfò a soli 16 anni e 6 mesi, la spagnola Arancia Sanchez, che ci riuscì a 17 anni e 5 mesi, e sua maestà Steffi Graf a 17 anni e 11 mesi. Come dire, una predestinata. Dal Roland Garros, linea allo studio.
1: Calcio: la nazionale è atterrata nel pomeriggio a Heraklion, dove domani affronterà la Grecia in amichevole, inizio alle 21. Mi aspetto di vedere le stesse cose viste in Lussemburgo, anche se l'avversario è più forte. Le parole del CT interim Baldini. Basket: alle 20, gara 4 della seconda semifinale scudetto Venezia-Virtus Bologna. I veneti conducono 2-1. In caso di vittoria raggiungerebbero in finale l'Olimpia Milano.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento d'edizione Francesca Giannini, in regia Gianluca Liberati e Andrea Di Marco, al microfono Giorgio Schiavoni, che vi augura una buona serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono il rabbino Benedetto Carucci Viterbi, preside delle scuole ebraiche di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
2: Buonasera. Il brano che si è letto oggi nelle sinagoghe si apre con un comando apparentemente semplice che riguarda l'accensione del candelabro che era nel tabernacolo. In ebraico il comando suona Bealotecha et Anerot, quando farai salire i lumi. La parola chiave qui è Bealotecha, letteralmente tu farai salire. Non è Dio ad accendere il candelabro, è Aaron, il fratello di Mosè, il sommo sacerdote, è un uomo. La luce nel Tempio non può essere delegata. Ho pensato a questo versetto leggendo la recente enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, dedicata all'intelligenza artificiale. Il Papa scrive che l'AI deve essere disarmata, sottratta alla logica del dominio, per impedirle di dominare l'umano. Non è un rifiuto della tecnica, è una domanda sullo strumento, sulla fiamma in un qualche modo. Chi la tiene in mano? L'ebraismo conosce bene questa tensione. Lo strumento può essere eccellente. Il candelabro del Tempio, del Tabernacolo, comandato da Dio, era un capolavoro di orificeria. Ma ciò non basta, occorre qualcuno che lo faccia salire. La luce non si delega, la responsabilità non si automatizza. In un'epoca in cui algoritmi decidono assunzione, diagnosi, condanne, la Torah ci ricorda: la fiamma ha bisogno di una mano, umana, responsabile, chiamata per nome.
3: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: Fornisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
0: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
0: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata cielo sereno su gran parte del paese, con nubi più compatte solo in area alpina, accompagnate localmente da residui piovaschi. Per domani, domenica 7 giugno, ulteriore lieve aumento della pressione atmosferica e di conseguenza generali condizioni di tempo soleggiato sul paese, ad eccezione di nubi nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, con isolati temporali sull'Appennino abruzzese e sui monti della Sila e in area alpina e prealpina. Qui le probabilità di rovesci o temporali saranno più alte sulle montagne del Piemonte e del Triveneto e sull'Appennino emiliano. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente settentrionali, con maestrale più vivace sulla Puglia adriatica. I mari saranno quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime saranno in aumento al settentrione, così come i valori massimi in aumento al centro-nord, con punte superiori ai 30 gradi al sud e tra Sardegna, Toscana e Lazio. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
5: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
8: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
9: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
10: E a noi che ci piacciono tanto!
9: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
11: Sabato Sport.
12: minuti e 20 secondi, sabato sport su Radio 1, Giacomo Frireschi con voi, la nostra squadra, regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Federico Foroni, redazione Andrea Boccia. Il nostro numero SMS WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, e i prossimi appuntamenti sportivi dalle 20 seguiremo insieme Venezia Virtus Bologna, parliamo di basket, i playoff, la semifinale arrivata a gara 4, fin qui ce la racconterà Massimo Barchesi. Venezia avanti 2-1 nella serie, quindi partita che potrebbe essere decisiva per i lagunari. Bologna invece che deve vincere per allungare il suo percorso. E poi ancora fra pochissimo parleremo invece dei mondiali, iniziano l'11 giugno e ne parleremo abbondantemente. 11 giugno con Messico-Sudafrica, gara di apertura del gruppo A, mondiali con tante curiosità. Quindi scriveteci appunto al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, per tutte le vostre curiosità su questi mondiali. Non c'è l'Italia, ma ci sono tante squadre, tante curiosità che fra poco sviscereremo.

0: Bruno Mars con I Just Might qui a Sabato Sport, 19:30 minuti, e proprio in questo istante parliamo dei mondiali di calcio. Si apriranno l'11 giugno e allora con noi collegato c'è il collega, scrittore ed esperto di calcio internazionale, Carlo Pizzigoni, che saluto. Ciao Carlo, buonasera e benvenuto qui a Sabato Sport.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, innanzitutto parliamo della dimensione di questi mondiali, che sono in generale per numeri i più grandi di sempre.
1: Assolutamente, vediamo questa nuova formula, mi convince fino a un certo punto, vedo che gli scettici comunque sono in tanti, però l'idea della FIFA è proprio quella di allargare le frontiere, ottenere dal mondiale una festa ancora più grande. Io sono un po' poco persuaso, però come ogni novità bisogna un po' viverla per avere un'idea precisa. Vediamo.
0: 48 squadre, 104 partite, più di 1200 giocatori e una cosa fondamentale, visto che durerà molto e dovrebbe generare una stima record di circa 13 miliardi di dollari di ricavi per la FIFA, e anche questo no, è un dato saliente.
1: È andato saliente, però insomma, guardare esclusivamente l'aspetto economico, come si sta guardando adesso il mondo del calcio, non credo che sia la via giusta. Cerchiamo di mantenere un equilibrio, perché

0: ripeto, vediamo, perché ci sono delle nazionali che in questo momento non sembrano così competitive, non vorrei che iniziassero con qualche goleada e cominci a far ripensare a tornare almeno a un calcio diverso, un mondiale un po' diverso, però la strada intrapresa da Infantino è abbastanza chiara, questa volontà di fare tutte queste partite. Lui dice, non so, 100 e passa Super Bowl, vedremo se andrà veramente così.
1: Sì, vedremo se questa formula pagherà o meno, questo è tutto da decidere, lo si capirà meglio anche proprio come giustamente dicevi Carlo, vedendo le partite, cercando di capire poi se il divario tra alcune squadre è così ampio o meno, se è competitivo questo mondiale così allargato, un mondiale in cui da cosa si riparte, chi dobbiamo attenzionare principalmente per la vittoria finale, i nomi sono sempre gli stessi, ma vuoi aggiungere qualcosa in più?
0: Esatto, le squadre sono sempre di più, ma chi può vincere più o meno sono sempre le stesse, quindi abbiamo sempre la Francia che dobbiamo considerare la reale favorita, viene anche da due finali consecutive giocate, una vinta e una persa i rigori, ed è senz'altro il movimento calcistico più importante del mondo, però abbiamo anche altre europee molto forti, pensiamo all'identità della Spagna, pensiamo a questa nuova Inghilterra di Tuchel che a me incuriosisce parecchio, anche se a mezzo paese contro, un po' perché è tedesco, un po' perché ha scelto di lasciare a casa nomi forti, Maguire, Alexander Arnold,
1: Maguire tra l'altro non l'ha presa per niente bene,
0: no. Malissimo, e poi ovviamente c'è l'Argentina campione in carica e poi il Brasile di Ancelotti è stato proprio preso perché il Brasile vuole il suo sesto titolo, la sua sesta stella, c'è stata un po' di polemica attorno alla convocazione di Neymar, però alla fine il Brasile, pur non avendo superstar forse come negli anni passati, però secondo me è una squadra assolutamente da non sottovalutare, sono giocatori importanti, giocatori che in Europa l'anno per la maggiore viene in mente Vinicius Junior e Rafinha, che sono due giocatori da pallone d'oro, e poi vediamo realmente quanto inciderà Neymar, anche se ha un mezzo infortunio, comunque il Brasile gioca per vincere e Ancelotti sa come si vince.
1: Ti do un altro dato che mi ha incuriosito, perché per quanto riguarda i giocatori che militano nei campionati europei e questa speciale classifica, 200 vengono dalla Premier League e dall'Inghilterra, 109, quindi la metà, dalla Germania e dalla Bundesliga, poi c'è la Ligue 1 con la Francia con 86 giocatori che parteciperanno al Mondiale e militano appunto in Francia, l'Italia con 71. Questa classifica, no, buttata lì così, ci dice c'è qualcosa in più sulla geografia del calcio europeo?
0: Ci dice quello che sappiamo, cioè che il nostro campionato evidentemente non è più tra i migliori, ovvio che questo dato è un po' derogato dal fatto che non c'è l'Italia, quindi sarebbero stati di più i giocatori, no? Italiani, però è una cosa che dobbiamo metterci in testa, non siamo più l'ombelico del mondo, siamo un paese che deve iniziare a guardare fuori per aprire la mente, per trovare nuovi stimoli e per cambiare le cose. Non possiamo più raccontarci che siamo veramente il centro del mondo. Quindi, come hanno fatto tanti altri paesi, Francia, Inghilterra, e l'Inghilterra il calcio l'ha inventato, eppure hanno lasciato alle spalle quello che era una certa idea di calcio, si sono aperti e adesso sono tornati a essere competitivi. Ecco, dobbiamo farlo anche noi e dobbiamo farlo in fretta, perché è inaccettabile stare fuori da tre mondiali consecutivi.
1: Beh sì, questo è il tema principale, ci stiamo lavorando, due amichevoli, domenica giocheremo contro la Grecia, tanti giovani in vetrina, speriamo che porti poi a quella auspicata rivoluzione per quanto riguarda la nostra nazionale. Per quanto riguarda invece il mondiale in corso, altra curiosità a livello proprio di geografia del calcio, che ci sono varie squadre, e alcune anche importanti, ti cito per esempio Senegal, Uruguay, Costa d'Avorio, che non hanno in rosa nemmeno un giocatore che milita nei campionati nazionali, nei suoi campionati nazionali, nei campionati locali. Anche questo ci dice un po' di questo calcio, di quanto è cambiato il calcio e soprattutto lascia anche delle grosse incognite poi sul valore di queste squadre, insomma difficile, no, capire poi qual è il reale livello di queste nazionali.
0: Allora, se noi pensiamo che l'ultima squadra, cioè la squadra attualmente campione del mondo, ha vinto il mondiale con un solo giocatore che militava nel campionato argentino.
1: Vero.
0: Perché sono sempre stati paesi di esportazione di talento. Questo è quante tante volte ci diciamo sì, però insomma dobbiamo tornare a fare una

0: Serie A con tanti italiani. No, noi dobbiamo formare calciatori, che poi i calciatori vadano in giro per il mondo a giocare e imparare, perché come abbiamo visto dall'ultima nazionale di Silvio Baldini c'erano 3 giocatori del Borussia Dortmund. Ma se al Borussia Dortmund formano bene e i ragazzi vogliono andare, perché no?
1: Tanto diventano di guadagnato, no? Lì.
0: Assolutamente, ne approfittano tutti della formazione del Borussia Dortmund e noi no, guardando dal punto di vista nazionale. E poi c'è un'altra regola che ha cambiato secondo me la storia del calcio africano.

0: che è successo in Marocco, che è un vero e proprio scouting di giocatori. Loro vanno a vedere i giocatori che sono di origine marocchina e cercano di convincere a indossare la maglia del Marocco. L'ultimo è stato un talento clamoroso come Boadi, e lo vedremo al mondiale con la maglia del Marocco, ma ce ne sono tanti, c'è Brahim Diaz per esempio,
1: certo,
0: ragazzo spagnolo che giocherà a Madrid, che gioca per, ha giocato anche per il Milan, che giocherà per il Marocco. E Marocco, attenzione, la stessa cosa avviene per il Senegal e per tutti gli altri paesi africani. Davvero questa regola ha cambiato e queste nazionali diventano realmente competitive. L'altra sera la Costa d'Avorio ha battuto a Nantes la Francia. È vero che era un amichevole, però il valore per battere la Francia ce l'ha la Costa d'Avorio, in una partita secca.
1: Ci sono due nomi che, nonostante l'anagrafe, continuano e continueranno il loro percorso mondiale, e non sono due nomi qualunque. Parlo di Messi e di Ronaldo, tutti e due convocati dalle nazionali, nonostante l'età, saranno protagonisti e parteciperanno all'ennesimo mondiale.
0: Eh sì, direi che anche l'ultimo mondiale. L'altra volta forse si era anticipata il pensionamento, quando in realtà sono arrivati anche a questo mondiale, e se ci è arrivato Messi, Ronaldo non poteva stare a guardare perché vive della rincorsa. E attenzione, perché il Portogallo ha una grande squadra, una squadra che è subito sotto le super favorite, quindi se riuscirà veramente a coronare il suo sogno, cioè di vincere un mondiale, potrà davvero sedersi di fianco a Messi. Ovvio che secondo me la carriera di Messi, la storia di Messi è superiore a quella di qualunque altro giocatore della storia del calcio, però per Cristiano Ronaldo ottenere quello che ha ottenuto Messi con la sua nazionale sarebbe veramente, forse addirittura meglio di qualsiasi record di gol. Naturalmente lui persegue continuamente, forse andrà avanti per altri 3-4 anni.
1: Vorrebbe dire poi vincere tutto, insomma, che non è una banalità. Quindi. E allora, abbiamo parlato del Portogallo. Carlo Pizzigoni, quali sono le altre squadre considerate un po' outsider che potrebbero però, secondo te, stupire in questo mondiale? Escludiamo le grandi favorite, Francia, Spagna e quant'altro.
0: Bisogna vedere come consideriamo la Germania, perché la Germania comunque ha avuto dei problemi negli ultimi anni, però la Germania è tornata secondo me con una squadra competitiva. Il Portogallo secondo me rimane outsider, secondo me non la mettiamo nella prima fascia, perché il Portogallo non siamo abituati a metterla lì, perché anche nell'ultimo mondiale ha sbagliato totalmente la partita col Marocco, se non arrivava in semifinale diretta e poi chissà le semifinali davanti. Vediamo, non forse per la vittoria finale, ma come consideriamo le sudamericane, in primis l'Ecuador, che è una squadra che ha fatto il suo primo mondiale nel 2002, ma da lì in avanti ha creato una serie di calciatori clamorosi, e noi abbiamo visto nella finale di Champions League, da una parte e dall'altra, nell'Arsenal e nel Paris, due titolari inamovibili, cioè William Pacho nel Paris Saint-Germain e Pierre Incapié nell'Arsenal. Quindi vuol dire che hanno portato giocatori a giocare ad altissimo livello. La storia incredibile di questa nazionale è che la stragrande maggioranza, due terzi di questi giocatori, sono stati formati da una scuola calcio che si chiama Independiente del Valle e che ha creato un numero incredibile di calciatori. Quindi è una storia particolare, ma attenzione all'Ecuador. E l'Ecuador ha un solo limite, il centravanti, che è Ener Valencia, che è datatissimo, però se azzecca il mese potrebbe davvero andare avanti. Prima poi ci sono appunto le africane.
1: Le africane.
0: Attenzione all'Algeria, secondo me, anche se ovviamente al Marocco, però ha già fatto la semifinale, non può essere considerata una sorpresa, e alla Costa d'Avorio. In più c'è anche il Ghana. Occhio alle africane anche.
1: Bene, sarà sicuramente un mondiale molto interessante. Prima di salutarti, Carlo Pizzigoni, ti devo chiedere anche, perché sarà un mondiale interessante a livello sportivo, certo che anche per quanto riguarda la geopolitica non sarà un mondiale semplice. Penso al visto recapitato alla nazionale iraniana all'ultimo secondo dagli Stati Uniti.
0: Sì, ma anche i problemi per dire che ha avuto Embolo della Svizzera a ottenere il visto, una situazione legata a alcuni anni fa, una denuncia, è un po' particolare, e abbiamo visto che comunque la figura di Trump è molto vicina alla figura di Infantino, o viceversa, si potrei dire, e quindi vediamo se ci saranno altre intrusioni. Io spero di no, però dal punto di vista della politica è naturalmente un mondiale tra mille virgolette a rischio. Vediamo, monitoriamo e gustiamocelo, anche perché la manifestazione più bella del mondo e più seguita del mondo rimane il mondiale di calcio.
1: Grazie davvero a Carlo Pizzigoni per essere stato con noi, è stato un piacere, ciao, a presto.
0: A voi un abbraccio a tutti.

erano i Rit FIBA con Ritmo 2 qui a Sabato Sport, 19:46 minuti e 40 secondi. Parliamo ancora di calcio mercato, l'abbiamo fatto poco fa con Eleonora Trotta e continuiamo a farlo. Si parlava delle uscite in casa Juventus, ebbene il futuro di Loïs Openda potrebbe essere lontano da Torino a breve. L'attaccante belga, 2 gol in tutta la stagione, sarebbe finito nel mirino del Monaco in vista della prossima sessione estiva, club del Principato che si è mosso concretamente avviando i primi contatti con l'entourage del classe 2000, colloqui iniziali positivi.

dispositivi. Le parti hanno già cominciato a discutere i dettagli di una possibile operazione. Formula attualmente sul tavolo è quella di un trasferimento sulla base di un prestito con opzione di riscatto. Questa soluzione consentirebbe alla società monegasca di valutare poi sul campo il rendimento di OpenDA prima di impegnarsi. E poi fronte invece Fiorentina, allenatore che è Fabio Grosso, cambia panchina e vuole un fedelissimo con lui, Cristian Volpato, quindi asse Sassuolo Firenze Rovente, col nuovo tecnico Fabio Grosso, passato proprio dal Sassuolo alla Fiorentina. Volpato, italo-australiano, che disputerà i prossimi mondiali, è considerato il profilo perfetto, oltre ad essere stato un giocatore di Grosso nella scorsa stagione, per il 4-3-3 del mister romano, e anche l'obiettivo più accessibile della lista di rinforzi indicata da Grosso per la ricostruzione viola. Ci sarà una vera e propria rivoluzione, e Volpato è senza dubbio la carta più sostenibile di questa rivoluzione in casa fiorentina. Valutazione che si aggira attorno ai 15 milioni di euro a fronte di 20-25 milioni richiesti per Laurenti e dei 30 necessari per Koné. Ad agevolare l'operazione potrebbe essere inoltre il contestuale riscatto di Mbala Nzola, destinato a fare il percorso inverso verso l'Emilia.

0: I Kiss con I Was Made for Loving You qui a Sabato Sport, 19:53 minuti e 10 secondi. Ci avviamo verso la diretta di gara 4 delle semifinali dei playoff di Lega di Basket, Venezia-Bologna. Venezia avanti 2-1 nella serie, ce la racconterà fra poco Massimo Barchesi. L'inizio alle 20 di una partita che potrebbe essere decisiva o meno, ma ci trasferiamo direttamente proprio a Venezia, dove Massimo Barchesi ci racconterà questo match per la presentazione. Ciao Massimo, buona sera.
1: Ciao Giacomo, buonasera a te e ai nostri ascoltatori dal Taliercio, in un clima davvero incandescente questa gara 4 della semifinale dei playoff tra Umana Reyer Venezia e Virtus Olidata Bologna, con Venezia che avanti 2-1 nella serie, ancora una volta come accaduto già ai quarti di finale contro Trento, la Virtus campione d'Italia in carica è spalle al muro e deve vincere assolutamente gara 4 per riportare la serie alla Virtus Arena. L'eventuale gara 5 si giocherebbe lunedì sera. Chiaramente Venezia vuole chiudere i conti questa sera, va a caccia di una finale che manca da 7 anni. Nel 2019 la Reyer vinse lo scudetto battendo in finale la Dinamo Sassari e fu tricolore anche 2 anni prima, nel 2017, nella finale con Trento. Dicevo, di un clima incandescente soprattutto per quanto accaduto in campo durante gara 3, con l'espulsione di Daniel Hackett, reo di aver sferrato una testata non potente, a dir la verità, una leggerissima testata, però giudicata come gesto violento da parte degli arbitri dopo una lunga revisione all'Instant Replay. Ebbene, Daniel Hackett poi è stato squalificato per 2 giornate perché c'è stata l'aggravante del suo ruolo di capitano dopo che Alessandro Paiola è stato costretto a lasciare anzitempo la stagione a causa di un infortunio al ginocchio. Immediato è stato il ricorso della Virtus Bologna dopo la sentenza del giudice sportivo che aveva squalificato per 2 giornate Daniel Hackett, e il ricorso è stato parzialmente accettato dalla Corte d'appello e quindi è stata tolta una giornata ad Hackett, gliene era rimasta una, ma l'altra l'ha pagata come penale la società, per cui Daniel Hackett giocherà regolarmente questa partita. Una Virtus che però non è riuscita a recuperare Luca Vildoza, e sono sempre 3 gli assenti dunque in casa virtusina: Vildoza, Paiola e Olson, e quindi nel ruolo di playmaker c'è certamente Daniel Hackett. Gli dovrà dare una mano il brasiliano Dos Santos, che per la Virtus è stato semplicemente deleterio in gara 3. Ricordiamo i risultati dei match precedenti, con gara 1 vinta da Venezia, dalla Reyer Venezia, ed è questa la vittoria che sta facendo la differenza in questa serie, 91-83 alla Virtus Arena. Una Virtus che ha prontamente reagito in gara 2 asfaltando Venezia 98-79, e poi la battaglia di gara 3 di 2 giorni fa qui a Taliercio, vinta dall'Umana Reyer Venezia 89-85, nonostante un Carson Edwards che è stato semplicemente mostruoso da 3 punti, con 8 su 13 al tiro e 31 punti. Lino Di Mamelli dunque in sottofondo a sancire che manca davvero poco all'inizio di Umana Reyer Venezia Virtus Bologna, esattamente poco più di 3 minuti. Studio.

0: Sienna Spyro con Material Lover, canzone e brano inserito anche nella colonna sonora ufficiale del film Il Diavolo Veste Prada 2 con Anna Hathaway e Meryl Streep. Questo abbiamo ascoltato a Sabato Sport quando sono praticamente le 20 e quindi è il momento di andarci a collegare per seguire il primo quarto dei playoff, la semifinale, gara 4 di Venezia contro Bologna. Quindi parliamo di basket e andiamo da Massimo Barchiesi.
1: Il saluto dei giocatori della Reyer Venezia, tra poco quelli della Virtus Bologna, la terna designata per arbitrare questa partita molto delicata, Attard, Gonella e Lucotti, che certamente avranno tantissimo lavoro come i colleghi in occasione di gara 3. Ecco, scendere in campo anche i giocatori della Virtus Bologna, la Virtus Bologna campione in carica, che cercherà di vendere carissima la pelle per non abdicare, per non lasciare la stagione senza titoli conquistati, perché ricordiamo che fino a questo momento in Italia i titoli li ha vinti l'Olimpia Milano, che ieri si è qualificata per la finale chiudendo la serie con la Germania di Brescia 3-1. Olimpia Milano che ha vinto Supercoppa e Coppa Italia, che va a caccia del triplete mai centrato nella storia di questo glorioso club che quest'anno ha compiuto 90 anni. Palla 2 al Taliercio, un Taliercio ovviamente sold out, alle nostre spalle ci sono anche 300 tifosi della Virtus Bologna rumorosissimi, e dunque Momo Diouf e il Tex, ovvero Amedeo Tessitori per la palla 2, Tessitori monumentale, prima palla per la Reyer, Tessitori monumentale in gara 1, massima in carriera in Serie A con 22 punti, 10 su 12 al tiro e 10 rimbalzi, quindi in doppia doppia l'ex della partita, RJ Cole, cambio difensivo immediato da parte della Virtus Bologna, subito ci prova da 3, Jordan Parks, tiro lungo, rimbalzo catturato da Aiello, quindi è andato a vuoto il primo tentativo di Venezia, ed ora la risposta della Virtus, occhi puntati sulla marcatura di Bowman su Edwards, che subito prende il pallone, poi va da Niang, ha fintato la tripla Carson Edwards, eccolo Carson Edwards contro Bowman, perde il pallone sul palleggio, poi l'ultimo tocco è suo, palla persa, la prima della Virtus, e questo è un dato importantissimo della partita che è costato carissimo alla Virtus in gara 3, 13 palle perse, deve controllare meglio i possessi in attacco, la Virtus sbaglia da 3.

Wiltshire, rimbalzo in attacco di Bowman, ancora Bossotto per Tessitori, i primi due punti sono di Venezia e Tessitori ricomincia da dove ha finito, 2-0 per Venezia con la Reyer che ha fallito i primi due tentativi da tre. Ricordiamo che in gara 3 era 0 su 10 addirittura Venezia, ma non si è persa d'animo, chiudendo poi con il 30,4%, 7 su 23 Edwards, sotto canestro Niang per Iallo, Iallo fino in fondo per Niang, pallone difficile da controllare, sta scadendo il tempo, Hackett da tre punti, segna Daniel Hackett e risponde così Daniel Hackett al caos di gara 3 con l'espulsione, la squalifica e la riammissione. Vediamo Tessitori, 3-2 per Bologna. Bowman sfugge a Momodiouf, va da Wilcher, da tre punti Wilcher, errore da parte del canadese, rimbalzo da parte di Edwards, va lungo per Iallo che non riesce a controllare il pallone e arriva la seconda palla persa per la Virtus Bologna. Kyle Wilcher che era partito fortissimo in questa serie con 26 punti determinanti per sbancare la Virtus Arena, poi si è un po' fermato, lui che comunque sta giocando un ottimo playoff, ha già disputato un'ottima finale di stagione regolare. Bowman sfugge nuovamente a Momodiouf e c'è il canestro di Kyle Bowman, il fallo di Hackett, canestro e fallo da parte di Bowman che andrà in lunetta con il tiro libero supplementare, primo fallo fischiato a Daniel Hackett, bravissimo Bowman nel cercare l'uno contro uno, nell'andare dritto verso il canestro e ha trovato pure il fallo, è stato bravo soprattutto nel andare via a Momodiouf, la sua velocità d'altronde Momodiouf non può tenere e allora Bowman si è trovato sotto canestro con un raddoppio arrivato in ritardo da parte di Danny Boy, a segno Bowman per Venezia che è avanti 5-3, Bowman primi tre della partita. Hackett, chiaramente Hackett è partito in quintetto ma dovrà essere gestito da coach Jakovlevic. Vediamo Edwards da lontanissimo e cominciamo bene, e cominciamo subito. Carson Edwards da tre, da 7,5 metri, comincia subito lo show. Carson Edwards 8 su 13 dall'arco, 31 punti. E il record tra l'altro è eguagliato da parte di un giocatore della Virtus Bologna in una gara di playoff con 8 triple, record che appartiene a Sasha Danilovic contro Roma nel 1998, ma c'è la risposta dall'arco anche di Venezia, RJ Cole, e allora nuovamente più 2 per Venezia, 8-6, inizio davvero esaltante di questa partita, in arrivo vediamo un po', quasi una persa per la Virtus, vediamo, c'è stato un tocco, sfiorato il pallone perché era veramente ad un passo dalla palla persa la Virtus Bologna. Allora potrà riprendere il gioco la Virtus, rimessa per Diouf, per Hackett, il movimento di Niang, all'angolo Vaiallo, Niang, gran taglio, appoggio e canestro, 8 pari, saliu Niang, 8 pari al tagliercio. Ci riprova Cole da tre punti, sbaglia, rimbalzo da parte di Niang e questo è l'errore che non deve commettere Venezia, senza costruire nulla, cercando le individualità, ma stasera più che mai alla Reyer serve il gioco di squadra per battere una coriacea. Virtus Bologna già ci ha fatto vedere la Virtus che non mollerà di certo. Fallo subito da Momodiouf nel frattempo. Fallo subito da Diouf, il primo fallo fischiato a Wilcher, primo fallo per Wilcher, palla per la Virtus, rimessa in zona offensiva per la formazione campione d'Italia in carica, 8 pari, 6 minuti, 34 secondi al termine del primo quarto, ma gara già intensissima, la rimessa di Diouf, l'uscita di Niang, il consegnato per Hackett che va in palleggio, preso da Cole, poi Edwards, botte sotto canestro, Edwards da 3, ancora una volta a segno e siamo 2-2. Carson Edwards, per lui i canestri del tagliercio sono più grandi di una vasca da bagno evidentemente, 11-8. Cole, una serie di serpentine, poi lo scarico all'angolo, Wilcher stavolta rinuncia alla tripla, subito Iallo su di lui, la marcatura che è cambiata dopo gara 1, bravo però Wilcher a eludere il tentativo di anticipo da parte di Iallo e a depositare a canestro, primi due per il canadese, 11-10 per Bologna, ma chiaramente ancora Edwards non ci prova nemmeno a difendere, Bowman 3 su 3, Carson Edwards ancora dall'arco, 10 Venezia, 14 Virtus Bologna, già 9 punti per Carson Edwards.

0: 3 più altri 3 e più altri 3 che fanno 9. Dall'altra parte Bowman, certo Bowman proprio ha lasciato fare a Edwards che ha ringraziato. Step back, brutto tiro, complicato, infatti sbagliato da parte di Wiltshire, rimbalzo lungo di Nyang che va fino in fondo, scarica per Hackett, arriva rimorchio Edwards, occhio che ci riprova, stavolta sbaglia, 3 su 4, rimbalzo lungo, è di Venezia, si ritrova solo sul letto, RJ Cole sotto il canestro avversario e va a depositare, azione fortunosa questa per la Reyer con Cole che era rimasto sotto il canestro dopo l'azione precedente della Reyer Venezia. Poi la Virtus era andata subito a 1000 all'ora con la tripla fallita però da Carson Edwards stavolta. Attenzione all'anticipo di Bowman, la palla è per la Virtus. Ultimo tocco è stato da parte nel frattempo Valentine per Bowman. Primo cambio per coach Spachia, il primo cambio che arriva a 4.52 dal termine del primo quarto con la Virtus avanti 14-12 su Venezia, ma subito stiamo assistendo a un primo tempo davvero di altissima intensità agonistica ma anche spettacolare, soprattutto reso spettacolare da Edwards che tira da metà campo, qui esagera, da metà campo ha tirato, inspiegabile questa scelta di Carson Edwards, ha scheggiato a malapena il ferro. Dall'altra parte c'è Cole cerca il pick and roll con Tessitori, Cole da 2, arresto e tiro, errore sul ferro, solo maglia bianca a rimbalzo, pallone catturato da Daniel Hackett, 4 minuti 25 secondi al termine del primo quarto. Seguiamo l'attacco della Virtus con Nyang che tira da 3 ma sbaglia, lotta a rimbalzo, Valentine alla meglio dopo che il pallone sembrava che potesse essere catturato da Iallo. Dietro la schiena Valentine, sotto canestro il pallone da parte di Cole, assist per Jordan Parks che firma i primi 2 punti della partita. Jordan Parks determinante 2 giorni fa con esattamente 15 punti, 6 rimbalzi. Hackett dall'angolo, da 3 sbaglia Hackett, vola ancora Parks, giocatore di un atletismo davvero notevole. 3.45 al termine del primo quarto, Valentine, occhio che questo tira come prende palla e si fa rubar palla da Edwards, ed ingenuità di Valentine. Nyang, contropiede, canestro di Saliu Nyang, corre a 1000 all'ora la Virtus, 16-14 per Bologna, 3 minuti 25 secondi, senza tregua questo primo quarto. Passaggio schiacciato di Cole per Wiltshire, spalle a canestro, marcato da Hackett, ribaltamento per Jordan Parks, da 3 punti, Parks a segno per il vantaggio Reyer. Jordan Parks a segno, 5 punti per lui e siamo 17-16. Dall'altra parte Edwards stavolta sceglie il layup da 2 punti, Edwards che è già in doppia cifra, 11 punti, torna avanti Bologna 18-17. Crediamo che sarà così fino a te. Jordan Parks lasciato libero dalla difesa della Virtus, appoggio canestro, 7 di fila per Parks e siamo 19-18 per Venezia, 7 punti per Parks, ci avviamo già alla fine del primo quarto. 2.40 al termine con Bologna che sta attaccando, Nyang sotto per Hackett, fallo da parte di Cole ed è il primo fallo commesso dal playmaker ex Ritas Vilnius, giocatore uscito dall'università di Huskies. C'è il cambio, fuori Tessitori ed entra Chris Horton, cambio di centri per coach Spachia, in campo dunque l'ex giocatore di Trapani a 2.38 dal termine del primo quarto e occhio che sta per entrare Candy e tra poco vi faremo ascoltare che accoglienza avrà dalla tifoseria alle nostre spalle. Ed eccoli qua i tifosi della Virtus, Leo Candy, ex Fortitudo, tra l'altro è stata una spiacevole situazione dopo gara 3 con Candy che era anche andato a abbracciare prima della fine della partita Paiola che era a bordo campo con le stampelle. I tifosi della Virtus hanno visto la scena e se la sono presa con Alessandro Paiola che tra l'altro a fine stagione lascerà la Virtus Bologna, ma non per questo motivo. Insomma una spiacevolissima situazione si è creata al termine della partita di gara 3. Morgan da lontanissimo sul ferro, rimbalzo, vediamo un po' conteso da Iallo e Valentine, ultimo tocco secondo gli arbitri è del giocatore della Virtus, ma chiedono lista replay e i giocatori campioni d'Italia con coach Jakovljevic. Allora si andrà a lista replay, 2.23 al termine del primo quarto, Venezia 19 Virtus Bologna 18. Studio
1: Bene, grazie a Massimo Barchesi. Parliamo di tennis. Abbiamo ascoltato insieme con Emilio Mancuso quanto è successo questo pomeriggio a Roland Garros, sulla terra battuta francese nella finale femminile.

0: Femminile con Andrieva che ha battuto in due set la polacca Kalinska 6-3, 6-2 e si è laureata, quindi ha conquistato il suo primo titolo slam della carriera, giovanissima Andrieva. E domani invece in campo scenderanno Zverev e Cobolli, quindi l'azzurro che si giocherà questo importante titolo. Ebbene, sono arrivate le parole abbastanza dure di John McEnroe, che lo ricordiamo, ex fuoriclasse americano, che si è sempre contraddistinto per nella sua carriera per le uscite un po' sopra le righe. 34 anni dopo il ritiro non è cambiato, o almeno non sembrerebbe. Ora fa il commentatore e ha parlato della finale di domani dicendo: a Cobolli non do più di un 30% di chance contro Zverev, penso sia un talento straordinario ma parte nettamente sfavorito. E ha anche parlato della conferenza stampa in cui i due sono arrivati insieme e Matteo Arnaldi ha comunicato il forfè e McEnroe ha detto: non capisco perché l'abbiano fatto, se Arnaldi è lì per annunciare il ritiro a causa di un virus, perché Cobolli gli sta vicino, non era meglio stargli lontano per evitare il contagio? Insomma, come sempre molto critico McEnroe. Poi tutto si deciderà domani, però, e la seguiremo insieme qui su Radio 1 questa finale del Roland Garros fra Cobolli e Zverev. Torniamo invece al basket. Venezia-Bologna, Massimo Barchesi.
1: Sì, si è ripreso a giocare con la decisione confermata di assegnare la palla alla Reer Venezia, che ha sbagliato da tre con Wilcher. Non preciso il canadese in questo primo quarto, fallo di Candy su Niang. Candy che continua a difendere alla morte sui giocatori virtusini. Entra un altro ex della partita, Stefan Nikolic, esce Wilcher e chiaramente Spacchia ha visto che fino a questo momento Wilcher non vede proprio il canestro avversario e ha deciso di spedirlo in panchina a riposare Stefan Nikolic. Dunque in campo per Venezia, giocatore serbo di formazione italiana, Morgan. Arriva Niang, l'appoggio, sale Niang, nuovo vantaggio Bologna 20-19. Niang che vola, ha un atletismo spaventoso quello di Saliu Niang. Vediamo Wita, la ribalta, ma c'è Dos Santos sulla linea di passaggio che va a spedire il pallone in fuori dal campo. Rimessa laterale per Venezia. Whittle, che la prossima stagione dovrebbe giocare a Brescia con la Germania, ieri è stata eliminata dall'Olimpia Milano. Whittle, uno contro uno, va fino in fondo, si protegge con il corpo, sbaglia però, rimbalzo di Niang per Morgan, attacca Bologna. 1:10 al termine del primo quarto. Ancora la Virtus, ci prova Morgan da tre. Matt Morgan, assente ingiustificato in gara 3. Ora però vuole il riscatto e realizza dall'arco i primi tre della sua partita e regala 4 punti di vantaggio a Bologna. 47 al termine del primo quarto. Candy ci prova pure lui da tre punti, segna anche Leonardo Candy e siamo come prima con un punto di vantaggio per la Virtus. Sbaglia Smailagic clamorosamente da sotto, rimbalzo Valentine, doppio tocco, però era uscito dal campo Valentine e palla per la Virtus. Smailagic che si è divorato un canestro. Anche Smailagic è uno di quei giocatori delle due squadre che non riescono proprio ad entrare in questa serie. Smailagic anche in gara 3 è stato veramente ha dato pochissimo contributo alla sua squadra. E intanto c'è la Virtus a manovrare con palla persa e contropiede Whittle a schiacciare, torna avanti Venezia. Attenzione Dos Santos, Candy, e c'è sempre Candy. Vediamo un po' in mezzo a qualche scaramuccia, ma d'altronde questo è un giocatore dotato di tantissimo carattere, grande temperamento, Leo Candy. Vediamo un po' che succede. Mancano nel frattempo 20 al termine del primo quarto con la Reier avanti, pallone per la Virtus. In panchina Saliu Niang, che è stato visto pochi giorni fa proprio qui da Kenny Atkinson, il coach di Cleveland Cavaliers, che è venuto proprio a seguire Saliu Niang, che è stato scelto col numero 58 proprio da Cleveland. Altra palla per

persa, però c'è fallo. Altra palla persa, sembrava, però c'è fallo su Ferrari e quindi a 4 secondi e 7 decimi dalla conclusione del primo quarto la Virtus ha ancora la possibilità di chiudere il primo quarto avanti, è sotto di uno, ma l'ultimo possesso è suo, vediamo come lo gestirà. Intanto la Virtus che ha perso tre palloni in questo primo quarto, Edwards ci pensa lui ovviamente, sbaglia da tre, vola a cercare il rimbalzo Morgan, niente da fare, finisce il primo quarto, un punto di vantaggio per Venezia sulla Virtus Bologna, un primo quarto che è già esaltante, figuriamoci come sarà il resto della partita. I numeri del primo quarto vedono Venezia 78% da due punti con 7 su 9, quindi solo due tiri sbagliati da due, poi 3 su 9 da tre, 33%, 1 su 1 dalla lunetta, i rimbalzi sono 7, per quanto riguarda il conto delle palle perse sono 2-7 gli assist, poi la Virtus 57% da 2 punti, 45% con 5 su 11 dall'arco, 3 su 6 per Carson Edwards, poi i tiri liberi non ne ha battuti la Virtus al momento, 8 sono i rimbalzi, 3 le palle perse, 7 gli assist, Edwards ovviamente miglior marcatore del match fino a in questo momento con 11 punti, dall'altra parte ci sono 7 punti di Jordan Parks, mini intervallo, il primo Alta Liercio, Venezia 24, Virtus Bologna 23, gara 4 della semifinale con la Reier avanti 2-1, studio.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk qui a Sabato Sport. Siamo arrivati alle 20, 21 minuti e 35 secondi. Torniamo ai playoff, gara 4 della semifinale di Lega di basket fra Venezia e Bologna. Massimo Barchiesi.
1: È tornata avanti la Virtus grazie alla tripla di Matt Morgan, 26-24, poi palla persa per violazione di passi da parte di Valentine, che in precedenza aveva sbagliato da tre punti. Attacca Bologna con Dos Santos, ci mette una gamba Orton, e allora altri 14 secondi per la Virtus, 8-43 dall'intervallo lungo, con Bologna avanti 26-24 su Venezia. Smailagic, rimessa laterale per l'uscita di Diarra che va verso sinistra.

0: sinistra da Dos Santos, Candy su di lui, arriva Morgan, poi Dos Santos, ancora Dos Santos, c'era sotto adesso, brutta scelta di Dos Santos, c'era sotto l'arresto di Arra, invece Dos Santos ha regalato il pallone agli avversari. Valentine, eccolo, non ci pensa su ma sbaglia clamorosamente, era pure libero da tre punti Denzel Valentine. Palla però per, vediamo un po', Venezia, ultimo tocco a rimbalzo di Arra, allora palla per la Reier, ma ancora una volta Valentine, ecco Valentine come Dos Santos, uguale deleterio, ci sono due giocatori deleteri per quanto riguarda le due squadre, uno è Dos Santos e l'altro è Valentine, che è un giocatore assolutamente estroso per carità, che è anche in grado di vincere le partite da solo, ma sono più le volte che le fa perdere che quelle che le fa vincere. Sbaglia Widal, rimbalzo per la Virtus, eccolo Dos Santos, si mette in proprio per smentirci, sbaglia, tiro cortissimo da tre punti, rimbalzo per Venezia, Widal va via Diarra che non può che commettere fallo sull'uno contro uno di Carl Widal, giocatore britannico, pure lui però di formazione italiana, che come detto la prossima stagione giocherà a Brescia. 8 minuti 5 secondi, quindi 2 minuti quasi giocati con Venezia che ancora non ha segnato in questo secondo quarto, la Virtus 3 punti con Morgan, Candy, eccolo ancora Valentine che con coraggio è tenuto in campo da Spaga, stavolta fa una bella giocata Valentine e Orton ringrazia sotto canestro, assist di Valentine, l'appoggio in sottomano di Orton, primi due per l'ex Trapani, 26 pari, Valentine fallo di Valentine su Diarra. Annotiamo i primi due punti di Chris Horton, parità a quota 26, 7 minuti 47 secondi al termine del primo tempo, sta per rientrare Edwards, esce Ferrari, Francesco Ferrari è arrivato durante la stagione alla Virtus Bologna proveniente da Cividale, dall'A2 Cividale che pochi giorni fa è stata eliminata da Rimini per quanto riguarda la semifinale di A2, tra l'altro domani comincia la finale dei playoff di A2 che assegnerà la seconda squadra che salirà in Serie A, la finale. Nel frattempo ancora Morgan da tre punti a segno e la Virtus sta usando tantissimo il tiro da tre e sono tre punti di vantaggio, 29-26, dicevo, domani gara 1 della finale dei playoff di A2 tra Verona e Rimini. Wilshere, Morgan, 9 punti con 3 triple. Ora perde Valentine che sbaglia l'assist e perde pure il pallone. Valentine, Edwards, fallo di Widal. Edwards chiaramente ci ha messo pure troppo tempo Spaglia a richiamare Valentine in panchina. Rientra Bowman, dunque fuori Valentine, 7-18 al termine del secondo quarto, 29 Bologna, 26 Venezia, con la rimessa in zona d'attacco in favore della Virtus che non vuole assolutamente abdicare, è lì ma ce l'aspettavamo, una prestazione grintosa fino a questo momento, la sta trovando la Virtus e sta sfruttando parecchio il tiro da tre punti, è al 50% con 7-14, Morgan in acrobazia si butta dentro e trova canestro e fallo e Morgan è giocatore, la Virtus d'altronde non può essere solo Edwards in attacco, doveva trovare delle scelte, delle altre scelte, e questa scelta principale si chiama Matt Morgan, che ripeto è stato assente ingiustificato con due soli punti in gara 3, 0 su 4 dall'arco, ma sta rispondendo ora bene Matt Morgan che sale a quota 11 punti ed ha anche il tiro libero supplementare con possibilità di superare il compagno di squadra Edwards, Matt Morgan, vediamo se riesce a completare la giocata da tre punti e così è, 32 Bologna, 26 Venezia, vediamo il timeout chiamato da Neven Spaglia, 7 minuti 12 secondi al termine del primo tempo, 32 Bologna, 26 Venezia, studio.
1: Grazie Massimo Barchesi. Ha parlato l'ex CT della Nazionale Roberto Mancini, intervenuto a Parma al Festival della Serie A, ha parlato di tante cose tra cui la vittoria della sua Italia agli Europei 2020 disputati nel 2021 a causa della pandemia, ha detto: credo che vincere non sia mai semplice anche se ha la possibilità di allenare squadre di un certo livello e che tutte le vittorie siano importanti, ma certamente quella di un europeo è qualcosa di straordinario, metto quella vittoria sopra a tutte le altre. E poi, ricordando la sua esperienza sempre alla guida della nazionale, Mancini ha sottolineato: sono stati 4 anni in cui non abbiamo mai

0: perso 37 partite, di cui 30 vittorie e 7 pareggi. È un record nella storia del calcio, meglio del Brasile di Pelé e dell'Argentina di Maradona. Quella era una squadra che faceva cose straordinarie, giocava benissimo, giocava a calcio, non partiva mai per difendere ma sempre per attaccare. Sono stati bravissimi giocatori, continua Mancini, che hanno creduto subito di voler fare qualcosa di diverso, di non voler essere una squadra che aspettava. Era una squadra che voleva giocare, l'ha fatto, sono stati bravi ragazzi a crederci dal primo giorno. Mancini ha poi anche ricordato i discorsi di Gianluca Vialli alla squadra, ha detto erano emozionanti quando Luca parlava e loro, i ragazzi, erano concentratissimi. Il discorso che fece prima di partire per Wembley, per la finale dell'Europeo, fu veramente incredibile. Luca è stato molto importante per tutti i giocatori e per l'ambiente. Queste le parole di Roberto Mancini al Festival di Parma della Serie A. Torniamo invece al basket, Venezia, Bologna, Massimo Barchesi.
1: Si gioca dopo il time out, 32-26 Wilshere da tre punti, niente da fare ancora per il canadese, rimbalzo di Diarra, serataccia di Wilshere, rispedito in campo da Spacchia, sta tirando veramente male Wilshere da tre punti, 0 su 5 addirittura. Dos Santos, più 6 per la Virtus, che attacca con il play brasiliano, scarico per Edwards dall'angolo, da 3, è incredibile, non prende nulla, ma l'ultimo tocco è di Bowman. Vediamo un po' che succede, anzi forse c'è pure un fallo di Bowman. Fallo, sì, fallo sotto canestro di Tessitori per la precisione. Con Edwards che non ha preso nulla da tre punti, nemmeno il ferro, però Tessitori ha commesso un fallo ingenuo sotto canestro. Rimessa Virtus, Dos Santos, un po' in confusione Venezia da qualche minuto. Pallone per quantomeno in questo avvio di secondo quarto, liberissimo l'assist di Dos Santos per la schiacciata di Diarra, e c'è massimo vantaggio per la Virtus, 34 Bologna 26 Venezia. Stiamo quasi per ripetere la situazione di gara 3 con la Virtus che ha avuto 12 punti di vantaggio. Fallo nel frattempo di Morgan su Wilshere, che aveva preso bene posizione sotto canestro. È il secondo fallo per Matt Morgan, che guarda la sua panchina, forse è il caso di rientrare perché con due falli troppo presto, e allora rientra infatti Daniel Hackett, 6 minuti e 10 secondi, riesce Wilshere e rientra Jordan Parks, niente, Wilshere non riesce proprio a vedere il canestro da tre punti, 0 su 5 per il canadese. Parks rimessa, Tessitori per Cole, 34 a 26 per Bologna. Si fa vedere Parks, primo momento delicato della partita. Whittle nuovamente da Parks contro Edwards, fallo di Edwards ed è il primo per l'ex Bayern Monaco e Fenerbahce. Rimessa ancora per la Reyer con 6 minuti esatti alla conclusione del primo tempo. Entrambe le squadre sono in bonus e quindi ogni fallo da una parte e dall'altra sarà punito con i tiri liberi da adesso in poi. Cole, rimessa sotto il canestro Virtus, nessuno che va in uscita, pallone lungo allora per Tessitori, c'è il taglio di Parks sotto canestro marcato da Smailagic, ancora Cole, occhio al pick and roll con Tessitori, eccolo Tessitori, si gira, gran giocata, niente da fare per Diarra. Tessitori con l'appoggio con la mano sinistra, 28 Venezia, 34 Bologna. Vediamo se Tessitori dà la scossa a Reyer come in gara 3. 4 punti nel frattempo per lui. Diarra, il taglio di Saliu Niang, l'appoggio, l'errore, ma arriva Diarra a prendere il rimbalzo e a schiacciare. Gran rimbalzo in attacco del Maliano. Nuovamente 8 punti avanti la Virtus. A segno di Arra con la schiacciata, taglio di Jordan Parks, Niang, vediamo un po' chi è l'ultimo tocco di Niang, ma forse l'ultimo tocco era di Whittle, a dir la verità. Si lamentano i giocatori della Virtus e infatti l'ultimo tocco è giusta, la correzione degli arbitri. Palla per la Virtus perché l'ultimo a toccare era stato Whittle e non Niang. 5 minuti 16 secondi al termine del secondo quarto, 36 Bologna, 28 Venezia. Una Venezia che nuovamente sta ripetendo una paga prestazione a tiro da 3 come nel primo tempo di gara 3, 3 su 12, anche meglio rispetto a due giorni fa perché era 0 su 10. Diarra per Smailagic, all'angolo c'è Saliu Niang per Hackett, in post basso Hackett scarica per Smailagic, ancora per Hackett, Hackett contro Bowman, linea di fondo, ribaltamento per Edwards, deve tirare, sta scadendo l'azione, niente da fare.

0: Palla per Venezia, violazione di 24 secondi per la Virtus, che si è un po' complicata la vita. È vero che Venezia ha difeso bene con doppio in continuazione, ma il pallone ha girato veramente poco, scarsa circolazione da parte della Virtus. Esce Diarra, rientra Momodiouf, che è particolarmente positivo in questa serie: 16 punti in gara 1, 18 punti, 11 rimbalzi in gara 2, 14 punti, 7 rimbalzi in gara 3. A proposito di tripla, sbaglia Widdle, rimbalzo di Smailacic, e la Reyer che fa sempre enorme fatica a trovare il canestro nel primo tempo dall'arco. Edwards scivola, si rialza, Edwards fino in fondo, Edwards appoggia il canestro, più 10, 38 a 28, il carattere, il cuore della Virtus, 13 per Edwards. E vediamo come replicherà ora Venezia. Parks con i suoi occhi spiritati, Jordan Parks, lo chiude bene Smailacic, in difficoltà Parks in arretramento, gran difesa di Smailacic, palla recuperata dalla Virtus perché il tentativo di Parks non è arrivato nemmeno al ferro. Hackett, 3.58 al termine del secondo quarto, momento positivo per la Virtus. Hackett per Momodiouf, marcato da Tessitori, ancora Diouf, vorrebbe andare da Edwards, e allora Diouf si avvicina a canestro, scarica per Nyang all'angolo da tre punti, corto, salì Nyang, rimbalzo da parte di Jordan Parks, era un tiro importante per la Virtus che poteva regalare il più 13. Bowman rientra bene in difesa, Hackett, ancora Bowman, deve ricominciare tutto. Bowman, occhio al blocco di Parks, si mette in proprio da tre punti sul ferro e lascia sfilare il pallone fuori. Edwards sta attaccando malissimo Venezia, senza idee, si affida alle giocate dei singoli, e così la Reyer rischia veramente di rimettere in gioco Bologna e poi andare a vincere alla Virtus Arena un'eventuale gara 5 sarebbe molto molto difficile per la formazione di Neven Spacchia. Palla per la Virtus, che ha 3 minuti e 27 secondi da giocare prima della conclusione del primo tempo, e attacca con Daniel Hackett, va subito da Edwards, marcatura fissa di Bowman sul marcatore, miglior marcatore di Eurolega della passata stagione, Saliu Liang, sbaglia ancora l'appoggio, troppo molle sulle gambe, Nyang prende il pallone, Candy, RJ Cole per Parks attacca Edwards, arriva il raddoppio di Diouf, c'è però lo scarico perfetto per Tessitori che va a segno in ritardo, Saliu Liang, time out chiamato da coach Jakovlevic. Venezia 30, Bologna 38, 3 minuti, 2 secondi all'intervallo lungo. Studio.
1: Parliamo di volley perché sta andando in scena a Brasilia, quindi al centro del Brasile, nella capitale, la sfida fra Italia e Turchia, Volley Nations League Femminile 2026, partita che negli ultimi anni è diventata di sicuro una delle grandi classiche del volley femminile internazionale. Si ritrovano di fronte per la terza uscita di questa Nations League, ma rispetto ai confronti che hanno infiammato Europa, Nations League e tornei olimpici, queste due squadre sono molto diverse perché tante campionesse sono rimaste a casa per recuperare energie dopo una lunga annata di volley. Risultato nel primo parziale di 8 a 5 per l'Italia, partita iniziata da pochissimo, e vi daremo conto e aggiornamenti per quanto riguarda questa partita nel corso dell'ora e mezza che ci rimane ancora insieme qui a Zona Cesarini. Nel mentre stiamo seguendo in diretta una sfida fondamentale, importantissima per quanto riguarda i playoff, le semifinali di Lega di Basket, quella fra Venezia e Bologna, gara 4, Venezia avanti 2-1 nella serie. Torniamo da Massimo Barchesi.
0: E Bologna invece avanti in questa gara 4 di 8 lunghezze, 38 a 30, a 3 minuti esatti dalla conclusione del primo tempo. Si torna a giocare dopo il time out, Hackett in palleggio, Hackett supera la metà campo, gli va incontro Nyang, consegnato nuovamente per Danny Boy, va colla su di lui, arriva Edwards, sbaglia Edwards, regala il pallone a Parks, poi Candy, contropiede di Venezia, resta il tiro da tre punti, se la sente RJ Cole e segna da tre e riporta Venezia a meno 5, 38 a 33. Cole da tre punti, 8 per lui, 2 minuti e mezzo al termine del primo tempo. Hackett per Diouf, Tessitori su di lui, ancora Diouf per Edwards, marcato strettissimo da Bowman, arriva il blocco e Edwards, vediamo un po', Edwards sta rischiando tanti

bellissimo, c'è stato un tocco sul passaggio di Edwards da parte di Bowman, palla ancora per la Virtus che ha solo 6 secondi però per tirare, 2 minuti e 22 invece al termine del primo tempo. Vediamo se alza l'intensità difensiva Venezia in questo finale di primo tempo. Edwards deve fare tutto.

intelligenza cestistica da parte di Carson Edwards, che va in lunetta, un attacco veramente difficile, complicatissimo quello della Virtus, è risolto con la penetrazione di Edwards, che ha subito il tentativo di stoppata irregolare da parte di Tessitori. Edwards segna il primo. Edwards 14 punti, 39-33 per la Virtus, seconda opportunità, ancora Carson Edwards, 2 su 2, sono 15 punti per lui, con la Virtus che è sul più 7 ora, 40-33, 2 minuti e 15 secondi al termine del primo quarto. Parks per Candy, ancora Candy, eccolo il pick and roll ancora giocato da Tessitori. Parks fitta la tripla, step back, arriva adesso la tripla di Parks, lunghissimo, rimbalzo di Hackett, altro errore da 3 da parte della Reyer, e allora Nyang, e qui la Venezia non deve concedere queste nuove opportunità alla Virtus Bologna, perché la Virtus vuole scappare. Ancora Edwards all'appoggio, stavolta sbaglia il layup, rimbalzo di Cole, poi Parks contro Nyang, difficile tirare perché Nyang gli copre la visuale, infatti sbaglia Jordan Parks, pallone per Hackett, Momo Diouf, ancora Diouf, può andare fino in fondo, sotto canestro, si libera, di forza, appoggia, segna Momo Diouf, time out Spagna che allarga le braccia e richiama i suoi giocatori in panchina. 1 minuto 29 secondi all'intervallo lungo, più 9, ed è più 9, non è massimo vantaggio perché la Virtus è stata anche più 10 sul 38-28, siamo 42-33 dopo il canestro di Momo Diouf. Andiamo un po' a leggere le cifre della partita prima di raccontarvi questi ultimi 89 secondi che ci separano dal termine del primo tempo. Venezia il 67% da due punti, ha il 25% da 3 con 4 su 16, ha tirato un solo tiro libero, pensate un po', fino a questo momento. Poi vediamo un po' i rimbalzi sono 13, le palle perse sono esattamente 4 e gli assist sono 10. La Virtus invece ha il 56% da 2, il 41% da 3 con 7 su 17, 3 su 3 ai liberi, stanno tirando veramente pochissimo dalla lunetta le due squadre, anche perché usano molto il tiro da 3, 3 su 3 ai liberi per Bologna che ha 19 rimbalzi, quindi ben 6 in più rispetto a Venezia, 5 palle perse e 11 assist. Allora, Venezia è tornata in campo e la Virtus è ancora intorno a coach Jakovlevic. Eccola la formazione campione d'Italia in carica, che vuole tornare in fiera tra 48 ore per giocarsi gara 5 e per ritrovare Milano in finale. Fallo di Diouf, lontano dal pallone, tiri liberi Venezia, tiri liberi per la Reyer, tiri liberi per Amedeo Tessitori. 1 minuto e 26 secondi al termine del primo tempo, 33 Venezia, 42 Bologna. Tessitori, 6 punti per lui fino a questo momento in lunetta, con i tiri liberi, la concentrazione dell'ex virtusino, ed è il canestro, entrato il pallone con un po' di fortuna. Tessitori fino a questo momento ha 0 rimbalzi, stranamente, 7 punti però. Ancora Medo Tessitori, si concentra Medo Tessitori, seconda opportunità, 2 su 2, 2 su 2 per Tessitori, 35 Venezia, 42 Venezia. Segno dunque Tessitori, che se ne torna in panchina. Tessitori che ha due falli, lo vuole preservare in questo finale di primo tempo, coach Spaga giustamente. Rientra Orton, Nyang, va Bowman su di lui perché Candy è andato su Edwards, quindi cambio di marcatura ordinato da Spacchia. Ancora Nyang in palleggio, un po' complicato, fallo di Bowman e sono tiri liberi per Saliu Nyang. La difesa sicuramente si alza l'intensità, quella di Venezia, però un po' troppo in questa circostanza. Saliu Nyang in lunetta con i tiri liberi a 1 minuto e 14 secondi dalla conclusione del primo tempo. Nyang fino a questo momento 6 punti, primo tiro libero per Saliu Nyang che sbaglia Saliu Nyang, 74,7% in campionato, prima di questa sera era 60,
65-87, ora è

0: 75 su 88, ancora Salio Niang. Secondo libero, è fuori pure questo, 0 su 2 Niang, rimbalzo Venezia, palla per la Rey, è importante questo possesso, 1-0-9, al termine del primo tempo, Cole in palleggio, vediamo il consegnato a Parks, Candy, gioco a due con Parks, marcato da Edwards, vediamo se lo attacca nell'uno contro uno, 5 secondi per tirare, raddoppio su Parks che rischia di perdere palla e la perde, grande raddoppio della Virtus in difesa. E Parks che vorrebbe fallo, ma non c'era assolutamente, è stato letteralmente chiuso, non ha visto compagni di squadra e ha perso il pallone a 51 secondi, era un attacco importante, giocato nel modo peggiore direi da Venezia, 42-35, 7 di vantaggio per Bologna, si riprende a giocare con la rimessa Virtus, Niang per Hackett supera la metà campo, in questo momento si allarga Iallo, rientrato in campo, poi in Diouf contro Horton, Diouf, una serie di palleggi, sta arrivando Edwards, chiuso da Horton che gli porta via il pallone, bravissimo Horton, trattamento del pallone non esaltante da parte di Edwards, dall'altra parte della spaglia, l'appoggio Bowman, palla per la Virtus, ultimo tocco di RJ Cole, palla per Bologna a 30 secondi, qualche errore di troppo da una parte e dall'altra in questo finale di partita, rientra Matt Morgan, protagonista di questo primo tempo con 12 punti, con triple importanti, Matt Morgan esattamente 3 su 4 dall'arco per lui, 12 punti, si gioca 30 secondi al termine del primo tempo, Hackett va nella metà campo avversaria, rincorso da Cole, si ferma, palleggia, scambia con Niang che va nuovamente da Hackett, il taglio di Morgan, va Edwards fuori dall'arco, marcato da Candy, Edwards 8 secondi per tirare, Edwards da lontanissimo, ci prova, sbaglia Edwards, pallone recuperato da Cole dopo il 3 su 3 dell'inizio di partita, 5 errori di fila da 3 per Edwards, ancora Cole, attacca, fallo di Morgan, attenzione, terzo fallo, terzo di Morgan, tiri liberi per Cole, preziosa giocata da parte del giocatore uscito dall'università di Huskies, ed ora in lunetta, tiri liberi per RJ Cole, uno dei migliori tiratori, a cronometro fermo 90,4% e si conferma tale, segna il primo, poi 3 secondi e 6 decimi per la Virtus per andare a canestro, ancora Cole, 36 Venezia, 42 Bologna, RJ Cole, vediamo se va pure questo, secondo libero, assegno pure questo, 37 Venezia, 42 Bologna, Cole sale a quota 10 punti ed è l'unico giocatore di Venezia in doppia cifra, arriva Hackett davanti alla nostra postazione a rimettere il pallone in gioco, 3 secondi 6 decimi per tirare, a disposizione della Virtus, lungo per Niang, vediamo se ci arriva, Salio Niang, sì, gran palla, lob da giocatore di football americano di Hackett, Morgan sul ferro da 3, si guarda l'arbitro ironicamente perché vorrebbe un fallo, i tifosi in parterre invitano Morgan a rialzarsi, Morgan che se li guarda e non deve commettere sciocchezze, Morgan, perché può beccarsi pure il tecnico, così come Jakovlevic che sta protestando con gli arbitri, seguiamo questo finale di primo tempo piuttosto animato, è meglio per i giocatori della Virtus recarsi negli spogliatoi, cosa che accade in questo momento, ma Jakovlevic non è pago ancora, sta ancora protestando e deve portarlo via il direttore sportivo Ronci, ora si avvia infuriato il tecnico della Virtus negli spogliatoi, probabilmente c'era stato un tocco sul braccio di Matt Morgan. Allora finisce il primo tempo con la Virtus Bologna avanti sulla Rayer Venezia 42-37, era più 5 anche gara 3, era 45-40 esattamente il parziale per la Virtus due giorni fa, 42 Bologna, 37 Venezia, intervallo lungo al taglierchio di gara 4 della semifinale dei playoff con Venezia, lo ricordiamo che si sta giocando il primo match point per andare in finale. Studio.
1: Perfetto, grazie a Massimo Barchesi, torneremo a seguire Venezia-Bologna alla fine dell'intervallo, ora ci spostiamo invece in Grecia perché domani l'Italia giocherà a Creta contro proprio la Grecia, lì per noi c'è Daniele Fortuna, atterrati da poco immagino Daniele.
2: Sì, buonasera, ciao Giacomo, sì, con Sergio Ciani, siamo andati allo stadio prima naturalmente dall'aeroporto, un aeroporto

0: già piuttosto affollato, è la fine settimana, quindi insomma qui c'è già clima di vacanza con tanti voli, magari tanti voli low cost, tanti turisti che sono atterrati sabato sera, e quindi adesso siamo nella città, dalla parte portuale di Creta, che comunque è un'isola lunga, la quinta isola del Mediterraneo per estensione. L'Italia giocherà domani nello stadio Pancration a Heraklion, questa è la località, e lì siamo andati a seguire la conferenza stampa di Silvio Baldini e di Davide Bartesaghi, il giocatore del Milan. Lo stadio è uno degli stadi che ospita le partite della nazionale greca, il Pancration appunto, 26.000 spettatori, stadio veramente a due passi dal mare, molto suggestivo. Ha parlato della partita, delle sensazioni, insomma sempre abbastanza filosofico ma comunque molto puntuale, Silvio Baldini, discorsi e questioni sui settori giovanili che si sono impoveriti nel corso degli anni. Ci sono state delle domande anche dei giornalisti greci a proposito della crisi del calcio italiano, del fatto che l'Italia comunque non si è qualificata per le ultime tre edizioni dei mondiali, questioni che riguardano anche la metodologia, ha detto Silvio Baldini, cioè i giocatori anche da giovani devono cercare di stare in campo il più possibile. E a proposito della sua metodologia per i giocatori già professionisti, per quelli della nazionale, possiamo ascoltare che cosa ha detto.
1: E quando viene in nazionale la cosa più importante è che trova una metodologia, non viene in nazionale per scaricare la fatica della partita, non viene in nazionale per cercare tatticamente di essere messo bene in campo, non viene in nazionale solo per fare quelle giocate che possono far male. Lui viene in nazionale perché c'è una metodologia, tutte le mattine deve fare il peso, tutte le mattine va in palestra, va a fare tutti gli esercizi per la schiena, per le gambe, deve fare il percorso della salute, sauna, bagno turco, crioterapia. Questo è un tipo di metodologia. E poi la metodologia è quella del campo. Noi siamo venuti da Lussemburgo, siamo arrivati alle 2, abbiamo mangiato a Coverciano, si sono andati a riposare, ho fatto allenamento alle 7 di sera, alle 6 e mezza abbiamo fatto la riunione tecnica, alle 7 di sera loro si sono allenati fino alle 8. E quindi questa metodologia nel calcio il più delle volte non c'è. Secondo me, se non si lavora sulla metodologia, il nostro calcio rimarrà sempre ancorato a dei piccoli vizi, a dei piccole delle cose dette ma non dette, a piccole superstizioni.
2: Questo Silvio Baldini. Daniele Fortuna, noi in questo pomeriggio abbiamo intervistato Massimiliano Cappellini, che adesso è direttore area scouting dell'Empoli, ma ha giocato tanto con Silvio Baldini, allenatore proprio ad Empoli. Empoli che è un luogo dove di calcio giovanile insomma se ne fa un'eccellenza, e immagino che anche lì, no, in quelle esperienze poi si è riuscito ad affinare questa sorta di metodologia che probabilmente bisognerebbe riproporre un po' in tutte le squadre di Serie A.
0: Sì, bisogna far giocare di più i ragazzi, più sport probabilmente. Ne ha parlato, adesso non l'abbiamo ascoltato, magari poi potremo farlo ascoltare più avanti anche nella giornata domani, Silvio Baldini. Probabilmente magari si ispira anche, oppure si rifà al metodo norvegese, cioè in Norvegia, come sappiamo, i ragazzi fanno tanti sport, c'è cioè una multidisciplinarietà per tutti i ragazzi. Abbiamo sentito per esempio in passato Tosby della Cremonese, diceva che lui aveva cominciato con lo sci di fondo, naturalmente anche gli sport della montagna, ma poi il tennis, poi a un certo punto ha deciso di continuare con il calcio. Ecco, tanto sport, quello che diceva Baldini, bisognerebbe magari cercare di fare sport anche prima di andare a scuola, per chi vuole intraprendere questo tipo di carriera, per chi ha l'ambizione di farlo, per chi vuole farlo. Ecco, questa è un po' la sua idea. Poi ci sono state anche le domande, dicevo, dei giornalisti greci sui motivi di questo lunghissimo passaggio a vuoto del calcio italiano, che poi riguarda anche l'Under 21, adesso allenata da Silvio Baldini, che non si qualifica a un'Olimpiade addirittura dal 2008. Sono 20 anni. Sentiamo qual è stata la valutazione, l'analisi di Baldini.
1: Come può spiegare che c'è stata un'involuzione? Che l'Italia, una volta per un gol all'ultimo minuto, un'altra volta per il calcio di rigore e un'altra volta con la Svezia che siamo andati fuori, abbiamo avuto un'involuzione, non ci siamo accorti che il nostro calcio andava incontro a dei problemi, che non avevamo più un cambio generazionale, non avevamo più

0: i giocatori bravi come avevamo prima. E quindi non riuscendo a capire questo, non abbiamo capito dove poter intervenire per migliorare i nostri settori giovanili.
1: Dove intervenire per migliorare i settori giovanili? Si sta lavorando tanto adesso con le nazionali giovanili, tra l'altro ne abbiamo una, l'Under 17, in finale a un mondiale, però ci proiettiamo verso questa sfida contro la Grecia. Novità di formazioni, qualche indizio in più che siete riusciti a raccogliere?
2: Naturalmente sono due amichevoli, devo dire Baldini molto trasparente, ha dato proprio la formazione per intero. Ci saranno tre cambi rispetto alla nazionale che ha cominciato la partita in Lussemburgo. Confermato naturalmente Donnarumma in porta, poi primo cambio Anor gioca a destra al posto di Favasuli, poi in mezzo la coppia di centrali non si tocca e giustamente vanno bene gli esperimenti, ma insomma fino a un certo punto. Quindi ancora una volta Comuzzo e Chiarodia, a sinistra confermato Bartesaghi che ha parlato in conferenza stampa, ha detto la sua anche lui, brevissimo inciso sulla difficoltà del calcio italiano, e anche lui ha offerto come possibile soluzione o comunque come primo rimedio le Under 23, perché lui lo scorso anno ha giocato i playoff di Serie C con Milan Futuro e quest'anno si ritrova in nazionale dopo una stagione di alto livello da titolare con il Milan. E comunque Bartesaghi a sinistra, poi in mezzo il terzetto che ha giocato dall'inizio nel Lussemburgo, vale a dire Lipani regista, come mezze ali Pisilli e Ndur. I cambi davanti, che Rubini è tornato a casa infortunato e dunque parte con Leoscio, ma questa volta non a sinistra ma a destra con Pio Esposito, e si cambia dall'altra parte, giocherà Ekator del Genoa.
1: Ti chiedo un'ultima cosa prima di lasciarti, Daniele, della Grecia, e insomma di che squadra dobbiamo attenderci in vista di questa amichevole di domani.
2: Beh, ha parlato Duvikas, che ormai abbiamo imparato a conoscere, è una delle sorprese del Como, perché poi alla fine dietro a Lautaro Martinez, come gol segnati in questo campionato di Serie A, si è piazzato il numero 11 del Como con 14 reti, e ha detto in conferenza stampa che vuole chiudere al meglio a questa stagione per lui già molto fortunata. C'è un po' di disappunto, diciamo così, ancora da parte dei tifosi greci, delle persone, degli abitanti di Creta, che speravano di vedere comunque una nazionale con tutti i titolari, quindi magari con Barella, con Di Marco, insomma con i giocatori che ahimè non sono riusciti a centrare la qualificazione alla mondiale, e non con i giovani. Questa è una polemica che risale a insomma qualche settimana fa, a 10 giorni fa, la protesta da parte del commissario tecnico della Grecia Jovanovic. Noi vogliamo allenarci bene in vista della Nations League, questo aveva detto, dunque non con l'Under 21, però poi le cose sembra che siano un po' rientrate, c'è sempre interesse per la nazionale italiana, però facciamo attenzione, perché la nazionale greca è certamente più forte della Lussemburgo, è anche una nazionale in ascesa anche se non si è qualificata ai mondiali, dunque esame ancora più significativo e interessante per i ragazzi di Baldini.
1: Appuntamento domani alle 21 all'interno di Domenica Sport. Grazie a Daniele Fortuna per essere stato con noi, a domani quindi.
2: A te, grazie a voi.
1: Ora ci ascoltiamo KC and the Sunshine Band, That's the Way, e poi subito dopo c'è il GR1 delle 21. Rimanete con noi perché c'è ancora un'ora insieme, dovremo seguire il finale anche della partita di basket fra Venezia e Bologna.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

0: Ore 21.
1: GR1.
2: In studio Francesca Giannini, buonasera. In migliaia hanno preso parte al corteo della CGIL per le strade di Amendolara e provincia di Cosenza dopo l'omicidio dei quattro braccianti bruciati vivi lunedì scorso. Presenti anche esponenti di PD, 5 Stelle e AVS. A guidare i manifestanti il segretario della CGIL Maurizio Landini. Sentiamo le sue parole.
3: Questo è un sistema che colpisce chi vuole fare l'imprenditore seriamente e favorisce invece i banditi e in alcuni casi, come sappiamo, favorisce anche la malavita organizzata. Penso che la maggioranza del nostro paese è fatta di persone per bene, di persone oneste, che non accetta più questa condizione, ma loro non si può né stare zitti né disperare che passi la nottata perché torna tutto come prima, no? Abbiamo bisogno di indignarci, di una rivolta delle coscienze.
2: Il viaggio del Papa in Spagna, Leone XIV torna a parlare di pace, insiste sulla necessità di un negoziato per l'Ucraina e sottolinea la complessa situazione in Libano. Il pontefice esorta poi ad uscire dalla cultura dello scontro e dagli approcci identitari. Ad attenderlo per la veglia di preghiera una Plaza de Lima stracolma, oltre 400.000 le persone, soprattutto giovani, presenti secondo i primi dati forniti dagli organizzatori. Medio Oriente, Israele continua l'offensiva su entrambi i fronti ormai riaperti, Gaza e il sud del Libano. Nella striscia 7 i palestinesi uccisi, almeno 15 i feriti in un attacco contro un campo di sfollati. Nel paese dei cedri una decina le vittime in due raid aerei, una ha colpito un'auto su una strada vicino a Nabatieh, morti 3 militari a bordo. Un crimine, un assalto allo Stato e a tutto il popolo, lo definisce il premier libanese Salah. La questione Iran, restano in stallo le trattative di pace. Teheran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con i raid notturni contro le postazioni di sorveglianza costiera nel Golfo. Washington inoltre si rifiuterebbe di sbloccare 24 miliardi di dollari di beni congelati. La nazionale iraniana di calcio è intanto partita per il ritiro in Messico in vista dell'esordio ai mondiali il 15 giugno a Los Angeles contro la Nuova Zelanda. I visti per entrare negli Stati Uniti concessi ai giocatori sarebbero però stati negati a parte dello staff. La cronaca ora. L'ipotesi è che sia stata una fuga di gas a generare l'esplosione della palazzina a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo che ha provocato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 2. A perdere la vita un informatico di 47 anni, una donna di 89 e il

0: figlio 60enne estratto prima vivo dalle macerie, poi deceduto in ospedale. A Milano ora per l'omicidio alla stazione Certosa, identificati altri componenti della gang che ha ucciso Gianluca Ibarra Silvera, pugnalato la sera del 26 maggio scorso.
1: È Jefferson Smith Echevarria Verano, un 19enne di origini peruviane, il primo fermato per la morte di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso in un agguato alla stazione di Milano Certosa il 26 maggio scorso. A riconoscerlo il fratello della vittima, che era sfuggito all'aggressione. Con precedenti per rapine e lesioni e un decreto di espulsione pendente, nel suo appartamento sono stati trovati i vestiti che indossava il giorno dell'omicidio. Vive nell'Interland milanese, a Canegrate.
2: Ogni tanto si acchiappano qua in stazione, che probabilmente si incontrano e quindi succede il pandemonio.
1: Si cerca anche un altro ragazzo di 20 anni, anch'egli di origine peruviana, scappato all'estero, forse in Spagna. In tutto sono 8 gli indagati tra i 20 e i 22 anni, eseguite anche numerose perquisizioni. Si cerca di ricostruire la dinamica e il movente. Prima il diverbio, la vittima e il fratello stavano riaccompagnando il padre a casa vicino alla stazione, quando hanno incrociato la banda che si presenta come parte della gang sudamericana dei Latin Kings, altro aspetto su cui sono in corso verifiche. Al ritorno in stazione, l'assalto. In tutto sono 17 gli aggressori, già identificati. Il fratello e un amico riescono a scappare, Gianluca cade e viene colpito a morte. Tra le ipotesi, quella di un rito di iniziazione. Francesco Perugini, GR1.
0: Meteo, ancora qualche pioggia al centro-sud, sereno al nord, estese aperture nella notte, ad eccezione delle pianure toscane, dove sono previste nubi. Musica pura dell'Artico, a Venezia, al forum internazionale dedicato al pianeta acqua, Chiara Luzzana, artista del suono, presenta il progetto Sonartico.
3: Noi siamo suono, l'ambiente è suono, e se il cambiamento climatico incide sul circuito vitale, le cose cambiano e niente e nessuno si salva da solo. Chiara Luzzana, sound artist e compositrice di fama internazionale, ha presentato Sonartico, un progetto immersivo.
4: È un progetto che nasce dalla necessità di preservare una memoria sonora che inevitabilmente finiremo per perdere, quella di un luogo fragile come il Circolo Polare Artico, e mi sono avventurata in questa spedizione su un velivolo completamente da sola per 30 giorni di pura luce e altrettanti giorni di buio, questo per poter registrare gli stessi suoni in momenti diversi. E quello che ho notato è che effettivamente il suono sta cambiando la velocità della luce insieme a quanto cambia l'ecosistema.
3: Non ha avuto paura ad affrontare un'esperienza del genere totalmente sola e senza connessione internet?
4: Ho voluto mettere alla prova me stessa in tutti i modi e con tutti gli sforzi possibili. Ci sono stati momenti di pura paura, di pura solitudine, e proprio in quelli ho ascoltato di più.
3: Aurelia Carafa, GR1.
0: È tutto per questa edizione, la linea torna sabato Sport, prossimo GR1 alle 22, buon ascolto.
5: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sabato Sport. Torniamo insieme qui a Sabato Sport, sono le 21:06:30, Giacomo Prisca al microfono con voi, ma soprattutto Venezia-Bologna, basket, i playoff, gara 4 della semifinale, Massimo Barchiesi.
9: Sì, è iniziato il secondo tempo, mancano 7:29 al termine del terzo quarto, la Virtus Bologna avanti di 8 punti sulla Reyer Venezia, 51-43, Venezia che si era riportata a meno 3 all'inizio del terzo quarto con i liberi di Tessidori, ma poi la Virtus che sta giocando meravigliosamente, soprattutto cercando i suoi lunghi, ora fallo su Momo Diouf, sta giocando molto concentrata. La formazione campione d'Italia in carica e la presenza di Daniel Hackett è decisiva. Davvero una visione di gioco da veterano, da grande esperto di queste battaglie decisive nei playoff, sta smistando assist su assist Hackett, Diouf in lunetta con i tiri liberi, a segno il primo, 52-43, una Virtus che come detto è nella stessa situazione della serie ai quarti di finale con Trento, era spalle al muro sotto 2-1 con gara 4 da giocare, su sbaglia nel frattempo il secondo libero Diouf, 43 Venezia 52 Bologna con gara 4 da giocare sul campo di Trento, eppure la Virtus ha reagito benissimo andando a vincere e poi chiudendo i conti alla Virtus Arena. Stessa situazione anche contro Venezia.

appunto 2-1 con gli avversari al match point, con gara 4 da giocarsi sul campo della Reyer, che si sta giocando in questo momento una partita da dentro fuori, e la Virtus la sta giocando veramente da par sua, da squadra campione d'Italia. Gol che sta reggendo da solo l'attacco di Venezia in questo terzo quarto. Tessitori chiuso sotto canestro, fallo di Niang, tiri liberi per Amedeo Tessitori che arringa il taliercio. Un momento difficile nuovamente per la Reyer, che sta inseguendo gli avversari da parecchio tempo. 52 Bologna, 43 Venezia, che se vince stasera va in finale contro Milano, altrimenti si andrà a gara 5 lunedì alla Virtus Arena. Amedeo Tessitori, 10 punti per lui, ma per quanto riguarda i rimbalzi è ancora incredibilmente fermo a 0. Segna il primo libero Tessitori, meno 8 Venezia, 6:59 al termine del terzo quarto. Ancora Amedeo Tessitori, si concentra davanti alla curva dei tifosi più accesi della Reyer Venezia e sbaglia il suo primo tiro libero della partita. 5 su 6 la sua percentuale, 44 Venezia, 52 per Bologna. 11 punti di Tessitori, Hackett all'angolo, manda vuoto Call, poi attraversa l'area pitturata, scarica per Iallo, una virata, poi non controlla Niang, palla rubata da Venezia, alley-oop e schiacciata di Bowman sull'alzata di Call, a segno Bowman dopo la palla persa della Virtus. 46 Venezia, 52 Bologna, e ci riprova a rimontare la Reyer. C'è Edwards che crea il panico sotto per Diouf, l'appoggio, il canestro, è immarcabile la Virtus quando va sotto canestro a servire i suoi lunghi, e sta salendo notevolmente Momo Diouf, che è a 9 punti. Gol 54-46, Tessitori batte Diouf, ultimo tocco a rimbalzo di Hackett, palla per Venezia, gran difesa di Momo Diouf su Amedeo Tessitori. 6 minuti e 6 secondi al termine del terzo quarto, 54 Bologna, 46 Venezia, che ha un nuovo possesso con 11 secondi per tirare. Esce Hackett, rientra Dos Santos, comunque ottimo contributo da parte di Daniel Hackett. Vediamo Bowman contro Dos Santos, lo attacca, alza la parabola e segna. È vulnerabile nell'uno contro uno, è vulnerabile nell'uno contro uno Dos Santos. Ancora meno 6 Venezia, con R.J. Cole che sale a quota 16 punti. Poi dall'altra parte si inventa letteralmente un canestro Saliu Niang, e va a esultare con i suoi tifosi. Prodezza di Niang, canestro pesante e primo fallo fischiato a Jordan Parks. Tiro libero supplementare per Saliu Niang, giocatore dotato veramente di un atletismo come nessun altro, e se ne sono accorti in America ovviamente. Libero supplementare a segno, giocata da tre, importante perché riporta Bologna sul più 9. Niang che va in doppia cifra, Saliu Niang già lo era a dir la verità, ora sale a 14 punti. 57-48 per la Virtus, 5 minuti e mezzo al termine del terzo quarto. Gol sotto, assist perfetto per Tessitori, che non deve far altro che appoggiare a canestro dimenticato dalla difesa della Virtus. 50 Venezia, 57 Bologna. Tessitori che sta salendo tantissimo ora per quanto riguarda il bottino personale, 13 punti, però ancora deve catturare rimbalzi. Dos Santos, 5-10 al termine del terzo quarto, ancora Dos Santos per Diouf, vorrebbe Saliu Niang, sfondamento, palla in attacco di Momo Diouf, ottima difesa di Tessitori, e palla persa per la Virtus, è la numero, vediamo un po', numero 8, palla persa numero 8 per la Virtus Bologna. 50 Venezia, 57 Virtus Bologna, 5 minuti e 6 secondi al termine del terzo quarto. Vediamo in campo Wilcher, 0 su 5 dall'arco per il canadese, ma Neven Spakia evidentemente ancora fiducia in lui. Si gioca con Kyle Bowman in palleggio. Palleggio di Bowman, lui a portar palla, eccolo, si fa vedere Cole. Gol che nell'uno contro uno ha creato parecchi danni alla difesa Virtus, e ci riprova, vediamo se gioca il pick and roll, alza la parabola, sbaglia, sfortunato, ecco il primo rimbalzo di Tessitori che va a segno, il primo rimbalzo della partita di Tessitori, riporta la Reyer sul meno 5, 15 punti di Tessitori. Niang è libero, rinuncia alla tripla, va sotto il canestro, va via deportato fuori da parte.

Barça, ancora Nyang in arretramento col tabellone, sbaglia, rimbalzo lungo di Wiltshire, pallone per Cole, lungo per l'alley-oop e il pallone non entra, vediamo un po', niente da fare per Venezia che ha gettato al vento con Jordan Parks un alley-oop incredibile, pallone che non è entrato, poi interferenza dello stesso Parks, palla persa per Venezia, è comunque una giocata coraggiosa che ci stava peraltro perché era lì sotto il canestro, era lì sotto il canestro Jordan Parks che ora viene cambiato da Spacchia. Vediamo un po' con l'attacco, è entrato Whittle, Dos Santos, l'alley-oop questa volta è buono dall'altra parte di Diarra sull'alzata di Dos Santos, 52 Venezia, 59 Bologna, 6 punti per Diarra, Cole sotto mano ancora, RJ Cole imprendibile, ancora lui a segno, RJ Cole 18 punti, Dos Santos da 3 punti, lungo, rimbalzo in attacco però prezioso di Diarra. Ancora Virtus, il taglio di Edwards, l'appoggio, il canestro, torna a segnare Carson Edwards, non lo faceva da tanto, 54 Venezia, 61 Bologna, Edwards sale a 17 punti, dall'altra parte c'è fallo, fischiato alla difesa virtusina, 3-42, è il primo fallo di Yallo e si sta alzando l'aspetto agonistico della partita. Wiltshire va in lunetta per Venezia, vediamo se il canadese si sblocca almeno ai tiri liberi, fino a questo momento prova assolutamente da dimenticare con 2 punti, 1 su 1 da 2 ma 0 su 5 da 3, primo viaggio in lunetta per Kyle Wiltshire, l'ala 33 ex Olimpia Cos, Malaga, Tur Telecom e Tenerife, anche una stagione in NBA con gli Houston Rockets. Kyle Wiltshire a 3.42 al termine del terzo quarto, sbaglia il primo, sbaglia corto, non è serata per Wiltshire, secondo libero, e questa è una pessima notizia per Venezia perché ha bisogno dei punti del canadese che lo ricordiamo dopo un inizio trionfale alla Virtus Arena con 26 punti, poi non si è ripetuto soprattutto in gara 3, 8 punti, 14 punti in gara 2, quella inutile per Venezia, persa nettamente, 1 su 2 per Wiltshire, 55 Venezia, 61 per la Virtus che attacca ancora con Edwards, sbaglia ma c'è Salyun Yang, tappo invincente di Salyun Yang, che partita Yang, 63-55, Yang 16 punti per Yang, stoppata di Yang su Orton, Salyun Yang dominante in questo momento delicato della partita, 14 punti per lui, 5 rimbalzi, mettiamoci pure questa stoppata, rimessa a Venezia, Candy, occhio, ha rischiato la violazione di 5 secondi, Wiltshire, Cole, 3-14 al termine del terzo quarto, e Venezia non riesce a completare la rimonta, è stata ricacciata a meno 8, occhio a Cole, attacca Diarra, alza la parabola, corto, c'è Orton però a prendere il rimbalzo e a segnare, prezioso rimbalzo in attacco di Orton, 57 Venezia, 63 Bologna, che è sempre avanti ma non riesce a staccare gli avversari che sono sempre lì, Dos Santos, fallo di Candy su Edwards, quarto di squadra per la Reyer, la Virtus è già in bonus, secondo fallo per Leonardo Candy, secondo fallo per Leo Candy, 2 minuti 50 secondi al termine del terzo quarto, 63 Bologna, 57 Venezia, è rientrato Morgan con 3 falli, vediamo la sua rimessa per Dos Santos, attacca la Virtus, Dos Santos, scarica Yang da 3 punti all'angolo, Yang ancora Salyun Yang, 57-66, più 9 Virtus, monumentale, 19 punti Salyun Yang, gol Candy e le triple stanno facendo la differenza adesso, Candy in difficoltà contro Diarra, arriva Wiltshire marcato benissimo da Yallo, Wiltshire prova, sbaglia da 2, rimbalzo in attacco di Whittle, poi Candy extra possesso per Venezia, Cole da 3 punti non senza marcatura, sbaglia, rimbalzo, ultimo tocco dovrebbe essere di Orton, così è, rimessa Virtus concentratissima la squadra campione d'Italia in carica, trascinata da un immenso Salyun Yang, 19 punti, 6 su 9 da 2, 2 su 4 da 3, poi 1 su 3 dalla lunetta, 6 rimbalzi, davvero fantastico, Salyun anche 4 assist, MVP fino a questo momento.

Salun Yang, ripesa Virtus che è sul più 9, 66-57. Massimo vantaggio è stato più 10 e allora l'opportunità per andare oltre. Smaljacic, 1.55 al termine del terzo quarto. Dos Santos. Dos Santos, pallone per Nyang che ci riprova da tre punti. Nyang caldo, ma sbaglia. Rimbalzo di Horton, poi Cole. Controlla il pallone, 1.40 al termine del terzo quarto. Cole. Ancora Venezia che deve recuperare 9 punti. Wedel, difesa zona da parte della Virtus, 2-3. Attenzione a Cole, la stoppata da parte di Diarra. Nyang arriva Candy, fallo, tiri liberi Salun Yang. Sta spaccando la partita in due Salun Yang. Andrà in lunetta. Fallo di Leonardo Candy, fischiatissimo come sentite dai tifosi della Virtus Bologna che sono alle nostre spalle. Terzo fallo per Leo Candy. Esce Cole che deve prendere un po' di fiato. Rientra Bowman. Entra anche Lever per Venezia. 1.28 al termine del terzo quarto, 66-57. 66-57 e possibilità per il massimo vantaggio per la Virtus. Salun Yang, ancora lui. Fantastico terzo quarto giocato da Yang. E sbaglia però il libero. Questa è l'unica pecca della serata di Saliu, che ha 1 su 4 dalla lunetta. Ancora giocatore della nazionale italiana, pronto con il prossimo tiro libero. Ancora Yang, seconda esecuzione, 0 su 2 un'altra volta e 1 su 5 in totale dalla lunetta per Yang. Allora si è salvata Venezia che è ancora sul meno 9. Bowman, pallone per Whittle, taglio di Bowman, alza la parabola per Horton, poi Bowman recupera, sbaglia da sotto, si lotta, Bowman recupera ancora ma gli porta via il pallone Dos Santos. Che grinta la Virtus, corre Dos Santos, pallone per Smaljacic, deve usare la testa ora la Virtus. Dos Santos, troppa frenesia, Smaljacic da tre punti, a segno. Proprio i due più contestati della Virtus hanno costruito questi tre punti importantissimi. Massimo vantaggio, 69-57, Smaljacic ha realizzato i primi tre punti della partita. Per lui, Candy, ribalta, ancora difesa zona Virtus, in difficoltà la Reyer. Pallone per Bowman, da tre punti Bowman sul ferro, Horton a rimbalzo, poi arriva Whittle che ci, anzi non ci riprova, aveva fittato la tripla. Lever, ancora Venezia, 30 secondi al termine del terzo quarto, sempre Leonardo Candy, mismatch con Smaljacic, una serie di palleggi, deve tirare 2 secondi da tre, Candy sbaglia da tre, rimbalzo lungo però di Whittle. Allora Venezia l'ultimo possesso del no, non c'è là perché poi c'è una discrepanza in realtà di 4 secondi quasi tra i due cronometri. Bowman, 5 secondi per Venezia per tirare. Bowman attacca Yang, scivola, poi in acrobazia sbaglia, ma la difesa Virtus sta facendo la differenza, lotta a rimbalzo, l'ultimo tocco, vediamo un po', gli arbitri sono indecisi pure loro a chi dare la rimessa, non sanno a chi darla. 2 secondi e 3 decimi al termine, è per Venezia, rimessa a Venezia, 2 secondi e 3. Forse andranno a lista replay però perché c'è troppa indecisione, vedo. Vediamo un po' che succede. 2 secondi e 3 decimi al termine del terzo quarto, si va a lista replay. Sono indecisi gli arbitri, non è stato richiesto lista replay dalla Virtus, ma proprio, ho letto proprio negli occhi degli arbitri tanta indecisione, allora meglio non rischiare, giustamente vanno a rivedere il tutto. 2 secondi, 3 decimi al termine di un terzo quarto giocato benissimo dalla Virtus, ecco, rispetto alla gara di due giorni fa quando la Virtus era andata all'intervallo sul più 5, poi ha subito la rimonta prepotente della Reyer nel terzo quarto con Venezia che era andata avanti, poi nell'ultimo anche di 10 punti, di 11 punti che però erano stati quasi rimontati dalla Virtus che era risalita fino al meno 2 per poi cedere negli ultimi istanti di gara. Allora 69-57, ultimo attacco per Venezia, l'uscita di Whittle che deve tirare, scade il tempo, ci prova da tre punti, non prende nulla, difesa buonissima di Smaljacic, termina qui il terzo quarto,
con la Virtus Bologna avanti sulla Rayer Venezia 69-57 con Venezia 65% da 2, 40% da 3 con 10 su 25, 5 5 su 12 dalla lunetta, 42%, qui pesa indubbiamente l'1 su 7 di

Sun Yung-yang, che però è l'MVP della partita. E poi 29 rimbalzi per la Virtus, palle perse sono esattamente 8-19 gli assist per Venezia. Venezia, vediamo un po' le percentuali della Reier: 53% da 2, 20% da 3, 4 su 20, male. 82% ai liberi, 9 su 11. I rimbalzi sono 28, le palle perse sono esattamente 6, gli assist 14, e quindi queste le cifre di Venezia. Sun Yung-yang 19 punti, miglior marcatore della partita, seguito da Edwards a quota 17, in doppia cifra Morgan per la Virtus anche con 12 punti. Venezia ha 18 punti da RJ Cole e 15 da Amedeo Tessitori. Ultimo mini intervallo al Taliercio, gara 4 della semifinale dei playoff, con Venezia che si sta giocando il match point, ma con la Virtus che non molla affatto ed è avanti di 12, 69 a 57. Studio. Yeah.

0: E questo era Ray con Where is my husband qui a Sabato Sport, 21, 27 minuti e 10 secondi. Torniamo da Massimo Barchesi al basket, gara 4 delle semifinali playoff fra Venezia e Bologna. Massimo, un minuto perché poi dobbiamo andare all'Onda Verde.
1: Perfetto, 8 minuti e 42 secondi al termine, 59 Venezia, 69 Bologna, con l'ultimo quarto che si è aperto con due punti di Cole, arrivato a quota 20 punti, è lui che si sta caricando sulle spalle l'intero attacco della Reier Venezia, che se non trova le triple difficilmente riuscirà a ribaltare questa

0: partita. Pallone per la Reyer, ci prova Tessitori, prova da tre punti e segna Tessitori dall'arco, segna Medeo Tessitori, 18 punti e sta ripetendo gara 3 chiusa con 22 punti. 62 Venezia, 69 Bologna, 8 minuti, 25 secondi al termine, studio.
1: Grazie a Massimo Barchesi, Onda Verde, informazioni sul traffico, poi torniamo subito insieme per il finale di Venezia-Bologna Basket.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Una buona serata, vediamo la situazione su strade e autostrade. Partiamo dalla 22 Modena Brennero, lunghe code, un mezzo pesante incidentato tra Bressanone e il confine di Stato direzione Brennero. Poi ci spostiamo in A26, un veicolo in panne, troviamo delle code tra Ovada e diramazione Predosabettole verso Gravellona Toce. In A14 un incidente, ci sono code tra San Benedetto e Grotta Mare verso Ancona, è un'auto che ha sbandato in corsia di sorpasso. In A3 in questo momento code tra lo svincolo di Castellammare e di Stabia in uscita perché arriva da Napoli, e poi sulla Pontina, quindi andiamo verso la capitale, qui il ripristino di un incidente 2 chilometri dopo Campoverde in direzione via Cristoforo Colombo. Però mentre parliamo arriva un aggiornamento, ci porta in A2 autostrada del Mediterraneo, ci sono code, un incidente 9 chilometri dopo lo svincolo Torano-Castello in direzione all'acciamento di Fisciano. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Sabato Sport.
1: Di nuovo insieme, ultima mezz'ora di Sabato Sport e ultimo quarto anche per quanto riguarda gara 4 dei playoff, le semifinali di basket in Lega fra Venezia e Bologna. Massimo Barchesi.
0: Sta cercando di riaprirla Venezia, 6 punti di vantaggio per Bologna, 71-65, due triple di Cole e di Tessitori, ancora Cole, alza la parabola, sbaglia, poi il rimbalzo di Hackett, ma segnano solo in due per la Reyer. Cole e Tessitori, palla per Edwards, Morgan, fallo di Bowman. Pallone difficile, è stato bravo Edwards a salvarlo perché stava per finire in parterre, dove c'è tra l'altro anche Achille Polonara che sta seguendo con grande interesse la prova dei suoi ex compagni di squadra della Virtus. Rimessa per Matt Morgan, Bologna avanti di 6, 71-65, mancano 7 minuti e 10 al termine, una vita. Edwards che si è un po' fermato, dobbiamo dire, dopo il veemente avvio. Palla per Diouf, arresto e tiro, corto, rimbalzo, poi messo fuori dal taglia fuori, salì un Young, Bowman, Parks libero da tre punti, tira, sbaglia sul ferro, era un tiro importantissimo che ha sbagliato Jordan Parks, poteva riportare Venezia a meno 3, rimbalzo Virtus con Edwards, Young ancora per Edwards, sempre Edwards, pallone regalato alla Venezia, errore di Edwards, corre Bowman fallo con una gamba di Edwards per Carson Edwards, è il secondo fallo per Carson Edwards, 6 minuti e 35 secondi al termine, 65 Venezia, 71 Bologna, palla per la Reyer che ha avuto l'opportunità del meno 3 poco fa, fallita da Jordan Parks. Venezia che da 3 a 6 su 23, 26%, ancora Bowman attacca Morgan, Bowman tira, sbaglia, rimbalzo lungo di Hackett che va via, Hackett fino in fondo, Daniel Hackett a segno, eccola l'esperienza di Danny Boy, time out Spacchia, nel momento della rimonta è arrivato lui, Daniel Hackett, due punti importantissimi sono questi che riportano la Virtus avanti di 8, dal potenziale meno 3 al meno 8, è andata a finire la Reyer, 73-65, 6 minuti 23 secondi al termine, una Virtus che tiene botta, Venezia non riesce a completare una lunghissima rimonta perché la Virtus ha allungato già nel secondo quarto, prima della metà del secondo quarto, portandosi sul più 10, da quel momento in poi è stato un elastico con Venezia che ha accorciato fino al meno 5 dell'intervallo lungo, ma poi la Virtus se n'è riandata guidata da uno strepitoso terzo quarto di Salihu Niang fino al più 12 al trentesimo, 69-50.

57. Adesso Venezia ci ha riprovato a rifarsi sotto, era arrivata a meno 6, palla del meno 3 sbagliata dall'arco da Jordan Parks ed ora si ritrova nuovamente a meno 8 grazie alla giocata di Daniel Hackett al cost to cost di Danny Boy. Whittle si torna in campo, 6 minuti 23 secondi al termine, 73 Virtus Bologna, 63 Rayer Venezia. Hackett, andiamo a colloquio con uno degli arbitri, esattamente Gonella. Si gioca Whittle, Candy fa scivolare il pallone per far partire il cronometro nella metà campo avversaria. Cosa che avviene in questo momento? Candy, Tessitori gli va incontro e gli porta via il pallone. Gol, va da Candy, ancora la difesa in zona della Virtus da tre punti, cortissimo, e questa è un'arma importante che sta sfruttando la Virtus. Whittle ha sbagliato e non di poco da tre, con la zona 2-3 si trova in grande difficoltà l'attacco della Rayer, che può bucarlo con un tiro da tre, ma fino a questo momento polveri bagnate. Edwards getta il pallone quasi addosso alla nostra postazione, palla persa per la Virtus e da una parte Venezia non riesce ad accorciare, dall'altra la Virtus non riesce ad allungare e siamo sempre lì, 73-65 per i campioni d'Italia, 5-50 al termine. Vediamo Tessitori contro Diouf, Tessitori, duello tutto azzurro questo, Tessitori semicaccio a segno, gran canestro di Tessitori, 73-67, Tessitori 20 punti, attenzione, ne aveva segnati 22 due giorni fa, 23 di gol, 20 di Tessitori, segnano solo loro in casa Rayer, troppo poco. Morgan, 5-20 a termine, Morgan gioca a 2 con Momo Diouf che va per la schiacciata, fallo, tiri liberi, fallo dovrebbe essere Jordan Parks. Momo Diouf in lunetta, giocano benissimo sui lunghi i giocatori virtussini, giocano benissimo sui lunghi. Ora Hackett davanti a noi sta chiamando Momo Diouf, gli sta dicendo qualcosa a livello proprio questioni tattiche, diciamo. Momo Diouf va in lunetta con i tiri liberi a 5-18 dal termine, 73 Virtus Bologna, 67 Rayer Venezia. Momo Diouf, Bologna tallone d'Achille con i liberi stasera, 5-12 che diventa 6-13 perché Diouf segna il primo, 74-67, 5-18 ancora Diouf. Momo Diouf 2-2, 75-67 e Diouf si conferma fattore importante per la Virtus, sono 11 punti, 2 rimbalzi. Attacca Venezia, sempre Tessitori, alto duello con Diouf, sempre Tessitori può scaricare, lo fa Parks, vediamo il gioco fermo, tripla annullata dal fischio degli arbitri per un fallo alla difesa virtussina, aveva segnato da 3 Jordan Parks. Primo fallo di Niang, 75-67, 5 minuti e 5 secondi al termine, allora esce Parks, rientra Bowman, Virtus in bonus. 3 falli di squadra invece. E qui la difesa della Virtus dorme clamorosamente sulla rimessa e Boom si è trovato da solo a schiacciare. Incredibile errore di comunicazione da parte della difesa virtussina. 69-75. Regalo fatto a Bowman, 7 punti per lui. 4-47. Vediamo difesa aggressiva da parte di Venezia. Hackett, 8 secondi per tirare alla Virtus, blocco di Momo Diouf, pick and roll, giocato benissimo, arriva il tentativo di schiacciata di Yallo stoppato da Parks, palla per Venezia, vediamo la Virtus che rientra in difesa, c'è Candy sotto canestro per Parks, si divincola, scarica per Cole, chiusura perfetta da parte della difesa Virtus su Jordan Parks, Cole da 3 punti sul ferro, rimbalzo di Hackett e altra opportunità fallita del meno 3 per Venezia e potrebbe pagarla la Rayer. Hackett, marcatura strettissima di Candy, 4 minuti 8 secondi al termine, Edwards sfugge, fallaccio, 2 falli ha subito Edwards da Tessitori e da Candy, vediamo gli arbitri assegnano a Tessitori il fallo, subito 2 falli, quarto di Tessitori e quarto di squadra per la Rayer, rimessa laterale in attacco per la Virtus, avanti di 6, 75-69, la Virtus per riportarla in fiera a gara 5, la Rayer per volare in finale e raggiungere Milano, chi la sputterà, e saranno decisive anche le residue energie fisiche.

rimaste, perché hanno speso tantissimo in gara 3, le due squadre stanno spendendo altrettanto in questa gara 4. 4 minuti, 4 secondi al termine, più 6 Bologna e palla in mano. Hackett è determinato, è stato il suo apporto. L'annullamento della squalifica è stata fondamentale. Edwards, la tre punti.

Young, e dovrebbero essere due tiri liberi per l'uomo di Uff, perché volevano il canestro buono, ma direi proprio di no. Vediamo un po' che succede. Sì, anzi è buono, quindi non c'è stato tocco di Young. Il canestro è buono perché l'arbitro segna un tiro libero e quindi Momo Diouf, due punti importantissimi, 77-69. E adesso la Virtus la sta vincendo con i suoi lunghi, con la sua difesa, con i suoi lunghi. Ha trovato il jolly Jakovljevic con una difesa zona. Momo Diouf, bravissimo dalla lunetta, precisissimo, 78-69, 14 punti per Diouf, 7-8, 6-9, ultimi 4 minuti della partita, e adesso si mette male per Venezia, che deve cominciare ad accelerare le proprie azioni, i propri attacchi. Cole, si affida a Cole, alza la parabola, segna ancora RJ Cole, è lui la speranza di Venezia, ma non c'è contributo da parte degli altri, tranne che di Tessitori. 25 di Cole, 20 di Tessitori, poi il miglior marcatore, i migliori marcatori sono Bowman e Parza, qua da 7. Tessitori ruba palla a metà campo su Diouf e va a schiacciare, meno 5 Venezia. Time out Jakovljevic, time out Altadiercio. Tessitori che bissa il 22 di gara 3, 22 punti per Tessitori, 25 per Cole, 78 Bologna, 73 Venezia, 3 minuti e 23 secondi al termine. E non è finita. E non è finita affatto. Indubbiamente sarà molto importante il prossimo attacco della Virtus, che dirà molto. Dirà molto perché non manca tantissimo, ma non manca nemmeno poco, perché 3 e 23 nel basket in una situazione del genere è veramente tantissimo. È una Venezia che comunque lì non molla, non vuole farsi sfuggire questa clamorosa opportunità di giocare una finale dopo 7 anni, da quel 2019 quando batté in finale, una finale bellissima, la Dinamo Sassari allenata all'epoca da Gianmarco Pozzecco, e vinse 4-3 la Reyer, che due anni prima vinse 4-2 la finale con Trento. Due scudetti vinti nel 2017 e 2019 con Walter De Raffaele in panchina. Walter De Raffaele che ha lasciato Cantù e allenerà nella prossima stagione in Giappone addirittura. Si gioca, si torna in campo con Matt Morgan pronto a rimettere il pallone in gioco. 3 minuti 23 secondi al termine, 78 Bologna, 73 Venezia. Attacco fondamentale per la Virtus, e ovviamente c'è Daniel Hackett, l'ha tenuto tantissimo in campo, ma ha fatto bene Jakovljevic. Hackett, ancora il blocco di Diouf. Hackett fino in fondo, Hackett appoggia, Hackett strepitoso, che canestrone in entrata di Hackett, 70-80 a 73, canestrissimo di Hackett. Vediamo da tre punti Parks, Jordan Parks, non molla Venezia, segna, meno 4, Jordan Parks, serve il contributo degli altri per la Reyer in questa finale, non solo Cole, non solo Tessitori, ma anche Jordan Parks, 10 per lui, 2.40 al termine, 4 di vantaggio per la Virtus, occhio, ancora, gioco a 2, Momo Diouf, il taglio di Young, non servito, arriva Morgan, c'è il fallo, tiri liberi, il quinto di Tessitori, pessima notizia per Venezia. Si dispera il Tex, capitano della Reyer, finisce qui la sua partita. Sbatte più volte la mano sul parquet in segno di rabbia. Al limite delle lacrime, Amedeo Tessitori. Finisce qui un'altra sua monumentale partita, anche se non ha catturato tanti rimbalzi, solo 2. Ma 22 punti, ripetuti, 22 di gara 4. 7 su 8 da 2, 1 su 1 da 3, 5 rimbalzi, 2 su 2 liberi, 5 rimbalzi per Amedeo Tessitori, ne aveva 0 all'intervallo. Applauditissimo Tessitori, ed ora spacchia, vediamo un po', non mette Orton, mette Whittle, perché ha bisogno del tiro in questo finale di partita. Morgan segna il primo libero, 81-76, 2.32 al termine, 81-76 Virtus. Matt Morgan si è svegliato in questa gara 4, è fondamentale, decisiva per la Virtus, sbaglia il secondo, 15 punti per lui, 76 Venezia, 81 per la Virtus. Bowman
2 minuti e 25, Bowman attacca Nyang, occhio alla tripla di Venezia, segno!

meno 2, 79-81, finale pazzesco al Tagliaccio, 81-79, Jordan Parks si è svegliato in questo finale, 2 minuti 8 secondi al termine, solo 2 punti di vantaggio per la Virtus. Hackett, e qui il gioco si fa duro, e allora tocca a Daniel Hackett. Hackett, una serie finta, e fino in fondo Daniel Hackett sbaglia, rimbalzo di Candy, palla Venezia, o pareggio, opportunità del vantaggio, call, si ferma, call, attacca Niang, scarico, Bowman, su di lui c'è Morgan, si va ancora da Candy, Bowman, occhio, crossover, Bowman, fino in fondo, parità, timeout Bologna, incredibile partita al Tagliaccio, un'altra volta Kyle Bowman, parità, e tutti i giocatori di Venezia che ora arringano il Tagliaccio. 81 Venezia, 81 Bologna, 1 minuto 40 secondi a termine, time out inevitabile chiamato da coach Nenad Jakovljevic. Un finale incredibile, ancora una volta un finale di resilienza da parte della Reier Venezia, che era sotto di brutto di 12 punti, ma piano piano li ha recuperati, ed ora con Kyle Bowman ha segnato il layup del pareggio a quota 81, e dicevamo, se Venezia la vuole ribaltare non può contare solo sull'apporto di Tessitori e di Cole, ma servono anche gli altri, ed ora Jordan Parks forse ci avrà sentito, 13 punti, canestri importanti da 3, e anche Bowman che sia in gara 1 sia in gara 3 è stato determinante per la Reier nei finali di partita, nelle due gare vinte da Venezia, 81 pari, 1.40 al termine, palla per la Virtus. La Virtus deve fare attenzione a non perdere la testa, a rimanere lì concentrata sul pezzo, perché si gioca la stagione. La Virtus in 100 secondi, pari, si gioca la stagione, se non la vuole finire questa sera senza titoli la formazione campione d'Italia in carica. Vediamo Saliu Niang davanti alla nostra postazione, si rientra, palla Virtus, Morgan, Edwards, Bowman lo aspetta, lo attacca, deve superare la metà campo, lo fa adesso, Edwards fino in fondo, Edwards esagera, sbaglia, rimbalzo Venezia, c'è Bowman, deve entrare alla difesa, Bowman, terzo tempo, arriva Parks e segna, vantaggio Venezia, 83-81, incredibile, 1.20, vantaggio dopo una vita della Reier, 83-81, 1.15, Morgan, ed ora la Virtus a dover rimontare, e deve segnare adesso la Virtus, altrimenti la situazione è complicata. Morgan, occhio, Morgan, crossover, fallo di Bowman, tiri liberi. Ovviamente sono in bonus entrambe. Tiri liberi, Matt Morgan, Venezia avanti 83-81. Incredibile partita. Questa è la pallacanestro, ragazzi. Questa, ragazzi, è la pallacanestro che ti riserva delle emozioni straordinarie fino all'ultimo secondo. Una gara veramente da playoff, un'altra gara vera da playoff questa. 83-81, non hanno proprio più fiato le squadre, pochissime energie rimaste. Matt Morgan con tiri liberi importantissimi per pareggiare. Morgan segna, 16, Matt Morgan, 1 minuto 4 secondi a termine, seconda opportunità, Matt Morgan, secondo libero per Morgan, 83-82 per Venezia, che avanti 2-1 nella serie. Morgan segna, pari, Morgan 17, altro timeout, e chiaramente qui si andrà alle lunghe, saranno 64 secondi interminabili questi, 83-83, inutile leggere le statistiche perché adesso l'importante è leggere lo sguardo delle facce dei giocatori, perché decideranno le energie, sono rimaste pochissime da entrambe le parti. È una semifinale durissima questa, durissima, e immaginiamo qualora dovesse vincere la Virtus, come si presenterebbero a gara 5, e chiaramente di tutto questo la più felice è l'Olimpia Milano, che ieri ha chiuso la serie con la Germania Brescia 3-1, e sta osservando da spettatrice interessata questo meraviglioso duello tra Venezia e Bologna, che sta forse per decidersi, forse, perché siamo pari a quota 83, e non è detto che la partita terminerà nei regolamentari. Rientrano in campo le squadre, tutto il Tagliaccio in piedi,

tutto il Taliercio in piedi a guidare emotivamente i propri giocatori, i giocatori Oro Granata. Uno di questi è Carl Whittle davanti a noi, pronto a rimettere il pallone in gioco. I soliti occhi spiritati di Jordan Parks. Whittle si gioca, via, 64 secondi. Cole in palleggio, lo aspetta nella propria metà campo Hackett. 83 pari, ultimo minuto iniziato. Cole si allarga, Parks, ancora Cole, va da Parks, pallone lob, va Hackett in marcatura, Parks, vediamo se lo attacca in post basso, si avvicina a canestro, Jordan Parks scarica, Cole da tre punti, Cole a segno, RJ Cole da tre, 86-83 per Venezia, hanno studiato a tavolino. 28, ok Edwards, Edwards pallone, attenzione, fallo di tiri liberi, attenzione, tiri liberi per, volevano lo sfondamento, Spaghi è imbufalito, si è salvata miracolosamente qui la Virtus. Attenzione, vediamo se ci sarà Insta Replay, sicuro, sicuro, sicuro Insta Replay, sicuro, bisogna vedere se era all'interno dello smile o meno del semicerchio Jordan Parks. È dura, è durissima questa decisione degli arbitri, perché 34 secondi e 9 decimi al termine, la Reyer è avanti di 3 punti, 86-83, questa è una decisione che può valere una stagione. Vediamo un po' se verrà confermato lo sfondamento oppure no. È fuori dall'arco. Vediamo un po', ci sembra fuori dall'arco. Ci sembra che fosse fuori dall'arco il difensore della Reyer in questione, che era Parks. Ma siamo proprio al millimetro, mamma mia. Che responsabilità gli arbitri. Siamo al millimetro. Vediamo un po'. Pesantissima decisione. Vediamo un po'. Sfondamento di Diarra. Avevamo detto era fuori dall'arco. C'era sembrato fuori dall'arco. Abbiamo allungato il collo su un monitor di alcuni nostri colleghi. C'era sembrato fuori dall'arco. Fuori dall'arco e quindi sfondamento Diarra. Palla per Venezia. 34 secondi e 9 decimi. Al termine, Venezia avanti di 3, 86-83, e a questo punto ha il pallone della finale. Vediamo come lo giocheranno. RJ Cole difficilmente, anzi escludo un fallo da parte della Virtus che lascerà tirare gli avversari per poi giocarsela. Occhio Cole, 25 secondi al termine, 14 per Venezia per tirare, arriva Parks a bloccare, RJ Cole con calma, ora accelera, Cole layup, Parks a rimbalzo, segna la Reyer, un passo dalla finale, 88-83, la palla a canestro. È uno sport meraviglioso perché vince partite del genere, ma è uno sport maledetto per chi le perde partite del genere. Ma non è finita qui, 17 secondi al termine sul layup fallito da RJ Cole, Jordan Parks a rimorchio è arrivato e ha depositato a canestro i due punti che potrebbero aver portato la Reyer, potrebbero portare la Reyer in finale, 15 punti. E insomma, ora non so se i giocatori Reyer hanno un auricolare sintonizzati alla nostra postazione, ma era abbastanza anche semplice dire una roba del genere. Se la Reyer voleva ribaltare la partita non poteva affidarsi solo a Cole e a Tessitori, ma doveva avere il contributo degli altri, e gli altri sono arrivati: Jordan Parks, Kai Bowman. Jordan Parks in particolare, 17 punti, ve lo ricordate, era 7 un minuto fa ed ora è a 17, come sono 17 i secondi che mancano al termine della partita. 88 Venezia, 83 Bologna, non è finita affatto. 17 secondi, Edwards che si è clamorosamente fermato, va lui a rimettere il pallone, tutti in piedi al Taliercio. 17 secondi, adesso se la Virtus segna resta in gioco, se sbaglia è finita. Eccolo, via, Edwards subito, da tre, Edwards cortissimo, rimbalzo di Candy, col fallo Morgan, fallo di Morgan, Venezia un millimetro, è un millimetro dalla finale.

0: è una partita ribaltata in una maniera incredibile, pazzesca. Argei gol per i tiri liberi della staffa della finale. 88-83, 10 secondi al termine. Argei gol va per il trentello se fa 2 su 2. E segna il primo, 29. 89-83, la Reier ha sempre segnato 89 punti in questi playoff, 3 volte su 4, pensate un po'. Solo con Tortona ne ha realizzati quanti? 87. E adesso è 89. E potrebbe arrivare a 90, ci arriva adesso. E Argei gol, la Reier Venezia in finale. Sarà Milano-Venezia la finale che comincerà l'11. L'11 con la prima partita e pure la seconda al Forum di Assago, fattore campo per Milano. Gara 1, gara 2 a Milano, gara 3 qui al Taliercio, il 16, quindi 11 e 13 a Milano, il 16 sicuramente a Venezia, poi vedremo se ci sarà bisogno di una gara 4 e sarebbe il 18, l'eventuale gara 5, il 21. Signori, abbiamo assistito a una partita fantastica, un'altra volta ci alziamo, applaudiamo l'Umana Reier Venezia e la Virtus Bologna che ci hanno regalato un'altra serata memorabile. Vediamo il sindaco Luigi Brugnaro, il sindaco di Venezia, che chiaramente guarda con grande interesse le vicende della sua Reier, che applaude e va sotto il settore dei tifosi della Virtus ad applaudirli. Gran gesto di fair play da parte di Brugnaro. E finisce qui, dopo tante botte se ne sono andate di santa ragione le due squadre, finisce con tutti a stringersi e abbracciarsi, stringersi la mano e abbracciarsi. Venezia dunque in finale, dopo 7 anni ha battuto 90-83 la Virtus Bologna, completando una rimonta incredibile. Ricordo che all'ultimo mini intervallo la Virtus era avanti 69-57, 30 punti di un immenso, letteralmente immenso, Argei Kol. 30 punti per lui, eccole qua le statistiche: 30 di Kol, 7 su 14 da 2, 4 su 7 da 3, 4 su 4 ai liberi, 5 rimbalzi, 5 assist. E diventa inevitabilmente lui l'MVP della partita, strappando la Salun Yang, che era stato devastante fino al 35esimo. Poi 22 di Tessitori, che replica i 22 di gara 3. E poi nel finale è uscito fuori Jordan Parks, 17 punti per lui e con 5 rimbalzi. Dall'altra parte un grande Salun Yang, 19 punti e 9 rimbalzi, vicinissimo alla doppia doppia. Poi 17 di Edwards, che si è clamorosamente fermato, è letteralmente sparito nel secondo tempo Carson Edwards, e spesso gli capita una roba del genere. 17 anche di Morgan, 14 di Momo Diouf, ma io aggiungerei 7 punti e 7 punti, 6 rimbalzi e 6 assist di un generosissimo Daniel Hackett. Finisce qui la stagione della Virtus Bologna, che abdica dunque. Nessun titolo per le Bunnere in questa stagione complicata, anche in Eurolega, ma anche in campo nazionale, perché in semifinale finisce qui il cammino della Virtus Bologna. 3-1 per Venezia la serie, come è stato 3-1 per Milano su Brescia. È tutto da un Taliercio in festa, dove la Reier ha battuto la Virtus 90-83 e si è qualificata per la finale. Affronterà a partire dall'11 giugno l'Olimpia Milano di Pepe Poeta. Studio.
1: Grazie a Massimo Barchesi. Noi siamo quasi in chiusura, ci ascoltiamo Nico Santos con All Time High.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, prima giornata del viaggio di Papa Leone in Spagna. Leone XIV è tornato a parlare di pace. Quella in Iran non è una guerra giusta, ha detto, per poi ribadire la necessità di un negoziato per l'Ucraina e sottolineare la situazione complessa in Libano. Prevost ha anche denunciato gli abusi sessuali del clero, una ferita ancora aperta. Dopo la visita in un centro Caritas di assistenza e senza fissa dimora, il pontefice a Plaza de Lima per la grande veglia di preghiera con i giovani. Linea alla nostra inviata Francesca Paltracca.
3: Ci sono 600.000 giovani per questa veglia di preghiera, in silenzio, in ginocchio, appoggiati sulle transenne, rosari in mano. I ragazzi pregano, sono i giovani di Papa Leone arrivati da tutta la Spagna insieme a gruppi di agostiniani dall'Argentina, Brasile, Venezuela e Messico. Dalla piazza partono cori, sventolano bandiere, sul palco si susseguono artisti come la cantora Nina Pastori, Acuna, Siloè. Inizia il dialogo davanti al vuoto dell'indifferenza e del
4: vacío, della
3: qualunquismo, alla violenza della guerra e della menzogna. Siate scintilla di un'umanità nuova. Leone affida una missione ai giovani: essere umani. Sì, dice, siate umani, uomini e donne in carne e ossa, non apparenze ma volti affidabili, persone che cercano la giustizia perché ne hanno fame come del pane quotidiano, persone che desiderano una vita onesta e retta perché fanno volentieri agli altri quello che vorrebbero che gli altri facessero loro, missionari del Vangelo davanti alle povertà materiali e spirituali, ben sapendo, dice il Papa, che la nostra fede è uno stile di vita che si compie nella carità. È questa, per Leone XIV, la virtù che più di tutte cambia la storia. Con Luciano Pecoraro da Madrid, linea allo studio.
2: Grazie Paltracca. La strage dei braccianti ad Amendolara e migliaia nel pomeriggio hanno partecipato al corteo organizzato dalla CGIL nella cittadina calabrese in provincia di Cosenza, presenti anche esponenti di PD, 5 Stelle e AVS.
5: L'omaggio ai braccianti morti nel rogo alla stazione di benzina. Il segretario della CGIL Landini depone una corona di rose rosse e fragole, come quelle che raccoglievano Vasem, Amin, Nullah e Safi.
6: Basta questo sistema che trasforma in cenere le persone. Qui non è un problema che riguarda qualche migrante, qui siamo di fronte a un sistema di fare impresa che non è assolutamente più accettabile.
5: Gli strumenti legislativi per intervenire ci sono, dice Landini, più prevenzione, più controlli, nessuno si tira indietro.
7: Che la cosa non può finire questa sera, abbiamo bisogno tutti assieme di assumere le nostre responsabilità e di mettere una parola fine.
5: La CGIL porta in Calabria i lavoratori dei campi, stranieri e italiani sembrano parlare a una voce sola.
8: Vogliamo lavorare con la dignità.
9: Basta caporalare, basta morire sul lavoro.
7: Basta! Morti!
5: Sfila con loro il gestore della pompa di benzina distrutta dal rogo del minivan. Adesso è senza lavoro. Con la CGIL, leader del centro-sinistra, da Amendolara, Viviana Spinella per il GR1.
2: Siamo agli esteri, non c'è tregua tra Israele

0: Libano, ancora attacchi di Tel Aviv su diverse regioni del sud nella valle della Bekaa.
1: Ancora raid di Tel Aviv nel sud del Libano, almeno 10 le persone uccise. Il premier e il presidente libanese condannano l'attacco che ha provocato anche la morte di 2 ufficiali e un soldato dell'esercito. Lo definiscono un crimine, un assalto allo Stato, alla sua sovranità e a tutto il popolo libanese. I partiti cristiani e sunniti si uniscono alla richiesta del presidente Aoun per arginare l'influenza iraniana dal paese. Missili israeliani anche a Gaza City durante un matrimonio, almeno 6 palestinesi uccisi. L'esercito dello Stato ebraico rivendica di aver eliminato il comandante di una cellula terroristica legata ad Hamas. La situazione torna rovente anche in Cisgiordania, dove oggi si è celebrato il funerale del neonato ucciso ieri sera dall'esercito israeliano, che ha aperto un'inchiesta parlando di un errore. 9 palestinesi feriti in un attacco dei coloni israeliani ad Awara, a sud di Nablus, nel nord della Cisgiordania. Azzurra Meringolo, GR1.
0: Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, che entra in vigore domani. In arrivo un'ulteriore conferma dello sconto di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre si dimezza da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. La copertura finanziaria del provvedimento, che costa quasi 150 milioni di euro, è garantita dal maggior gettito dell'IVA a maggio. Domani è lunedì, ballottaggi per le amministrative al voto. I 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. In tutto si parla di oltre 1 milione di elettori, 6 capoluoghi di provincia coinvolti: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Seggi aperti domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna. E in chiusura un'ultima ora che arriva da Roma. Al cimitero del Verano è stata rubata la lapide della tomba di Gigi Proietti. L'AMA ha già sporto denuncia alle autorità competenti e le ha fornito le immagini della videosorveglianza. Noi ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 23.
2: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Francesca Giannini, buonasera. In apertura il viaggio di Papa Leone in Spagna. Si è conclusa la grande veglia di preghiera con i giovani a Madrid. In 600.000 erano a Plaza de Lima. Prevost ha invitato i ragazzi a essere liberi dalle mode, aperte al futuro, a dare una direzione nuova alla società, diventando protagonisti del cambiamento. Ascoltiamo un passaggio.
3: Quiero confiar a todos vosotros una misión.
2: Voglio affidarvi una missione, essere umani, sì, siate umani, uomini e donne in carne e ossa, non apparenze, ma volti affidabili, persone che cercano la giustizia perché ne hanno fame come del pane quotidiano. La strage dei braccianti ad Amendolara a Cosenza, la manifestazione organizzata dalla CGIL contro il caporalato. Alla testa del corteo il segretario Landini, che ha deposto fiori nella stazione di servizio dove sono morti 4 migranti lunedì scorso. Serve una rivolta delle coscienze, ha detto Landini. Diciamo basta a questo sistema sbagliato di fare impresa. Alla manifestazione presenti anche esponenti di 5 Stelle AVS e la segretaria del PD Elie Schlein. Sentiamo.
4: Bisognerebbe rafforzare la legge sul caporalato, la legge 199, non soltanto mettendo più risorse, assicurando che sia attuata fino in fondo, ma anche prevedendo il sequestro preventivo delle aziende che impiegano lavoratori sfruttati e vittime di caporalato.
2: L'esplosione a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, dove stamattina all'alba è crollata una palazzina per una fuga di gas. 3 i morti, 2 i feriti.
5: La speranza si è spenta poco dopo le 15, quando è stato ritrovato il corpo senza vita di Ettorina Paccapelo, 90 anni. Le ricerche dei vigili del fuoco erano andate avanti per 9 ore anche con i droni e le unità cinofile tra le macerie della palazzina di Porto Sant'Elpidio, crollata per un'esplosione avvenuta poco dopo le 5 del mattino. Proprio negli stessi minuti del ritrovamento, all'ospedale di Torrette di Ancona è morto il figlio dell'anziana, Romano Cerquetti, 60 anni. Era stato estratto vivo dalle macerie, ma erano troppo gravi i traumi riportati e soprattutto le ustioni sul 60% del corpo. Il primo a perdere la vita era stato Giuseppe Pieroni, 47 anni, trovato già morto dai soccorritori. Viveva con i genitori nell'appartamento adiacente a quello dell'altra famiglia, quasi illesa la madre, mentre il padre ha riportato ferite con prognosi di 30 giorni.
6: Sono state persone lavoratori e persone tranquillissime.
5: L'esplosione è stata così violenta da causare danni anche ai palazzi vicini.
7: Inizialmente sembrava esploso un negozio, invece poi si è vista una casa crollata.
5: Le cause della tragedia di Via Trentino sono ancora in via di accertamento, tra le ipotesi una fuga di gas. Da Porto Sant'Elpidio, Francesco Monti per il GR1.
2: Medio Oriente e Israele non ferma i raid contro il sud del Libano e contro Gaza. Nel paese dei Cedri una decina le vittime in 2 operazioni aeree. Una ha colpito un'auto su una strada vicino a Nabatieh, morti 3 militari a bordo. Il presidente libanese Aoun parla di flagrante violazione della nostra sovranità e del diritto internazionale. Nella striscia 8 i palestinesi uccisi, circa 15 i feriti in un attacco contro un campo di sfollati. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, a stabilirlo il decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che entra in vigore domani. La misura si traduce in una conferma dello sconto di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre si dimezza da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. La copertura finanziaria del provvedimento, che costa quasi 150 milioni di euro, è garantita dal maggior gettito dell'IVA a maggio. È durato qualche ora l'allarme, poi

0: risultato falso sulla scomparsa della lapide del grande attore Gigi Proietti nel cimitero monumentale del Verano a Roma. Nel tardo pomeriggio l'azienda municipale che gestisce i servizi cimiteriali della capitale ha comunicato in una nota che la lapide era stata danneggiata e rubata. Poi è arrivata la smentita della famiglia, la lastra rimossa dall'agenzia di pompe funebri per incidere il nome della moglie di Proietti, Sagitta Alterra, recentemente scomparsa. Verrà ricollegata al suo posto lunedì. Adesso la musica. È stato uno dei successi dance degli anni 80, Survivor di Mike Francis, cantante scomparso nel 2009 a soli 47 anni. Ora torna nella nuova versione dei Plus Two di Giorgio Costantini.
1: Le voci sono quelle delle sorelle Bianchi con il nome d'arte di Belen Thomas e Sue Sadlo. Giorgio Costantini è il tastierista e produttore dei Plus Two, insieme hanno reinterpretato Survivor di Mike Francis.
2: Brano fondamentale in una stagione felice della musica italiana in cui si sono aperte le frontiere anche all'estero per moltissimi artisti. Di sicuro avevamo dalla nostra una forte intenzione e capacità melodica.
1: Un brano sopravvissuto agli anni Ottanta.
2: La canzone parla di sopravvivenza, forse da quelli che sono gli amori finiti male, da quelli che sono i nostri mostri interiori, quindi un qualche cosa che più che mai è attuale.
1: Italo disco e dance melodica, non a caso l'altro brano dei Plus Two, riscoperto in tempi recenti, si intitola Melody.
2: Che effettivamente per delle vicende sfortunate ha venduto solamente 605 copie, ci ritroviamo adesso ad avere oltre 1,5 miliardi di ascolti su TikTok, quindi un'altra forma di sopravvivenza, forse meno importante, per noi come artisti gratificante sicuramente.
1: Timiso Ara Pinto, GR1.
0: E su Radio 1 continua la musica, prossimo GR a mezzanotte, buon ascolto.
3: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione. È attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella notte cielo sereno sul paese, eccetto innocue velature al sud e nubi un po' più consistenti sulle Alpi e sulla Toscana, ma con basso rischio di pioggia. Per domani, domenica 7 giugno,

0: giugno, ulteriore lieve aumento della pressione atmosferica e di conseguenza generali condizioni di tempo soleggiato sul paese, ad eccezione di nubi nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, con isolati temporali sull'Appennino abruzzese e sui monti della Sila e in area alpina e prealpina. Qui le probabilità di rovesci o temporali saranno più alte sulle montagne del Piemonte e del Triveneto e sull'Appennino emiliano. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente settentrionali, con maestrale più vivace sulla Puglia Adriatica. I mari saranno quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime saranno in aumento al settentrione, così come i valori massimi in aumento al centro-nord, con punte superiori ai 30 gradi al sud e tra Sardegna, Toscana e Lazio. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Bentrovati alle 23.30, gli aggiornamenti su traffico e viabilità ci portano a parlare ancora della 22 Modena Brennero, dove per il recupero di un mezzo pesante incidentato in questo momento ci sono code per 4 km tra Bressanone e il confine di Stato in direzione Brennero. Andiamo poi in A4. Qui troviamo delle code per lavori tra Cessalto e San Stino di Livenza verso Trieste. In A28 invece si segnala che è chiuso il nodo che riguarda l'allacciamento all'A4 Torino-Trieste in direzione di Venezia. In A9 tratto chiuso per lavori tra Como Nord e Como Centro verso Leinate. Ci spostiamo in A7, qui un incidente all'altezza dello svincolo di Milano proprio in direzione Milano Centro. E poi andiamo in A2, autostrada del Mediterraneo, traffico bloccato, un incidente tra lo svincolo di Battipaglia e lo svincolo di Ponte Cagnano Sud in direzione allacciamento di Fisciano. L'incidente è avvenuto al chilometro 23 e 500. È tutto per ora, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Serial, lo spoiler è vietato.
5: Buonasera amici di Radio 1 e benvenuti ad una nuova puntata di Serial con Giulia Nannini, che non conta niente, ma meno male c'è lui, Alessandro Allegra.
6: Ti ringrazio per questa presentazione top. Giulia, come stai? Non ti vedo benissimo, perché?
5: Sono stata meglio.
6: Ancora c'hai i postumi della settimana scorsa, questo piccolo...
5: Diciamo che nei cammini della vita capita di inciampare.
6: Capita anche questo. Allora, ricordiamo questa piccola serie televisiva che si chiama Giulia Nannini e il ping pong, cioè il tennis da tavolo. L'unica persona che do al mondo che si è informata. Che sei fortunata, sì, esatto, sport estremo.
5: Ma infortunata male.
6: Ma è fortunata, cioè, male perché ancora
5: muscolare, lesione secondo grado,
6: ma
5: c'è una roba.
6: Ma che meraviglia, ma che io non so che cosa dire, Giulia. Io sai che per anni ho giocato a ping pong, ero anche bravino, ma non mi sono mai infortunato, questo volevo dirti.
5: Siamo in pochi.
6: Vabbè,
5: in pochi.
6: Ovviamente stando a casa un pochino di più avrei visto un sacco di serie televisive.
5: Certo, ho visto tanto tennis anche nelle ultime settimane,
6: beh, certo,
5: ovviamente,
6: anche molto bene, cioè, insomma, ovvio. Sì, lo sappiamo, insomma, grandi.
5: E poi ho visto la seconda serie di The Four Seasons.
6: Ah, la seconda stagione, sì, ne abbiamo parlato.
5: Sì, la seconda stagione.
6: Che commento hai?
5: Ma un po' lentina.
6: Guarda, io non ho ancora finita, ho visto i primi 4 episodi, tra l'altro vanno molto veloci perché sono di una trentina di minuti più o meno l'una. Sì, forse...
5: Non in grana.
6: Sì, un pochino, anche meno mordente rispetto alla prima.
5: Tanto
6: che
5: mi era piaciuta.
6: E quindi, non lo so, adesso io la finisco e poi la settimana prossima ti dirò un po' il commento mio. Ho visto, ho terminato Spider-Noir. A me è piaciuta molto, devo dire, Claudio Pizzicaldo era stato un po' cattivello. Aveva recensita la settimana scorsa, a lui non l'aveva convinto, ma probabilmente anche perché non ama le storie con i supereroi, eccetera. Ne abbiamo anche parlato rispetto forse anche una sovraesposizione di alcuni film che hanno un po' stancato rispetto ai supereroi. Questa serie a me è piaciuta molto perché in realtà, appunto, sì, si parla appunto di questa versione alternativa dell'uomo ragno di Spider-Man, però è molto molto cinematografica.
5: Vedi?
6: È ambientata, l'abbiamo detto, è noir, anche perché è ambientata negli anni 30, quindi il cinema noir che ci piace molto, e la consiglio
5: bene,
6: ancora di
5: allora
6: più.
5: Ce la segniamo.
6: A proposito di serie televisive e film e cinema e grande cinema, sta per uscire, è uscita proprio ieri, i primi due episodi di una serie televisiva molto attesa che si rifà a due grandissimi film, perché tutti e due erano stati molto belli. Stiamo parlando di Cape Fear, Promontorio della paura, è tornata a trovarci, fortunatamente a noi ci piace tanto quando torna, Chiara Poli, giornalista e critica cinematografica.

0: Ciao Chiara.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao cari. Ciao.
0: È sempre un piacere sentirti, anche perché stiamo per finire, Chiara. Abbiamo ancora la puntata della settimana prossima e poi insomma ci risentiremo a settembre, andiamo in vacanza. Allora Chiara, io ho già accennato, sono già partito con in qualche modo una piccola recensione. Stiamo parlando di Cape Fear, che si rifà a due grandissimi film, perché uno dei rari casi in cui anche il remake era stato buono, ottimo. Raccontaci tutto, Chiara.
2: Allora, è tutto tratto dal romanzo del 57 di MacDonald, che è stato adattato una prima volta nel 62 con il grandissimo Robert Mitchum nei panni del cattivone Max Cady e Gregory Peck in quello del padre di famiglia, che insomma era suo avvocato. Sapete, poi Max Cady medita vendetta.
0: Sì, esatto,
2: la storia, tutto il tempo che passa in prigione.
0: La storia è un po' questa, diciamo, cerca una vendetta questa persona.
2: Esatto.
0: Adesso poi sentiremo delle clip che ci aiuteranno a capire per chi non avesse visto i film. E poi appunto ce n'è un altro che degli anni primi anni 90, che
2: 91
0: che anche quello è stato veramente un grandissimo film.
2: Sì. De Niro fa Max Cady, il cattivone, che medita vendetta non contro il sistema, bensì contro il suo avvocato, che a suo parere è stato colpevole della sua incarcerazione. E il suo avvocato è Nick Nolte, in questa versione, che è sposato con una magnifica Jessica Lange, ma soprattutto ha come figlia Juliette Lewis.
0: È stata una delle primissime, non primissime cose, però probabilmente una delle cose più di successo, che poi ha dato insomma inizio a una carriera molto importante.
1: Allora, vi fermo un attimo. Abbiamo parlato dei film, entriamo nel mondo allora della serie televisiva di Cape Fear con questa prima clip.
3: Le pongo un'altra domanda. La tua più grande paura.
4: Max Cady è stato fatto uscire di prigione.
5: E questo che c'entra con noi?
6: È stato dentro 17 anni al posto di qualcun altro.
7: Eri il suo avvocato, no?
3: Una volta anch'io avevo una bella vita. Hai paura di me?
4: Perché mai dovrei averne? È possibile che Max sappia cosa abbiamo fatto?
3: Volevamo fare la cosa giusta.
8: Niente male.
4: Natalie!
8: Ha detto ciao!
4: Perché Max ti odia così tanto? Perché è finito in prigione. Per un omicidio che non ha commesso. Vero?
1: Cape Fear, questa miniserie televisiva uscita il 5 giugno, ieri appunto sono usciti i primi due episodi, in totale sono 10 episodi a cadenza settimanale. Chiara Poli, ne stiamo parlando insieme, grandissimo cast, Javier Bardem, Amy Adams, veramente.
0: E anche
2: Patrick Wilson.
1: Veramente wow, e diciamo abbiamo inquadrato benissimo i due film, elogiandoli molto entrambi. La serie televisiva vale la pena?
2: Sì, vale decisamente la pena, anche solo per vedere la versione di Max Cady di Bardem, che sappiamo che nei ruoli dei cattivi
0: ci ricordiamo qualche film bello, diciamo, in cui era
2: non è un paese per vecchi,
0: in particolare, esattamente. Era abbastanza cattivello, devo dire, aveva anche un modo molto particolare di uccidere le persone, ce lo ricordiamo, insomma. È rimasto
2: fra l'altro lo showrunner ha dichiarato di aver basato il remake sul romanzo e sul film del 91.
0: Sì.
2: Proprio prendendo quel materiale di Scorsese, per cui insomma ci aspettiamo fuochi d'artificio.
0: E qui c'è anche, ecco, abbiamo già capito dalla clip che c'è una differenza però rispetto all'ultimo film, c'è una differenza proprio strutturale.
2: Sì, allora, praticamente nella serie TV lui sostiene di aver fatto appunto 17 anni di prigione da innocente. E quando la coppia, chiaramente con l'avvocato, si trova lui che viene rilasciato di prigione, diciamo che tutti affrontano un po' la rabbia vendicativa. Non è una cosa rivolta specificatamente al personaggio dell'avvocato maschile come era prima, sebbene nonostante
0: qui l'avvocato
2: la
0: tensione... è lei, se non sbaglio, oppure sono tutte e due, lei, no?
2: Quindi già questa è lei,
0: esatto,
2: sì. Non volevo spoilerare
0: ok, va bene, giusta, ragione.
2: Sì, c'è una grande tensione, loro sono molto bravi, sebbene io debba dire che la versione televisiva migliore di Cape Fear è evidentemente quella del personaggio dei Simpson in cui dalla caccia a Bart.
0: Sì, è chiaro.
1: Va bene, Chiara, ascoltiamo la seconda clip tratta da Cape Fear.
3: C'è un qualcosa che ti tormenta. Quello che è successo non l'ho mai raccontato.
4: Sta perseguitando la mia famiglia.
3: Perché dovrei farti soffrire?
5: Cos'è che hai fatto?
3: Non mentirmi.
4: Non ti sto mentendo.
3: Perché dovrei farti soffrire?
0: A proposito di grandi nomi, qui ce ne sono un paio piccolini, eh?

0: Spielberg,
1: sì, l'altro per dirne uno,
0: sì, esatto,
2: non so se lo conoscete,
0: sì, esatto,
2: mai
0: insomma,
2: sentito.
0: Sì, mai sentito, c'è neanche un altro che insomma Martin Scorsese, insomma, cioè, quindi ci aspettiamo veramente grandi cose qui.
2: Ma
0: Chiara,
2: anche lo showrunner e creatore che sì, è Nick Antosca, non è proprio il primo che sì, passa sì, di qui, che ha scritto delle cose veramente molto molto belle proprio per la TV, fra cui Candy, Morte in Texas, non so se l'avete vista.
0: No,
1: è quella con Jeff

0: centrate. E pensate che lui aveva, fra le prime cose che ha fatto, aveva scritto 3 episodi di una gran serie d'atmosfera che è Hannibal. Perché
1: ah,
0: non
1: sì,
0: sono
1: certo,
0: ricorda
1: già,
0: mai,
1: vero.
0: Ma una gran serie.
1: Assolutamente.
0: Grande.
1: Chiara, mi allaccio a Hannibal e mi allaccio a quello che stiamo presentando, appunto, che Cape Fear, il promotore della paura. Faccio l'avvocato del diavolo, ma sì, questa scelta, ancora una volta, diciamo, di attingere dai film per fare una serie televisiva e la mancanza di idee nuove, che cos'è?
0: Ma secondo me qui è invece l'opportunità di esplorare qualcosa che nello spazio di un film chiaramente non puoi fare,
1: ecco.
0: Gli episodi sono 10, sono tanti, c'è tanto materiale. Cioè quel famoso gioco del gatto col topo si può rallentare,
1: si sviluppare in maniera, sì, è vero, è vero.
0: Esatto,
1: è vero.
0: E poi puoi esplorare molto di più la psicologia di
2: dei
0: tutti
2: personaggi,
0: i personaggi.
2: Certo.
1: E qui
2: tutti.
1: Quindi ci attendiamo grandi cose. Qui ricordiamo, sono usciti i primi 2 episodi su Apple TV e proseguiranno a cadenza settimanale fino, insomma, appunto i 10 episodi che abbiamo appena detto. Chiara.
0: Esatto.
2: Chiara Poli, grazie per essere stata con noi
0: e
2: averci portato nel mondo di Cape Fear.
1: Grazie anche per tutte le volte
2: buone
1: che sei venuta a questa
0: anche
1: stagione, che sono state tante, sempre apprezzatissime da noi e dagli ascoltatori. E ci risentiamo a settembre. Tanto ormai siamo un trio affiatato, insomma, Chiara, fai parte della famiglia. Io ti sento già un po' cugina, diciamo, ecco.
2: Grazie, Chiara.
0: Grazie.
1: A presto.
2: Ciao, Chiara.
1: A presto,
0: ciao,
1: a presto.
0: Ciao.
2: Continuiamo con la musica su Radio 1. Ci sono i Subsonica. Questa è Grida.
1: Grida.

0: Ingrid è di Giulio Nannini perché non stai bene, sei pure raffreddata, ma che c'hai?
1: Sì, no, infatti
0: c'hai di tutto di più.
1: Non capivo cosa dovevi dire a fine
0: devo dire questa cosa perché ma sei raffreddata, ma c'è l'allergia, che c'hai pure?
1: No, ho un po' di raffreddore. Vabbè, ma
0: la settimana prossima è l'ultima puntata della stagione.
1: Speriamo di star meglio.
0: Devi stare alla grande, devi stare
1: bene.
0: Come un'altra persona che ci è venuta a trovare.
1: Nicola Cupperi
0: è tornato.
1: Our favorite. Come stai, Nicola?
0: Ciao Nicola.
2: Sempre in gamba, sono contento di sentirvi.
0: Sì, sì.
1: In gamba ancora... è proprio il... l'espressione giusta.
0: Ce n'ha una sola, Giulia Nannini.
1: Esatto.
0: Però insomma, una, finché ce n'ha una, va bene. Insomma, Nicola, come stai? Tu come stai? Stai bene? Sì, dai.
2: Io sto bene, sì. Devo dire di sì, è stato un mese di serie bello intenso.
0: Ammazza, sì, veramente. Allora, partiamo subito. Insomma, dai, allora, come al solito, Nicola ci ha portato per mano in questi mesi, facendo sempre una sua classifica del mese precedente. Quindi stiamo parlando in questo caso del mese di maggio. Iniziamo dalla terza posizione, Nicola, che dici? Partiamo con una clip?
2: Partiamo fortissimo.
0: Partiamo con
2: dai.
0: Una clip, terza posizione.
3: Per favore, qualunque sia il motivo, le assicuro che noi siamo onesti lavoratori.
4: Compio questo passo per la mia patria, per il mio popolo, per la causa marxista-leninista e il suo ordine sociale.
5: Fanno invidia al mondo, ma il KGB ora è molto preoccupato per quello che gli americani potrebbero farle, compagno.
6: Gli americani hanno ottenuto i tuoi progetti per la nostra base lunare. A quanto pare qualcuno a Star City lavora per la concorrenza.
7: Vogliamo che lei anticipi il lancio della Svezda sulla Luna.
8: Siamo sotto minaccia. Il protocollo di sicurezza è stato innalzato al livello 1.
1: Star City è uscita su Apple TV il 29 maggio, sono in tutto 8 episodi. Nicola Cupperi, perché dobbiamo recuperare questa serie?
0: Se non l'abbiamo vista.
2: Perché innanzitutto sta ancora andando avanti, infatti il mio perché è stata messa nelle serie del mese è un po' sulla fiducia, un po' di rimbalzo. Ne
0: certo.
2: Sono uscite 3 puntate,
0: sì.
2: Sono bellissime,
0: sì.
2: E il perché di rimbalzo è perché Star City è lo spin-off di una delle serie di fantascienza, secondo me, più oscure ma più belle degli ultimi anni, che si chiama For All Mankind. Ne abbiamo parlato, poi sarà un bellissimo spin-off, anche e soprattutto perché è scritto, sceneggiato, curato, ideato e sviluppato dagli stessi 3 autori della serie originale, quindi deve succedere proprio un cataclisma perché Star City non sia altrettanto bella.
0: Certo.
2: E For All Mankind è proprio una di quelle serie che vanno a pescare nella mia fantascienza, nei miei meccanismi di fantascienza preferiti, che sarebbe quello dell'ucronia, ovvero quello di raccontare una storia alternativa, un cosa sarebbe successo se. Per dire, uno degli esempi di serie più belle del genere degli ultimi anni è The Man in the High Castle.
0: Ce la ricordiamo, ne abbiamo parlato,
2: esatto.
0: Tanto. È stata una, anche questa è una delle serie un po' spartiacque, no? Nel senso che abbiamo parlato della Casa di Carta, abbiamo parlato degli ultimi anni, ovviamente di Stranger Things, e sicuramente anche
1: che
0: questa qui, sì, assolutamente, è una di quelle che poi ha avvicinato il grande pubblico alle piattaforme.
1: Sì.
2: Anche se si tratta di serie, queste qua di fantascienza ucronica, che possono essere più, non dico difficili, però impegnative, a volte anche un pochino cervellotiche.
0: Hai appena detto cronica, quindi
2: esatto,
0: insomma,
2: cronica.
0: Volevo dire questa cosa anche a chi ci ascolta. Va bene,
1: Nicola, passiamo alla seconda posizione delle serie che dobbiamo recuperare del mese di maggio.
9: Ehi, bellezza, come stai?
10: Riesco a malapena a stare a galla.
9: Sei così sveglia, divertente e anche super sexy. Arrivo.
10: Oddio, lascialo.
11: Una messa in scena, una truffa.
10: Pronto?
9: Mi adoro più. Mi uccideranno.
10: So che è una truffa.
9: Conosciamo tutto di te. E il tuo lavoro. Il tuo ex, tua figlia, possiamo distruggere la tua vita.
1: Maximum Pleasure è uscita il 20 maggio su Apple TV, anche questa sono 10 episodi, tutte serie insomma tranquille,
0: sì,
1: leggere,
0: sì, sì.
1: Per una serata spensierata.
0: Rientrano
1: Nicola,
0: un po', magari ecco la prima posizione forse un po' diversa per certi aspetti.
1: Che quando facciamo le migliori serie del mese di Nicola,
0: sì,
1: poi ci sia una sottorubrica le,
0: sì,
1: migliori serie del mese di Giulia, perché per esempio Off Campus ancora non l'ho sentita.
0: Perché non? Perché Nicola fa delle scelte ponderate. Insomma,
1: Nicola,
0: no?
1: Off Campus me la dovevi mettere.
2: Off Campus non c'è perché abbiamo tutti quanti compiuto 17 anni nel secolo scorso.
0: Sì, esattamente.
1: Okay,
0: esattamente. Poi ricordiamo

0: Una cosa che Nicola fa anche una scelta mirata rispetto, per non ripetere le serie che abbiamo recensito noi nelle settimane scorse, quindi toglie alcune cose che meriterebbero. Secondo me è piaciuto anche a te Spider Noir, è vero Nicola?
1: Ma
0: tanto per dire,
1: sì,
0: vero,
1: l'ho trovata deliziosa.
0: Anche a me è piaciuta tanto. Raccontaci un po' Maximum Pleasure.
1: Maximum Pleasure in realtà dalla premessa sembra una cosa pesantissima, e invece oltre alla parte thriller, che è molto molto affascinante, ti tiene assolutamente incastrato alla sedia, c'è anche tutta una parte di commedia nera che io ho trovato molto molto bella. Tra l'altro io ho una passione sfrenata per le storie che sanno dosare linguaggi di genere, no? Senza utilizzarli in compartimenti stagni ma li fanno dialogare tra di loro. Si veda per esempio tutta la filmografia dei fratelli Coen, secondo me andrebbe incorniciata.
0: Sì, direi.
1: E Maximum Pleasure Guaranteed un pochino ricorda quel tipo di narrazione in cui appunto la commedia nera si insinua in questa storia thriller, e fondamentalmente è la vicenda di questa quarantenne in grossa crisi, come direbbe quello, che si ritrova in questa storia più grande di lei, quando il ragazzo che pagava per avere delle sessioni di videochat, che poi in realtà erano delle sessioni di terapia,
0: esatto.
1: Finisce rapito in diretta
0: mentre stava facendo una sessione, sì, esatto.
1: E lei non riesce a capire cosa è vero e cosa no, e soprattutto c'è qualcosa del suo passato che potrebbe tornare.
2: C'è sempre qualcosa del passato. Veniamo allora alla prima posizione. La serie migliore di maggio, secondo Nicola Cuperi, è
3: Smeralda.
4: Oh, domani si accolla quella.
5: Tocca che tiriamo fare un'idea.
6: Vorresti fare tipo i Goonies, la banda dei ragazzini che si mette insieme a sconfiggere i malviventi. Ma non si può fare. E lo sai perché?
7: Perché avete 40 anni!
8: Ma si può sempre fare come i Goonies. Resta insieme, tenere la banda unita. Perché finché c'è sta la banda si può fare tutto. Pure andare da soli contro il mondo.
0: Era forse facile arrivarci, perché insomma era una delle serie più attese, insomma, sì, da parecchio tempo. Stiamo parlando di Due Spicci, l'ultima serie di Zero Calcare, uscita su Netflix pochi giorni fa, il 27 maggio, 8 episodi, tutti disponibili e anche molto molto molto veloci.
1: Hai ragione, era forse quella il numero uno, diciamo così, più scontato, perché era quella per cui avevamo più aspettative, ma poi in realtà sì, forse quando ci sono più aspettative che diventa più difficile, no, riuscire a raggiungerle, riuscire a soddisfarle. Invece Zero Calcare, la sua terza serie animata, dimostra di avere proprio una presa salda ormai delle dinamiche dell'animazione, e quindi si sente anche libero di utilizzare in maniera più sicura e anche un po' più marcata il racconto di genere. Qua direi che siamo dalle parti del thriller, o forse per meglio dire del noir romanesco, e poi ovviamente senza dimenticare, senza tralasciare la sua voce d'autore, che rimane sempre quella, quindi grandi elucubrazioni, citazionismo da millennial, quindi da 30-40 anni,
2: sì,
1: lunghe parentesi di riflessioni, e soprattutto nervi scoperti, cuore aperto, perché è vero che la serie di Zero Calcare, dici, è quella più leggera, è quella più divertente, c'è Mastandrea che fa l'armadillo, che qui spettacolare del solito,
0: sì.
1: Ma poi in realtà tutte le storie di Zero Calcare alla fine sono quelle che ti fanno finire con il cuore più a pezzi, proprio perché lui è questo autore di razza che si espone come se indossasse la pelle al contrario, non saprei dirlo meglio,
0: sì, sì,
1: proprio questo candore trasparente è proprio disarmante nel senso migliore possibile,
2: sì,
1: ti fa venire voglia di abbracciarlo ogni volta di più.
0: Senti,
1: anche se so che lui forse non apprezzerebbe.
0: Senti, a parlato di voce, una curiosità, non so se l'hai notata, c'è un personaggio di Smeralda, nell'ultimo episodio è doppiata non da lui ma insomma da un'attrice che noi amiamo molto, che è la Fanelli, Emanuela,
1: esatto,
0: Fanelli. Io so anche perché, tu lo sai perché?
1: No, non so perché, ma so che è successo anche nelle serie precedenti, che negli ultimi momenti della narrazione i personaggi cambiassero doppiatore.
2: Diccelo.
1: Ed è una cosa che avrei sempre voluto chiedere.
0: Sì,
1: diccelo,
0: no, cioè, perché c'è un cambiamento in qualche modo nella psicologia del personaggio. E quindi succedono delle cose, e quindi in qualche modo c'è questo cambiamento di voce.
2: No,
0: è una cosa particolare che magari qualcuno non aveva notato, oppure aveva notato perché la voce della Fanelli è così
2: riconoscibile.
0: Assolutamente.
2: Motivo in più per guardare Due Spicci, che è uscita su Netflix il 27 maggio, lo ricordiamo, sono 8 episodi tutti disponibili, guardatela perché è veramente veramente carina. Grazie Nicola Cuperi per essere stato con noi.
0: Buona estate, cioè,
1: grazie anche a voi.
0: Lo sai che anche per te, insomma, abbiamo detto poc'anzi con Chiara Poli, l'appuntamento collegamento è rimandato solo di qualche mese.
2: Certo,
0: ci risentiamo a settembre.
2: Nicola,
0: tu anche
1: rimandati
0: a settembre, esattamente.
2: Fai parte della nostra

0: Banda. Ciao Nicola, buon estate.
1: Ciao, buon estate a tutti.
0: E allora, ringraziamo la nostra squadra. Alla parte tecnica stasera c'era Emanuele Rinaudo, in regia la nostra Cristina Pini e alla conduzione Giulia Nannini, che conta poco, ma soprattutto c'è Alessandro Allegra.
2: Tanto sei sciocchina. Bene, grazie di tutto. Insomma, chiudiamo in musica?
0: Certo.
2: Sì. Sì, perché sta nella colonna sonora di Due Spicci, eh?

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Guerra in Iran, Pentagono in allerta per il possibile spionaggio di Israele. Nel mirino anche il capo negoziatore Witkoff, smentisce l'ambasciata di Tel Aviv a Washington, ancora vittime in Libano e a Gaza. Ucraini, volenterosi e Zelensky a Londra, coordinamento militare, sanzioni e fine del conflitto, i temi del vertice. Papa Leone in Spagna, i giovani nella veglia di preghiera, cercate sempre la verità e davanti al vuoto dell'indifferenza siate umani. Nuovo appello del pontefice per la pace. Manifestazione della CGIL ad Amendolara contro il caporalato dopo i 4 braccianti bruciati vivi. Landini, cambiare il modo di fare impresa, in piazza 5 Stelle AVS e PD. L'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Certosa, da solo contro 17. È stato ucciso con 30 coltellate per uno scambio di persona. Nasce a Milano il Museo della Plastica, in mostra i rifiuti raccolti nel Delta del Po, reperti inquinanti che sopravvivono oltre 50 anni. Musica Cesare Cremonini incanta il Circo Massimo, dall'omaggio a Roma ai brani di maggiore successo. Sul palco anche Lisa e Jovanotti. Formula 1, Kimi Antonelli in pole position al Gran Premio di Monaco. Il bolognese punta a consolidare il primo posto in classifica generale. Tennis al Roland Garros, il giorno della finale, Flavio Cobolli sfida il tedesco Zverev. In studio Nicola Tedeschini. Il conflitto in Medio Oriente sta acquistando un nuovo inedito risvolto con le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Israele. Testate come l'NBC sostengono che i servizi di Tel Aviv abbiano spiato alti funzionari americani. Una ricostruzione smentita dall'ambasciata israeliana a Washington. La corrispondente.
3: Tra i funzionari nel mirino dell'intelligence israeliana che vuole carpire informazioni sulla guerra in Iran ci sarebbero l'inviato speciale, il principale negoziatore di Trump, Steve Witkoff, il massimo responsabile delle politiche del Pentagono, Elbridge Colby, e uno dei suoi principali collaboratori. L'allarme lo ha lanciato un'agenzia del Dipartimento della Difesa che ha notato un intensificarsi di attività in un contesto di crescenti tensioni fra Israele e Stati Uniti e dopo il duro scontro fra Trump e Netanyahu sulla gestione del conflitto, e ha innalzato al massimo il livello di allerta antispionaggio nei confronti dell'alleato. Witkoff e gli altri funzionari sarebbero bersagli particolarmente vulnerabili per la loro abitudine di viaggiare su jet privati, gestire questioni di sicurezza nazionale tramite i propri telefoni personali e rifiutare il supporto delle ambasciate americane all'estero. È prassi comune per alleati e avversari spiarsi a vicenda, ma Israele avrebbe superato ogni limite pur di scoprire le posizioni degli Stati Uniti nei negoziati con l'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Dal New York Times anche l'accusa a Israele, con tanto di prove video, di usare munizioni al fosforo bianco contro il Libano, dove sono ormai senza sosta le violazioni del cessate il fuoco.
4: Il sud del Libano non trova pace. Almeno 10 persone uccise in diversi raid israeliani. Il presidente e il premier libanesi condannano gli attacchi costati la vita anche a 2 ufficiali e un soldato dell'esercito. Li definiscono un crimine e un'aggressione alla sovranità e al popolo libanese. I partiti cristiani e quelli sunniti si uniscono all'appello del presidente Aoun per limitare l'influenza iraniana nel paese e dopo essere stato per mesi uno dei temi al centro dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, il Libano sembra ora ritagliarsi un ruolo nelle trattative. Il comandante dell'esercito è volato a Islamabad su invito dei mediatori pakistani. Raid israeliani anche a Gaza, colpita una festa di matrimonio, almeno 8 i morti. L'esercito afferma di aver ucciso il comandante di una cellula legata ad Hamas. Torna a salire la tensione in Cisgiordania, dove si sono svolti i funerali di Sam Abu Heikal, il neonato ucciso ieri dal fuoco dell'esercito israeliano, che ha aperto un'inchiesta parlando di un errore. Il papà del piccolo ha detto che la sua auto era ferma quando un soldato ha sparato. 9 i palestinesi feriti in un attacco di coloni israeliani ad Ahwara, sud di Nablus. Azzurra Meringolo, GR1.
2: La guerra in Ucraina, non si fermano gli attacchi sui due lati del fronte e sul versante diplomatico gli alleati europei di Kiev.

0: tentano un'accelerazione. La corrispondente da Londra.
1: Fari puntati su Londra, dove si terrà un vertice d'urgenza sul futuro del conflitto in Ucraina. Il primo ministro britannico Starmer ospiterà a Downing Street il presidente Macron, il cancelliere Merz, il presidente ucraino Zelensky. Un asse europeo compatto che si riunisce in un momento di forte tensione diplomatica. Ci si arriva dopo giorni convulsi. La lettera di Zelensky con la proposta Putin, un negoziato diretto in un paese neutrale. Il no del Cremlino, che ha definito l'incontro inutile. Gli Stati Uniti concentrati sulle tensioni in Medio Oriente e i leader europei che hanno deciso di fare un passo avanti. Tre i temi del vertice: il coordinamento militare per tamponare carenza di munizioni e sistemi di difesa aerea balistica di Kiev, la stretta sui canali finanziari con un nuovo pacchetto di sanzioni, la strategia di pace. L'obiettivo strategico di Kiev e dei partner europei è dimostrare a Mosca che il tempo non gioca a suo favore, che l'Europa manterrà un ruolo centrale nel ridisegnare l'architettura di sicurezza del futuro. Da Londra, Natalia Auges per il GR1.
0: Dei conflitti in corso è tornato a parlare Papa Leone XIV nella prima giornata del viaggio apostolico in Spagna. In una Madrid blindata, davanti a 600.000 giovani accorsi da tutto il paese in Plaza de Lima, il pontefice ha anche denunciato gli abusi del clero. L'inviata.
2: Rifuggire gli approcci identitari che popolano il mondo di fantasmi e di nemici, superare le polarizzazioni, favorire il processo di Unione Europea non in contrapposizione ad altre potenze ma come dono per l'intera famiglia umana. È l'invito di Leone XIV nel primo discorso a Palazzo Reale al corpo diplomatico e alla società civile. Il Papa in Spagna parla di cooperazione, riconciliazione, di pace. Dal centro per senza fissa dimora Seria 24 Horas accoglie persone fragili e senza fissa dimora, è gestito dalla Caritas diocesana. Il Papa ringrazia per i simboli ricevuti in dono, il nastro con i nomi dei bambini, il permesso di soggiorno che racconta una storia di fatica, impegno e accoglienza, a Plaza de Lima, il bagno di folla, in 600.000 partecipano alla veglia di preghiera, ai giovani dice, di fronte al vuoto dell'indifferenza e del conformismo, alla violenza della guerra e della menzogna, siate scintilla di una nuova umanità, durante il volo che lo ha condotto in Spagna. Ha parlato con i giornalisti del conflitto in Ucraina.
3: Promuovere anche i negoziati, bisogna spingere per arrivare a una distruzione, la violenza, la guerra.
2: E poi quella in Iran, dice, non è una guerra giusta. Prevost denuncia il dramma degli abusi, è una ferita aperta. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR1.
0: Rai Radio 1, mezzanotte 7 minuti, ad Amendolara in Calabria, dove quattro braccianti sono stati bruciati vivi, la manifestazione per dire basta alla disumanità e allo sfruttamento.
4: I migliaia al corteo della CGIL per le strade di Amendolara Marina dopo l'omicidio dei quattro braccianti avvenuto lunedì. Alla testa della manifestazione, mai più, il segretario generale della CGIL che afferma non c'è bisogno di nuove leggi.
5: C'è bisogno di applicare quelle che ci sono.
4: Per Maurizio Landini, l'uccisione di Aminullah Ahmad Vasem rappresenta il sistema sbagliato di fare impresa che penalizza le persone oneste. Ancora Landini.
6: Se si vuole intervenire bisogna rafforzare i controlli, fare le assunzioni, mettere nelle condizioni gli ispettorati e tutti i soggetti di fare quello che dovrebbero fare, ma soprattutto rispetto alla legge che è in vigore c'è tutto quello che viene chiamato sotto la voce prevenzione che in realtà non viene fatto.
4: Il sindacato propone di allargare all'agricoltura quello che si fa nell'edilizia, introdurre un documento di congruità, cioè andare a verificare se l'estensione della coltivazione, il tipo e le ore di lavoro necessarie per renderlo produttivo siano adeguate a quanto dichiarato dall'imprenditore. Solo così si possono sconfiggere sfruttamento e caporalato. Amalia Carosi, GR1.
0: Alla manifestazione di Amendolara esponenti di PD, AVS e 5 Stelle, ma al centro del confronto tra i partiti ci sono anche energie e tasse, con il centrodestra alle prese con la campagna acquisti di Vannacci.
7: Mentre Fratelli d'Italia rivendica la proroga del taglio delle accise, Roberto Vannacci paragona i nuovi ingressi in futuro nazionale da Forza Italia e Lega allo sbarco in Normandia, quando dai fiducia capita di essere fregati, tagliacorto Matteo Salvini, Carroccio che guarda con favore alle misure sul nucleare, e se, secondo alcune fonti, Marina Berlusconi non sarebbe preoccupata dalle ultime defezioni azzurre, conseguenza, dice, di scelte sbagliate dei vecchi capigruppo, Antonio Tajani guarda Bruxelles per una soluzione alla crisi energetica.
8: Portiamo il nostro impegno con forza in Europa. Un'Europa che deve essere motore di competitività e crescita, a cui dobbiamo chiedere semplificazione e sburocratizzazione.
7: L'economia è ferma e il governo non ha una politica sull'energia, replicano le opposizioni. Dalla manifestazione della CGIL ad Amendolara, la segretaria Elly Schlein avverte sfruttamento e caporalato non sono episodi ma fenomeni strutturali. Servono più tutele per chi denuncia e accertare le eventuali responsabilità delle aziende. A sollecitare interventi più incisivi contro il caporalato anche i 5 Stelle e da Verdi Sinistra che tornano a insistere sulla patrimoniale, Nicola Fratoianni.

0: Questo è il paese dei salari inchiodati al palo da 30 anni. È il paese in cui il governo continua a considerare il lavoro l'ultima pietra di scarto.
1: Filippo Amisano, GR1.
2: E come abbiamo accennato, da oggi scatta una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti. Dimezzato ancora lo sconto sul gasolio, resta uguale invece quello sulla benzina.
3: Il via libera con un decreto del Ministero dell'Economia pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che allunga la sforbiciata fino a venerdì 3 luglio, un po' oltre quindi di quanto ipotizzato. Allungando i tempi, però, il governo deve ridurre lo sconto fiscale, che quindi passa sul litro di gasolio, da 10 a 5 centesimi, come quello attuale sulla benzina. Contando anche l'IVA, il taglio sarà quindi di circa 6 centesimi al litro per entrambi i carburanti. Sarà finanziato con l'extra gettito di maggio, pari a circa 150 milioni, ossia il maggior incasso IVA da parte dello Stato dovuto all'aumento del costo del petrolio. Una spesa quindi che non peserà sul deficit. Un intervento che, dopo le critiche di Bruxelles, OCSE e Fondo Monetario Internazionale, cederà il passo ad aiuti rivolti soprattutto ai lavoratori, come il bonus carburante o altri benefit riconosciuti dalle aziende ai dipendenti con agevolazioni fiscali. Gelsomina Testa, GR1.
2: Amministrative, si vota per i ballottaggi e il primo turno delle elezioni in Sardegna, seggi aperti dalle 7 fino alle 23, lunedì dalle 7 alle 15.
4: 42 comuni sopra i 15.000 abitanti chiamati al ballottaggio. 6 capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Ad Arezzo, dopo due consigliature di centrodestra, la contesa sarà tra Marcello Comanducci, appunto del centrodestra, e Vincenzo Ceccarelli, centrosinistra. A Chieti, invece, dopo un'amministrazione di centrosinistra, vanno al ballottaggio Giovanni Legnini, candidato dei progressisti, e Cristiano Sicari per il centrodestra. A Lecco, ballottaggio tra il sindaco di centrosinistra uscente Mauro Gattinoni e il candidato del centrodestra Filippo Boscagli. A Macerata, sfida tra Sandro Parcaroli, sindaco uscente di centrodestra, e Gianluca Tittarelli del centrosinistra. A Trani, dopo due mandati targati PD, si sfideranno Marco Galiano, sostenuto dal centrosinistra, e Angelo Guarriello per il centrodestra. Ad Agrigento è sfida tra Michele Sodano per il centrosinistra e Dino Alonge per il centrodestra. Daniele Petraroli, GR1.
2: L'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera a Milano. Sono 8 gli indagati, 2 destinatari di un decreto di fermo e uno di loro sarebbe in fuga all'estero.
5: Sono state le telecamere della stazione Certosa a permettere di ricostruire l'aggressione a Gianluca Ibarra Silvera. Si è trovato da solo contro 17 ragazzi, tutti vestiti di nero, il 22enne colpito con una trentina di fendenti e infine spinto dentro un intercapedine vicino ad un binario. Il ragazzo morirà poi in ospedale. Verso le 10 di sera c'era stato un diverbio tra il gruppo che si autodefinisce dei Latin Kings e Gianluca, che stava accompagnando a casa suo padre. Poi la banda torna a cercare Gianluca quando lui va di nuovo alla stazione per prendere il treno. Per questo il PM contesta la premeditazione. Ora per l'uccisione del 22enne c'è un fermo, un latitante e 8 indagati. Tra di loro anche il trapper 20enne Ray Omar, individuato sempre dalle telecamere. I Latin Kings, nati negli anni 40 in America, sono una delle gang di strada più conosciute e violente. Gli inquirenti pensano ad uno scambio di persona, Gianluca ucciso per errore al posto di qualcun altro. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Il crollo della palazzina Sant'Elpidio fermo potrebbe essere dovuto a una fuga di gas, l'esplosione che ha provocato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 2.
6: Un boato alle 5 del mattino, le case che tremano, qualcuno pensa al terremoto.
7: Immediatamente credevo fosse un terremoto, infatti ho svegliato i bambini e li ho messi in sicurezza.
6: 3 le vittime a Force per una fuga di gas. Giuseppe Pieroni, 47 anni, era contitolare di una piccola azienda informatica, appassionato di bici.
8: Ci siamo affacciati in pigiama come potevamo, sentivo una donna che chiamava aiuto e sono andata là, ho visto sta donna sul balcone, ma purtroppo la casa era tutta crollata.
6: L'ultima ad essere trovata senza vita è Ettorina Paccapelo, 89 anni. I vigili del fuoco hanno scavato per 9 ore prima di individuarla proprio mentre in ospedale spirava suo figlio Romano Cerquetti, 60 anni, che era stato estratto vivo e ricoverato in gravi condizioni ad Ancona.
9: Ci siamo resi conto che era qualcosa di grave perché ambulanze, poi l'elicottero.
6: Feriti, ma vivi i genitori della prima vittima. Claudio Vigolo, GR1.
2: A Milano è stato appena inaugurato il Museo della Plastica, espone i rifiuti raccolti nel Delta del Po dai volontari di Plastic Free.
10: Un museo così nessuno vorrebbe vederlo, ma sarebbe meglio darci un'occhiata perché è piccolo ma con un grande messaggio. I pezzi esposti sono esempi paradossali della vita oltre la vita, perché è una

0: Bottiglia di plastica sopravvive a chi l'ha gettata, visto che ci mette più di un secolo a decomporsi, anche 1000 anni. Ed è meglio non pensare a quante ne hanno raccolte i volontari di Plastic Free nel Delta del Po. Alcune sono finite nel Museo della Plastica, insieme ad altri scoraggianti reperti. Luca De Gaetano, presidente dell'associazione.
1: Abbiamo dei flaconi che risalgono ad oltre 40 anni fa, di prodotti che si utilizzava per pulire i vetri, si legge ancora il marchio.
0: Oggetti che stanno lì a inquinare quando vengono gettati e quando si decompongono.
1: Le plastiche, quando raggiungono la dimensione della nanoplastica, sono più piccole delle nostre cellule e molto spesso rientrano nel nostro corpo. Abbiamo trovato plastica all'interno del cervello, del sangue, dei reni.
0: Questo dicono le ricerche sugli effetti della plastica sulla nostra salute. Gettare plastiche fa male dunque non solo all'ambiente. Donatella Gori, GR1.
2: Il Teatro delle Vittorie resta all'interno del pacchetto di vendita di immobili della RAI. Lo ha ribadito l'amministratore delegato Giampaolo Rossi in un incontro a Venezia, confermando l'imminente inaugurazione a Saxa Rubra di 2 nuovi studi televisivi super tecnologici. Rossi ha poi ribadito che Stefano De Martino sarà una delle grandi risorse artistiche del futuro e ha annunciato che Amadeus non tornerà in RAI. Musica, 2:30 di concerto per Cesare Cremonini al Circo Massimo di Roma, prima data del suo tour estivo. Ed era d'obbligo l'omaggio a Roma sulle note di Antonello Venditti.
3: Quando sei grande Roma, quando è pronto.
2: Una scaletta lunga che ha abbracciato gran parte della storia musicale di Cesare Cremonini, da La Scabebi a Poetica. Non potevano mancare gli amici sul palco, come Elisa, Luca Carboni e Jovanotti, con cui Cremonini ha cantato L'ombelico del mondo, che sentite in sottofondo.
4: Quando sei bella Roma, Cesare Cremonini!
2: E stasera si replica. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Nicola Ramadori, in regia Gianluca Liberati e Fabio Cardinali. Ora c'è la pagina sportiva da Nicola Tedeschini, l'augurio di una buona nottata.
5: GR1 Sport.
6: In studio Giuseppe Bisantis, sarà una domenica con grandissimi appuntamenti sportivi. Allora iniziamo dalla Formula 1, alle 15 il Gran Premio di Monaco con il nostro Kimi Antonelli, leader della classifica, ancora sugli scudi il servizio.
7: È la quarta pole in carriera, probabilmente la più importante, di sicuro la più emozionante, perché a Monte Carlo non metti la tua macchina davanti a tutti se non sei un fenomeno, e Kimi Antonelli ha aggiunto un'altra medaglia alla sua fin qui trionfale campagna mondiale 2026. Il leader del campionato brucia Verstappen, che peraltro è il primo a congratularsi, qualifica tiratissima, meravigliosa, le Ferrari in seconda fila, Hamilton terzo davanti a Leclerc, che nel finale tocca anche il muro. Davanti ai microfoni lo definisce un magic lap, un giro magico. Appena sceso dalla vettura, però, dopo aver abbracciato papà Marco, il primo commento era stato un filo più sanguigno.
8: Che cazzo di giro!
7: E ancora in pole Kimi Antonelli, la leggerezza dei suoi 19 anni contrasta in modo folle con la grinta dietro al volante, sulla pista più difficile, insidiosa, dove la pole non solo vale il 90% della gara, ma consacra anche chi la ottiene agli dei del motorsport. Non a caso le cose più belle nel Principato, dopo Graham Hill, le hanno fatte piloti come Senna o Michael Schumacher. Il via della gara alle 15, da non perdere. Manuel Codignoni, GR1.
6: E c'è un italiano in testa alla classifica mondiale anche nelle moto, è Marco Bezzecchi, che oggi proverà a difendere il suo primo posto nel Gran Premio d'Ungheria a Budapest. Nella sprint di ieri la vittoria è andata però ad un altro, il nostro servizio.
9: Marquez, sempre Marquez, fortissimamente Marquez. Quando si gira in senso antiorario è pressoché imbattibile. Così è stato anche nel sabato ungherese, nonostante condizioni fisiche non ancora al 100%. Pole numero 76 in carriera, dominante vittoria sprint numero 18, per agganciare Martin come più vincente di sempre al sabato. Successo ma in discussione. Lo accompagnano sul podio Acosta con la KTM e Bezzecchi con l'Aprilia, che scatta bene e poi si difende riuscendo ad allungare in classifica. Martin è infatti sesto, Di Gian Antonio addirittura decimo. Il riminese li manda così rispettivamente a 20 e 46 punti di distanza in campionato. Ottavo Bastianini, nono Bagnaia. Il dubbio per il Gran Premio è uno solo. Marc pagherà a livello fisico? Luca Cesaretti, GR1.
6: Ma la grande attesa per oggi è la finale del Roland Garros, tennis, Flavio Cabolli contro Alexander Zverev. Intanto è stato assegnato il titolo femminile, il nostro inviato a Parigi.
10: In attesa di Flavio Cabolli contro Alexander Zverev, oggi pomeriggio la superfinale, ci sarà un nuovo vincitore slam. Ieri il romano si è allenato sull'Anglen e si è anche fermato a vedere

0: della finale femminile, la sfida Kobolli-Zverev vista da Tatiana Garbin.
1: Un outsider clamoroso, possiamo dire, che è Flavio Kobolli, però è un ragazzo con una determinazione, una voglia, una passione verso questo sport che è davvero incredibile.
0: Dicevamo della finale femminile, la siberiana Mirra Andrieva, sotto gli occhi di Brad Pitt, incoronata campionessa Roland Garros, grazie al successo ottenuto in due facili set 6-3-6-2 sulla polacca Kalinska a 19 anni e poco più di un mese. La tennista russa è diventata così la quarta atleta più giovane a conquistare il titolo a Parigi. Una predestinata, Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
2: Definita la finale scudetto di pallacanestro, fuori i detentori del titolo della Virtus Bologna, sarà Venezia a sfidare Milano, il nostro inviato.
3: Venezia ritrova la finale dopo 7 anni ed elimina gli ormai ex campioni d'Italia della Virtus Bologna, che chiudono la stagione senza titoli. La Reyer si è imposta anche in gara 4, 90-83, chiudendo la serie sul 3-1 e da giovedì 11 affronterà per lo scudetto l'Olimpia Milano con le prime due partite al Forum. Gara 4 è stata la fotocopia di gara 3 con la Virtus che ha dilapidato 12 punti di vantaggio all'inizio dell'ultimo quarto. Edwards era infallibile da 3 nei primi minuti, ma poi spariva dal match. Sugli scudi un immenso Saliun Yang che ha sfiorato la doppia doppia, 19 punti e 9 rimbalzi. Venezia si affidava ai soli Cole, 30 punti, e Tessitori che ha ripetuto i 22 punti di 2 giorni prima. Ma proprio nel momento in cui gara 5 sembrava dietro l'angolo, ecco uscir fuori Jordan Parks che segnava il canestro del sorpasso a 1:15 dalla fine sull'83-81 e poi chiudeva i giochi. In mezzo la tripla di Cole. Tra gli spettatori del Taliercio anche Achille Polonara, che ha tifato per i suoi ex compagni di squadra della Virtus, crollati però in un ultimo quarto da incubo vinto dalla Reyer 33-14. Da Venezia, Massimo Barchiesi, GR1.
2: Il calcio in chiusura, stasera alle 21, seconda uscita della giovanissima nazionale sperimentale affidata a Silvio Baldini. A Heraklion sfida alla Grecia, squadra più insidiosa del Lussemburgo, affrontato e battuto mercoledì scorso. Intanto mancano 4 giorni all'inizio del mondiale, la nazionale iraniana è in volo verso il Messico, dove preparerà la partita che si disputeranno negli Stati Uniti. I visti sono arrivati per tutto il gruppo squadra, ma non per tutti i dirigenti, presidente, federale compreso. Mezzanotte 22 minuti è tutto dalla relazione sportiva. L'augurio di una buona notte.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Bentrovati, 22 minuti dopo la mezzanotte, gli aggiornamenti su traffico e viabilità in A4, traffico rallentato per lavori tra Cessalto e Sanstino in direzione di Trieste, poi in A1 Prudenza, una perdita di carico tra l'allacciamento A21 e Piacenza Nord verso Milano. Sulla statale 100 di Gioia del Colle, traffico rallentato, un veicolo in panna all'altezza di Variante di Mottola in direzione statale Adriatica. Vediamo le chiusure attive questa notte in A9, tratto chiuso per lavori tra Como Nord e Como Centro verso Lainate. In A8 uscita chiusa sempre per un cantiere allo svincolo Busto Arsizio in uscita per chi arriva da Milano, e in A13 tratto chiuso per lavori tra Boara e Rovigo verso Bologna. Prima di chiudere però arriva un aggiornamento, ci porta sulla statale 1 la via Aurelia, code un incidente 6 km prima della stazione di Albinia in direzione allacciamento A10 Genova Ventimiglia, quindi in direzione nord. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
6: Per anni abbiamo vissuto dentro un frullatore digitale, video che partono da soli, notifiche su tutto, post che scorrono uno dopo l'altro, notizie che durano il tempo di un caffè, algoritmi che ci servono quello che vogliono loro. E poi, all'improvviso, è tornata lei, la newsletter, una mail, quasi archeologia informatica. E invece funziona. Proprio perché è semplice, non urla, non balla, non ti insegue, la trovi nella tua casella perché l'hai scelta. Sembra poco, ma in un mondo dove tutto ci interrompe, qualcosa che arriva perché l'abbiamo scelto diventa una forma di libertà rivoluzionaria. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole.

0: Dieta beta. La tendenza è sempre più chiara. In risposta al caos informativo della rete, trasformare la newsletter da vecchio strumento di posta a una nuova infrastruttura dell'informazione indipendente. Di questo parliamo oggi con la nostra ospite, Chiara Santoro, responsabile per l'Italia di Substack, la piattaforma americana che abilita l'invio appunto di newsletter con 5 milioni di abbonati paganti a livello mondiale, di cui 50.000 in Italia, e un numero ancora maggiore di utenti che ne fanno uso gratuitamente. Prima di parlare con lei però sentiamo come sempre la nostra intelligenza artificiale. Ciao Beta, allora le newsletter secondo te stanno tornando perché siamo tutti un po' stanchi degli algoritmi oppure perché abbiamo nostalgia di qualcuno che ci scriveva davvero?
1: Le newsletter tornano perché danno controllo, le scegli tu, arrivano quando vuoi e non dipendono dal feed che cambia umore. C'è un po' di nostalgia, sì, ma è secondaria. La spinta vera è praticità e fiducia. Sai chi scrive, cosa aspettarti e in che formato.
0: Chiara Santoro, allora parliamo proprio di questo ritorno di uno strumento che sembrava superato, no? E invece sta facendo vedere a tutti la forza che ha proprio per la sua discrezione e per i suoi tanti vantaggi. Vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori perché la newsletter sta tornando così di moda e quali sono i punti di forza?
2: Tema molto affascinante. Io mi permetto anche di fare una piccolissima intro di Substack per chi magari non conoscesse la piattaforma, magari ne avrete sentito parlare. È una appunto nuova app media che permette la pubblicazione di testi scritti, video, audio e podcast. Nasce da un'idea molto forte, che è quella di diventare un nuovo motore economico per chi crea cultura, favorendone proprio l'approccio indipendente. E gli autori su Substack possono appunto creare una propria pubblicazione che può essere distribuita in formato newsletter. Hanno un controllo completo sugli aspetti creativi, editoriali, mantengono una relazione diretta con il pubblico, mantengono la proprietà sulla mailing list e gli autori possono poi autonomamente scegliere di monetizzare la propria pubblicazione su Substack con un modello di abbonamento. Il punto di forza del modello di newsletter, lo citavate poco fa con l'intelligenza artificiale, è credo che sia proprio davvero questo rapporto di fiducia che si crea tra i creatori di contenuti, tra gli autori e chi ne fruisce. La fiducia per definizione è qualcosa che necessita di tempo per essere costruita, che ha davvero bisogno di tempo per andare a consolidarsi e quindi Substack è una piattaforma che premia appunto questa profondità e questa lealtà rispetto alla viralità e appunto la priorità è quella della fiducia del lettore e anche del valore che le informazioni e l'esperienza porta proprio al lettore.
0: Molti autori, molti giornalisti hanno trasformato la vostra piattaforma in un vero e proprio progetto editoriale in cui mandano queste mail con i loro contenuti fatti da redazioni con un grande successo, un grande riscontro. Ci fa qualche esempio a livello italiano e poi a livello internazionale chi sono un po' quelli più seguiti?
2: Sì, abbiamo visto tantissimi casi di successo anche in Italia. Appunto si diceva poco fa che ci sono più di 50.000 abbonamenti paganti nel nostro paese ed è un paese appunto in grande crescita. È interessante vedere come tra i best seller italiani su Substack ci sia davvero tantissima varietà, che ci indica anche il fatto che la piattaforma possa funzionare in tanti ambiti diversi e che le proposte editoriali di chi la utilizza siano effettivamente le più diverse. Selvaggia Lucarelli con Vale Tutto ha creato uno spazio inedito dedicato a inchieste indipendenti, analisi dei casi mediatici, riflessioni sulla cultura digitale e ha avuto un successo davvero, davvero fenomenale che ha travolto il panorama mediatico. Ma c'è anche il caso di Stefano Feltri, che appunto giornalista con un background economico, è stato un pioniere di Substack, con appunti offre una sintesi ragionata sui fatti del giorno, è un punto di riferimento vero proprio per l'analisi politica ed economica. Tra i best seller mi fa piacere citare anche un caso molto, ancora molto diverso, che è quello di Gabriele Parpiglia, un giornalista, scrittore, autore, produttore televisivo, conduttore radiofonico, è stato per 20 anni quasi firma di punta per chi e offre un accesso privilegiato con la sua pubblicazione al mondo del dietro le quinte dello spettacolo.
0: E a livello internazionale?
2: A livello internazionale il caso che ha fatto in qualche modo scuola è quello di Free Press, ma ci sono stati anche casi estremamente diversi da un punto di vista di verticale. Pensate che hanno lanciato nel corso solo degli ultimi mesi da importanti politici come François Hollande, Keir Starmer,

0: Gavin Newsom, Bernie Sanders più recentemente, figure della musica o dell'arte come Rosalia, Charli XCX, lo chef inglese Jamie Oliver, portiere del Real Madrid Thibaut Courtois, e anche media più tradizionali come ad esempio il Guardian, che ha integrato la propria presenza anche con una newsletter su Sabato.
1: Mimmico ci vorrebbe fare una domanda.
2: E qual è la promessa economica per giornalisti, autori e creator?
0: Sì, il nostro modello è molto semplice, un modello che è allineato al successo degli autori. Gli autori possono autonomamente decidere di monetizzare la propria pubblicazione su Substack. Nel caso in cui lo facciano, la piattaforma trattiene il 10% dei loro ricavi, lasciando il resto all'autore, al di là delle, diciamo, commissioni di pagamento. Ma appunto lo fanno in totale autonomia, quindi sta all'autore stesso decidere se vuole monetizzare, in che modo vuole farlo, decidendo anche quali articoli vanno dietro appunto quello che si chiama paywall, quindi dietro la parte di pagamento. Quindi è un modello completamente flessibile ed è completamente nel controllo di giornalisti, autori e creator.
1: Però c'è da dire che la gran parte dei contenuti che è possibile ricevere su Substack sono gratuiti.
0: Certo, gli autori in tanti casi scelgono anche di avere una parte dei loro contenuti o una buona parte dei loro contenuti anche in modalità gratuita per farsi conoscere, iniziare a creare questo rapporto di fiducia. È una scelta completamente degli autori e tantissimi lo fanno anche avendo proprio delle pubblicazioni completamente gratuite e aggiungendo poi magari degli altri benefici, dei contenuti speciali per i propri abbonati a pagamento.
1: Senta, Substack nasce come uno strumento per inviare mail fondamentalmente, no? Come appunto newsletter, però oggi integra una serie di funzioni che lo fanno assomigliare molto a un social network. Ci può raccontare questa integrazione del modo in cui poi la piattaforma comunica con gli utenti?
0: Sì, diciamo che Substack, come tutte le piattaforme, nel corso del tempo ovviamente si evolve e ogni settimana vengono anche testate nuove funzionalità. In particolare, nel corso del tempo è stato aggiunto all'ecosistema di Substack una serie di nuovi spazi, di funzionalità e anche di opportunità creative, però mantenendo sempre l'obiettivo strategico di questa connessione diretta tra gli autori e il proprio pubblico. C'è all'interno di Substack anche una sorta di bacheca, se vogliamo, che è studiata e disegnata nello specifico per favorire la scoperta di nuovi autori, di nuove pubblicazioni, e l'algoritmo in questo caso ha davvero l'obiettivo di far scoprire contenuti che possono essere di interesse per gli autori e fare in modo soprattutto che a questi contenuti le persone si iscrivano. Quindi questo è proprio l'obiettivo
1: Certo.
0: dell'algoritmo, è un sistema molto diverso rispetto a quello basato su advertising.
1: Poi ovviamente dicevo, cioè, anche sotto forma di app ci sono i podcast, i
0: Sì.
1: video, le raccomandazioni, le traduzioni automatiche, insomma si sta sempre più assomigliando agli strumenti tradizionali di comunicazione che sono già diffusi sui social network. Per il futuro quali sono le novità in arrivo?
0: Fa piacere anche ricordare che con questo sistema ecosistema, le persone già oggi, chi scrive, ha più del 50% dei nuovi iscritti tramite proprio network di Substack. Comunque, tra le novità e le funzionalità su cui si sta lavorando, siamo molto attivi sulla parte di internazionalizzazione, quindi la traduzione automatica delle note che è già attiva, si sta lavorando sulla traduzione invece dei post e ci sono poi una serie di funzionalità su cui si sta lavorando in questo momento che riguardano tutta una serie di strumenti editoriali e creativi per la pubblicazione dei contenuti in formato scritto, ma anche in altri formati come video, podcast, eccetera.
1: Gli osservatori rilevano anche qualche rischio di questo modello newsletter. Ne faccio qualche esempio: l'illusione, per esempio, che si possa vivere di newsletter, che è privilegio di pochi, la dipendenza dalla piattaforma, che è pur sempre un'infrastruttura privata, il fatto che poi uno finisca dentro delle bolle di interessi senza più uscire da quei temi lì, e anche la sperimentazione in corso delle sponsorizzazioni native che Substack sta introducendo. Ecco, quali sono secondo lei, i rischi legati a questo modello delle newsletter?
0: Ma più che di rischio parlerei di una sfida per chi è un autore, nel senso che la sfida più grande è quella di trovare la chiave giusta, la proposta editoriale giusta, la proposta di valore giusta nei confronti della propria audience.

0: Quindi questo sicuramente è una sfida molto significativa. Per quanto riguarda la dipendenza dalla piattaforma, mi fa piacere ricordare che gli autori su Substack hanno la proprietà della mailing list, quindi possono, se volessero lasciare la piattaforma, cosa che chiaramente non ci auguriamo, potrebbero comunque esportarla.
1: Questo lo sottolineerei perché se uno poi vuole spostare tutti i suoi contenuti, le foto, gli iscritti da Facebook, non può farlo, con Substack sì, quindi questo è un elemento da valorizzare.
0: Per quanto riguarda poi il tema delle sponsorizzazioni a cui si stava accennando, è una sperimentazione che in questo momento abbiamo negli Stati Uniti, ma ha comunque basata su un principio molto diverso rispetto ad altre piattaforme, nel senso che quello che ci ispira nel nostro lavoro ogni giorno è la connessione diretta e il controllo diretto da parte degli autori sulla propria pubblicazione. Quindi qualsiasi iniziativa nuova di Substack va sempre in questa direzione.
1: Chiara Santoro, responsabile per l'Italia di Substack, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a voi, a presto.
1: E grazie alla nostra regista Mimmi Micocci,
2: Grazie.
1: al coordinamento tecnico di Emanuele Di Cavio. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Pillole e Dieta Beta cercandoli su RaiPlay Sound. Da Massimo Ciarofolini, buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Incontri d'autore. Tenacia, speranza, responsabilità, gratitudine, sorellanza. Buonasera da Francesca Cosentino. L'emancipazione femminile è al centro dei romanzi di Francesca Giannone, dal primo, La Porta Lettere, tradotto in oltre 40 paesi, che racconta anche il voto alle donne, il 2 giugno 1946. Ora la scrittrice torna con un nuovo romanzo, Gli anni in bianco e nero, ed è il nostro primo incontro di questa sera. Perché ha raccontato in un romanzo il voto alle donne?
1: Ha rappresentato comunque una svolta epocale, un momento di liberazione e di riscatto, una sorta di appuntamento a cui le donne italiane non vedevano l'ora di andare. In effetti nel mio primo romanzo la protagonista Anna si prepara per andare alle urne come se si stesse recando all'appuntamento più importante della sua vita. La sera prima si taglia i capelli, la mattina del 2 giugno 46 indossa il suo vestito più bello, si spruzza il profumo e col batticuore si reca appunto a votare per la prima volta nella sua vita.
0: Passato e futuro, raccontare può cambiare la nostra vita?
1: Racconto in qualsiasi forma avvenga, attraverso letteratura, cinema, fotografia, qualsiasi forma d'arte, è lo strumento più potente che noi esseri umani abbiamo. Non solo perché comunque è specchio, no? Si fa specchio della contemporaneità e poi diventa testimonianza per chi verrà dopo di noi, però è anche un modo per interrogarsi sulla strada percorsa, su quella che si sta percorrendo, e di conseguenza fare da bussola per decidere quale sarà la strada che si imboccherà domani.
0: Le sue sono sempre storie di emancipazione femminile. Più sogni o più realizzazioni?
1: Attraverso le mie protagoniste, in varie epoche storiche, io ho sempre voluto ribadire la centralità del lavoro e con esso l'indipendenza economica, perché è uno strumento di libertà e di autonomia. Cioè, se hai i mezzi per essere indipendente, hai anche non solo la libertà di sognare, ma anche la possibilità di realizzarli, i sogni.
0: E anche una stanza tutta per sé, come diceva Virginia Woolf, per creare.
1: Assolutamente sì, infatti lei lo diceva, Virginia Woolf parlava espressamente di una rendita economica che ogni donna dovrebbe possedere proprio per poter ricavarsi quella stanza tutta per sé.
0: Ora torna con un nuovo romanzo, Gli anni in bianco e nero.
1: Nuovo romanzo.

0: Gli anni in bianco e nero racconta la storia di quattro sorelle nel Salento degli anni 60 ed è un romanzo che parla di sorellanza, di ribellione, di diritti negati e di fame di libertà, e ogni sorella troverà il proprio modo per, diciamo, arraffare, no, degli spazi di libertà, e ciascuna di loro proverà a inseguire il sogno di una vita a colori in un contesto sociale, in un mondo che era ancora in bianco e nero.
1: Tra i sogni questa volta c'è il cinema, è anche una sua passione.
0: Assolutamente sì, il cinema

0: decide che pure lei vuole tenere, no, in mano la macchina da presa e capisce però ben presto che raccontare attraverso la sua Super 8 la quotidianità sua e delle sorelle, la vita così com'è, lei la chiama così, la vita così com'è, sarà la vera rivoluzione, cioè una possibilità poi per cambiare le cose. E questo romanzo, tra le altre cose, è anche un grande omaggio al cinema italiano degli anni 60, che ha rappresentato proprio un'epoca d'oro, no, di capolavori indimenticabili. E chi lo leggerà rivedrà proprio attraverso Mimì i film che hanno segnato quel decennio, quindi dalla Dolce Vita al Gattopardo, dai primi film di Sergio Leone a quelli con Monica Vitti.
1: Prepariamoci ora a un lungo viaggio nel tempo, quando gli dèi lasciarono il mondo, l'ultima estate di Pompei. È il libro in cui l'archeologo Gabriel Zuchtriegel, direttore degli scavi di Pompei, ci trasporta nella città romana ai piedi del vulcano, ma non per raccontarci la sua catastrofica distruzione nell'eruzione del 79 d.C., ma la società piena di segnali di crisi proprio nei mesi precedenti la sua fine. L'intervista è di Federico Pietranera.

0: non è un racconto sulla fine di Pompei, il classico racconto dell'eruzione del 24 agosto del 79 d.C., per intenderci. Già il sottotitolo, L'ultima estate di Pompei, parla chiaro. Nel libro Quando gli dei lasciarono il mondo, Gabriel Zutrigel ci trasporta nella città romana ai piedi del vulcano per raccontarci non la sua catastrofica distruzione, bensì, come dire, a che punto era della sua storia in quel momento, nei mesi precedenti la sua fine. Gabriel Zutrigel, perché questa scelta? Che cosa ci può far capire quella Pompei?
1: Ho pensato che Pompei offre una grandissima opportunità per noi storici, archeologi, cioè quella di capire dietro lo splendore dell'impero romano nel primo secolo d.C., quando poi Pompei viene distrutta, dietro questo splendore che cosa si nasconde, qual è l'ombra di quella società, dove sono le crepe e come spiegare che proprio in questo momento di massimo sviluppo comincia a diffondersi un movimento che per i romani era temibile, asociale, pericoloso, ovvero il cristianesimo.
0: E quali sono le crepe in quello splendore?
1: Se guardiamo come i beni erano distribuiti, allora scopriamo che moltissimi erano esclusi, penso soprattutto agli schiavi, alle donne, ai poveri, e che c'erano delle tensioni sociali, molti non sapevano né leggere né scrivere, la politica era corrotta e ne troviamo le tracce anche a Pompei, spesso era solo una facciata perché poi erano sempre gli stessi a comandare, che erano quelli benestanti, dunque una società dove c'erano tanti alla fine che non beneficiavano del sistema e erano pronti ad aprirsi a nuove proposte.
0: E le tracce di questi lati oscuri, diciamo, questi lati di crisi della società romana, le troviamo proprio anche in alcune delle più recenti scoperte fatte negli scavi di Pompei che lei dirige.
1: Beh sì, ci sono da un lato i bambini che disegnano sui muri quello che vedono, quello di cui discutono, di cui parlano con i compagni, e sono i giochi dei gladiatori, la caccia agli animali che vedevano evidentemente nell'anfiteatro. Dunque un bambino di 5-6 anni che vede sangue, sofferenza, la morte dal vivo, e questo era un aspetto della società.
0: Lei su Trigel descrive anche una Pompei in cui l'erotismo è onnipresente, non solo in osterie e bordelli.
1: Sì, è un fatto che si stima nell'ultimo anno di Pompei, su una popolazione di circa 20.000 abitanti c'erano almeno 100 prostitute e prostituti, molti di loro erano schiavi e schiave, e anche lì ovviamente un movimento nuovo come il cristianesimo trova terreno fertile.
0: Leggendo il libro si percepisce che queste sue pagine sono nate non soltanto dalla grande conoscenza scientifica che lei ha acquisito in questi suoi anni alla direzione degli scavi di Pompei, ma direi anche proprio dal passare le sue giornate all'interno di queste rovine, dall'averle costantemente

0: costantemente davanti agli occhi. Immagino debbano scatenare l'immaginazione anche in un archeologo come lei.
1: Eh sì, essendo qui uno entra proprio nel vivo e capisce che Pompei non è solo e forse nemmeno prevalentemente quell'immagine che spesso abbiamo dello splendore, come ho detto prima, ma è molto affascinante anche andare nelle piccole botteghe, gli appartamenti, c'è tutto un patrimonio che è molto meno studiato e noto e purtroppo a volte anche tutelato di quanto non meriterebbe.

0: Torna in libreria Leo Salinas, detto Occhi di Sonno, il personaggio più amato da Giuseppe Di Piazza, giornalista, scrittore, fotografo. Una lunga carriera da cronista a Palermo, proprio come il suo alter ego, Leo, che si concede una vacanza alle Eolie, dove fatti inaspettati lo porteranno a indagare. Maurelia Carafa ha intervistato l'autore.
1: Il nuovo libro Giallo come lo zolfo è in trasferta, praticamente, da Palermo alle Isole Eolie. Parliamo un po' di questo nuovo noir.
2: Doveva essere una vacanza per Leo Salinas, che si occupa di mafia a Palermo, giovane giornalista, stanco da morire per un'estate di mattanza che è quella dell'84, va a Vulcano e lì si imbatte in una storia che è antica. In realtà è un nuovo giallo, è un giallo ambientato sull'isola che ha le radici nel 1902 e lui si troverà a dover dipanare una matassa complicatissima con nuovi cadaveri a 80 anni dal primo giallo.
1: Quindi cosa accade? Lui incontra un personaggio scozzese e c'è tutta una storia di vendita di questa isola.
2: Sì, perché quello che ho scoperto, ed è verità storica, che per 30 anni, sulla fine dell'Ottocento, l'isola di Vulcano è stata di proprietà di un imprenditore scozzese. Questa è la pura verità. Io ho preso spunto da questa notizia, che mi è sembrata curiosa, che una bellissima isola delle Eolie, quella lì, solo quella, fosse di proprietà di uno scozzese. E da lì ho inventato un giallo che poi riporta un suo pronipote che viene sull'isola per cercare di capire cos'era successo in quei 30 anni. E qui nasce un nuovo giallo, un giallo nel giallo, diciamo.
1: Quanto è affezionato al personaggio di Leo Salinas?
2: Leo Salinas è un po' stato il mio alter ego, un alter ego giovanile. Io facevo il giovane giornalista a Palermo, al Giornale L'Ora, e in quegli anni, negli anni proprio della guerra di mafia, della mattanza, mi sono occupato di quelle cose e le ho un po' scritte in tutti i miei romanzi precedenti, nei miei noir precedenti. Lo sento un po' come un figlio, un me stesso figlio.
1: Infatti giornalista di lungo corso, poi prestato alla scrittura, oppure completamente dedito alla scrittura con Mala nottata, che è il romanzo d'esordio premiato al premio Cortina d'Ampezzo, ma anche Il movente della vittima, I cinque canti di Palermo e adesso Giallo come lo zolfo. Da dove nasce questa passione per il noir?
2: Ma un po' nasce da me stesso, cioè dal fatto di aver scelto di fare il giornalista di nera a Palermo in quegli anni. Significava che c'era non solo un impegno civile molto forte, ma anche una mia personale privatissima passione per l'intrigo, per in quel caso l'intrigo di mafia, che è quasi irrisolvibile. Però insomma, poi alla fine ho scritto invece dei romanzi un po' più leggeri, dove alla fine si trova sempre una soluzione alle cose. Questo giovane giornalista è un investigatore suo malgrado, però poi si imbatte nei casi e dà una mano a risolverli. Sì, è un po' autobiografico come personaggio e c'ha le mie passioni, c'ha la passione per la musica rock, c'ha una passione, diciamo, dichiarata per le ragazze, a 20 anni è anche giusto che sia così. E lui non si risparmia. Lo chiamano Occhi di Sonno per le tante notti in bianco che passa.
1: È una passione per i gatti.
2: E anche per i gatti. Sì, sì.
1: Che
2: il
1: passano
2: mio personaggio
1: sulla tastiera.
2: Vive con un gatto. Sì, e poi passano sulle tastiere.
1: E mandano messaggi particolari, diciamo.
2: Gli ascoltatori devono sapere che ho mandato, che il mio gatto ha mandato un messaggio adesso che è arrivato su WhatsApp, passeggiando sulla mia tastiera, e la mia deliziosa interlocutrice ha detto: ma che è pazzo? No, è il mio gatto che scrive.

0: e un poco l'alba. È il titolo del nuovo romanzo di Ilaria Tuti, presto in uscita, dove si intrecciano memoria collettiva e destino individuale, tradizioni antiche e desiderio di futuro. Serafina è il nome della protagonista. Sullo sfondo una storia vera, l'arrivo di un contingente cosacco in Friuli durante la Seconda Guerra Mondiale e il tema della compassione. Abbiamo intervistato l'autrice, Ilaria Tuti. Il Friuli torna protagonista di un suo romanzo, riunisce tenebra e splendore, un po' come la citazione iniziale dice.
1: È un momento di transizione quello che descrivo, un momento in cui una comunità molto solida, molto affiatata e attaccata alla propria terra, ai propri valori, subisce un'invasione. E questa invasione sovvertirà quindi l'ordine e anche le priorità e l'idea di futuro e di sopravvivenza. E questo titolo mi ha fatto pensare proprio alla lunga notte che l'umanità in vari frangenti ha dovuto superare per arrivare a rivedere l'alba e il proprio futuro.
0: C'è dolore e rinascita, memoria e destino, buio e luce, appunto. È un equilibrio fragile.
1: Fragilissimo, ma come tutti i disequilibri o gli equilibri che si spezzano, dipende dal punto di vista, può portare a nuove esperienze, ad aprirsi a nuove verità, a nuovi mondi, come è accaduto in questa storia vera in cui due popoli, un invasore e un oppresso, hanno dovuto imparare anche a riconoscere l'umano nell'altro.
0: Lei racconta anche di una tradizione antica, quella dei santuari del respiro. Cosa sono?
1: Qui in Friuli abbiamo il santuario della Madonna di Trava, che dal 1600 si dice abbia visto avverarsi diversi miracoli. Questi bambini, purtroppo nati morti o sopravvissuti pochissime ore e non battezzati, venivano portati qui dai genitori per chiedere alla Madonna la grazia di un solo respiro per poter essere strappati al limbo e quindi ricevere il battesimo. L'ho trovato un'idea suggestiva, molto emozionante, che apriva anche alla compassione.
0: Maternità, perdita, solitudine, ma c'è anche il senso del confine molto forte, se lo porta dentro?
1: Sì, sono nata, vivo tuttora in una terra di confine. Confine hai degli spazi limitati che hai ben presente, però allo stesso tempo hai delle magnifiche contaminazioni. Le radici sono ben forti, ma sono fatte di tante sfaccettature.
0: Ci sono tante descrizioni nel romanzo, soprattutto della natura. Immagina già un adattamento televisivo cinematografico.
1: Sarebbe bellissimo, perché sono luoghi splendidi e, dico io, luoghi che parlano, quindi non è solo una questione estetica di bellezza visiva, ma è anche un territorio molto misterioso, molto simbolico.
0: E che tinte sceglierebbe?
1: Questo romanzo è ambientato nel cuore verde della mia regione, il Friuli, e il suo cuore verde è la Carnia, quindi questi pendii meravigliosi, smeraldini, dove brilla il sole, ma ci sono anche degli anfratti misteriosi che parlano anche di tradizioni antiche.
0: Che musica sceglierebbe?
1: Ludovico Einaudi, queste sonorità che accompagnano l'anima.

0: Termina qui questa stagione di Incontri d'autore, trasmissione a cura della redazione Cultura e Spettacoli del giornale Radio, con la regia di Leonardo Gragnoli. Grazie a tutta la squadra, buona estate e buone letture. Da Francesca Cosentino, a risentirci.
1: Pioggia e sole.

0: ore 1.
1: GR1.

0: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Stati Uniti e Iran, i negoziati di pace restano in stallo. In una nota, il ministero degli esteri di Teheran accusa Washington di aver violato il cessate il fuoco con i raid della notte scorsa contro le postazioni di sorveglianza costiera nel Golfo. Secondo un funzionario governativo della Repubblica Islamica, inoltre, gli USA rifiutano di sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati con il rischio di una nuova escalation del conflitto. Pentagono in allerta per il possibile spionaggio di Israele. Nel mirino anche il capo negoziatore Witkoff, che smentisce l'ambasciata di Tel Aviv a Washington. Dal New York Times però anche l'accusa a Israele, con tanto di prove video, di usare munizioni al fosforo bianco contro il Libano, dove sono ormai senza sosta le violazioni del cessate il fuoco. Altro fronte, la guerra in Ucraina. Non si fermano gli attacchi sui due lati del fronte. Sul versante diplomatico, gli alleati europei di Kiev tentano un'accelerazione. Volenterose Zelensky oggi a Londra. Coordinamento militare, sanzioni e fine del conflitto, i temi del vertice. E torniamo in Italia. Oggi e domani ballottaggi per le amministrative. Al voto i 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. In tutto si parla di oltre 1 milione di elettori. 6 i capoluoghi di provincia coinvolti: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Seggi aperti oggi dalle 7 alle 23, domani dalle 7 alle 15. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. A stabilirlo il decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che entra in vigore oggi. La misura si traduce in una conferma dello sconto di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre si dimezza da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. La copertura finanziaria del provvedimento, che costa quasi 150 milioni di euro, è garantita dal maggior gettito dell'IVA a maggio. La cronaca: l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Certosa. Da solo contro 17, è stato ucciso con 30 coltellate per uno scambio di persona. Sono 8 gli indagati, 2 destinatari di un decreto di fermo e uno di loro sarebbe in fuga all'estero. Chiudiamo con lo sport. Formula 1, Kimi Antonelli in pole position al Gran Premio di Monaco. Il bolognese punta a consolidare il primo posto in classifica generale. Tennis al Roland Garros è il giorno della finale con Zverev. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 2, ed ora vi lascio a Stereo Notte Brasile con il nostro Max De Tomasi e i suoi ospiti.
1: Eccoci qui, 1:02 primi, Stereo Notte Brasile, puntata 1184 in questa notte fra sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, con Massimo Ghiadroni alla parte tecnica, Federico Scoppio in regia, programma a cura di Andrea Cacciagrano, e noi con tantissimi argomenti, molti amici e bellissima musica. Iniziamo con Marisa Monci, Nando Reis.

dopo aver avuto una storia molti anni fa, si sono rincontrati e hanno deciso di realizzare insieme una canzone scritta da Nando Reis, autore importante, Citas e tanti altri nomi della musica brasiliana. E tante collaborazioni. Marisa Monci con Nando Reis, il brano che sta suonando moltissimo in Brasile, siamo appena tornati da lì, si intitola Pra Você Guardei o Amor, per te ho conservato l'amore, ed è sicuramente un messaggio che Nando Reis lancia a Marisa Monci. Secondo me lui è ancora molto innamorato di questa grande voce della musica brasiliana, che la prossima settimana, il 13 giugno, intervisteremo. Insomma, la prima parte della trasmissione sarà dedicata a una chiacchierata con Marisa Monci. Bene, in questa puntata di sabato 6 giugno il batterista e arrangiatore di Bahia Reinaldo Santiago ci presenterà Hellas, un album prodotto da lui nel quale alcuni fra i brani più iconici della musica popolare brasiliana vengono interpretati da bellissime voci del jazz italiano. Insieme a lui c'è anche il nostro carissimo amico, che tra l'altro verrà anche domani, quindi è la prima volta che un produttore ci viene a trovare due volte addirittura per così parlare di musica, Giacomo Bondi. E tra l'altro domani verrà in compagnia del figlio, che anche lui sta percorrendo le orme del padre. Allora, parliamo di Hellas con Reinaldo, intervistiamo anche Tatiana Ribeiro, che in realtà è una guida turistica, però ha anche così la passione della scrittura, ha scritto diversi brani insieme a Pino Arborea. Loro ci presenteranno due nuove composizioni nate nell'universo sonoro del samba e della bossa nova. Poi la cantante ligure Roberta Barabino ci farà ascoltare una sua originale interpretazione di Esperando una Janela, grande successo del repertorio di Gilberto Gil. Nel corso del programma, l'ultima parte, torniamo a dedicare ampio spazio ad uno dei più grandi scrittori brasiliani del Novecento, Guimarães Rosa, e al suo meraviglioso romanzo Grande Sertão Veredas, evidenziando quanto la musica popolare brasileira si sia fortemente ispirata a questo importantissimo lavoro letterario. Puntata di domani, come dicevo, ci vengono a trovare Jim Porto, perché presenta il suo nuovo singolo Opule da Africa, prodotto da Giacomo Bondi. Ci sarà anche Corrado Rizza, una figura storica della dance floor italiana, in particolare romana. Poi parliamo con Zanna, cantautrice carioca, e il pianista Paolo Di Sabatino, a pochi giorni dal loro tour brasiliano realizzato con il supporto dell'Istituto Italiano di Cultura e il Consolato Generale di Rio de Janeiro. Vi invito a interagire con noi, e fatelo anche attraverso il nostro telefono 335-699-2949. Sono graditissimi i vostri WhatsApp, già sono arrivati quelli di Renato, poi li leggiamo. E quindi 335-699-2949, se volete interagire con me direttamente, Max Tomassi, mi trovate su Instagram e su Facebook.

0: Caetano Veloso con Ongi, Urio e Mai Sbagliano. Buonanotte a Giacomo Bondi.
1: Buonanotte a tutti.
0: Adesso sei arrivato stasera, poi ti devi abituare perché domani torni, no?
1: Certo.
0: Bene, bene. Buonanotte a Reinaldo Santiago.
2: Buonanotte Max, buonanotte Brasil, buonanotte Italia.
0: Ti faccio subito una domanda, sì. No? Ongi, Urio e Mai Sbagliano, cioè Rio de Janeiro, c'è la estação primeira da Mangueira, che è la scuola di samba più importante, più famosa, verde e rosa. Perché dove c'è la Mangueira Rio è più baiano?
2: Io penso che è per la cultura, per la musica, per la passione che...
0: Afrodiscendenza anche, no?
2: Eh?
0: Anche per l'afrodiscendenza.
2: Sì, sì, sì. Ma secondo me l'amicizia tra i carioca e i baiani...
0: Sì, sì. È forte?
2: Noi sì, sì. Noi ci amiamo tanto. Uno, tutti i baiani che arrivano a Rio de Janeiro dicono «Mamma mia, quanto è bello qui!» E quando... Carioca arriva a Salvador, dica mamma mia, che quanta musica, che meraviglia.
0: È bene, così. Siamo in diretta, sono 1:13. Voglio salutare già le persone che ci stanno scrivendo, sono già tante. Alessandra, per esempio, da Napoli, compie gli anni e noi ovviamente gli facciamo tantissimi auguri. Poi facciamo gli auguri, salutiamo Renato Galla da Porto Cervo, che saluta Reinaldo, Giacomo,
1: grazie.
0: Tatiana, saluti. Pino Arborea. E poi ancora questa notte, tornando dal Brasile, sono partito ieri, sono arrivato questa mattina, c'era un ascoltatore di Serenotte Brasile che mi ha salutato in aereo, eravamo nello stesso volo, si chiama Nico Pasquale, e quindi gli mando un grande abbraccio, è stato molto carino, il volo è stato tranquillo, non ci sono stati particolari problemi, diciamo, di turbulenze. Poi buonanotte a tutto lo staff di Serenotte, si comincia bene con Marisa Monci, lui è il nostro Alberto Picone e ti
2: grande
0: saluta
2: Alberto.
0: Bene,
2: amico.
0: Allora, voi siete qui per presentare un album che si intitola Hellas,
2: sì.
0: Ma in portoghese non si scrive con una L sola.
2: Sì.
0: E perché qua è Hellas? Che cosa vuol dire?
2: Per mettere quel tocco con la sutilezza italiana.
0: Ah, quindi hai messo
2: questo.
0: Due L,
2: sì,
0: come tutti i brasiliani dire... che non sanno mai dove mettere la doppia. Stavolta la messa.

0: È vero, è vero.
1: È vero o no?
0: È vero.
1: Tu pure c'hai sto problema.
0: Madonna santa.
1: Sì, sì.
0: Incredibile, BBMM.
1: Madonna con quante N?
0: Eh?
1: Madonna quante N?
0: Madonna con due N.
1: Santa?
0: Una N.
2: N.
0: Però un casino per me.
1: Sì, molto complicato. Molto complicato. Allora, com'è stata questa esperienza con Reinaldo Santiago, Giacomo?
2: È stata una bellissima esperienza perché abbiamo avuto un sacco di ospiti in studio.
1: Tutte donne. Ellas vuol dire loro.
2: Loro
1: in femminile.
2: Ellas. Infatti. È stato molto, molto divertente, molto piacevole, tutti musicisti e vocalist veramente, veramente in gamba.
1: È un album suonato?
2: Suonato dall'inizio alla fine.
1: Non è fatto dall'intelligenza artificiale?
2: Dalla nostra intelligenza, ognuno ha messo il suo, insomma siamo riusciti a ottenere un bel risultato. Sono contento anche perché Reinaldo era... tutti insomma eravamo super soddisfatti ed è sicuramente un disco molto, molto bello, ben suonato, interessante e molto... molto vario, perché ci sono appunto tante voci, tanti musicisti e tanti strumenti.
1: Bene, io inizierei subito con una prima canzone. Mi piace il fatto che mi sono arrivati dei dati sull'album con i relativi musicisti che suonano. Paolo Juric, in questa, che suona
0: il piano.
1: Francesco Puglisi, bassista, molto legato alla musica brasiliana. Noemi Nori è la voce di questo brano e Reinaldo Santiago è la batteria. La Deira da Preguiça.

Questa ladera da preghissa, questa salita della preghissa è talmente tanto antica che i cani venivano legati con le salsicce perché erano buoni, non erano per niente aggressivi, non avevano fame assolutamente. È una bella idea per, in,

0: Per aprire questo album intitolato Hellas, Reinaldo Santiago, La Dera de Preghis, la voce è quella di Noemi Nori. Mi piace, sì, mi piace, l'album l'abbiamo ascoltato. Grazie. Prima di programmare queste canzoni. È davvero un album molto ben fatto e soprattutto dobbiamo riconoscere, Giacomo, gli arrangiamenti di Reinaldo sono davvero belli, no? E portano quest'album su un mondo che non è semplicemente il mondo del samba, ma è un mondo a metà strada fra il jazz, il samba e la musica italiana anche, no? Sì, perché c'è molto. Tu hai rispettato il modo loro di cantare, che non è brasiliano.
1: Sì, il modo di cantare. La prima cosa che è stata fatta con la mia richiesta era scegliere due brani che rendevano loro felici.
0: Sì.
1: Quindi non sono stato io che ho scelto i brani.
0: Il repertorio.
1: Sì.
0: Bravo.
1: Sono stati loro.
0: Hai fatto una bella cosa.
1: Sì, sì. Loro hanno cantato i brani proprio, c'era allegria dentro il studio, tutti quanti.
0: Dovete sapere che Reinaldo è il numero 9 della nazionale dei jazzisti, no? Della selezione dei jazzisti. Tu anche sei appassionato di calcio, giusto?
2: Sì, abbastanza.
0: E nel mondo succedono delle cose davvero incredibili. Adesso il Brasile sta giocando negli Stati Uniti con l'Egitto. È una partita amichevole, ovviamente. E il primo gol l'ha segnato un brasiliano per la selezione brasiliera che si chiama Bruno Guimarães.
1: Ah.
0: Il pareggio dell'Egitto è stato segnato da Mustafa Zico.
1: Cioè, ma guarda che roba.
0: Ma come si fa uno che gioca a pallone per l'Egitto a chiamarsi Zico?
1: Sicuramente il papà era
2: fan di Zico.
0: Ovvio,
1: era fan di Zico.
0: Io lo trovo davvero curioso. Allora salutiamo anche la nostra amica Angela da Roma, che dice: quante volte le voci femminili del Brasile mi hanno fatto pensare alle meravigliose Valchirie. Ebbene, nonostante la mia disabilità, sono tornato da poco da Berlino proprio per la Valchiria. Che sogno, un sogno come Stereonotte Brasile. Grazie Angela, che fa anche gli auguri alla nostra carissima Alessandra da Napoli. Quindi le voci femminili sono sicuramente al centro dell'attenzione dei nostri ascoltatori e delle ascoltatrici.
1: Sono contento, è stato... ho beccato proprio una, ho fatto una bella scelta, perché sono fan di tutte queste, sono amiche.
0: Quante sono? Sei cantanti?
1: Sono sei, sì.
0: Oh, che belle. Bene, ne ascolteremo diverse.
1: Dai.
0: Adesso c'è un'altra voce femminile che è nipote forse di uno dei più grandi autori della tua terra, di Bahia. Lui è Dorival Caymmi e lei è Alice Caymmi. Mojinha pra Gabriela.

0: Mojinha pra Gabriella è una canzone che fa parte della colonna sonora del film Gabriella, tratto dal romanzo di Giorgio Amado, ed è una canzone che sarà scritta da Dorival Caymmi. Quanto è importante Dorival Caymmi per la musica della tua terra di Bahia?
1: Tantissimo, principalmente per la mia generazione. Io incontravo lui per strada al Pelourinho, sulla casa sua,
0: saluta Celeste.
1: Subito dopo Carnevale lui stava lì seduto e ho avuto la fortuna proprio di conoscere da piccolo
0: Dorival.
1: Sì.
0: Che bello,
1: bello,
0: sai,
1: bello,
0: sai che
1: bello.
0: La moglie era di origini italiane, no? Zelia Gattai era, scusate, no, la moglie di Giorgio Amado. E invece lui comunque Stella, se non sbaglio, Stella Caymmi, la moglie, anche lei era di origini italiane, perché Caymmi è comunque un cognome italiano.
1: Lo sapevo.
0: Lui, vedi. Sì. Non so se anche Stella era di origine italiana, ma lui sicuramente aveva, diciamo, fra i suoi antenati degli italiani. E lei era molto gelosa. I baiani sono gelosi?
1: No.
0: Sono liberi.
1: Sono ospitalieri.
0: Lasciano la gente. Sono ospitalieri.
1: Sì.
0: Senti,
1: gelosi no.
0: Ti do un aggiornamento sulla partita. Ha segnato Hendrick. E quindi 2-1 per il Brasile con l'Egitto, stanno giocando negli Stati Uniti ovviamente, quindi Dorival è sicuramente molto importante, ma anche perché Dorival ha raccontato l'anima di Bahia attraverso le canzoni che ha scritto dedicate al mare, per esempio, no?
1: Sì, Dorival è quella persona, il compositore che secondo me è più scritto, cantato, che ha dedicato la vita alla musica Bahia.
0: Il tuo coinvolgimento nell'album qual è stato, Giacomo?
2: Beh, io ho avuto e ho di solito un approccio molto simile a quello di Reinaldo. Tendo sempre a lasciare l'artista libero di esprimersi e di lavorare come meglio crede. Per cui io ho seguito Reinaldo nelle sue idee. Devo dire la verità che ho scoperto un po' alla volta il disco.
0: Quello che voleva fare.
2: Sì, perché non avevo ancora ben chiaro che praticamente avremmo lavorato per parecchio tempo. Perché di solito gli album non si registrano in tanto tempo. Questo...
0: Reinaldo è baiano, quindi
2: baiano,
0: però
2: è molto, preciso, organizzato, per cui abbiamo avuto degli interventi, interventi addirittura dall'America, abbiamo avuto delle parti suonate all'esterno che sono state inglobate successivamente, le vocalist che sono venute dopo a cantare, i musicisti che si sono alternati, quindi insomma anch'io piano piano ho assecondato lui.
0: Quindi è un lavoro che è venuto a comporsi piano piano.
2: Esattamente, non è stata una registrazione
0: immediata, una settimana con tutti dentro lo studio, pian piano è nato,
2: esatto,
0: e pian piano si è completato.
2: E io mi sono, diciamo, affidato, ecco, perché conosco Reinaldo da tanto, lo reputo, devo dire la verità, se posso permettermi questo complimento in diretta, uno dei migliori batteristi brasiliani che ho sentito sicuramente, ma
0: fenomeno.
2: Soprattutto in grado di spostarsi sul jazz, ed è anche quello che hai detto tu all'inizio, per cui le sonorità alla fine sono molto vicine al jazz di questo
0: album. E trovo che in questo album lui sia stato molto bene nel suo posto, no? Senza poter invadere il ruolo delle cantanti.
2: Esatto.
0: Diciamo che si sente Reinaldo più negli arrangiamenti che nell'utilizzo del suo strumento, che è la batteria. Nel senso che ha dato qualche cosa di suo che magari non aveva ancora dato negli altri album che hai realizzato. Quanti ne hai fatti nel tuo...
1: Questo è il quarto.
0: Sì.
1: Quarto. L'idea di questo album è proprio questa, che è beccato proprio... È stato puntuale, perché io volevo fare un album che mostrasse che io...
0: Sai fare anche altre cose.
1: Suono groove originali di Bahia,
0: certo.
1: Originali di Brasile, samba... E ho cambiato, nel senso dell'arrangiamento, ho cambiato quasi tutti i brani ritmi,
0: certo,
1: ho applicato altri ritmi.
0: Ho notato, è quello che mi piace.

0: piace più dell'album, oltre al fatto che comunque le voci sono davvero bellissime e i musicisti che hanno partecipato sono bravissimi. Uno dei brani che io preferisco dell'album, perché forse è uno dei miei preferiti in assoluto,
1: io anche.
0: È vero? Questa canzone si intitola Fotografia ed è scritta da Antonio Carlo Jobim, Reinaldo Santiago, Paolo Juric, Francesco Puglisi e Cristina Ravotto.
1: In Mica è un Muti.
0: C'è anche lui?
1: Sì.
0: Oba.

0: finalmente è arrivato il bacio, lo dice, lo canta Cristina Ravot in questa fotografia di Tom Jobim. Più di una volta Reinaldo Santiago è venuto qui in trasmissione a Stereonotte Brasile e ci ha raccontato della sua amicizia con Michael Mutti. Chi è?
1: Michael Mutti è padrino di mio figlio Icaro Santiago, che è un grande produttore musicale oggi in Brasile, ormai indipendente.
0: Lui ha scritto delle canzoni, dei successi incredibili.
1: Sì, Michael è un top in Brasile.
0: Dacci un'idea.
1: È proprio
0: di Bahia, fatto, no?
1: È di Bahia, sì. Proprio vicino mio. Avevamo un gruppo insieme e lui praticamente ha composto tutto l'arrangiamento per la Coppa del Mondo, il mondiale di ultimo mondiale a Rio.
0: Sì.
1: Quella intro lì del mondiale è stato
0: scritto
1: lui.
0: Delle canzoni per Sergio Mendes.
1: È stato pianista di Sergio Mendes. È suonato con Carlos Brau, con Anna Carolina, ha fatto un sacco.
0: Ma fuori serie, davvero bravissimo.
1: Sì.
0: Senti, ho visto che ci sono tanti messaggi, ne leggo qualcuno. C'è Alessandra da Napoli che ringrazia Angela, che gli ha fatto tanti auguri. Dice che Angela è un'ascoltatrice speciale e lei, Alessandra, la abbraccia affettuosamente. L'una e 34. Dopo Reinaldo Santiago, dopo Cristina Ravot in questo album Hellas, e dopo aver parlato di Michael Mutti,
1: Michael
0: alla baiana, c'è un brano di Anitta che conosci bene, no?
1: Sì.
0: Non so se Anitta è baiana, no?
1: No, carioca.
0: Carioca.

0: Janeiro.
1: A me sembra un po' così la nuova Carmen Miranda, no? È una sorta di Carmen Miranda 2.0. Carmen Miranda era un'icona del Brasile, anche se poi non era brasiliana, nata in Portogallo e arrivata in Brasile a un anno di vita, però insomma portava questa immagine del Brasile nel mondo. Anitta più o meno fa la stessa cosa in maniera un pochino più sculasciata, no? Un po' più provocante, perché esteticamente è sempre quasi nuda.
0: Ma è il Brasile di oggi, è il mondo oggi, e secondo me lei è arrivata a questo, è fatta proprio la strategia giusta per arrivare a dove Carmen Miranda è arrivata.
1: Ha fatto un nuovo album abbastanza interessante rispetto a quelli che aveva fatto in passato, un album che strizza ancora di più l'occhio al suo Brasile, visto che gli altri erano album di reggaeton o di brani cantati in spagnolo. Anche questo è cantato in spagnolo, però è riconoscibilissimo perché è un album, è un brano scritto da Olodum, cantato da Olodum, portato di nuovo al successo dai Gilsons, che sono baiani, sono i figli e i nipoti di Gilberto Gil, e lei l'ha cantato in castigliano, in spagnolo, ed è venuta davvero una bella canzone, si intitola Varias Quejas.

0: produttore, che ne pensa di questo arrangiamento e di questa revisione di varie Skechers che non so se avevi già ascoltato cantata da Gilsons.
1: No, l'ho sentita con piacere per la prima volta. Beh, che dire,
0: melodia bella,
1: è,
0: no?
1: È bella la melodia, è raffinato l'arrangiamento, anche se ha una ritmica molto molto presente, è chiaramente nel mood di quello che si ascolta. Sì, reggaeton, sì. Però ecco, è molto molto moderno, ecco, come tipologia di sound.
0: Tu da percussionista, da batterista, che cosa avresti fatto su questa canzone? L'avresti lasciata così?
2: Sì, perché non è tanto diversa da originale.
0: No.
2: Non è tanto diversa, però è cambiata 200 note, noce con stesse.
0: Sì.
2: Invece la parola è oltre. Stiamo juntos e misturados.
0: Sì, ma del resto però è una versione in spagnolo e quindi
2: sì,
0: in qualche modo cambiato. Forse qualche parola non si incassava, non incasciava.
2: È fatto benissimo.
0: Sì, è venuto molto bene. Benissimo. Allora, come nasce questo lavoro, Hellas?

0: Elas nascem da uma proposta minha de fazer um omaggio à música brasiliana,
1: Sì.
0: però con le voci degli amiche, persone che mi
1: Quindi tu hai
0: piacciono,
1: già
0: che
1: lavorato con
0: canto.
1: queste voci femminili italiane?
0: Sì, di qualche modo sì, tutte, principalmente Cristina Lavolti, abbiamo fatto tante volte serate
1: Concerti,
0: insieme,
1: serate, sì.
0: concerti, Noemi Nori, pure.

0: Abate, sim, Cristiana Abate, Leonora Bianchini, Silvia Manco, avevamo un gruppo prima, si chiamava, sì, Natura, Natureza Trio. Quindi con tutte quante ho avuto la fortuna di suonare insieme per qualche volta.
1: Molto bene, saluto un ascoltatore che ci sta seguendo, che ha mandato un messaggio. Un attimo che si è spento qui il monitor. Ah sì, è Checco89FG, dice: ogni puntata di Stereonotte Brasile è semplicemente magica, una coccola notturna con una musica splendida. Grazie Checco. Prossimo brano è Luna e 41, Reinaldo Santiago, Michael Mutti, Michel Mutti, Francesco Puglisi, Silvia Manco, Astronauta.

0: Reinaldo Santiago con tutti i suoi amici, la voce di Silvia Manco, Astronauta, una canzone che tra l'altro ha lo stesso titolo di un brano di Vinicius de Moraes. Questa però è di Pingarriglio, no? È un altro autore. Vinicius de Moraes ha scritto un Astronauta anche molto divertente, moltissimi anni fa ovviamente. Allora, Reinaldo, tu vieni da Bahia, ma qual è il percorso che ti ha portato fino a qua, nel nostro paese?
1: Il nostro paese, che oggi faccio parte, che è mio, sta nel mio cuore, è stato l'amore.
0: Sì?
1: Sì, certo. Io suonavo in Brasile, in giro, e sì, stavo con Michael, sì, producendo un album con un gruppo. E lui è venuto in tournée qui e ha conosciuto Virginia,
0: tua moglie,
1: con le amiche, sì, sì,
0: che stavano lì in Brasile?
1: No, stava in Italia. Lui ha

0: venuto con Daniela Mercury.
1: Sì, sì, allora l'ho conosciuto. Forse perché la prima tournée di Daniela Mercury l'ho prodotta io. 93,
0: è stata 2000, tournée di 2000.
1: Ah no, è più recente, no?
0: 2002.
1: Sì.
0: 2002. Quindi al ritorno lui in casa, loro sono andati in Brasile le due amiche,
1: sì,
0: e lì
1: e te l'ha presentata.
0: Mi ha presentata.
1: Colpo di fulmine.
0: Sì, veramente.
1: Che bello.
0: Cose incredibili.
1: Poi loro sono sempre uniti, no? Non si separano mai, è proprio bello vederli.
0: No, la cosa incredibile è che lui mi diceva: mio compadre, vieni qua, devi conoscere. No, mio compadre, io devo studiare.
1: Tu già
0: studiare.
1: Stavi da un altro paese.
0: No, non volevo proprio. Quando sono andato, ho visto Virginia lì.
1: Ti sei innamorato?
0: Sì.
1: Vedi le italiane che fanno?
0: Che roba, ragazzi.
1: A proposito di donne, c'è una ascoltatrice, Angela, che dice: ma le Valchirie si chiamano Brunilde, Valtraute, Rosweise. Vuoi mettere con Gabriella, Luisa, Ligia, Teresa e Angela? Max sa a chi pensi. E beh, penso al grande Antonio Carlo Jobim che ha scritto tutte queste canzoni.
0: Madonna,
1: per le donne, no?
0: Le
1: Luisa,
0: donne, sì.
1: Ligia, Teresa e Angela. Quanto era grande Jobim?
0: Per me immenso.
1: Immenso, no?
0: Per me è fondamentale sentire, ascoltare, studiare Antonio Carlo Jobim. Io sono innamorato dell'ultimo disco di suo.
1: Di Antonio Brasileiro?
0: Sì.
1: Sì. Beh,
0: l'album lì per me è proprio dentro cuore.
1: Stanotte parleremo di un libro importantissimo di Guimarães Rosa, e in questo libro ci sono, che è stato scritto diciamo molti anni fa, ci sono tantissimi spunti che Guimarães ha lasciato alla musica brasiliana. Lui ha iniziato a scrivere ovviamente i suoi romanzi con dei neologismi, con delle parole nuove, con dei concetti totalmente diversi nella letteratura brasiliana. Questo romanzo Grandi Sertão Veredas è stato tradotto anche in Italia. Ne parliamo questa notte. E forse tra i brani più importanti scritti da un grande compositore come Jobim c'è proprio uno dei brani che si chiama Machita Peré, che è contenuto, che questa notte ascolteremo appunto quando parleremo di Guimarães Rosa. E lì ci sono tante frasi prese da questo grande scrittore. Vi faccio ascoltare un brano intitolato Caldo, realizzato da una coppia di amici che si chiamano Luna Tropica. Sono cilentani, amano molto la musica brasiliana, e in questa canzone c'è un ritornello in portoghese ed è un brano molto vicino al mondo della bossa nova. Caldo.

0: questa notte tanti messaggi al 335-699-2949. C'è Letizia che ci segue da Terni, dice: vi ascolto sempre, anche stanotte mi sono svegliata spontaneamente alle ore 1 in punto, stava andando in onda il GR. Ci sono persone ormai che sono abituate ad ascoltarci, tu ridi, e in effetti si svegliano proprio perché la trasmissione inizia. Poi c'è Francesco che dice: stanotte ti sento molto pimpante, e devo dirvi invece che io sono stanco morto, fuso orario e tante altre cose. La settimana scorsa con Zanna e Alini Paes è andata molto bene, avete spaccato di brutto. Molto interessante questo Hellas di Reinaldo Santiago. Ma Reinaldo ha prodotto e suonato la batteria in questo album? Chiede.
1: Sì.
0: Certo.
1: Anche le percussioni.
0: Sì.
1: Gli arrangiamenti.
0: Tutto. È una sua creatura.
2: E anche cantato.
1: Sì.
2: Cameo in un brano.
0: Ah sì? Che cosa? Quale?
1: Questo che abbiamo ascoltato di Fotografia, sì, con Cristina Ravotti. Quelle improvvisazioni lì sono io.
0: Bellissimo, bellissimo Fotografia. Gran bel lavoro davvero. Restate qui perché fra un po' va in onda il GR1 delle 2, però torniamo a parlare con Giacomo Bondi, perché Giacomo si è accorto qualche giorno fa, facendo diciamo una pulizia nel suo computer, che è un punto di riferimento per gli artisti brasiliani che vivono in Italia. Perché mentre facevi la conta di tutti i progetti che hai realizzato con i brasiliani, ti sei reso conto che più o meno sono 100 progetti che sono stati, sì, realizzati nel tuo studio. Insomma, come te lo spieghi questo?
2: Incredibile. Tutto iniziato con Evandro Reis.
0: Evandro dos Reis.
2: Mi ha proprio aperto.
0: Lo salutiamo, Evandro. Mondo. Non so che fine ha fatto, perché qualche giorno fa mi ha scritto, io ero in Brasile, e lui era a San Paolo. Era a San Paolo alla Festa della Repubblica, che tra l'altro è l'ultima festa della Repubblica per Domenico Fornara, il console che torna in Italia, anzi va, se non sbaglio, a Bruxelles.
2: Era il suo compleanno ieri, gli facciamo gli auguri.
0: Ah sì? Evandro, parabéns para você, Evandro. Magari ci sta ascoltando dal Brasile.
2: Poi Evandro ha questo carattere proprio espansivo, per cui ha attirato, lui per un periodo ha lavorato con me in studio, quindi ha attirato una marea di musicisti, io respiravo continuamente quest'aria di poi si è sparsa un po' la voce, insomma sono
0: tu hai arrivati. Già lavorato con Evandro?
1: Io sì. Appena sono arrivato qua è stato uno dei primi,
0: sì,
1: a lavorare.
0: Come ti sei trovato con lui?
1: Bene. Gli devo tantissimo, persona incredibile,
0: sì,
1: facile da lavorare.
2: Sono anche contento perché c'è un non so se si chiama un gruppo, comunque insomma un'associazione, si chiama Music Brazil, che sta,
0: sì,
2: in America,
0: sì,
2: e c'è una persona, se non ricordo un nome, responsabile, insomma, e pesca spesso da quello che realizziamo qua, da questi artisti, e mi ha sempre promosso, insomma.
0: Ma è un operatore radiofonico?
2: Sì.
0: Quindi loro inseriscono nella loro programmazione, sì, nella playlist, dei brani che produci,
2: sì,
0: te.
2: Mi ha anche fatto una sorta di presentazione bellissima, lui parlava di Carefree, di freschezza e di, sì, spensieratezza che ascolta in queste produzioni. Del resto, con la musica brasiliana, con queste voci così, insomma.
0: Beh, va anche detto che musicali. In Brasile ci sono grandi produttori, però a volte quando un produttore italiano, con il gusto italiano, con degli elementi tipici di questa nostra musica, noi tra l'altro dal punto di vista di musica elettronica o comunque pop siamo molto conosciuti, no? Ci sono grandi successi, sì, che sono diventati internazionali, realizzati qui in Italia anche in lingua inglese. The Rhythm of My Life per esempio è uno di questi, e secondo me questo mix, questa alchimia che si crea fra l'elemento brasiliano e la visione produttiva italiana, che interessa moltissimo,
2: attira moltissimo
0: gli americani, altri paesi,
2: anche le pronunce a volte, gli accenti, il modo, certo, di cantare il portoghese degli italiani,
0: mentre insomma i brasiliani non sono molto contenti della pronuncia portoghese degli italiani, vero?

0: È vero, no, certo, lo puoi confermare, no? Lo puoi confermare.
1: È vero.
0: E evidentemente gli americani sono felici di questa nuance, di questa seduzione che viene fuori da una voce che interpreta bene, anche se non ha una pronuncia esattamente perfetta. Va bene?
1: Sì, ma sono proprio, penso, affascinati dall'Italia, comunque che se ne dica lì. L'americano è sempre affascinato da tutto, da tutto ciò che arriva dall'Italia.
0: Tra qualche istante, dopo il GR1 delle ore 2, ci colleghiamo con Tatiana Ribeiro, autrice, e con Pino Arboreo, il nostro carissimo amico Tamanduà, musicista italiano grande, innamorato della musica brasiliana, perché parliamo di due composizioni che Tatiana ha realizzato. Uno si intitola Os Desapassionados e l'altra si intitola Targi Giverão, in particolare questa fatta appunto con il nostro Pino Arborea. Per contattarci 335-699-2949, ci arriviamo con questo brano al GR1 delle ore 2. Il brano è tratto da questo nuovo album di Riello Santiago, Mi Deixa em Paz.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il conflitto russo-ucraino, mentre non si fermano gli attacchi sui due lati del fronte. In queste ore Kiev è scattata l'allerta aerea. Sul versante diplomatico gli alleati europei tentano un'accelerazione. La corrispondente.
3: Fari puntati su Londra, dove si terrà un vertice d'urgenza sul futuro del conflitto in Ucraina. Il primo ministro britannico Starmer ospiterà a Downing Street il presidente Macron, il cancelliere Merz, il presidente ucraino Zelensky. Un asse europeo compatto che si riunisce in un momento di forte tensione diplomatica. Ci si arriva dopo giorni convulsi. La lettera di Zelensky con la proposta Putin, un negoziato diretto in un paese neutrale.